0: I contatti sono in corso, evitiamo inutili speculazioni. La replica del ministro degli esteri Araghchi. Intanto il Sudafrica chiede ulteriori 18 mesi all'AIA per argomentare l'accusa di genocidio rivolta a Israele per l'invasione di Gaza, portata alla Corte Penale Internazionale all'inizio del 2024. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Siamo alla politica ora con i principali dossier sul tavolo, a partire dall'ipotesi d'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea. Sentiamo.
2: Difficile che l'Ucraina possa entrare nell'Unione Europea, così il ministro della Difesa Crosetto, parole che riaccendono il dibattito politico con le divisioni soprattutto all'interno della stessa maggioranza. La Lega è nettamente contraria, ribadisce il presidente dei senatori leghisti Romeo, perché essendo l'Ucraina ancora uno stato in guerra è necessario raggiungere prima la pace se non si vogliono esporre i cittadini europei a conseguenze gravissime. Favorevole invece Forza Italia con il ministro degli esteri Tajani, che però subordina l'ingresso di Kiev a quello dei Balcani occidentali, che è, dice, prioritario. Il PD invece accusa Crosetto di una preoccupante inversione di marcia per non litigare con la Lega. Altro dossier, l'energia. Il governo continua a chiedere all'Europa flessibilità sui conti per rispondere alla crisi energetica in corso, sperando in un sì dell'Europa all'allentamento dei vincoli di bilancio e intanto sull'utilizzo dei fondi di coesione, così come suggerito dal vicepresidente della Commissione Fitto, protestano le opposizioni. I fondi di coesione non possono essere deviati dalla loro propria destinazione, ma vanno usati, dice Conte 5 Stelle, per infrastrutture e istruzione. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: A proposito della guerra in Ucraina, l'Unione Europea sta valutando un congelamento temporaneo del tetto massimo sul prezzo del petrolio russo prima dell'eventuale rialzo previsto quest'estate, lo riporta l'agenzia di stampa Bloomberg. Per la cronaca, allarme per un sospetto caso di virus Ebola a Cagliari, scattati i protocolli per prelevare da casa e portare in ospedale un cittadino italiano di origine congolese rientrato proprio dal Congo con sintomi riconducibili al virus. Sentiamo.
3: Operatori sanitari con tutti assetti che una strada bloccata. A Cagliari questo pomeriggio sono scattati i protocolli previsti nei casi sospetti di Ebola. Un uomo è stato prelevato dalla sua abitazione e trasportato in ospedale. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un cagliaritano rientrato dall'estero che ha accusato sintomi riconducibili al virus. È scattato quindi il protocollo e sul posto a supporto del 118 sono arrivati polizia, vigili del fuoco e polizia locale. Medici e infermieri dotati di tute asettiche e maschere sono entrati nell'abitazione e hanno prelevato il paziente che è stato trasportato all'ospedale Santissima Trinità nel centro infettivi. L'uomo sarà sottoposto ai test per il virus e gli accertamenti saranno eseguiti dagli esperti dell'ospedale Spallanzani di Roma. Davide Madeddu, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Cagliari.
1: È italiano lo speleologo bloccato in una grotta nel Cuneese da ieri pomeriggio. L'uomo è cosciente e collabora con i soccorritori, ma sarebbe bloccato da un grosso masso che gli impedisce di muovere una gamba. Masso che si sarebbe staccato al suo passaggio, i compagni di escursione hanno poi segnalato un incidente. L'uomo è assistito da personale sanitario del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e si trova intrappolato a 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti nel territorio comunale di Garessio. È stato fermato dai carabinieri all'aeroporto di Bergamo mentre stava cercando di lasciare l'Italia per volare verso Istanbul il 49enne manager turco Ulas Demir, coinvolto in un'indagine per caporalato in merito alla costruzione del nuovo consolato americano a Milano. Ed è accusata non solo di aver picchiato la figlia, ma anche di aver assistito senza far nulla alle violenze sulla bambina commesse dal compagno. Emanuela Aiello, la 44enne mamma della piccola Beatrice, nei cui confronti è scattata l'accusa di maltrattamenti aggravati della morte della bambina in servizio.
4: Emanuela Aiello, 44enne mamma di Beatrice, la piccola di 24 mesi trovata senza vita a Bordighera, provincia di Imperia, sarà sentita mercoledì dal GIP nell'interrogatorio di garanzia nel carcere di Ponte Decimo. La donna è accusata di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Stessa accusa anche per il compagno della donna, Manuel Iannuzzi, 42enne, arrestato ieri. Agli atti dell'inchiesta sulla morte di Beatrice, trovata senza vita il 9 febbraio, ci sono le parole della sorella di 9 anni della bimba, testimonianza che ha contribuito ad aggravare il quadro indiziario. Aveva il corpo, le labbra viola, già lì stava molto male, uno dei passaggi più significativi della testimonianza, che ha descritto una grave sofferenza andata avanti senza soccorsi. Beatrice sarebbe morta dopo mesi di maltrattamenti atroci, atti di crudeltà prolungati, è per questo che la Procura d'Imperia ha ottenuto ieri a indagini in corso il carcere per Iannuzzi. Non ce la sentivamo di aspettare, il quadro indiziario era già chiarissimo nella sua gravità, ha detto il procuratore capo di Imperia Alberto Lari. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Risalgono a febbraio scorso le prime lettere minatorie indirizzate ad Adriano Cappellari, il giovane cronista di Enego in provincia di Vicenza, oggetto nelle ultime ore di un attentato incendiario contro la propria abitazione. Le missive contenevano già all'epoca minacce al parroco di Caivano, Don Maurizio Patriciello e alla premier Giorgia Meloni. Sentiamo.
5: Attentato incendiario a Enego sull'altopiano di Asiago contro il giornalista Adriano Cappellari, collaboratore del giornale di Vicenza e del quindicinale L'Altopiano, già destinatario di lettere minatorie per la sua vicinanza a Don Maurizio Patriciello, il parroco anticamorra di Caivano. Ignoti hanno fatto esplodere un ordigno artigianale composto da bombolette di gas davanti al cancello della sua abitazione, dopo aver lanciato una o più bottiglie incendiarie e lasciato sul posto altre bombole. La deflagrazione ha provocato una violenta fiammata che ha danneggiato la recinzione e mandato in frantumi alcuni vetri. Il cronista, ventenne, era rientrato da pochi minuti. Le telecamere di sorveglianza avrebbero ripreso un individuo mascherato mentre deposita l'ordigno e si allontana a piedi. Nella cassetta postale è stata trovata una nuova lettera con minacce di morte indirizzate allo stesso Cappellari, a Don Patriciello, alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il giornalista aveva già ricevuto in passato messaggi anonimi analoghi con fotografie e riferimenti diretti ai suoi articoli. I carabinieri hanno avviato le indagini, numerosi gli attestati di solidarietà dal mondo dell'informazione e delle istituzioni per Meloni. Si tratta di un attacco irricevibile alla libertà di stampa e di informazione. Paolo Usinabia, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Vicenza.
1: Siamo alla pagina sportiva, conclusa con la finale di Champions League, la stagione calcistica continentale, e in attesa dei mondiali. Ieri sono stati protagonisti altri sport. Giovanni Capuano.
6: Domenica di grande sport anche senza calcio. Partiamo dalla MotoGP e dallo storico successo dell'Aprilia nel Gran Premio d'Italia al Mugello, la prima volta per la casa di Noale. Ha vinto Marco Bezzecchi davanti al compagno di scuderia Jorge Martin, terzo sul podio Pecco Bagnaia, poi Ogura di Gianantonio Acosta e Marc Marquez. Bezzecchi che dunque allunga nella classifica mondiale, ora a 17 punti di vantaggio su Jorge Martin e 39 su di Gianantonio. Il Giro d'Italia si è chiuso con la vittoria di Jonas Vingegaard, maglia rosa a Roma per lui, il successo nel terzo dei tre grandi giri, è l'ottavo ciclista di tutti i tempi. L'ultima tappa, la passerella romana, è stata conquistata da Jonathan Miran, prima vittoria per lui in questo Giro d'Italia, quarta per un italiano, ha vinto la volata battendo Lonardi. E poi il tennis, in attesa oggi del lunedì degli italiani con in campo Cobolli contro Svaida, Berrettini contro Serundolo e Arnaldi contro da segnalare i successi di Khodar e Zverev che si sfideranno domani nei quarti di finale. E infine il basket, Brescia ha battuto Milano 85-79 in gara 2 delle semifinali playoff, portando la serie sull'1-1. Questa sera alle 20 Bologna-Venezia gara 2 con i veneti in vantaggio per 1-0. Per lo sport è tutto, a te la linea.
1: Grazie a Giovanni Capuano, era questa l'ultima notizia di GR24 condotto in studio da Sergio Nava, e un grazie anche a Roberta Frisani per assistenza e regia. Vi lasciamo ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.

0: 24 di Enrico Pagliarini.
1: Questa settimana iniziamo con alcune notizie che arrivano da Bruxelles. La prima riguarda un nuovo provvedimento di politica industriale molto importante, che però è slittato alla prossima settimana, era atteso negli ultimi giorni ed è slittato invece alla prossima settimana. Si tratta della presentazione di un nuovo pacchetto legislativo europeo chiamato Cloud and AI Development Act, conosciuto con l'acronimo CAIDA, che dovrebbe far capire come l'Unione Europea vuole creare le condizioni per lo sviluppo di tecnologie critiche o di servizi strategici come ad esempio il cloud. Ad esempio, lo si è detto in altre occasioni, dirottando buona parte della spesa pubblica verso soluzioni e aziende che siano veramente europee, cosa che fanno tutti i grandi paesi del mondo, Stati Uniti in primis, quindi basta fare la stessa cosa per far crescere le nostre imprese, per creare dei player che possano, ovviamente non domattina, però in qualche anno essere competitivi a livello globale. Poi magari non ci si riesce, però bisogna iniziare da qui. Al momento la presentazione è in programma per il 3 giugno, ci sono varie pressioni sulla Commissione, non ultime quelle delle aziende americane che temono di essere bypassate o comunque di vedere il proprio business ridotto. La Commissione europea ha staccato una multa da 200 milioni di euro alla piattaforma cinese di e-commerce Temu per violazione delle norme del Digital Service Act. Secondo un'indagine iniziata ad ottobre 2024, e continuiamo a dire che ci mettono troppo tempo a fare queste indagini, Temu vende prodotti illegali che possono danneggiare i consumatori, e non è che ci vuole un anno e quasi mezzo per capirlo, Temu ha tempo fino al 28 agosto per presentare un piano di rimedio. Sempre la Commissione europea ha aperto un'indagine che terminerà ad ottobre sull'acquisizione di MediaWorld da parte del colosso cinese dell'e-commerce JD.com. Bruxelles sospetta che JD.com abbia potuto fare un'offerta da 2,2 miliardi grazie a finanziamenti riconducibili allo Stato cinese. Magari non finanziamenti diretti, ma in qualche modo agevolati da una serie di sgravi fiscali, finanziamenti, eccetera, eccetera. JD è il più grosso e-commerce cinese, quindi pensate le dimensioni del paese e pensate quanto può essere grande e importante un player di questo tipo. Adesso notizie in breve selezionate durante la settimana nelle nostre Digital News.
0: Digital News.
1: Anthropic ha annunciato un nuovo maxi round di finanziamento da parte di Venture Capital da 65 miliardi di dollari sulla base di una valutazione di 965 miliardi, quasi il triplo di quella calcolata d'inizio anno. Ed è una valutazione che ha veramente dell'incredibile, cioè pensate, in pochissimi anni un'azienda vale quasi 1.000 miliardi e non è nemmeno quotata in borsa. Alcuni di fronte a queste valutazioni ritengono che siano un filo esagerate, però certo il potenziale con cui si misura spesso un'azienda tecnologica è effettivamente molto elevato. Nel frattempo l'azienda ha rilasciato Claude Opus 4.8, che è un nuovo modello che migliora di poco, per alcune caratteristiche, Opus 4.7. È molto interessante il finanziamento preso da una startup ovviamente più giovane e meno strutturata rispetto ad Anthropic, si chiama AI Cognition, sempre americana, una startup specializzata in strumenti per la programmazione, quindi per lo sviluppo di software, che ha raccolto $1 miliardo. La casa automobilistica cinese BYD ha presentato il suo nuovo processore sviluppato in casa per abilitare nuove funzioni di guida autonoma di livello 3 e 4. Allora, ricordiamo che BYD è famosa, tra le altre cose, anche per essere uno dei produttori automobilistici più verticalmente integrati. Producono quasi tutto in casa, dalle viti ai bulloni fino all'auto finita. Ma è interessante che producono anche ad un ottimo livello chip. E quello presentato è sicuramente uno dei più avanzati per il settore automobilistico. L'entrata sul mercato è prevista al momento solo in Cina e solo quando le autorità avranno autorizzato questi livelli di guida autonoma. Ricordiamo che oggi in giro per il mondo i livelli di guida autonoma che sono consentiti e che sono anche abilitati dalle tecnologie sono 2 plus, 2 punto qualcosa, ma non 3. E la cosa interessante è che BYD è così sicura della tecnologia che ha promesso un'assicurazione per tutte le auto equipaggiate con questo sistema che dovessero avere un incidente, questo solo in Cina, anche perché appunto per il momento questo, l'entrata sul mercato di auto con questo chip è, riguarda solo la Cina. Ovviamente incentivano l'uso di un sistema del genere perché così facendo raccolgono dati che possono migliorare ulteriormente il sistema, però bisogna essere ragionevolmente certi che gli incidenti siano pochi per prendersi questa responsabilità, cioè dicono noi siamo sicuri che non ci sono tanti incidenti, quindi vi diamo un'assicurazione, paghiamo tutto noi gli eventuali danni alla vostra automobile. Il costo dei token, cioè la moneta base con cui si pagano gli LLM, cioè i pezzettini di parole che compongono le interazioni con gli LLM, potrebbero diventare presto un oggetto di speculazione finanziaria da un lato e diventare anche uno strumento di copertura del rischio. Allora, la borsa dei future di Shanghai sta progettando un mercato dei derivati per i token di intelligenza artificiale. Parallelamente, alcune borse dei derivati stanno lavorando al lancio di contratti future per il noleggio di GPU. Mi pare che ci stia pensando Chicago, perché anche in questo caso esistono tanti cloud provider che noleggiano alla bisogna le GPU, ma in base anche al momento e alla richiesta il costo di questo noleggio cambia e quindi può aver senso il lancio di contratti future su questo tipo di asset. La logica è simile a quella dell'energia, del mercato dell'energia, forse uno dei più noti, cioè compro un derivato, o dei più noti in cui si usano i derivati, compro un derivato sui token di intelligenza artificiale per proteggermi da un eventuale aumento del costo dei token sul mercato, e se i costi di elaborazione salgono, il derivato guadagna valore e compensa il maggior costo operativo che io subisco. Questa è un po' la logica che usano anche le società che operano nel mercato dell'energia. Parliamo di spazio. Dopo il test di Starship di SpaceX dello scorso weekend, sostanzialmente positivo con qualche problema minore, c'è stato invece un incidente per la concorrente Blue Origin durante il test statico di accensione dei motori del razzo New Glenn. Quindi test statico vuol dire che il razzo non doveva partire, i motori si sono accesi ma pochi secondi dopo è successo qualcosa, il razzo è esploso per cause ancora da determinare. Blue Origin dovrà velocemente capire dove sta il problema perché ha in programma entro l'anno una missione senza astronauti sulla Luna per conto della NASA. Ricordiamo che la NASA ha l'obiettivo di tornare con uomini sul nostro satellite entro 2-3 anni, ma ci sono tutta una serie di operazioni preliminari. Mentre la Cina, anche la Cina sta correndo moltissimo e conta di tornare sulla Luna entro il 2030. La tecnologia sta diventando sempre più un fattore di supremazia geopolitica e lo sono, o comunque lo stanno diventando, anche i talenti, cioè gli esperti che lavorano alle tecnologie. Notizie dalla Cina ci dicono che ricercatori, fondatori di start-up e alti dirigenti di aziende private nel settore dell'intelligenza artificiale sono ora soggetti a restrizioni di viaggio e alcune delle figure di spicco del settore sono tenute a richiedere l'autorizzazione esplicita del governo prima di recarsi all'estero. Così vanno le cose. Un'ultima notizia riguarda l'Italia. Il TAR del Lazio ha sospeso il decreto ministeriale del 23 febbraio che ha aumentato i compensi per la coppia privata, rendendo automaticamente più costosi per i consumatori tutti i dispositivi che hanno un hard disk, cioè gli smartphone, computer, tablet, gli stessi hard disk esterni. Ma per la prima volta questo decreto, firmato dal ministro della cultura Alessandro Giuli, che chissà se ha compreso la gravità di quello che ha fatto, allora, per la prima volta ha esteso questi compensi ai servizi cloud. Sulla base di un ricorso di Amazon Web Services, il TAR ha sospeso il decreto fino al 16 giugno, quando il tribunale si riunirà per decidere nel merito. Ricordiamo che il compenso per copia privata è una fattispecie nata all'epoca delle musicassette, dei videoregistratori, quella roba lì, che non ha più alcuna ragione di esistere nell'epoca dello streaming, ma che si è di fatto trasformata in una sovvenzione all'industria dei contenuti audio e video, a spese però dei consumatori, che acquistano prodotti elettronici su cui c'è questo compenso che alcuni definiscono una tassa. In realtà tecnicamente non è una tassa, però sono soldi che uno deve sborsare. Per non si capisce per quale motivo finanziare chi fa musica o video che già ha i propri canali di ricavo, e quindi, cioè, in un libero mercato non dovrebbe esserci una cosa del genere. Ma tant'è. E questa era la nostra ultima notizia. Bentornati, questa è la nuova puntata di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24. Io sono Enrico Paglierini. Potete scrivermi a 2024@radio24.it. Allora, questa settimana iniziamo parlando di robot.

0: umanoidi, parliamo di applicazioni, quali possiamo attenderci nel breve periodo e anche quale ruolo potrà giocare l'Europa nello sviluppo di queste tecnologie. Ne ho parlato la settimana scorsa al Festival dell'Economia di Trento, nel nostro studio esterno in Piazza Fiera, con Giorgio Metta, direttore scientifico dell'Istituto Italiano di Tecnologia. Vi propongo questa interessantissima intervista.
1: Grazie, grazie dell'invito.
2: Che cosa sta succedendo e perché c'è questa accelerazione che abbiamo visto negli ultimi anni? Perché nascono tutte queste start-up?
1: Ma nascono perché, insomma, la prima cosa, c'è un'esigenza. Noi sappiamo, trend demografico, diciamo, dipende come lo si vede, si può dire disastroso, una parola sì, che sì, forse dà un'idea di quello che sta succedendo. Quindi avremo sempre più persone anziane, una potenziale e ormai veramente reale carenza di manodopera. Quindi sappiamo oggi, la narrativa è non trovo la persona per fare questo lavoro, ma la realtà è che effettivamente andremo in una direzione dove le persone non le troveremo per fare nessun lavoro.
2: Quindi perché peggiorerà.
1: Peggiorerà perché saremo sempre meno in età lavorativa, quindi è sempre più anziani.
2: Sì.
1: Quindi l'idea di automatizzare produzione, servizi, tutto quello che vogliamo, che in questo momento è fatto da mani umane, è chiaramente allettante. Allettante perché è un mercato incredibile. È allettante perché la necessità è molto chiara e abbiamo in questo momento un'intelligenza artificiale che, combinata con la robotica, promette di realizzare macchine molto flessibili. La parte umanoide è quella più flessibile di tutte, perché ovunque io ho un'infrastruttura di produzione dove in questo momento ho delle persone, posso ipotizzare di cambiare e mettere dei robot. Quindi non trovo la persona per fare un certo lavoro, posso insegnare il lavoro a un robot che farà quel lavoro al posto della persona.
2: Certo, quindi abbiamo creato giustamente e ovviamente un mondo a misura di umano. La cosa più semplice è prendere strumenti e tecnologia che fa cose simili a quelle che fanno gli umani e la inseriamo nei processi produttivi.
1: Assolutamente.
2: Se, tra l'altro, una cosa che è importante da sottolineare, questo tema demografico, che tra l'altro è facilmente prevedibile perché basta guardare i numeri, e non è che la demografia la cambiamo in pochi anni, ci vorranno decenni per invertire questo trend, riguarda non solo l'Europa, non solo i paesi sviluppati in generale, quindi Stati Uniti, anche la Cina ha un drammatico problema demografico, ma un po' in tutto il mondo.
1: Sì, c'è un articolo molto bello di The Lancet, la rivista medica,
2: sì,
1: che fa vedere, hanno fatto uno studio nel 2021 dove sono andati a misurare effettivamente quello che si chiama l'indice di fertilità in tutti i paesi del mondo. E diciamo, il risultato è che se io prendo i numeri di oggi, li proietto al 2100, trovo che qualsiasi paese al mondo, salvo qualcosa in Africa, nel 2100 avrà una crescita negativa. Quindi saremo di fronte a una riduzione della popolazione, dove inizialmente non scenderà tantissimo, ma certamente invecchierà tantissimo. E questo è ad esempio il caso della Cina. La Cina va di fronte, o si troverà con una popolazione anziana che raggiungerà il 30%, numeri di questo tipo. 30% dei cinesi, che sono un miliardo, è un numero incredibile. Quindi persone che hanno bisogno di assistenza, di cure mediche e di essere sostituite nel mondo del lavoro, perché chiaramente se no non avremo le mani.
0: È con noi Giorgio Metta, direttore scientifico dell'Istituto Italiano di Tecnologia. Stiamo parlando di robot umanoidi e ripartiamo con una domanda molto semplice. Ad oggi, nonostante i tanti video che girano, ma nella realtà, che cosa sono capaci di fare queste macchine?
1: La questione è interessante, perché da una parte abbiamo un'intelligenza artificiale che sembra poter fare qualsiasi cosa. Nella realtà, controllare il movimento di una macchina nel mondo fisico, un mondo che cambia in continuazione, dove potenzialmente è pieno di esseri umani che fanno delle cose, è ancora molto complicato. È molto complicato garantire l'interazione della macchina con l'uomo, molto complicato anche riuscire a gestire una variabilità dei compiti molto elevata. Dove le cose stanno cominciando a funzionare piuttosto bene e dove secondo me c'è un'opportunità concreta a brevissimo termine è quello del mondo industriale, dove ci possono essere gli esseri umani, ci può essere un ambiente che varia, ma varia meno della nostra casa, dei nostri aeroporti, nostri, della nostra città.
2: Molto più controllabile e prevedibile.
1: Più controllabile e prevedibile anche perché sono luoghi tenuti anche puliti, diciamo,
2: sì, sì,
1: perché non, diciamo, è una questione proprio di efficienza produttiva, e poi non vogliamo che l'essere umano inciampi e si faccia male, no? Quindi è un luogo che è già costruito con certe regole. Ecco, queste regole sono più facili da imparare per un'intelligenza artificiale, quindi è possibile che in pochi anni noi vedremo tantissimi task automatizzati con dei robot più o meno umanoidi. Non importa se poi non devono muoversi, magari hanno bisogno delle gambe e avranno delle ruote. Cioè, però l'idea che la manipolazione sia fatta da robot umanoidi, questo io penso che possa succedere. E questo, secondo me, 3-5 anni le cose si riescono a fare.
2: Ok, questo è chiaro. E mi sembra di capire che la forma più o meno umanoide, poi insomma dipende dai casi concreti, ha senso in quei pezzi di produzione dove ancora oggi è necessario l'umano, che sono magari anche variabili non così ripetitivi o sistematicamente ripetitivi come le classiche linee di produzione dove i robot di oggi, ma che conosciamo da decenni, vanno benissimo.
1: Assolutamente, quelle non le devo cambiare. Il vantaggio adesso è il seguente, che il robot è un po' più flessibile, posso prendere lo stesso CAPEX, riallenarlo, quindi lo stesso hardware, lo rialleno su un task nuovo e ho ottenuto la flessibilità.
2: Okay.
1: Questa è una flessibilità molto più elevata del passato, dove avevo un essere umano che si metteva lì a mano a riprogrammare quello che doveva fare il robot. Se poi, non so, il pezzo da manipolare era un po' più grande, dovevo ricostruire la pinza, cambiare l'hardware, quindi cose molto complicate e di gestione costosa alla fine.
2: Sì.
1: Invece quello che abbiamo adesso è un sistema facilmente riallenabile. Questa qua è la grande diciamo, novità che potremmo vedere molto velocemente in azienda.
2: Perfetto. Si dice che la Cina ci stia superando a destra, a sinistra, sopra, sotto nella produzione dell'hardware e anche nell'addestramento, cioè ci sono aziende che producono robot umanoidi che hanno schiere di operai che fingono di essere operai, nel senso che non sono veramente in un'azienda che stanno facendo prodotti, però fanno tutto quello che farebbe un operaio per addestrare i robot, che sono lì che guardano. Adesso più o meno l'ho semplificata molto. Allora, fino a che punto c'è di vero, cioè che i cinesi anche in questo campo stanno andando velocissimo?
1: Stanno andando velocissimo, certamente, anche perché quello che hanno fatto è stato oggettivamente darsi come obiettivo la produzione dell'hardware. Quindi quello che hanno detto è: noi vogliamo diventare il luogo dove si fanno i robot. Poi se noi riusciamo anche a farli intelligenti o meno, un altro problema, lì la competizione è molto forte, soprattutto con gli Stati Uniti. Però quello che hanno detto: noi saremo i costruttori a basso costo dell'hardware, dei robot, quindi dei corpi che saranno messi nelle fabbriche. E questo hanno utilizzato un po' il paradigma che hanno utilizzato anche per i pannelli solari, per le batterie, per l'auto elettrica. Quindi tante aziende in competizione, ce ne sono 60, 70, 80, fanno tutti robot umanoidi e loro non si aspettano che sopravvivano tutte, ma verrà fuori il campione da queste, quello che farà il prodotto più bello, il prodotto a minor costo. E questa è un po' la grossa scommessa della Cina. Ci ha superato capacità produttiva? Certamente sì, ma che sia questo il robot che vedremo domani nella fabbrica non è ancora detto, perché c'è una questione di specializzazione. Quel robot va bene per un certo tipo di fabbrica, ma non va bene per tutto. Se io devo mettere un robot a, non so, a saldare una nave piuttosto che a scavare una miniera, magari non metto il piccolo umanoide che vediamo adesso. Ci vuole qualcosa di diverso. E quindi c'è, secondo me, ancora una possibilità che una certa tecnologia poi venga sviluppata anche in Europa e quindi anche in Italia. Quindi io non darei per persa questa battaglia, lo dico sempre, perché penso che sulle tecnologie poi c'è sempre un po' l'aspetto sorpresa. Magari saremo in grado di fare un giunto un po' più articolato, un po' più performante, magari usiamo il motore cinese perché i magneti più belli li sanno fare in Cina, però non è detto che il robot come piattaforma sia, diciamo, che possa o che debba necessariamente vincere quella cinese.
2: Ricordo sempre che dentro ad un robot cinese ci sono oggi alcune decine di MEMS, che sono semiconduttori prodotti ad Agrate, vicino a Milano, dalla STMicroelectronics, no? E però, ecco, in questo contesto di competizione globale, dove anche gli Stati Uniti giocano una partita interessante, però voi pensate che ci sia spazio per

0: è un polimero che può essere lavorato più o meno come la plastica. Lo stiamo facendo, abbiamo una startup anche in questa direzione. Che...
1: Ok, queste che abbiamo descritto sono degli esempi di trasferimento tecnologico.
0: Assolutamente.
1: Il famoso trasferimento tecnologico che facciamo fatica a fare in generale in Italia, no?
0: Sì, ma noi, è vero, come dire, è vero che in generale è difficile perché stiamo, a volte parliamo di tecnologie
1: complesse.
0: Veramente complesse, sì, sì, sì. Quindi quelle, le famose deep tech, no?
1: Sì, sì.
0: Non stiamo parlando di cose per cui io incrementalmente faccio qualcosa, no, qui stiamo parlando di cose che sono rivoluzionarie. Quando succedono,
1: sì,
0: cambiano,
1: sì,
0: il,
1: sì,
0: mondo,
1: sì, chiaro, chiaro.
0: Però è chiaro che ne succedono, sì, poche, sì, sì. Però la cosa importante è che i nostri ricercatori questa cosa ce l'hanno in testa dal giorno 1, quando entrano in istituto. Noi gli diciamo: ragazzi, voi dovete fare ovviamente ricerca di altissima qualità, però pensate sempre a quali sono le applicazioni. E le applicazioni vediamo che poi arrivano, perché alla fine fare impresa, quando stiamo parlando di tecnologia avanzata, è bello, è divertente, è una carriera fantastica, quindi perché no? E i giovani soprattutto questa cosa la stanno raccogliendo come missione personale. E questo, insomma, lascia ben sperare, ecco, che l'ecosistema cominci a muoversi.
1: Giorgio Metta, grazie per essere stato con noi. A presto.
0: Grazie.

0: Più tardi parleremo di data center, commentando l'evoluzione, l'espansione del settore nel nostro paese, che sta vivendo una fase molto interessante per tanti punti di vista, con anche alcune sfide, perché bisogna in alcuni casi portare decine di megawatt in un luogo dove sta sorgendo un impianto appunto che richiede una fornitura di energia elettrica molto importante. Si cerca di andare sempre più verso forniture di energia elettrica rinnovabile, e anche nella sezione dei data center, che tipicamente era affidata per motivi di emergenza in caso di blackout a motori diesel che partivano dopo le batterie tampone, appunto in caso di blackout, anche in quel caso si sta cercando di spostarsi sulle batterie. I data center più moderni sfruttano le batterie per evitare appunto di affidarsi ai generatori classici diesel. Comunque ne parleremo tra poco, perché questa è una sfida interessante. Adesso continuiamo a parlare di robotica in un ambiente dove apparentemente le cose dovrebbero essere più semplici, perché stiamo parlando di una sorta di fabbrica all'aperto, ovvero il settore dell'agricoltura. Che cosa si sta facendo, che cosa stiamo vedendo in termini di innovazione ed evoluzione tecnologica? Ne ho parlato con Luca Ferrari, che è responsabile dei programmi di robotica e intelligenza artificiale in CNH, ovvero Case New Holland, che produce anche in Italia, in alcuni stabilimenti italiani, molti dei veicoli e strumenti per l'agricoltura, dai trattori alle mietitrebbie, a varie tipologie di attrezzi. Intervista che ho realizzato durante Research to Innovate a Bologna, un evento che abbiamo seguito qualche settimana fa con Radio 24. Luca Ferrari.
1: Per noi robotica è un'evoluzione di un percorso che parte dall'automazione verso la guida autonoma e quindi anche la robotizzazione. I nostri agricoltori hanno delle sfide sempre più pressanti davanti a loro. Devono riuscire a produrre di più con meno input. Gli input sono ad esempio il carburante, i pesticidi, erbicidi, anche l'acqua stessa, e quindi dobbiamo dare delle soluzioni che permettano loro appunto di diventare più efficienti. Queste soluzioni sono basate su automazione, quindi rendo automatiche alcune operazioni delle stesse macchine, riducendo l'input che viene dato dall'agricoltore stesso, per arrivare, come detto, alla guida autonoma. Parlavi di robotica, ad esempio noi l'anno scorso da Agritecnica, che è una delle nostre fiere principali ad Hannover in Germania, abbiamo presentato R4, che è un robot, quindi una macchina senza cabina, che è una sorta di assistente digitale per il nostro agricoltore. È in grado di guidare in modo autonomo all'interno di vigneti, frutteti, e effettuare quelle operazioni che ad oggi sono molto ripetitive, vengono fatte quasi ogni settimana, molto lente, quindi richiedono molto tempo.

0: tempo, come ad esempio lo sfalcio d'erba, la lavorazione del suolo e anche l'irrorazione degli stessi.
1: In questo settore mi sembra di capire che la robotizzazione, quindi l'automazione magari con una persona che guida il mezzo o l'autonomia del mezzo vero e proprio al 100% sia ormai una realtà, non so quanto diffusa poi nel campo in effetti, anche perché tutto sommato la tecnologia c'è ed è pronta. Non ci sono problemi di convivenza con altri mezzi guidati dagli umani o degli umani stessi, perché in un campo se devo andare a fare lo sfalcio non c'è nessun altro, quindi non c'è problema. E quindi è un ambiente anche abbastanza facile. Adesso non è per sminuire il vostro lavoro, però diciamo che non avete le difficoltà che hanno quelli che devono fare l'auto a guida autonoma in una città.
0: Sì, anche.
1: E no.
0: Sì e no, infatti, perché allora da una parte è vero, nel senso che secondo me per tutto quello che hai detto l'agricoltura è un ambiente dove l'automazione e la parte autonoma può avere presa molto prima rispetto alla strada. Dall'altro però noi dobbiamo fare per i nostri agricoltori delle operazioni, cioè la macchina in strada deve guidare, noi sì. Se il trattore guida e basta non serve a niente, il trattore ha senso perché dà potenza a un attrezzo. Quindi automatizzare queste operazioni è la vera sfida.
1: Certo, però queste macchine ci sono già. Quindi
0: sì, noi abbiamo...
1: Cioè quella macchina che avete presentato è in vendita o non ancora?
0: Quella non ancora, però come dicevi tu abbiamo già macchine, ad esempio le nostre mietitrebbie hanno già dei sistemi autonomi a bordo basati su intelligenza artificiale, riescono ad esempio a stimare la qualità del grano raccolto, stimare quanto è pulito e quindi poi definire certi settaggi automatici della macchina. Oppure abbiamo dei sistemi che chiamiamo in inglese sense and act, quindi sentire e agire, che con delle camere riusciamo a vedere le erbacce rispetto al suolo. Viene chiamato green on brown, green il verde, l'erbaccia il brown è la terra, e quindi vado a fare un'applicazione dell'erbicida in modo selettivo, riducendo così anche l'utilizzo di erbicidi fino al 50-60%.
1: Ed esistono già queste macchine?
0: Queste sono già in vendita, sì.
1: Se io fossi un agricoltore la potrei comprare?
0: Esatto, sì.
1: Ok. Beh, poi il caso della vendemmia è un caso che ormai da anni ci sono macchine, non so se in quel caso sono completamente autonome o c'è qualcuno che comunque le guida, ma in molti... per molte tipologie di vino, per alcune non è proprio possibile per il disciplinare, ma per molte tipologie di vino la vendemmia è automatica, giusto?
0: Diciamo che abbiamo delle macchine vendemmiatrici, sì, la vendemmia non è ancora autonoma, ossia c'è ancora un operatore a bordo, ma anche in questo campo si stanno cercando di sviluppare dei sistemi che appunto permettano effettivamente di automatizzare sempre di più la raccolta stessa.
2: Il settore dei data center sta vivendo da qualche anno una fase di espansione molto importante per vari motivi. Beh, innanzitutto intelligenza artificiale, questo riguarda tutto il mondo, Stati Uniti in primis, ma anche molte altre aree del globo. E poi c'è l'Europa. Allora, in Europa che cosa succede? Le aree dove si sono sviluppati storicamente i data center faticano ad accogliere nuovi impianti. Parliamo di Francoforte, Londra, Amsterdam, Parigi e Dublino. C'è una saturazione in alcuni casi perché non c'è più spazio, in altri perché non c'è più energia, visto che parliamo di impianti da decine di megawatt di potenza elettrica. Ecco allora che l'Italia, in primis la Lombardia, sta diventando interessante, anche se l'energia qui sappiamo costa un po' di più, ma abbiamo un sistema elettrico estremamente efficiente, costruito molto bene. Un altro fattore di sviluppo per l'industria dei data center è la richiesta di servizi digitali delle imprese italiane che sta crescendo, quindi bisogna portare l'intelligenza vicina alle aziende. E poi si possono servire anche altre aziende in altri paesi del Mediterraneo dall'Italia. In particolare nell'area metropolitana di Milano si contano già 33 data center attivi, 10 in fase di costruzione, 23 in fase di valutazione. Poi c'è un ampio tema di impianti per i quali è stata fatta una richiesta di allaccio energetico, ma che non vedranno mai la luce per mille ragioni. C'è chi cerca insomma di portarsi avanti, ma poi magari non trova clienti, quindi poi si perde per strada. Però c'è un grandissimo fermento. Tra l'altro, proprio questa settimana, anche a fronte di questo forte sviluppo, la Lombardia, la regione Lombardia, ha approvato una legge che disincentiva moltissimo la costruzione di data center su suolo agricolo e incentiva invece la costruzione su aree industriali dismesse. Visto che purtroppo esistono queste aree industriali dismesse, sfruttiamole per portarci, per costruire dei data center. Sempre questa settimana c'è stato a Milano un evento che è itinerante in tutta Europa, un evento importante nel settore, si chiama Data Center Nation, e qui ho incontrato Virginia Canazza, partner di Key2 Energy, una società di ricerche che ha realizzato uno studio per Engie Italia sulle potenzialità del settore nel nostro paese.
3: Innanzitutto il comparto dei data center in Italia sta vedendo una crescita che mediamente supera quella europea. Questo perché l'Italia in questo momento gode, diciamo, di un vantaggio rispetto ai cosiddetti mercati dell'area continentale FLAP D, che sono in una fase di cosiddetta saturazione, e quindi sta emergendo questo hub che fra l'altro è al centro del Mediterraneo, ha delle potenzialità anche di connettere aree diverse di scambio dati. La crescita dei data center di fatto quindi è trascinata dalla transizione digitale, dalla sempre maggiore richiesta di servizi a livello cloud, connettività, ma anche da una maggiore utilizzo dell'intelligenza artificiale. Siamo su questo fronte ancora all'inizio di un macro trend che però potrebbe accelerare notevolmente e spingere ancora di più la crescita. A livello di consumi, di fatto il settore dei data center, se ci spostiamo dal punto di vista del settore dell'energia, del settore elettrico, è un comparto di domanda molto importante, anche perché il resto della domanda energetica italiana in questa fase non sta evolvendo in modo così rilevante, perché l'industria, come sappiamo, soffre di una competizione a livello internazionale, ha già fatto notevoli interventi di efficienza, l'elettrificazione dei trasporti o degli usi del civile è molto rallentata. E quindi i data center nel settore elettrico rappresentano un po' la nuova domanda che traina anche lo sviluppo del settore e che deve essere armonizzata con quella che è la transizione energetica. Guardando qualche numero, oggi i data center sono circa 5 terawattora.
4: Il consumo energetico dei data center in Italia è di 5 terawattora.
3: Possiamo dire che equivale un po' ai consumi delle ferrovie? Ordine di grandezza, possiamo dire che nell'arco di 3-5 anni potrebbero al minimo raddoppiare, ma anche avere una crescita ulteriore. In uno scenario di massimo sviluppo potrebbero addirittura quadruplicare, quindi tra 10-20 terawattora al 2030.
2: Quello dei data center è un settore che attira le attenzioni di vari player. Ci sono i progettisti, società che progettano gli impianti, società che costruiscono gli impianti, società che forniscono l'infrastruttura tecnologica di vario genere, sia quella elettrica, sia quella di raffreddamento, sia quella che costituisce il cuore, ovvero i server che sempre più sono equipaggiati anche da GPU per fornire servizi di intelligenza artificiale. Insomma, i player sono tantissimi, poi ce ne sono tanti altri. Ovviamente tra i più interessati e forse anche tra i più importanti ci sono player nel settore dell'energia. C'è grande interesse, come diceva poco fa Virginia Canazza, perché questi, ovvero i data center, sono clienti molto interessanti, tra l'altro costanti nel tempo, perché se fai dei contratti con un data center da decine di megawatt, probabilmente se non fai cose strane rimane tuo cliente per tanti anni. Allora, dell'interesse che c'è da parte degli operatori, anche delle possibilità, delle opportunità, anche di portare gradualmente sempre più energia rinnovabile ai data center, ho parlato con Attilio Di Pierri, che è il direttore delle strategie di Engie Italia. Ricordo che in questo ambito Engie, che è uno dei principali gruppi energetici mondiali, la francese Engie, una grande multinazionale,

0: non fornisce solo energia, ma è anche una delle poche società energetiche ad occuparsi della costruzione, della manutenzione, della gestione di un data center nella vita operativa. Attilio Di Pierri.
1: Beh, sicuramente è un settore che sta crescendo. È importante però andare ad identificare anche quali sono le modalità attraverso cui questa crescita si manifesta. Noi stiamo assistendo non soltanto a una crescita dei volumi in valore assoluto, ma a una crescita delle singole potenze impegnate, ad esempio, quindi una sempre maggiore concentrazione di potenze di alimentazione richiesta su un singolo nodo, così come stiamo assistendo a una crescita molto importante dell'intensità energetica dei data center, trainata da applicativi come l'intelligenza artificiale, questi nodi consumano sempre di più.
2: Questi sono punti interessanti, cioè tu mi stai dicendo che state vedendo data center che diventano sempre più energivori, quindi da data center da 1 megawatt 5 siamo a 10, 30, 50, 100 forse di più, ma altro elemento fondamentale è che un singolo rack dove ci sono i server, e ce ne sono all'interno di un data center decine se non centinaia o migliaia, consuma sempre di più, quindi la densità energetica sta esplodendo, numeri che fanno un po' paura anche a voi forse.
1: Sì, sì, esattamente, è proprio questo il fenomeno. Siamo passati da una fase in cui si costruiva in data center con la certezza che poi l'energia che è necessaria ad alimentarlo fosse disponibile sul mercato, a uno scenario in cui invece è necessario pianificare in maniera congiunta, con la giusta flessibilità e la giusta profondità temporale, quella che è la dimensione di evoluzione digitale, quindi della domanda digitale, è quella che è la risultante domanda energetica di questi asset digitali.
2: E questa energia c'è o bisogna crearla?
1: Allora, il sistema energetico italiano in questo momento ha sicuramente, da un punto di vista tecnico, le capacità di poter rispondere a una crescita della domanda energetica anche in maniera significativa. Abbiamo uno sviluppo delle rinnovabili in corso, abbiamo un parco termoelettrico importante, uno dei più importanti d'Europa, quindi la capacità di soddisfare questa domanda c'è, ma non basta poterla soddisfare, bisogna ragionare in termini di soddisfare quella domanda mantenendo però saldi i principi della nostra strategia energetica nazionale, che vuol dire una produzione di energia sempre competitiva e quindi a prezzi che siano competitivi, una produzione di energia che vada a ridurre le emissioni di CO2, ed è il motivo per cui noi non possiamo pensare all'evoluzione dell'asset, dell'infrastruttura digitale, senza pensare a delle rettifiche, a delle modifiche del piano e della strategia energetica, perché altrimenti metteremo a rischio gli obiettivi finali della transizione energetica a cui stiamo lavorando da anni e a cui dobbiamo porre sempre più attenzione nei prossimi.
2: Allora ti faccio una domanda proprio su questo punto, visto che nel settore dei data center voi operatori, gli operatori che gestiscono i data center parlano di energie rinnovabili per i data center, e uno di fronte a un data center da 50, 100 megawatt si sorprende che ci possano essere soluzioni per alimentare il data center con energie rinnovabili. La risposta degli operatori qual è?
1: Beh, la risposta è che in realtà sicuramente è possibile, è possibile seguendo diversi paradigmi. Intanto è assolutamente possibile e anche competitivo immaginare a un percorso di graduale crescita delle forniture rinnovabili data center. Questo può avvenire già oggi attraverso i così famosi, soprattutto nell'ultimo anno sono stati spessissimo citati nel dibattito politico intorno all'energia, PPA.
2: PPA, ricordiamo, sono contratti a lungo termine.
1: A lungo termine per la fornitura di energia elettrica tendenzialmente associati a fonti rinnovabili, che hanno quindi l'obiettivo di trasferire direttamente a valle, quindi all'utente finale, quelli che sono i benefici di una pianificazione energetica di lungo periodo, che vuol dire energia verde, energia a prezzi stabili, che in questo contesto di mercato globale è sicuramente un plus importante, e poi ovviamente energia a costi competitivi, perché ormai le principali tecnologie rinnovabili disponibili sul mercato hanno dei costi assolutamente competitivi rispetto all'approvvigionamento tradizionale sui mercati all'ingrosso.
0: Abbiamo concluso questa puntata, grazie per l'attenzione, vi auguro un buon ascolto con i nostri programmi, io sono Enrico Pagliarini, ci risentiamo la prossima settimana.

0: GR24 di mezzanotte.
1: Migliorente l'avanzamento di Israele in Libano, preoccupa la Francia e l'ONU, ancora stallo nelle trattative Stati Uniti-Iran. L'Ucraina divide la politica italiana e le parole del ministro Crosetto alimentano le distanze nella maggioranza. Sospetto caso di virus Ebola in Sardegna e un paziente rientrato dal Congo. Sport, MotoGP, Bezzecchi vince al Mugello, ciclismo, trionfo Vingegaard al Giro d'Italia. In primo piano, sempre in Medio Oriente, la campagna militare israeliana contro Hezbollah nel sud del Libano prosegue e si allarga, così fa sapere il premier Netanyahu in risposta a Parigi, che accusa Israele di violazione della tregua e invoca le Nazioni Unite. Sul fronte del Golfo Persico, Washington assicura che entro 48 ore si avrà un nuovo cessate il fuoco che ha rimandato una bozza di accordo inasprita sul capitolo nucleare all'Iran. Ma sentiamo tutti gli aggiornamenti nel servizio.
2: Parigi chiede e ottiene un vertice immediato del Consiglio di sicurezza dell'ONU contro l'escalation in Libano nel giorno in cui Netanyahu issa la bandiera sul castello di Beaufort, già avamposto israeliano fino al 2000. Abbiamo già eliminato 8.000 miliziani Hezbollah, allargheremo l'offensiva, tira dritto il premier israeliano, mentre il partito di Dio sciita risponde coi droni e fa diversi feriti nel nord del paese. L'IDF torna a colpire anche a Gaza, un raid aereo su un caffè fa due morti. In Cisgiordania un palestinese si lancia con l'auto sui passanti prima di essere fermato, due ragazze ferite, una è grave. Mentre la temperatura sale in tutta la regione, Teheran esamina la controproposta di negoziato americana, inasprita sul nucleare e uranio, e prepara i suoi emendamenti. I negoziati sono lenti, ma non avranno la bomba atomica, assicura Trump. I contatti sono in corso, evitiamo inutili speculazioni, la replica del ministro degli esteri. Intanto il Sudafrica chiede ulteriori 18 mesi all'AIA per argomentare l'accusa di genocidio rivolta a Israele per l'invasione di Gaza, portata alla Corte Penale Internazionale all'inizio del 2024. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Siamo alla politica ora, con i principali dossier sul tavolo, a partire dall'ipotesi di ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea. Sentiamo.
3: Difficile che l'Ucraina possa entrare nell'Unione Europea, così il ministro della Difesa Crosetto, parole che riaccendono il dibattito politico con le divisioni soprattutto all'interno della stessa maggioranza. La Lega è nettamente contraria, ribadisce il presidente dei senatori leghisti Romeo, perché essendo l'Ucraina ancora uno stato in guerra è necessario raggiungere prima la pace se non si vogliono esporre i cittadini europei a conseguenze gravissime. Favorevole invece Forza Italia, con il ministro degli esteri Tajani, che però subordina l'ingresso di Kiev a quello dei Balcani occidentali, che è, dice, prioritario. Il PD invece accusa Crosetto di una preoccupante inversione di marcia per non litigare con la Lega. Altro dossier, l'energia. Il governo continua a chiedere all'Europa flessibilità sui conti per rispondere alla crisi energetica in corso, sperando in un sì dell'Europa all'allentamento dei vincoli di bilancio, e intanto sull'utilizzo dei fondi di coesione, così come suggerito dal vicepresidente della Commissione Fitto, protestano le opposizioni. I fondi di coesione non possono essere deviati dalla loro propria destinazione, ma vanno usati, dice Conte 5 Stelle, per infrastrutture e istruzione. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: A proposito della guerra in Ucraina, l'Unione Europea sta valutando un congelamento temporaneo del tetto massimo sul prezzo del petrolio russo prima dell'eventuale rialzo previsto quest'estate, lo riporta l'agenzia di stampa Bloomberg. Per la cronaca, allarme per un sospetto caso di virus Ebola a Cagliari, scattati i protocolli per prelevare da casa e portare in ospedale un cittadino italiano di origine congolese rientrato proprio dal Congo con sintomi riconducibili al virus. Sentiamo.
4: Operatori sanitari con tutti assetti che una strada bloccata. A Cagliari questo pomeriggio sono scattati i protocolli previsti nei casi sospetti di Ebola. Un uomo è stato prelevato dalla sua abitazione e trasportato in ospedale. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un cagliaritano rientrato dall'estero che ha accusato sintomi riconducibili al virus. È scattato quindi il protocollo e sul posto, a supporto del 118, sono arrivati polizia, vigili del fuoco e polizia locale. Medici e infermieri dotati di tute asettiche e maschere sono entrati nell'abitazione e hanno prelevato il paziente che è stato trasportato all'ospedale Santissima Trinità nel centro infettivi. L'uomo sarà sottoposto ai test per il virus e gli accertamenti saranno eseguiti dagli esperti dell'ospedale Spallanzani di Roma. Davide Madeddu, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Cagliari.
1: Italiano lo speleologo bloccato in una grotta nel Cuneese da ieri pomeriggio. L'uomo è cosciente e collabora con i soccorritori, ma sarebbe bloccato da un grosso masso che gli impedisce di muovere una gamba. Masso che si sarebbe staccato al suo passaggio. I compagni di escursione hanno poi segnalato l'incidente. L'uomo è assistito da personale sanitario del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e si trova intrappolato a 120 metri di profondità nella grotta dei Cinghiali Volanti nel territorio comunale di Garessio. È stato fermato dai carabinieri all'aeroporto di Bergamo mentre stava cercando di lasciare l'Italia per volare verso Istanbul il 49enne manager turco Ulas Demir, coinvolto in un'indagine per caporalato in merito alla costruzione del nuovo consolato americano a Milano. Ed è accusata non solo di aver picchiato la figlia, ma anche di aver assistito senza far nulla alle violenze sulla bambina commesse dal compagno. Emanuela Aiello, la 44enne mamma della piccola Beatrice, nei cui confronti è scattata l'accusa di maltrattamenti aggravati della morte della bambina in servizio.
5: Emanuela Aiello, 44enne mamma di Beatrice, la piccola di 24 mesi trovata senza vita a Bordighera, provincia di Imperia, sarà sentita mercoledì dal GIP nell'interrogatorio di garanzia nel carcere di Ponte Decimo. La donna è accusata di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Stessa accusa anche per il compagno della donna, Manuel Iannuzzi, 42enne, arrestato ieri. Agli atti dell'inchiesta sulla morte di Beatrice, trovata senza vita il 9 febbraio, ci sono le parole della sorella di 9 anni della bimba. Testimonianza che ha contribuito ad aggravare il quadro indiziario. Aveva il corpo e le labbra viola, già lì stava molto male, uno dei passaggi più significativi della testimonianza, che ha descritto una grave sofferenza andata avanti senza soccorsi. Beatrice sarebbe morta dopo mesi di maltrattamenti atroci, atti di crudeltà prolungati, è per questo che la Procura d'Imperia ha ottenuto ieri a indagini in corso il carcere per Iannuzzi. Non ce la sentivamo di aspettare, il quadro indiziario era già chiarissimo nella sua gravità, ha detto il procuratore capo di Imperia Alberto Lari. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Risalgono a febbraio scorso le prime lettere minatorie indirizzate ad Adriano Cappellari, il giovane cronista di Enego in provincia di Vicenza, oggetto nelle ultime ore di un attentato incendiario contro la propria abitazione. Le missive contenevano già all'epoca minacce al parroco di Caivano, Don Maurizio Patriciello e alla premier Giorgia Meloni. Sentiamo.
6: Attentato incendiario a Enego sull'altopiano di Asiago contro il giornalista Adriano Cappellari, collaboratore del giornale di Vicenza e del quindicinale L'Altopiano, già destinatario di lettere minatorie per la sua vicinanza a Don Maurizio Patriciello, il parroco anticamorra di Caivano. Ignoti hanno fatto esplodere un ordigno artigianale composto da bombolette di gas davanti al cancello della sua abitazione, dopo aver lanciato una o più bottiglie incendiarie e lasciato sul posto altre bombole. La deflagrazione ha provocato una violenta fiammata che ha danneggiato la recinzione e mandato in frantumi alcuni vetri. Il cronista, ventenne, era rientrato da pochi minuti. Le telecamere di sorveglianza avrebbero ripreso un individuo mascherato mentre deposita l'ordigno e si allontana a piedi. Nella cassetta postale è stata trovata una nuova lettera con minacce di morte indirizzate allo stesso Cappellari, a Don Patriciello, alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il giornalista aveva già ricevuto in passato messaggi anonimi analoghi con fotografie e riferimenti diretti ai suoi articoli. I carabinieri hanno avviato le indagini, numerosi gli attestati di solidarietà dal mondo dell'informazione e delle istituzioni per Meloni. Si tratta di un attacco irricevibile alla libertà di stampa e di informazione. Paolo Usinabia, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Vicenza.
1: Siamo alla pagina sportiva, conclusa con la finale di Champions League, la stagione calcistica continentale, e in attesa dei mondiali. Ieri sono stati protagonisti altri sport. Giovanni Capuano.
7: Domenica di grande sport anche senza calcio. Partiamo dalla MotoGP e dallo storico successo dell'Aprilia nel Gran Premio d'Italia al Mugello, la prima volta per la casa di Noale. Ha vinto Marco Bezzecchi davanti al compagno di scuderia Jorge Martin, terzo sul podio Pecco Bagnaia, poi Ogura di Gianantonio Acosta e Marc Marquez. Bezzecchi che dunque allunga nella classifica mondiale, ora a 17 punti di vantaggio su Jorge Martin e 39 su di Gianantonio. Il Giro d'Italia si è chiuso con la vittoria di Jonas Vingegaard, maglia rosa a Roma per lui, il successo nel terzo dei tre grandi giri, è l'ottavo ciclista di tutti i tempi. L'ultima tappa, la passerella romana, è stata conquistata da Jonathan Milan, prima vittoria per lui in questo Giro d'Italia, quarta per un italiano, ha vinto la volata battendo Lonardi. E poi il tennis, in attesa oggi del lunedì degli italiani, con in campo Cobolli contro Svaida, Berrettini contro Serundolo e Arnaldi contro Tiafoe, da segnalare i successi di Kodar e Zverev, che si sfideranno domani nei quarti di finale. E infine il basket, Brescia ha battuto Milano 85-79 in gara 2 delle semifinali playoff, portando la serie sull'1-1. Questa sera alle 20 Bologna-Venezia gara 2, con i veneti in vantaggio per 1-0. Per lo sport è tutto, a te la linea.
1: Grazie a Giovanni Capuano, era questa l'ultima notizia di GR24, condotto in studio da Sergio Nava, e un grazie anche a Roberta Frisani per l'assistenza.

0: grazie a regia, vi lasciamo ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
2: Leoni per Agnelli. L'attualità della musica. Di Manuel Agnelli.
3: Bentornati a Leoni per Agnelli, chi vi parla, pensate un po', è Manuel Agnelli e senza tema di essere smentito, vi annuncio che si parlerà di Iran e diritti umani nel mondo di Manuel.
4: Manuel.
5: Manuel.
4: Manuel.
5: Manuel.
4: Manuel.
6: Il mondo di Manuel.
4: Manuel.
6: Il mondo perfetto.
4: Manuel.
6: Il mondo di Baduel.
5: Manuel.
6: Dove tutti sono Baduel.
3: È con grande piacere che saluto Pega Moshirpour, benvenuta.
7: Grazie mille, grazie.
3: O Pega, come dici tu, si dice in Iran, però vanno bene tutte e due, no?
7: Entrambe, ma... sì, sì.
3: Senti, nonostante la tua giovane età, sei un po' un simbolo della lotta per i diritti umani in Iran. Sei nata in Iran, sei cresciuta in Italia, ti dichiari femminista e antifascista e sembra la scheda del nemico perfetto per i governi di patrioti.
7: Eh sì, perché non puoi essere donna e essere fascista, cioè è un ossimoro, quindi chi conosce il fascismo dovrebbe sapere che è proprio antidonna. E io ovviamente sono molto fortunata ad avere comunque una famiglia libera, insomma, nel pensiero critico, nel pensiero politico, e quindi questo poi l'ho esercitato anche in Italia, e che mi porta, insomma, a combattere tanti pregiudizi che sono capitati a me in primis, però poi ovviamente si è allargato anche al mondo dei diritti umani, che non posso sottrarmi dalle mie origini.
3: È bello perché, al di là della tua, il tuo coinvolgimento, diciamo, più o meno diretto, c'è una nuova generazione che sta finalmente recuperando la partecipazione, no? La collettività, la partecipazione, questi movimenti di piazza in realtà sono un segnale meraviglioso e sono... era ora, insomma, che arrivassero. Per quei pochi che non lo sapessero, però, Pega è un'attivista e anche una scrittrice. Probabilmente qualcuno la ricorderà perché ha avuto l'ardire di portare i diritti negati in Iran e le istanze del movimento Donna, Vita, Libertà sul palco del Festival di Sanremo accanto a Drusilla Foer, no?
7: Sì, è stata un'emozione incredibile e non finirò mai di ringraziare Amadeus, insomma, gli autori che vollero quel momento, perché era il momento in cui l'Iran è entrata nei cuori degli italiani, non solo nelle case, quindi era un momento di grande divulgazione. Ecco perché i palchi così importanti hanno anche una funzione sociale, politica, che non è solo ovviamente nella nostra dimensione, ma è proprio globale.
3: Sono contento che tu dica questo, perché molto spesso quando gli artisti si pronunciano su temi di questo genere vengono attaccati da tutte le parti, perché noi dovremmo pensare solo a suonare e a divertire le persone, no? Invece siamo cittadini che hanno diritto di parola, e se si creano un megafono hanno diritto anche di parlare, anzi secondo me è un dovere più che un diritto, no? Quello, sì, di parlare di quello che ci succede intorno. Non posso evitare di cominciare la nostra conversazione dalla guerra, purtroppo. Correggimi se sbaglio, ma il mio timore è che mentre l'attenzione del mondo è concentrata sullo stretto di Hormuz, perché lì comunque ci stanno economicamente colpendo in un modo o nell'altro, quindi sono tutti concentrati su questa cosa perché ci toccano il portafoglio, e sul nucleare, quindi stato di Hormuz e nucleare, il regime iraniano internamente sta definitivamente devastando qualsiasi forma di pensiero libero.
7: È verissimo, infatti ci sono ovviamente gli storici, avvocati, avvocate, attivisti, attiviste che sono in carcere o sono praticamente in fin di vita, e questo è un problema proprio nella storicità della resistenza, della forza civile iraniana. E poi c'è tutta la parte dei giovani che sono stati arrestati nel 2022, che sono stati arrestati nelle scorse manifestazioni del 2025 e gennaio 2026, che ha portato all'arresto di migliaia di persone. Solo in questi ultimi 70 giorni 4.000 persone sono state arrestate con l'accusa di spionaggio, e questo vuol dire automaticamente pena di morte. Quindi ogni giorno noi praticamente sentiamo di ragazzi tra i 20 e i 35 anni che vengono impiccati con questa accusa, e ognuno di loro lascia poi le sue ultime parole dicendo di che la loro scelta era consapevole, che erano scese per strada per richiedere la libertà, ma questo non vuol dire che gli altri debbano star fermi, quindi bisogna salvare le altre vite.
3: È una cosa davvero sconvolgente, ma adesso voglio fare il finto ingenuo, ma per spiegare anche un po' ai nostri ascoltatori, ci sarà una parte che è favorevole col regime, una grande parte della popolazione, perché com'è possibile che ci sia una sommossa tale e alla fine il regime rimanga comunque ancora in piedi?
7: Sì, questa è la cosa che molto spesso noi non riusciamo a spiegare fuori. Noi parliamo di una popolazione di 92 milioni di persone, 92 milioni che nelle ultime elezioni presidenziali hanno appena votato il 17%, quindi praticamente nulla. E quel 17% che è attaccato al regime, ma perché mangia da quel regime, certo, che fa parte. Tutto il resto invece no, perché tutto il resto sono appunto donne, giovani, pensionati, agricoltori, minoranze etniche come i curdi, i baluci, che non vogliono più questo regime. Quindi in tutti gli atti di disobbedienza che compiono ogni giorno c'è anche la questione di non andare a votare, perché è l'unico momento in cui si ha una statistica della legittimità del regime, che purtroppo il mondo però non l'ha capito, non l'ha percepito. E quindi sì, noi vediamo delle immagini che il regime trasmette, ma perché è la narrazione dominante, ma c'è tutta l'altra parte che è nel buio.
3: Certamente, e immagino che si siano spenti un po' tutti i barlumi di speranza, no? che si erano accesi dopo gli ultimi movimenti di piazza.
7: Sì, infatti quello che ti dicevo anche prima, cioè io quando sentivo amici, parenti, insomma persone a me molto care, mi dicevano sempre sì, stiamo bene, ma con un tono convinto, no? E invece questa volta quando mi hanno risposto dopo 70 giorni era sto bene, ma parliamo di cose belle. C'è proprio la stanchezza, e ovviamente mi ha ricordato una tua canzone dove appunto il ritornello diceva fingi di star bene, ma so che fa. E quindi è questo, no? C'è il io non posso pensare che loro stiano bene, cioè perché loro lo sanno che non stanno bene, però cosa devono fare? Devono vivere, ecco perché sono stanchi, ma è una stanchezza che si trascina, che comunque vuole un po' di speranza, vuole un po' di bellezza.
3: Senti, il regime sta nascondendo la crisi sociale e economica nella quale vive il paese?
7: Assolutamente, infatti tra l'altro i dipendenti pubblici non vengono pagati da più di un mese, e quindi questo genererà sicuramente altro malcontento. 40 milioni di persone quasi sono sotto la soglia di povertà, e è una popolazione che comunque è molto giovane, il 70% ha meno di 35 anni, quindi è un motore forte, è un motore che non si fermerà, ma il problema è che c'è una repressione tale, legittimata anche dalle bombe americane e israeliane, che ha portato a essere un po' più timidi, no, nell'uscire, perché se esci viene automaticamente indicato come spia, come promotore, insomma, contro il regime, e non come legittimo cittadino che chiede il suo diritto.
3: Certo, quindi ufficializziamo il fatto che le bombe israeliane e americane hanno fatto solo peggio, perché hanno dato una giustificazione al regime per essere ancora più...
7: Sì, è anche un potere negoziale sullo stretto di Hormuz, che prima non era in totale loro controllo, però adesso lo è. E che da un punto di vista emotivo io lo posso anche capire, perché vivere e nascere sotto il regime degli Ayatollah non è una cosa semplice. I miei genitori hanno deciso di andarsene proprio per non farmi provare quelle esperienze. Però ecco, da un punto di vista emotivo, quindi capisco chi gioiva, cioè praticamente tutti hanno gioito della prima linea del regime che sono stati eliminati, però ha portato a farli rimettere al posto di altri, quindi e poi loro sono passati per martiri, che è la loro più alta aspirazione, perché sono legati a quell'ideologia, e il martirio è il dono più grande.
3: Capolavoro di Trump e Netanyahu, quindi veramente un gran pasticcio. Senti, vorremmo trasformare la tua presenza in un'occasione per far ascoltare musica iraniana. C'è una cosa fondamentale da dire: in Iran, come in altre parti del mondo, ci sono artisti che rischiano la loro libertà e persino la vita per fare musica. La musica fa paura ai regimi, perché è uno strumento di comunicazione molto potente ed è un linguaggio universale. Quindi dietro le canzoni che ascolteremo ci sono delle storie importanti da raccontare. Qual è il primo brano che ascolteremo?
7: Allora, il primo è sicuramente quello di Tomoj Solehi, che è un rapper e anche attivista iraniano, e la sua canzone si intitola Mohanu Zendei, vuol dire noi siamo ancora vivi.
3: Ascoltiamola.
5: من هنوز زندم هنو پیغمبر عشقم هنو عداغ این کشور شبا پلکمره رو پلکم من هنوز سرپام هنوز

0: Leoni per Agnelli.
1: Rieccoci a Leoni per Agnelli, io sono Manuel Agnelli, siamo su Radio 24, in studio con me c'è Pega Moshirpour, che è un'attivista per i diritti umani e digitali e scrittrice italo-iraniana. Abbiamo ascoltato un esempio di musica iraniana, comunque fatta in Iran, e parlando con te ci siamo appunto resi conto che, siccome la musica fa paura ai regimi totalitari ed è un'arma molto potente, i musicisti corrono dei grossi rischi, e non solo dei rischi.
2: Sì, Tomaj per esempio è stato arrestato più volte nel 2021 con l'accusa proprio di propaganda contro il regime, e perché ovviamente le sue canzoni, i suoi testi sono una denuncia verso il sistema, verso la corruzione, verso il malessere dentro il paese. E lui è stato praticamente prelevato da casa sua, portato in luogo sconosciuto, e però poi con la pressione mediatica che si è fatta sulla sua liberazione è stato rilasciato su cautela. Ma nel 2022 è stato riarrestato, e questa volta però è stato anche brutalmente torturato, e appena uscito, che noi pensavamo in realtà che fosse morto perché il regime non dava, cioè non lo rilasciava, e invece poi è uscito e ha creato appunto questa musica, appunto dicendo: noi siamo ancora vivi e continueremo.
1: Ed è così per quasi tutti gli artisti, immagino che vogliono.
2: Sì, anche donne, perché comunque le donne non hanno il diritto di essere prime voci, sono sempre seconde, e quindi chi anche

0: canta come prima voce viene sempre messa, insomma, viene bannata o viene arrestata, però loro comunque continuano a cantare, comunque usano appunto le piattaforme digitali per portare avanti il proprio vento di cambiamento che è inarrestabile.
1: Allora spero che ci siano dei colleghi miei all'ascolto che sentano che ci sono problemi ben più grossi di quelli che abbiamo noi quando apriamo bocca, anche se li abbiamo, per carità. Per cui aprire bocca, prendere posizione, secondo me è sempre un dovere degli artisti. Pega, tu hai appena pubblicato il tuo nuovo romanzo che si intitola La casa dimenticata, che ha una trama complessa, diciamo, ma affronta dei temi legati alla realtà dell'Iran contemporaneo. Per esempio, Shadi, la protagonista, appartiene alla generazione Z e si trova ora ad affrontare la guerra.
0: Sì, questo libro nasceva con la volontà di raccontare la forza della generazione Z iraniana che questa volta invece decide di rimanere nel paese e di cambiare le cose con le sue difficoltà e usando il proprio corpo. Però poi nel frattempo scoppia la guerra dei 12 giorni l'anno scorso e quindi io in realtà quasi voglio raccontare di cosa voglia dire per gli iraniani avere questa guerra perenne dentro? Perché la madre, insomma, lei incontra la storia della madre che non aveva mai sentito, di sua madre che appunto era stata aveva vissuto durante la guerra Iran-Iraq e quindi quegli 8 anni lunghissimi e che alla fine ha le stesse paure umanamente, no? La stessa paura, ma anche la stessa voglia di vivere. Quindi dal fare il caffè, bere il caffè, cucinare, no? Le cose più semplici. Qui noi magari non ci facciamo caso, però sono le cose più belle perché tu in quel momento stai vivendo. Però poi lei anche affronta il suo passato con la madre, quindi c'è anche una guerra intergenerazionale, quindi questo rompere lo schema del proiettare i sogni dei genitori sui figli, e lei disobbedisce alla madre e continua però questa disobbedienza anche fuori da casa e quindi nella società.
1: E infatti il tema centrale un po' rimane anche la condizione della donna, no? Che appunto le donne sono strette fra la violenza del regime, però c'è anche quella domestica.
0: Sì, e infatti un'altra ragazza che lei incontra nel libro, che è appunto durante la guerra, è Saba, e Saba riceve il suo aiuto davanti a perché veniva definita pazza da rinchiudere, perché tutte le donne che disobbediscono al marito, al sistema, sono identificate come pazze, isteriche, quindi
1: Certo.
0: devono essere rinchiuse. E lei invece decide di aiutarla e di accoglierla in questa casa dimenticata.
1: C'è questo elemento autobiografico un po' che secondo me vale la pena approfondire un attimo. L'hai accennato prima, però Shadi o Shedi, adesso non, perché lo dico all'inglese, ma magari
0: Sì.
1: invece è Shadi.
0: Lei si chiama Farah, la protagonista.
1: Ok,
0: Sì.
1: ok. E trova in un baule le testimonianze del lavoro del nonno e attraverso questo materiale scopre un passato completamente diverso, no? Di cultura, libertà, che il regime ha completamente cercato di cancellare. E dietro questa vicenda c'è la storia di tuo nonno,
0: Sì, volevo fare anche un omaggio a lui perché mio nonno era curdo, iraniano, che ha deciso di trasferirsi a Teheran per dare la possibilità ai figli di frequentare l'università. Ovviamente stiamo parlando dei primi anni no, del Novecento. Padre di 8 figli, quindi anche insomma famiglia molto numerosa, però sempre con l'obiettivo di lasciare la libertà totale alle figlie prime e poi ai figli. E lui appunto scriveva, aveva creato questa editoriale che si chiamava Oro Nero e quindi volevo citarlo proprio per far rendere conto anche che in Iran non è vero che oggi si è svegliata la popolazione, sono decenni che il popolo porta avanti a suo modo tramite la scrittura, la musica, il cinema, però è un qualcosa che tutti fanno e purtroppo non stiamo ancora arrivando a quel momento, perché la rivoluzione del 79 era un momento di grande speranza per il popolo perché voleva una repubblica democratica, però appunto sono stati ingannati da Khomeini ed è diventata praticamente un'autocrazia.
1: Senti, Senti, ma al di là dei contatti con gli attivisti come te, no? Come sei tu, quali sono le strategie adottate, diciamo, dagli intellettuali, dagli artisti dissidenti per sopravvivere al regime?
0: Questa è tosta questa domanda, perché io mi emoziono sempre dal coraggio che hanno, cioè, perché non hanno più niente da perdere, no? E quindi nel momento in cui tu sai che non ti possono fare, cioè, che cosa altro ti possono fare? Ti hanno torturato, ti hanno rinchiuso, ti hanno tolto la casa, la famiglia, il lavoro, però sei ancora vivo e tu vuoi usare fino all'ultimo respiro, no? quella forza di dire io qualcosa la voglio cambiare. E effettivamente noi in questi 47 anni abbiamo tantissimi esempi di persone che hanno contribuito poi a questa generazione di avere una tale eredità di resistenza in varie forme, ma che ha portato la generazione Z a essere estrema perché usano il loro corpo.
1: Senti, siamo arrivati al secondo brano, che cosa hai scelto e perché?
0: Allora, quest'altra artista si chiama Mehdi Yarrati, lui è anche un cantautore e ha scritto questa canzone che si chiama Rusarito e sarebbe Il tuo velo.
1: L'ascoltiamo. Rusarito.

0: Leoni per Agnelli.
1: Ben rientrati a Leoni per Agnelli, io sono Manuel Agnelli, sono qui con Pegah Moshirpour. Stiamo parlando dell'Iran e della condizione, diciamo, della donna principalmente, ma degli artisti, degli uomini di cultura, dei musicisti in Iran. E abbiamo appena ascoltato questo brano, mi piacerebbe che tu dicessi due parole anche sull'autore, sul...
2: Sì, Mehdi Arati è praticamente uno dei, insomma, degli storici cantautori, ma durante il movimento Donna Vita Libertà ha scritto questa canzone proprio che invita, no, a togliere il velo, ma non il velo della religione, il velo della censura, il velo dell'obbligo, il velo del regime. E per questa canzone è stato arrestato, ha pagato una cauzione e è uscito, ma poi l'hanno riarrestato perché lui ovviamente continuava a cantare questa canzone, insomma, a pubblicarlo ovunque, e gli hanno detto: scegli tra 74 frustate o il pagamento di un'altra cauzione, un'altra multa. E lui ha detto: io non valgo di più delle mie colleghe cantanti, e quindi io non accetto clemenza semplicemente per il mio genere, quindi ricevo le 74 frustate, e quindi le ha ricevute.
1: 74 frustate?
2: Sono tante. Sì, io ho una persona che conosco che l'avevano beccato con dell'alcol e gli avevano dato appunto 35 frustate e lui al decimo praticamente è svenuto.
1: Ci credo.
2: E quindi figuriamoci quanto sono 74.
1: 74 sono incredibile. Vabbè, anche 3 sono, cioè, sì, per carità. Senti, mi interessava molto in tutto questo dramma l'argomento del passaggio generazionale, no? Perché nel nostro piccolo, non voglio fare paragoni, però nel nostro piccolo possiamo fare in realtà una sorta di parallelo, perché io per esempio, io ho 60 anni, sono nato in età analogica, non c'era proprio il digitale applicato alla vita di tutti i giorni, quindi non solo nella musica non c'erano i CD e non c'erano supporti digitali, ma non l'avevamo anche proprio negli oggetti che usavamo tutti i giorni, e soprattutto non c'era il telefonino, non c'era internet, quindi avevamo un utilizzo del tempo completamente diverso. Io amo dire avevamo più tempo, era tempo mentale, non era tempo pratico, però il tempo mentale c'era. Mia figlia è nata nel 2005 e quindi è già nata in piena epoca digitale, il confronto non lo fa, no? Mentre mi aggancio a quello che raccontavi prima, la vicenda di tuo nonno, che in realtà appunto nasce in un'altra epoca dell'Iran, quando era ancora Persia, credo, no?
2: Sì, appunto mio nonno ha sempre scritto del diritto dei lavoratori, lo chiamava la classe delle persone che fanno tanto manualmente, no, per il paese, e soprattutto anche donne e minoranze, in quanto anche curdo. E queste, insomma, questi articoli, e poi ha iniziato anche a cercare altri come lui con la pubblicazione di questo giornale, e che però appunto l'hanno portato ad essere attenzionato, perché ovviamente ci troviamo comunque sotto una dittatura che tra l'altro dice di voler fare il bene del popolo, voleva combattere la nobiltà oppure le classi sociali, insomma la lotta all'uguaglianza, alla parità. Invece si è ritrovati molto peggio rispetto a prima, e quindi nel libro lei, la protagonista cerca di arrivare siamo nel blackout, perché ovviamente ogni volta che succede un conflitto, una protesta, eccetera, il regime chiude internet, e quindi lei si ritrova da sola in questa casa, che non sapeva neanche dell'esistenza. Ad un certo punto, aprendo questo baule, inizia a vedere qualcosa, e questo qualcosa è il suo passato, e lei capisce che quindi l'Iran è fatta veramente di persone che nei decenni hanno scritto, hanno fatto, e poi appena più, anche più orgogliosa perché ce l'ha nel sangue, no? Quindi certo. È come aver scoperto una persona così preziosa che aveva fatto ma non ce l'ha fatta. E quindi lei prende un po' questa eredità e dice: ok, adesso la porto avanti io.
1: Infatti io, vabbè, sono tornato sull'argomento perché quando facevo il parallelo con quello che ci è successo con appunto il cambio da analogico a digitale, dicevo: io ho 60 anni, sono testimone di un mondo precedente, e nell'essere testimone di un mondo precedente lo racconto, no? E quindi a mia figlia racconto come funzionavano le cose, addirittura alcune cose ci sono ancora, il giradischi, parlando di musica, parlando di cose chiaramente molto più leggere, però

0: No? L'archivio non solo familiare, proprio storico del paese. Io penso che noi dobbiamo veramente tornare un po' a rivedere la storia nostra, anche appunto locale, anche perché stiamo vedendo come certi personaggi, insomma, siano ancora amati da alcuni al governo, quindi è seriamente preoccupante. Cioè, se in Iran vedo una popolazione che ha scelto lo studio, l'istruzione per arrivare non solo a un'emancipazione, ma proprio a una libertà mentale, e poi di un momento che sanno che arriverà prima o poi, che andranno alle urne, sceglieranno il proprio futuro, ma sono pronti, no? Sono 47 anni che si preparano. E invece noi qui ci stiamo lasciando scegliere, ci stiamo lasciando andare, e vabbè, ma tanto niente cambia. Invece non è così, anzi, se mi permetti, io posso
1: Certo.
0: dire che in Iran fanno bene a non andare a votare, perché in Iran chiunque viene candidato passa per il Consiglio dei Guardiani. Il Consiglio dei Guardiani sono 12 persone che decidono se tu puoi essere candidato o meno, e poi arrivi, no? E quindi ecco perché il sistema è lo stesso, non cambia se sono riformisti, non cambia se sono conservatori, ultraconservatori, non cambia assolutamente nulla, sono gli stessi. Invece noi qui, chiunque può avviare il proprio pensiero politico, chiunque può fare, insomma, il suo partito politico, chiunque può portarlo avanti, e non scegliere. Si sceglierà qualcun altro, e questo è un problema. Stiamo perdendo un po', ci stiamo disinnamorando della politica, e ci stiamo anche disinnamorando dell'Unione Europea. Per quanto l'Unione Europea sia complicata, diversa, però è l'Europa, noi siamo l'unica entità dove non c'è la pena di morte. Cioè, noi questo lo dobbiamo tener conto, anche se emotivamente sentiamo delle notizie che ci fanno arrabbiare, ma non è quella la strada è tutt'altra, altrimenti sei una teocrazia come in Iran, come tantissimi altri posti. In Iran, solo nel 2025, hanno impiccato più di 1600 persone. Fate 1600 persone diviso 365 giorni, ma quanti sono?
1: È incredibile.
0: E poi senza la possibilità anche di difendersi. Invece noi qui abbiamo anche la possibilità di difenderci, per quanto anche questo ci possa far arrabbiare, ma il diritto è questo. Anche se io faccio del male a qualcuno, io devo avere quell'ultima possibilità, no, di difendermi. Poi sarà la legge che farà il suo corso,
1: Certo.
0: ma io devo, no, da essere umano, altrimenti che civiltà siamo? Quindi
1: Certo.
0: tornare anche a innamorarci, appropriarci dell'Unione Europea, del sogno degli Stati Uniti d'Europa, questo ci porta anche a essere più forti in mezzo a due, anzi a più tiranni, dalla Cina agli Stati Uniti, e non continuare a seguire un'onda sempre politica, ma avere una nostra autonomia e soprattutto indipendenza.
1: È anche una questione di grande responsabilità che le persone si devono prendere nel partecipare, nel prendere posizione che non sia tifo, come purtroppo sto vedendo sempre più spesso, ma che sia vero approfondimento, che sia appunto cognizione di causa. Salutiamo e ringraziamo Pegah Mushir
0: Grazie.
1: Kaur, grazie davvero per essere stata
0: Grazie a
1: con
0: te,
1: noi.
0: grazie a voi.
1: Ricordiamo che Leoni per Agnelli va in onda tutte le domeniche alle 19:10 e in replica il sabato successivo alla stessa ora, e ci potete ascoltare in podcast sul sito di Radio 24 e sulle principali piattaforme. Grazie a Paolo Biamonte ai testi, Alessandro Scrirano in redazione e produzione, Gianmarco Ferronato alla parte tecnica, e ci salutiamo con la musica di Carne Fresca come di consueto. Questa è Repression dei Rain Taylor.

0: Madre Terra, cronache dall'agricoltura di Rosanna Magnano.
1: La bioeconomia circolare, con le biotecnologie e le biosoluzioni che genera, è un macro settore che vale oltre 3.000 miliardi nell'Unione Europea ed è un motore di competitività soprattutto nella filiera agroalimentare, mangimistica compresa. Bentornati a Madre Terra, sono Rosanna Magnano e nella settimana del Bioeconomy Day, un'iniziativa promossa dal cluster italiano della bioeconomia circolare Spring e da Assobiotech Federchimica, ci occupiamo del valore strategico di un'agricoltura basata sull'uso sostenibile delle risorse biologiche rinnovabili. Sentiamo intanto di che si tratta e perché è importante con Mario Bonaccorso, direttore cluster Spring. Bonaccorso, spieghiamo che cosa è la bioeconomia e che ruolo ha e potrà avere nella filiera agroalimentare.
2: Sì, dunque la bioeconomia è un'economia che utilizza le risorse biologiche rinnovabili, quindi è una economia che ci affranca dalle fonti fossili, è un metasettore, quindi comprende tutto il settore primario, l'acquacoltura, la silvicoltura, la pesca e quella industria che appunto utilizza risorse biologiche, quindi la cosiddetta industria bio-based. L'agroalimentare è fondamentale, è un pilastro della bioeconomia perché oggi si utilizzano soprattutto nella declinazione circolare scarti, sottoprodotti, residui, ma non solo l'agroalimentare è importante come fornitore di biomassa, è uno dei settori protagonisti dell'innovazione e anche uno dei maggiori beneficiari se pensiamo all'utilizzo dei biofertilizzanti e dei teli da pacciamatura fatti con bioplastiche.
1: Quali sono i numeri in Europa e in Italia?
2: Ma dunque, rispetto ai dati che ci fornisce l'ultimo rapporto sulla bioeconomia in Europa di Intesa San Paolo e Cluster Spring, noi abbiamo un valore della produzione nell'Europa dei 27 di 3.000 miliardi di euro con 17 milioni di occupati, mentre in Italia siamo poco al di sotto dei 430 miliardi di euro con più di 2 milioni di occupati, il che significa avere un dato del 10% del valore della produzione totale. Quindi di fatto è un metasettore importante, fondamentale per l'economia e soprattutto possiamo dire è un settore innovativo ed è un settore resiliente proprio perché produce con ciò che è disponibile localmente.
1: Non solo tecniche di evoluzione assistita, conosciute come TEA, ovvero nuove tecniche genomiche di cui parleremo tra poco, esistono anche tecnologie e prodotti innovativi per aiutare la produttività agricola preservando biodiversità e salute del suolo. Abbiamo con noi Elena Sgaravatti, vicepresidente di Assobiotech Federchimica. Sgaravatti, quali sono le biosoluzioni più strategiche per il settore agricolo?
3: Sono prodotti e processi di origine biologica che come microrganismi, enzimi, biofertilizzanti, biostimolanti, quindi sono prodotti veramente una produzione ispirata alla natura e questi prodotti aiutano le piante ad utilizzare molto meglio nutrienti, acqua, riducendo quindi l'utilizzo di input esterni ma anche migliorando in maniera sostenibile e appunto l'impatto ambientale. Quindi ci sono le TEA che sicuramente aprono prospettive molto importanti sul tema del miglioramento genetico eccetera, però esistono già applicazioni disponibili sul mercato che per esempio consentono di contrastare patogeni, insetti nocivi, per esempio biocontrolli basati su batteri o funghi utili. Esiste un fungo che infetta e uccide insetti dannosi come la mosca bianca, il coleottero della patata, senza impatto sugli insetti utili, oppure biostimolanti importantissimi in agricoltura che migliorano la resistenza delle colture agli stress climatici, che sono sempre più frequenti, perché producono fitormoni che aiutano le piante ad esempio a sviluppare apparati radicali molto più profondi ed efficienti e quindi ad assorbire l'acqua dove diversamente non riuscirebbero ad arrivare. Poi un altro ambito molto interessante è anche quello della rigenerazione del suolo, del ripristino dei terreni degradati o contaminati, che purtroppo è un tema anche questo molto attuale, e le biosoluzioni riescono appunto a rigenerare il suolo, a restituire fertilità, e quindi sono un tassello assolutamente cruciale. Quindi esistono anche qui batteri, ma micorrizie, per esempio, micorrizie che ricolonizzano terreni poveri o compattati e sono in grado proprio di ripristinare una rete trofica del suolo e la disponibilità, ad esempio, di fosforo per le piante, quindi sono assolutamente cruciali per la rigenerazione del ripristino dei terreni degradati.
1: La ricerca guarda anche all'agricoltura fuori suolo con il tema della fermentazione di precisione. Di che si tratta e che prospettive ci sono?
3: Certo, anche qui parliamo di biosoluzioni e vorrei dire una cosa, che le biosoluzioni vengono da lontano, quindi tutti i prodotti generati da microrganismi, enzimi, fermentazioni, eccetera, vengono da lontano. Il cibo italiano non esisterebbe se non esistessero le biosoluzioni, dal vino alla pizza, al pane, sono tutte biosoluzioni perché proprio ottenuti da processi di fermentazione. Ecco, la fermentazione di precisione, è una delle frontiere più interessanti che, può veramente reinventare anche la manifattura italiana nella produzione, per esempio, di cibo. Sono appunto biosoluzioni applicate al sistema alimentare, però con un elevatissimo livello di precisione ed efficienza, cioè utilizzare appunto questi microrganismi, lieviti, batteri programmati, infatti per questo si parla di precisione, per produrre proteine alternative, proteine vegetali, ma anche non solo vegetali, ingredienti alimentari in ambienti super controllati. Questo ovviamente è un processo di fermentazione evoluto, ma è sempre un processo di fermentazione, quindi è possiamo dire che è una manifattura ispirata alla natura, ma industrializzata, controllata, che consente di produrre ingredienti con un consumo di suolo, anzi in assenza di consumo di suolo, limitando l'utilizzo di acqua, sono poco energivori e limitando ovviamente anche tutte le emissioni che sono associate a sistemi produttivi tradizionali. Questo non significa ovviamente sostituire l'agricoltura, ma significa affiancarla con innovazione, con strumenti innovativi che vanno anche nella direzione di una maggiore sicurezza alimentare, di una resilienza delle filiere. Ovviamente tutto ciò in un contesto che, insomma, come sappiamo bene, è segnato da cambiamenti climatici, da pressione sulle risorse naturali. Pensiamo anche al tema della supply chain in questo momento geopolitico, che insomma è sempre più cruciale.
1: L'agricoltura italiana è stata storicamente nemica degli OGM. Ora, con le nuove tecniche genomiche, che non sono organismi geneticamente modificati, va detto, le posizioni sono cambiate e si cercano soluzioni per affrontare il cambiamento climatico. L'iter normativo UE è ancora in corso, ma le nuove regole dovrebbero essere approvate a breve. Ne parliamo con Annalisa Polverari, professore associato di patologia vegetale all'Università di Verona e cofondatrice di Edivite. Polverari, quali sono le innovazioni più promettenti e su cosa si lavora in Italia?
4: La vite è una delle colture su cui si lavora perché è una delle colture a maggior impatto ambientale in tutte le aree di coltivazione della vite, per la resistenza a patogeni come la peronospora o l'oidio o entrambi. Poi si lavora su riso per la resistenza al brusone, che è anche un'importantissima malattia del riso. Sia la vite che il riso hanno già ricevuto l'autorizzazione dal MASE per campi sperimentali che sono stati impiantati nel Veneto e in Lombardia rispettivamente per la vite e per il riso, e perché dobbiamo vederle alla prova poi queste piante. Quindi è stato possibile, grazie ad alcune semplificazioni normative in Italia, fare questi campi sperimentali che ci mettano davvero nelle condizioni di valutare queste piante. Poi ci sono pomodori resistenti a parassiti, poi ci sono melanzane in Italia, migliorate per la qualità, e queste sono quelle, diciamo, più avanti.
1: Con l'ETEA i timori per la biodiversità hanno lasciato spazio ai dati che dimostrano una bidirezionalità virtuosa. Non ci sono interazioni dannose, giusto?
4: Non ci sono interazioni dannose perché queste piante, appunto, sono dei mutanti ottenuti in maniera precisa, dei quali possiamo a posteriori sapere tutto, cioè che metaboliti producono, che cosa succede al microbiota, cos'altro è successo nel genoma, cioè ci possiamo veramente verificare a posteriori la precisione della mutazione. E in particolare per quanto riguarda la biodiversità agraria, se noi vogliamo mantenere la tipicità che è caratteristica dell'agricoltura italiana, la grande varietà di genotipi che coltiviamo, e vogliamo mantenere quella qualità ma con dei caratteri migliorativi, questo è l'unico modo per farlo, perché comunque l'incrocio necessariamente modifica le caratteristiche qualitative della varietà originale, i figli non sono identici ai genitori, fare una mutazione in un Chardonnay o in un Merlot o in un Pomodoro Pachino o in una comunque varietà interessante dal punto di vista qualitativo che ci permetta di mantenere quella biodiversità agraria aggiungendo delle caratteristiche qualitative, sicuramente è un beneficio. Poi se parliamo della biodiversità in generale, quindi parliamo per esempio del mondo microbico, il confronto va fatto con l'agricoltura attuale, cioè sicuramente i trattamenti impattano di più sulla biodiversità del suolo rispetto ad una mutazione mirata in una pianta che diventa resistente, così come sarebbe una pianta resistente in natura, così come sarebbe quando pure utilizziamo degli induttori di resistenza, quindi sono modificazioni a cui le piante vanno incontro sempre quando incontrano un patogeno.
1: Madre Terra termina qui, grazie ai nostri ospiti e ad Alessandro Chiappini in regia.

0: GR24 di mezzanotte.
1: Medio Oriente, l'avanzamento di Israele in Libano preoccupa la Francia e l'ONU, ancora stallo nelle trattative Stati Uniti-Iran. L'Ucraina divide la politica italiana e le parole del ministro Crosetto alimentano le distanze nella maggioranza. Sospetto caso di virus Ebola in Sardegna e un paziente rientrato dal Congo. Sport, MotoGP, Bezzecchi vince al Mugello, ciclismo, trionfo Vingegaard al Giro d'Italia. In primo piano, sempre in Medio Oriente, la campagna militare israeliana contro Hezbollah nel sud del Libano prosegue e si allarga, così fa sapere il premier Netanyahu in risposta a Parigi, che accusa Israele di violazione della tregua e invoca le Nazioni Unite. Sul fronte del Golfo Persico, Washington assicura che entro 48 ore si avrà un nuovo cessate il fuoco che ha rimandato una bozza di accordo inasprita sul capitolo nucleare all'Iran, ma sentiamo tutti gli aggiornamenti nel servizio.
2: Parigi chiede e ottiene un vertice immediato del Consiglio di sicurezza dell'ONU contro l'escalation in Libano nel giorno in cui Netanyahu issa la bandiera sul castello di Beaufort, già avamposto israeliano fino al 2000. Abbiamo già eliminato 8.000 miliziani Hezbollah, allargheremo l'offensiva, tira dritto il premier israeliano, mentre il partito di Dio sciita risponde coi droni e fa diversi feriti nel nord del paese. L'IDF torna a colpire anche a Gaza, un raid aereo su un caffè fa due morti. In Cisgiordania un palestinese si lancia con l'auto sui passanti prima di essere fermato. Due ragazze ferite, una è grave. Mentre la temperatura sale in tutta la regione, Teheran esamina la controproposta di negoziato americana, inasprita sul nucleare e uranio, e prepara i suoi emendamenti. I negoziati sono lenti, ma non avranno la bomba atomica, assicura Trump. I contatti sono in corso, evitiamo inutili speculazioni, la replica del ministro degli esteri. Intanto il Sudafrica chiede ulteriori 18 mesi all'AIA per argomentare l'accusa di genocidio rivolta a Israele per l'invasione di Gaza, portata alla Corte Penale Internazionale all'inizio del 2024. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Siamo alla politica ora, con i principali dossier sul tavolo, a partire dall'ipotesi di ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea. Sentiamo.
3: Difficile che l'Ucraina possa entrare nell'Unione Europea, così il ministro della Difesa Crosetto, parole che riaccendono il dibattito politico con le divisioni soprattutto all'interno della stessa maggioranza. La Lega è nettamente contraria, ribadisce il presidente dei senatori leghisti Romeo, perché essendo l'Ucraina ancora uno stato in guerra è necessario raggiungere prima la pace se non si vogliono esporre i cittadini europei a conseguenze gravissime. Favorevole invece Forza Italia, con il ministro degli esteri Tajani, che però subordina l'ingresso di Kiev a quello dei Balcani occidentali, che è, dice, prioritario. Il PD invece accusa Crosetto di una preoccupante inversione di marcia per non litigare con la Lega. Altro dossier, l'energia. Il governo continua a chiedere all'Europa flessibilità sui conti per rispondere alla crisi energetica in corso, sperando in un sì dell'Europa all'allentamento dei vincoli di bilancio, e intanto sull'utilizzo dei fondi di coesione, così come suggerito dal vicepresidente della Commissione Fitto, protestano le opposizioni. I fondi di coesione non possono essere deviati dalla loro propria destinazione, ma vanno usati, dice Conte 5 Stelle, per infrastrutture e istruzione. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: A proposito della guerra in Ucraina, l'Unione Europea sta valutando un congelamento temporaneo del tetto massimo sul prezzo del petrolio russo prima dell'eventuale rialzo previsto quest'estate, lo riporta l'agenzia di stampa Bloomberg. Per la cronaca, allarme per un sospetto caso di virus Ebola a Cagliari, scattati i protocolli per prelevare da casa e portare in ospedale un cittadino italiano di origine congolese rientrato proprio dal Congo con sintomi riconducibili al virus. Sentiamo.
4: Operatori sanitari con tutti assetti, che è una strada bloccata. A Cagliari questo pomeriggio sono scattati i protocolli previsti nei casi sospetti di Ebola. Un uomo è stato prelevato dalla sua abitazione e trasportato in ospedale. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un cagliaritano rientrato dall'estero che ha accusato sintomi riconducibili al virus. È scattato quindi il protocollo e sul posto, a supporto del 118, sono arrivati polizia, vigili del fuoco e polizia locale. Medici e infermieri dotati di tute asettiche e maschere sono entrati nell'abitazione e hanno prelevato il paziente che è stato trasportato all'ospedale Santissima Trinità nel centro infettivi. L'uomo sarà sottoposto ai test per il virus e gli accertamenti saranno eseguiti dagli esperti dell'ospedale Spallanzani di Roma. Davide Madeddu, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Cagliari.
1: Italiano lo speleologo bloccato in una grotta nel Cuneese da ieri pomeriggio. L'uomo è cosciente e collabora con i soccorritori, ma sarebbe bloccato da un grosso masso che gli impedisce di muovere una gamba. Masso che si sarebbe staccato al suo passaggio. I compagni di escursione hanno poi segnalato l'incidente. L'uomo è assistito da personale sanitario del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e si trova intrappolato a 120 metri di profondità nella grotta dei Cinghiali Volanti nel territorio comunale di Garessio. È stato fermato dai carabinieri all'aeroporto di Bergamo mentre stava cercando di lasciare l'Italia per volare verso Istanbul il 49enne manager turco Ulas Demir, coinvolto in un'indagine per caporalato in merito alla costruzione del nuovo consolato americano a Milano.

0: ed è accusata non solo di aver picchiato la figlia, ma anche di aver assistito senza far nulla alle violenze sulla bambina commesse dal compagno. Emanuela Aiello, la 44enne mamma della piccola Beatrice, nei cui confronti è scattata l'accusa di maltrattamenti aggravati della morte della bambina in servizio.
1: Emanuela Aiello, 44enne mamma di Beatrice, la piccola di 24 mesi trovata senza vita a Bordighera, provincia di Imperia, sarà sentita mercoledì dal GIP nell'interrogatorio di garanzia nel carcere di Ponte Decimo. La donna è accusata di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Stessa accusa anche per il compagno della donna, Manuel Iannuzzi, 42enne, arrestato ieri. Agli atti dell'inchiesta sulla morte di Beatrice, trovata senza vita il 9 febbraio, ci sono le parole della sorella di 9 anni della bimba. Testimonianza che ha contribuito ad aggravare il quadro indiziario. Aveva il corpo, le labbra viola, già lì stava molto male, uno dei passaggi più significativi della testimonianza, che ha descritto una grave sofferenza andata avanti senza soccorsi. Beatrice sarebbe morta dopo mesi di maltrattamenti atroci, atti di crudeltà prolungati, e per questo che la procura d'Imperia ha ottenuto ieri a indagini in corso il carcere per Iannuzzi. Non ce la sentivamo di aspettare, il quadro indiziario era già chiarissimo nella sua gravità, ha detto il procuratore capo di Imperia Alberto Lari. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Risalgono a febbraio scorso le prime lettere minatorie indirizzate ad Adriano Cappellari, il giovane cronista di Enego in provincia di Vicenza, oggetto nelle ultime ore di un attentato incendiario contro la propria abitazione. Le missive contenevano già all'epoca minacce al parroco di Caivano, Don Maurizio Patriciello e alla premier Giorgia Meloni. Sentiamo.
2: Attentato incendiario a Enego sull'altopiano di Asiago contro il giornalista Adriano Cappellari, collaboratore del Giornale di Vicenza e del quindicinale L'Altopiano, già destinatario di lettere minatorie per la sua vicinanza a Don Maurizio Patriciello, il parroco anticamorra di Caivano. Ignoti hanno fatto esplodere un ordigno artigianale composto da bombolette di gas davanti al cancello della sua abitazione, dopo aver lanciato una o più bottiglie incendiarie e lasciato sul posto altre bombole. La deflagrazione ha provocato una violenta fiammata che ha danneggiato la recinzione e mandato in frantumi alcuni vetri. Il cronista, ventenne, era rientrato da pochi minuti. Le telecamere di sorveglianza avrebbero ripreso un individuo mascherato mentre deposita l'ordigno e si allontana a piedi. Nella cassetta postale è stata trovata una nuova lettera con minacce di morte indirizzate allo stesso Cappellari, a Don Patriciello, alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il giornalista aveva già ricevuto in passato messaggi anonimi analoghi con fotografie e riferimenti diretti ai suoi articoli. I carabinieri hanno avviato le indagini, numerosi gli attestati di solidarietà dal mondo dell'informazione e delle istituzioni per Meloni. Si tratta di un attacco irricevibile alla libertà di stampa e di informazione. Paolo Usinabia, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Vicenza.
0: Siamo alla pagina sportiva, conclusa con la finale di Champions League, la stagione calcistica continentale, e in attesa dei mondiali ieri sono stati protagonisti altri sport. Giovanni Capuano.
3: Domenica di grande sport anche senza calcio. Partiamo dalla MotoGP e dallo storico successo dell'Aprilia nel Gran Premio d'Italia al Mugello, la prima volta per la casa di Noale. Ha vinto Marco Bezzecchi davanti al compagno di scuderia Jorge Martin, terzo sul podio Pecco Bagnaia, poi Ogura di Gian Antonio Acosta e Marc Marquez. Bezzecchi che dunque allunga nella classifica mondiale, ora a 17 punti di vantaggio su Jorge Martin e 39 su di Gian Antonio. Il Giro d'Italia si è chiuso con la vittoria di Jonas Vingegaard, maglia rosa a Roma per lui, il successo nel terzo dei tre grandi giri, è l'ottavo ciclista di tutti i tempi. L'ultima tappa, la passerella romana, è stata conquistata da Jonathan Milan, prima vittoria per lui in questo Giro d'Italia, quarta per un italiano, ha vinto la volata battendo Lonardi. E poi il tennis, in attesa oggi del lunedì degli italiani, con in campo Cobolli contro Svaida, Berrettini contro Serundolo e Arnaldi contro Tiafoe. Da segnalare i successi di Kodar e Zverev che si sfideranno domani nei quarti di finale. E infine il basket, Brescia ha battuto Milano 85-79 in gara 2 delle semifinali playoff, portando la serie sull'1-1. Questa sera alle 20 Bologna-Venezia gara 2 con i veneti in vantaggio per 1-0. Per lo sport è tutto, a te la linea.
0: Grazie a Giovanni Capuano, era questa l'ultima notizia di GR24 condotto in studio da Sergio Nava, e un grazie anche a Roberta Frisani per assistenza e regia. Vi lasciamo ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Il caffè della domenica di Maria Latella.
5: Buona domenica, e questa domenica di lungo ponte ormai estivo, visto

0: che siamo sui 30-32 gradi. Questa domenica, dicevo, qui a Radio 24 prendiamo il caffè con il ministro del turismo, con Gianmarco Mazzi, che è stato sottosegretario al Ministero della Cultura fino a poco tempo fa e oggi è ministro del turismo nel governo Meloni. Buona domenica, ministro.
1: Buona domenica a lei e a tutti gli ascoltatori di Radio 24.
0: Allora, c'è stato un 2025 da record. Il 2026 si è aperto con un aumento tendenziale del 4,2% per quel che riguarda gli arrivi in Italia e del 7,5% per le presenze nel primo trimestre del nostro paese. Siamo già praticamente in estate. Come sono le previsioni per i prossimi 2 o 3 mesi?
1: Noi abbiamo già dei segnali molto buoni, addirittura in vista qui del 2 giugno, proprio di questi giorni, diciamo. Pensi che sulle prenotazioni il tasso di riempimento è in crescita di ben il 4% sul 2025 e genera un volume di 7 miliardi di euro. Il 2 giugno è una festività italiana. E comunque siamo già, come ha detto giustamente lei, in un periodo estivo, diciamo vacanziero, e pensi che ci troviamo sopra la Grecia, siamo più 5% sulla Grecia, più 13% sulla Francia e più 17% sulla Spagna per quanto riguarda il riempimento delle prenotazioni, quindi siamo davanti a tutti. I dati sull'estate poi parlano di 172 milioni di presenze complessive per luglio e agosto, che sono trainati dagli arrivi internazionali che crescono dell'8,3%.
0: Ma noi siamo percepiti come una meta sicura, considerato, come dire, tutto il turbinio, la situazione internazionale, il Medio Oriente che evidentemente non tranquillizza. Invece l'Italia viene vista come un posto dove tutto sommato si può venire in vacanza tranquillamente?
1: Sì, assolutamente, l'Italia è una meta sicura. Pensi che addirittura è la prima destinazione in Europa considerata più sicura dai turisti internazionali, è al primo posto e poi è una destinazione che richiama i turisti stranieri e poi è anche una destinazione però che appassiona gli stessi italiani, perché è sempre crescente il dato degli italiani che scelgono di rimanere in Italia e vanno ad ammirare le bellezze, diciamo, della propria nazione, dei propri territori, quegli angoli magari sconosciuti che non hanno visto le città d'arte. Per cui, sotto questo profilo, noi siamo i più sicuri in Europa.
0: Il caro carburante magari ha una sua influenza sulla scelta degli italiani che preferiscono rimanere nel loro paese. Un punto che mi ha molto, come dire, sorpreso, durante l'incontro al Festival dell'Economia di Trento, riguarda la connessione tra i concerti, i grandi concerti. Lei a Trento ha citato quello di David Gilmour, ex Pink Floyd, quello di Taylor Swift. Ecco, nessuno aveva mai pensato che tutti questi concerti potessero avere un impatto così positivo sul turismo. E invece ce l'ha.
1: Sì, è come dice lei, perché ma guardi, c'è un dato che mi spinge, diciamo, a guardare con grande attenzione quel settore, non soltanto perché è un settore, diciamo, che io conosco bene, ma lei pensi al dato di biglietti che vengono venduti per questi concerti in un anno, che sono quasi 28 milioni di biglietti all'anno. Io guardo a quelle 28 milioni di persone, più o meno, diciamo, perché poi magari qualcuno compra anche più biglietti, però diciamo che siano 20 milioni di persone, 22 milioni di persone, che poi in realtà vanno a vedere i concerti, ma poi vanno anche a visitare i luoghi della bellezza delle città dove i concerti si svolgono. Noi in Italia abbiamo ad esempio anche delle rassegne come il Luca Summer Festival che ha portato una ricchezza molto forte in quella città, nella città di Lucca. E quindi lo guardo con attenzione perché questo poi è un pubblico giovane che se noi riusciamo a intercettare meglio può essere anche un pubblico che contribuiamo a formare e a spingerlo verso il turismo culturale. Diciamo che è un turismo che appartiene ai grandi eventi e ai concerti, ma che io vorrei trasformare in turismo culturale, quindi far sì che tutte, che la maggior parte di queste persone poi possa avere anche la passione e il gusto di andare a visitare i musei, a visitare i luoghi d'arte e poi anche a, come dire, godere della nostra enogastronomia, che come sappiamo è uno degli attrattori più forti per i turisti sia italiani che internazionali.
0: Senta Ministro, siamo in piena celebrazione per gli 80 anni della nostra Repubblica, che scattano appunto il 2 giugno, viene da citare la Costituzione, che dice la Repubblica Italiana è una Repubblica fondata sul lavoro. Ora, sul turismo e di turismo vivono molti italiani, ma spesso io sento lamentare la mancanza di professionalità nella parte, diciamo, di ristorazione, di servizi, eccetera. Perché in Italia non si è riusciti mai ancora ad avere una scuola, un'alta scuola di turismo come quella che in Svizzera c'è a Losanna?
1: Sì, questo è un aspetto su cui diciamo dobbiamo lavorare. Allora, va detto che il nostro paese, chi viaggia all'estero lo sa, è considerato poi in tutto il mondo come il paese più bello, noi diciamo il paese più bello del mondo, diciamo che è considerato tra i paesi più belli del mondo sicuramente. Noi siamo anche considerati un popolo estremamente accogliente ed ospitale, per cui partiamo con questo vantaggio. Poi però non dovremmo cullarci, diciamo, sugli allori, dovremmo lavorare per formare sempre di più tutti gli operatori di questo settore, che io poi ricordo è un settore che pesa nel suo complesso per il 13% sul PIL e arriva anche con l'indotto al 25% e occupa più di 3 milioni di persone, per cui è sotto tutti i profili uno dei pilastri dell'economia del nostro paese, dell'Italia, e quindi dovremo impegnarci sulla formazione, anche perché potremo molto, molto migliorare. Un giorno ad esempio è venuto da me un operatore importante che mi ha detto vede, oggi si parla molto dei cuochi, degli chef, esistono trasmissioni che celebrano da anni ormai gli chef, bisognerebbe anche inventare una trasmissione che celebri ad esempio chi accoglie in sala le persone, cioè quelli che vengono chiamati camerieri, diciamo, che noi chiamiamo camerieri, che questo operatore mi suggeriva dovrebbero essere chiamati come all'estero manager di sala, perché di fatto hanno un ruolo molto importante, perché sono proprio delle persone che vanno a contatto stretto con il turista e possono anche diventare come delle guide per il turista, perché con il cameriere normalmente chi sta al ristorante o sta in albergo ha un dialogo, il turista ha un dialogo, e quindi quel cameriere, se formato in modo adeguato, può anche diventare un ambasciatore della nostra cultura e ci può aiutare anche a invogliare questi turisti ad esempio ad andare a vedere dei luoghi meno conosciuti del territorio dove sono e quindi a distribuire meglio i flussi, per cui c'è del lavoro da fare lì. Diciamo che, per non essere, come a volte capita agli italiani, autolesionisti, dovremmo dire che siamo già in una posizione di alta classifica, però possiamo ambire, diciamo, alla Champions se aumentiamo la formazione, creiamo dei corsi e miglioriamo ancora la preparazione, diciamo, dei nostri operatori del settore del turismo.
0: Stavamo parlando anche dell'impatto positivo che gli eventi, i concerti possono avere anche per allargare il turismo a non soltanto usufruire del concerto in sé, ma allargare e consentire, che ne so, che quella città diventi poi oggetto di una visita che dura qualche giorno in più. A proposito di concerti e di eventi, venerdì prossimo, Ministro, all'Arena di Verona si svolgerà un evento molto importante. Italia loves UNESCO, campioni del mondo. L'Italia è la nazione con più siti al mondo patrimonio dell'umanità, 61, uno in più della Cina, che è 30 volte più grande di noi. Però siamo pronti a lanciare la candidatura del 62esimo.
1: Sì, noi siamo, infatti l'abbiamo chiamata campioni del mondo questa serata, che non è né un, diciamo, non è utilizzato né in modo provocatorio, nemmeno in modo ironico. Noi diciamo che se anche ahimè non partecipiamo ai campionati del mondo di calcio, però siamo dei campioni del mondo, lo siamo perché poi abbiamo veramente dei campioni che non abbiamo mai avuto nella storia del nostro sport, come ad esempio Jannik Sinner, nel tennis, anche se è stato sfortunato, diciamo, a Roland Garros. Ma abbiamo anche Kimi Antonelli nell'automobilismo, non abbiamo mai avuto forse un pilota così giovane e così forte, quindi possiamo essere molto ottimisti per il futuro, ma nella cultura siamo veramente campioni del mondo, perché si può dire che tranquillamente che l'Italia è la più grande potenza culturale. E quindi noi quella sera vogliamo, invitiamo 100 delegati dell'UNESCO che rappresentano un po' tutti i paesi, quelli che poi votano proprio le candidature, li invitiamo a Verona e quella sera gli offriamo una grande serata in segno di ringraziamento, diciamo, per il rapporto che noi abbiamo con loro, un rapporto di grande collaborazione, e cogliamo l'occasione per fare due cose fondamentalmente. Una è il più grande brindisi della storia in diretta televisiva, perché con i 10.000 dell'Arena ci sarà un momento che sulle note del brindisi della Trovata inviteremo tutte le persone ad alzare i calici al cielo, ci saranno 300 persone che verseranno un dito, diciamo, di prosecco in ogni bicchiere, quindi faremo un brindisi perché vogliamo cercare di regalare al mondo un'immagine che sia un po' icona dell'Italia e della sua capacità di produrre grandi vini e grandi prodotti enologici. E poi presenteremo ufficialmente la candidatura della canzone napoletana classica Patrimonio dell'Umanità. Ci sarà Renzo Arbore, che sarà a capo, guiderà il gruppo di studio che deve redigere il dossier scientifico di questa candidatura. È una candidatura che arriverà a destinazione, noi ci auguriamo, con il riconoscimento ai primi di dicembre del 2028, quindi abbiamo davanti 2 anni, e io ho dato così simpaticamente un obiettivo sia al presidente della regione Campania Fico sia al sindaco Manfredi, ho detto: voi avete l'occasione nel vostro territorio l'anno prossimo di avere l'America's Cup, che dovreste aprire con un concerto dedicato alla canzone napoletana, un concerto con grandi artisti del mondo, perché lei sa che la canzone napoletana viene interpretata da artisti importantissimi, anche di oggi, insomma. Bono, ad esempio, è uno che è venuto a Napoli 2 anni fa, l'abbiamo invitato noi a San Carlo e cantò Torna sul Riente in italiano per il pubblico del San Carlo. E poi l'obiettivo è portare 1 milione di turisti, di italo-discendenti napoletani, per i festeggiamenti in occasione di Natale 2028, per cui io cerco di pianificare anche i sogni, diciamo, quindi sto cercando di trasmettere entusiasmo a tutti e dire: non facciamoci trovare all'ultimo momento, pianifichiamo con 2 anni di anticipo e cerchiamo veramente di far arrivare in Italia questi italo-discendenti che magari non parlano più l'italiano, ma parlano il napoletano, parlano il dialetto, diciamo, dei loro nonni, che sono partiti da territori che magari oggi sono borghi con meno di 5.000 persone, quindi vogliono andare a visitare quei borghi, e quindi sono turisti che poi si spargono un po' in tutto il territorio della Campania, e quindi è un'occasione da non perdere.
0: Un po' come fanno per esempio grandi attori e registi americani che scelgono un borgo, penso a Helen Mirren, la straordinaria attrice britannica che ha scelto di vivere in un borgo in Puglia, o Francis Ford Coppola, che è tornato nella Basilicata dei suoi avi, e tanti altri che raccontano l'Italia.
1: Guardi, io rimasi colpito quando nel 2023, perché è da lì poi che io ero alla cultura, in realtà lo vedevo da quella prospettiva, però io rimasi colpito quando vidi che per un periodo piuttosto lungo venne in Italia Stallone, che comunque rimane sempre un mito anche negli Stati Uniti d'America, e lo si vedeva a Gioia del Colle, fotografato e ripreso con il sindaco, proprio con le persone di Gioia del Colle. E se uno va a vedere il sorriso che aveva, si capisce con quale gioia lui era tornato in quella terra, e quindi questi turisti, diciamo, ispirati anche da questi artisti, sono importantissimi, perché poi tendenzialmente loro tornano nei loro territori in periodi dell'anno che non sono i più frequentati, e poi ci stanno molti più giorni di quelli in cui rimane un turista medio, perché normalmente questi turisti stanno sui loro territori almeno una decina di giorni, perché vogliono scoprire tutto, diciamo, della terra da cui sono partiti i loro nonni e i loro bisnonni, e quindi quello è una forma di turismo, è una platea di turismo che per noi è importantissima. Infatti con il ministro Tajani noi stiamo lavorando proprio su quel turismo, il turismo delle radici.
0: Senta, c'è un altro ministro col quale l'opposizione la invita a raccordarsi, il ministro delle infrastrutture, Matteo Salvini, per risolvere l'impasse che si è creato sulle concessioni balneari. Che ne pensa?
1: Ma guardi, io diciamo che lei sa che quella materia appartiene proprio al ministero del ministro Salvini, ma io non mi sottraggo alla responsabilità di dire la mia, diciamo, di dare uno spunto di riflessione. Il dialogo con il ministro Salvini e con tutti i ministri per noi è quotidiano, noi ci sentiamo spesso, ci incontriamo ai consigli dei ministri. Io confido, anche se siamo vicini, diciamo, allo scadere del secondo tempo supplementare, però sa che dopo il secondo tempo supplementare ci possono essere anche i rigori, io confido che si arrivi ad una soluzione di questa questione annosa che possa tener conto, diciamo, sia dell'esigenza che sulla quale ci spinge l'Europa, che è quella di aprire, ma di dare anche rispetto a chi ha investito, diciamo, su quei territori, diciamo, balneari, e quindi io confido in questa soluzione. Poi ricordo sempre che comunque l'Italia è una nazione che ha più di 8.000 chilometri di coste, e il turismo, diciamo, organizzato, quello che proprio organizza le spiagge, in realtà è poco più della metà, diciamo, quindi io spero che si trovi una soluzione che metta tutti d'accordo, sono certo che ce la faremo a trovarla e che riusciremo a diciamo, a concludere positivamente anche con l'Europa e a far capire le esigenze della nostra nazione, che è un po' una nazione speciale rispetto a tutti gli altri 26 paesi dell'Europa.
0: Per chiudere, abbiamo cominciato con gli eventi, vorrei ricordare un altro grande evento che il Circo Massimo ospiterà il 22 giugno a Roma, un concerto contro il disagio giovanile. Ora, noi come giornalisti, ma come cittadini, non possiamo non essere angosciati dal numero di fatti di cronaca nera che riguardano sempre più spesso quindicenni che si accoltellano reciprocamente, cose alle quali onestamente prima del Covid non assistavamo con questa frequenza. Che cosa si aspetta da questo concerto al Circo Massimo, tenuto conto che chiaramente non è che un concerto risolve il disagio giovanile? Perché lo fate, insomma?
1: Quel concerto che sarà presentato dalle tre grandi istituzioni della musica, che sono Assoconcerti, che è l'industria del live, la SIAE, che è l'industria della creatività, e la FIMI, che è l'industria della musica discografica, e è un concerto che vuole, come dire, provare a cambiare un po' la narrazione, a cambiare un po' il linguaggio. Noi diciamo che canteremo la vita, in quella ci saranno dei grandi artisti, da Andrea Bocelli a Gianni Morandi, a Emma, ad Annalisa, ad Antonello Venditti, al Volo, a Biagio Antonacci, cioè è una grandissima serata questa del 22 giugno, e noi vogliamo provare a cantare la vita. In realtà ci sono due sfide: noi vogliamo parlare ai giovani di oggi e dire loro di credere nella vita, cioè di provare a impegnarsi, di giocarsela la vita, non di buttarla via. Troppo spesso quel mondo, il mondo della musica, io arrivo da quel mondo, ha preferito la scorciatoia di promuovere lo sballo, diciamo, perché forse quello è più compiacente verso il pubblico. Però adesso c'è una generazione nuova anche di artisti che ha un senso di responsabilità maggiore, assomiglia un po' alla generazione di Sinner e alla generazione di Chimi Antonelli. Se voi leggete le interviste di questi due ragazzi, uno di 24 anni che è figlio di un cuoco e di una cameriera di un rifugio, non di proprietari di quel rifugio, erano il cuoco e la cameriera, e lui serviva ai tavoli d'estate, e Tini Antonelli, che è figlio di una famiglia borghese di Bologna, ma se voi leggete le interviste loro, sono degli insegnamenti di vita, perché loro hanno raggiunto questo risultato in forza sicuramente di un talento fuori, diciamo, fuori norma, però loro dicono degli

0: impegnarti, devi crederci, devi lavorare, la dedizione al lavoro, alla disciplina, al rispetto. Quindi noi proviamo a trasmettere questi concetti e diciamo ai ragazzi di oggi, diciamo credi in te stesso, believe in yourself, e ai ragazzi invece di ieri diciamo di credere in una vita piena di salute, perché c'è anche una questione che riguarda la longevità, cioè l'aspettativa di vita, che potrebbe un domani, se non affrontata nel giusto modo anche etico, diciamo, e sotto il profilo del salutismo, potrebbe poi generare delle criticità nella nostra società. Noi proviamo quella sera a iniziare un po' questa narrazione e vediamo poi chi ci viene dietro, chi ci segue. Esatto. Poi ho un altro evento che voglio dire, io approfitto perché lei si ricorda che a Trento io ho anche annunciato che il 27 di settembre, anzi lì ho proprio invitato tutto il mondo, diciamo, a cui appartiene anche Radio 24, cioè tutto il mondo del Sole 24 Ore, a fare insieme una giornata nel giorno, diciamo, nel giorno che è dedicato, il giorno mondiale dedicato al turismo, che noi qui in Italia dedicheremo al turismo culturale. Io vorrei quel giorno creare una manifestazione la mattina, un incontro dove affermiamo un po' quello che ci dicevamo prima, cioè che il turismo è un'industria, non in senso tecnico, perché noi non siamo non lavoriamo, diciamo, la materia prima, però siamo turismo per importanza e per valore, e quindi bisogna che anche l'Europa, quando parla dei vari comparti più importanti, dalla manifattura all'agricoltura all'industria metallurgica, deve sempre inserire anche il turismo, perché il turismo è uno dei comparti più importanti dell'economia europea e in particolare dell'economia italiana.
1: E lo è per noi italiani, per i francesi, per gli spagnoli, per i greci, quindi sarà il caso di fare un po', come dire, uno sforzo collettivo per farlo ricordare. Grazie al ministro Gianmarco Mazzi, ha preso con noi il caffè di questa domenica. Dunque buon 2 giugno, buona festa della Repubblica a lei e a voi. Buona festa della Repubblica a chi ci ascolta, ma anche se vorrete potremo risentirci alle 11 sempre su Radio 24 con Nessuno è Perfetta.

0: Nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile. Di Maria Latella.
1: Buona domenica, e questa domenica parliamo ancora di noi. Di noi donne che siamo state colonna di questi primi 80 anni della Repubblica. Lo sapete, il 2 giugno si festeggiano i primi 80 anni della nostra Repubblica, e a questo dedichiamo buona parte della nostra puntata di Nessuna è Perfetta di questa domenica, cominciando con la nostra Sunday Girl.

0: La nostra Sunday Girl questa domenica è Marianna Aprile, giornalista e conduttrice, come sapete, anche su Radio 24, oltre che sulla 7. E con lei, appunto, parliamo di quanto hanno dato e continuano a dare le donne italiane in questi primi 80 anni della nostra Repubblica. Marianna ha scritto un libro, La Promessa, pubblicato da Rizzoli, e il sottotitolo Dal suffragio femminile alla prima donna a Palazzo Chigi, storia di una rivoluzione incompleta, ripercorre appunto 80 anni di storia dei diritti delle donne italiane. Sbaglio nel dire che noi siamo state l'unica rivoluzione vera che si è fatta in questo paese, ed è però davvero una rivoluzione incompleta?
1: Ciao Maria, buongiorno. Hai perfettamente ragione. In un paese che non ha conosciuto rivoluzioni

0: propriamente dette, quella agita dalle donne, devo dire, e lo racconto nel libro ogni volta che è possibile, con l'aiuto, anche col sostegno complice di molti uomini, è stata l'unica vera rivoluzione perché appunto ha liberato metà del paese. La metà che fino al 46 non poteva votare e anche dopo il 46 a lungo ha avuto, diciamo, una cittadinanza di serie B che è stata scardinata pezzo pezzo grazie al lavoro certosino delle prime parlamentari, ma anche delle piazze, delle opinioni pubbliche, dei movimenti che hanno messo sul tavolo della politica, nell'agenda della politica, un problema che la politica da troppo tempo non risolveva.
1: Oh, il titolo del tuo libro è La promessa, ma poi si parla del suffragio femminile e fino alla prima donna a Palazzo Chigi. Cominciamo dal suffragio femminile. Molte hanno ripercorso quelle emozioni che non avevano provato, perché sono emozioni che hanno provato le nostre nonne, le nostre madri, rivedendo il bellissimo film C'è ancora domani di Paola Cortellesi. Ma vogliamo vedere quello che hai raccontato tu del suffragio femminile, di quella prima volta?
0: Guarda, nel film di Paola Cortellesi c'è un elemento che racconta benissimo, è una citazione credo volontaria delle parole di Anna Garofalo, grande voce radiofonica e non solo, grande femminista, giornalista, scrittrice di quel periodo. C'è un elemento che racconta benissimo quel giorno lì ed è la sensazione che la relazione d'amore clandestina che le donne da sempre intrattenevano con la libertà, in quel giorno abbia avuto la possibilità di venire allo scoperto, di essere celebrato, una sorta di matrimonio tra le donne e la Repubblica che nasceva. Non lo sapevano ancora che sarebbe stata una Repubblica, ma sapevano che qualunque cosa fosse stata le avrebbe viste cittadine per la prima volta. È un matrimonio d'amore quello che viene celebrato quel giorno. Anna Garofalo dice: stringevamo quelle schede tra le mani come fossero lettere d'amore. È esattamente quella la sensazione che restituiscono i ricordi delle donne di quel giorno lì, quelli raccolti nel corso di questi decenni. Ed era però un amore che a lungo era stato coltivato, spesso in segreto, spesso conquistando piccoli spazi di libertà lì dove era possibile e andandosela a prendere tutte le volte che è stato possibile farlo, durante la prima guerra mondiale, uscendo dalle case, andando a lavorare perché ce n'era bisogno, durante la seconda, partecipando alla guerra di liberazione dell'Italia. E di lì in poi le donne faranno l'amore con la libertà grazie a quel voto del 2 giugno. Tutte le volte che ce ne sarà l'occasione, anche scendendo in piazza, anche ribellandosi tutte le volte che ce ne sarà bisogno.
1: Ci sono state conquiste successive, in gran parte legate proprio alla convinzione delle elettrici che fosse necessario aggiornare la grammatica sociale del nostro paese. Il 2 giugno ci sarà una grande manifestazione, non è uno spettacolo, è una celebrazione nella piazza del Quirinale a Roma per ricordare gli 80 anni della Repubblica. Penso che in tutte le occasioni che sarà possibile utilizzare, lo faccio anch'io nel programma che conduco martedì proprio su Rai 3, ricorderemo le donne che sono state importanti per questi 80 anni della Repubblica. Se tu ne volessi citare qualcuna, da chi cominceresti e con chi finiresti?
0: Comincerei con la più giovane delle madri costituenti, con Teresa Mattei, non solo appunto per questo forse persino quasi insignificante dettaglio biografico, anagrafico, ma perché nel suo vissuto, nella sua storia personale, il bagaglio che si porta sulle spalle il giorno in cui entra per la prima volta nell'aula di Montecitorio per partecipare ai lavori della Costituente, c'è riassunta tutta la guerra di liberazione che le singole donne hanno fatto, insomma, nella sua biografia c'è tutta. Continuerei con Nilde Iotti, non solo per, diciamo, la longevità politica che l'ha contraddistinta, ma anche perché lo scrivo nel libro, Nilde Iotti, leggendo le sue parole, seguendo

0: croce che combatteva battaglie pubbliche e battaglie private che si intrecciavano tra di loro e raccontavano molto non solo dell'Italia di quegli anni, non solo del Partito Comunista a cui apparteneva, ma raccontava molto anche di come la libertà alle donne e il rispetto alle donne dovevano conquistarselo anche in casa e anche quando i loro mariti erano in teoria sulla carta dalla loro parte. E man mano che si va avanti negli anni il Parlamento si riempie, si popola di donne che danno battaglia. Qui ne voglio ricordare una che arriva in realtà nel 1996 in Parlamento, ma che negli anni 70 ha condotto nelle aule di tribunale una battaglia parallela a quella che avveniva nelle aule delle istituzioni, delle aule insomma, dei parlamentari, ed è Tina Lagostena Bassi. Ha cambiato con i processi che ha condotto in difesa delle vittime di violenza, donne ma anche uomini, ha cambiato completamente il nostro approccio alla lettura della violenza sessuale e quando poi nel 96 è arrivata a sedere sugli scranni ha dato anche forma di legge a quello che aveva così ben seminato nella società e nella cultura nei decenni precedenti.
1: Consentimi di ricordare, prima di Tina Lagostena Bassi, una giovane donna che col suo esempio ha sradicato proprio il concetto di vergogna, e che è ovviamente Franca Viola che disse no al matrimonio riparatore. Senti, l'ultima domanda, perché il tempo corre e ne avrei tante, ma noi abbiamo avuto battaglie vinte. Soprattutto perché le donne ci credevano, non solo perché le donne ci credevano anche molti uomini, ma insomma abbiamo avuto il divorzio, abbiamo avuto l'aborto, abbiamo avuto battaglia salariale. La rivoluzione incompleta di cui parli dove si è fermata?
0: Si è fermata un po' dentro di noi, nel senso che la sensazione è che non abbiamo ancora ben messo a fuoco che esattamente come le splendide autostrade, splendidi cavalcavia che abbiamo costruito negli anni 50, hanno bisogno di manutenzione i diritti, altrimenti crollano, altrimenti si sgretolano. E abbiamo sbagliato a pensare che bastasse una legge scritta bene, frutto di un compromesso sicuramente, ma magari appunto di una lotta anche culturale per mettere al riparo un diritto. Non è così perché alcune di quelle leggi che abbiamo portato a casa negli anni, nel decennio favoloso 68-78 sono ancora lì nella loro formulazione originaria, ma nella vita delle italiane sono spesso inapplicabili. Penso alla legge 194 e penso alla difficoltà che in tante regioni tante donne incontrano a poter esercitare quel diritto costata così tanta fatica e così tanto impegno politico e non solo. Quindi l'errore che abbiamo fatto è stato perdere di vista la necessità, l'obbligo alla manutenzione e anche forse perdere un po' di quella rabbia che muoveva tante donne di tutte le generazioni, madri e figlie, nel rivendicare cose che ai loro occhi erano ovvie e a quelle degli altri un po' meno.
1: Dobbiamo recuperare e dobbiamo soprattutto fare in modo che i nostri compagni di strada, uomini, non si sentano, come dire, liberati dal compito di considerarci, come dire, appunto, compagni di strada, cioè dello stesso cammino, perché è uno dei temi che abbiamo affrontato infinite volte, qui a nessuno è perfetta, ma la disparità che c'è ancora nelle famiglie italiane, nelle case italiane, nella mentalità di molti maschi italiani, che fino alle estreme tragiche conseguenze dei femminicidi, quella è ancora lì a ricordarci che c'è molto da fare e c'è ancora domani, però, per fortuna. Grazie Marianna Aprile, e anche dopodomani, sì. Allora, grazie, buona festa della Repubblica a te per il 2 giugno. Vi ricordo la promessa: dal suffragio femminile alla prima donna a Palazzo Chigi, storia di una rivoluzione incompleta.
0: Grazie.
1: E benvenuto, buona domenica, Marco Scotti, direttore di Affari Italiani, il primo giornale online fondato in Italia da Angelo Perrino nel 1996 e proprio in questa settimana ha festeggiato i 30 anni. Auguri.
2: Grazie, eccoci qua, grazie mille. Sì, abbiamo compiuto 30 anni, è una ricorrenza straordinaria.

0: e ci rende particolarmente orgogliosi perché siamo stati i primi interamente online e siamo stati i primi a credere nel fatto che internet fosse il futuro dell'informazione e non un collaterale, e da lì abbiamo iniziato la nostra avventura, insomma, che adesso ci auguriamo possa durare per altri 30 anni e anche di più.
1: Ma chi erano i primi lettori di Affari Italiani e come sono cambiati nel corso degli anni?
0: Inizialmente i lettori di Affari Italiani erano dei pionieri di internet, quindi delle persone che si avvicinavano alla rete in qualche modo con curiosità, studiando questo nuovo mezzo di comunicazione che nel 1996 era veramente pionieristico. Ti faccio soltanto un esempio: per registrare la testata al Tribunale di Milano si è dovuto spiegare alla funzionaria esattamente che cosa fosse una testata online, perché non lo sapevano, non capivano, e quindi anche lì c'è stata una trattativa. I lettori all'epoca erano giovani, erano persone che avevano voglia di scoprire nuovi modi di comunicazione, erano persone interessate alle nuove tecnologie che si stavano diffondendo. E quello zoccolo duro ce lo siamo portati dietro per 30 anni, perché abbiamo ancora dei lettori della prima ora che ci seguono, che ci leggono, che ci commentano, che ci criticano anche a volte. E poi nel frattempo ci siamo arricchiti di tante altre figure, tante altre persone che progressivamente hanno iniziato a seguirci.
1: Ma 30 anni dopo il problema non è più stare online, no? Il problema è essere riconoscibili, essere scelti. Qual è il tratto distintivo di Affari Italiani? Come diciamo riuscite a farvi scegliere in un contesto che ormai vede l'informazione sempre più legata ai social?
0: Guarda, a me piace pensare che noi siamo riconoscibili prima di tutto perché abbiamo un grande vantaggio competitivo su tante altre testate, cioè che siamo liberi, non abbiamo esigenze, come dire, editoriali di rispondere ad alcun tipo di logica che ci intimi di stare da una parte o dall'altra, e questo è stato un grande vantaggio. A volte ci è stato detto che eravamo fin troppo liberi, quasi garibaldini, ma questa nostra libertà di muoverci, di esprimerci, di raccontare il mondo, di raccontare soprattutto l'economia, perché noi siamo sempre stati prima di tutto un giornale che si occupava di economia e poi a cascata anche di tutto il resto, diciamo, questa libertà ci ha permesso veramente di conquistare uno zoccolo duro di lettori e poi di continuare a farlo crescere. Oggi ancora chi legge Affari Italiani lo fa soprattutto perché sa che troverà le notizie del giorno, ma anche dei tagli diversi, delle angolature diverse da cui raccontare i fenomeni e tutto quello che sta succedendo nel mondo.
1: Tempo fa, per un ciclo di interviste che ho potuto realizzare per Rai Cultura, ho incontrato il direttore di Le Monde, Jérôme Fenollot, il quale, a differenza di molti di noi, no, giornalisti che sono preoccupati, diciamo la verità, per l'avvento dell'intelligenza artificiale, mi diceva: ma no, noi abbiamo fatto un contratto con OpenAI, abbiamo pensato che fosse meglio trattare e stabilire una monetizzazione piuttosto che prendere, diciamo, di sorpresa, come era stato fatto in passato rispetto a Google, che ha approfittato, no, dei contenuti di tutti i media e se ne è avvantaggiata senza pagare. E rispetto appunto all'intelligenza artificiale e al fatto di ricorrere, lo fanno i giornalisti spesso, il foglio lo dichiara, cioè ha una parte per esempio che è realizzata apertamente con l'intelligenza artificiale. Allora, rispetto alla presenza dell'intelligenza artificiale nell'informazione, qual è la tua posizione? Qual è la posizione di Affari Italiani?
0: Affari Italiani, lo diciamo apertamente, non ci siamo mai nascosti, sta sperimentando l'intelligenza artificiale. Io penso, ma tutta la redazione lo pensa come me, che sia inutile opporsi a un fiume semplicemente con le proprie mani, e che di conseguenza sia necessario invece adattarsi e capire cosa sta succedendo. L'intelligenza artificiale in quanto tale, come tutte le evoluzioni tecnologiche, non è di per sé pericolosa o vantaggiosa. Lo è semmai l'utilizzo che ne viene fatto, cioè se diviene un sostitutivo della pratica giornalistica. Quello è il vero pericolo, secondo me, dell'intelligenza artificiale, cioè il fatto che il giornalista che deve scrivere di qualsiasi tipo di argomento si adagi sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale scrivendo 3 righe di spiegazione al bot di turno in cui vengano contenute le informazioni principali che vuole trasmettere, e poi sia semplicemente l'agent di intelligenza artificiale che si occupa di scrivere l'articolo. Questo è il vero pericolo. Usare l'intelligenza artificiale per sgrossare il nostro lavoro, per trovare delle informazioni, per trovare delle fonti, per quanto mi riguarda è un modo intelligente di farlo. Il rischio però, secondo me, ancora una volta che l'intelligenza artificiale sia molto più avanti del mondo dell'editoria quando si tratta poi di parlare anche di ricavi. Se tu vedi adesso ad esempio su Google, molto spesso le ricerche vengono aggregate in modo autonomo dall'intelligenza artificiale di Google, che restituisce dei premasticati, li chiameremo, quindi comunque delle informazioni già in qualche modo raccontate dall'intelligenza artificiale e categorizzate con i vari siti di riferimento. Ecco, questo è il vero pericolo, secondo me.
1: L'ultima cosa che voglio chiederti è: ma tu te ne accorgi se un tuo giornalista ti propone un articolo totalmente preparato con uno dei nostri, come dire, ormai suggeritori neanche occulti dichiarati?
0: Sì, si vede chiaramente, soprattutto c'è un tool, in particolare l'intelligenza artificiale, cioè il GPT, che ha un modo di scrivere molto riconoscibile. Se ci fai caso, in genere gli aggettivi sono tre, in genere il tono dell'articolo è sempre enfatico, in positivo e in negativo, ci sono periodi brevi, a capo spesso, quindi c'è una grammatica, una sintassi facilmente riconoscibile. E quindi ovviamente poi i miei redattori, quando vengono scoperti in questo modo, vengono naturalmente ripresi, ma non per altro, ma perché secondo me è proprio un errore per la loro crescita quello di affidarsi totalmente e ciecamente all'intelligenza artificiale, non perché ci sia niente di male nel velocizzare il lavoro attraverso l'impiego di questi tool, ma perché rendono poi il nostro lavoro più meccanico, meno entusiasmante, meno di relazioni e molto più semplicemente di semplice inserimento dati, ecco, diventa quasi un lavoro schematico e ripetitivo.
1: Qual è la notizia che ti piacerebbe poter annunciare in esclusiva o no? Non dico nei prossimi 30 anni, ma diciamo nei prossimi mesi.
0: Ne sono due in realtà che mi piacerebbe molto poter annunciare. La prima è quella della fine delle ostilità in Medio Oriente, poterlo fare anche prima, magari anche avendo dei documenti che testimonino questa bella notizia, insomma, quello mi piacerebbe molto. La seconda è l'intervista, invece, sarei molto curioso di intervistare Papa Leone, non per motivi religiosi, ma per motivi filosofici e per motivi argomentativi. La sua ultima enciclica è comunque uno spaccato straordinario della civiltà che stiamo vivendo in questo momento. E quindi mi piacerebbe fargli diverse domande su quale sia poi l'utilizzo anche che fa dell'intelligenza artificiale e sapere se mai nella sua vita ha pensato che una predica potesse essere scritta attraverso qualche tool di intelligenza artificiale.
1: Allora, grazie al direttore di Affari Italiani, grazie a Marco Scotti che ha appena festeggiato i 30 anni di un giornale online che è stato il primo giornale online, lo ricordiamo, fondato da Angelo Perrino. Allora, grazie, ancora auguri per questi primi 30 anni e grazie a voi anche per averci seguito in questa domenica. Grazie ad Alessandro Chiappini in regia, a Gaia Romani in redazione. Noi, come sempre, ci sentiamo qui su Radio 24, domenica prossima.

0: Vuoi studiare, lavorare o fare impresa all'estero? Vuoi trovare la tua strada in Europa o nel mondo? Il passaporto te lo offriamo gratuitamente noi. Sintonizzati ogni sabato alle ore 14 in punto con Generazioni Mobili su Radio 24. Sono Sergio Nava, ti aspetto on air.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...
2: YouTube, l'intervista di Marta Cagnola.
3: Un saluto da Marta Cagnola, è il momento dell'intervista di RadioTube, come sempre con i grandi protagonisti dello spettacolo. Paramount Italia, Milano. È il primo di 6 appuntamenti dedicati ai comici di oggi, su Comedy Central e su Paramount Plus, Comedy Central Presents Yoko Yamada Speciale. Ovviamente con Yoko Yamada.
4: Ma guarda, non ci volevo credere. Beh, allora, non ci volevo credere sull'invito a fare uno special tutto mio. E non avevo neanche capito che sarei stata la prima ad aprire le danze, quindi doppio onore. Spero di essere all'altezza delle aspettative del pubblico.
3: Come hai deciso il testo e cosa portare, diciamo, in scena prima di tutto? Perché comunque lo special è intanto, immagino, pensato per il pubblico davanti, per il teatro.
4: Esatto, e come ho deciso? Guarda, non è stato facile, perché subito ho detto, certo, posso scegliere tra 1000 pezzi. E poi in realtà cucirli insieme non è stato facilissimo, soprattutto perché io sono una grande fan dei callback, cioè io ti racconto una cosina che sembra essere, vabbè, ce ne siamo già dimenticati dopo 5 minuti e dopo 30 minuti te lo riprendo e ti fa ridere, anche se di per sé non è un chissà cosa, però ti fa ridere perché si è instaurata quella relazione che se entra una persona da 10 minuti non capisce perché stiamo ridendo, ma noi sappiamo perché l'abbiamo menzionata mezz'ora fa, quindi insomma questi sono i callback ed è un po' la mia cifra. Sì, beh, insomma, poi mi sono messa lì, computer, tutti i pezzi, e ho detto, se voglio trovare un fil rouge che colleghi tutto in modo abbastanza organico, ho tagliato di qua, modificato di là e insomma poi è uscito quello che è uscito.
5: Mi è sempre rimasto il pallino dello spagnolo e ho scaricato un'app che si chiama Duolingo. Vedo che annuite, perfetto, la conoscete bene. E posso dire con un certo orgoglio, oggi sono 271 giorni di fila che sto imparando lo svedese. Sì, adesso grazie mille. Ora so dire Välkommen, ja är bonde, che significa benvenuti, io sono un contadino. Questo perché Duolingo comunque è un'app, cioè non è che puoi scegliere tu cosa, i vocaboli, no? Mi sono distratta, era un attimo, io devo cliccare spagnolo, subito sotto c'era svedese, mi sono distratta e... No, ovviamente poi sono passata anche allo spagnolo e adesso so dire frasi come la tortuga beve lece, la tartaruga beve il latte. Quando mai mi servirà una frase del genere? Cioè, fosse una domanda a capire, la tartaruga beve il latte? Non so, ma sai, magari hai appena fumato, è un'ottima domanda per far partire una conversazione interessante, ma così, boh, la tartaruga beve il latte, non lo so. Poi so dire, mira un pájaro. Guarda, un uccello, questa già te la giochi in più occasioni, questa ci sta, questa ottima. No, allora, ovviamente in svedese, che l'ho studiato di più, so dire frasi molto più lunghe, come min mor och far bor tillsammans i Stockholm, che significa mio padre e mia madre vivono insieme a Stoccolma. Questo perché, vabbè, non ho ancora imparato a dire Brescia, però un po' alla volta, ok? Un po' alla volta.
3: Dove metti i confini in quello che racconti di te e in quello... della comicità in generale?
4: Allora, il confine di cosa racconto di me, effettivamente sono abbastanza gelosa della mia privacy, che dici, non si direbbe, cioè io comunque sul palco racconto tanto di me, però difficilmente improvviso, cioè io ho scelto con minuzia che cosa dire, cosa non dire, cosa non dire.
3: Nella comicità in generale?
4: Nella comicità in generale invece è una bella domanda, sono riflessioni che ho fatto specialmente negli ultimi tempi, tant'è che nello spettacolo che sto portando attualmente in tournée faccio delle riflessioni proprio sul politicamente corretto. È vero che non si può più dire niente, come nella comicità il politicamente corretto, ha senso, non ha senso, e per avere la risposta quindi dovete per forza venire a vedere Stellina Scintillina.
3: Ed è tutto per questa puntata di RadioTube, l'intervista con Yoko Yamada. Ancora un saluto da Marta Cagnola.

0: R24 di mezzanotte.
1: Medio Oriente, l'avanzamento di Israele in Libano preoccupa la Francia e l'ONU, ancora stallo nelle trattative Stati Uniti-Iran. L'Ucraina divide la politica italiana, le parole del ministro Crosetto alimentano le distanze nella maggioranza. Sospetto caso di virus Ebola in Sardegna e un paziente rientrato dal Congo. Sport, MotoGP, Bezzecchi vince al Mugello, ciclismo, trionfo Vingegaard al Giro d'Italia. In primo piano sempre in Medio Oriente, la campagna militare israeliana contro Hezbollah nel sud del Libano prosegue e si allarga, così fa sapere il premier Netanyahu in risposta a Parigi, che accusa Israele di violazione della tregua e invoca le Nazioni Unite. Sul fronte del Golfo Persico, Washington assicura che entro 48 ore si avrà un nuovo cessate il fuoco che ha rimandato una bozza di accordo inasprita sul capitolo nucleare all'Iran. Ma sentiamo tutti gli aggiornamenti

0: servizio.
1: Parigi chiede e ottiene un vertice immediato del Consiglio di sicurezza dell'ONU contro l'escalation in Libano nel giorno in cui Netanyahu issa la bandiera sul castello di Beaufort, già avamposto israeliano fino al 2000. Abbiamo già eliminato 8.000 miliziani Hezbollah, allargheremo l'offensiva, tira dritto il premier israeliano, mentre il partito di Dio sciita risponde coi droni e fa diversi feriti nel nord del paese. L'IDF torna a colpire anche a Gaza, un raid aereo su un caffè fa due morti. In Cisgiordania un palestinese si lancia con l'auto sui passanti prima di essere fermato. Due ragazze ferite, una è grave. Mentre la temperatura sale in tutta la regione, Teheran esamina la controproposta di negoziato americana inasprita sul nucleare e uranio e prepara i suoi emendamenti. I negoziati sono lenti, ma non avranno la bomba atomica, assicura Trump. I contatti sono in corso, evitiamo inutili speculazioni, la replica del ministro degli esteri. Intanto il Sudafrica chiede ulteriori 18 mesi all'AIA per argomentare l'accusa di genocidio rivolta a Israele per l'invasione di Gaza, portata alla Corte Penale Internazionale all'inizio del 2024. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Siamo alla politica ora con i principali dossier sul tavolo, a partire dall'ipotesi di ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea. Sentiamo.
3: Difficile che l'Ucraina possa entrare nell'Unione Europea, così il ministro della Difesa Crosetto, parole che riaccendono il dibattito politico con le divisioni soprattutto all'interno della stessa maggioranza. La Lega è nettamente contraria, ribadisce il presidente dei senatori leghisti Romeo, perché essendo l'Ucraina ancora uno stato in guerra è necessario raggiungere prima la pace se non si vogliono esporre i cittadini europei a conseguenze gravissime. Favorevole invece Forza Italia con il ministro degli esteri Tajani, che però subordina l'ingresso di Kiev a quello dei Balcani occidentali, che è, dice, prioritario. Il PD invece accusa Crosetto di una preoccupante inversione di marcia per non litigare con la Lega. Altro dossier, l'energia. Il governo continua a chiedere all'Europa flessibilità sui conti per rispondere alla crisi energetica in corso, sperando in un sì dell'Europa all'allentamento dei vincoli di bilancio e intanto sull'utilizzo dei fondi di coesione, così come suggerito dal vicepresidente della Commissione Fitto, protestano le opposizioni. I fondi di coesione non possono essere deviati dalla loro propria destinazione, ma vanno usati, dice Conte 5 Stelle, per infrastrutture e istruzione. Alessandra Schepisi, Radio 24, Sole 24 Ore, Roma.
2: A proposito della guerra in Ucraina, l'Unione Europea sta valutando un congelamento temporaneo del tetto massimo sul prezzo del petrolio russo prima dell'eventuale rialzo previsto quest'estate, lo riporta l'agenzia di stampa Bloomberg. Della cronaca, allarme per un sospetto caso di virus Ebola a Cagliari, scattati i protocolli per prelevare da casa e portare in ospedale un cittadino italiano di origine congolese rientrato proprio dal Congo con sintomi riconducibili al virus. Sentiamo.
4: Operatori sanitari con tutti assetti che una strada bloccata. A Cagliari questo pomeriggio sono scattati i protocolli previsti nei casi sospetti di Ebola. Un uomo è stato prelevato dalla sua abitazione e trasportato in ospedale. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un cagliaritano rientrato dall'estero che ha accusato sintomi riconducibili al virus. È scattato quindi il protocollo e sul posto, a supporto del 118, sono arrivati polizia, vigili del fuoco e polizia locale. Medici e infermieri dotati di tute asettiche e maschere sono entrati nell'abitazione e hanno prelevato il paziente che è stato trasportato all'ospedale Santissima Trinità nel centro infettivi. L'uomo sarà sottoposto ai test per il virus e gli accertamenti saranno eseguiti dagli esperti dell'ospedale Spallanzani di Roma. Davide Madeddu, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Cagliari.
2: È italiano lo speleologo bloccato in una grotta nel Cuneese da ieri pomeriggio. L'uomo è cosciente e collabora con i soccorritori, ma sarebbe bloccato da un grosso masso che gli impedisce di muovere una gamba. Masso che si sarebbe staccato al suo passaggio, i compagni di escursione hanno poi segnalato l'incidente. L'uomo è assistito da personale sanitario del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e si trova intrappolato a 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti nel territorio comunale di Garessio. È stato fermato dai carabinieri all'aeroporto di Bergamo mentre stava cercando di lasciare l'Italia per volare verso Istanbul il 49enne manager turco Ulas Demir, coinvolto in un'indagine per caporalato in merito alla costruzione del nuovo consolato americano a Milano. Ed è accusata non solo di aver picchiato la figlia, ma anche di aver assistito senza far nulla alle violenze sulla bambina commesse dal compagno. Emanuela Aiello, la 44enne mamma della piccola Beatrice, nei cui confronti è scattata l'accusa di maltrattamenti aggravati della morte della bambina in servizio.
5: Emanuela Aiello, 44enne mamma di Beatrice, la piccola di 24 mesi trovata senza vita a Bordighera, provincia d'Imperia, sarà sentita mercoledì dal GIP nell'interrogatorio di garanzia nel carcere di Pontedetto.

0: gravissimo. La donna è accusata di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Stessa accusa anche per il compagno della donna, Manuel Iannuzzi, 42enne, arrestato ieri. Agli atti dell'inchiesta sulla morte di Beatrice, trovata senza vita il 9 febbraio, ci sono le parole della sorella di 9 anni della bimba. Testimonianza che ha contribuito ad aggravare il quadro indiziario. Aveva il corpo e le labbra viola, già lì stava molto male, uno dei passaggi più significativi della testimonianza, che ha descritto una grave sofferenza andata avanti senza soccorsi. Beatrice sarebbe morta dopo mesi di maltrattamenti atroci, atti di crudeltà prolungati, è per questo che la Procura d'Imperia ha ottenuto ieri, a indagini in corso, il carcere per Iannuzzi. Non ce la sentivamo di aspettare, il quadro indiziario era già chiarissimo nella sua gravità, ha detto il procuratore capo di Imperia Alberto Lari. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Risalgono a febbraio scorso le prime lettere minatorie indirizzate ad Adriano Cappellari, il giovane cronista di Enego in provincia di Vicenza, oggetto nelle ultime ore di un attentato incendiario contro la propria abitazione. Le missive contenevano già all'epoca minacce al parroco di Caivano, Don Maurizio Patriciello e alla premier Giorgia Meloni. Sentiamo.
2: Attentato incendiario a Enego sull'altopiano di Asiago contro il giornalista Adriano Cappellari, collaboratore del Giornale di Vicenza e del quindicinale L'Altopiano, già destinatario di lettere minatorie per la sua vicinanza a Don Maurizio Patriciello, il parroco anticamorra di Caivano. Ignoti hanno fatto esplodere un ordigno artigianale composto da bombolette di gas davanti al cancello della sua abitazione, dopo aver lanciato una o più bottiglie incendiarie e lasciato sul posto altre bombole. La deflagrazione ha provocato una violenta fiammata che ha danneggiato la recinzione e mandato in frantumi alcuni vetri. Il cronista, ventenne, era rientrato da pochi minuti. Le telecamere di sorveglianza avrebbero ripreso un individuo mascherato mentre deposita l'ordigno e si allontana a piedi. Nella cassetta postale è stata trovata una nuova lettera con minacce di morte indirizzate allo stesso Cappellari, a Don Patriciello, alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il giornalista aveva già ricevuto in passato messaggi anonimi analoghi con fotografie e riferimenti diretti ai suoi articoli. I carabinieri hanno avviato le indagini, numerosi gli attestati di solidarietà dal mondo dell'informazione e delle istituzioni per Meloni. Si tratta di un attacco irricevibile alla libertà di stampa e di informazione. Paolo Usinabia, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Vicenza.
1: Siamo alla pagina sportiva, conclusa con la finale di Champions League, la stagione calcistica continentale, e in attesa dei mondiali ieri sono stati protagonisti altri sport. Giovanni Capuano.
3: Domenica di grande sport anche senza calcio. Partiamo dalla MotoGP e dallo storico successo dell'Aprilia nel Gran Premio d'Italia al Mugello, la prima volta per la casa di Noale. Ha vinto Marco Bezzecchi davanti al compagno di scuderia Jorge Martin, terzo sul podio Pecco Bagnaia, poi Ogura di Gianantonio Acosta e Marc Marquez. Bezzecchi che dunque allunga nella classifica mondiale, ora a 17 punti di vantaggio su Jorge Martin e 39 su di Gianantonio. Il Giro d'Italia si è chiuso con la vittoria di Jonas Vingegaard, maglia rosa a Roma per lui, il successo nel terzo dei tre grandi giri, è l'ottavo ciclista di tutti i tempi. L'ultima tappa, la passerella romana, è stata conquistata da Jonathan Milan, prima vittoria per lui in questo Giro d'Italia, quarta per un italiano, ha vinto la volata battendo Lonardi. E poi il tennis, in attesa oggi del lunedì degli italiani, con in campo Cobolli contro Svaida, Berrettini contro Serundolo e Arnaldi contro Tiafoe. Da segnalare i successi di Khodar e Zverev che si sfideranno domani nei quarti di finale. E infine il basket, Brescia ha battuto Milano 85-79 in gara 2 delle semifinali playoff, portando la serie sull'1-1. Questa sera alle 20 Bologna-Venezia gara 2 con i veneti in vantaggio per 1-0. Per lo sport è tutto a terra linea.
1: Grazie a Giovanni Capuano, era questa l'ultima notizia di GR24 condotto in studio da Sergio Nava, e un grazie anche a Roberta Frisani per assistenza e regia. Vi lasciamo ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: Ambiente. Il futuro si decide oggi. Tra crisi globali, caldo estremo e nuove sfide economiche, capire cosa sta succedendo è fondamentale. Dalle regole sulla transizione energetica alle opportunità per cittadini e imprese, dai rischi ambientali agli errori da evitare. Tutto quello che serve sapere, spiegato in modo chiaro, per capire il presente e prepararsi al futuro. La guida Ambiente Energia Futuro è in edicola venerdì 5 giugno con il Sole 24 Ore, a solo un euro oltre il prezzo del quotidiano.
1: Senti Mauro, ma se...
2: Vogliono farvi iscrivere a un gruppo WhatsApp che vi promette grandi guadagni?
1: Non siamo noi.
2: Oh, e se...
1: Vi chiedono di inviare dei soldi per pagarci il dentista o il telefono nuovo?
2: Ecco, non siamo noi.
1: E se anche...
2: La banca vi scrive perché vi stanno forzando il conto corrente e poi vi telefona?
1: Non siamo noi.
2: Ah, e se invece...
1: Accendete la radio e trovate un programma che vi parla di risparmi, pensioni, fisco e bollette?
2: Con autorevole leggerezza, ecco... Quelli siamo noi.
1: Due di denari. Diffidate dalle imitazioni.
2: Faba la luce.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. English Bit di Giulia Crivelli.
4: To sack. Trump blames everyone but himself for his problems. The Justice Department keeps blaming his enemies. Trump accusa tutti tranne se stesso per i suoi problemi e il Ministero della Giustizia continua ad accusare i suoi nemici. È solo uno dei molti titoli apparsi sui giornali americani per le recenti vicende legate alle cause, presenti o passate, in cui è coinvolto Donald Trump. Il caso più recente è la riapertura della vicenda che aveva portato il presidente a dover risarcire una donna, oggi 82enne, per le molestie sessuali di cui era stato accusato. L'espressione che ci interessa è everyone but, che in italiano traduciamo tutti tranne. Espressioni simili sono what could we do but forgive her? Cos'altro potevamo fare se non perdonarla? We've had nothing but troubles with that car. Abbiamo avuto solo problemi con quell'auto, nient'altro che problemi, letteralmente. Everyone was there but him. C'erano tutti tranne lui. Accanto all'uso più comune di but, che vuol dire ma, ce n'è un altro interessante. She speaks very good Italian, but then she lived in Rome for 10 years. Che in italiano tradurremmo con parla molto bene l'italiano, d'altro canto ha vissuto per 10 anni a Roma. Una curiosità, qualcuno senz'altro ricorda il duo musicale inglese Everything But The Girl, nato nel 1982, che conobbe molto successo negli anni 80 e si sciolse nel 2000. Il nome, spiegarono i fondatori, l'avevano preso da uno slogan pubblicitario di un negozio di arredamento che prometteva ai clienti di fornire tutto per la loro camera da letto, eccetto appunto la ragazza che era alla cassa. Notiamo poi, dal titolo che abbiamo citato, il False Friend Department, che in America è usato per indicare i ministeri: Department of Justice, Department of Internal Affairs, Department of Health, guidato in questa amministrazione dall'eccentrico Robert F. Kennedy Jr., Department of Treasury. L'equivalente di ministro, cioè di capo del department, è secretary. Pete Hegseth, ad esempio, è secretary of defense, ovvero capo del Department of Defense, il Pentagono, ministero che peraltro è stato ribattezzato Department of War dallo stesso Hegseth, benché il cambio di nome non sia tecnicamente possibile. Guardiamo infine il verbo to blame regolare, to blame, blamed, blamed, che significa dare la colpa a qualcuno o qualcosa ed è sia attivo sia passivo. She doesn't blame anyone for her father's death. Non dà la colpa a nessuno per la morte di suo padre. Which driver was to blame for the accident? Quale autista doveva essere accusato per l'incidente? To take the blame significa letteralmente prendersi la colpa, mentre blame game significa accusarsi a vicenda. Di nuovo, letteralmente, il gioco delle accuse.
5: questo territorio verticale dove la montagna si sposa con l'onda e dove l'uomo ha costruito queste casette a cubo con i tetti a botte tinteggiate di rosa salmone, rosso pompeiano, giallo limone, crea uno scenario unico al mondo dove pedalando si è seduti nel paesaggio.
6: Spesso si immagina l'Etna per la sua vetta, per i suoi crateri, per i crateri attivi che la contraddistinguono. Noi la intendiamo spesso al femminile, anzi ci riferiamo sempre all'Etna al femminile perché la consideriamo montagna.
7: Ma questo confine dell'impero, con il fatto di essere terra di confine appunto e di passaggio, ha permesso anche l'insediamento di tante diverse popolazioni che sono diventate dal mio punto di vista una ricchezza per il territorio.
8: Queste sono solo alcune delle tante voci, delle tante passioni che si incontrano, si incrociano e si ascoltano ogni settimana su Radio 24.
9: Ogni domenica esploriamo l'Italia, una regione alla volta, tra borghi, cammini, ciclovie e sapori autentici.
10: Ma anche luoghi unici, musei, percorsi di trekking e tradizioni affascinanti e, come si dice, anche tanto altro.
11: Grand Tour, viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni, di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi, ogni domenica alle 15 su Radio 24.
3: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
12: Non mi capisci.

0: Non mi capisci.
1: Che sigla che abbiamo trovato in questa puntata di Non mi capisci, non male, eh?
2: Non male, non male, un bel tiro.
1: Nessuno sa stare al mondo, Matteo Aglieno, con cui apriamo questa puntata di Non mi capisci in diretta dagli studi di Milano. Federico Taddia,
2: Matteo Bussola.
1: Settimana intensa, settimana che ci sta accompagnando verso la fine dell'anno scolastico, ma questo vuol dire anche poi agli esami, l'esame in maturità, insomma tanti temi. E io ieri ho avuto anche la possibilità, da padre posso dirlo, vero, come grande soddisfazione, il figlio grande si è dottorato.
2: Ho visto la foto, tanti complimenti.
1: Abbiamo festeggiato una bella birra, così.
2: Insomma, quale festeggiamento migliore?
1: Sì, proprio veloce e via. Allora, bellissima settimana, oggi un sacco di storie, mi piacciono tutte, quindi sarà veramente complicato riuscire a dare ampio spazio, perché le domande sono davvero tanto, però insomma parleremo di galline.
2: Sorprendentemente molto di galline, devo dire. Due ospiti.
1: Parleremo di viaggi, parleremo di cinema, parleremo di nonni, parleremo di anziani. Insomma, veramente un tema ricchissimo. Entriamo subito nel vivo della puntata. Lo facciamo come sempre con la musica emergente. Partiamo con Kerak, Apatica e poi le storie delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi.

0: Con apatica entriamo nella prima storia. Parliamo di un progetto, un progetto di convivenza, un progetto di co-housing intergenerazionale promosso dall'Ateneo di Pavia con il sostegno di Regione Lombardia, che mette insieme studenti e over 65 sotto lo stesso tetto. Insomma, l'idea è semplice, ma allo stesso tempo geniale, no? Ci sono over 65 che magari vivono soli o hanno una stanza a disposizione nel loro appartamento, studenti universitari che cercano un posto letto, ed ecco fatto il match.
1: No, l'idea è semplice e geniale allo stesso tempo. Ci è già capitato in passato di parlare un altro paio di volte di questa situazione, che va incontro al caro affitti, del tutto insostenibile per gli studenti, che offre sistemazioni a volte più a tiro, no? Più vicino all'università, e che dà modo anche, diciamolo, di aiutarsi reciprocamente, di condividere esperienze. Insomma, tutto questo ce lo faremo raccontare adesso dal nostro ospite.
0: Sebastiano Cremonesi, 24 anni, studente di Geoscienze per lo sviluppo sostenibile all'Università di Pavia, e da ottobre vive con Loretta, 66 anni. Ciao Sebastiano.
2: Buongiorno, buon pomeriggio, grazie per l'invito.
0: Come stai?
2: Bene.
0: Ascolta, allora, tu stai vivendo questa esperienza. Intanto, cosa ti ha portato a sceglierla? Solo il fatto che c'era un bel risparmio per il posto letto, o ti piaceva l'idea di, appunto, condividere un po' di tempo con una persona un po' più grande di te?
2: Sì, sicuramente anche quello che veniva offerto, ovviamente un alloggio a titolo gratuito, quindi una cosa che per noi studenti, insomma, a volte potrebbe rappresentare un passo molto importante per quando siamo in città, che studiamo, e quindi avere un appunto di riferimento, un punto d'appoggio magari anche a titolo gratuito, è una cosa molto interessante. Sicuramente quello che mi ha fatto spingere è quello stato un po' di trovare una soluzione e convivere appunto con una persona anziana, con Loretta.
0: Scusa, Loretta ha 66 anni, se le dici che è una persona anziana ti sputi un occhio?
2: infatti senior, diciamo.

0: un signor.
1: Meglio, va.
2: Ascolta Sebastiano, no, ce lo stavi raccontando, oltre al risparmio c'è la piacevolezza di un incontro fra generazioni, immagino che non siano solo luci, che ci sia anche qualche ombra, insomma non sarà sempre tutto semplice, ma in generale di cosa parlate con la tua coinquilina? Esiste una giornata tipo? Come funziona la vostra convivenza?
0: Allora, le nostre vite sono molto dinamiche, sono tanti anche i momenti in cui ci ritagliamo durante la giornata, abbiamo modo di passare del tempo insieme, siamo andati un paio di volte al cinema a vedere un film, oppure a teatro, abbiamo visto uno spettacolo teatrale, oppure Loretta mi ha accompagnato anche a volte in città per conoscere meglio i posti, quelli più belli, quelli più celebri della città di Pavia. E per me era sconosciuta fino come studente universitario, perché ho fatto la triennale in Bicocca a Milano e poi mi sono trasferito a Pavia, e quindi diciamo che con lei ho avuto modo anche di conoscere meglio la città e soprattutto il luogo in cui studio.
3: Ti ribalto la domanda, ovviamente sarebbe quasi immediato chiederti che caratteristiche bisogna avere per abituarsi a convivere con una persona più anziana, invece te la ribalto, secondo te che caratteristiche deve avere l'over 65 per buttarsi in questa avventura dell'avere appunto nella propria abitazione, nella propria vita, un giovane studente?
0: Ma sicuramente deve avere abbastanza esperienza e soprattutto deve in qualche modo lasciarsi andare per questa iniziativa, per questo progetto che è molto interessante. Da una parte l'anziano a volte si sente comunque solo, o comunque i figli ormai magari sono fuori di casa, sono grandi, quindi è anche un modo, un supporto anche per portare anche un po' di freschezza all'interno della casa che spesso appunto manca, e quindi noi studenti nello stesso tempo cerchiamo anche in qualche modo di dare un supporto a loro, ad esempio quello digitale, che possiamo aiutarli magari a fare semplicemente lo speed, oppure magari accedere a dei servizi su dei portali online, oppure magari offrire a loro un po' di assistenza, oppure portare magari il cane fuori, oppure andare a fare una piccola spesa, ad esempio. Quindi diciamo che c'è modo un po' di variegare un po' e quindi trovare sempre qualcosa che comunque sia per noi a nostro gradimento, ma anche sicuramente per loro.
2: Sebastiano, no, fra l'altro, ecco, se sei bravo a fare lo speed, io vorrei chiedere un aiuto in diretta, se vuoi venire anche da me, ti ringrazierei molto. E no, tra l'altro, diamo anche insomma qualche elemento di concretezza e di contesto, oltre che allo studente per risparmiare, naturalmente questo porta un piccolo beneficio economico anche per l'ospitante, insomma parliamo di una cifra pressoché simbolica, leggevo intorno ai 400 euro, ma comunque, come dire, c'è un reciproco vantaggio anche da un punto di vista economico. Poi non è questo che fa la qualità dell'incontro, ce lo stavi ben raccontando tu, ma certamente c'è anche questo genere di elemento, no?
0: Sì, esattamente.
3: Sebastiano, grazie per aver condiviso questa avventura con noi. Tutte le informazioni immagino sul portale del sito dell'Università di Pavia e non solo, insomma, è facilmente rintracciabile tutte le informazioni per questo co-housing intergenerazionale. Ciao e grazie. Ciao.
0: Grazie mille, buona giornata.
2: Ciao Sebastiano.

ma non mi hai dato le chiavi, non mi hai detto rimani, o a che numero stavi? Quasi ti spogliavi, quasi mi mangiavi.

0: Otto Gemelli, Nico Arezzo con questo brano. Diamo il benvenuto al prossimo ospite. Parliamo di un film che è stato presentato pochissimi giorni fa al Cinema Adriano di Roma, un film che racconta un pezzo di storia del nostro paese, un brand che tutti conosciamo, abbiamo conosciuto, che è Scavolini, che per me è basket. Penso che io avevo proprio il poster della squadra Scavolini quando ero ragazzino in cameretta, benché fossi virtussino, ma c'erano un sacco di giocatori che mi piacevano in questa squadra. E parliamo di questo film perché Walter Scavolini, La vita come grande impresa, è il titolo del documentario, che è stato realizzato da un giovanissimo regista che è anche suo nipote, che quindi si è trovato nella fatica, forse difficoltà, o anche piacere, gioia, orgoglio, chissà quante parole che hanno accompagnato questo lavoro del raccontare la vita del nonno.
1: Ma se ci fai caso, Fede, ultimamente sempre più di frequente ci capita di raccontare storie di nipoti che hanno questo desiderio di raccontare i nonni, gli zii, i padri. C'è quasi un desiderio di memoria, di raccogliere una tradizione. Insomma, adesso magari lo chiederemo al nostro ospite se si sente in qualche modo anche lui parte di questo mini trend.
0: A 24 anni si chiama Mattia Zanca ed è qua con noi. Ciao Mattia.
2: Ciao Federico, ciao Matteo, grazie mille per l'invito.
0: Qual è la prima parola che ti viene in mente rispetto al lavoro che hai fatto? Piacere, gioia, fatica, timore, coraggio?
2: Probabilmente in questo momento direi onore.
0: Onore.
2: Sono stato veramente onorato di poter raccontare una storia di questo tipo, non tanto perché è una storia a cui sono molto legato, perché è la storia di mio nonno, e anche però una storia appunto che prende tante persone a livello nazionale per la storia che ha l'azienda, ma perché ho conosciuto questa storia quando per i 60 anni l'azienda ha deciso di scrivere la biografia appunto su mio nonno Walter, e nel momento in cui l'ho letta ho scoperto tantissime cose di mio nonno che non conoscevo, quindi mi sono sentito onorato di poterlo conoscere ancora di più facendo non soltanto il film, ma dietro c'è stato un lavoro anche di ricerca degli articoli, di tutto il materiale di repertorio, e secondo me la cosa più bella è aver potuto conoscere appunto ancora di più una storia che prima non conoscevo, e però lo vivevo tutti i giorni. È una cosa secondo me che bisogna cercare di portare un po' a tutti, quella di sentire le storie dei nostri nonni, perché abbiamo un patrimonio incredibile che sono i nonni, che secondo me appunto dovremmo riuscire a farci raccontare ancora di più le loro vite, perché sono incredibili.
1: Mattia, ma qui ti volevo, no? Mi ricollego in questo senso anche alla parola onore che hai usato. Dicevo in apertura che ultimamente ci capita di intervistare sempre più spesso nipoti che decidono di raccontare la storia di un nonno, di un padre, che è una cosa un po' insolita rispetto all'idea prevalente delle nuove generazioni, no? Il luogo comune che vorrebbe che rispetto alle vecchie generazioni ci debba essere una cesura, una ribellione. Invece spesso notiamo che c'è invece un desiderio di proseguire un progetto o quello di raccontarlo. C'è forse un bisogno sotterraneo di radici, di come ci stavi raccontando? Cioè, nel tuo caso, qual è stata la molla?
2: La molla sicuramente è stata anche poter appunto raccontare una storia dove non si raccontava l'azienda, perché comunque il film non racconta l'azienda Scavolini, non racconta Walter Scavolini, imprenditore, cavaliere del lavoro. Racconta di Walter come nonno, quindi la figura molto più umana della persona, e quindi anche la narrazione che anche a livello registico ho fatto questa scelta di accompagnare la narrazione con delle scene di un bambino che può essere Walter, ma come posso essere io, o come può essere una persona che vuole immedesimarsi nella storia, dà quel tocco di dolcezza e poetica che serve anche a un dialogo intergenerazionale, che è appunto quello che è il l'obiettivo del film, perché poi tutto nasce da una semplice domanda, che è: nonno, raccontami la tua storia, perché proprio il documentario sono io che chiedo a mio nonno durante una lunga intervista tutta la sua storia, e tutta la linea narrativa viene portata avanti da mio nonno.
0: Certo. Tu hai studiato cinema, hai studiato tanto all'estero anche.
2: Io ho studiato cinema, sì.
0: Quanto hanno litigato il nipote e il regista nel realizzare questo documentario? Nel senso che a volte erano in contrasto tra di loro?
2: In realtà no, per fortuna no, perché ho avuto la possibilità appunto di, di portare avanti le mie idee, tanto molto spesso, e la famiglia, comunque noi siamo una famiglia numerosa, mi ha sempre appoggiato, perché comunque io ho dovuto presentare alla famiglia e soprattutto anche a mia madre, che è amministratore delegato dell'azienda, gli ho presentato il progetto, le ho presentato e per avere il benestare loro, perché poi è quello che io volevo, poter avere il loro ok nel dire ok, puoi farlo, hai il nostro appoggio, diciamo, come famiglia. E a livello di litigio tra nipote e regista non c'è mai stato,
0: No, non ci sono
2: diciamo,
0: state alcune cose che
2: molto
0: magari appunto il
2: attriti.
0: nonno avrebbe voluto il nipote avrebbe voluto inserire nel documentario, ma il regista no, o viceversa.
2: No,
0: No.
2: probabilmente no, perché è stato un film quasi che si è portata la poesia nel film anche nella lavorazione, è stato
0: Ok.
2: quasi incredibile, è stato molto un sogno tutto, perché anche le persone che ci hanno lavorato benissimo e si sono appassionate tanto al progetto, secondo me è questo che ha fatto funzionare anche molto bene tutto, perché dal montatore al tecnico delle luci, al direttore della fotografia, tutti hanno sposato il progetto e volevano portare avanti questo film nel migliore dei modi, quindi sono stato molto fortunato, devo dire, nonostante sia molto giovane, la difficoltà più grande molto, molto probabilmente è stata all'inizio l'aspettativa, perché poi ti ritrovi a dover raccontare una storia che è vero, è la tua famiglia, ma appunto proprio perché è la tua famiglia ed è un'azienda così importante, le aspettative si alzano di conseguenza, non puoi sbagliare,
1: Certo,
2: diciamo.
1: Mattia, ma allora in questo senso tu che cosa porti via per il te 24enne, no, o per un 24enne potenziale spettatore del tuo lavoro, che cosa porti via dall'esperienza, dall'esempio di tuo nonno? C'è, come dire, un atteggiamento nei confronti dei nostri anziani che magari a volte sottovalutiamo per superficialità, per pregiudizio, per presunzione. Che cos'è stata la cosa più importante che è emersa per te?
2: Le due cose che sono emerse tanto nel racconto è che ho conosciuto due caratteristiche di mio nonno che sono sicuramente la visione e il sogno, perché nonostante la sua età, lui è sempre, diciamo, ha sempre avuto questo bambino interiore che l'ha portato avanti a fare anche delle scelte che molto probabilmente in certi momenti erano anche forse sfrontate, però poi nel momento in cui lo fai hai questa visione di voler crescere continuamente. Mio nonno dice sempre nel film, l'ha pure detto, le aziende come qualsiasi altra cosa, come qualsiasi carriera, non possono stare ferme, devono sempre andare avanti, perché se non guardano avanti poi vanno indietro, non devono neanche fermarsi, bisogna sempre guardare anche poco, ma devono crescere. E secondo me è una visione molto, molto positiva, ma anche molto, molto vera, perché rende appunto tutto il quadro del film, reale.
0: Mattia Zanca, director, questo è il tuo account social per chi volesse conoscerti, contattarti, capire anche dove e come poter vedere questo documentario. Un'ultima domanda, è il nonno che ha detto dopo che ha visto il documentario?
2: Il nonno l'ha visto ben tre, ma forse anche 4 volte, perché la prima volta l'abbiamo visto a casa soltanto io e lui, poi l'abbiamo visto qualche altra volta con qualche familiare a casa, ma sicuramente era molto emozionato quando l'abbiamo visto al cinema, perché è stato un momento veramente incredibile. C'erano tutti, c'erano tantissime persone anche che erano legate all'azienda, c'era Lorella Cuccarini che ha fatto questo regalo enorme anche a mio nonno, che non si vedevano da anni e sono cresciuti insieme per 17 anni, è stata nostra testimonial, quindi è stato veramente un momento unico. Mio nonno si vedeva, era visibilmente emozionato, ma anche molto soddisfatto e molto felice, perché penso sia anche un bel regalo. Io spero di avergli fatto un bel regalo, poter raccontare la sua storia attraverso un film.
0: Grazie Mattia, complimenti. Complimenti a
2: Grazie
0: Vera, in bocca al lupo anche per i
2: mille.
0: prossimi tuoi lavori. Ciao, grazie. Ciao,
2: Grazie
0: ciao. Ciao
2: mille,
0: Mattia.
2: buona
0: Noi
2: giornata.
0: ci fermiamo, la pubblicità poi ancora qua con Non mi capisci.
3: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
4: Nonostante Paolo Mieli abbia provato a distruggermi psicologicamente,
5: c'è un pezzo del mondo giornalistico che dice che Spezia è un deficiente,
4: e il direttore Fabio Tamburini a sostituirmi con l'intelligenza artificiale,
6: possiamo mettere lì allora il Simone Spezia, però metterci anche un robot.
4: Purtroppo per voi ci sono ancora.
7: Spezia per me è un gigante.
4: 24 Mattino è qua per leggervi i fatti, analizzarli, raccontarvi cosa c'è sui giornali, portarvi le opinioni e le voci dei protagonisti e di chi vale la pena ascoltare, compreso proprio Paolo Mieli, che è con noi ogni giorno.
5: Simone, non mi rompere le scatole.
4: Sono Simone Spezia e vi aspetto tutte le mattine dalle 6.30 alle 9. Naturalmente qui su Radio 24 o in podcast sull'app di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme.
7: Volevamo bene. Arrivederci.
8: Non mi capisci.

0: Piangere canta Primo Amore con questo pezzo, riparte questa puntata che non mi capisce. Federico Taddia, Matteo Bussola è un sacco di galline ora.
1: Sì, sì, si apre il format galline.
0: Il format
1: la
0: galline.
1: Trasmissione.
0: Con due storie fantastiche. La prima arriva dal Trentino, lui ha 25 anni, lavora nella sua azienda agricola e ha dato vita a una sorta di polobus, che sembra uno scuolabus ma in verità accompagna i polli alla ricerca del terreno migliore. In verità è un progetto bellissimo, è bella l'idea, è bella la realizzazione e con degli effetti fantastici, ma ce ne parla lui. A 25 anni diamo il benvenuto a Matteo Caloi. Ciao Matteo.
2: Buongiorno a tutti.
0: Ciao, come stai?
1: Ciao Matteo, benvenuto.
2: Tutto bene, grazie.
0: Tu sei
2: mille.
0: Di Badia Calavena?
2: Sì,
0: Calavena.
2: Io sono di Badia Calavena.
1: È in provincia, esatto, di Verona, mi permetto di correggerti rispetto al, sì, Trentino. Ecco, no, lo so perché è vicino a casa mia.
0: Ma perché, non so perché, perché ho letto, ma cioè, ciao, ho letto, come si chiama l'azienda, scusa,
2: L'azienda è azienda agricola Trettener. Siamo sul confine tra quasi nel Trentino.
0: Sì, sì.
2: C'è il Cariga, che è il monte che ci divide dal Trentino al Veneto, insomma.
0: E comunque, insomma, il tuo autobus può andare anche eventualmente in Trentino.
1: Può anche espatriare.
2: Volendo, sì.
0: Allora Matteo, raccontaci che cos'è questo autobus pollaio.
2: Ma allora, semplicemente abbiamo costruito questi pollai mobili su ruote, dove all'interno abbiamo messo le galline, e spostiamo continuamente le galline nei diversi pascoli dell'azienda, e di conseguenza loro continuano a trovare erba fresca, continuano a trovare insetti nuovi, continuano a trovare sementi all'interno del pascolo, e di conseguenza ne può derivare per forza un nuovo denso di nutrienti, quindi un uovo di altissima qualità. E in questo modo si esprime al massimo la loro indole, quindi l'indole razzolatrice che hanno, che ha questo animale, e rispetto a un allevamento magari al chiuso, magari fermo, sicuramente questo tipo di allevamento riesce a produrre un uovo di altissima qualità, completamente diverso anche dal punto di vista nutritivo, insomma.
1: No, tra l'altro anche Matteo, anche qui, come dire, scongiurando, disinnescando una convinzione delle persone ignoranti come sottoscritto, no? Che le galline razzolassero e beccassero solo becchime, no? Granagli, in realtà, leggo, brucano anche l'erba letteralmente, no? Vanno a pescarsi. Ma Matteo, intanto, come ti è venuta questa idea?
0: Sì, infatti, cioè, quella l'idea che è bella. Ma anche poi io mi immagino, cioè, il gallo in ultima fila, sai, per sì, così da scolastica, invece non è proprio così, credo. Come ti è venuta l'idea?
2: Ma allora, in realtà, noi facciamo, oltre alle galline, abbiamo anche ortaggi, quindi abbiamo verdure, facciamo fagioli, facciamo mais, e ci dispiaceva tenere le galline solo in un posto fisso dove si accumulavano le deiezioni, solo in un posto. Per cui attraverso il pollaio mobile riusciamo a spostare le galline in tutti i pascoli, anche nelle zone dove facciamo le verdure. Ovviamente non devono essere le verdure, sennò ce le mangiano tutte. Però precedentemente il loro pascolo

0: successivamente passano a loro. In pochi anni, in 2 o 3 anni, abbiamo visto un aumento della diversità del pascolo in una maniera allucinante. E io credo che se questo sistema venisse applicato anche su un po' più larga scala, sicuramente si avrebbero dei benefici enormi, sia dal punto di vista qualitativo del cibo che ne deriva, e sia dal punto di vista dei benefici a livello agricolo, insomma,
1: Quindi,
0: gestionale di
1: proprio
0: un'azienda.
1: la qualità del prodotto delle vostre uova è migliore, cioè il palato si sente questa differenza.
0: Sì, assolutamente, si sente una differenza incredibile.
2: Matteo, ma scusa, ma al di là della qualità delle uova, volevo capire invece,
0: Sì.
2: cioè cosa spinge? Tu da sempre vuoi fare questa professione? Sei nata in questa azienda, già da bambina avevi la passione. Cosa spinge poi un adolescente a non solo a dire io voglio fare quello da grande, ma tu hai lavorato, hai le idee, ti sei
0: Ma
2: informato?
0: allora, in realtà io sono partito che non avevo l'azienda, i miei genitori non avevano un'azienda agricola. E, diciamo che mio papà mi accompagnava quando ero più piccolo a diversi convegni sui cereali, sulle vecchie varietà di cereali in Toscana principalmente.
2: Eri tu,
0: E da lì ho
2: scusa, eri tu che
0: cominciato.
2: seguivi lui, non lui che accompagnava te.
0: Sì, ma lui, a lui piaceva un po' informarsi probabilmente
2: No.
0: sul discorso delle vecchie varietà, sul cibo in generale. E io mi sono appassionato di questi campi parcellari che coltivavano, dove c'erano tutte diverse varietà di frumento, di antiche varietà, e io lì ho cominciato a portarmi a casa qualche spiga. E di conseguenza ho cominciato a coltivare nell'orto del nonno, nell'orto di casa. E poi i miei genitori hanno acquistato questa casa con i terreni sempre di fianco alla casa dei nonni, e io qua ho potuto esprimere un po' quello che era l'inizio della mia passione. Quindi ho cominciato ad avere le prime galline, ho cominciato ad avere le verdure, e di conseguenza ho cominciato a vendere un po' di verdure un po' ai familiari, un po' alle persone vicine. Ho visto che i prodotti venivano apprezzati, e nel 2020 ho deciso di aprire l'azienda, insomma.
2: Grande Matteo.
0: Adesso abbiamo galline, abbiamo circa 250 galline, abbiamo verdure dove consegniamo le cassette in tutto il territorio qua della Val di Lasi, e poi facciamo mais e fagioli, insomma, sempre di vecchie varietà.
2: Infatti, il prossimo progetto sarà far guidare l'autobus direttamente ai polli, così possono portare loro in giro la verdura. Complimenti davvero,
0: Non
2: però
0: sarebbe male.
2: continua ad ascoltarci perché c'è un'altra storia che insomma è assonante alle tue galline, perché c'è chi non porta in giro le galline, ma porta in giro le uova, lo fa con una finalità che non è quella della qualità dell'uovo, ma quella della qualità della relazione. E si chiama Nicolò Sorrentino, un allevatore di Santa Fiora, siamo alle pendici del Monte Amiata in Toscana. Lui ha 21 anni e porta la natura dentro alle case di riposo. Ciao Nicolò!
3: Ciao, buonasera, ciao a tutti.
2: Allora, sei entrato un paio di settimane fa per la prima volta, credo, in una casa di riposo portando un'incubatrice. Dentro questa incubatrice c'era un uovo o delle uova. Cos'è successo? Raccontaci da dove nasce questa tua idea.
3: Sì, esatto. Io sono 3 settimane fa sono andato alla casa di riposo e ho portato questa incubatrice con un vetro davanti e con diverse uova delle mie galline. E fra l'altro, fra ieri e oggi, gli anziani stanno assistendo alla schiusa. E per cui ora stanno nascendo diversi pulcini. Questo, diciamo, è stato un modo per cercare di tenerli impegnati, di comunque anche riportarli indietro nel tempo, perché poi la maggior parte degli anziani presenti, specialmente in questa casa di riposo, hanno avuto a che fare un po' con questo tipo di animali da cortile.
1: Nicolò, ma allora leggevo che il tuo progetto originariamente nasce nelle scuole. E perché l'hai voluto ampliare per portarlo anche agli anziani? Ma soprattutto mi chiedevo, che reazioni ottieni o hai ottenuto? Cioè, registri una diversità nelle reazioni dei più piccoli rispetto a quelle che ottieni negli anziani o ci sono delle similitudini inaspettate?
3: Ma diciamo che ci sono effettivamente delle similitudini, perché comunque alla fine gli anziani sotto un certo aspetto, ad una certa età, appunto, sono un po' come i bambini. E nei bambini sicuramente ho ottenuto stupore, meraviglia, erano comunque molto emozionati, davano i nomi ai pulcini, e la stessa cosa è stato praticamente con

0: con gli anziani in questi giorni. Io per esempio anche ieri quando sono andato li ho trovati seduti con la sedia davanti all'incubatrice che osservavano i pulcini che camminavano, nascevano.
1: E, Nicolò, tu sei giovanissimo, hai 21 anni, questa grande passione per le galline, dalle razze più svariate a quelle più comuni. E, cosa ti ha portato appunto a esplorare questo mondo?
0: Allora, la passione è iniziata 14 anni fa, perché quindi quando io avevo 8 anni mio nonno aveva le classiche galline ovaiole, io andai con lui nel pollaio e da lì è stato un po' un colpo di fulmine. Quindi da quel momento in poi io sono andato sempre nel pollaio, ho scoperto come funzionava la chioccia, la nascita dei pulcini, ho comprato l'incubatrice, ho scoperto tutte le nuove le altre razze che appunto esistono, e quindi poi ho iniziato ad allevarle, ecco, e a fare selezione.
2: Ma tra l'altro, Nicolò, è vero che il prossimo step di questo tuo progetto, cioè hai questa visione di portarlo addirittura nei reparti di pediatria? Tra l'altro mi chiedo come anche, no? Nel senso, credo che non sia semplicissimo.
0: Diciamo che ho in qualche modo sto cercando di prendere contatto, ecco, anche diciamo con persone per potermi occupare di questo. Mi piacerebbe, ecco, riuscire a portare in qualche modo anche l'incubatrice magari in un ospedale pediatrico, perché in questo modo i bambini che magari devono passare di giorni e giorni hanno la possibilità di avere quell'impegno quotidiano e magari, ecco, andare a vedere che cosa succede, andare a vedere se l'uovo si è mosso, se si sta chiudendo qualcosa. E comunque, ecco, è sempre un modo per cambiare la giornata a qualcuno.
1: Bellissimo. Dall'uovo al pulcino, questo è il nome del progetto, che mi sembra ben esplicativo. E Nicolò Sorrentino, tutte le informazioni si possono trovare sul tuo account social. Ciao e grazie.
0: Grazie a voi.
1: Ciao ciao. Nessuno sa stare al mondo, ma con le storie che stiamo raccontando anche oggi mi sembra ben, ben il contrario. Insomma, storie vere, storie di ragazze e ragazze con passioni, con progetti, con idee, con competenze. E anche la prossima ospite, insomma, va proprio in questa direzione. Abbiamo letto pochi giorni fa sul Corriere della Sera una sua intervista. Lei si chiama Liala Antonino, è la figlia di Licia Colò. Ho avuto anche il piacere di conoscerla, mi sembra, lo scorso anno a un festival. E un'intervista molto molto bella, dove racconta di se stessa, di lei, di se stessa studentessa, ma di se stessa anche appunto già presente in televisione, già presente con un podcast, insomma, di riuscire a mettere insieme quello che è lo studio, quello che è il lavoro, quello che è anche una mamma ingombrante nel senso bello del termine, e un nome che è fantastico, Liala. Ciao Liala!
3: Ciao a tutti, grazie di avermi invitata.
2: Ciao Liala, benvenuta.
1: Ma se uno tipo me ti dicesse che la mamma è ingombrante con mille virgolette, qual è la tua reazione?
3: Allora, ingombrante non la vedo così. Infatti, magari, ecco, in passato poteva essere una fonte magari di, ecco, non so se dire disagio è la parola giusta. Comunque, quando ero più piccolina, come ho detto bene nell'intervista che hai citato prima sul Corriere, mi sentivo un po' diversa ed esclusa per questo motivo. Però poi, crescendo, il rapporto con mia madre è diventato veramente meraviglioso, quindi ad oggi non la descriverei come ingombrante ma la descriverei come una mia anima gemella, diciamo.
2: Liala, ma guarda, proprio a proposito del rapporto con tua madre, io avevo letto una volta da qualche parte anche una dichiarazione di tua madre, invece, che diceva che sostanzialmente, insomma, si diceva pentita o comunque dispiaciuta di averti potuto dedicare poco tempo, perché indiscutibilmente era una madre sempre così impegnata, così in vista, no? Allora mi chiedevo, visto che oggi invece il vostro rapporto sembra un rapporto di confidenza, sembra un rapporto di condivisione, come si recupera o come si ricostruisce un rapporto di questo genere, partendo dalle difficoltà, insomma, che ci stavi un pochino raccontando?
3: Sai, io credo, purtroppo forse dovrei essere madre per risponderti a questa domanda, credo che crescere un figlio sia un qualcosa che passa sicuramente attraverso la presenza e le parole, ma anche e soprattutto tramite gli esempi. Cioè, se un bambino piccolo vede il genitore avere un certo tipo di atteggiamento fin da piccolo, poi tenta di imitarlo sia nelle cose negative che in quelle positive. Io diciamo sono stata attratta da mia madre per la sua calma, mi dava proprio un senso di sicurezza, di calma, di fiducia, di guida, che è un po' penso l'obiettivo di tutti i genitori, e quindi questo ha fatto sì che io mi avvicinassi a lei, mi sentissi sicura con lei, e quindi nonostante la sua assenza nella mia infanzia poi c'è stato un grande ritrovamento nell'età adolescenziale e poi nell'età adulta, ecco.
1: E poi hai sicuramente raccolto la curiosità, che credo che sia anche una delle tue caratteristiche, no? Curiosità, sì. nel viaggiare tanto da sola, curiosità che anche questo podcast che realizzi, Pianeta B12, in cui appunto fai interviste, racconti altre vite, racconti storie. A 20 anni, cosa vuol dire essere curiosa secondo te?
3: Allora, secondo me significa avere fame di conoscenza, fame di vita, fame di mondo e di racconti. È un qualcosa che coltivo dentro di me da diversi anni. Ho sempre avuto una grande passione per la scrittura, non sono mai stata una persona che ha amato molto la scuola, non lo nego, però ero sempre interessata nell'imparare cose nuove. Poi magari, capito, non mi piaceva fare le verifiche, queste cose scolastiche, però nell'imparare ero sempre lì presente. Quindi avere l'opportunità di lavorare un po' in questo mondo come conduttrice, come intervistatrice e narratrice è un qualcosa che mi ha permesso di dare sviluppo a questa mia parte. Quindi su Pianeta B12 appunto intervisto ospiti di vario tipo, da personaggi dello spettacolo a giornalisti di guerra, cantanti, e anche sui miei social poi con tipo Blooming Italia, che è un'altra realtà con cui lavoro, intervistiamo persone che hanno un legame con la natura, e per avvicinare le persone, per ispirare la gente a ricostruire un rapporto con il nostro pianeta.
2: Yara, sai, te lo devo dire, mi è molto piaciuta la risposta su tua madre quando dicevi, no, che lei ti ha educata soprattutto attraverso l'esempio, perché purtroppo in questo nostro tempo, ne discutiamo spessissimo con Federico, no, il buon genitore è colui che dedica presenza, costanza, eccetera, ma forse per un figlio, mi viene in mente ascoltando risposte come la tua, l'esempio migliore che un genitore può dare è quello di mostrarsi, per esempio, appassionato alle cose che fa, perché la stessa passione la ritroviamo nelle parole, no, che qui adesso stai spendendo rispetto alle cose che fai tu. Allora, in questo senso mi viene da chiederti, per esempio, la passione per la natura, se è stata una passione trasmessa, una passione scoperta, entrambe le cose, e anche che cosa vuoi fare da grande, perché mi pare che ci sia una tale varietà, no, di roba nelle cose che fai, che insomma è una domanda lecita forse.
3: Allora, ti rispondo ovviamente una cosa per volta. Per quella che riguarda la passione della natura, guarda, ti tirerò fuori un po' un pippone filosofico, in quanto io credo, mi dispiace per chi ci ascolta, madonna, penseranno, spero che insomma rimangano attenti. Allora, io credo che noi fondamentalmente siamo animali, quindi siamo legati alla natura, all'ambiente e agli altri esseri viventi. La differenza sta nel come tu cresci, nel come vieni educato. Se un bambino piccolo urla perché ha paura se vede un cane, non è perché ha paura del cane, è perché il suo genitore gli ha insegnato che il cane è un qualcosa di cattivo, così come se ha paura dell'ape o se, non lo so, non gli piace stare in montagna. Poi ognuno ovviamente ha le sue preferenze. Anche quella della natura ovviamente per me è stata un osservare mia madre, i suoi valori. Mi ha sempre fatto capire il valore di coltivare in qualche modo una specie di albero dentro di sé, no? Che va curato, va potato quando necessario, va annaffiato. E a volte ci si possono spezzare dei rami magari, altre volte si può fare sbocciare un bel fiore. E credo che sia un po' così la vita per tutti noi. E quindi anche questa passione per la natura l'ho sicuramente ereditata, ma credo che sia un qualcosa che potrebbero ereditare potenzialmente tutti se colta nella maniera giusta. Poi l'altra cosa che mi hai chiesto, qual era?
2: Che cosa vuoi fare da grande? Che cosa...
3: Ah, ok. Allora, guarda, qui ti rispondo in una maniera un po' particolare, ovvero io credo che questo concetto del cosa vuoi fare da grande sia molto tipico della mentalità italiana, per cui una persona che ha 20 anni è vista ancora come un infante, diciamo. Io credo che in molti paesi, come ho potuto sperimentare viaggiando, persone di 20 anni sono persone che hanno già una strada, magari già lavorano, vivono da sole e scelgono diversi tipi di percorsi, ecco. Ciò che vorrei fare attualmente che vorrei portare avanti negli anni, quindi anche in una vita diciamo più adulta, sicuramente è quello di continuare a fare comunicazione, divulgazione e lasciare spazio alla mia creatività. Poi insomma lo sai tu meglio di me come chi lavora in questo mondo deve sempre reinventarsi a tutte le età.
1: Per fortuna sì, per fortuna sì, per fortuna sì, lo dico tre volte rende... perché...
3: sì, magari anche per noi creativi, no? È un qualcosa che ti dà quel fuoco che hai dentro, il fatto di non diciamo sedersi mai.
1: Brava.
3: Secondo me è bello.
1: Liala e Bambi, questo è il tuo account social per chi volesse conoscerti.
3: Instagram,
1: ma Instagram scusa, ma sicuramente ci ritroveremo poi in una prossima puntata per raccontare i tuoi nuovi progetti. Grazie davvero, ciao, un abbraccio.
3: Grazie, ciao.
2: Ciao, ciao. Liala.
1: Noi stiamo sforando titoli di coda velocissimi. Un grazie ad Alessandro Schirano oggi in assistenza, Carlo Salvatori in regia, Giulia Morini che come sempre con noi ha scritto la puntata. L'appuntamento ovviamente a sabato prossimo alle 14.30. Ci trovate sul sito di Radio 24, da lì potete scaricare il podcast di questa puntata e anche di tutte le precedenti. Ciao Bussola, buona settimana.
2: Ciao, ciao Fede, buona settimana.
1: Vai!

0: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da... Iper-

0: Sono le 6.
1: GR24, il sole 24 ore.
0: Israele avanza in Libano, Parigi convoca il vertice ONU, Kuwait, siamo sotto attacco. Raid russo su Kharkiv, feriti ed edifici in fiamme, bombardamenti anche su Odessa. Maltrattamenti aggravati dalla morte, nuovi elementi sulla posizione della madre della piccola Beatrice. Caporalato nei lavori per il consolato americano a Milano, in carcere un manager turco. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanere dalla redazione. Lo Stato Maggiore dell'Esercito del Kuwait afferma che le sue difese aeree stanno attualmente affrontando attacchi missilistici con droni ostili, lo scrive Al Jazeera. Il Comando Centrale degli Stati Uniti afferma di aver condotto attacchi di autodifesa nel weekend contro radar e siti di comando e controllo di droni iraniani a Goruk in Iran e sull'isola di Keshm in risposta alle aggressive azioni iraniane, tra cui l'abbattimento di un drone statunitense che operava su acque internazionali. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha parlato con il presidente libanese Aoun e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in merito ai negoziati in corso. Lo ha fatto sapere un funzionario americano affermando che Hezbollah deve cessare il fuoco per primo. Intanto la Francia ha chiesto un vertice di emergenza dell'ONU sulla guerra in Libano, accusando Tel Aviv di violazione della tregua, vertice che si riunirà oggi.
2: Centri abitati rasi al suolo, sfollamenti di massa, Israele cancella il sud del Libano. L'allarme lanciato ieri dal governo di Beirut e raccolto da Macron, che sull'escalation dello Stato ebraico chiede e ottiene un vertice urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite già fissato per domani. Finora abbiamo eliminato 8.000 terroristi di Hezbollah, l'avanzata continua e si allarga, ridaremo sicurezza a chi vive nel nord di Israele, tira dritto Netanyahu, che issa la bandiera sul castello di Beaufort, già roccaforte dell'OLP di Arafat, avamposto IDF fino al 2000. Il partito di Dio sciita risponde con droni e fa diversi feriti nel nord di Israele. Washington assicura una nuova tregua in 48 ore e resta alta la tensione anche a Hormuz, dove i Pasdaran tornano a sfidare il blocco americano annunciando che una trentina di cargo e petroliere sono transitati col loro permesso. Intanto è attesa una risposta di Teheran alla bozza di accordo inasprita dalla Casa Bianca sul capitolo nucleare.
3: Very tough negotiators.
2: I negoziati sono lenti, ma non abbiamo fretta e loro non avranno la bomba atomica, assicura il tycoon. Non ci fidiamo del nemico, torna a ripetere Teheran, che poi fa sapere di aver abbattuto un drone statunitense e promette nuove rappresaglie contro le basi americane nel Golfo. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, il Sole 24 Ore.
0: Guerra in Ucraina. I russi hanno colpito due quartieri di Kharkiv, garage e automobili stanno bruciando e ci sono feriti. La notizia è stata diffusa su Telegram dal sindaco della città Igor Terekov e a seguito di un attacco di droni russi a Odessa, due piani di un edificio sono stati parzialmente distrutti ed è scoppiato un incendio con quattro persone rimaste ferite. Vanno avanti le polemiche e le divisioni in Italia sull'ipotesi di ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea.
4: Difficile che l'Ucraina possa entrare nell'Unione Europea, così il ministro della Difesa Crosetto, parole che riaccendono il dibattito politico con le divisioni soprattutto all'interno della stessa maggioranza. La Lega è nettamente contraria, ribadisce il presidente dei senatori leghisti Romeo, perché essendo l'Ucraina ancora uno stato in guerra è necessario raggiungere prima la pace se non si vogliono esporre i cittadini europei a conseguenze gravissime. Favorevole invece Forza Italia con il ministro degli esteri Tajani, che però subordina l'ingresso di Kiev a quello dei Balcani occidentali, che è, dice, prioritario. Il PD invece accusa Crosetto di una preoccupante inversione di marcia per non litigare con la Lega. Altro dossier, l'energia. Il governo continua a chiedere all'Europa flessibilità sui conti per rispondere alla crisi energetica in corso, sperando in un sì dell'Europa all'allentamento dei vincoli di bilancio e intanto sull'utilizzo dei fondi di coesione, così come suggerito dal vicepresidente della Commissione Fitto, protestano le opposizioni. I fondi di coesione non possono essere deviati dalla loro propria destinazione, ma vanno usati, dice Conte 5 Stelle, per infrastrutture e istruzione. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
0: È sintomatico il paziente ricoverato in Sardegna per un sospetto caso di Ebola. Lo sottolinea il Ministero della Salute in una nota, spiegando che il paziente era rientrato dal Congo e sarà sottoposto ai test per il virus.
3: Operatori sanitari con tutti assetti che una strada bloccata. A Cagliari questo pomeriggio sono scattati i protocolli previsti nei casi sospetti di Ebola. Un uomo è stato prelevato dalla sua abitazione e trasportato in ospedale. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un cagliaritano rientrato dall'estero che ha accusato sintomi riconducibili al virus. È scattato quindi il protocollo e sul posto, a supporto del 118, sono arrivati polizia, vigili del fuoco e polizia locale. Medici e infermieri dotati di tute asettiche e maschere sono entrati nell'abitazione e hanno prelevato il paziente che è stato trasportato all'ospedale Santissima Trinità nel centro infettivi. L'uomo sarà sottoposto ai test per il virus e gli accertamenti saranno eseguiti dagli esperti dell'ospedale Spallanzani di Roma. Davide Madeddu, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Cagliari.
0: È accusata non solo di aver picchiato la figlia, ma anche di aver assistito, senza fare nulla, alle violenze sulla bambina commesse dal suo compagno nei confronti di Emanuela Aiello, la 44enne mamma della piccola Beatrice. È scattata l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola.
5: Emanuela Aiello, 44enne mamma di Beatrice, la piccola di 24 mesi trovata senza vita a Bordighera, provincia di Imperia, sarà sentita mercoledì dal GIP nell'interrogatorio di garanzia nel carcere di Ponte Decimo. La donna è accusata di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Stessa accusa anche per il compagno della donna, Manuel Iannuzzi, 42enne, arrestato ieri. Agli atti dell'inchiesta sulla morte di Beatrice, trovata senza vita il 9 febbraio, ci sono le parole della sorella di 9 anni della bimba, testimonianza che ha contribuito ad aggravare il quadro indiziario. Aveva il corpo, le labbra viola, già lì stava molto male, uno dei passaggi più significativi della testimonianza, che ha descritto una grave sofferenza andata avanti senza soccorsi. Beatrice sarebbe morta dopo mesi di maltrattamenti atroci, atti di crudeltà prolungati, è per questo che la Procura d'Imperia ha ottenuto ieri, a indagini in corso, il carcere per Iannuzzi. Non ce la sentivamo di aspettare, il quadro indiziario era già chiarissimo nella sua gravità, ha detto il procuratore capo di Imperia Alberto Lari. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Un morto, un ferito grave, 800 persone fermate, di cui 200 trattenute. È il pesantissimo bilancio degli incidenti scoppiati l'altra notte nella festa a Parigi per la vittoria bis del Paris Saint-Germain in Champions League. È stato fermato dai carabinieri all'aeroporto di Bergamo mentre stava cercando di lasciare l'Italia per volare a Istanbul il 49enne manager turco Ulas Demir, coinvolto in un'indagine per caporalato sul consolato statunitense a Milano.
6: Fermato per pericolo di fuga, Ulas Demir, indagato nell'inchiesta sul caporalato per la costruzione del nuovo consolato americano a Milano in quanto manager della società americana Cadel Construction, è stato fermato all'aeroporto di Bergamo Orio al Serio in seguito al controllo giudiziario del 29 maggio, in cui sono state riscontrate numerose violazioni nel cantiere. Demir, intercettato, avrebbe infatti avuto una telefonata con un interlocutore sconosciuto in cui, secondo i PM, sarebbe parsa chiara la volontà di fuggire del manager turco. Demir è stato fermato allo scalo di Bergamo, da dove stava partendo con la famiglia per Istanbul. Da lì è stato poi trasferito in carcere. La procura di Milano aveva avviato da alcuni giorni un'indagine per disporre il controllo giudiziario d'urgenza per caporalato nei confronti di Cadel Construction, colosso americano delle costruzioni impegnato nei lavori del nuovo consolato statunitense in costruzione nell'ex Tiro a Segno. Secondo fonti di stampa è emerso che operai indiani sarebbero stati reclutati all'estero e portati in Italia per lavorare nel cantiere di Piazzale Accursio, venendo pagati circa 2 euro l'ora, meno della soglia di povertà, dopo aver versato una somma indicata dai PM come una sorta di pizzo per lavorare. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E in Italia cresce ancora l'infedeltà finanziaria.
7: Tra gli italiani il patrimonio mette in crisi il matrimonio. Il 20% degli italiani ignora quanto ammonti il reddito del partner e il 39% non ne conosce il livello di spesa. La metà ammette di mentire al partner o di omettere informazioni sulla sua situazione economica, come dire che un italiano su due è vittima di infedeltà finanziaria. Sono i risultati di un sondaggio condotto da Moneyfarm con il supporto scientifico di Research Dogma e pubblicato in anteprima dal Sole 24 Ore in edicola oggi. Gli italiani sono convinti di conoscere bene la situazione finanziaria del partner, ma nella realtà emerge un divario significativo che rischia di riflettersi anche nella sintonia di coppia, perché in più di un caso su tre la discussione di temi legati al denaro porta a conflitti o peggio ancora a liti. Non manca almeno un aspetto positivo, perché la gestione del denaro evolve verso modelli più paritari tra uomo e donna. Marco Barlassina, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E adesso lo sport, a partire dal Giro d'Italia che incorona Vingegaard, dominatore della corsa, nella spettacolare cornice del Circo Massimo.
8: In estremis anche Jonathan Milan sistema il suo giro sotto le attese. Nel volatone di Roma ieri il gigante friulano mette finalmente in fila i velocisti con uno sprint dei suoi tutto potenza. È il suo quinto centro sulle strade rose, il primo nella capitale. Per il resto c'è poco da dire perché già tutto è stato detto. Jonas Vingegaard è stato il più forte. 3 settimane di assoluto controllo, 5 vittorie personali, 1 a Sepp Kuss, suo fidato luogotenente. Per il resto 4 vittorie di tappa italiche con Davide Ballerini, Filippo Ganna, Alberto Bettiol e ieri appunto Johnny Milan. È il primo giro senza uno dei nostri nei primi 7. Il migliore è Davide Piganzoli, 8° compagno di squadra di Vingegaard, poi Caruso 9° al suo ultimo giro, felice per la maglia bianca di miglior giovane finita sulle spalle del portoghese Afonso Eulualio, suo compagno di squadra. Se per questo noi italiani abbiamo portato a Roma anche la maglia azzurra del migliore degli scalatori grazie a Giulio Ciccone, anche se il più forte di tutti è stato Vingegaard, ma non ha fatto l'ingordo. Pier Augusto Stagi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: E per la Moto GP in trionfo al Mugello Marco Bezzecchi, che vince il Gran Premio d'Italia davanti a Martin, allunga in testa alla classifica. Per lui primo successo sul circuito di casa, 3° Bagnaia. E oggi a Roland Garros è il giorno dei 3 italiani, Cobolli, Berrettini, Arnaldi. Ed è tutto per questa edizione curata con Gigi Donelli. Grazie a Carmelo, la Ricella e regia. Giorno 24 torna alle 6:59.
1: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
9: Ma dove è?
10: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
11: Scuola, futuro e nuove regole. La maturità cambia volto. Nuovo orale, nuove prove e nuove sfide per oltre 500.000 studenti. Arriva preparato. Tutte le informazioni utili, i consigli pratici e gli errori da evitare, spiegati in modo chiaro dagli esperti. Perché la maturità non è solo un esame, ma il primo passo verso il futuro. Guida Maturità 2026. In edicola, mercoledì 3 giugno, con Il Sole 24 Ore, a solo 1 euro oltre il prezzo del quotidiano.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Romano egizio, piatto, cavo o perfetto? Buongiorno, li abbiamo messi giù per alzarci, no? Iniziare una giornata, oggi parliamo dei nostri piedi. È meraviglioso, no? Ecco, e soprattutto noi parliamo della forma dei nostri piedi, ma in modo particolare del piede piatto. Ecco, quante volte abbiamo sentito questa espressione, no? Magari l'ha detto il pediatra quando eravamo bambini o l'abbiamo letto su un referto. E ci sono molti piedi piatti, molte persone che convivono da una vita con il piede piatto, ma questo piede si porta un po' un'etichetta, come un piede che in qualche modo è sbagliato. Invece anche il piede piatto ha una sua dignità e oggi vogliamo in qualche modo rivalutarlo, insomma raccontare che cos'è il bello del piede piatto. Perché? Perché noi nella nostra trasmissione cerchiamo sempre di raccontare come funziona il nostro corpo e quanto è importante mantenerlo in salute, perché così è capace e fa quello che deve fare, per poi andare magari a evidenziare delle situazioni, delle condizioni, delle disattenzioni che possono alterare quel meraviglioso equilibrio che si può creare anche con un piede piatto. Ne parliamo con un grande esperto, il professor Federico Usuelli, responsabile di ortopedia della caviglia del piede, perché sono sempre uniti, di Humanitas San Pio X di Milano. Professore, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
1: Ode al piede piatto.
2: Direi proprio di sì. Cioè, il piede piatto innanzitutto è una caratteristica anatomica. Immaginiamo un po' come essere biondi o castani. Nessuno si sogna di essere malato perché è biondo, e allo stesso modo il piede piatto è un piede che ha delle caratteristiche. E queste caratteristiche mi possono predisporre ad eccellere in alcuni sport e probabilmente essere meno bravi in altri. Ovviamente poi il piede non è una monade, non è da solo, è correlato al ginocchio, bisognerà vedere che forma ha il mio ginocchio e come sono fatto. Detto questo, il piede piatto diventa una malattia solo in una minoranza di pazienti, sono meno del 10%. Questo succede quando il piede tende a cedere e cambia nome e si chiama progressive collapsing foot, cioè un piede che cede. Ma io rimarrei focalizzato a parlare del perché il piede piatto è bello, se sei d'accordo.
1: Assolutamente, ma professor Usuelli, il piede piatto costringe ad una camminata diversa, meno elegante?
2: Immaginiamo.
1: Non volevo
2: cosa
1: dire elegante, ma meno, certo, armonica, meno bella, meno.
2: Chiediamoci cosa succede quando camminiamo. In ogni passo, per qualsiasi persona, il piede deve appoggiare e poi spingere. Quando appoggia, il piede di ognuno di noi diventa un pochino più piatto. E quando spinge, il piede di ognuno di noi diventa un pochino più cavo. Perché? Perché un piede, quando è piatto, muove di più. È una molla che ammortizza. Quella molla accumula energia e pam, viene trasformata nella seconda fase del passo, diventando piede cavo. Quindi se io ho un piede piatto, ho un piede che farà meglio la molla e meno bene la fase di spinta. Quindi più spesso un atleta che è esposto a un'attività di fatica come un runner, un maratoneta, è più probabile che, se è un runner di successo, abbia un piede pronato, un piede piatto. È più difficile che la stessa cosa si veda in un atleta che ha doti di estrema agilità, cioè mi immagino un calciatore che punta tutto sull'agilità, sul salto di ritmo, sul cambio di ritmo, è più probabile che abbia un piede un pochino più cavo. E volendo paragonarli a delle automobili, io dico sempre ai miei pazienti che un piede piatto è un po' come un'automobile utilitaria degli anni 80, magari in termini di agilità ci dà meno soddisfazioni, ma non si rompe mai e non ha bisogno di manutenzione se non l'esercizio fisico. Al contrario, un piede cavo è un po' come un'auto sportiva, una Ferrari, ci dà grandi soddisfazioni nei primi 30 anni della nostra vita, ma poi tende a rovinarsi. Ovviamente sto parlando di piede piatto e piede cavo fisiologici. È diverso quando ho un piede cavo patologico, è diverso quando un piede piatto che cede, che diventa instabile e quindi diventa una malattia.
1: Professor Usuelli, noi tutti nasciamo con i piedi piatti e poi il piede poi diventa quello che la natura lo spinge, per cui può diventare cavo, può restare piatto, può diventare né cavo né piatto, perché c'è anche quella opzione. È probabilmente questo che ha etichettato il piede piatto come qualcosa che non va bene, perché se tutti i piedi da piatti poi si trasformano, quelli che non si trasformano è come se avessero avuto comunque un ritardo nell'evoluzione, nella crescita. Questo è vero o non è vero? Si nasce già con il piede piatto, oppure così diamo anche un'indicazione alle mamme e non alle nonne che ci stanno seguendo con i bambini, che dicono ha due ferretti da stiro e il pediatra dirà è normale perché così si appoggia, ha le gambe un po' a X, ma quando cambieranno, quando si modificheranno, è destino oppure posso fare qualcosa? Un tempo si mettevano i plantari, le scarpe eccetera, adesso per carità non si mettono più, professore.
2: Li hanno messi anche a me e ho ancora il piede piatto. Li toglievo di nascosto dalle scarpe perché mio padre si arrabbiava. Facciamo una chiarezza: tra i 2 e i 7-8 anni è normale avere il piede piatto, ma questo perché? Perché la natura è intelligente. Quando noi abbiamo 2 anni dobbiamo imparare l'arte dell'equilibrio e un piede piatto ci offre una base d'appoggio più ampia. Tra i 6 e i 12 anni, 7-8 meglio, abbiamo ampiamente imparato l'equilibrio, dobbiamo imparare l'agilità e la coordinazione. Cioè cominciamo ad aver bisogno di un piede di un adulto. Ed ecco che il piede, è scritto nei nostri geni, tende a diventare meno piatto. Per qualcuno è un percorso che lo porterà ad avere un piede perfettamente allineato, per qualche altro piatto ma non patologico, per qualche altro tanto piatto. Ebbene, quando vedere il bambino? Tra gli 8 e i 10 anni.
1: Okay.
2: Perché il bambino che ha delle difficoltà a camminare, lo vedete a fare sport, è poco agile, ha un piede piatto, quel bambino oggettivamente troverà un'opportunità terapeutica rilevantissima nella chirurgia. Sono la minoranza, è meno del 10% dei bambini che oggi con un piccolo buchino inferiore al centimetro, con un intervento che dura 20 minuti per tutti e 2 i piedi, si ritrovano a poter camminare, certo, correre, fare sport con successo.
1: Parliamo anche di quel piede che collassa, di quel piede piatto che resta piatto, ma un piattismo non più fisiologico.
2: Ecco,
1: come ce ne accorgiamo noi?
2: Qui la chiave è la diagnosi precoce, perché talvolta cosa succede? Il paziente ha un piede piatto che comincia a fargli male perché è il dolore che porta il paziente dal
1: medico.
2: E dove
1: fa male? Tutto il piede o da una parte?
2: Il dolore può essere interno, sotto il malleolo interno, il malleolo tibiale, perché lì passa un tendine che si chiama tibiale posteriore che lavora fuori asse, fa fatica, si ammale, si gonfia. O può essere esterno, a livello del malleolo peroneale, quindi da una completa o da un'altra parte. E quello a cosa è legato? È legato allo stress meccanico, cioè il mio calcagno banalmente va un po' a sbattere sul perone, va un po' a sbattere sull'astragalo, che è l'osso della caviglia poco sopra, e quindi si crea un dolore meccanico da sovraccarico. Quindi paradossalmente il piede piatto può far male all'esterno, all'interno o addirittura sotto.
1: Quindi quando hai male e sai di avere il piede piatto, perché uno lo sa, anche se no,
2: si guarda,
1: guardare, ecco, lì è un segnale.
2: E perché è importante una diagnosi precoce? Perché il piede piatto può essere una cosa che evolve lentamente, e in quel caso ben venga un plantare per farci stare più comodi, per risolvere i sintomi, o può essere una cosa che evolve velocemente, e questo ha un impatto tremendo, perché vede, se noi arriviamo ad avere un piede piatto estremamente deformato e interveniamo tardi, noi oggi ci ritroviamo costretti a pensare a un intervento chirurgico che effettivamente riallinea, ma che mi blocca alcune articolazioni del piede. Viceversa, se io riesco a ottenere una diagnosi precoce e a capire prima qual è il piede che cede, riesco con una chirurgia che permette osteotomie, cioè per parlare semplice, permette di raddrizzare invece che di bloccare, ad ottenere un piede che è dritto, che non fa male e che muove come un piede sano. Quindi la diagnosi precoce è la chiave per non ottenere un intervento troppo invasivo. E la diagnosi precoce passa attraverso la visita e un esame di immagine che oggi è l'attack in carico. Che cos'è? È un attack che si fa in piedi. Noi abitualmente siamo abituati a sentire il termine radiografia in carico, che oggettivamente è un esame di screening di primo livello. L'attacco in carico ci parla della tridimensionalità, ci dà una montare enorme di dati che oggi possono essere misurati, sviluppati, tra virgolette dati in pasto a dei sistemi che usano intelligenza artificiale guidati dal

0: l'uomo è che ci permette di dare oggettività a questi parametri e quindi ci permette di capire quali sono i piedi che cederanno prima che cedano e quindi essere tempestivi nella correzione, perché ricordiamoci, non tutti i piedi piatti sono da correggere, è da correggere un'ampia minoranza. Il mio lavoro è capire quali sono i piedi da correggere e capirlo prima.
1: Allora, ricapitolando, andando nel corso della nostra vita, tra gli 8 e i 12 anni si capisce se il piede si trasforma e quindi diventa
0: fisiologico
1: o no.
0: E quella è la prima età in cui si può intervenire a livello mini-invasivo se il piede piatto è patologico.
1: Invece io il piede piatto cresco, vado 12, 20, 30, 35 anni, faccio attività sportiva, sono un runner, male al piede non ne ho, non ne sento, vado avanti, oppure perché ho il piede piatto mi devo fare il tema, mi faccio fare una controllata per vedere se starà lungo così o se rischia di collassare? Ci sono già dei segnali che non sono solamente dolorosi ma altro? Questo mi chiedo, se per arrivare prima c'è un momento in cui fare un check.
0: Io penso che bisogna guardare la propria famiglia. Se il mio papà, la mia mamma o il mio nonno hanno avuto un piede piatto che ha dato dei problemi tra i 25 e i 40 anni, è meglio fare un primo controllo. Se invece questa cosa non c'è, mi affido al mio corpo. Se il mio corpo non sente dolore, probabilmente posso andare avanti con un distinguo. Secondo me è diverso per il runner che fa grandi volumi di corsa, cioè se io faccio una maratona all'anno, due maratone all'anno, è sempre meglio controllarmi.
1: Professor Usuelli, grazie per essere stato con noi. Intanto, se ci sono dei runner all'ascolto, ditemi se andate a fare la maratona e che tempi avete, forse magari è meglio, è merito anche del loro piedino piatto. Professore, la aspettiamo, c'è Filippa Oreggi, regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza e redazione. Noi ci sentiamo sempre, mi auguro, dopo il GR delle 12, sui nostri social, nei nostri video. Vi auguro una buona giornata e buon ascolto. Grazie.
0: A presto.

0: Questo territorio verticale dove la montagna si sposa con l'onda e dove l'uomo ha costruito queste casette a cubo con i tetti a botte tinteggiate di rosa salmone, rosso pompeiano, giallo limone, crea uno scenario unico al mondo dove pedalando si è seduti nel paesaggio.
1: Spesso si immagina l'Etna per la sua vetta, per i suoi crateri, per i crateri attivi che la contraddistinguono. Noi la intendiamo spesso al femminile, anzi ci riferiamo sempre all'Etna al femminile perché lo consideriamo montagna.
2: Ma questo confine dell'impero, con il fatto di essere terra di confine appunto e di passaggio, ha permesso anche l'insediamento di tante diverse popolazioni che sono diventate dal mio punto di vista una ricchezza per il territorio.
3: Queste sono solo alcune delle tante voci e delle tante passioni che si incontrano, si incrociano e si ascoltano ogni settimana su Radio 24.
4: Ogni domenica esploriamo l'Italia una regione alla volta tra borghi, cammini, ciclovie e sapori autentici.
5: Ma anche luoghi unici. Musei, percorsi di trekking e tradizioni affascinanti e, come si dice, anche tanto altro.
6: Grand Tour, viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi. Ogni domenica alle 15 su Radio 24. Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
7: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
8: Credo che quello che ci caratterizza rispetto alla resistenza è che siamo passati, no? Visto che si menziona sempre, no? La caccia, sì. Il fatto che siamo nati per correre, per rincorrere i quadrupedi. Secondo me siamo passati

0: da un mondo in cui è cruciale resistere per sopravvivere fisicamente, corro per andare a caccia, a un mondo in cui cambia qualcosa, nel senso che diventa importante esibire la propria capacità di resistenza per sopravvivere al mondo sociale. Quindi l'atto è più o meno lo stesso. La profondità, no? È un po' più verticale.
1: Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo della corsa, del running e dell'atletica.
2: In onda ogni domenica alle 6.30.
1: E in podcast con qualche contenuto in più.
2: Tante voci diverse, quindi.
1: Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
2: E due che non cambiano mai.
1: Le nostre.
3: Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24.
4: Tempo in diretta.
5: Bentrovati, ecco le previsioni per lunedì 1 giugno. Pressione che si mantiene più bassa a est. Rovesci sparso temporali interesseranno il nord-est, la Toscana interna, l'Umbria settentrionale e le Marche. Sul resto del paese avremo un tempo maggiormente soleggiato asciutto, con temperature sempre piuttosto calde per il periodo. Venti dai quadranti meridionali, scarica l'app di ilmeteo.it.
6: Penelope, io questa guerra non la volevo fare. Io non ci volevo andare. Ma quando Agamennone è venuto da me e mi ha detto: Ulisse, dobbiamo partire per Troia, che cosa potevo dirgli io?
7: Irina, dimmi qualcosa, ti prego. Io non capisco, non riesco proprio a capire. Ti vedo così...
8: Così?
7: Non lo so, spenta. Perché sei così spenta? Tu sei così bella, così bella, così bella.
8: Stai zitto!
9: Perché mi ha fatto riflettere.
8: Ah...
9: Ed è per questo che sono tornato.
8: Bene, allora dimmi che cosa c'è di registrato, che cosa hai fatto.
9: Credo di averti violentato.
8: No, non mi ha violentata.
10: Shakespeare, Chekhov, Molière, Pirandello, ma anche Tom Stoppard, Sarah Kane, Jansbir Reza, Ruggero Cappuccio e Emma Dante. Il teatro classico e quello contemporaneo. Gli spettacoli in scena sui grandi palcoscenici e su quelli off. Sono Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 14.15 con Cartellone. Vi accompagnerò alla ricerca del dramma o della commedia che fa per voi. Non perdete l'appuntamento qui su Radio 24, ma anche in podcast su tutte le piattaforme audio.
11: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
12: La finanza agevolata con Gruppo Finservice diventa concreta. Gruppofinservice.com
13: vi presenta...

0: 4 mattino con Giulia Crivelli.
1: Buongiorno, buon primo giugno, buon lunedì e benvenuti a 24 mattino. Come sempre potete mandare messaggi, WhatsApp, anche SMS se ancora usate gli SMS al 349-238-6666. Poi ci sono i nostri canali social, Twitter, Facebook e Instagram e anche la diretta video sulla pagina Facebook, sul sito di Radio 24 e sull'app di Radio 24. E direi che l'argomento di oggi purtroppo è di nuovo la guerra. I due scenari sui quali sicuramente si concentrerà l'attenzione anche oggi sono quello dell'Iran, naturalmente, e poi il Libano, perché nonostante siano in corso da settimane, a quanto sappiamo, negoziati negli Stati Uniti, Israele e il governo di Benjamin Netanyahu e naturalmente l'esercito israeliano hanno addirittura intensificato gli attacchi, e potremmo dire che Israele in questo modo sta proprio in queste ore, e a partire da ieri in realtà, ha proprio tagliato in due il Libano. Ma inizierei dall'Iran, perché qui naturalmente il ruolo di Donald Trump e delle dichiarazioni delle ultime ore è fondamentale, perché per quanto lo abbia sicuramente sempre più voci critiche con cui confrontarsi, ammesso che le ascolti, soprattutto fuori dal suo partito, il tema è che comunque l'ultima parola spetterà sempre a lui. Sappiamo che ci sono state, anche qui da quanto trapelato, riunioni molto lunghe all'interno della cosiddetta Situation Room, che è la stanza della Casa Bianca dove si tengono gli incontri nei momenti di grande emergenza, e intanto ha di nuovo fatto alcune interviste, oltre a questa moltiplicarsi di messaggi sul suo social Truth. Si è saputo, anche qui non c'è niente di ufficiale, negli ultimi 10 giorni, che c'è in realtà una persona molto vicino a lui, una donna del suo staff, che lo aiuta nella creazione di questi messaggi su Truth, che spesso sono corredati da immagini generate dall'intelligenza artificiale. Ma come sempre, se deve dare delle interviste, soprattutto con quello che in gergo americano si chiamano softball questions, cioè domande dal softball, sapete, è una versione diciamo più meno competitiva del baseball, una volta era riservato alle donne, tanto per cambiare, ora le cose stanno cambiando anche in quello, ma per dire che è rimasta questa espressione, per dire tirare una palla molto facile, cioè non una palla che, e quindi una domanda abbastanza semplice, Donald Trump, o comunque che non prevede un approfondimento, un contraddittorio, e in generale Donald Trump sceglie Fox News. Su Fox News negli ultimi giorni ha fatto alcuni interventi Maria Bartiromo, che è una anchor woman di punta di Fox News, forse la ricorderete anche in una famosa intervista in inglese a Giorgia Meloni. È una trumpiana di ferro, l'unica defiance forse l'ha avuta circa un mesetto fa, quando Donald Trump e alcuni esponenti dell'amministrazione americana cercavano di negare l'aumento dei prezzi dei carburanti, cosa che non è negabile. Però da allora poi ha molto corretto la rotta. Intanto Donald Trump ieri è stato intervistato da sua nuora, la moglie di uno dei suoi dei figli del primo matrimonio, quello con Ivana Trump, non quello che si è sposato nello scorso weekend, ma appunto l'altro. E da un anno la sua nuora, ex consulente per la campagna elettorale dello stesso Trump, ha un programma su Fox, e a lei ha fatto alcune dichiarazioni proprio sullo stato dei negoziati con l'Iran. Sentiamolo.
2: So we're getting what we want slowly, very tough negotiators. It takes a long time. I'm in no hurry. I'd like to say I'm in a hurry because, you know, gasoline prices are going to come tumbling down. But if you're going to be in a hurry, you're not going to make a good deal. And slowly but surely, we're getting, I think, what we want. And if we don't get what we want, we're going to end it a different way.
1: Insomma, anche qui sono cose che abbiamo già sentito. Qui forse l'unica, la nuova sintesi è I'm not in a hurry, quindi non ho fretta, perché la fretta sostanzialmente dice una cattiva consigliera nei negoziati. E poi soprattutto perché comunque la fretta sarebbe dettata anche dalla volontà, avete sentito, di far scendere i prezzi del gasoline, cioè equivalente della nostra benzina. Dopodiché dice anche se non avremo l'accordo che vogliamo, poi le cose bisognerà prendere una strada diversa. Nel frattempo, a proposito di, si dice spesso che il Partito Democratico americano è completamente addormentato, che Kamala Harris è sparita, che Joe Biden non risponde alle provocazioni di Donald Trump, a parte che Joe Biden è impegnato insieme alla sua famiglia a combattere il cancro che gli è stato diagnosticato qualche mese fa, quindi forse dà delle priorità diverse nella vita, a parte che ha comunque fatto causa a Donald Trump e all'amministrazione Trump nelle ultime ore per altri motivi, ma si dice spesso i democratici sono addormentati, in realtà qualcosa si muove, qui da noi è più difficile notarlo probabilmente, a parte il governatore della California Gavin Newsom che da mesi tra l'altro ha scelto anche di combattere Donald Trump con i suoi stessi strumenti, cioè quelli di post, in questo caso soprattutto su X, quello che una volta si chiamava Twitter, perché Gavin Newsom non ha un suo social a differenza di Donald Trump, o su Instagram o in altri con altre piattaforme digitali, dico ha scelto di combattere Donald Trump con le sue stesse armi, perché usa l'ironia, usa l'intelligenza artificiale. Però a parte Gavin Newsom, che vedremo se da governatore della California si candiderà alle primarie per sfidare Donald Trump nelle prossime elezioni presidenziali, sono in corso, come sapete, tante primarie e tante elezioni locali per scegliere i candidati dei due partiti alle elezioni di midterm, quelle che si terranno il primo martedì di novembre. In Georgia sta succedendo qualcosa di interessante, perché la Georgia è uno stato che Donald Trump ha vinto e anche largamente nelle ultime elezioni presidenziali, però bisognerà vedere invece cosa succede per i senatori che verranno mandati al Congresso. E ieri sentiamo la voce di John Ossoff, che è il candidato del Partito Democratico, che sfiderà per appunto questo seggio al Senato il candidato del Partito Repubblicano, ed è una delle voci, diciamo, più interessanti del Partito Democratico. Poi anche all'interno del Partito Democratico americano sappiamo non c'è una linea unica, però sentiamolo perché torna sul grande tema del ruolo che gli Stati Uniti, che restano l'economia più importante del mondo, che per decenni sono stati identificati come il faro della democrazia mondiale. Ecco, sentiamo secondo Ossoff come bisognerebbe riprendere questo ruolo di leader, diciamo, morale in qualche modo, con tutte le virgolette del caso, degli Stati Uniti nel mondo.
3: To make America the world leader on human rights. And return nations to the path of peaceful coexistence. And see, this is what small men like Donald Trump and J.D. Vance and Stephen Miller will never understand.
1: Quindi dice riportare gli Stati Uniti a leader dei temi sui diritti umani e soprattutto della pacifica convivenza tra paesi, e chiama, non insulta direttamente, però sicuramente non è un modo gentile di riferirsi a Donald Trump, J.D. Vance e al consigliere di Donald Trump Stephen Miller. A differenza di J.D. Vance, Stephen Miller non è stato eletto, è un consigliere scelto precisamente dal pare molto ascoltato, anche se visto il carattere di Donald Trump, dalle cui grazie si entra e esce abbastanza facilmente, ultimamente pare non più così ascoltato da Donald Trump, ma sicuramente un ultraconservatore, e John Ossoff li chiama smaller man, cioè piccoli uomini che non comprendono questo ruolo che ha avuto per tanti anni gli Stati Uniti e che potrebbe continuare a avere. Poi altri temi, e li vedremo anche nella rassegna stampa, sono quelli della guerriglia urbana che c'è stata di fatto a Parigi dopo la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League per il secondo anno consecutivo. C'è stato un morto, un ferito grave, 800 persone fermate, di cui 200 trattenute, e sentiamo anche qui un breve audio perché anche il presidente Macron, che poi ha partecipato ieri ai festeggiamenti per il Paris Saint-Germain, ha comunque detto che, usando questa parola, questo aggettivo che non so, a me colpisce sempre, che è inaccettabile. Va bene, è inaccettabile, e quindi, perché è successo, che cosa si fa di fronte a una cosa che viene considerata inaccettabile? Ma sentiamo appunto un audio da questi fatti post guerriglia a Parigi.

0: che hanno terrorizzato i cavalli, come spesso capita ai cavalli, ma anche naturalmente per chi ha cani lo sa, anche ai cani e non solo. E sentiamo anche qui, perché ci sono degli sviluppi per capire che cosa sia esattamente successo, perché questi cavalli terrorizzati che hanno corso per alcune vie della capitale hanno ferito delle persone, e naturalmente è stato il rischio che ci fossero ancora più persone ferite o comunque danni maggiori a persone agli stessi cavalli è stato altissimo. Ma sentiamo. Questo appunto succedeva nella notte tra il 29 e il 30 maggio, ma sentiamo anche la voce di Emanuela Nardelli, che è la poliziotta disarcionata da cavallo, perché anche per lei naturalmente ha corso un gravissimo rischio, e sentiamo appunto la sua voce.
1: Mi ricordo che i cavalli all'improvviso si sono spaventati, anche il mio cavallo, mentre era in sella, ho perso l'equilibrio, però poi non ricordo più nulla. Mi sono svegliata direttamente in ospedale. Qui mi sto riprendendo piano piano, un po' di dolori. Spero di poter tornare a montare a cavallo. Appena sveglia ho chiesto se potessi partecipare al 2 giugno, però in queste condizioni non mi sembra il caso.
0: Quindi sicuramente la voce di una donna, di una poliziotta indebolita e colpita da quello che è successo, ma credo che il rapporto che c'è tra questi poliziotti che lavorano molto con i cavalli, lo avete sentito, insomma, è fortissimo, e il suo primo pensiero è andato proprio a quello. Addirittura idealmente avrebbe comunque voluto partecipare alla parata di domani. E con questo, insomma, finiamo questa prima carrellata non certo allegra di quello che è successo nelle ore scorse e che ci aspetta nei prossimi giorni. Ci fermiamo per una breve pausa, sentiremo l'aggiornamento sulla viabilità e poi torneremo a parlare di fronti di guerra.
2: Strade in diretta.
3: Una buona giornata a tutti voi che siete in ascolto. Causa di un incidente, si verificano code sulla 1 nel tratto Firenze-Roma, tra l'innesto con la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano in direzione Firenze. Sono invece possibili disagi a causa di lavori in corso sulla 15 Parma-La Spezia, nel tratto compreso tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. È tutto per il momento, grazie dell'attenzione, a più tardi.
2: 24 mattino.
4: Buongiorno Giulia e buon inizio settimana. Grazie sempre di esserci. Ciao.
0: No, ma grazie e grazie a tutti per l'ascolto, per i messaggi che stanno arrivando al 349-238-6666. L'abbiamo detto, purtroppo ancora una volta siamo a cercare di capire che cosa potrebbe succedere nelle prossime ore, anche perché vedremo sui giornali, continuano naturalmente le conseguenze per tutti dello scenario di guerra, in particolare di quello in Iran, con la chiusura dello stretto di Hormuz. Ed è con noi, e lo ringrazio perché insomma alle 6.45 durante un ponte è con noi Alessandro Marrone, responsabile del programma Difesa, Sicurezza e Spazio dell'Istituto Affari Internazionali. Buongiorno e appunto grazie per aver accettato il nostro invito.
5: Prego, buongiorno.
0: Ecco, partirei dall'Iran, perché suppongo che come tutti anche lei stia cercando di seguire tutte le dichiarazioni che si susseguono, sia di Donald Trump che di Marco Rubio, segretario di Stato equivalente del Ministero degli Esteri di un paese europeo, in parte anche di J.D. Vance. Riesce a dirci secondo lei a che punto siamo con tutte queste dichiarazioni, comprese quelle che abbiamo fatto sentire fatte da Trump in un'intervista a Fox News?
5: Allora, c'è molta incertezza, anche perché è evidente che in questa amministrazione le decisioni sono prese sempre e solo al presidente, su una base, una valutazione molto personale, che può anche contraddire quella delle istituzioni o dell'intelligence, e che è presa appunto anche sull'istinto e sull'umore. Quindi, detto questa incertezza, mi sembra che nelle ultime settimane diciamo qualche passo in avanti si sia fatto, con delle bozze che a un certo punto sembravano andare bene ad entrambi. Poi Trump ha chiesto alcuni piccoli cambiamenti.

0: Bisogna vedere quanto l'Iran è disposto a cedere, sapendo di essere a posizione non di debolezza, perché comunque ha chiuso lo stretto di Hormuz, cosa che diciamo era un'ipotesi di scuola e è diventata realtà. Gli Stati Uniti sono stati colti di sorpresa perché hanno pianificato male tutta l'intera campagna e quindi diciamo al momento può ancora margine trattativa l'Iran. Vediamo quanto andrà incontro alle ultime richieste last minute di Trump.
1: Certo, un parere glielo vorrei chiedere perché insomma abbiamo visto tutti questi 57 credo in tutto post sul social truth di Donald Trump, alcuni riguardano, sono fatti poi, comprendono immagini generate dall'intelligenza artificiale, dai programmi di intelligenza artificiale generativa per le immagini che lo ritraggono insomma in varie pose. Io continuo a sentire insomma ipotesi, a vedere dei video che evidenziano anche quando parla in pubblico diciamo, le esitazioni di Donald Trump o proprio le palesi contraddizioni all'interno dello stesso intervento, o peggio ancora delle, appunto delle cose che sembrano avere veramente poco senso nei suoi discorsi, sembra perdere il filo del discorso in magari in incontri convocati per parlare di un tema, poi finisce col parlare di altri temi. Ecco, dal suo punto di vista sono sicura che anche voi ascoltate, insomma, cercate di seguire le dichiarazioni dalla viva voce di Donald Trump. Che idea si è fatto appunto sulla lucidità di Donald Trump in questo momento?
0: Ma credo che molti elementi comunque vadano indietro già alla campagna elettorale, cioè nel senso il fatto di contraddirsi nello stesso discorso è accaduto più volte, ad esempio sulla guerra in Ucraina, sulla Russia, su Putin, sulle sanzioni rispetto ai paesi europei o di altre parti del mondo, nel suo stesso discorso di insediamento, in altre occasioni l'ha fatto. Quindi non è questo, diciamo, l'indicatore principale perché ha, diciamo, adottato una tattica di contraddirsi anche per spiazzare l'avversario, ma al di là delle tattiche, purtroppo, diciamo, si riferisce a quello che dicevo prima, ha un grande ego, ha un carattere fortemente umorale e quindi al cambiare idea molto rapidamente, così rapidamente può cambiarla anche all'interno dello stesso discorso. Detto questo, ha un'età che tutti sappiamo, come altri presidenti americani, perché insomma anche Joe Biden ha iniziato il suo mandato bene, l'ha finito a una certa età con meno lucidità, quindi è sicuramente una cosa da osservare, però a questo stadio non la sopravvaluterei perché purtroppo degli elementi di imprevedibilità, di incertezza e di fluidità delle decisioni ci hanno accompagnato già da un anno e mezzo.
1: Certo, l'altro tema interessante è quello che lei accennava prima, cioè quanto Trump ascolta i consiglieri, diciamo anche i militari del Pentagono. Lasciamo fuori Pete Hegseth, che è il segretario alla difesa, autorinominatosi segretario alla guerra, che sappiamo continua a elogiare comunque qualsiasi decisione, qualsiasi cosa dica Donald Trump, ma magari personaggi i cui nomi non conosciamo così perché sono meno noti, però sono appunto consiglieri, ancora persone importanti al Pentagono. Sappiamo che poi si è detto, per esempio, che in alcune basi americane sono anche stati mandati e sono stati fatti discorsi molto legati a una visione, diciamo, molto anche religiosa del conflitto, e ai soldati viene anche detto che è una guerra in un qualche modo santa. Quindi all'interno del Pentagono ci sono anche questi aspetti che noi conosciamo poco. Però per quanto riguarda, diciamo, quelli più pragmatici, i consiglieri che cercano di spiegare a Donald Trump come trovare la famosa exit strategy, è interessante questo. Secondo lei c'è una parte di Donald Trump che comunque riesce a concentrarsi su questi consigli, su queste analisi che gli vengono sicuramente sottoposte?
0: Ma purtroppo il flusso, diciamo, di analisi dalle istituzioni al vertice politico non funziona da più di un anno perché, a differenza della prima amministrazione in cui Trump ha dovuto prendere repubblicani, essendo la prima esperienza, repubblicani che avevano il loro spessore, visione delle cose, anche insomma divergenti tra loro, e quindi ci sono state dimissioni, sostituzioni, prese di posizioni diverse da Pence a Bolton, eccetera. Questa amministrazione è formata da persone che Trump ha scelto durante la campagna elettorale sulla base della loro fedeltà. Infatti, se non notate, ci sono state pochissime o quasi zero dimissioni agli alti livelli. Le dimissioni ci sono state proprio dei vertici militari, quelli non nominati all'amministrazione, ma quelli militari di carriera, diciamo, che nei vari comandi, la Marina, l'Aeronautica, l'Esercito, nei comandi regionali americani, quindi nell'Indo-Pacifico piuttosto che in Europa, altrove, consigliavano diversamente dalla visione dominante, pur cambiante, l'amministrazione Trump, o comunque erano in disaccordo una serie di scelte. E quindi è stata più di una dozzina di sostituzioni di militari ad alto livello che ha lanciato un segnale molto chiaro alla struttura: non dovete contraddire il comandante in capo. E questo, diciamo, stato di intimidazione dal vertice politico rispetto al vertice militare, secondo me, ha portato anche gli altri in disaccordo con Trump comunque a tacere e a non, diciamo, rischiare la propria posizione per dare un consiglio divergente dalla Casa Bianca, che comunque non sarebbe stato ascoltato. Quindi il cerchio, diciamo, di yes men o di yes woman che è intorno a Trump, secondo me purtroppo fa abbastanza scudo rispetto a quello che può arrivare sia alle forze armate, ma questo si applica in parte anche all'FBI piuttosto che alla CIA o alla National Security Intelligence
1: Certo.
0: e al Dipartimento di Stato. Anche per tutti i tagli che sono stati, cioè chiudere USAID e licenziare di botto migliaia di funzionari. Comunque il governo americano ha lanciato agli altri funzionari civili un messaggio molto chiaro: che chi non è allineato, viene cacciato.
1: Certo. E tra l'altro all'ascoltatrice che dice che stiamo facendo una rassegna stampa monotematica contro Trump, prima di tutto questa non è ancora la rassegna stampa, secondo, siccome dice anche che schifo, io vorrei ricordare che noi parliamo di Trump perché siamo costretti a farlo, perché stiamo parlando dell'uomo più potente del mondo, presidente e capo del governo, perché così funziona la democrazia americana, del paese più grande al mondo dal punto di vista economico, e vediamo bene che le decisioni che prende Donald Trump, la chiusura dello stretto di Hormuz, hanno conseguenze su tutti noi. Se la signora non va a fare la benzina, evidentemente non se ne è resa conto. Io sono più preoccupata per tutti gli scenari di guerra. Infatti, l'ultima cosa che vorrei chiederle, Alessandro Marrone, è il Libano, perché mentre Donald Trump sta appunto facendo nuove dichiarazioni sull'Iran, quello che sta succedendo in Libano con l'offensiva di Israele, su questo non si è ancora espresso, e vedremo se nelle prossime ore, perché lì si sta veramente intensificando, si stanno intensificando le operazioni del governo di Netanyahu.
0: Allora, lì Israele ha dimostrato di poter separare la questione libanese da quella iraniana, nel senso che dopo aver spinto, incoraggiato gli Stati Uniti a intervenire contro l'Iran, sulla base anche di una propria agenda israeliana di indebolimento o cambio regime iraniano, ora sembra avere meno presa appunto sui negoziati diretti tra Stati Uniti e Iran, e sembra aver preso atto che è possibile in qualche modo la campagna contro l'Iran finisca nelle prossime settimane. Israele si è mosso autonomamente contro Hezbollah nel Libano, e questo danneggia le trattative tra Iran e Stati Uniti, perché comunque aggiunge un problema. Ma Israele cerca di diciamo, usare questo tempo dato dalle
1: Certo.
0: trattative finché non arriveranno ad un accordo per colpire il più possibile Hezbollah, fermo restando che purtroppo Hezbollah non può essere sradicata, quindi può essere indebolita, ma anche lì bisognerà trovare in qualche modo un tavolo negoziale con il governo libanese, che già c'è, ma anche un tavolo negoziale con Hezbollah per arrivare perlomeno a una tregua, a un modus vivendi con questo attore, diciamo, che
1: Certo.
0: è un attore terrorista e che ha iniziato con l'attacco del 7 ottobre la guerra israeliana contro Gaza, e poi contro, scusate, Hamas ha iniziato il 7 ottobre la guerra israeliana contro Gaza. Hezbollah, con i suoi attacchi, anche ha
1: Certo.
0: attirato Israele a intervenire in Libano.
1: Vedremo insomma nelle prossime ore cosa succederà. Grazie a Alessandro Marrone, responsabile del programma Difesa, Sicurezza e Spazio dell'Istituto Affari Internazionali. Io lascio la parola al GR, ci risentiamo subito dopo per la rassegna stampa.
2: Capannone da riqualificare? Facciate architettoniche per un'azienda che guarda al futuro. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. Elysiumregenera.it.
3: L'università italiana cambia forma. EduNext riunisce 35 atenei e 5 AFAM in una rete unica per offrire lauree e master a chi lavora, a chi non può spostarsi, a chi vuole aggiornarsi senza lasciare tutto. Per scoprire l'offerta formativa arrivano gli E-Days, il 24 e il 25 giugno dedicati alle magistrali, il 30 giugno alle triennali. 3 giorni online, 45 corsi presentati. Esplorali tutti e fai domande senza impegno. Registrati su edunext.eu.
4: Passa Intred.
5: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità, veloce e performante per il tuo business e spettacolare anche a casa.
4: Passa Intred.
5: Fibra da €19,95 al mese. Da 30 anni.
4: Connessi sempre.
6: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di €1,500, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
8: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti.
9: Le 6:59.
10: GR24, il sole 24 ore.
9: Raid iraniano in Kuwait, Israele avanza in Libano e Parigi convoca il vertice ONU. Sospetto caso di Ebola in Sardegna, paziente rientrato dal Congo sottoposto ai test per il virus. Speleologo bloccato in una grotta nel Cuneese, in corso maxi operazione di recupero. La priglia di Bezzecchi conquista il Mugello, oggi a Roland Garros tra italiani agli ottavi. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. In primo piano il Medio Oriente con l'attacco con droni iraniani sul Kuwait e i raid incrociati tra Washington e Teheran, mentre Donald Trump invia una controproposta americana all'Iran per la pace nel Golfo.
11: Le forze aerospaziali del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche Iraniane fanno sapere di aver colpito e distrutto la base aerea da cui forze statunitensi avevano lanciato un attacco contro una torre di telecomunicazioni nel sud dell'Iran poche ore fa. Attacchi reciproci che continuano dopo quelli degli USA nel fine settimana contro radar e siti di comando di droni iraniani. In risposta alle aggressive azioni iraniane, spiega il Comando Centrale Militare USA, tra cui l'abbattimento di un drone statunitense che operava su acque internazionali, mentre Al Jazeera riferisce che le forze aeree del Kuwait stanno attualmente affrontando attacchi missilistici e con droni ostili. Attacchi incrociati in un quadro sempre più nebuloso delle trattative per un possibile accordo, con Trump che attende una risposta alla controproposta USA per la pace nel Golfo, una bozza più dura che chiederebbe impegni sul nucleare e uranio, ma gli Ayatollah chiedono garanzie sui loro diritti e avvertono: non ci fidiamo più delle promesse del nemico. E secondo la CNN, l'Iran si appresterebbe a lanciare un numero molto maggiore di missili a lungo raggio dopo aver rapidamente riportato alla luce i suoi arsenali sotterranei. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
9: Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha parlato con il presidente libanese Yosef Aoun e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in merito ai negoziati in corso. Lo ha fatto sapere un funzionario americano, affermando che Hezbollah deve cessare il fuoco per primo. Intanto la Francia ha chiesto un vertice di emergenza dell'ONU sulla guerra in Libano, accusando Tel Aviv di violazione della tregua, vertice che si riunirà oggi pomeriggio.
12: Continua l'avanzata israeliana nel sud del Libano, arrivata oltre 40 km dal confine, come continuano gli attacchi di razzi e droni di Hezbollah verso le città settentrionali del paese ebraico. Se per la prima volta dalla rottura del cessate il fuoco l'esercito ha attraversato il fiume Litani e ha riconquistato, dopo anni, la rocca e il castello di Beaufort, allo stesso modo, per la prima volta, le sirene sono risuonate a Tiberiade sull'omonimo lago, mentre restano chiuse le scuole in tutta l'area settentrionale di Israele. Domani a Washington si dovrebbe tenere il quarto round di colloqui. Israele e Stati Uniti, questi ultimi stanno tenendo febbrili contatti tra le parti per fermare le ostilità e insistono affinché Hezbollah cessi di attaccare. Il governo del Libano, anche su pressione del capo del Parlamento, esponente degli sciiti, che invece si cominci con lo stop dei raid israeliani. Gerusalemme spera di essere autorizzata da Trump a colpire anche Beirut. Per stasera è stato convocato su richiesta francese il Consiglio di sicurezza dell'ONU per discutere della difficile situazione del Libano, sulla quale hanno avanzato preoccupazioni, soprattutto per quanto riguarda i civili, diversi paesi europei. Nello del Gatto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Gerusalemme.
9: Guerra in Ucraina, i russi hanno colpito due quartieri di Kharkiv, garage automobili stanno bruciando e ci sono feriti. La notizia è stata diffusa su Telegram dal sindaco della città Igor Terekov e a seguito di un attacco di droni russi a Odessa, due piani di un edificio sono stati parzialmente distrutti, è scoppiato un incendio e quattro persone sono rimaste ferite. L'Europa lavora intanto al varo del 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca e ragiona anche su come dare un ulteriore giro di vite all'export di petrolio russo, con Mosca di fatto favorita dalla crisi a Hormuz e dal caro energia.
13: Un blocco temporaneo del tetto dinamico sul prezzo del petrolio russo per evitare che gli incassi di Vladimir Putin, grazie agli effetti della guerra in Medio Oriente, possano tornare a crescere. È l'idea in discussione nei corridoi diplomatici europei in vista del 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca per la guerra in Ucraina. Attualmente il price cap sul greggio russo è fissato a $44.10 al barile, ma la revisione prevista a luglio potrebbe portarlo a $65 a causa del generale incremento del petrolio per il blocco a Hormuz. Secondo l'agenzia di stampa Bloomberg, che ha riportato l'indiscrezione, Bruxelles starebbe valutando anche altre opzioni, come la sospensione degli aumenti dinamici e automatici del greggio russo fino a fine anno o un tetto fissato a $60. Il 21esimo pacchetto di sanzioni europeo contro la Russia dovrebbe vedere la luce nei prossimi giorni. Includerebbe nuove restrizioni contro banche, trader petroliferi, raffinerie e operatori di criptovalute di paesi terzi accusati di aiutare Mosca. Nella lista anche restrizioni commerciali sui minerali critici usati per la produzione di droni russi. Mosca si è limitata a un commento al vetriolo. La crisi energetica sta costringendo l'Unione a essere più realistica e a iniziare a correggere gli errori del passato. L'Europa ha bisogno della Russia per sopravvivere, così il consigliere presidenziale Dmitriev. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
9: È tutto pronto per la tradizionale parata militare di domani ai Fori Imperiali, che quest'anno cade nell'80esimo anniversario della Repubblica e in una delle fasi di crisi internazionali più delicate della storia repubblicana.
14: Ci saranno anche i dispositivi antidrone e le nuove generazioni di velivoli elettronici, i palombari e sistemi utilizzati dai cacciamine che potrebbero essere impiegati in una futura missione nello stretto di Hormuz. La tradizionale sfilata ai Fori Imperiali sarà preceduta dalla deposizione da parte del capo dello Stato di una corona dall'oro al milite ignoto all'altare della patria. Poi, come da prassi, Mattarella sfilerà a bordo della Lancia Flaminia con il ministro della difesa e il capo di Stato Maggiore di fronte ad una platea formata, oltre che dai massimi rappresentanti delle cariche istituzionali, anche dalle scuole. Ci saranno poi le rappresentanze di tutti i reparti e dei mezzi, così come i 250 sindaci che apriranno la cosiddetta rivista. Diversi i momenti della festa, dal passaggio delle frecce tricolori alle colorazioni dei vari edifici pubblici fino all'aviolancio da un elicottero di 5 atleti dell'esercito con il paracadute. Non ci saranno invece i vigili responsabili dell'accensione della batteria di fuochi durante le prove della parata, che hanno innescato la rocambolesca fuga dei 30 cavalli per le strade di Roma, provocando il ferimento di 4 persone. È questo il primo provvedimento cautelativo del comando della polizia locale, in attesa di stabilire a vario titolo le responsabilità. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
9: È sintomatico il paziente ricoverato in Sardegna per un sospetto caso di Ebola. Lo sottolinea il Ministero della Salute spiegando che il paziente era rientrato dal Congo e sarà sottoposto ai test per il virus.
15: L'allarme è scattato alle 14 di ieri, quando al 118 è giunta una richiesta di aiuto per un cittadino congolese residente a Cagliari che accusava febbre alta e altri sintomi. Subito è scattato il protocollo per i casi sospetti di Ebola, che ha fatto chiudere il tratto di strada antistante l'abitazione dell'uomo da poco rientrato in Sardegna. Immediato anche l'intervento di medici e infermieri con tute assetiche e maschere, oltre che polizia, vigili del fuoco e polizia locale. Il paziente è stato prelevato e portato all'ospedale Santissima Trinità, dove è stato ricoverato in isolamento nel reparto infettivi e sottoposto ai test del caso. Le analisi saranno effettuate dagli esperti del laboratorio dedicato dell'ospedale Spallanzani di Roma. Il Ministero della Salute ha confermato il caso sospetto, evidenziando tuttavia che il rischio in Italia resta molto basso. Proprio il Ministero 3 giorni fa aveva emanato un'ordinanza che prevede che chiunque provenga direttamente o indirettamente con qualsiasi mezzo di trasporto dalla Repubblica Democratica del Congo e dall'Uganda, o che sia stato in quelle aree fino a 21 giorni prima dell'ingresso in Italia, deve entro 24 ore compilare, firmare e inviare una dichiarazione al Dipartimento di Prevenzione della ASL di residenza o domicilio. Il paziente, fanno sapere dalla regione, in isolamento ed è costantemente monitorato dal personale medico specializzato. La regione è in costante contatto con il Ministero della Salute e con le autorità sanitarie locali e nazionali. Davide Madeddu, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Cagliari.
9: Un morto, un ferito grave, 780 controlli. È il bilancio degli incidenti scoppiati l'altra notte nella festa di Parigi per la vittoria bis del Paris Saint-Germain in Champions League.
16: È stata una domenica di feste e polemiche quella che ha vissuto la Francia dopo la vittoria del Paris Saint-Germain sull'Arsenal nella finale di Champions League di sabato sera. Un successo accompagnato da una guerriglia urbana scoppiata dopo il fischio finale in tutto il paese, dove ci sono stati più di 200 feriti e 457 fermi. A Parigi il bilancio più pesante. Un ventenne è morto dopo essersi schiantato con la sua moto contro dei blocchi di cemento su una bretella della tangenziale, bloccata per ore dai tifosi che l'hanno invasa. Un altro giovane è in fin di vita dopo essere stato aggredito. I disordini sono andati avanti per tutta la notte in diverse zone della città, tra negozi saccheggiati, mezzi dati alle fiamme e cariche della polizia. Gli Champs-Élysées è la zona più colpita, ma anche Piazza della Bastiglia, quella di République e Châtelet. A finire sotto accusa è stato il dispositivo di sicurezza, criticato dalla destra e dalla sinistra. Saremo intrattabili con quelli che sono stati presi, ha promesso Macron, ricevendo all'Eliseo il PSG, che ha celebrato la sua seconda Champions sugli Champs-de-Mars, sotto la Torre Eiffel, per poi terminare la giornata al Parco dei Principi con i suoi tifosi. Danilo Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi.
9: Prosegue l'indagine sulle violenze nei confronti di Beatrice, la bambina di 2 anni morta il 9 febbraio a Bordighera, in provincia di Imperia.
17: Emanuela Aiello, 44enne, mamma di Beatrice, la piccola di 24 mesi trovata senza vita a Bordighera, provincia di Imperia, sarà sentita mercoledì dal GIP nell'interrogatorio di garanzia nel carcere di Pontedecimo. La donna è accusata di maltrattamenti aggravati dalla morte della figlia. Stessa accusa anche per il compagno della donna, Manuel Iannuzzi, 42enne arrestato sabato. Agli atti dell'inchiesta sulla morte di Beatrice, trovata senza vita il 9 febbraio, ci sono le parole della sorella di 9 anni della bimba. Testimonianza che ha descritto una grave sofferenza andata avanti senza soccorsi. Beatrice sarebbe morta dopo mesi di maltrattamenti atroci, atti di crudeltà prolungati. Sul telefono di Iannuzzi, i carabinieri hanno trovato alcune foto della piccola con il volto tumefatto. In un video alla bimba viene imposto di fumare una sigaretta. È anche per questo che la Procura di Imperia ha ottenuto sabato, a indagini in corso, il carcere per Iannuzzi per il quadro indiziario già chiarissimo nella sua gravità, le parole del procuratore capo di Imperia Alberto Lari. Marco Spadavecchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
9: Notizia arrivata poco fa, è stato tratto in salvo lo speleologo italiano, un ragazzo genovese di 20 anni, rimasto bloccato nel tardo pomeriggio di ieri a 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti nel comune di Garessio, in provincia di Cuneo. L'allarme era scattato nel pomeriggio ed era partito subito un imponente intervento del soccorso alpino e speleologico piemontese. Lo speleologo era rimasto cosciente e vigile mentre collaborava con i soccorritori, ma aveva una gamba immobilizzata da un grosso masso che si è staccato al suo passaggio. I compagni di escursione avevano immediatamente dato l'allarme. E adesso la pagina sportiva, partendo dall'attesa per i 3 italiani agli ottavi a Roland Garros.
18: Una lunga giornata italiana a Parigi, 3 moschettieri azzurri a Roland Garros, anche se manca Sinner, ma tutti con l'idea di poter approfittare dei buchi che si sono aperti nel tabellone per sognare il colpo della vita. Ecco il lunedì che non ti aspetti, agli ottavi di finale del torneo parigino. Comincia alle 11 sul Philippe Chatrier Flavio Cobolli, testa di serie numero 10, impegnato contro l'americano Svajda, che Cobolli ha già battuto nell'unico precedente, risalente al 2024. In palio il quarto contro il vincente di Auger Aliassime contro Tabilo, in una metà di tabellone in cui ci sono anche gli altri due italiani che puntano a trovarsi in un derby di altissimo livello nel prossimo turno, l'anticamera della semifinale. In rigoroso ordine d'apparizione nel pomeriggio toccherà prima a Matteo Berrettini e poi a Matteo Arnaldi. L'ex finalista di Wimbledon è emozionato contro Comesagna e ora deve ripetersi contro un altro argentino, Cerundolo. Per Arnaldi c'è lo statunitense Tiafoe, una delle poche teste di serie rimaste in corsa. Tre match sulla carta aperti e giocabili in una giornata a suo modo storica. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
9: E per la MotoGP in trionfo al Mugello Marco Bezzecchi, che vince il Gran Premio d'Italia davanti a Martin, allunga in testa la classifica. Per lui primo successo sul circuito di casa.
19: Il missile nero sul Mugello e tutto cambia, perché che l'aprile

0: fosse la moto dominante in questa stagione l'avevamo capito da un pezzo, ma ogni liturgia ha i suoi simbolismi e allora vincere in quella conca tra le colline sopra Firenze non è come farlo in Oriente, nelle Americhe o nelle terre iberiche. Siamo orgogliosamente italiani e questo chiede la sua parte, come vedere la Ducati e Bagnaia che combattono ma si arrendono e poi Bezzecchi che si tiene dietro un Martin indemoniato per costruirsi uno dei ricordi più belli della sua vita. Perché dopo la curva della Bucine c'è uno dei rettilinei più lunghi e belli del mondo, dove si stampano assurdi record di velocità e dove ci si veste di gloria come al Palio di Siena. Fiuta questi profumi, ovviamente essendo un predestinato molto curioso, Kimi Antonelli, che era lì per bersi la sua dose di adrenalina col pretesto di sventolare le bandiere, perché in un giorno storico, in questo caso griffato a Priglia per la prima volta, non poteva mancare lui che la storia la sta scrivendo. Poi un abbraccio con Marco Bezzecchi che si colora di iride, almeno quello che tutti speriamo. Carlo Genta, Radio 24, Sole 24 Ore.
1: E infine il ciclismo con il trionfo di Vingegaard al Giro d'Italia che ha raggiunto Roma.
2: In estremis anche Jonathan Milan sistema il suo giro sotto le attese. Nel volatone di Roma ieri il gigante friulano mette finalmente in fila i velocisti con uno sprint dei suoi tutto potenza. È il suo quinto centro sulle strade rose, il primo nella capitale. Per il resto c'è poco da dire perché già tutto è stato detto. Jonas Vingegaard è stato il più forte. 3 settimane di assoluto controllo, 5 vittorie personali, 1 a Sepp Kuss, suo fidato luogotenente. Per il resto 4 vittorie di tappa italiche con Davide Ballerini, Filippo Ganna, Alberto Bettiola e ieri appunto Johnny Milan. È il primo giro senza uno dei nostri nei primi 7. Il migliore è Davide Picanzoli, 8° compagno di squadra di Vingegaard, poi Caruso 9° al suo ultimo giro, felice per la maglia bianca di miglior giovane finita sulle spalle del portoghese Afonso Eulualio, suo compagno di squadra. Se per questo noi italiani abbiamo portato a Roma anche la maglia azzurra del migliore degli scalatori grazie a Giulio Ciccone, anche se il più forte di tutti è stato Vingegaard, ma non ha fatto l'ingordo. Pier Augusto Stagi, Radio 24, il Sole 24 Ore, Roma.
1: Ed è tutto per questa edizione curata con Gigi Donelli, grazie a Carmelo Lauricella regia. Ora vi lascio a 24 mattino, Gera 24 torna alle 7:59.
3: GR 24, il Sole 24 Ore, direttore Fabio Tamburini.
4: Amore, ciao, allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
6: Salve.
4: Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
8: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
10: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
11: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40. Stop that.
12: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
3: 24 mattino.
13: Ciao Giulia, buongiorno. Dai, oggi è lunedì. Se ricomincia la guerra con i tuoi ascoltatori preferiti, la signora che ti manda sempre i messaggi delle vaccinazioni e tutti gli altri. Ciao, buona giornata.
14: Buongiorno Giulia.
6: ma è stata una cosa premeditata, quella di spaventare

0: cavalli o è stata una cosa casuale? Si sa qualcosa?
1: Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, ma è un'idea, perché non ci manda un messaggio Monica? Lo mandiamo in onda sicuramente, breve, che sintetizza un po' la sua posizione, lo fanno in tanti, lo faccia anche lei. Detto questo, siamo appunto alla parte della rassegna stampa, sui cavalli non lo so se è stato premeditato, temo sia stato così, semplicemente una sciocchezza, una mossa incauta, ma vedremo perché l'inchiesta è in corso. Cominciamo dal Sole 24 Ore. Come sapete, il Sole 24 Ore del lunedì, benché a un primo sguardo sembri esattamente nel formato uguale a quello degli altri giorni, è un'edizione di approfondimento, è un vero e proprio settimanale che quindi ogni lunedì offre molti approfondimenti. Oggi in particolare si concentra sugli immobili e sugli affitti. Il contratto ordinario frena più patti transitori. La formula 4 più 4, quindi 4 anni rinnovabili per altri 4, scende al 35,2% nelle 8 maggiori città. Aumentano gli accordi concordati e legati a esigenze temporanee. Molto interessante anche l'altro approfondimento. Questo sugli affitti è a cura dei colleghi Acquaro dell'Ostello Vecchio Lungarella, con un focus per le locazioni brevi firmato da Rossella Savoiardo. E poi l'altro approfondimento, qui di Marco Barlassina, riguarda quella che si può chiamare infedeltà finanziaria. Per un italiano su due, la coppia spesso fa i conti con reticenze e scarsa pianificazione comune. Tutto questo lo trovate per quanto riguarda gli affitti, pagine 2 e 3 del Sole 24 Ore del lunedì, e questo approfondimento invece poi intitolato a pagina 5, appunto, tra gli italiani il patrimonio mette in crisi il matrimonio. Come ogni lunedì con il Sole 24 Ore, l'inserto L'Esperto Risponde, che raccoglie appunto le risposte degli esperti del Sole 24 Ore alle domande dei lettori. Ogni settimana c'è un focus, questa settimana si parla in particolare di bonus edilizi con il bonus mobili, di privacy e compliance, quali sono i pericoli nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale senza la cosiddetta anonimizzazione. Corriere della Sera si concentra su quello che sta succedendo in Libano, l'avanzata di Israele. A centropagina c'è una foto di Yannick Sinner sulla sua Vespa rossa a Monte Carlo, dove ha la residenza. Sinner, un giro in scooter dopo la crisi. A proposito di quello che dicevamo dei cavalli, Rinaldo Frignani racconta gli aggiornamenti, poi alle pagine 10 e 11 del Corriere di oggi, i petardi, poi il panico, i cavalli sono saliti sopra a una ragazza. La Repubblica, anche qui titolo simile a quello del Corriere della Sera, Libano, Israele sfida l'ONU. L'IDF, l'esercito israeliano, avanza oltre il fiume Litani, prende il castello di Beaufort. Consiglio di sicurezza chiesto da Macron, il presidente francese ha chiesto una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza dell'ONU. Trump rimanda a Teheran l'accordo con una bozza inasprita, il tema di cui abbiamo parlato con Alessandro Marrone prima. Poi, in grande evidenza, ma la notizia c'è anche sugli altri giornali, ieri è stato arrestato mentre cercava di prendere e di imbarcarsi su un volo per Istanbul il manager dell'azienda Cadel, che è l'azienda indagata per caporalato per i lavori della costruzione del nuovo consolato americano qui a Milano. Schiavi nel cantiere USA, arrestato manager in fuga. La Stampa: il governo frena sulle accise, quindi un tema diverso da Corriere Repubblica. Mercoledì in aula il decreto nucleare. Il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin: italiani meno ideologici. A centropagina una foto con un articolo di Danilo Ceccarelli che avete sentito, la cui voce avete sentito anche nel GR. Polveriera Parigi, la vittoria del PSG in Champions, pretesto per una notte di scontri, un morto e 800 arresti. E qui vi segnalo l'analisi di Eric Joseph, che è corrispondente dall'Italia per Liberation e che qui interviene su che cosa significa queste due notti ormai di questi 2 giorni di guerriglia urbana, e anche in vista naturalmente degli appuntamenti che anche in Francia sono quelli con la legge elettorale, con la legge di bilancio, e tutti naturalmente la crisi energetica e l'aumento dei carburanti e l'inflazione che colpisce anche la Francia, la rivolta sociale di una Francia lacerata. Il Messaggero a centropagina una foto di una gara a Piazza di Siena, una gara di equitazione, Roma tutto esaurito, nuovi record per il concorso ippico, più 24% di spettatori, anche grazie allo sport i turisti hanno invaso la capitale. E poi naturalmente ci sono anche però gli aggiornamenti su quello che è successo ai cavalli che erano pronti per la parata di domani. Il titolo principale sotto la testata è Israele taglia il Libano in due, e poi c'è anche un aggiornamento sulla guerra in Ucraina, sul fronte ucraino. Valentina piglia utile, Conte scuote i partiti, Schlein subito in Europa, perché c'è anche, e questa è anche una reazione all'intervista che Guido Crosetto, ministro della difesa, ha concesso ieri al Corriere, dove ribadiva quanto sia comunque difficile l'adesione, il percorso di entrata, l'adesione, il percorso di entrata dell'Ucraina nell'Unione Europea. Vi segnalo il foglio del lunedì, che come sempre ha un quartino che ricopre il giornale vero e proprio, e sulla prima pagina c'è un disegno di Macox dedicato appunto alla fuga dei cavalli, vabbè, molto divertente. Io non preferisco non leggere insomma le vignette, ma vi assicuro come sempre è una, mette in luce alcuni aspetti di questa vicenda. Là vi dicevo il foglio vero e proprio ha 3 approfondimenti in copertina. Uno riguarda la vicenda che è successa, ne abbiamo parlato venerdì anche con Tonia Mastrobuoni, quel drone russo, probabilmente, anche se alcuni sostengono, seguendo la propaganda russa, che in realtà fosse ucraino, il drone comunque russo che ha colpito in Romania. Gian Raffaele Percannella in prima pagina sul foglio: il palazzo che brucia è già il messaggio di Putin. Anche in Romania l'origine del drone è certa, la causa dello sconfinamento no, ma l'effetto politico è assicurato. E poi visto che abbiamo detto mercoledì c'è questo importante appuntamento per cercare di capire appunto quali decisioni possono essere prese sul ritorno al nucleare del nostro paese, energia senza balle. Giuseppe Zollino scrive: tutti i tabù da smontare per tornare all'atomo. E poi Luca Lo Schiavo e Carlo Stagnaro: nel labirinto della bolletta, le radici del caro energia, il mercato e le scelte politiche. Poi il tema delle critiche sia a Henri De Luca che a Francesco De Gregori, ne parleremo anche con Paolo Mieli subito dopo il GR delle 8. Qui si dice la sua, Giuliano Ferrara, fondatore del Foglio: che bella cosa la vecchiaia in libertà di Henri e Francesco. E poi vi segnalo quello che, non lo so, lo dico perché lo penso da quando ho letto questo articolo, quello che per me sta diventando un po' un ottimismo stucchevole dell'attuale direttore Claudio Cerasa, che ha appena pubblicato un libro su questo e che oggi torna sul tema che in realtà l'Italia va meglio del previsto, che i dati sono in realtà positivi, l'Italia reale che va e smentisce il mito del paese al collasso. E questo è il titolo dell'intervento di oggi del direttore del Foglio Claudio Cerasa. Il Quotidiano Nazionale, io sotto gli occhi ho La Nazione, la prima pagina è simile a quella del Giorno e del Resto del Carlino, poi gli approfondimenti all'interno sono diversi perché, sapete, sono rispettivamente focalizzati su Toscana, Lombardia e Emilia Romagna. Il titolo principale comunque è: Israele taglia il Libano in due, la Francia si appella all'ONU. E poi a centropagina la vicenda di cronaca del cronista Adriano Cappellari, che è stato vicentino, vive sull'altopiano di Asiago, e è un giovane giornalista che ha subito un attentato incendiario nella notte di venerdì, e in particolare pare legato alla sua, alle sue, ai suoi racconti e alla sua difesa del ruolo di Don Patriciello, che è

0: il parroco, il prete che in campagna si batte contro il degrado, in particolare di Caivano vicino a Napoli. E poi, siccome oggi, 100 anni fa, nasceva Marilyn Monroe, sono tanti ricordi oggi sui quotidiani, oggi sulla prima pagina della Nazione, Il Giorno e il Resto del Carlino. Marilyn, 100 anni di seduzione, era nata nel 1926, Il mito e il giallo della morte. Domani, come sempre, due titoli principali, più o meno con lo stesso spazio in prima pagina. Trump rilancia ancora con l'Iran, Libano, Israele non si ferma più. E poi, per quanto riguarda lo scenario della difesa, ma anche del nucleare, Enrica Riera, difesa, appalto da 45 milioni alla DEAS, vinto il bando, nonostante questa azienda sia stata indagata, ma non c'è nessuna però interdittiva, cioè è indagata, ma non c'è appunto una misura interdittiva. Il giornale, subito sotto la testata, una ipotesi su quello che potrebbe essere il programma del PD, ma anche di un'eventuale coalizione formata in particolare da PD e Movimento 5 Stelle: patrimoniale e case sequestrate, il programma horror della sinistra. Schlein chiede una tassa sui più ricchi, il Movimento 5 Stelle un nuovo super bonus, AVS, Alleanza Verdi Sinistra, l'assegnazione degli alloggi sfitti. Il governo frena, mai. A centropagina una foto di Pedro Sanchez, perché Fratelli d'Italia ha preparato un dossier su tutte quelle che considera le storture e proprio le malefatte del governo guidato dal premier Pedro Sanchez, che è anche leader del Partito Socialista Spagnolo. Sanchez e i 40 ladroni, ecco la rete delle ruberie. Ultima prima pagina prima della pausa per il meteo. Sì, c'è, ho chiesto conferma. Quella del Fatto Quotidiano: 5 Stelle e PD cercano l'intesa contro il riarmo e i vincoli dell'Unione Europea per superare le divergenze fra i progressisti, in particolare sui temi che riguardano le guerre, quella in Iran, ma anche e soprattutto quella in Ucraina. E con questo, come vi dicevo, ci lasciamo qualche minuto.
1: Passa Intred.
2: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità, veloce e performante per il tuo business. E spettacolare anche a casa.
1: Passa Intred.
2: Fibra da 19,95 € al mese. Da 30 anni.
1: Connessi sempre.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
5: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili. Risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di crolli improvvisi.
6: Per fortuna, Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
7: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 €. Provalo in farmacia e parafarmacia.
8: Funzionalità della prostata?
9: O ti senti così?
8: O ti senti ACT? Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 € in farmacia e parafarmacia.
10: Spediamo farmaci nel mondo, ma tra documenti, dogane, trasporti e temperatura perdiamo spesso il controllo. Voi come fate?
11: Usiamo Mercurio, la piattaforma digitale di Ormesani che geolocalizza la merce e ne monitora la temperatura, gestendo dogana, notifiche e chat, tutto in tempo reale.
10: Conosco Ormesani, lo spedizioniere doganale.
11: Ormesani.com.
9: E dove andate quest'estate?
12: In Trentino, con i bambini.
9: Ah, vi piace camminare?
12: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
13: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
14: Tempo in diretta.
15: Bentrovati, ecco le previsioni per lunedì 1 giugno. Pressione che si mantiene più bassa a est. Rovesci sparso temporali interesseranno il nord-est, la Toscana interna, l'Umbria settentrionale e le Marche. Sul resto del paese avremo un tempo maggiormente soleggiato e asciutto, con temperature sempre piuttosto calde per il periodo. Venti dai quadranti meridionali. Scarica l'app di ilmeteo.it.
16: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
17: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
18: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
19: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
18: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
19: Come risparmia?
18: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
19: E i lavori?
18: Ma c'è Ristruttura Smart.
19: Così ti risparmi anche tu, eh?
18: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
20: Iperceramica.
21: Ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. 8x1000 unionebuddista.it.
22: Sicurezza energetica, sostenibilità e innovazione. Il 10 giugno alle 15, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24 Energy Future. L'evento, condotto da Maurizio Melis, analizzerà le dinamiche globali della crisi energetica e cercherà di capire con i professionisti del settore se la transizione energetica possa diventare la chiave di volta verso un futuro sostenibile. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi.
23: In collaborazione con
24: Siemens, il tuo partner per la transizione energetica e digitale.
23: E con
25: A2A Life Company. Una vita più azzurra è possibile. A2A.
26: State ascoltando un programma offerto da
27: La Finanza Agevolata con Gruppo Finservice diventa concreta. GruppoFinService.com.
28: 24 mattino.
0: Ancora buongiorno e buon primo giugno da Giulia Crivelli. Ci mancano ancora le prime pagine di Libero, che titola a tutta pagina I matti della patrimoniale. In crisi su tutti i fronti, la Shrine riparte dalla tassa sui ricchi, non deve essere un tabù, ne parleremo. Entusiasti AVS, Alleanza Verdi Sinistra e Più Europa, stop del centrodestra, con noi mai altre imposte. La Verità, la sinistra ha un programma più tasse per tutti gli italiani. A centropagina una foto dei disordini a Parigi, così festeggiano la Champions le seconde generazioni francesi. A Trento, magrebini con l'ascia. Poi vi segnalo un'interessante intervista a Elisabeth Rizzotti, che è la cofondatrice di Nucleo, un'azienda che progetta e sviluppa i famosi reattori di quarta generazione, che ad Annalisa Corti spiega il nuovo nucleare può partire anche subito. E con questo torniamo sul Sole 24 Ore. Domani appunto 2 giugno, anniversario tondo della nostra Repubblica, gli 80 anni della Repubblica, la svolta e i nuovi diritti. Dalla norma legata alla salute a quella dell'istruzione, dal riconoscimento pieno dello sciopero al ruolo dei partiti politici fino al voto delle donne. Ecco come cambiò l'Italia. E poi, visto che ci stiamo avvicinando all'estate, ma in realtà sono già partiti i festival e i concerti, Camilla Colombo e Camilla Curcio raccontano per i festival musicali medio-piccoli caccia nuove entrate. Fatturato e pubblico sono già in aumento per gli eventi estivi, ma è necessario differenziare gli incassi che dipendono al 51% dai biglietti. Poi la pagina di Marketing 24, che esce ogni lunedì sul Sole 24 Ore, firmata da Giampaolo Colletti e Fabio Grattagliano. Oggi il tema è quello della comunicazione: replicare o silenziare, il dilemma dei brand nell'era del dissenso. Tra algoritmi, shitstorm e commenti filtrati, i social sono il terreno più fragile e strategico nella costruzione della reputazione, con aziende che scelgono il confronto e altre che alzano barriere. E poi un tema, così ci avevamo pensato anche noi qui a 24 Mattino settimana scorsa, non siamo riusciti a fare questo approfondimento, ma complimenti a Milena Gabinelli e Francesco Tortora che ne parlano oggi sul Corriere: l'alto costo di tre guerre, il crimine ambientale. Pensate, in Iran emessa in 15 giorni la CO2 di 1,1 milioni di auto in un anno, tra Ucraina e Gaza 350 milioni di tonnellate di gas serra. Ecco i profitti di società petrolifere e industria delle armi. Ed è una pagina intera, poi credo che come ogni settimana stasera viene questi dati della data room vengono anticipati sulla carta sul Corriere e poi se ne parla all'interno del TG La 7 di Enrico Mentana. Vi segnalo dal Corriere della Sera anche un approfondimento su Cuba, altro scenario forse di imminente conquista da parte dell'amministrazione Trump. Il Corriere della Sera, Andrea Galli, ha parlato con Don Carlo, un parroco milanese che vive a Cuba. Niente cibo né farmaci, Cuba vicino al baratro, il missionario che resiste. Ormai neppure gli ospedali funzionano. A Cuba, ricorda il Corriere della Sera, il 90% delle famiglie vive in estrema povertà a causa dell'inflazione. Ne abbiamo parlato settimana scorsa e credo che se ne parlerà ancora, tutte queste polemiche sulle scelte fatte dal regista Christopher Nolan per il film tratto dall'Odissea. E Valerio Cappelli oggi sul Corriere torna un po' su tutte queste polemiche sul Colossal prima del debutto. Elena di Troia, che è interpretata per la prima volta da un'attrice nera di pelle di color nero, che è Lupita Nyong'o, una bravissima attrice. Ricorderete invece per esempio in Troy il film con Brad Pitt e Eric Bana, che invece Elena di Troia era interpretata da un'attrice tedesca di origini tedesche, biondissima. Ma non è soltanto l'unica polemica: armature troppo moderne, con il rapper Travis Scott che fa da narratore e il regista che a questo punto sta iniziando a replicare e dice sono scelte basate su alcune delle ipotesi storiche. Siccome insomma, alcuni ascoltatori hanno un po' contestato quello che ho detto sull'ottimismo del direttore del Foglio Claudio Cerasa sui dati del nostro paese, mi spiace, un po' per natura, un po' perché appunto i numeri sono importanti, io non riesco a essere ottimista, e quello che mi ha fatto più effetto degli ultimi dati è quello sulle candidature delle donne alle ultime amministrative. Ci torna oggi Elena Tebano sul Corriere. Politica rosa a passo di gambero. Nelle ultime amministrative si è toccato il punto più basso degli ultimi anni, solo il 10% tra i candidati di capoluoghi. Aggiungo, l'ho già detto in passato, ma non pretendo certo che le persone ricordino quello che dico, che riflette le mie opinioni. Io non credo alle quote rosa. Però evidentemente se le donne non riescono a farsi spazio in politica devono esserci anche delle barriere all'entrata, oltre forse a una mancata volontà delle donne stesse ad avere una rappresentanza, a diventare attive in politica, tant'è però appunto il 10% alle ultime amministrative delle candidate erano donne. A proposito di donne, un bellissimo profilo di Flavio Vanetti di Sofia Goggia, sempre sul Corriere: gli esami tra una gara e l'altra, finalmente mi sono laureata, su di me una pressione esagerata, non mi ritiro ma starò più attenta. Siccome c'è un film che mi incuriosisce molto che si chiama Hen, che è un film dove si vede il mondo dal punto di vista di una gallina, non sono ancora riuscita ad andarla a vedere, però mi ha colpito questa parte della descrizione della vita lontano dalle piste di sci e dagli allenamenti di Sofia Goggia. Spiega appunto che nella sua tenuta ci sono molte galline. A volte tra di loro capita qualche gallo che però non fa la fine di quello descritto da un'altra celebre canzone, Cocodì e Cocodà di Nanni Svampa, dice Sofia Goggia. Li teniamo, servono a calmare le galline, ma mi sa che uno

0: Corrado Zunino, inviato a Marina di Pietrasanta, ex ministra del turismo, ora si dedica a tempo pieno alle sue attività di imprenditrice, in particolare del settore balneare. In questa intervista è intitolata "Ingiusto farmi dimettere, ho lasciato solo per lealtà a Giorgia". Vi dicevo il tema del manager arrestato mentre cercava di fuggire in Turchia, schiavismo al consulato USA, manager fermato stava sfuggendo, lo racconta Rosario Di Raimondo su Repubblica. Sulla stampa vi segnalo un'interessante intervista a Alberto Beretta, che ha appena pubblicato per la nave di Teseo, o meglio appena pubblicato e sarà in libreria dal 9 giugno, il libro "Saremo tutti centenari". Qui l'immunologo spiega: potremo vivere tutti fino a 100 anni, il problema sarà invecchiare bene. E poi visto che siamo nella nell'AI era, l'era dell'intelligenza artificiale, però ci sono anche questi universi paralleli molto non digitali. Robert Gill, che è l'amministratore delegato di Card Market, una piattaforma per acquistare e vendere i giochi, spiega: passione social e tanta nostalgia, il mercato delle carte vale 8 miliardi. Sulla questione dello stretto di Hormuz, interessante approfondimento di Francesco Pacifico sul Messaggero: tir sulle strade del deserto per bypassare Hormuz. Le compagnie marittime puntano sul trasporto su gomma. Nonostante i tempi più lunghi, le navi arrivano in Arabia Saudita, dove le merci sono trasferite su camion per gli Emirati, a proposito di emissioni di CO2. E con questo però ci lasciamo proprio per una pausa sulla viabilità.
1: Strade in diretta.
2: Ben ritrovati per un nuovo appuntamento. Dobbiamo segnalare un mezzo in fiamme, quindi prudenza alla guida sulla 5 Torino-Monte Bianco tra San Giorgio e Volpiano. Sulla 9 Milano-Como si verificano code per un veicolo in panne in direzione del territorio elvetico tra Como Centro e Como Montelimpino. Invece code per un veicolo in avaria sulla 26 Genova-Gravellona-Toce tra Masone e Ovada in direzione Gravellona-Toce. È tutto per il momento, a dopo.
1: 24 mattino.
0: Ancora buongiorno da Giulia Chirelli e buongiorno a Francesco Clementi, professore di diritto pubblico comparato all'Università di Roma La Sapienza. Il suo nuovo libro si intitola "Votare: chi vota costruisce il futuro, chi si astiene lo lascia agli altri", pubblicato da Solferino. Buongiorno professor Clementi e grazie sempre per aver accettato il nostro invito.
3: Grazie a voi, buongiorno. Il libro mi consente di dire del mulino, per evitare
0: un lei. Buongiorno. No, assolutamente non Solferino, ma il mulino. Volevo chiederle, perché la sua voce è infinitamente più autorevole della mia, a questi ascoltatori che continuano a scrivere: siete ossessionati da Trump, parlate solo di Trump, può rispondere lei sulla necessità di parlare delle decisioni che arrivano dalla Casa Bianca, che hanno un'importanza infinita per tutti noi?
3: Sì, ma molto semplicemente non possiamo derubricare quello che fa il Presidente degli Stati Uniti, perché innanzitutto il Presidente degli Stati Uniti, cioè della più grande potenza mondiale che ha costruito l'Occidente e che da oltre 2 secoli e mezzo, lei consideri quest'anno sono i 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti, costituisce sostanzialmente il punto di riferimento per tutti quelli che credono nella democrazia. Questo è il primo punto. Il secondo punto è perché naturalmente il presidente Donald Trump, sulle basi che ho detto prima, ha tutti gli strumenti per intervenire nella geopolitica del mondo, dall'Iran al conflitto tra Hamas e Israele, a naturalmente all'invasione della Russia dell'Ucraina, a tutti i casi che noi conosciamo nel mondo. Il terzo elemento è che naturalmente è una figura, come dire, sui generis rispetto alle dinamiche presidenziali che noi abbiamo conosciuto nella storia americana, e che questa figura si trova oggi a confrontarsi con una realtà molto chiara, che trova, mi faccia dire, proprio in questi giorni un punto di riferimento essenziale presidenziale in un altro americano, che è il Papa Leone XIV, che non ha fatto mancare la sua voce e che non la fa mancare esattamente nella realtà dove è nato, cioè gli Stati Uniti, e dove a maggior ragione si sta sviluppando e si è sviluppato quello che è l'elemento di trasformazione più importante del mondo che adesso c'è, cioè l'intelligenza artificiale.
0: Certo, e nella sua appunto l'enciclica che ha presentato, ed è stata una prima
3: Magnifica
0: volta,
3: Humanitas,
0: esatto,
3: sì,
0: settimana scorsa. Ecco, visto che abbiamo detto chi votare,

0: Chi vota costruisce il futuro negli Stati Uniti, a parte tutte le consultazioni che seguono il modello degli Stati Uniti con le primarie per le corse ai vari seggi che saranno contesi in novembre, appunto in novembre ci saranno le elezioni di midterm. E a proposito di astensione alle ultime presidenziali, comunque la percentuale di votanti è stata molto alta. Lei cosa prevede su questo? Che comunque ci sarà una maggiore, visto l'accesissimo dibattito pubblico che c'è intorno agli Stati Uniti e suppongo anche all'interno degli Stati Uniti, cosa prevede per appunto questo importantissimo tema della partecipazione, del votare nei tanti paesi dove siamo fortunati di poterlo fare?
1: Dunque, io prevedo, così come è accaduto peraltro nelle ultime presidenziali americane, nelle precedenti, che gli americani vadano a votare. Non da ultimo perché la polarizzazione politica è tale, lo scontro politico è tale, che le armi si accendono con grande facilità e anzi è una società fortemente al momento spaccata. Qual è però la questione più rilevante che noi dobbiamo guardare in vista del 3 novembre appunto di quest'anno? La prima è naturalmente l'andamento dell'economia. Chi vota scarica nel voto naturalmente la propria insoddisfazione, la propria rabbia e l'economia americana al momento non brilla. Mi faccio fare una battuta, la dico così, per l'andamento diciamo che ha di fronte a sé. Ma il secondo elemento, da giurista le segnalo la paura che sta prendendo moltissimi nel campo appunto del presidente Trump, innanzitutto col mondo MAGA, si chiama così, di perdere le elezioni, e quindi si stanno attrezzando per modificare, diciamo così, si chiama gerrymandering, i distretti, i territori dove si vota, per far sì che il voto repubblicano vinca a prescindere, vorrei dire, anneghi, nasconda il voto democratico. Questa operazione è l'operazione forse più rilevante e grave che noi abbiamo di fronte proprio in questi giorni nei tribunali, nelle corti supreme degli stati e che sta trovando una sorta di complicità in qualche modo, al momento almeno, della Corte Suprema federale, quella che noi conosciamo tutti, e che rischia di essere in qualche modo un elemento che potrebbe portare a un conflitto ancora più grave, cioè il non riconoscimento dell'esito elettorale in tanti territori, perché naturalmente i ricorsi che partiranno per quello che si chiama il redistricting, cioè il ridisegno del voto, rischia di essere un modo per delegittimare lo stesso. Ecco, quindi la paura, chiudo su questo di fondo, è che questo votare che noi ci aspettiamo, che naturalmente sarà molto partecipato, sarà un votare comunque che avrà molti conflitti, perché ad alcuni vedranno il loro voto pesare di più e altri vedranno il loro voto pesare di meno. E quando il voto pesa diversamente, il voto rischia di non essere più democratico. Per
0: Certo.
1: questo sarà un conflitto importante che è giusto monitorare.
0: E poi ricordiamo, lo ricordo anche all'ascoltatore che dice che Trump è stato eletto democraticamente 3 volte, quindi conta
1: Certo.
0: anche le famose
1: Ah.
0: elezioni, quelle contestate 3, dice. Ricordo anche che appunto tutto questo tema della regolarità del voto, sappiamo per esempio che Donald Trump, benché abbia votato per posta nelle ultime elezioni dello stato dove è residente, cioè la Florida, è contrario al voto per posta, continua a dire che è fonte di brogli, però appunto si avvicinano le elezioni, quindi vedremo come andrà. Ma ricordo che in tutte le audizioni che ho ascoltato, che ho seguito al congresso, molti ai quali viene chiesto dai senatori democratici di dire che Joe Biden fu eletto legittimamente, continuano a non riuscire a dirlo chiaramente. Quindi ci sono ancora moltissimi sostenitori di Donald Trump che sostengono che appunto le elezioni in cui cercò la rielezione, che furono poi vinte da Joe Biden,
1: Quelle di Capitol Hill, dell'assalto a
0: esatto,
1: Capitol Hill.
0: continuano a dire che in realtà Donald Trump quelle elezioni non le ha perse. Ma detto questo, appunto, vedremo. Intanto, però, anche in Italia abbiamo un primo test elettorale nel prossimo weekend con il secondo turno delle amministrative. Purtroppo, nello scorso weekend abbiamo avuto l'ennesimo record negativo, proprio mentre domani ci avviamo a festeggiare questo importante compleanno della nostra Repubblica, in cui poi, lo dico da donna, sicuramente ci fu anche questo importantissimo traguardo del voto alle donne. Quindi ecco, la situazione in Italia su questo tema così per me doloroso del crescente astensionismo, come lo vede?

0: E naturalmente lo vedo molto male e appunto la ringrazio, il libro serve esattamente a sottolineare questo, a trovare delle strade. Ci sono delle strade tecniche naturalmente che il diritto conosce, ma qui parliamo di politica e la politica del diritto è quello che spesso ci sta dicendo il presidente Mattarella e domani, e lo vedremo appunto nelle celebrazioni del Quirinale, riconnettere piazza e palazzo, riconnettere istituzioni e cittadini, e per fare tutto ciò c'è solo un percorso. Il primo, capire che il voto è stata una conquista. Lei giustamente ricordava quello delle donne e il voto del 2 giugno 46, dove per la prima volta non solo le donne votarono, ma per la prima volta si creò un nuovo corpo elettorale fatto da uomini e donne. Quindi non è una mera estensione del voto degli uomini, diciamo così, che c'era prima addirittura del fascismo, ma in realtà l'idea che la Repubblica nasce con una sovranità nuova. E la sovranità nuova non può essere che fatta dall'intero corpo elettorale di uomini e appunto di donne. Il secondo elemento in questo ragionamento è che bisogna coinvolgere i giovani. E per coinvolgere i giovani, abbiamo visto di recente anche il referendum, no?
1: Certo.
0: Per fare tutto ciò ci vuole anche un po' di coraggio. E il coraggio principale, io lo sostengono alcuni colleghi da qualche anno, ci stiamo lavorando come studiosi, è quello anche di abbassare la soglia elettorale a 16 anni. E i nostri giovani sono certamente giovani che vivono nel mondo anche attraverso i social, bene e male naturalmente, ma non per questo non hanno meno diritti di quelli che altri stanno già ottenendo in altri ordinamenti. Dobbiamo far sì che le politiche del futuro entrino ed entrino nei programmi dei partiti, nello scontro naturalmente che c'è in vista quando saranno le prossime elezioni, e per farlo i temi dei giovani e i giovani devono entrare. Per entrare devono poter contare e quindi devono poter votare.
1: Certo, anche perché appunto al referendum c'è stato, anche a sorpresa per molti, questa analisi dei flussi elettorali che ha mostrato come tanti giovani siano andati a votare. Io la ringrazio tantissimo, Francesco Clementi, professore di diritto pubblico comparato all'Università di Roma La Sapienza, e ricordiamo il suo nuovo libro che si chiama proprio Votare, chi vota costruisce il futuro, chi si astiene lo lascia agli altri, pubblicato da Il Mulino. Grazie ancora e buon 2 giugno.
0: Grazie a voi e buon 2 giugno a tutti e viva la Repubblica.
1: Evviva la Repubblica! E noi ci lasciamo, lascio la parola al GR e poi ci sentiamo subito dopo anche con Paolo Mieli.
2: Un capannone industriale può disperdere energia, richiedere manutenzioni continue, pesare sui costi dell'azienda, ma può anche diventare una risorsa, più efficiente, sostenibile, capace di produrre valore nel tempo. Ascolta gli esperti di Elysium e scopri come il metodo Elysium Regenera interviene su coperture, facciate e fotovoltaico per ridurre sprechi ed emissioni, migliorare il comfort interno e rendere gli edifici più competitivi. Vai su radio24.it, clicca su Elysium Regenera per te e scopri di più. Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
3: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
4: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
5: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
2: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
6: Passa Intred.
7: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità, veloce e performante per il tuo business e spettacolare anche a casa.
6: Passa Intred.
7: Fibra da 19,95 euro al mese. Da 30 anni.
6: Connessi sempre.
8: Ambiente. Il futuro si decide oggi. Tra crisi globali, caldo estremo e nuove sfide economiche, capire cosa sta succedendo è fondamentale. Dalle regole sulla transizione energetica alle opportunità per cittadini e imprese, dai rischi ambientali agli errori da evitare. Tutto quello che serve sapere, spiegato in modo chiaro, per capire il presente e prepararsi al futuro. La guida Ambiente Energia Futuro è in edicola venerdì 5 giugno con il Sole 24 Ore, a solo 1 euro oltre il prezzo del quotidiano.
9: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
10: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
11: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Ho ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
12: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
11: Oh, Contacta! Adoro!
12: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
13: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
14: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di ENGI. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. ENGI.
15: Sport, impresa e territorio. Appuntamento dal 5 al 7 giugno con Sport Business Forum. Tre giorni a tu per tu con i campioni dello sport nello scenario delle Dolomiti Bellunesi. Radio 24 sarà presente a Belluno presso il Media Space di Piazza Martiri con i suoi studi e alcuni programmi per raccogliere le testimonianze di grandi sportivi e raccontare il valore dello sport anche come motore di sviluppo economico e inclusione sociale. Info su radio24.it e sportbusinessforum.com.
16: Le 7:59.
17: GR24, il sole 24 ore.
16: Gli Stati Uniti colpiscono l'Iran, Teheran risponde sul Kuwait, oggi vertice ONU sulla guerra in Libano. Guerra in Ucraina, raid russi su Kharkiv, Zelensky, bambini ucraini rapiti per combattere. Ebola, Ministero della Salute, negativo il test del paziente rientrato in Sardegna dal Congo. Cuneo tratto in salvo dopo 12 ore, lo speleologo intrappolato nella grotta a 120 metri di profondità. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. Ancora in primo piano il Medio Oriente con l'attacco con droni iraniani sul Kuwait e raid incrociati tra Washington e Teheran. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump spiega che l'Iran vuole davvero raggiungere un accordo e sarà un buon accordo per gli Stati Uniti e per chi è con noi. Intanto Israele avanza in Libano e la Francia chiede un vertice di emergenza ONU, vertice che si riunirà oggi pomeriggio.
18: Le forze aerospaziali del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche Iraniane fanno sapere di aver colpito e distrutto la base aerea da cui forze statunitensi avevano lanciato un attacco contro una torre di telecomunicazioni nel sud dell'Iran poche ore fa. Attacchi reciproci che continuano dopo quelli degli USA nel fine settimana contro radar e siti di comando di droni iraniani. In risposta alle aggressive azioni iraniane, spiega il Comando Centrale Militare USA, tra cui l'abbattimento di un drone statunitense che operava su acque internazionali, mentre Al Jazeera riferisce che le forze aeree del Kuwait stanno attualmente affrontando attacchi missilistici e con droni ostili. Attacchi incrociati in un quadro sempre più nebuloso delle trattative per un possibile accordo, con Trump che attende una risposta alla controproposta USA per la pace nel Golfo, una bozza più dura che chiederebbe impegni sul nucleare e uranio, ma gli ayatollah chiedono garanzie sui loro diritti e avvertono: non ci fidiamo più delle promesse del nemico. E secondo la CNN, l'Iran si appresterebbe a lanciare un numero molto maggiore di missili a lungo raggio dopo aver rapidamente riportato alla luce i suoi arsenali sotterranei. Rosanna Magnano, Radio 24, il Sole 24 Ore.
19: Continua l'avanzata israeliana nel sud del Libano, arrivata oltre 40 km dal confine, come continuano gli attacchi di razzi e droni di Hezbollah verso le città settentrionali del paese ebraico. Se per la prima volta dalla rottura del cessate il fuoco l'esercito ha attraversato il fiume Litani e ha riconquistato, dopo anni, la rocca e il castello di Beaufort, allo stesso modo, per la prima volta, le sirene sono risuonate a Tiberiade sull'omonimo lago, mentre restano chiuse le scuole in tutta l'area settentrionale di Israele. Domani a Washington si dovrebbe tenere il quarto round di colloqui. Israele e Stati Uniti, questi ultimi stanno tenendo febbrili contatti tra le parti per fermare le ostilità e insistono affinché Hezbollah cessi di attaccare. Il governo del Libano, anche su pressione del capo del Parlamento, esponente degli sciiti, che invece si cominci con lo stop dei raid israeliani. Gerusalemme spera di essere autorizzata da Trump a colpire anche Beirut. Per stasera è stato convocato su richiesta francese il Consiglio di sicurezza dell'ONU per discutere della difficile situazione del Libano, sulla quale hanno avanzato preoccupazioni, soprattutto per quanto riguarda i civili, diversi paesi europei. Nello Del Gatto, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Gerusalemme.
4: La Marina francese ha intercettato un'altra petroliera russa durante un'operazione condotta in alto mare nell'Atlantico con il supporto di diversi partner, tra cui il Regno Unito. Lo ha riferito oggi il presidente francese Emmanuel Macron. È inaccettabile che le navi eludano le sanzioni internazionali, violino il diritto del mare e finanzino la guerra che la Russia sta conducendo contro l'Ucraina da oltre 4 anni, ha aggiunto il presidente. E il leader ucraino Volodymyr Zelensky chiede di aumentare la pressione delle sanzioni su Mosca per costringere la Russia a sedersi al tavolo dei negoziati e denuncia o le prove di migliaia di bambini ucraini rapiti e costretti a combattere. Intanto gli attacchi non si fermano.
20: Nuovi attacchi russi sul territorio ucraino nella notte. Mosca ha colpito 2 quartieri di Kharkiv, ci sono feriti, garage e automobili stanno bruciando, ha reso noto su Telegram il sindaco della città, secondo il quale almeno 10 attacchi nemici sono stati registrati alla periferia del distretto confinante di Slobivsky. Ieri le forze ucraine hanno colpito diversi depositi militari dell'esercito russo nel Donetsk. Il presidente ucraino Zelensky, intanto, in un'intervista alla CBS ha dichiarato che ci sono prove del rapimento di bambini ucraini da parte della Russia e del loro addestramento a combattere contro il loro paese.
21: They taught these children to hate their native country, to hate native people.
20: L'Ucraina, ha aggiunto, ha documentato il rapimento di almeno 20.000 bambini.
21: We know about 20,000.
20: Zelensky ha poi indicato in Londra, Parigi e Berlino i possibili negoziatori europei per una finestra di opportunità di dialogo che, ha precisato, dura fino al prossimo inverno. Tempo per aumentare la pressione delle sanzioni su Mosca e costringerla a sedersi al tavolo per porre fine alla guerra. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: In Colombia il candidato di destra trampiano Aberaldo de la Espriella è arrivato in testa al primo turno delle elezioni presidenziali e si prepara ora ad affrontare al ballottaggio Ivan Cepeda, alleato del presidente uscente Gustavo Petro.
22: Il risultato delle elezioni ha portato 2 sorprese. Ha vinto la polarizzazione e il candidato della destra populista Abelardo de la Espriella, ammiratore di Milei, Bukele e Trump, è finito al primo posto con il 43,7% dei voti.
23: Para derrotar la tirania.
22: Andiamo al secondo turno, ha detto de la Espriella, per sconfiggere la tirania e l'assolutismo. De la Espriella ha affermato che cambierà per sempre la storia della Colombia. Soprannominato il Tigre, De la Espriella ama mostrarsi su jet privati, alla guida di macchine di lusso e nelle sue case di Miami, Bogotà e della campagna toscana, dove viveva fino all'anno scorso. Nel secondo turno dovrà affrontare Ivan Cepeda, che ha ottenuto il 40,9% dei voti. Cepeda rappresenta la continuità del progetto di sinistra di Gustavo Petro. Questa domenica il presidente Petro ha assicurato di non riconoscere il risultato provvisorio.
24: Dejen totalmente acclarato.
22: Solo con i risultati chiariti in modo nitido e rigoroso, ha detto il candidato Cepeda, ci pronunceremo sull'esito delle elezioni. Mentre si attendono i risultati ufficiali, il 21 giugno i colombiani sceglieranno il presidente tra 2 candidati diametralmente opposti, in una delle elezioni più polarizzate nella storia del paese. Maurizio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Il test per l'Ebola effettuato ieri sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è risultato negativo, lo rende noto il Ministero della Salute. Le analisi sono state condotte allo Spallanzani di Roma. Il paziente è rientrato in Italia sabato 30 maggio e ieri, dopo aver accusato alcuni sintomi, ha chiamato il 118 ed è stato portato all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari per i necessari accertamenti diagnostici, così come previsto dai protocolli. È stato estratto vivo dopo 12 ore il giovane speleologo, un 20enne ligure, rimasto intrappolato ieri a 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti sulle montagne di Garessio in provincia di Cuneo. Si è concluso alle 5.40 di questa mattina l'intervento di soccorso che ha visto impegnati 42 tecnici e operatori del soccorso alpino e speleologico di Piemonte, Lombardia e Liguria che hanno lavorato incessantemente dalle 17 di ieri. È tutto pronto per la tradizionale parata militare di domani ai Fori Imperiali, che quest'anno cade nell'80° anniversario della Repubblica, in una delle fasi di crisi internazionali più delicate della storia repubblicana.
0: Ci saranno anche i dispositivi antidrone e le nuove generazioni di velivoli elettronici, i palombari e sistemi utilizzati dai cacciamine che potrebbero essere impiegati in una futura missione nello stretto di Hormuz. La tradizionale sfilata ai fori imperiali sarà preceduta dalla deposizione da parte del capo dello Stato di una corona dall'oro al milite ignoto all'altare della patria. Poi, come da prassi, Mattarella sfilerà a bordo della Lancia Flaminia con il ministro della difesa e il capo di Stato Maggiore di fronte ad una platea formata, oltre che dai massimi rappresentanti delle cariche istituzionali, anche dalle scuole. Ci saranno poi le rappresentanze di tutti i reparti e dei mezzi, così come i 256

0: sindaci che apriranno la cosiddetta rivista. Diversi i momenti della festa, dal passaggio delle frecce tricolori alle colorazioni dei vari edifici pubblici fino all'avvio lancio da un elicottero di 5 atleti dell'esercito con il paracadute. Non ci saranno invece i vigili responsabili dell'accensione della batteria di fuochi durante le prove della parata che hanno innescato la rocambolesca fuga dei 30 cavalli per le strade di Roma, provocando il ferimento di 4 persone. È questo il primo provvedimento cautelativo del comando della polizia locale in attesa di stabilire a vario titolo le responsabilità. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
1: Secondo Coldiretti, oltre un italiano su due approfitterà del ponte del 2 giugno, pari a circa 14,4 milioni di cittadini che trascorreranno almeno una notte fuori, oltre il 90% resterà in Italia. E proprio da oggi si potranno chiedere i rimborsi per i ritardi in autostrada a causa di lavori e ingorghi.
2: È il giorno in cui scatta il diritto al rimborso del pedaggio in caso di lunghi blocchi del traffico causati da cantieri. Gli automobilisti che saranno in strada da oggi, molti vista anche la concomitanza del ponte del 2 giugno, potranno beneficiare della nuova normativa introdotta dalla delibera 211/2025, che si basa sul principio per cui se un servizio non viene erogato secondo standard minimi di qualità, l'utente possa ottenere un rimborso economico con la cifra che sarà calcolata in base all'impatto dei cantieri sulla circolazione, tenendo conto della coda e della lunghezza del percorso. Il rimborso raggiungerebbe il 100% del pedaggio pagato nel caso in cui la paralisi superasse le 3 ore. Da considerare anche che in questa prima fase, per quanto riguarda i ritardi da cantieri, saranno interessate soltanto le tratte gestite da un unico concessionario, mentre per le altre la possibilità di rimborso scatterà dal 1° dicembre. Intanto Codacons ha segnalato però che non sarebbero ancora state fornite indicazioni chiare e uniformi agli utenti sulla possibilità di chiedere l'eventuale indennizzo. Ilaria Masini, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Firenze.
1: E adesso la pagina sportiva, partendo dalla MotoGP e dal trionfo al Mugello di Marco Bezzecchi.
3: Il missile nero sul Mugello e tutto cambia, perché che l'Aprilia fosse la moto dominante in questa stagione l'avevamo capito da un pezzo, ma ogni liturgia ha i suoi simbolismi. E allora vincere in quella conca tra le colline sopra Firenze non è come farlo in Oriente, nelle Americhe o nelle terre iberiche. Siamo orgogliosamente italiani e questo chiede la sua parte. Come vedere la Ducati e Bagnaia che combattono ma si arrendono. E poi Bezzecchi che si tiene dietro un Martin indemoniato per costruirsi uno dei ricordi più belli della sua vita. Perché dopo la curva della Bucine, cioè uno dei rettilinei più lunghi e belli del mondo, dove si stampano assurdi record di velocità e dove ci si veste di gloria come al Palio di Siena. Fiuta questi profumi, ovviamente essendo un predestinato molto curioso, Kimi Antonelli, che era lì per bersi la sua dose di adrenalina col pretesto di sventolare le bandiere, perché in un giorno storico, in questo caso griffato Aprilia per la prima volta, non poteva mancare lui che la storia la sta scrivendo. Poi un abbraccio con Marco Bezzecchi che si colora di iride, almeno quello che tutti speriamo. Carlo Genta, Radio 24, Sole 24 Ore.
1: E per il tennis oggi a Roland Garros è il giorno dei tre italiani, Cobolli, Berrettini, Arnaldi.
4: Una lunga giornata italiana a Parigi, tre moschettieri azzurri a Roland Garros, anche se manca Sinner, ma tutti con l'idea di poter approfittare dei buchi che si sono aperti nel tabellone per sognare il colpo della vita. Ecco il lunedì che non ti aspetti, agli ottavi di finale del torneo parigino. Comincia alle 11 sul Philippe Chatrier Flavio Cobolli, testa di serie numero 10, impegnato contro l'americano Svajda, che Cobolli ha già battuto nell'unico precedente risalente al 2024. In palio il quarto contro il vincente di Auger Aliassime contro Tabilo, in una metà di tabellone in cui ci sono anche gli altri due italiani che puntano a trovarsi in un derby di altissimo livello nel prossimo turno, l'anticamera della semifinale. In rigoroso ordine d'apparizione nel pomeriggio toccherà prima a Matteo Berrettini e poi a Matteo Arnaldi. L'ex finalista di Wimbledon è emozionato contro Comesagna e ora deve ripetersi contro un altro argentino, Cerundolo. Per Arnaldi c'è lo statunitense Tiafoe, una delle poche teste di serie rimaste in corsa. Tre match sulla carta aperti e giocabili in una giornata a suo modo storica. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ed è tutto per questa edizione curata con Gigi Donelli. Grazie a Carmelo Lauricelli, regia. Ora vi lascio a 24 mattino, Giornale 24 torna alle 9.

0: etico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: Le tecnologie che danno forma al futuro si riuniscono a Milano. Dal 9 al 12 giugno Ro Fiera ospita MATEC, Next Materials and Technologies, un unico percorso espositivo che unisce PLAST, Salone Internazionale per l'Industria delle Materie Plastiche e della Gomma, XILEXPO, Biennale per le Tecnologie per il Legno e per il Mobile, e Composite Future, l'evento dedicato ai materiali compositi. MATEC, dal 9 al 12 giugno, a Fiera Milano Ro.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: E dove andate quest'estate?
2: In Trentino, con i bambini.
1: Ah, vi piace camminare?
2: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
3: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
4: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti.
5: 24 mattino.
6: Ancora buongiorno da Giulia Crivelli e buongiorno a Paolo Mieli. Prima di dargli la parola, un'ultimissima segnalazione dai giornali di oggi, perché c'è un paese di cui parliamo a intermittenza ed è la Turchia. E il Domani, meritoriamente oggi, con un articolo di Futura di aprile, ci ricorda che Erdogan è sempre più autoritario, l'Unione Europea se ne frega, università chiuse, leader dell'opposizione destituiti per via giudiziaria. Il presidente prepara il terreno per le prossime elezioni. Intanto i paesi europei si legano alle industrie militari turche e magari nei prossimi giorni, anche qui a 24 mattino, ne parlerete con Simone Spezia, ma so che tu vuoi iniziare da altre elezioni che si sono tenute proprio ieri. Buongiorno Paolo.
7: Buongiorno, però prima di iniziare da queste altre elezioni voglio fare una premessa che faccio tutti i giorni. Io salto a pie pari le trattative su Hormuz, perché stanno sempre, la mattina vi hanno annunciato che sono vicinissime i risultati, la sera che no, ci vuole ancora, e qui va avanti così da 40 giorni che ci vuole ancora una definizione. Nel frattempo la guerra su altri fronti continua. Ieri gli israeliani hanno conquistato la fortezza di Beaufort nel Libano, e non è una cosa di secondaria importanza perché l'avevano già conquistata nell'82. È una fortezza che esiste dai tempi dei crociati, e persino il feroce Saladino aveva provato a conquistarla, non c'era riuscito. Poi nell'82 gli israeliani l'avevano conquistata, i palestinesi allora di Arafat. Nel 2000 l'avevano presa quelli di Hezbollah, in mano a loro erano rimasti, adesso l'hanno ripresa. È una fortezza altissima, inespugnabile, consente, insomma, strategicamente molto importante. Cito questa cosa solo per dire che non è che il mondo non si muova lì intorno, si muove con bombe, morti, e un episodio come questo è un episodio che a me sembra succulento, perché mi occupo di storia e quindi quella fortezza mi dice qualcosa. E poi, per esempio, prima delle elezioni c'è un classico che faccio ormai tutti i giorni, le pazzie di Donald Trump. Ora, che ha fatto Donald Trump? Ha fatto un test banalissimo che si fa, credo, tutti gli anni o forse addirittura ogni sei mesi, che per il presidente degli Stati Uniti, per vedere che non abbia l'Alzheimer, che non abbia gravi malattie, ma un test idiota, dura 10 minuti, composto di 30 quesiti, per esempio riprodurre il disegno tridimensionale di un cubo, unire con un analista.

0: una serie di punti, insomma, veramente una cavolata. Ma lui, essendone uscito indenne, cioè non ha l'Alzheimer, ha stabilito che quel test certificava che lui era un genio e che forse l'uomo più intelligente nella storia dell'umanità. Ieri ha fatto in 9 ore 50 post su questo tema con immagini sue con George Washington. C'è un articolo sul Corriere della Sera divertente di Michele Farina, ma poi siccome
1: Guarda,
0: molti
1: scusami
0: artisti.
1: Paolo, ti aggiungo solo questo perché magari chissà, alcuni degli ascoltatori che mi massacrano perché dicono che sono ossessionata da Trump, su questi esami che ha fatto, che in realtà oltre a quello cognitivo erano anche esami fisici, il referto li ha fatti martedì scorso, referto reso pubblico con qualche giorno di ritardo venerdì, pare che l'unico problema sia il suo peso, ha in effetti ingrassato di 6 kg, ne pesa più di 100 e mentre
0: Vabbè,
1: dall'elettrocardiogramma
0: però è
1: fatto è
0: alto, eh.
1: alto con strumenti di intelligenza artificiale hanno dimostrato che ha l'elettrocardiogramma di una persona che ha 14 anni meno di lui, quindi insomma pare appunto in ottima salute.
0: Allora, rinvigorito da questo, siccome molti artisti gli dicono di no alla partecipazione per la celebrazione dei 250 anni degli Stati Uniti, ha detto che questa è gente strapagata, che nessuno vuole sentire e che il concerto va cancellato e al posto del concerto si farà una serata, dice che di cui sarà protagonista lui, io sono l'attrazione numero uno, cito fra virgolette, al mondo, l'uomo che attira più folle di Elvis Presley, all'apice del successo e quindi
1: Va
0: adesso si
1: bene.
0: propone anche come cantante, insomma. È sempre, ci dà sempre un'occasione di divertimento. Le elezioni di cui dicevi tu sono le elezioni in
1: Se
0: Colombia,
1: vuoi abbiamo
0: già poco.
1: trovato per l'audio che cercavamo, che chiedevi, dove si discute appunto, così introduciamo il tema, sulle prime reazioni, perché Gustavo Petro non è particolarmente propenso ad accettare i risultati, mettiamola così, poi ce lo spiegherai tu meglio.
0: Facciamolo sentire,
1: Sentiamo
0: facciamolo
1: l'audio.
0: sentire.
2: Mucha atención, el presidente de Colombia, el presidente Gustavo Petro, no acepta los resultados del preconteo, es lo que dice a través de un mensaje en sus redes sociales. No acepta este preconteo.
1: Quindi questa era la giornalista che leggeva
0: Allora,
1: appunto le dichiarazioni che ha fatto
0: è
1: sui
0: una
1: social,
0: giornalista
1: Petro.
0: dell'Espectador, che è il giornale più autorevole della Colombia, quello che condusse una battaglia molto rischiosa contro Pablo Escobar a suo tempo. Allora, detto brevemente, ascoltate, ascoltatori che siete attenti anche alle cose della sinistra italiana. Gustavo Pedro, quello di cui abbiamo appena parlato, è il primo presidente di sinistra che ha avuto la Colombia. Aveva indicato una sua collaboratrice, un po' come ha fatto il sindaco uscente di Venezia, una sua collaboratrice bravissima, ma la sinistra ha deciso di fare le primarie e dalle primarie è uscito un candidato, insomma, sicuramente interessante, figlio del leader dell'Unione Patriottica, che era il braccio armato delle FARC, l'organizzazione rivoluzionaria della lotta armata, si chiama Manuel Cepeda, assassinato nel 1994. Lui non è certo un rivoluzionario, però parla al popolo più di sinistra. Lo davano per vincente, in particolare l'astrologo Daniel Daza, che è famosissimo nel paese, aveva detto che avrebbe vinto il primo turno, era sicuro sull'onda di queste primarie, e invece è arrivato secondo. Non a grande distanza, ma siccome la destra si è presentata con due candidati, insomma, adesso ci saranno le elezioni, nel secondo turno, il 21 giugno, vedremo. Però, fra primarie e astrologi e non fidarsi del giudizio di un presidente, un ottimo presidente uscente, che aveva indicato una candidata che era esperta, capito, che aveva lavorato con lui, che
1: Certo.
0: era una sua braccia destra, il risultato è

0: Il patatrac di cui ti ho detto, non so se è chiara anche l'allusione alle cose italiane. Attenti alle primarie, perché le primarie tendono a dare voti sballati in preda alle emozioni, e poi nelle primarie vota solo quel fronte lì. Non è detto che scelgano il migliore, a volte scelgono, come in questo caso, il più radicale, non danno retta al presidente uscente,
1: Beh, poi
0: e il
1: abbiamo la
0: risultato.
1: variante italiana, no? Delle primarie del PD che
0: Appunto.
1: prima si fanno, poi si rifanno aperte a tutti e sappiamo com'è andata. Forse questo ci porta sulla
0: Beh,
1: Schlein.
0: questa volta non credo che si faranno. Sì, la Schlein ieri, per prendere piede anche in vista delle sue primarie, se ne è uscita proponendo, devo dire, preceduta da Fratoianni, proponendo una sorta di patrimoniale. Non ti dico i giornali di destra, insomma, l'hai visto anche tu stamattina, le hai in parte letti, ci vanno giù pesante, e la parte anche più moderata del centrodestra, Tajani, ha detto: no, vi giuro, noi non metteremo mai le mani nelle tasche dei cittadini. Ora, le patrimoniali, si fanno in emergenza, ma andare alle elezioni proponendo un anno prima, la patrimoniale, vedrai che lei poi dirà: ma io non ho proposto esattamente alla patrimoniale, domani mattina purtroppo io non ci sarò, ma insomma sarà tutto un giorno di correzioni. Però mi ha colpito che alcune personalità che non sono del mondo di destra, uno è il direttore dell'istituto Bruno Leoni, Alberto Mingardi, che in un'intervista al Libero spiega punto per punto perché la patrimoniale è una follia, ed spiega non sulla base dei fallimenti nei paesi scandinavi, ma dice: prendi esempio sulla Cina, quello che ha fatto Deng Xiaoping, e c'è tutta una descrizione molto puntuale e devo dire divertente su come Deng Xiaoping ha impostato la questione per sé e per i suoi successori della patrimoniale. Ma mi ha colpito che una persona che anche per motivi tattici si schiera con la Schlein, qualsiasi cosa dica, oggi ha fatto un salto sulla sedia, ed è Matteo Renzi, che in un'intervista sulla stampa, pubblicata dalla stampa, ha detto: io ritengo un errore tattico e strategico fare la proposta del premier. Tattico perché la Meloni ha alzato la pressione fiscale e su questo andrebbe incalzata. Invece con la patrimoniale regaliamo l'argomento meno tasse alla destra che aumentate, ed è un autogol, no? Cioè, non possiamo andare a polemizzare con la destra che ha alzato le tasse se noi la proponiamo più
1: Sì,
0: tasse.
1: infatti segnalo
0: Ma
1: anche l'editoriale
0: generalmente anche.
1: di Sallusti, l'avrei letto anche tu sicuramente, è
0: Ma sì, certo, ma
1: tornato
0: no, ma io
1: che dice proprio
0: sui giornali di
1: marketing
0: destra,
1: elettorale
0: sì,
1: questo sconosciuto.
0: ma sui giornali di destra, come capisci bene, salto, perché lì è ovvio, è un boccone talmente ghiotto che, insomma, non leggo tutti i giornali, sto leggendo autori o di campo liberale o della sinistra, ma continua Renzi, ma c'è un elemento anche strategico. Io voglio che i miliardari pagano più tasse qui in Italia. Se diciamo che vogliamo la patrimoniale, i miliardari se ne vanno. Il solo annuncio della patrimoniale riduce il gettito e abbiamo meno soldi per la sanità, la scuola, la sicurezza. Io sono affezionato alla socialdemocrazia svedese con Olof Palme, che diceva: noi democratici non siamo contro la ricchezza, siamo contro la povertà. Mi sembrano parole sensate. Il caso però che davvero tiene banco nella sinistra internazionale è il caso di due intellettuali, non so come chiamare, artisti, due grandi artisti: uno è uno scrittore, Erri De Luca, e uno è un cantante, Francesco De Gregori. Che hanno fatto? Erri De Luca ha deciso di partecipare a un festival con gli israeliani, ha rilasciato un'intervista a un giornale israeliano in cui Erri De Luca è un ex leader di Lotta Continua, un scrittore famosissimo e politicamente impegnatissimo, è stato con i movimenti No Tav, ma insomma non voglio raccontarlo perché credo che tutti gli ascoltatori lo conoscono. In questa intervista ha detto: so benissimo cosa sia un genocidio, applicare la guerra di Gaza è una distorsione storica e verbale. Ciò che è accaduto a Gaza è una guerra brutale e moderna, il cui numero di vittime civili è enorme, terribile, perché quando si combatte in uno spazio urbano denso tra scuole e ospedali la popolazione paga sempre il prezzo più alto, e poi altre cose, insomma, contesta la parola genocidio. Ma ci si aspettava, e c'è stato immediatamente uno shitstorm nei confronti di entrambi. De Gregori ha detto una cosa più semplice, dice: guardate, io sono un artista, mi rifiuto dal palco di tenere lezioni su Gaza, su Hormuz, su qualsiasi altra cosa, prendetemi per quello che sono, ho già assaggiato un rapporto con la politica. E questo rapporto con la politica l'ha riassunto Antonio Pulito sul Corriere della Sera. Nel 1976 Francesco De Gregori fu vittima di un grave episodio di intimidazione a Milano. Al termine di un concerto, e dice lui, vennero a prendermi nei camerini in 10, uno aveva una pistola, e mi fecero tornare sul palco, dove venni sottoposto a una sorta di processo popolare. Lo accusavano di essere troppo borghese, di pensare prima alla canzone e solo dopo alla rivoluzione. 2 anni dopo uccisero Aldo Moro. Questo accadde nel 76. Ovvio che 76 vuol dire 50 anni fa, che De Gregori da allora dice: io mi tengo le mie opinioni politiche, non chiedetemi di fare lezioni dal palco. Sulla questione genocidio, cioè, io mi aspettavo che ci fosse solo lo shitstorm, no? Tutti quelli che contro De Gregori, che non si impegna abbastanza, contro Harry De Luca, che dice delle cose contro tendenze. Invece, sorprendentemente, Francesco Merlo ha dato ragione, che pure polemizzò terribilmente con Harry De Luca i tempi della TAP, dice: no, su questa cosa ha ragione. Ma la cosa che più mi ha colpito è che Marco Travaglio, che me l'aspettavo che se li mangiasse vivi, e avevano cominciato con Vignette a essere molto critici nei confronti soprattutto di Harry De Luca,
1: ieri, no?
0: Ha scritto, diceva Montanelli: appena vedo accendere un rogo salgo su e abbraccio la strega. Ora le streghe sono Harry De Luca e Francesco De Gregori. De Luca, per ciò che si dichiara sionista,
1: questo era sul fatto di ieri. Invece, per restare ai giornali di oggi, così poi chiudiamo.
0: Tu hai detto lo so. Giuliano Ferrara. No, hai già detto che Giuliano Ferrara, ma mi ha colpito che oltre a Giuliano Ferrara anche Walter Veltroni ha abbracciato la causa di De Gregori. Siccome c'era stato un critico musicale famoso a sinistra, Gino Castaldo, che aveva mosso critica a De Gregori, è intervenuto ieri su Repubblica Luigi Manconi, che ha bacchettato Gino Castaldo. Insomma, stranamente, invece di esserci un coro unanime contro i due accusati di eresia, c'è stato
1: certo. E segnalo l'ultima cosa, ma l'avrei vista anche tu, intervista Antonio Catania sul Messaggero, che dice, l'autore dice: De Gregori ha ragione, no ai facili slogan politici. Caro Paolo,
0: trionfo per De Gregori, un trionfo per De Gregori e Re De Luca, e l'avevamo segnalato fin dall'inizio che avrebbero sicuramente sollevato un dibattito.
1: E sono sicura che ne parlerete ancora anche con Simone. Domani, come dicevi, 2 giugno, quindi programmazione festiva, ci sarà solo la rassegna stampa.
0: Ma Simone gioca a tennis, continua.
1: E soffre forse, però no, perché insomma gli italiani stanno andando bene, quindi seguiremo le loro vicende a Parigi, e con te gli ascoltatori ti risentiranno.
0: Torna presto, bene, Giulia, promesso. Torna presto,
1: grazie,
0: ti prego.
1: Grazie, ciao, buona giornata, ciao. Noi ci lasciamo un attimo per una pausa breve, per un breve stacco, e poi ci troviamo per l'ultima parte di 24 Mattino con altri due temi.
2: Passa Intred.
3: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità, veloce e performante per il tuo business, e spettacolare anche a casa.
2: Passa Intred.
3: Fibra da €19,95 al mese. Da 30 anni.
2: Connessi sempre.
4: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
5: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
6: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
7: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
10: Giganti?
9: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
10: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
9: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
11: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
12: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.
13: L'innovazione cambia il modo in cui le aziende decidono e crescono. Per trasformare tecnologie, dati e intelligenza artificiale in valore servono nuove competenze manageriali. Sentiamo Maria Isabella Leone, Head of MBA Programs, Lewis Business School.
14: I programmi MBA della Lewis Business School sono pensati per formare professionisti capaci di guidare il cambiamento. Oggi l'innovazione richiede competenze tecnologiche, ma anche visione strategica, capacità analitica e leadership. Nei nostri percorsi attivi a Roma e Milano integriamo intelligenza artificiale con soft skill come problem solving e la gestione dei team. L'approccio è fortemente orientato all'esperienza e al confronto diretto con aziende per guidare partecipanti e interpretare trend, prendere decisioni efficaci e costruire organizzazioni agili.
13: Scopri i programmi MBA Lewis Business School.
15: State ascoltando un programma offerto da...
16: La finanza agevolata con Gruppo Finservice diventa concreta. GruppoFinService.com.
17: 24 mattino.
1: Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, buon primo giugno e buongiorno a Barbara Cavaleri, che è Executive Vice President Operation and Finance di Sky Italia. Grazie per aver accettato il nostro invito, poi durante un ponte, e con lei vogliamo parlare di questa bellissima iniziativa di Sky, che si inserisce in un tema di cui spesso ci occupiamo qui a Radio 24, i miei colleghi di Radio 24 e naturalmente anche Simone Spezia, cioè quello della importanza di partnership con aziende come Sky Italia, ce ne sono tante altre, o cooperative o altri attori, e gli istituti carcerari per veramente sviluppare la formazione nelle carceri, per offrire un'opportunità a chi è in carcere in prospettiva di tornare alla vita fuori dal carcere. Vi do due dati e poi do subito la parola a Barbara Cavaleri. Al 31 dicembre del 2025 risultavano 21.483 i detenuti che lavoravano, cioè 33% del totale. Capite che è sicuramente si possono fare dei progressi. Buongiorno ancora Barbara Cavaleri.
18: Buongiorno a voi, grazie dell'opportunità, sono molto felice di poter raccontare questa esperienza che per noi ha tantissimo senso, sia di business che ovviamente sociale.
1: Certo, anche perché voi avete organizzato un primo annuncio settimana scorsa, in particolare con il carcere di Opera, ma c'è questo Open Day in programma il 9 luglio, perché siete voi in primis a voler raccontare la vostra esperienza e magari rendere possibile che altre aziende private seguano l'esempio.
18: Esattamente, noi abbiamo iniziato a collaborare col carcere di Opera nel 2022. Per noi è stato creato un laboratorio che rigenera, lavora pezzi di plastica.

0: plastica, pezzi di ferro che tornano dai nostri clienti. Per darvi un dato, dal 2022 sono stati rilavorati, rigenerati circa un milione, anzi più di un milione di cavetti, decoder, no? Quindi c'è anche un impatto sulla sostenibilità. Questo progetto è andato avanti, è cresciuto, abbiamo iniziato con un team di 4-5 carcerati, adesso ne abbiamo 14, e proprio forti del successo e dell'importanza di questo progetto, che è un progetto per noi di business, io questo lo voglio sempre ricordare, un progetto che si sostiene economicamente, perché il team del carcere ha sostituito dei nostri fornitori. E forte di questo successo, noi abbiamo recentemente creato un hub trasformazione in opera, insieme collaborando col personale del carcere e con Officina dell'Abitare, che è la cooperativa che ci aiuta. Abbiamo creato questo hub, uno spazio molto più ampio, organizzato, attrezzato, e quindi abbiamo pensato di mettere a disposizione la nostra esperienza anche ad altre aziende.
1: Certo, perché è molto interessante questa cosa che dice. Vorrei a tutti gli ascoltatori, ce ne sono tanti scettici su questa idea del lavoro in carcere, lei dice giustamente è un progetto di business, non mettete lì a giochicchiare con i decoder. Questa idea di rigenerarli è comunque una cosa, anche in ottica di sostenibilità ambientale, che aziende come la vostra devono fare, quindi farla in carcere con il vantaggio aggiuntivo di formare queste persone è appunto una questione anche di business per voi, non è appunto una cosa fantasiosa che ci si inventa per far passare il tempo ai carcerati, ecco, questo diciamolo chiaramente.
0: Assolutamente, i carcerati, il team ha dei report, sono misurati anche sull'efficienza, la produttività, ma la cosa più interessante è che sono state loro stessi che durante gli anni hanno proposto miglioramenti, idee, no, per accelerare e migliorare il processo. Quando abbiamo avuto bisogno di lavorazioni straordinarie, loro sono stati disponibili a farcele. Tutto questo passa ovviamente attraverso anche una formazione importante, no? Il team viene formato regolarmente, c'è una selezione delle persone che fanno parte del team, che viene fatta con l'aiuto dalla cooperativa Officina dell'Abitare, una selezione con una vera e propria selezione, no? Ci sono i curriculum, ci sono le interviste. E quindi ci assicuriamo che il team sia veramente come se fosse un nostro fornitore, e io dico sempre che questo team è uno dei nostri migliori fornitori che abbiamo. Quindi abbiamo creato questo Open Day il 9 di luglio, dove vogliamo fare toccare con mano appunto tutte queste opportunità. Lavorare in carcere ha delle sue difficoltà, richiede degli accorgimenti, non banalmente per entrare, per appunto intervistare le persone. Noi abbiamo un'esperienza pluriennale e vorremmo metterla a disposizione di altre aziende che vogliono collaborare con noi.
1: Certo, tra l'altro è vero, abbiamo citato i numeri all'inizio, però qualcosa si muove a proposito di ottimismo, perché questo è comunque un laboratorio che è nato all'interno del programma Lavoro Carcerario promosso dal Ministero della Giustizia. Sappiamo che in questo, ne abbiamo parlato tanto anche sul Sole 24 Ore, anche il CNEL ha un ruolo importante, quindi comincia a diffondersi, insomma, questa idea, lontano dai pregiudizi, che per chi ha soprattutto delle pene da scontare che hanno una chiara fine, questa idea di imparare un lavoro, magari perfezionare una capacità che magari alcuni avevano già prima di entrare in carcere, aiuta appunto il reinserimento, quindi è un'opportunità di business per voi, e naturalmente ha una funzione sociale che, come diceva lei, diventa un circolo virtuoso. Il piacere di lavorare, di fare qualcosa per i carcerati, addirittura propongono

0: Sono anche altri esempi all'interno del carcere che poi nell'open day noi ovviamente mostreremo. Sì, credo in questi anni ho capito che a parte l'uso del tempo durante la giornata del carcerato c'è una valenza economica perché il carcerato viene assunto appunto dalla cooperativa, percepisce un vero e proprio stipendio che aiuta lui in carcere per migliorare, per comprarsi delle cose, ma soprattutto aiuta le famiglie.
1: Certo.
0: Che sono fuori, e anche credo abbia una valenza anche di, mi lasci dire, riscatto della persona agli occhi della famiglia, perché
1: Certo.
0: è sempre un. E quindi sì, ovviamente fa piacere tantissimo anche questo aspetto, però appunto basato sul fatto che è un progetto che si sostiene, ha una valenza di business ed è per questo che va avanti da ormai 4 anni.
1: Io la ringrazio moltissimo, naturalmente appunto magari lo ricorderemo anche prima del 9 luglio questo appuntamento, questo Open Day per raccontare l'esperienza di Sky anche ad altre aziende. Grazie a Barbara Cavalieri, Executive Vice President di Operations and Finance di Sky Italia e buon 2 giugno.
0: Se posso,
1: Certo.
0: ringraziare e salutare, abbiamo creato una casella per contattarci,
1: Perfetto.
0: lavoro in carcere, chiocciola.sky.it. Grazie
1: Perfetto.
0: mille
1: Grazie.
0: e buon 2 giugno a tutti.
1: Grazie a
0: Buongiorno.
1: lei. Ci fermiamo un attimo per una breve pausa sulla viabilità e poi passiamo al nostro ultimo approfondimento.
2: Strade in diretta.
3: Ben ritrovati per un nuovo appuntamento. Disagi per un incidente sulla 1 nella tratta Firenze-Roma tra Valdichiana e Monte San Savino in direzione Firenze. A causa invece del solo traffico intenso si procede lentamente sulla 32 Torino-Bardonecchia tra Oulx e Bardonecchia in direzione di quest'ultima. È tutto, grazie della vostra attenzione. Ci risentiamo più tardi per il prossimo appuntamento. A dopo.
2: 24 mattino.
1: Ancora buongiorno da Giulia Crivelli e grazie a Marco e lui sa perché. E all'ascoltatore che invece dice chiamare una cooperativa borseggi è quasi comico, ma in realtà c'è molta ironia in queste cooperative. C'è per esempio un marchio di biscotti che si chiama Banda Biscotti e che ho scoperto che viene fatto in alcune carceri. Quindi diciamo che questa componente di autoironia io non la trovo così negativa, però è voluta. Cioè questa cooperativa che si chiama Borseggi, appunto è chiaro che c'è anche un riferimento al motivo per il quale tante persone sono in carcere. Con questo però sono molto felice di dare il buongiorno a Sandro Trento, professore ordinario all'Università di Trento, dove insegna strategia e corporate governance e dirige la School of Innovation. Buongiorno e grazie per aver accettato il nostro invito durante questo ponte.
4: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: E lo spunto è un libro che ha pubblicato da poco il professor Trento, che si intitola Capitalismo carismatico, il potere dei fondatori e la sfida alle democrazie, pubblicato da Egea. Io l'ho scoperto proprio al Festival di Trento perché ci siamo incontrati per parlare di come sta cambiando, se sta cambiando il capitalismo americano e c'è appunto questo capitalismo carismatico. E lascio a lei il compito di spiegare che cosa si intende per capitalismo carismatico.
4: Sì, allora, da oramai 15 anni è in corso un processo di trasformazione che io trovo profondo, dal punto di vista del governo delle imprese, innanzitutto. Cioè, se noi andiamo a guardare la governance delle big tech tutte quante, scopriamo che i fondatori, appunto, quindi parlo dei personaggi che tutti conoscono da Zuckerberg a Musk e così via, hanno costruito un governo d'impresa che è incentrato sulle cosiddette dual class shares, cioè su azioni a voto multiplo di cui loro detengono la proprietà e che consentono a questi personaggi di controllare queste società senza rischio di essere scalzati da possibili scalatori esterni. Questa è una trasformazione molto importante perché fino a pochi anni fa negli Stati Uniti si parlava di public company, cioè di società in cui la proprietà proprietà era diffusa tra

0: decine di migliaia di piccoli azionisti, nessuno deteneva azioni a modo multiplo ed erano possibili le cosiddette scalate ostili. Ecco, questo meccanismo nel caso di queste società non è possibile.
1: Tra l'altro mi inserisco solo per dire che fa effetto magari a chi non è esperto di finanza, per dire quando ci si quota in borsa si dice to go public, quindi che è una cosa strana, noi che siamo abituati a pensare al pubblico come a un mostro. Ecco, negli Stati Uniti una volta forse si diceva per dire invece si va in borsa, che è l'esatto opposto.
0: Esattamente, sì. Cioè si parla di private quando la società ha il capitale nelle mani di una persona o di una famiglia, quindi privata nel senso che non è offerta al pubblico, e public company invece è una società in cui le azioni sono diffuse tra migliaia, decine di migliaia, milioni in alcuni casi di soggetti. Quindi il primo elemento è questo elemento di forte concentrazione del controllo societario, e questo come è potuto avvenire? È avvenuto perché in questi anni si sono sviluppati strumenti finanziari come il venture capital, il private equity, i fondi sovrani di investimento, che consentono a queste società di raccogliere giganteschi capitali, no? Miliardi di dollari, senza doversi quotare in borsa, prima di quotarsi in borsa. Quindi il primo elemento è questo elemento di forte concentrazione. Questo sembra un po' un paradosso, perché siamo in un momento di grande innovazione tecnologica, no? Siamo in un momento di cambiamento tecnologico, e le società che controllano questo cambiamento assomigliano per certi versi alle imprese personali di fine 800, di inizio 900, cioè in mente, che ne so, Vanderbilt, Carnegie, Ford e così via. Questo sembra un po' un paradosso, e quindi il fondatore, che io definisco leader carismatico, sembra avere la caratteristica di assicurare agli investitori la sua capacità di gestione, la sua visione, il suo ruolo quasi messianico, no? Rispetto al futuro. E quindi gli investitori sono disposti a comprare azioni di una società che di fatto è controllata da questo soggetto, in cambio del fatto che lui assicura un controllo delle traiettorie tecnologiche. Questo è un elemento che forse non tutti conoscono, certo. Però trovo che sia molto importante.
1: E a Trento, tra l'altro, abbiamo anche parlato poi di un altro aspetto, che è quello di come questi capitalisti carismatici, quindi Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Larry Page, Sergey Brin di Google, abbiano poi in questa amministrazione stretto dei rapporti molto forti con Donald Trump, e anche questo contrasta, no? Abbiamo l'idea che negli Stati Uniti i conflitti di interesse vengano gestiti in un modo diverso, ecco, questa è sicuramente l'amministrazione dei grandi conflitti di interesse.
0: Questo sicuramente è un altro elemento caratterizzante di questo capitalismo carismatico, ma è dovuto anche al fatto che stiamo parlando di grandi corporation che operano in settori che oggi possiamo definire strategici. Io li identifico come coloro che controllano le infrastrutture essenziali dell'economia contemporanea. Penso appunto ai motori di ricerca, all'intelligenza artificiale, alla distribuzione dei prodotti, ai semiconduttori, perché stiamo parlando anche di Nvidia, di tante altre società. Questi servizi, che spesso sono immateriali, oggi rappresentano le infrastrutture essenziali attraverso le quali gran parte degli scambi avvengono, e quindi c'è un nesso forte con l'amministrazione. Alcune di queste società hanno contratti con il Pentagono, con la difesa, pensiamo a Musk e al suo sistema satellitare e così via. Quindi è un capitalismo che per certi versi ci sorprende che stia nascendo e formandosi negli Stati Uniti. Per qualche ragione non ce lo saremmo aspettato, certo. Dagli Stati Uniti.
1: Vorrei chiederle, perché di tutti questi capitalisti carismatici forse quello più misterioso resta Peter Thiel, fondatore di Palantir, che tra l'altro anche qui continua a essere eccentrico, perché ha annunciato proprio che si trasferirà in Argentina, e dove evidentemente si sente più libero. Ecco, su Peter Thiel che cosa ci può dire?
0: Allora, Peter Thiel, come sappiamo, è nato in Germania, no? Nasce a Francoforte e poi si trasferisce negli Stati Uniti, è uno che ha studiato filosofia a Stanford, poi studia anche legge, e è un tipico personaggio della Silicon Valley, no? Si parla, qualcuno parla della mafia di Silicon Valley, cioè Peter Thiel è dietro a PayPal, no? È tra i fondatori di PayPal, e poi da lì si avventura soprattutto nel settore militare, quindi è un personaggio che non è soltanto un investitore, ma è un vero e proprio, lo definirei, selezionatore di tecnologie molto importanti. Anche qui è curioso il fatto che sia stato presente nel board di varie società di cui stiamo parlando, è stato dentro il board di SpaceX, di Airbnb e di altre società molto importanti, quindi è una di queste figure un po' diciamo allo snodo, no? al centro di un crocevia di interrelazioni, e questo è un altro elemento interessante. Spesso, se andiamo a vedere i legami, ci sono molti legami tra questi personaggi, cioè ciascuno ha investito in un certo momento nella società dell'altro, quindi sembra quasi esserci una rete. Certo. Adesso non voglio accreditare tesi complottiste, non sto dicendo questo,
1: però sono dati,
0: sono
1: di fatto
0: una serie di persone,
1: certo,
0: che hanno una missione che a mio avviso va al di là del semplice, certo, profitto e della semplice ricchezza.
1: Per chi vuole approfondire, spero siano tantissimi, consiglio il libro del professor Sandro Trento, Capitalismo carismatico, il potere dei fondatori e la sfida alle democrazie, appena pubblicato da Egea. Professor Trento, io la ringrazio ancora, buon 1° giugno e soprattutto buon 2 giugno, e speriamo di risentirci presto.
0: Grazie a lei per l'ospitalità, grazie a tutti.
1: E io devo anche tanti ringraziamenti a Carmelo Lauricella in regia, Alessandro Marco Tulli, Giorgio De Luca, Marco Santoro, Margherita Ina, tutta la squadra di 24 Mattino, come dice Simone Spezia. Noi, se vorrete, ci sentiamo domani mattina dopo il GR del 7 solo per la rassegna stampa, e con Simone invece appuntamento alle 6:30 mercoledì 3 giugno. Ancora un buon 1° giugno e un buon 2 giugno da Giulia Crivelli.
2: La finanza agevolata con Gruppo Finservice diventa concreta. GruppoFinService.com.
3: Vi ha presentato "24 Mattino".
4: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
5: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
4: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
5: E ci mantiene giovani.
4: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
5: Perché Oliveto è Oliveto.
6: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
7: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre, da quando non si chiamavano così.
6: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
7: Rispetto per le persone.
6: Recycle.
7: Dare nuova vita alle cose.
6: ESG.
7: Fare la cosa giusta, da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
8: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
9: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
10: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
11: Spediamo farmaci nel mondo, ma tra documenti, dogane, trasporti e temperatura perdiamo spesso il controllo. Voi come fate?
12: Usiamo Mercurio, la piattaforma digitale di Ormesani che geolocalizza la merce e ne monitora la temperatura, gestendo dogana, notifiche e chat, tutto in tempo reale.
11: Conosco Ormesani, lo spedizioniere doganale.
12: Ormesani.com.
13: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
1: Le 8:59.
2: GR24, il sole 24 ore.
1: Il Libano condanna l'aggressione di Israele oggi, vertice ONU, raid incrociati, Stati Uniti, Teheran. Guerra in Ucraina, attacchi russi su Kharkiv, Zelensky, bambini ucraini rapiti per combattere. In salvo lo speleologo intrappolato nella grotta a 120 metri di profondità nel Cuneese. Scontri a Parigi dopo la vittoria in Champions, oltre 890 arresti e 180 agenti feriti. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanere dalla redazione. Il Libano sta affrontando una feroce e condannabile aggressione da parte di Israele, che sta intensificando la sua offensiva contro Hezbollah con la conquista ieri dell'emblematica fortezza di Beaufort. Lo scrive il presidente libanese Youssef Aoun in vista della riunione d'emergenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite prevista per oggi pomeriggio su richiesta della Francia. E intanto continuano i raid incrociati Stati Uniti Iran con droni iraniani sul Kuwait.
3: L'Iran vuole davvero raggiungere un accordo e sarà un buon accordo per gli Stati Uniti e per chi è con noi. Lo scrive Trump sul suo social, accusando gli antipatriottici di entrambi gli schieramenti di ostacolare il negoziato, continuando a cinguettare negativamente a livelli mai visti prima. Sedetevi e rilassatevi, conclude Trump, alla fine andrà tutto bene come sempre. Ma per il momento non si vedono spiragli. Si attende una risposta di Teheran alla controproposta USA, ma gli ayatollah chiedono garanzie sui loro diritti, lo sblocco degli asset congelati e avvertono: non ci fidiamo delle promesse del nemico. Intanto i continui attacchi incrociati minano la fiducia nelle trattative. L'esercito statunitense afferma di aver attaccato postazioni radar e di droni iraniani nel sud dell'Iran e il Kuwait denuncia attacchi missilistici e droni ostili, mentre il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche iraniane afferma di aver lanciato un raid di rappresaglia contro una base che sostiene essere stata utilizzata per un attacco all'isola di Sirik. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E vanno avanti anche gli attacchi sull'Ucraina. Il direttore generale dell'AIEA, Rafael Grossi, ha sottolineato che gli attacchi ai siti nucleari devono cessare per prevenire il rischio molto reale di un incidente nucleare. Il presidente Volodymyr Zelensky chiede di aumentare la pressione delle sanzioni su Mosca per costringere la Russia a sedersi al tavolo dei negoziati.
4: Nuovi attacchi russi sul territorio ucraino nella notte. Mosca ha colpito 2 quartieri di Kharkiv, ci sono feriti, garage e automobili stanno bruciando, ha reso noto su Telegram il sindaco della città, secondo il quale almeno 10 attacchi nemici sono stati registrati alla periferia del distretto confinante di Slobizhsky. Ieri le forze ucraine hanno colpito diversi depositi militari dell'esercito russo nel Donetsk. Il presidente ucraino Zelensky, intanto, in un'intervista alla CBS ha dichiarato che ci sono prove del rapimento di bambini ucraini da parte della Russia e del loro addestramento a combattere contro il loro paese.
5: They taught these children to hate their native country, to hate native people.
4: L'Ucraina, ha aggiunto, ha documentato il rapimento di almeno 20.000 bambini.
5: We know about 20,000.
4: Zelensky ha poi indicato in Londra, Parigi e Berlino i possibili negoziatori europei per una finestra di opportunità di dialogo che, ha precisato, dura fino al prossimo inverno. Tempo per aumentare la pressione delle sanzioni su Mosca e costringerla a sedersi al tavolo per porre fine alla guerra. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Il test per l'Ebola effettuato ieri sul paziente rientrato in Sardegna sabato dal Congo è risultato negativo, lo comunica il Ministero della Salute. Ieri, dopo aver accusato alcuni sintomi, l'uomo ha chiamato il 118 ed è stato portato all'ospedale di Cagliari per i necessari accertamenti diagnostici. Le analisi sono state condotte dallo Spallanzani di Roma. È stato estratto vivo dopo 12 ore lo speleologo ventenne rimasto intrappolato ieri a 120 metri di profondità nella grotta dei cinghiali volanti sulle montagne di Garessio in provincia di Cuneo. Il ministro dell'interno francese Laurent Nunez ha dichiarato che quasi 900 persone sono state arrestate durante le rivolte scoppiate dopo la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League.
6: Le bilan, pardon, je l'équivalise, hein, on est à plus de 890 interpellations.
1: Abbiamo effettuato oltre 890 arresti, il 45% in più rispetto allo scorso anno, e quasi 180 agenti delle forze dell'ordine sono rimasti feriti, ha sottolineato il ministro all'emittente France Inter. In chiusura sentiamo come aprono i mercati con Deborah Rosciani.
7: Buona mattinata a tutti. Le borse europee danno il via al mese di giugno nel segno della cautela. Abbiamo movimenti contrastati, abbiamo in questo momento un quadro che per la verità si sta provando a portare in territorio positivo su tutti gli indici dopo un avvio nei primissimi istanti un pochino più incerto. Per la verità Parigi è sulla parità in questo momento, Francoforte più 0,10, meglio di tutti, Piazza Affari più 0,23%, ricordando che venerdì scorso Milano è tornata sopra quota 50.000 punti a giugno, aggiornando insieme a Wall Street i suoi massimi storici, mentre il conflitto fra Stati Uniti ed Iran raggiunge continuamente nuovi picchi in termini di notizie e comunicazione. Abbiamo raggiunto anche i 3 mesi esatti dal primo attacco che aveva riacceso i timori di una crisi energetica globale. Il petrolio questa mattina è di nuovo verso l'alto, il Brent a Londra vicino ai $94 al barile, il greggio americano è sopra i 90, e anche per questa ragione il copione che leggiamo tra i migliori titoli di Piazza Affari è sempre lo stesso da settimane, in evidenza i titoli del settore tecnologico ed energetico. Stamattina scatta Prysmian più 2,33, Saipem più 2,23, STM più 2,10, Tenaris ed Eni in rialzo dell'1,7 e dell'1,38% rispettivamente. In negativo abbiamo Buzzi e Nexi in calo dell'1,7 e dell'1,2%. Stamattina un quadro prevalentemente positivo in tutta l'Asia. Per ora è tutto.
1: Grazie a Deborah Rosciani e grazie a Pietro Lacorte in regia. Ora vi lascio 1 nessuno 100.000. Nagiare 24 torna alle 10.

0: Passa Intred.
1: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità. Veloce e performante per il tuo business. E spettacolare anche a casa.
0: Passa Intred.
1: Fibra da 19,95 al mese. Da 30 anni.
2: Connessi sempre.
3: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
4: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
5: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
6: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
3: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
7: Ci sono imprese che nascono da un'intuizione, crescono dentro un territorio e poi imparano a parlare al mondo. Nel Friuli Venezia Giulia, 6 aziende raccontano come si costruisce innovazione. Dalle sneaker circolari alla ricerca biomedica, dai materiali sostenibili alla logistica intelligente, fino alle tecnologie quantistiche e agli hub di Open Innovation. Frontiere d'impresa, storie di aziende in evoluzione, è un podcast originale del Sole 24 Ore, creato per Regione Friuli Venezia Giulia.

0: Nessuno 100 Milan. Frullato.
1: Cari ascoltatori, benvenuti a Uno Nessuno 100 Milan. È il primo giugno e ve lo dico subito, abbiamo deciso di fare un gran frullatone oggi. Tutto per far riposare in questo bel ponte il nostro Leonardo Manera, sempre stressato, sempre a lavorare. E allora siamo qui con voi però fino alle 11 e vedo tutta la redazione schierata, giustamente, insieme a Pietro Lacorte che è in regia. Possiamo partire.

0: Caro Leonardo, iniziamo questa puntata dando il benvenuto a Luca Trapanese, che è qui in studio con noi. Buongiorno Luca.
1: Buongiorno
2: tutti,
1: Luca.
2: Grazie.
1: Allora, Luca, lo presentiamo, fa anche di professione il politico, perché è adesso vicepresidente del Consiglio regionale della Campania, no? È stato anche assessore a Napoli, ma insomma è anche una persona che si occupa di sociale da sempre, si occupa di disabilità, è uno scrittore. L'ultimo libro che ho qui davanti per Salani, uscito proprio fresco, si intitola Storia di una famiglia imperfetta. Giusto per ricapitolare, magari gli ascoltatori si ricordano, Luca Trapanese ha adottato qualche anno fa Alba.
2: Nove anni fa,
1: una bambina.
2: Sì. Alba aveva la sindrome di Down, aveva 27 giorni, è stata lasciata in ospedale dalla famiglia di origine, non riusciva ad essere collocata tra le coppie cosiddette tradizionali pronte per l'adozione. Io avevo fatto una richiesta di affido e mi è stata proposta Alba. La richiesta si è potuta trasformare con un articolo 44 della legge dell'adozione 1983, una legge ferma a 40 anni, dove un single può adottare una persona, un bambino con disabilità, quindi è un articolo speciale, un'adozione speciale. Io mi sono appellato a quell'articolo di 40 anni fa e ho adottato Alba.
1: No, ma infatti ricordiamo che ci furono anche delle polemiche mediatiche, perché single Luca Trapanese, quindi ha potuto adottare da single, e poi, come si suol dire, se anche fosse in coppia, Luca Trapanese ha sempre detto da vari anni, ha dichiarato di essere omosessuale, e quindi in una coppia saresti stato in una coppia con due uomini, e questo all'epoca ha generato, no?
2: Beh, da un lato ha generato sicuramente le polemiche, da un altro lato, poiché siamo un paese ipocrita, c'era chi diceva comunque ha fatto un bel gesto di carità,
1: comunque,
2: ha salvato una bambina che nessuno voleva, sempre meglio di una comunità. È chiaro che questo è tutto falso, perché poi ho iniziato a scrivere, a farmi conoscere, perché la mia consapevolezza sulla disabilità nasceva da quando avevo 15 anni, adesso ne ho 49, Alba è arrivata a 40 anni, conoscevo molto bene la sindrome di Down, ero in vacanza con 20 ragazzi con sindrome di Down quando mi hanno chiamato, pertanto io non ho fatto nessun gesto di carità, volevo diventare padre, è arrivata una figlia come arrivano tutti i genitori, e fondamentalmente siamo una famiglia come tutte le altre.
1: E questo perché, allora, questo titolo di una famiglia imperfetta? Perché c'è ancora un retaggio culturale molto forte, secondo te, per cui la famiglia
2: sì.
1: È quella tradizionale, uomo, donna.
2: C'è una società che vive le famiglie, che ha famiglie completamente diverse l'una dall'altro, con gioie, dolori, tradimenti, matrimoni, ripensamenti, compagni e compagne, figli adottati, e poi c'è un'istituzione che vuole per forza incasellare una famiglia cosiddetta tradizionale, che esiste ma che non rappresenta più l'unico modello della nostra società. La mia famiglia, appunto, è imperfetta come tutte le famiglie, ma nell'imperfezione ci sono tante relazioni.
1: Però senti un po', Leonardo, perché il nucleo di questo libro, adesso spero di non sbagliare i nomi, è interessantissimo, perché Luca Trapanese racconta molto anche della sua vita personale. Intanto i primi anni in seminario, cioè volevi diventare prete.
2: Sì, io ho fatto tanto volontariato con Madre Teresa, avevo 16 anni, a un certo punto ero convinto di poter diventare sacerdote. Invece poi mi sono innamorato e sono uscito dal seminario.
1: E poi...
3: Cosa ti ha lasciato, scusa, quell'esperienza?
2: Poco. Molto poco. L'esperienza del volontariato in India e in Africa è stata fortissima, l'ho fatta per oltre 20 anni, essere a contatto con le persone lebbrose, con i bambini, le bambine, lavorare con le suore è stato bellissimo. Entrare in seminario dove io pensavo di ritrovare chissà cosa è stato

0: il momento più arido della mia vita.
1: Come mai addirittura arido? Perché nel libro non traspare tutto, cioè traspare un po' di amarezza, ma per esempio un rapporto con il sacerdote che ha capito e ti ha seguito poi in tutte,
0: sicuramente in tutte le... perché credo che quando poi ti inserisci in un contesto e quel contesto è molto radicalizzato, perdi tutto quel sapore della naturalezza di vivere l'esperienza, la strada, le persone, il volontariato. Era troppo un palazzo chiuso dove non vivevi poi più, non sentivi più quell'emozione.
1: Sì, sì. Però poi il nucleo del libro, ripeto, storia di una figlia imperfetta, di una famiglia imperfetta che si dipana molto bene, racconta la storia quasi a sorpresa non solo dell'adozione tua nei confronti di Alba, ma del fatto che a un certo punto della tua vita tu, pur avendo due genitori, mamma e papà, sei stato adottato da una donna, Florinda. E il motivo è molto interessante. Perché c'è stata questa adozione? Intanto, com'è possibile venire adottati pur avendo un genitore, una mamma e un papà già?
0: Allora, noi abbiamo un paese che quando scrive le leggi, queste leggi sono scritte bene, è all'avanguardia. Io ho potuto sono stato adottato da Florinda all'età di 30 anni, quindi Alba non esisteva ancora, perché fondamentalmente Florinda aveva un figlio, Francesco, che era un ragazzo con disabilità, con un ritardo. Francesco era stato adottato da Florinda e dal marito all'indomani del terremoto dell'80 in Irpinia. Francesco era l'unico superstite della sua famiglia, trovato nelle macerie, aveva 4 anni. Quindi Florinda e Carlo lo hanno adottato e hanno vissuto con Francesco. Quando io ho conosciuto Francesco, ormai eravamo già adulti, lui frequentava la mia associazione e siamo diventati fratelli. Cioè lui viveva spesso nella mia quotidianità, andavamo al San Carlo insieme all'opera, leggevamo insieme i giornali. Francesco era un tipo pazzesco, sapeva di politica, di cultura, di cinema, di teatro, oggi avrebbe fatto tante polemiche su tante cose. La nostra relazione è diventata una relazione fraterna. Il tema importante dei genitori che hanno figli con disabilità è il dopo.
1: Dopo di noi.
0: Che sarà dopo di me, quando io non ci sarò più, e mia figlia Alba o Francesco, che fine farà? Non c'è una legge che regolamenta fino in fondo, non c'è una preparazione, la disabilità è vista sempre come un problema. Florinda mi disse: se io ti adotto tu diventi fratello di Francesco. Francesco dice che tu sei suo fratello. Questa sembra una follia, invece andare da un giudice tutelare con i miei genitori che hanno dovuto dare il consenso, Francesco che diede il consenso, che è bellissimo il decreto finale del giudice, dove dice che Francesco si sente accolto, accompagnato e si sente fratello di Luca. Il giudice mi ha dato questa opportunità, io sono diventato fratello di Francesco, figlio di Florinda, non ho perso i diritti e doveri nei confronti dei miei genitori, ma ho acquisito i diritti e doveri nei confronti di Florinda. Infatti il mio cognome attuale è Luca Fella Trapanese, perché ho dovuto anteporre il cognome di Florinda.
2: Francesco, quindi per poterti occupare,
0: per potermi occupare quando Florinda non ci sarebbe stata più, già non c'è più
1: Francesco, Francesco si può dire nel libro lo
0: sì. Beh, perché fondamentalmente noi molto spesso programmiamo la nostra vita, pensiamo che tutto debba andare come abbiamo deciso, e invece poi la vita ci dice, ci insegna, c'è un momento, ci sono io che decido per te, non sei tu. Francesco all'indomani del Covid, del lockdown, ha avuto un infarto, semplicemente, evidentemente era il suo momento, mentre si cucinava oltretutto. E poi Florinda un anno e mezzo fa non ce l'ha fatta più, nonostante per lei Alba è stato il suo scopo di vita da quando è arrivato.
1: I tuoi genitori, tu lo scrivi nel libro, quando ti sei presentato dai tuoi genitori naturali, si può usare questo aggettivo, a dire: c'è una signora Florinda che mi vuole adottare per fare in modo che io diventi fratello di suo figlio.
0: Loro conoscevano molto bene Florinda, perché poiché Florinda e Francesco erano sempre soli, io li invitavo a casa la domenica, a Natale, a Pasqua.
1: E vabbè, però conoscersi è una cosa.
0: C'era un caso che in quel momento in cui ne abbiamo parlato, il telegiornale annunciava il suicidio di una donna, che aveva prima soffocato sua figlia con gravissima disabilità e poi si era tolta la vita proprio
1: per la paura
0: perché
1: del futuro, per
0: non sapeva cosa avrebbe fatto nel futuro una donna di una certa età. E lì mia madre mi disse: pensaci, Florinda è disperata rispetto a questo tema, è un tema importante. Quel pensaci mi ha completamente dato il via a poter dire: va bene, non lo vedono come un tradimento, ma lo vedono come un'opportunità, e quindi l'ho realizzato.
1: E cosa rispondi, Luca, a tutti coloro che storcono il naso di fronte a queste storie, a dire: vabbè, non siete una famiglia, avete fatto un contratto, siete andati da un giudice, ma la famiglia è un'altra cosa, è una, è, la famiglia è anche, sono i geni, il sangue, la trasmissione ereditaria, il DNA.
0: Allora, la mia voglia di scrivere e di raccontare non è per dire qual è la cosa giusta, è per cercare di parlare di anche un'altra visione della vita e della possibilità. Quindi io non sono qui per dire è sbagliato quello che pensate, io racconto la mia storia e racconto anche come l'ho vissuta, cioè per noi siamo stati famiglia, famiglia nel senso vero della parola, con tutti i problemi, con le telefonate alla sera per capire se Alba aveva mangiato o meno, due pigiami regalati a Natale dalle due mamme perché le mamme regalano solo i pigiami, quindi una famiglia al pari di tutte le altre. Io dico che oggi
1: né migliore né peggiore,
0: né migliore né, no, assolutamente non c'è nulla di straordinario, anzi c'è una fatica enorme nell'essere famiglia oggi. Io dico a queste persone che fondamentalmente non bisogna schematizzarsi, noi ormai i sentimenti li schematizziamo, mentre fondamentalmente proprio l'amore non può essere schematizzato. E al centro della mia famiglia c'è stato l'amore, c'è l'amore.
2: Sì, io credo che in una società che cambia così rapidamente come la nostra non si può schematizzare e dire che esiste solo quel tipo di famiglia. Poi lo specifico della famiglia io credo che siano i sentimenti, l'amore che si prova, al di là di essere stati concepiti da una persona.
1: Per esempio io credo che Luca Trapanese consideri sua famiglia anche tutti coloro che frequentano la Onlus a ruota libera che hai fondato, avete messo in piedi. Di cosa si occupa la...
0: A ruota libera è nata nel 2005, si occupa di disabilità, con una visione diversa che non parte dal sociosanitario. Noi siamo abituati a vivere la disabilità come una malattia, ma non vediamo mai le capacità delle persone con disabilità, le potenzialità. Non abbiamo una visione rispetto alla nascita, all'inserimento della scuola, all'inserimento lavorativo, il dopo, la sessualità, l'indipendenza. Tutto quello che noi vediamo oggi in Italia è costruito dalle famiglie. Le cose che funzionano, che sono eterne e che durano, non provengono da uno Stato, ma da genitori. E non parlo di destra o di sinistra, io parlo proprio di visione, altrimenti non sarebbe corretto.
1: Io vorrei tornare un attimo al libro. Quante critiche sono arrivate e quanto ti hanno colpito, se ti hanno colpito, o se tu vai dritto per la tua strada, insomma, non hai avuto mai un momento di sbandamento, no, rispetto
0: no,
1: a tutto
0: mai.
1: Quello?
0: Mai. Il momento di sbandamento mai.
1: Neanche quando
0: confesso...
1: c'è stata l'adozione di Alba, tutte
0: no,
1: le polemiche
0: mai.
1: All'epoca.
0: No, anzi io non leggevo i commenti. Pubblicavo anche le mie idee e non leggevo i commenti proprio per non lasciarmi dissuadere dalle idee delle persone. La mia strada era, io sono abbastanza determinato, quella era la mia strada e l'ho cercata di portarla avanti con serenità ma anche con trasparenza, raccontando tutto quello che ho vissuto in questi 9 anni come genitore, come dal punto di vista di preoccupazioni, di fatica e anche di condivisione. La mia community sui social è diventata una community di genitori, di persone con disabilità che hanno bisogno di condividere idee, problemi, strategie.
1: C'è però a un certo punto una frase, adesso vado a memoria perché me la son persa, è quando eri in coppia con una persona e hai detto: tolto il fatto che fossimo omosessuali, a parte questo eravamo una famiglia normale, una frase più o meno,
0: sì.
1: Più o meno.
2: Beh, perché quel perché, normale non ha suscitato
1: messo,
2: polemiche?
1: Perché hai messo
0: ma
1: quella
0: perché
1: frase?
0: È ironica.
1: Sì, certo,
0: cioè,
1: è ironica.
0: Nel senso che noi siamo abituati poi a giudicare il livello, l'importanza delle relazioni se rientrano negli schemi, quindi due uomini che convivono... non possono essere paragonati a un uomo e una donna, alla stessa relazione.
1: Ma che poi perché? Ma per la questione della procreazione, perché due uomini non possono procreare naturalmente, e poi vediamo che nessuno fa figli in Italia ormai. Non è che
0: questo
1: non...
0: domandiamoci. Non so. Assolutamente sì, io nella mia relazione che è durata oltre 15 anni abbiamo avuto una famiglia come tutte le altre, dove non avevamo nulla di strano rispetto alle coppie etero.
1: Però vedi, adesso ti leggo, arrivano tantissimi complimenti, devo dire. Sono anche favorevolmente stupito, no? Di persone che stanno
2: ascoltando. Perché tu hai una disistima completa degli ascoltatori.
1: No, perché siamo un po' il pubblico della Zanzara, questo è molto attivo e lo sappiamo e lo dico con affetto per il Crux, ma insomma è chiaro che ci sono anche idee che si fanno avanti, anzi idee, per esempio, adesso non per tornare a Trump, che poi mi dicono è un'ossessione, ma in generale nel mondo sembra che sia finito un po' quel benpensantismo, quel wokismo, e stiano tornando invece le idee molto forti, tradizionali, di un certo tipo, no?
0: Assolutamente sì, è un momento molto preoccupante anche per come lo stiamo affrontando come paese, dove ci stiamo accodando senza nessuna possibilità di pensiero a questa nuova visione. Questo sarà un grande problema, perché oggi in Italia abbiamo tanti modelli di relazioni, tanti modelli di famiglie, ci sono tante persone single, quelle che le facciamo, non le consideriamo famiglie, o ci sono tante famiglie costruite per tanti tipi di relazioni, quindi assolutamente l'incasellamento di relazioni che sembrano così dette diciamo statiche, non fa altro che creare poi una discriminanza.
1: Certo.
0: Oggi i diritti sono completamente messi da parte.
1: Approfondite poi tutto nella lettura del libro Storia di una famiglia imperfetta di Luca Trapanese.
2: Sai che le persone che vengono qui anche a presentare i libri poi hanno un tracollo nelle vendite di solito.
0: Va bene, cioè, noi già siamo nella seconda ristampa.
1: Alcuni hanno scritto facendo i complimenti, hanno detto comprerò il libro, quindi però sono quelli.
2: Di solito è proprio la fine di un libro la
0: invece
2: presentazione qui da noi.
0: Milan.
1: Guarda, invece vai adesso, lo dico al tuo ufficio stampa, vai a controllare su Amazon le vendite tra un'ora, tanto si aggiornano ogni ora, perché si possono comprare
2: quando
1: le librerie fisiche ma anche virtuali.
2: Nella parentesi c'è uno nessuno 100.000.
1: Cioè, con la freccia in giù, tracollo simbolo
0: come
1: del
0: la borsa.
1: No, ma cosa ci portiamo a casa di questa esperienza? Cioè, tu non vuoi appunto, come racconti, come ci hai detto, insegnare niente a nessuno, vuoi solo raccontare che esistono storie diverse, percorsi diversi, nessuno è migliore, nessuno è peggiore, però su cosa bisogna lavorare, visto che fai anche politica, su cosa la politica può lavorare?
0: Sulla consapevolezza che gli affetti non possono essere regolamentati, ma c'è bisogno di guardare alle cose con una natura diversa, quindi non immaginare solo alcuni modelli per tutelarli, ma capire che la nostra società è cambiata e ha bisogno di essere tutelata in tutte le possibilità, nel rispetto, nella consapevolezza anche della tradizione, ma con una certezza che ci sono nuove risposte e nuove esigenze.
1: Tutto questo lo trovate nel libro Storie di una famiglia imperfetta. Luca Trapanese, ti ringraziamo per essere venuto a trovarci e ora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria.
3: L'Università Italiana cambia forma. EduNext riunisce 35 Atenei e 5 AFAM in una rete unica per offrire lauree e master a chi lavora, a chi non può spostarsi, a chi vuole aggiornarsi senza lasciare tutto. Per scoprire l'offerta formativa arrivano gli E-Days, il 24 e il 25 giugno dedicati alle magistrali, il 30 giugno alle triennali. 3 giorni online, 45 corsi presentati. Esplorali tutti e fai domande senza impegno. Registrati su edunext.eu.
4: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
5: Funzionalità della prostata?
6: O ti senti così?
5: O ti senti ACT? Prostat ACT è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
6: L'IA che crea valore. C'è ancora spazio per la creatività nel marketing di oggi? Una guida pratica ispirata ai principi di Seth Godin per imparare a usare l'intelligenza artificiale senza perdere ciò che conta davvero. AI Marketing di Sonia Milan. Dal 30 maggio in edicola con Il Sole 24 Ore a 12,90€ in più e in libreria.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in tasca.

0: target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: E dove andate quest'estate?
3: In Trentino, con i bambini.
2: Ah, vi piace camminare?
3: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
4: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
5: Questo territorio verticale dove la montagna si sposa con l'onda e dove l'uomo ha costruito queste casette a cubo con i tetti a botte tinteggiate di rosa salmone, rosso pompeiano, giallo limone, crea uno scenario unico al mondo dove pedalando si è seduti nel paesaggio.
6: Spesso si immagina l'Etna per la sua vetta, per i suoi crateri, per i crateri attivi che la contraddistinguono. Noi la intendiamo spesso al femminile, anzi ci riferiamo sempre all'Etna al femminile perché lo consideriamo montagna.
7: Ma questo confine dell'impero, con il fatto di essere terra di confine appunto e di passaggio, ha permesso anche l'insediamento di tante diverse popolazioni che sono diventate dal mio punto di vista una ricchezza per il territorio.
8: Queste sono solo alcune delle tante voci e delle tante passioni che si incontrano, si incrociano e si ascoltano ogni settimana su Radio 24.
9: Ogni domenica esploriamo l'Italia, una regione alla volta, tra borghi, cammini, ciclovie e sapori autentici.
10: Ma anche luoghi unici, musei, percorsi di trekking e tradizioni affascinanti e, come si dice, anche tanto altro.
11: Grand Tour, viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni, di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi, ogni domenica alle 15 su Radio 24.
12: 1, nessuno, 100.000, frullato,

0: Rieccoci al meglio di uno nessuno 100 Milan. Caro Leonardo, cara Giada Messetti, salutiamo Oscar Ricci, che è ricercatore in sociologia dei processi culturali all'Università di Milano Bicocca. Buongiorno Ricci.
1: Buongiorno, grazie.
0: Allora, mi ha colpito, varie cose. La prima riguarda la città di Milano, se volete, visto che noi siamo milanesi, però è interessante sapere che a Milano ci sono, c'è un business legato a OnlyFans molto particolare, molto intenso. Però quello che mi ha colpito di più, ho letto in un'intervista, lei ha detto che OnlyFans è una piattaforma ancora molto poco studiata, ma molto interessante dal punto di vista della creator economy. Ecco, ci spieghi questo passaggio.
1: Sì, esatto. Allora, diciamo che innanzitutto, appunto, è una piattaforma come tante altre piattaforme che si sono sviluppate negli ultimi 20 anni, e come altre piattaforme hanno disintermediato altri tipi di conoscenze, tecnologie, penso per esempio a TikTok, alla produzione video, Instagram, fotografia, e OnlyFans sta disintermediando la produzione di contenuti pornografici o erotici, che è una cosa molto importante che va a colpire una parte molto sensibile dell'esperienza umana, che sta a metà tra appunto la sensibilità dei corpi, le divisioni di genere. Quindi insomma è una cosa interessante e importante.
0: Ecco, la parola chiave è disintermediare, perché effettivamente qua si diceva la pornografia, e lo ha anche sottolineato, la pornografia gratuita è disponibile ovunque, con un click uno si può chiedere perché uno debba andare a pagare per dei contenuti personalizzati.
1: Esatto, sì. Quella secondo me è proprio l'aspetto più interessante di tutti, e mi ricordo che proprio quando è emerso OnlyFans, ormai tra l'altro non stiamo neanche parlando più di una piattaforma molto nuova, no? Perché è esplosa poi intorno, come molte altre cose, intorno alla pandemia nel 2020, no? E mi ricordo che una delle prime cose che ci si chiedeva allora, ma in parte ci si chiede anche adesso, è: ma come mai? No? Cioè, la rete è piena di pornografia totalmente gratuita, perché mai uno dovrebbe pagare per consumarla?
2: Beh, però scusi, non c'è una differenza, nel senso che la pornografia, tu non ti vai, immagino, no, a scegliere una determinata persona, invece...
0: È quello.
1: Bravissima. Infatti, secondo me
0: Puoi scegliere le pornostar o i pornostar, ecco.
1: Ma non è solo il fatto che la puoi scegliere. Cioè, per me la risposta qua è interessante, che sta in un articolo pubblicato nel 1956. Okay?
0: Addirittura.
1: Quindi non esattamente.
0: Non c'era OnlyFans.
1: Esatto, non c'era OnlyFans. Questo articolo si chiamava La comunicazione di massa e la interazione parasociale. Ed era stato frutto di uno studio che studiava un medium nuovo allora, che era la televisione. E cosa scopriva? Scopriva che c'erano persone che iniziavano a sentire di avere delle relazioni con delle celebrità, delle relazioni intime in qualche maniera, che era una cosa nuova in quel momento lì, perché fino alla nascita della televisione le celebrità che si conoscevano erano quelle del cinema, era il divismo, era la celebrità lontana da noi. In quel momento lì si iniziava a vedere questo nuovo sentimento che alcune persone avevano per delle persone che potevano vedere in televisione più nel quotidiano. Ed è lì, secondo me, la chiave ancora adesso del rapporto con le OnlyFans. Una persona paga non solo per potersi scegliere la creator, ma per poter avere una relazione in qualche maniera con lei.
0: Sì.
1: E non è tanto importante che sia vera, falsa. Tendenzialmente però tu sai che c'è una persona che magari conosci, che magari è la tua vicina di casa, che magari è una persona non così celebre, però è quello che trovi interessante, è quello che ti puoi citare rispetto ad avere appunto una pornografia completamente impersonale.
0: Sì, la parola me l'ha tolta di bocca quando dice la vicina di casa o il vicino di casa, no? Perché sì, uno può cercare Rocco Siffredi, giusto per citare un nome che tutti conoscono, ma Rocco Siffredi è così un'icona distante, mentre sapere o pensare, anche pagando, di poter trovare la persona che conosci o che vuoi conoscere.
2: È anche un po' un'illusione, forse, perché ti dà un'illusione appunto di intimità che poi di fatto non esiste.
3: Anche di accessibilità che forse poi non esiste.
1: Sì, certo. È un'illusione, però comunque è qualcosa, no? È qualcosa ed è diverso rispetto appunto, dicevamo prima, a Rocco Siffredi, che è là lontanissimo. Qua magari, ma esattamente come su Instagram, appunto questo fenomeno si iscrive comunque nel fenomeno dei nuovi influencer, dei nuovi content creator, esattamente come lì abbiamo influencer da 1 milione di follower, ma abbiamo anche quelli che vengono definiti micro influencer, nano influencer, E per certi versi sono più profittevoli, per esempio, per il marketing, no? Perché magari un influencer con pochi follower ma molto targetizzati può, per determinati tipi di business, essere più profittevole. Esattamente allo stesso modo un OnlyFans, magari non con un pubblico enorme, ma no, più vicino a te, della tua città, sicuramente è qualcosa che ti può attrarre di più. E questa è una delle domande a cui risponde questa
2: piattaforma. C'è da chiedersi se poi questa presunta intimità diventasse reale, cioè una conoscenza vera, questo verrebbe perseguito da chi cerca queste persone su OnlyFans oppure no?
1: Sì. Quella è una domanda che esula un po' dalla sociologia e va più sulla psicanalisi, diciamo così, perché se, la risposta probabilmente è no, no, nel senso che quando uno cerca cose fittizie, se volesse cercare cose reali, cercherebbe cose reali, no? Quindi tendenzialmente si cerca quel tipo di relazione lì, che è un po' in un altro campo, no? Chi va a prostitute e chi invece preferisce consumare un altro tipo di sesso, ok? Se vai a prostituta probabilmente cerchi esattamente quella cosa lì. Poi ovviamente è un fenomeno talmente esteso e ci sono talmente tante persone su OnlyFans che vendono i loro servizi, talmente tante che ne comprano, che sul mucchio abbiamo tantissimi tipi di esperienze diverse. Ecco, abbiamo

0: l'esperienza di chi ci va sotto e inizia a spendere tutto il suo stipendio solamente per una creator.
1: Sì,
0: ecco.
1: Quello, insomma.
2: Ma in percentuale invece i creator, quanti creator riescono a vivere, diciamo, grazie a OnlyFans, a avere un...
0: Allora, percentuale esatta io non la so, però so che sono pochi. E anche qua non in maniera molto diversa da tutte le altre piattaforme. No? Diciamo che generalmente si cita il principio di Pareto qua, che dice che quasi tutti i business o tantissime manifestazioni sociali vengono tenute in piedi dal 20% delle persone che si accollano al restante 80%, no? Anche per esempio i libri in una libreria, cioè cosa si vende? Si vende tantissimo dei bookseller, dei libri che vendono tantissimo, che tengono in piedi tutta la baracca di libri che vengono pubblicati ma non vendono mai. E qua più o meno è la stessa cosa, no? Abbiamo un piccolo zoccolo duro di persone che riescono ad essere molto profittevoli e tante che non ce la faranno mai. È anche interessante qua vedere come si ottiene la fama su OnlyFans, che in questo senso è una piattaforma molto parassitaria di altre piattaforme, cioè nessuno diventa famoso su OnlyFans, o forse se c'è un caso va bene, ci sarà un caso, ma tendenzialmente tu su OnlyFans funzioni se la tua fama l'hai avuta su altre piattaforme. Quindi se sei diventato
1: questo
0: famoso
1: perché?
0: Su Instagram,
1: questo perché
0: è perché lì non si scopre un granché su OnlyFans, tu scopri su altri tipi di piattaforme, scopri per esempio su Instagram che ti propone magari delle modelle e allora poi tu da lì le vai a seguire su OnlyFans, o le scopri. Abbiamo anche una serie di creator che si sono riciclati da altri mondi, come la televisione per esempio, abbiamo anche starlette anche insomma diciamo non giovanissime che si stanno riciclando
1: su OnlyFans.
0: Su OnlyFans.
1: Adesso da ignorante non nasce da ignorante, ma su OnlyFans quanta percentuale di contenuti è erotico e pornografico? Quasi tutti?
0: Allora, anche qua è interessante perché è molto difficile stabilirlo, e lì entra anche questo discorso sulla tassa etica, no?
1: Sì,
0: che adesso si sta dibattendo se dovrebbero essere tassate di più, no? Per una legge che era stata fatta nel 2008. E il punto è che dovrebbero essere contenuti pornografici. E chi decide cosa sono i contenuti pornografici lì? Perché su OnlyFans abbiamo una serie di contenuti immensa, da contenuti esplicitamente hard, da contenuti soft, da contenuti, per esempio, banalmente, una cosa che va molto ultimamente, tra l'altro sarebbe interessante capire come mai, però le foto dei piedi, diciamo così, è pornografia? La foto dei piedi se ne trovano, no?
3: Feticismo, il piede più che altro.
1: Sì, è feticismo.
0: Dobbiamo tassarle di più, no? E quindi secondo me qua la cosa più interessante è proprio, di nuovo, è una piattaforma che agisce sulle soglie.
1: Interessante.
0: Del non
1: sì, però
0: del
1: io
0: cosa è pornografia?
1: Ripeto, io da ignorante, se uno mi dice vado su OnlyFans, penso che vada a cercare contenuti pornografici. Non credo che vada.
3: Ma sai che io invece
1: su TikTok su Instagram.
3: Ma io non
1: credo
3: questo caso che chi va su OnlyFans a cercare contenuti esplicitamente pornografici, magari ti dico quello che penso. Magari va a cercare persone che hanno una loro gradevolezza fisica, però per stabilire anche un contatto. Io la vedo così.
1: Si inizia così, poi
0: confermo.
1: Magari si chiede un po' di più.
3: Conferma qui.
0: Confermo. Ma di nuovo ci sono tante soglie, ci sono i contenuti pornografici hardcore, ma ci sono anche persone che fanno semplicemente vedo e non vedo, e sono contenuti che vanno tantissimo. A proposito, un'altra cosa interessante, anche qua il confine con un'altra cosa emersa ultimamente, che è il cosplay. Okay.
1: Sì.
0: Una cosa che ha avuto molto successo
1: come
0: negli
1: ci sono
0: 10,
1: fiere,
0: 15
1: fiere
0: anni.
1: Internazionali di cosplay.
0: Esatto, no? Pensiamo a Luca Comics, e anche lì c'è un dibattito molto acceso, perché il cosplay per definizione è solamente mettersi dei vestiti di personaggi dei fumetti, dei manga, dei cartoni animati, però c'è una grande sessualizzazione rispetto a questo tipo di contenuti. Ci sono persone che cercano di evitarla, ci sono persone che la cavalcano più o meno esplicitamente. E anche qua è interessante perché, per esempio, forse la maggior piattaforma per il cosplay in realtà è Patreon, che prevede meno contenuti erotici, però anche su OnlyFans, no, abbiamo questo confine molto labile dove alcune si spogliano un po' di più, alcune si spogliano un po' di meno, insomma, è interessante.
3: Secondo lei questa grande diffusione della sessualità, diciamo così, online, è anche un indice della minore capacità o comunque desiderio di sesso nella vita reale?

0: mondo dei media, della comunicazione. E sono grosse perché l'arrivo delle piattaforme digitali ha cambiato intanto la comunicazione, ma proprio, io studio poi particolarmente quello, a me interessa molto la possibilità delle persone di diventare famose. Pensiamo a una cosa come questa, no? Fino a 15 anni fa era una prerogativa che spettava a pochissime persone. Adesso, in potenza, tutti sanno che da un giorno all'altro potrebbero diventare molto famosi.
1: Oscar Ricci, la ringraziamo per averci raccontato questo spaccato che riguarda il fenomeno OnlyFans. Ora è il momento del traffico.
2: Strade in diretta.
3: Ben ritrovati per un nuovo appuntamento. A causa di lavori sono segnalate code sulla 6 Torino-Savona tra Altare, l'innesto con la 10 Genova-Ventimiglia in direzione Savona, e per lo stesso motivo code sulla 15 Parmalat Spezia tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Si viaggia lentamente per un veicolo in avaria sulla 14 Bologna-Taranto tra l'innesto con la diramazione per Ravenna e Imola verso Bologna. Con questo è tutto, più tardi.
2: 1, nessuno, 100 Milan, frullato.

0: Cari ascoltatori, questo è il frullatone di Uno Nessuno 100 Milan in versione 1 giugno e dobbiamo parlare di quella che è una vera e propria emergenza nazionale, ovvero gli stipendi dei neolaureati. Secondo una ricerca della società Mercer, i neolaureati italiani guadagnano in ingresso al mondo del lavoro circa 32.000 euro lordi di media, contro i 57.000 di Germania e Austria e i 47.000 di Olanda. Ne vogliamo parlare col consulente ed esperto di futuro del lavoro, Alessandro Rimassa. Buongiorno, bentornato Rimassa.
1: Buongiorno a voi.
0: Io ricordo che tra l'altro scrisse Generazione 1000 euro qualche tempo fa, se non sbaglio.
1: No? Qualche 21 anni fa ormai.
0: Mi sembra sempre molto attuale. No, allora, questa è la prima emergenza, tant'è vero che il rapporto di Mercer si conclude così: andrebbero aumentati gli stipendi d'ingresso dei laureati. Ora, come ce lo spiega Rimassa, se si può, perché dirlo è facile,
1: ma... Ma allora, evidentemente questa è l'emergenza perché il tema del lavoro, il tema della nostra capacità di attrarre giovani e non solo è evidentemente centrale. Il punto è che non possiamo pensare che tutto vada sulle imprese e che la responsabilità sia semplicemente delle imprese e pensare che, come dire, abbiamo imprese brutte e cattive che stanno pagando poco le persone. Il centro è quello che quella brutta parola

0: parola che diciamo spesso, cuneo fiscale, ma anche contributi, pensione molto alti per una pensione che forse non ci sarà mai, naturalmente una tassazione alta e poi una non attenzione a far crescere tutte quelle parti, diciamo, extra busta paga, come i welfare, i ticket e quant'altro. Sui ticket c'è stata una cosa buona fatta da poco, che è stato l'innalzamento da 8 a 10 euro detassato, però abbiamo bisogno di intervenire in questo modo e nel tipo di analisi che facciamo abbiamo anche bisogno di tenere conto di questi elementi e non guardare semplicemente ciò che entra in busta paga, perché poi neolaureati, non solo neolaureati italiani, hanno una serie, come dire, di benefit in più rispetto agli altri. Da ultimo dovremmo ragionare sul TFR, perché quella è una cosa, come dire, quasi unica, che noi italiani abbiamo, ma vuol dire prendere uno stipendio differito, quindi 7-8% dello stipendio, anziché prenderlo oggi, lo prendiamo tra 30-40
1: 30 anni.
0: anni, forse dovremmo prenderlo oggi.
1: Ma spostare il TFR invece che alla fine della vita lavorativa, ma quasi all'inizio. No, ma è chiaro che infatti io ho detto bisognerebbe aumentare del 10-15% gli stipendi, ma giustamente ci sono tutte quelle problematiche che ci ha
0: No,
1: riferito, non è che.
0: ma sa Milan che in verità se noi intervenissimo sul welfare, l'Italia ha una delle normative più interessanti sul welfare, sono quei soldi lordo per netto, quindi l'azienda spende 1000 euro e al lavoratore arrivano realmente 1000 euro, oggi dovremmo ampliare le categorie di utilizzo e aumentare la possibilità di dare cifre più alte alle persone. Poi spostassimo il TFR in busta paga da subito, lavorassimo sui contributi pensione, perché contributi pensione abbiamo 7-8 punti in media in più degli altri paesi europei a fronte di una pensione che poi so, quei contributi oggi ci servono per pagare le pensioni delle persone oggi, non per
1: Sì,
0: pagare le pensioni delle persone
1: chiaro.
0: domani. Quindi solo con questi piccoli interventi noi di colpo un 17-18% in più ce l'avremmo. E questo lato, diciamo, busta paga soldi. Poi c'è l'altro grande tema che è quello della produttività delle aziende che con così tante PMI, così tanto frammentate, aziende così piccole sono per forza improduttive e quindi hanno stipendi più bassi. Se noi favorissimo in maniera spinta a livello proprio legislativo l'aggregazione tra PMI con forte defiscalizzazione in caso di aggregazione, incentivi e quant'altro, potremmo avere aziende più grandi. Aziende più grandi significa possibilità di pagare stipendi più alti.
1: Sì. Cioè,
0: Quindi, secondo me, questi sono i due grandi
1: ci sono
0: interventi, però
1: dei
0: ci vuole una
1: margini.
0: volontà politica.
1: Sì, esatto, ci vuole una volontà politica e ci sono dei margini. Sta di fatto che molti neolaureati se ne vanno all'estero. Leo, Leonardo.
2: Del cuneo fiscale se ne parla, insomma, credo da decenni, però alla fine mi sembra una questione difficile da modificare, no?
0: Ma secondo me dovremmo intanto renderlo trasparente, cioè un'azienda che diciamo, dà 10.000 euro lordi a un dipendente, in verità ne spende 14.000 circa. Se noi iniziassimo a far vedere e dei 10.000 lordi ne arrivano circa 7.000 nelle tasche del lavoratore, quindi praticamente ci sono 50 punti percentuali tra ciò che l'azienda spende e ciò che arriva al lavoratore o alla lavoratrice. Se iniziassimo a far vedere questo in maniera trasparente e chiara nella busta paga, se magari avessimo anche delle buste paga più chiare, anziché con tante sigle complesse che bisogna sempre fare i corsi per imparare a leggerle, già quello sarebbe un primo segnale perché tutte le persone si renderebbero conto del tema. Poi a quel punto potremmo intervenire dove possiamo detassare, ma forse i contributi pensione possono essere un po' più bassi, ma forse il TFR possiamo darlo oggi, ma forse possiamo aggiungere il welfare, cioè
1: Sì.
0: abbiamo bisogno di un patto sociale per fare questo, non di una battaglia, come dire, imprese contro
1: No,
0: lavoratori
1: ma è
0: o
1: chiaro.
0: imprese contro governo, cioè bisogna farlo a tre questa
2: Solo
0: cosa qua.
2: che se i punti sono un po' più bassi, quei punti pensione, poi come si fa a pagare le pensioni di oggi? Perché la coperta è sempre
1: E
2: corta,
1: questo è un
2: no?
1: po' il tema. E sul TFR aggiungo, molti dicono e ci scrivono messaggi rimasta a dire, ma avremo anziani impoveriti, cioè persone che finiscono il ciclo lavorativo e si ritrovano appunto invece del gruzzolo, chiamiamolo così, del TFR, si ritrovano con niente. Però d'altra parte avremmo oggi dei giovani neolaureati con quel TFR che vedranno da 35 anni, che magari riusciranno a comprarsi una casa o riuscirebbero a farsi un mutuo.
0: Magari noi dovremmo invertire un po' quello che avviene oggi in Italia, cioè il vero welfare in Italia sono le nonne e i nonni per i nipoti. Una società sana, una società che
1: dovrebbe
0: cresce,
1: invertire.
0: È quella in cui i giovani si occupano degli anziani, non gli anziani dei giovani. Questo è il punto centrale. Poi c'è il tema, non dimentichiamocelo, produttività e ritardo tecnologico delle imprese, attenzione, perché le imprese piccole, e noi siamo veramente frammentatissimi, possono fare poco, abbiamo bisogno di aziende più grandi, ma guardate, ve lo spiego in una maniera semplice, un'azienda che ha, non so, 30 dipendenti, tendenzialmente ha una persona che si occupa dell'ufficio, due persone che si occupano di amministrazione, una persona che fa compiti segretariali, eccetera, e hai, diciamo, 5 persone di staff per 25 che sono le persone produttive in azienda. Ma se tu hai il triplo delle persone, sempre di 5 persone di staff hai bisogno, a quel punto vuol dire che l'azienda di colpo guadagna dei punti di produttività. Dobbiamo favorire l'aggregazione delle imprese. Questo, come dire, si può fare con degli incentivi, delle indicazioni a livello governativo e legislativo, ma bisogna farlo anche con la volontà degli imprenditori, delle imprenditrici, di stare insieme e non ognuno con il proprio bar all'angolo.
1: Alessandro Rimassa, grazie per averci aiutato a approfondire questi dati della ricerca Mercer sugli stipendi dei neolaureati. È il momento del giornale radio, rientriamo subito dopo per la seconda ora del frullatone di Uno Nessuno 100 Milan.
3: Il jazz non sarebbe nato se non ci fossero state le migrazioni dei primi del Novecento. L'esempio della musica, proprio di questo meticcio, di questa capacità di andare oltre, anzi di tendere la mano proprio per quello che è estremamente diverso da noi, sia la cosa più preziosa che abbiamo, perché altrimenti implodiamo in noi stessi, cioè abbiamo proprio bisogno di approcciarci agli altri, a quelli che sono diversi.
4: C'è un ragazzino che col computerino ha imparato a fare delle cose. Va in una casa discografica, a questo ragazzino vengono dati 5.000 euro, 10.000 euro, gli si dice fai 20 pezzi senza musicisti. Adesso addirittura con l'intelligenza artificiale, probabilmente senza neanche qualcuno che canti davvero, porta questi pezzi che vengono messi sul mercato. Intasano perché non viene fatta nessun genere di promozione. Se uno di questi 20 pezzi funziona bene, se no arrivederci, grazie. Next.
5: Sono Manuel Agnelli e in compagnia di queste e tante altre voci vi racconto le gioie e purtroppo anche i dolori della musica e non solo di oggi. Vi aspetto qui su Radio 24 ogni domenica alle 19.10.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
8: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
7: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
8: Come risparmia?
7: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1.000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2.000 ce ne fanno 250 e sopra i 3.000 risparmiamo 400 euro.
8: E i lavori?
7: Ma c'è Ristruttura Smart.
8: Così ti risparmi anche tu, eh?
7: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
9: Iperceramica.
10: Passa Intred.
11: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità. Veloce e performante per il tuo business. E spettacolare anche a casa.
10: Passa Intred.
11: Fibra da 19,95 euro al mese. Da 30 anni.
10: Connessi sempre.
12: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
13: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
9: Sport, impresa e territorio. Appuntamento dal 5 al 7 giugno con Sport Business Forum. Tre giorni a tu per tu con i campioni dello sport nello scenario delle Dolomiti bellunesi. Radio 24 sarà presente a Belluno presso i Media Space di Piazza Martiri con i suoi studi e alcuni programmi per raccogliere le testimonianze di grandi sportivi e raccontare il valore dello sport anche come motore di sviluppo economico e inclusione sociale. Info su radio24.it e sportbusinessforum.com.
14: Sono Enrico Pagliarini. Se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni due settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio.
15: Sono le 10.
16: GR24, il sole 24 ore.
15: Netanyahu ha ordinato all'esercito di attaccare la periferia sud di Beirut. Oggi vertice ONU sul Libano. Ebola, Ministero della Salute, negativo il test del paziente rientrato in Sardegna dal Congo. 2 giugno 1946, Mattarella, dopo ventennio fascista, gli italiani segnarono la svolta nel paese. Una buona giornata, ancora bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu e il ministro della difesa Israel Katz hanno dichiarato che a seguito delle ripetute violazioni del cessate il fuoco in Libano da parte dell'organizzazione terroristica Hezbollah e degli attacchi contro le nostre città e i nostri cittadini, abbiamo ordinato alle forze di difesa israeliane di attaccare obiettivi terroristici nel quartiere di Daia a Beirut. E oggi pomeriggio si riunirà il Consiglio di Sicurezza ONU convocato dalla Francia sulla guerra in Libano. Abbiamo sottolineato e continuiamo a sottolineare che un cessato il fuoco in Libano è parte integrante di qualsiasi cessate il fuoco e di qualsiasi accordo finale per porre fine alla guerra, lo ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano. E l'Europa lavora al 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca, di fatto favorita dalla crisi a Hormuz e dal caro energia.
17: Un blocco temporaneo del tetto dinamico sul prezzo del petrolio russo per evitare che gli incassi di Vladimir Putin, grazie agli effetti della guerra in Medio Oriente, possano tornare a crescere. È l'idea in discussione nei corridoi diplomatici europei in vista del 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca per la guerra in Ucraina. Attualmente il price cap sul greggio russo è fissato a $44.10 al barile, ma la revisione prevista a luglio potrebbe portarlo a $65 a causa del generale incremento del petrolio per il blocco a Hormuz. Secondo l'agenzia di stampa Bloomberg, che ha riportato l'indiscrezione, Bruxelles starebbe valutando anche altre opzioni, come la sospensione degli aumenti dinamici e automatici del greggio russo fino a fine anno o un tetto fissato a $60. Il 21esimo pacchetto di sanzioni europeo contro la Russia dovrebbe vedere la luce nei prossimi giorni. Includerebbe nuove restrizioni contro banche, trader petroliferi, raffinerie e operatori di criptovalute di paesi terzi accusati di aiutare Mosca. Nella lista anche restrizioni commerciali sui minerali critici usati per la produzione di droni russi. Mosca si è limitata a un commento al vetriolo. La crisi energetica sta costringendo l'Unione a essere più realistica e a iniziare a correggere gli errori del passato. L'Europa ha bisogno della Russia per sopravvivere, così il consigliere presidenziale Dmitriev. Sergio Nava, Radio 24, il sole 24 ore.
15: Il test per l'Ebola effettuato ieri sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è risultato negativo, lo comunica il Ministero della Salute.
18: È negativo il test sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo e ricoverato nel reparto infettivi dell'ospedale Santissima Trinità di Cagliari, per cui ieri sono scattati i protocolli sanitari per i casi sospetti di Ebola. La conferma arriva dal Ministero della Salute, secondo cui il rischio in Italia resta molto basso. Le analisi sono state effettuate dall'ospedale Spallanzani di Roma. L'uomo è rientrato in Italia sabato 30 maggio dal Congo, passando per l'Egitto. Ieri pomeriggio, dopo aver accusato alcuni sintomi, ha chiamato il 118. Subito è scattato il protocollo sanitario ed è stato portato in biocontenimento all'ospedale per gli accertamenti diagnostici. L'area antistante la sua abitazione è stata cinturata da polizia, vigili del fuoco e polizia locale. Proprio il ministero tre giorni fa aveva emanato un'ordinanza che prevede che chiunque provenga direttamente o indirettamente con qualsiasi mezzo di trasporto dalla Repubblica Democratica del Congo e dall'Uganda o che sia stato in quelle aree fino a 21 giorni prima dell'ingresso in Italia deve entro 24 ore compilare, firmare e inviare una dichiarazione al Dipartimento di Prevenzione della ASL di residenza o domicilio. L'uomo resta sotto osservazione. Davide Madedu, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Cagliari.
15: Domani si celebra l'ottantesimo anniversario della Repubblica. Il 2 giugno 1946 il voto del popolo italiano segnò, dopo il ventennio fascista, una svolta nella storia del paese, ponendo le basi per edificare sulle solide fondamenta della Costituzione un nuovo patto civile ispirato ai principi di libertà, uguaglianza e solidarietà, spinto da un'intensa sete di pace, scrive il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo messaggio inviato ai prefetti d'Italia. E per la MotoGP in trionfo ieri al Mugello Marco Bezzecchi, che vince il Gran Premio d'Italia davanti a Martin, allunga in testa alla classifica. Per lui primo successo sul circuito di casa, terzo Bagnaia. E oggi a Roland Garros è il giorno dei tre italiani: Cobolli in campo alle 11, Berrettini alle 14, Arnaldi alle 16. Ed è tutto per questa edizione, grazie a Pietro Lacorte in regia. Ora vi lascio 1 Nessuno 100.000, la Gera 24 torna alle 11.

0: Io penso che ogni giorno miliardi di persone faranno centinaia di miliardi di podcast sull'intelligenza artificiale. Quindi che ci inventiamo di nuovo? Niente.
1: Beh, vestiamola, diamogli l'abito. Cioè, secondo me le cose di cui parliamo non basta un approccio scientifico, non basta un approccio economico, non basta un approccio finanziario. Guarda che la metafora religiosa è la metafora che in questo momento descrive tutto l'imponderabile delle AI che però sta cambiando la nostra società. Non so che ne pensi tu.
0: Io penso che l'unico a averci l'abito sei te. Io ho una maglietta, triste maglietta, laica, però va bene così.
1: Io sono Paolo Benanti.
0: Io sono Gianluca Nicoletti. La resa non è una sconfitta annunciata, è qualcosa di più sottile. È il giorno in cui decidemmo di non capire più e questo ci sembrò ragionevole.
1: E la macchina, nel frattempo, non aspetta.
2: La resa è un podcast originale di Radio 24. È disponibile sul sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
5: Salve.
3: Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: Capannone da riqualificare? Coperture ad alte prestazioni che proteggono la tua azienda. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. Elysiumregenera.it.
2: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
3: 1. Nessuno. 100 Milan. Frullato.

0: Rieccoci, la seconda ora del frullatone primo giugno di Uno Nessuno 100 Milan. Cari ascoltatori, sono molto felice di presentarvi un ospite che è venuto a trovarci in studio. Si tratta di Gabriella Grayson. Buongiorno.
1: Ciao, buongiorno. Benvenuta. È un piacere essere qui.
0: Grazie. È una fisica, una divulgatrice scientifica e una scrittrice. Infatti è venuta qui col suo ultimo libro, proprio fresco di uscita, ieri.
1: La lunghezza d'onda della felicità.
0: Esatto, edito da Mondadori, perché questo è un libro che è un misto tra la divulgazione scientifica, perché questo è il tuo lavoro, e però anche un viaggio nella filosofia, nelle filosofie orientali, per cercare di capire se davvero la fisica quantistica, che è la base del libro, può spiegare le nostre vite, che sono appunto delle onde.
1: Sì, sì. Allora sì, io parto da questo concetto che la vita è un'onda, non esisti mai da solo, esisti perché sei una contaminazione di incontri, risonanze e molto altro. Ho fatto una ricerca per scrivere questo libro sul posto, come faccio sempre quando scrivo i miei racconti, e sono andata a Parigi e ho ricostruito le tracce di un fisico vissuto 100 anni fa, Louis de Broglie, uno tra i creatori della fisica quantistica, è uno dei giovani che 100 anni fa si è dato da fare e ha tracciato un solco per terra e che ci consente oggi di vivere la seconda rivoluzione quantistica, che è quella che abbiamo nelle mani tutti i giorni quando usiamo i telefonini, i lettori CD o i computer, i chip al silicio sono una delle applicazioni della fisica quantistica. E lui aveva scritto questa equazione lambda uguale h fratto p.
0: Attenzione, perché qua entriamo nella lezione. Com'è l'equazione? Spieghiamola.
1: No, guarda, in realtà è semplicissima questa equazione. È una frazione. Le frazioni le conosciamo dalle elementari.
0: Due terzi le la sappiamo tutti. Invece
1: allora sono partita dalla sua idea che Einstein ha definito una delle idee più belle che io abbia mai sentito in fisica, e da quel momento in poi la vita di Louis de Broglie ha preso un'altra piega, e ha scritto lambda uguale h fratto p, lambda che vuol dire la lunghezza d'onda, uguale h che è un numero, freghiamocene, fratto p che è la massa per velocità. Quindi massa, noi siamo dotati di massa, la velocità è la velocità a cui stiamo andando, e cosa si ricava da questa frazione semplicissima? Si ricava la nostra lunghezza d'onda. Lui l'ha fatto per gli elettroni, ha detto la materia non è più solida ma è un'onda, è una rivoluzione.
0: Quindi
1: questa
0: possiamo
1: frase,
0: dire,
1: questo concetto.
0: Non so se è corretto, che Louis de Broglie ha tolto peso alla materia.
1: Bello, sì, esatto. Questa è una versione molto poetica. Ha tolto peso alla materia, ci ha concesso la possibilità di oscillare. E cosa vuol dire oscillare? Intanto ricavare la nostra lunghezza d'onda personale, ve lo lascio come compito a casa, è facilissimo. H è 6,63 × 10⁻³ joule per secondo, ma non importa, è un numero che potete mettere come costante, la massa vi pesate sulla bilancia, lo sapete, a seconda della velocità con cui vai nelle tue giornate. Ci sono delle giornate in cui sei velocissimo, sei in affanno, ecco, cosa succede? La tua lunghezza d'onda si accorcia, perché lo sappiamo, quando sotto il denominatore aumenta, dall'altra parte dell'uguale diminuisce. E dunque la lunghezza d'onda di de Broglie, che per Einstein è stata un'illuminazione e da lì in poi è nata la teoria quantistica, ci consente di vedere l'universo in una maniera diversa. Poi abbiamo perso di vista tutto quello che lui ha creato. E certo, poi sono arrivati gli altri, Schrödinger, Dirac, Pauli, Heisenberg, e hanno iniziato anche un po' a osteggiarlo, a fargli la guerra.
0: Questo è molto interessante, perché sì, mi diceva Gabriella prima di andare in onda che uno immagina gli scienziati saranno più o meno abbastanza d'accordo. Certo, poi c'è quello che porta avanti delle teorie scientifiche che vanno validate, ci sarà un dibattito, però generalmente saranno tutti d'accordo su 1 + 1 fa 2, no?
1: Sì.
0: E invece tra i fisici quantistici, sì, tu ne hai scritto anche in altri libri, ci sono state delle risse vere e proprie.
1: Risse, si prendevano a male parole. Se pensate, il grande scontro tra Einstein e Bohr poi ha portato sotto anche allo scontro tra Heisenberg e Schrödinger. In particolare ce l'avevano a morte con Louis de Broglie, perché lui da una tesi di dottorato, lui questa lunghezza d'onda l'ha scritta in una tesi di dottorato.
0: E ha vinto,
1: il premio Nobel. E allora figurati, verranno tutti, detto, ma
0: è
1: come?
0: Invidia, allora è solo invidia.
1: Non solo, perché poi quando lo vincono loro il premio Nobel, 1933, sono andati in tre a ritirarlo, Heisenberg, Schrödinger e Dirac, la motivazione, la prima parte parlano di Louis de Broglie, cioè è come se Leonardo DiCaprio va a ritirare il suo premio Oscar, poi fermi tutti, luci puntate su quello in sala che ha acceso i fari sul set. Capite che Leonardo DiCaprio ce l'ha a morte, che gli ha tolto i riflettori. E Louis de Broglie è stato oscurato per un bel po' di tempo, non soltanto perché era francese, gli altri erano tutti tedeschi, eccetera, austriaci, e ha avuto una vita molto appartata, molto in solitaria. Lui era un aristocratico francese, i Broglie avevano origini italiane, piemontesi, e ha lasciato tutto, ha lasciato i suoi palazzi, gli arazzi raffiguranti battaglie napoleoniche, corridoi con i ritratti di generali, ha lasciato i saloni apparecchiati con 10 portate e si è rifugiato in un paesino, Neuilly-sur-Seine. Sono andata in questo paesino, ha preso questa casa, con lui si è portato dietro soltanto i coniugi Béchard, che era erano i due che potevano stare in casa con lui per aiutarlo, per fare le faccende domestiche, e è rimasto appartato in solitaria e ha vissuto lui stesso quello che ha creato, cioè lui stesso è diventato un'onda.
0: Ma infatti è interessante la tesi di fondo di questo libro, che attraverso la fisica quantistica e partendo dalla storia di Louis de Broglie si racconta come siamo fatti noi.
1: Sì.
0: Anche noi siamo onde. E vabbè, questo fino a qui possiamo capirlo: un giorno ci svegliamo con un umore, un giorno ci svegliamo con un altro tipo di umore. Ma il legame proprio con la fisica quantistica, dove sta?
1: Allora, prendiamo ad esempio il comportamento. Allora, noi partiamo dal presupposto: noi siamo elettroni, non siamo soprammobili. Dunque, siamo in continuo movimento e possiamo essere in vibrazione.
0: E l'elettrone, quando si muove, ho capito che si muove.
1: Si muove. Sta mai fermo, non lo puoi guardare, non lo puoi fermare lì, lo dice anche Heisenberg. Se si conosce la posizione, non sai qual è la velocità e viceversa. Gli elettroni cosa fanno, ad esempio? Ti faccio un esempio, una metafora, fanno un salto, gli elettroni saltano da un orbitale in cui si trovano a quello più in alto, oppure saltano in quello più in basso, possono fare soltanto questi due movimenti, e quando sale in un orbitale più in alto assorbe luce e quando scende la emette. E dunque l'elettrone emette luce, è un gesto bellissimo, è un gesto poetico, è un gesto profondo, un gesto potente, emettere luce. Noi facciamo la stessa cosa, ci sono cose che ci fanno fare incetta di energia, ci sono cose quindi fai scorta di energia, e ci sono momenti in cui invece la devi emettere. Quando trovi delle persone che dici questa persona è così bella, emette luce, ma certo, ha capito come fare per emettere luce, ha capito come tirare fuori, si è messo sulla scia del proprio talento. Quando vai a un concerto tu fai un pieno di energia, poi la tiri fuori, tu nel tuo lavoro, Alessandro, chi ci ascolta nel momento in cui si sta realizzando in qualcosa che gli piace tantissimo, emette luce, le persone intorno se ne accorgono. E quell'emettere luce noi la prendiamo a prestito dalla fisica quantistica, così come un'altra metafora che mi piace tantissimo, il dualismo. Uh-huh. Il dualismo onda-particella, noi siamo due cose insieme, non siamo una cosa sola, ci vogliono tutti definire in una maniera sola, invece l'identità non è così fissa, non è così solida come ci hanno sempre insegnato.
0: Un'altra cosa dell'elettrone è che quando cambia lo dico brutalmente, di botto.
1: Sì, no? Sì.
0: E poi non si torna indietro? O si può tornare indietro?
1: Sì, si può tornare
0: come
1: indietro.
0: Come le svolte nella vita.
1: Le svolte nella vita, esatto. E la cosa, sì, la cosa che fa l'elettro non è che fa una piccola prova e poi vabbè, no, dai, non lo faccio il salto. Oppure, ma vediamo come prepararmi a farlo. No, lo fa. Lui vive un cambiamento e vivere il cambiamento è una delle cose più difficili che la vita ci concede, una cosa bellissima che dobbiamo viverla, dobbiamo prendere da esempio la vita dell'elettrone per riuscire a tirare fuori il nostro gatto nella scatola.
0: Allora, visto che hai citato varie volte il gatto e Schrödinger, adesso ci arriviamo, però il messaggio che ci manda Cristina è un messaggio che ci introduce a un argomento molto molto interessante. Cristina dice e ci scrive: se avessi avuto lei come professoressa di fisica sarei andata ben oltre il 3. Ecco, no, al di là del complimento, il tema profondo è proprio questo. Sono materie, e anche nel libro ci sono delle pagine che uno non è che capisce immediatamente, insomma, si parla di fisica quantistica. Mm-hmm. La capacità è quella di rendere divulgabile tutto questo. Gabriella Grayson fa, come dire, conferenze ascoltate, seguite in tutta Italia. Però queste materie perché sono vissute come ostiche? Il problema è chi le insegna?
1: Guarda, il problema è culturale per noi, parte da molto più lontano. Noi abbiamo una formazione umanistica, così ci hanno detto e così abbiamo vissuto, da Benedetto Croce, Gentile in avanti. Il fatto che ci hanno sempre fatto vivere la scienza e la fisica, poi in particolare, come una cosa che si può anche non sapere, è un dramma che noi stiamo pagando ancora le conseguenze di questa stortura. E purtroppo quelle persone come l'ascoltatrice che dice che ha sempre preso 3 è una cosa molto ricorrente, è un rimpianto la fisica. È per quello che oggi mi spello le mani per cercare di raccontare storie, perché in maniera dolce, in maniera gentile, avvicino tutti a questo argomento che è sempre stato lontano.
0: Però
1: e dobbiamo recuperare.
0: Sì, c'è questo problema che effettivamente se tutti hanno i ricordi scolastici, hanno i ricordi magari di veri drammi quando si tratta di alcune materie.
1: Sì.
0: Chi può essere il latino, chi il greco, ma sì, molto spesso capita in matematica, la fisica, la chimica.
1: Certo,
0: no?
1: certo.
0: Le cosiddette materie STEM.
1: STEM, certo, anche perché a volte tu leggi titoli di giornale, terrore alla matematica, maturità e uscita fisica, che cosa può
0: vabbè, se hai 3 hai terrore, se arrivi in quinta con il 3 hai terrore.
1: Lo so, però è un problema anche come comunicarla, ci sono dei modi in cui è possibile arrivare alle persone in una maniera diversa, per esempio adesso stanno cambiando le cose, io sono molto felice di quello che sta accadendo adesso. Per dire, l'anticipazione del libro è uscito sul Corriere della Sera qualche giorno fa, ed era nella pagina di cultura. Non è da sottovalutare questa cosa, non era in una pagina di scienza, non era nella pagina delle donne che raccontano qualcosa, era nella pagina di cultura, la terza pagina. Questa cosa qui è una rivoluzione, elegante, ma è una rivoluzione.
0: Ma si diceva anche prima fuori onda, c'è una grande voglia di questo tipo di sapere da parte del pubblico. Forse
1: sì,
0: per colmare delle lacune che
1: si
0: sono accumulate negli anni, ma
1: certo,
0: comunque
1: certo.
0: C'è desiderio di apprendere. Io ricordo che, per esempio, ho fatto lo scientifico, ma non mi ricordo nulla degli integrali, per esempio. Però uno dei libri più belli che ho letto in vita mia è Dal Big Bang ai buchi neri, di Stephen Hawking, per

0: che ero sempre stato un po' appassionato di astronomia, ma quando l'ho letto proprio ho capito in maniera molto semplice, soprattutto nella prima parte, la seconda è già un po' sì? più scientifica e complicata, ti spiegava in maniera molto semplice un qualcosa di così complicato.
1: Sì, no? è vero, Hawking è stato un genio. Io per esempio invece il mio libro formante che ho trovato in una bancarella ed ero piccolissima era QED di Richard Feynman. Io ho detto ma che bello, faceva vedere proprio le lezioni che teneva Feynman e c'è una frase in particolare che mi piace raccontare. Quando io inizio a raccontare di fisica quantistica dico quello che diceva Feynman, e cioè se uno pensa di aver capito la fisica quantistica allora non ha capito niente. E allora quando io inizio una conferenza e dico quindi in questa aula o tra di noi ascoltatori e voi ascoltatori, io sono quella non ha capito niente di fisica quantistica e sto per iniziare a raccontarvela, dopo che mi ascolterete voi come me sarete quelli che non hanno capito niente di fisica quantistica e a vostra volta diffonderete la vostra ignoranza a quelli che incontrerete e parlerete di fisica quantistica. Quindi nel momento in cui inizio a raccontare la fisica quantistica, e questo è il mio 14° libro, quindi ne sto facendo tanti di passaggi, diffonderete l'ignoranza su questo argomento.
0: Gabriella, facciamo così, ora ci fermiamo per le informazioni sulla borsa e subito dopo riprendiamo con la lunghezza d'onda della felicità.
2: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
5: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
6: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
7: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
8: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
11: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
12: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
11: Oh, Contacta, adoro!
12: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
13: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
14: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
15: Vi presenta Borse in diretta.
16: Buona mattinata da Deborah Rosciani. La settimana parte con una modalità prudente per le borse europee, anche se sono tutte moderatamente positive. Ricordando che venerdì Piazza Affari e Wall Street hanno chiuso su livelli ancora una volta molto alti e peraltro questa mattina un nuovo record è stato raggiunto anche dalla borsa giapponese, che ha segnato più 0,91% sul Nikkei. Positive anche le altre piazze, l'Hang Seng di Hong Kong è più 0,95%. Andiamo però all'Europa, Parigi più 0,05%, Francoforte più 0,15%, Milano più 0,07%, nonostante ancora con le estenuanti trattative fra Stati Uniti ed Iran il petrolio sia ritornato a salire.

0: Il mercato preferisce guardare al bicchiere mezzo pieno della situazione. Il Brent a Londra è a 94,2 dollari al barile, il greggio americano a 90,83. Piazza Affari, in una settimana che peraltro vedrà alcuni elementi macroeconomici molto importanti, il dato sulla disoccupazione statunitense che verrà diffuso venerdì sarà certamente l'elemento centrale della settimana. Piazza Affari, migliori titoli in un copione già letto più volte in queste ultime settimane, gli energetici e la tecnologia. Saipem più 3, Prysmian più 2, Tenaris più 2, STM più 1,87, Eni più 1,71. I peggiori, almeno in questo momento, c'è uno scivolone di Avio, meno 4,74, ma il titolo aveva letteralmente preso il volo nelle ultime sedute, oggi frena, meno 2,7 per Nexi, meno 1,7% per Buzzi. È tutto, ci aggiorniamo alle 11.30.
1: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
2: Funzionalità della prostata?
3: O ti senti così?
2: O ti senti ACT? Prostat ACT è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
4: L'imprenditore italiano, l'homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono dolorosi.
5: Per salvarsi dalle relazioni spinose, c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
6: Sicurezza energetica, sostenibilità e innovazione. Il 10 giugno alle 15, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24 Energy Future. L'evento, condotto da Maurizio Melis, analizzerà le dinamiche globali della crisi energetica e cercherà di capire con i professionisti del settore se la transizione energetica possa diventare la chiave di volta verso un futuro sostenibile. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi.
7: In collaborazione con
1: A2A Life Company. Una vita più azzurra è possibile.
7: E con Siemens, il tuo partner per la transizione energetica e digitale.
8: Uno, nessuno, 100 Milan. Frullato.

Wespe immer eher so.

0: Rieccoci al frullato di Uno Nessuno 100.000. Siamo in compagnia di Gabriella Grayson. Cara Gabriella, prima di addentrarci nel tema delle materie STEM, vorrei che ci parlassi del passaggio del tuo libro in cui racconti di come le filosofie orientali possano spiegare la fisica quantistica.
1: Sì, sì, loro lo dicevano 1000 anni fa, poi sono arrivati 100 anni fa i creatori della fisica quantistica a dargli conforto. Tutto per me nasce da un viaggio che ho fatto in Cina, quando è stato tradotto il mio libro Ucciderò il gatto di Schrödinger. Sono andata a Pechino, invitata dalla casa editrice a fare delle presentazioni e firmacopie. Non vi dico lì i firmacopie, mentre qui mi tengono un'ora, lì ci sono 9000 persone che vogliono la firma sulla... è stata veramente una bella esperienza e sono rimasta completamente affascinata da questa loro, dal loro approccio, dalla loro filosofia. Sappiamo tutti quello che accade in Cina, però io sto parlando di un'altra cosa, dell'aspetto filosofico, della cultura, della risonanza che per loro è fondamentale, della sovrapposizione di stati, per trovare una metafora nella fisica quantistica, che loro vivono come formante nella loro cultura. E quello che viene detto oggi nella fisica quantistica dai creatori, da Schrödinger, Dirac, Heisenberg e lo stesso Louis de Broglie, c'è un appoggio, una radice nella cultura cinese. Sì.
0: Insomma, è vero, l'hai citato varie volte, poi me lo sono perso. Il gatto di Schrödinger.
1: Sì.
0: Tu avevi dedicato appunto anche un libro a questa vicenda, perché tutti sappiamo il paradosso del gatto di Schrödinger. E ho capito, ma che cos'è questo paradosso?
1: Dai, te lo dico una volta per tutte.
0: E cosa vuole dimostrare Schrödinger?
1: Allora, prima vi ho detto della famosa battaglia intellettuale tra Einstein e Bohr. Dunque, Einstein urlava: Dio non gioca a dadi. Bohr invece diceva: non esiste la realtà in assenza di misure. Questo cosa vuol dire? Che mentre nasceva la fisica quantistica c'erano due filosofie di pensiero, quella di Einstein, che era più reale, pragmatica, e quella di Bohr, che invece pensava che osservare un fenomeno determina il risultato. Schrödinger ha dato man forte ad Einstein in questa guerra intellettuale, mentre Heisenberg stava con Bohr. Schrödinger ha detto: guarda Einstein, gli ha scritto una lettera, inventiamoci questo esperimento mentale, mettiamo un gatto in una scatola insieme a un dispositivo contenente un veleno mortale e un nucleo atomico radioattivo. Quando il nucleo atomico radioattivo decade, emette un sistema nella scatola per cui parte il veleno e il gatto muore istantaneamente. Fin qui niente di strano, no? L'abbiamo capito tutti, il veleno nella scatola uccide il gatto. Semplicemente c'è questo sistema di un nucleo atomico radioattivo che decade. Perché lo ha messo Schrödinger? Perché vuole dire che non è certo quando ci può essere o no il veleno nella scatola, ok? E questo sistema probabilistico, si dice così, consentiva a tutti di parlare di fisica quantistica con questo esperimento. E ha detto: bene, Schrödinger sosteneva che fino a quando non apro la scatola il gatto è vivo e morto nello stesso tempo.
0: Col paradosso.
1: Il paradosso in realtà è che è Bohr che se ne appropria. Bohr legge i risultati di questo articolo, perché Einstein gli dice a Schrödinger: sì sì, bellissimo, pubblicalo. Bohr lo legge e dice: bene, se ne appropria e avvalora la sua teoria e dice: no, sono io quando apro la scatola che determino lo stato di salute del gatto.
0: Vedi perché poi
1: e
0: litigano.
1: Hai capito perché litigano? E allora tutto questo Schrödinger poi lo riassume nella sua equazione, che è l'equazione, una delle equazioni più belle della fisica, che ha preso il posto di quella di Newton. E dunque Bohr adesso vale che quell'esperimento lì avvalora la teoria di Bohr. In questo sta il paradosso.
0: Allora, cominciamo a introdurre la questione donne e uomini, così fino adesso abbiamo fatto tanta divulgazione, molti hanno fatto tantissimi complimenti, li hai visti ricevuti dai messaggi. Adesso Gabriella Grayson, insomma, qualche sassolino dalla scarpa se lo vuole togliere. È un mondo questo prettamente maschile, tu lo hai sempre sottolineato, ancora prettamente maschile.
1: È un mondo ancora prettamente maschile, la fisica non è soltanto uomo chi la fa, ma è uomo chi la racconta. Succede spesso che quando una donna donna parla, qualcuno senta il bisogno di chiamare in causa un uomo a conferma di quello che dice. Io li ricordo benissimo quegli uomini che citano e che raccontano le cose, però loro non parlano mai al posto mio, cioè io parlo per tutto quello che è il mio percorso. Da 25 anni racconto la fisica quantistica, quando ancora nessuno pensava minimamente si potesse fare. Avevo dei grandi riferimenti quando dopo che mi sono laureata e ho iniziato, sono andata a Parigi, ho lavorato all'École Polytechnique, ho lavorato all'estero, sono tornata con la voglia di raccontare la fisica, perché in Italia non era fatta nella maniera giusta. C'era ancora il maestro Manzi, te lo ricordi?
0: Eh beh sì, il maestro Manzi che però ha come dire, sì, educato, sì, sì, e ha alfabetizzato milioni,
1: sì,
0: di italiani.
1: Sì, il problema era che era un uomo vecchio alla lavagna. Questo stereotipo è rimasto nelle nostre teste e da lì non ci muoviamo. Ancora oggi, e poi da lì in poi, chiudo questa parentesi velocissima, ho iniziato, chi erano le altre donne che emergevano nel racconto della fisica? Io ho conosciuto, ho avuto... Molti rapporti con Margherita Hack e Rita Levi Montalcini. Sono stata anche l'ultima a entrare a casa sua di Rita Levi Montalcini a Roma, e documentato tutto in un reportage. Mi ricordo ai tempi il direttore di Vanity Fair era Luca Dini,
0: che mi aveva
1: detto,
0: amico.
1: Sì, che mi aveva detto scrivilo, racconta questo incontro, era il 2012, e lì c'è questo racconto del mio incontro con Rita Levi Montalcini. Io ho questo percorso qui, dunque, capisci che mi risulta semplice rispondere ai commenti di Vongola 38 che cercano in qualche modo sui social network di delegittimarmi o di prendermi in giro per il mio aspetto.
0: Ma il problema forse non è Vongola 38 o Fragolino 82, il problema è l'ambiente, cioè sono, sì, i colleghi, cioè sì, trovi anche, ancora
1: anche allora c'è
0: sguardi
1: ancora,
0: strani, ostracismi,
1: c'è ancora ci sono ancora luoghi comuni, frasi fatte che girano, le ragazze della nuova generazione le vivono ancora, la fisica continua a essere un luogo, così è stato per anni, cioè la fisica era lo svago degli uomini, e se arriva una ragazza bella, con i capelli raccolti, truccata, c'è sempre qualcuno che fa la battuta, raccogliti i capelli, non sei una sfilata, togli i tacchi, non devi fare un servizio fotografico. Perché? Perché ancora oggi vengono dette queste frasi che demotivano le ragazze a iscriversi a una facoltà scientifica, e dunque vanno a iscriversi tutte a facoltà umanistiche oppure a quelle scienze che permettono la cura, ecco, quelle ancora sono più aperte.
0: Sempre legate a uno stereotipo.
1: Stereotipo, continuiamo ad averlo, purtroppo ancora oggi vengono dette quelle frasi, quei luoghi comuni, sei così bella perché vuoi fare fisica?
0: Beh, insomma,
1: questa è una di quelle frasi che mi dicevano e ancora oggi vengono dette.
0: Gabriella, tornando invece al tuo libro, nel titolo c'è la parola felicità. Ma questa felicità come la spieghiamo con la fisica quantistica?
1: La felicità è un cambio di frequenza. Io ringrazio chi nella vita mi ha fatto fare un cambio di frequenza. È una cosa che non è da tutti, non tutti riescono a farlo. Quando riesci a capire quando è il momento di cambiare frequenza, allora hai raggiunto qualcosa che non pensavi di riuscire a raggiungere. E poi c'è la vita delle relazioni che consente di vivere secondo le regole della fisica quantistica. Il mio motto è non stare dove o con chi non ti fa fiorire. Ecco, questo è uno delle frasi che mi porto sempre dietro e che mi consente di dare sempre il mio meglio come postura. È una postura per stare meglio al mondo, ecco.
0: Facendo invece un passo indietro alla questione di genere, chiamiamola così, è ancora vera la percezione per la quale a molte bambine viene detto tu non sei portata per la matematica, ma non sulla base di dati oggettivi, può succedere, sì, ma sulla base di un preconcetto?
1: Purtroppo sì, ancora viene detto questo, ancora vengono indirizzate verso le cose rosa per le femmine, azzurre per i maschi, c'è ancora questo problema. che deriva dalla famiglia, che nasce dalla famiglia, che viene portata avanti ancora da alcuni maestri o professori, e purtroppo vanno scardinati, ma ci siamo in tanti oggi che stiamo cercando di scardinare questi luoghi comuni.
0: Ma è solo appunto un luogo comune, uno stereotipo, oppure ci sono delle ricerche, non lo so, magari dico una stupidata, che dicono gli uomini o i maschietti sono più portati a certe cose e le femmine ad altre?
1: No, assolutamente no, non ci sono ricerche, diffidate da chi vi dice questo. Noi siamo un'entità complessa, ogni essere umano è un'entità complessa e dentro di noi convivono più situazioni allo stesso tempo, come il gatto di Schrödinger che vi ho raccontato prima. Siamo vivi e morti, siamo felici e siamo tristi, siamo liberi e stiamo provando invece delle nuove vendette da portare in campo per raggiungere i nostri obiettivi. Insomma, tutto quello che noi facciamo dentro di noi è una cosa molto complessa e va raccontata come un sistema complesso. Io sono contro le semplificazioni, sono radio come le vostre che consentono di vivere la complessità, dunque grazie di avermi invitato.
0: A problemi complessi, risposte complesse.
1: Sì.
0: No, c'è un ultimo tema, me l'ero segnato, che è il concetto della simmetria,
1: sì,
0: che ho capito che è fondamentale in fisica quantistica, se ce lo vuoi spiegare.
1: Sì, la simmetria è un'altra di quelle cose. Allora, Louis de Broglie, quando ha scritto la sua equazione, ha compiuto una magnifica simmetria della natura. Cosa vuol dire? Einstein aveva detto la luce si propaga sotto

0: vita, però noi non siamo persone simmetriche, non lo siamo, perché poi c'è anche il concetto della rottura di simmetria, sì. E quindi un'altra teoria, per esempio Pauli, Wolfgang Pauli è uno di quelli che ci ha perso nottati insonni per raccontarla, e la rottura della simmetria fa parte anche di tutto quello che ci gira intorno, e insomma portate avanti i vostri studi su questi argomenti. Il mio libro su Pauli si chiama Ogni cosa è collegata e ci consente di fare nuovi balzi e nuovi, e nuovi salti.
1: Allora, io davvero consiglio la lettura della lunghezza d'onda della felicità di Gabriella Grayson, che ringrazio per essere passata nei nostri studi, e oltre al libro ascoltate anche il podcast di Gabriella Grayson, che è prodotto da Radio 24, si intitola Fondamentali, le menti che accendono le idee. Lo trovate sul nostro sito, su tutte le piattaforme audio, ed è il momento di fermarci per il traffico.
2: Strade in diretta.
3: Benvenuti ad un nuovo appuntamento. Segnaliamo un incidente che sta causando disagi sulla 23 Palma Nova Tarvisio tra Udine Sud e l'innesto con la 4 Torino Trieste in direzione Palma Nova. Andiamo proprio sulla 4, nel tratto Milano-Brescia si viaggia lentamente per traffico intenso tra Trezzo e Capriate in direzione Brescia. Sulla 6 Torino-Savona ritroviamo code a causa di lavori tra Altare e l'innesto con la 10 Genova Ventimiglia in direzione Savona. Per traffico intenso, rallentamenti e code sulla 32 Torino-Bardonecchia tra Borgone e Susa in direzione Bardonecchia. Mi fermo qui, a più tardi.
2: Uno, nessuno, 100.000. Frulla.

0: Cari ascoltatori, torniamo a parlare ora di Raider. Qualche tempo fa vi avevamo raccontato di come la Procura di Milano aveva disposto il controllo giudiziario d'urgenza per le piattaforme di food delivery Glovo e Deliveroo, sollecitando di pagare i Raider rispettando i contratti nazionali. Oggi però ci vogliamo concentrare analizzando chi decide di utilizzare queste piattaforme, quindi i consumatori e i ristoratori. Lo facciamo con Anna Maria Tuan, che insegna marketing al Dipartimento Scienze Aziendali a Bologna. Buongiorno e benvenuta.
1: Buongiorno a tutti.
0: Perché è interessante, al di là della vicenda della procura, al di là della vicenda penale, capire esattamente che cosa c'è alla base dell'utilizzo di questo servizio, che è un servizio perfettamente legale, se fatto in modo legale, da parte di tanti utenti. Intanto, da quando è che è esplosa questo servizio in Italia?
1: Sì, allora abbiamo visto un proliferare di piattaforme a partire sicuramente dopo la pandemia, quindi 2020-2021 ci sono state grandi realtà già conosciute, ma anche delle alternative più locali che sono subentrate nel mercato per proporre anche un'alternativa al delivery delle grandi piattaforme. E il nostro progetto di ricerca infatti è iniziato a partire dal 2020 quando ci siamo confrontati con tantissime piattaforme a livello locale, oppure anche come servizi di delivery svolti dai ristoratori per portare essenzialmente cibo piuttosto che altri beni ai consumatori a casa.
0: Infatti questo progetto che voi avete fatto, proprio lei è coordinatrice anche di un progetto che fa un'analisi di queste piattaforme e del perché molti utenti le utilizzano, e non c'è nulla di male, non lo dico con una sorta di giudizio. Io non le utilizzo per una questione personale, penso che sia un modello un po' di sfruttamento.
1: Allora, abbiamo visto diversi aspetti, perché all'interno del progetto di ricerca abbiamo analizzato il lato consumatori e lato ristoratori. Uh-huh. Facendo delle interviste sui consumatori a livello nazionale e anche analizzando le conversazioni all'interno dei social media che riguardavano le piattaforme, è emerso come i consumatori siano in media consapevoli dell'impatto che hanno queste piattaforme dal punto di vista sociale, quindi appunto sfruttamento dei rider, piuttosto che le commissioni anche che i ristoratori vanno a pagare per poter essere presenti su queste piattaforme. Però allo stesso tempo

0: tempo la convenienza di poter ordinare da casa sul divano piuttosto che risparmiare un po' di tempo in contesti soprattutto urbani, quello pesa molto sulla bilancia.
1: Quindi dice, esatto, i consumatori sono mediamente consapevoli di utilizzare, sì, un servizio nel quale forse non ci sono proprio le regole di mercato del lavoro molto molto...
2: Secondo lei tra i consumatori ci sono differenze di approccio a questo servizio in base alle varie fasce d'età? Cioè, nel senso, io ho la sensazione che gli adulti qui come Alessandro Milan le utilizzino con più sensi di colpa, invece i ragazzi non le utilizza, e se le utilizzasse le utilizzerebbe con molti sensi di colpa. Invece i ragazzi giovani, io vedo mio figlio che neanche io li uso, ma io per motivi tecnologici non ho voglia di scaricarmi l'app, però invece vedo che mio figlio invece la usa tranquillamente, non si pone il problema. Secondo lei c'è una differenza generazionale nell'approccio?
0: Sì, l'abbiamo anche notato appunto grazie alle nostre interviste, anche i focus group fatti proprio anche su studenti universitari, e effettivamente abbiamo visto questa diversità di utilizzo. I più giovani si dichiarano sostenibili, si dichiarano orientati al green, no? come alternativa a una prospettiva più orientata al profitto. Chiaro che la leva del prezzo è sempre quella predominante. Basta vedere anche in un contesto diverso come quello del fast fashion, ci possiamo dichiarare molto sostenibili nel modo di parlare, poi però nel momento in cui dobbiamo acquistare, ecco che la leva del prezzo, sì.
1: E invece,
0: quando si parla di sostenibilità,
1: non è facile, dice, essere coerenti poi con quello che si dice tutti i giorni. Invece dal punto di vista dei ristoratori, o se vogliamo anche delle multinazionali, cioè che controllano poi questi servizi, ma vediamo dai ristoratori. I ristoratori sono contenti?
0: Sì, anche in questo caso abbiamo fatto un'indagine a livello nazionale attraverso una survey e anche alcune interviste dirette con i ristoratori, e anche qui è nata una grande consapevolezza di quelli che possono essere i punti critici dell'utilizzo delle grandi piattaforme, sia lato rider ma anche lato interfaccia digitale impersonale, perché nel momento in cui un ristoratore è presente su una piattaforma digitale non ha la possibilità di interfacciarsi direttamente con i consumatori, e quindi questo porta all'utilizzo dei dati da parte delle grandi piattaforme piuttosto che dei ristoratori. Però il fatto di poter essere presenti su una grande piattaforma garantisce loro visibilità e comunicazione, cosa che magari non potrebbero permettersi con le loro risorse. Sì. Stesso paragone con Booking e gli hotel, quindi l'hotel è su booking.com per poter essere visibile, e poi magari il consumatore va anche sul sito dell'hotel.
1: Sì, sì, ma stesso discorso si fa anche per Amazon, magari il commerciante locale, grazie a una piattaforma come Amazon, riesce ad acquistare una sua fetta di mercato che altrimenti non riuscirebbe a conquistare. Sì. Insomma. Qual è il punto, secondo lei, di critico di tutto questo sistema? Se ce n'è uno, se lo vede, cioè...
0: Perché ce ne sono diversi.
1: Perché qualcuno ci ha detto, ragazzi, se ti vuoi prendere una pizza a casa e la vuoi pagare 10 euro, non è sostenibile dal punto di vista del mercato per pagare un po' tutti. Te la devi pagare 20 euro, come dire.
0: Sì, diciamo che per garantire un po' di più diritti e qualità dovremmo essere disposti appunto a pagare qualche euro in più. Quando si è su questo tipo di piattaforme prevale un po' anche la celerità, il fatto di voler avere subito qualcosa a casa e la consegna gratis all'interno della piattaforma è quella leva che porta poi alla decisione finale del consumatore. E le faccio questo esempio perché, ad esempio, una realtà che abbiamo intervistato che propone degli hamburger di buona qualità con della carne proveniente da allevamenti non intensivi e quant'altro, non lo comunica direttamente sulla piattaforma il fatto di essere sostenibile, perché questa non diventa una leva poi per il consumatore, che invece la ricerca di qualcosa di più economico e veloce. E quindi c'è un grande trade-off.
2: Secondo lei c'è una differenza anche tra classi sociali nell'utilizzo del servizio?
0: Questo non ho evidenze scientifiche in merito, come sensazione direi di sì. Diciamo che all'inizio il servizio dei

0: viveri era un po' un lusso, se vogliamo, qualcosa di occasionale o comunque un'attività di lusso. Ora sta diventando più una pratica quotidiana.
1: Professoressa Anna Maria Tuan, la ringraziamo per essere stata ai nostri microfoni. Con lei si conclude questa puntata del frullatone di Uno Nessuno 100 Milan. La linea va al giornale radio e voi restate su Radio 24.

0: I want Europe to do great. I want UK to do great.
1: There is no request for a ceasefire by us, and there is no request for the negotiation with the US from us.
2: Ce soir, au terme du second tour des élections municipales, la démocratie française a parlé.
3: Early this morning, President Trump said he was postponing his deadline for Iran to reopen the Strait of Hormuz or face strikes on its power plants.
4: Oramai il mondo è cambiato per sempre, tra crisi e conflitti, corsa allo spazio, importantissime elezioni in vista e il potere dell'intelligenza artificiale. Le certezze che avevamo, i punti fermi e alcune regole non ci sono più. Come orientarsi allora in questo caos? Beh, ci vuole una bussola bella precisa, una mappa quotidiana e un'oretta del vostro tempo, in diretta o in podcast. La ricetta di nessun luogo? Storie dal campo, le analisi e le vostre domande. Sono Giampaolo Musumeci e tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, vi dimostro che nessun luogo è lontano. In diretta alle 16 e in podcast su tutte le piattaforme quando volete. Ah, c'è una novità. Niente più metal. Scherzavo.
5: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
6: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
5: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
6: E ci mantiene giovani.
5: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
6: Perché Oliveto è Oliveto.
7: Scuola, futuro e nuove regole. La maturità cambia volto. Nuovo orale, nuove prove e nuove sfide per oltre 500.000 studenti. Arriva preparato. Tutte le informazioni utili, i consigli pratici e gli errori da evitare, spiegati in modo chiaro dagli esperti. Perché la maturità non è solo un esame, ma il primo passo verso il futuro. Guida Maturità 2026. In edicola, mercoledì 3 giugno, con il Sole 24 Ore, a solo un euro oltre il prezzo del quotidiano. Stop that.
8: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
9: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
10: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
11: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
12: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
11: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
12: Come risparmia?
11: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2.000 ce ne fanno 250 e sopra i 3.000 risparmiamo 400 euro.
12: E i lavori?
11: Ma c'è Ristruttura Smart.
12: Così ti risparmi anche tu, eh?
11: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
13: Più produttività per il tuo business con Ford Pro. La domanda di oggi è: in un mercato in continua evoluzione, la motorizzazione ha un ruolo strategico nelle scelte di acquisto. Qual è l'offerta di Ford Pro? Risponde Fabrizio Bambina, direttore veicoli commerciali di Ford Italia.
14: La nostra filosofia è molto semplice. Non esiste una soluzione valida per tutti. Ogni attività ha esigenze diverse ed è questo il motivo per cui Ford Pro propone una gamma completa di motorizzazioni. Dai diesel EcoBlue di ultima generazione ai motori 100% elettrici fino all'innovativa tecnologia plug-in hybrid. Quest'ultima rappresenta un ponte ideale verso l'elettrico, permette di viaggiare a zero emissioni nei centri urbani o nelle zone a traffico limitato, ma offre anche i vantaggi del motore termico per le percorrenze più lunghe. È la soluzione perfetta per chi vuole avvicinarsi alla mobilità elettrica in modo graduale e senza compromessi.
13: Scopri di più, vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
15: Sono le 11.
16: GR24, il Sole 24 Ore.

0: In attesa del vertice ONU sul Libano, Netanyahu ha ordinato all'esercito di attaccare la periferia sud di Beirut. Ebola al Ministero della Salute è negativo il test sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo. Denunciato per omicidio stradale il 16enne che ha causato l'incidente mortale sabato notte nel Foggiano. Un buongiorno da Gigi Donnelli e da Pietro Lacorte in regia. Continuano gli attacchi nel sud del Libano, l'avanzata di Israele. Abbiamo sottolineato e continuiamo a sottolineare che un cessate in fuoco in Libano è parte integrante di qualsiasi accordo. Intanto dice il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghai, è citato dall'IRNA. Non è solo il regime sionista e dunque Israele a violare il cessate il fuoco, ma anche gli Stati Uniti lo fanno nella nostra regione, in modo diffuso, dunque accusato. Il test per Ebola effettuato ieri sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è risultato negativo.
1: È negativo il test sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo e ricoverato nel reparto infettivi dell'ospedale Santissima Trinità di Cagliari, per cui ieri sono scattati i protocolli sanitari per i casi sospetti di Ebola. La conferma arriva dal Ministero della Salute, secondo cui il rischio in Italia resta molto basso. Le analisi sono state effettuate dall'ospedale Spallanzani di Roma. L'uomo è rientrato in Italia sabato 30 maggio dal Congo, passando per l'Egitto. Ieri pomeriggio, dopo aver accusato alcuni sintomi, ha chiamato il 118. Subito è scattato il protocollo sanitario ed è stato portato in biocontenimento all'ospedale per gli accertamenti diagnostici. L'area antistante la sua abitazione è stata cinturata da polizia, vigili del fuoco e polizia locale. Proprio il Ministero 3 giorni fa aveva emanato un'ordinanza che prevede che chiunque provenga direttamente o indirettamente con qualsiasi mezzo di trasporto dalla Repubblica Democratica del Congo e dall'Uganda o che sia stato in quelle aree fino a 21 giorni prima dell'ingresso in Italia deve, entro 24 ore, compilare, firmare e inviare una dichiarazione al Dipartimento di Prevenzione della ASL di residenza o domicilio. L'uomo resta sotto osservazione. Davide Madeddu, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Cagliari.
0: È stato denunciato ed è dunque indagato per omicidio stradale il 16enne alla guida dell'auto con targa polacca regolarmente assicurata e intestata ad un cittadino polacco che si è schiantata nella notte tra sabato e domenica ad Ortanova, provincia di Foggia. Lo schianto contro un guardrail per poi finire in una cunetta per sfuggire, il tutto per sfuggire a un controllo dei carabinieri, incidente che ha provocato la morte di uno dei 4 passeggeri a bordo, un 17enne. Ed ora i piccoli festival musicali che crescono, oltre 1240 le manifestazioni solo lo scorso anno.
2: Un fenomeno ancora nuovo nel mercato musicale italiano contemporaneo, ma in rapida ascesa negli ultimi anni e con un impatto importante su territorio e turismo. È una fotografia che fa ben sperare, quella dei festival musicali di piccole e medie dimensioni. Secondo gli ultimi dati di Assomusica, nell'estate 2025 sono state organizzate oltre 1240 manifestazioni, con 1.800.000 spettatori totali e incassi oltre gli 80 milioni. Gli esempi virtuosi, certo, non mancano. Miami a Milano, Poplar a Trento, Red Valley a Olbia, negli anni sono riusciti a fidelizzare un pubblico sempre più ampio. Ma se da un lato i numeri fanno ben sperare, dall'altro non mancano le criticità da risolvere. Servono più finanziamenti pubblici per non esporre i festival alla volatilità della domanda e un quadro normativo che sia chiaro, definito e univoco. Camilla Curcio, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ed è tutto per questa edizione di GR24, la prossima a mezzogiorno.

È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.

0: Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Aggiornare le competenze è una leva continua per crescere, per cambiare ruolo e per rispondere all'evoluzione dei mercati. È qui che entra in gioco la formazione executive. Sentiamo Federica Brunetta, responsabile executive master Lewis Business School.
2: L'offerta executive della Lewis Business School si rivolge a professionisti e aziende che vogliono accelerare percorsi di crescita, rafforzare competenze e affrontare nuove sfide organizzative. I nostri executive master combinano qualità accademica, metodo esperienziale e forte connessione con il mondo delle imprese. Un elemento centrale è il networking. Il confronto con docenti, manager, aziende e altri partecipanti permette di ampliare prospettive e opportunità. A questo si aggiungono i servizi di Educare, pensati per supportare lo sviluppo personale e professionale lungo tutto il percorso formativo.
1: Scopri l'offerta formativa executive di Lewis Business School disponibile a Milano.
3: Signore e signori, buongiorno. Radio 24 è lieto di presentarvi Due di Denari, programma che vi parla, programma che vi informa di economia e finanza con autorevole leggerezza.
4: Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.

0: Anche se non ti vedo, ti sarai alzato in piedi, immagino. Buongiorno, socio.
1: Ma buongiorno, Deborah, ma ci mancherebbe altro. Per il Duca ci si alza sempre, non c'è discussione.
0: Allora, in effetti ti sento figurati. Un po' come in una navicella spaziale, in realtà sei molto più vicino.
1: Sì, non ho preso ancora i vari vettori che vengono messi a disposizione. Oramai dalle aziende private.
0: Esatto, infatti. Poi qualcuno ogni tanto purtroppo non va proprio a buon fine la spedizione. Abbiamo vista una recente di Origin che è andata così e così, però diciamo speriamo che vada meglio. Io me lo auguro per lui, per il mercato, per tutta l'innovazione che porta con sé. Speriamo che il debutto in borsa questo mese, non si sa ancora in che data precisa, di SpaceX vada certamente bene, condizionando positivamente tutta l'economia, Mauro. Ma esatto, andiamo un po' nel dettaglio della notizia dalla quale vogliamo partire. Te l'ho agevolata così.
1: Allora, io ho capito che sta per debuttare in borsa, che sarà la IPO, cioè l'offerta pubblica iniziale maggiore di tutti i tempi, mi pare di capire, anche se attualmente pare che si abbia un po' ridotto la raccolta. O ho sbagliato io a leggere la notizia? Com'è la storia, Deborah?
0: Allora, intanto la storia è che non c'è una data certa di quotazione. La notizia certa è che il 4 giugno, quindi comincerà giovedì, inizia il cosiddetto roadshow di Elon Musk, che incontrerà tutti i candidati possibili, tutti gli investitori possibili, appunto, a partecipare a questa offerta pubblica iniziale che porterà al debutto in borsa di SpaceX. Il tema è che Musk, un po' per il nervosismo di mercato, un po' perché queste grandi società che investono a tutto campo, a tutto tondo nell'intelligenza artificiale stanno un pochino segnando il passo, c'è qualcuno che teme lo scoppio della bolla, allora diciamo che Musk è venuto un po' più a miti consigli per quello che riguarda gli obiettivi di valutazione per l'IPO. SpaceX punta attualmente ad una valutazione di almeno 1.800 miliardi di dollari, ma vedremo se gli investitori saranno nello stesso avviso oppure gli suggeriranno di essere un pochino più prudente. Sicuramente sarà qualcosa, lo racconteremo fra un attimo con il nostro ospite, che condizionerà tutti gli altri settori. Mauro, che dici?
1: Penso proprio di sì, perché è una valutazione pazzesca. A parte che stavo pensando, mi toccherà girare il foglio in orizzontale per scrivere tutti gli zeri.

0: che hai detto. Esatto. 1800 miliardi, non so bene neanche quanti ce ne vogliano. Mm-hmm. E poi sì, è vero, il legame tra la space economy, l'intelligenza artificiale e le borse, che comunque continuano a segnare dei record, ma insomma diciamo che le cose sembrano arrivare a un punto di, boh, chissà, speriamo di decollo definitivo.
1: Esatto.
0: No?
1: Allora, sono
0: qual è il parere degli analisti?
1: Adesso fra un po' glielo chiediamo direttamente ad uno dei nostri preferiti. Sarà con noi Giacomo Calef, fondatore di Rios Partners. Poi nella seconda parte della trasmissione invece, Mauro, torneremo a parlare di economia reale, ma certamente i fondi pensione, così come le grandi casse private, che sono tutti investitori istituzionali, sicuramente guardano anche per cercare di rendere sempre più interessanti le nostre pensioni del futuro a questi nuovi ambiti di investimento, sui quali anche casse private e fondi pensione appunto devono essere. E lo chiederemo a chi proprio nei giorni scorsi ha celebrato gli Stati Generali. Vuoi ricordarcelo tu chi sarà con noi dalle 11:30?
0: Con molto piacere avremo di nuovo il presidente di ADEP, che è l'associazione delle casse di previdenza private, cioè coloro che svolgono una attività di previdenza obbligatoria che è alternativa a quella dell'INPS e riguarda i professionisti, quindi gli avvocati, i commercialisti, i notai, i geometri, gli ingegneri, gli architetti, esatto, e così via.
1: Biologi.
0: È il dottor Alberto Oliveti, che sarà quindi nostro ospite nella seconda parte dopo gli aggiornamenti sui mercati finanziari.
1: E magari potremmo anche approfittarne per chiedergli che cosa ne pensa rispetto a questo richiamo che dall'Assemblea di Confindustria ha fatto la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, chiedendo di nuovo sostegno ai fondi pensione in particolar modo, quindi non ha richiamato direttamente le casse private, ma in qualche maniera credo che la Presidente abbia fatto un riferimento, anche se non diretto, un po' a tutto questo sistema, ad intervenire, a investire sull'economia reale e a portare risparmio appunto degli italiani verso le aziende italiane che hanno bisogno di essere sostenute anche attraverso questi finanziamenti e questi investimenti.
0: Allora, al di là che del fatto che io mi trovo nello spazio, ma non in quello spazio lì di Elon Musk, però immagino che i numeri di telefono siano rimasti quelli abituali.
1: Qui da Milano non è cambiato nulla, quindi se vuoi ricordarci come i nostri ascoltatori possono interagire con noi, ascoltiamo con piacere.
0: Vado.
1: Vai.
0: 800 24 0024, numero verde per comunicare con noi, anche in diretta naturalmente, anche se vi trovate su una navicella spaziale. 349 238 6666 per mandare messaggi SMS o WhatsApp, quindi scritti o vocali. Grazie ad Anita Panizza, che quest'oggi so che sostituisce, anche sì, se lo so da remoto, il nostro abituale badante.
1: Stamattina sui temi che abbiamo scelto per la scaletta abbiamo interagito e interloquito a lungo, privatamente.
0: Molto bene, molto bene. Grazie ad Anita, grazie a Pietro Lacorte, che rende tutto questo possibile naturalmente.
1: Perfetto.
0: Poi Deborah.
1: Bene, direi di partire con, allora, anche se c'è il ponte, anche se qualcuno farà la trasmissione da remoto, anche se qualcuno sarà in viaggio provando ad anticipare il rientro, perché domani chissà che cosa non si vede sulle strade italiane, direi che, come ogni lunedì che si rispetti, c'è l'aggiornamento sui mercati finanziari.
2: Meteo Borsa.
3: Spazio, ultima frontiera. Eccovi i viaggi dell'astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale, diretta all'esplorazione di nuovi mondi, alla ricerca di altre forme di vita e di civiltà, fino ad arrivare laddove nessun uomo è mai giunto prima.
1: E allora, Mauro, la cinematografia era molto chiara ben prima che Elon Musk arricchisse le nostre giornate, direi.
0: Beh sì, devo dire grazie perché mi avete sbloccato un ricordo, come si dice in questi casi, però mi sembra molto coerente con quello che vorrei chiedere al nostro esperto meteoborsologo di oggi.
1: Prego.
0: Cioè il discorso che facevi tu prima. Questa IPO colossale che si prepara, per cui giovedì insomma partirà anche l'informazione, per dir così, ai potenziali investitori. Come potrà atterrare, viene da dire, sui mercati finanziari? Quali sono le attese, quali sono anche magari le preoccupazioni, perché no, su un impatto di questo genere?
1: E infatti Giacomo Calef, allora lo salutiamo e lo ringraziamo per averci raggiunto anche in questo ponte, fondatore di Rios Partners, bentornato, buongiorno.
4: Buongiorno, grazie a voi.
1: E allora,

0: Primi, allora diciamo che in realtà formalmente il roadshow inizia il 4 giugno, ma credo già che delle perlustrazioni da mesi Elon Musk le stia facendo con il panorama e la comunità appunto finanziaria, per capire quanto possa essere interessante salire a bordo di questa gigantesca operazione. Calef, vada lei sui temi che ritiene utile cominciare a condividere con gli ascoltatori. Peraltro c'è già qualcuno che ci ha scritto nei giorni scorsi chiedendo: ma anche noi dall'Italia potremmo partecipare a questa operazione quando l'IPO avrà una data certa? E magari, Mauro, sarà proprio utile fare anche una trasmissione appositamente dedicata. Calef, intanto parta da dove ritiene.
1: Intanto ricordiamoci cosa fa SpaceX, cioè fa dei lanci spaziali, quindi lancia satelliti, lavora per la NASA e quindi ha clienti anche governativi. Poi c'è Starlink, e quindi tutto quello che è collegato ai satelliti per la connessione, quindi per internet, e poi anche l'infrastruttura strategica, perché poi non è solo comunicazione ma è anche difesa.
0: Quindi per sintetizzare, non è solo il giocattolino di Musk che vuole raggiungere Marte o la Luna, ma è qualcosa di molto più sofisticato questa azienda, diciamo.
1: È proprio questo il punto, perché l'IPO girerà probabilmente a delle valutazioni stellari, per usare un termine consono al contesto, perché ci sono tante aspettative su tre linee di business principali, che è quella di SpaceX, che parla di space economy, dove c'è appunto grande il punto della comunicazione e della difesa. Significa che il mercato, per attendersi un IPO con queste valutazioni, pensa che nei prossimi anni molta parte dell'economia e degli investimenti, e poi quindi dei ricavi e degli utili, vadano verso questa direzione. E per rispondere a Mauro Meazza, sì, qualche preoccupazione ci può essere, perché nel momento in cui c'è un IPO di queste dimensioni, l'investitore va a cercare liquidità. Dove la prendo la liquidità? Probabilmente disinvestendo da altri titoli probabilmente tecnologici, e quindi potrebbe essere un momento di volatilità ma selettiva, cioè gli investitori decidono: ok, vendo certi titoli perché sono più legati a questa narrativa dell'intelligenza artificiale e della tecnologia, e invece mi tengo quei titoli che vedo già che portano dei ritorni degli investimenti fatti in questi anni e che continueranno a fare. Quindi questo è quello che potrebbe succedere.
0: Un'operazione che andrà a drenare liquidità, però diciamo il drenaggio avverrà sempre nell'ambito del medesimo comparto, la tecnologia, non saranno altri settori ad essere penalizzati. D'altra parte però ritengo anche, Calef, che questa IPO gigantesca per le sue dimensioni, il suo significato, i vari settori in cui opera, i vari ambiti di business, d'altra parte proteggerà anche forse la tecnologia americana dallo scoppio noi a bolla, perché in realtà forse questi livelli a cui le borse sono arrivate forse verranno mantenuti proprio per questo. Mauro, che ne pensi? C'è tutto il tema della sostenibilità delle borse in questa fase.
2: Sì, tra l'altro poi il fatto che Calef abbia giustamente ricordato i vari ambiti di investimento, di operatività di SpaceX, mi fa pensare tutto il settore della space economy, su cui ci sono grandi aspettative. Non so se questa SpaceX sarà un volano per questo tipo di cosa, o sottrarrà risorse magari ad altri operatori che pure sono presenti nella space economy.
1: Provo a rispondere ad entrambi. Sicuramente ci può essere un repricing delle valutazioni, e quindi questa IPO può far pulizia. Le aziende che non generano tecnologiche e legate all'intelligenza artificiale, che non genera abbastanza rendimenti per gli investitori, potrebbero avere delle valutazioni più basse. Dall'altra parte, con questa IPO si va a rendere un po' di massa quello che è un nuovo ambito, un nuovo settore, perché è la vera prima grande IPO che apre a tutti noi, anche se sarà molto difficile probabilmente entrare nella sottoscrizione di SpaceX, però inizierà la quotazione di un'azienda, la più grande nella space economy. Sicuramente farà da traino, e poi io, guardando anche

0: Le start-up, vedo che ci sono tante start-up che stanno crescendo nella space economy, nei più svariati poi sottosettori. Quindi probabilmente l'aspettativa di crescita di quel settore, legato a comunicazione e difesa, lo ripeto, andrà avanti negli anni.
1: Intanto Mauro non ho raccontato come si è aperta la settimana di borsa, è la prima seduta del mese, maggio, nonostante tutte le preoccupazioni legate al conflitto tra Stati Uniti, Israele ed Iran si è chiuso positivamente, lo dicevo poco fa, le borse hanno testato un record dietro l'altro, questa mattina peraltro è successo di nuovo anche in Giappone. Le borse in questo momento in Europa sono moderatamente positive e quindi consolidano i rialzi recenti. Parigi più 0,22, Francoforte più 0,32, Milano più 0,13%, stabilmente sopra 50.100 punti. Borse che naturalmente guardano anche a quelli che saranno gli altri elementi della settimana. Calef, dal punto di vista macroeconomico, abbiamo la disoccupazione americana di venerdì, il cosiddetto market mover, appunto centrale di tutta la settimana di borsa. Che aspettative ci sono su questo dato?
0: Effettivamente è il dato più importante perché ci farà capire se il nuovo governatore dovrà combattere l'inflazione alzando i tassi, e questo probabilmente succederà se il mercato del lavoro è molto florido. Se invece il mercato del lavoro dovesse essere, come dire, buono, ma nulla di eccezionale, nulla da far percepire un'economia che sta crescendo troppo, allora probabilmente per la prossima seduta della Federal Reserve non si muoveranno i tassi. Questo è un elemento però importante, quello della traiettoria della politica monetaria della Fed, perché va a incidere poi sul mercato azionario. Più si alzano i tassi, e più l'azionario rischia di dover testare sempre queste valutazioni molto alte, quindi errori, che intendo trimestrali un po' più sotto le attese, allora potrebbero sì, con tassi alti, potrebbero sì far girare il mercato verso il negativo.
1: Mauro?
2: Sì, io non vorrei fare il guastafeste, però ero un po' preoccupato dall'inflazione al 3,2% a maggio. Siccome so che c'è una riunione della BCE in vista, lì invece siamo fermi, non vi aspettate nulla, nessun intervento?
0: Dipende come vogliono interpretare e come vogliono, come dire, trovare un freno all'inflazione. Ricordiamoci che questa in Europa non è un'inflazione perché abbiamo un'economia sfavillante che sta crescendo a doppia cifra, eccetera. È un'inflazione che deriva dall'importazione, l'inflazione per materie prime, da quelle energetiche, fertilizzanti, eccetera, eccetera. Quindi derivano da uno shock energetico. Alzare i tassi non significa sempre bloccare quel tipo di inflazione, significa andare a raffreddare l'economia. E da qui il dubbio che viene se la banca centrale andrà ad aumentare i tassi. Probabilmente lo farà una volta, non è detto poi che la traiettoria, proprio per i motivi che ho appena citato, che la traiettoria sia di altri rialzi nei prossimi mesi.
1: A proposito di rialzi, un'ultima domanda, poi la salutiamo, Calef. Un altro tema che genera preoccupazione a giorni alterni, a seconda appunto di come viaggia il mercato, è l'andamento dei tassi sul mercato obbligazionario, perché abbiamo visto su certe scadenze dagli Stati Uniti, ma anche in altre aree del mondo, portarsi su livelli davvero alti. E questo è stato un po' il tema che forse in prevalenza ha generato, anche in questo caso solo in poche giornate, perché poi le borse continuano a correre, qualche stop appunto per quello che riguarda l'attività degli operatori finanziari sulle borse, perché in effetti in alcuni momenti i rendimenti dei titoli di Stato su scadenze medio-lunghe, decennali americani per esempio, si sono portati su livelli molto interessanti che hanno portato molti operatori a considerare l'idea di uscire dalla borsa per entrare sulle obbligazioni. Qua in questa giornata in particolar modo a che livello stiamo appunto su questo termometro?
0: Allora, il punto è che rimaniamo con un decennale americano che è intorno al 4,5%, quindi è un po' un turning point, perché quando noi compriamo le azioni, soprattutto tecnologiche, stiamo scontando dei flussi futuri di ricavi e questi li sconto ad un tasso di interesse. Più si alzano i tassi e più il numeratore scende, quindi le valutazioni di borsa dei titoli vanno a scendere. Ecco perché la politica monetaria e i dati macro sono fondamentali, perché da lì possiamo comprendere, o perlomeno ci proviamo, la traiettoria dei tassi e di riflesso quello che può succedere sul mercato azionario per le cose appunto che diceva lei. Io nel momento in cui ho dei tassi alti, ma allora perché prendermi il rischio azionario? Vado sull'obbligazionario. Attenzione che parliamo sempre di rendimenti nominali, poi li dobbiamo scontare da quello che è il tasso di inflazione per avere il rendimento reale.
2: Grazie, grazie Giacomo Calef, fondatore di Rios Partners, grazie per essere stato il nostro meteo borsologo, un grazie particolare anche in questa giornata di ponte, anche se operativa per i mercati. Grazie Calef.
0: Buona giornata, grazie.
3: Scegli due di denari e vai sul sicuro.
1: Allora, caro Mauro, come al solito, richiamando il tuo simpatico monito di ogni lunedì, che ricorda sempre che il lunedì del Sole 24 Ore è un numero da collezione, noi non potevamo che rubare una delle storie portanti, diciamo, di questo numero odierno, perché ci riporta sul nostro grande cavallo di battaglia delle ultime settimane, no?
2: Diciamo che stiamo proprio sul pezzo, noi e il Sole 24 Ore oggi in edicola, ed è il pezzo in realtà di cui si parla, è il conto cointestato, che però non è, va detto, l'obiettivo e l'oggetto della pagina che oggi trovate sul numero in edicola. Si parla anche di conti cointestati, noi ne stiamo parlando segnalando anche non solo una proposta di legge per così
1: rendere obbligatorio, esatto,
2: ecco, a non dare la retribuzione su un conto cointestato per le lavoratrici, ma ne stiamo parlando perché effettivamente il conto cointestato potrebbe preludere a una sorta di poca conoscenza del proprio reddito, poca disponibilità del proprio denaro, specialmente da parte delle donne nei confronti degli uomini, e quindi poi a una infelice distribuzione, vorrei dir così, del denaro nella coppia.
1: Bene.
2: Ecco, l'ho detta proprio con tutti i guanti, però se leggete il Sole di oggi, capite che i guanti forse sono di troppo, perché un italiano su 5 non conosce il reddito del partner, il 35% non sa se riesce a risparmiare o investire, il 39% ignora il suo livello di spesa mensile, e quando le coppie parlano di denaro, in un caso su 3 si arriva a tensioni o conflitti. Prego Debora, da te per l'editoriale.
1: Lo so che mi provochi sempre. Allora, intanto volevo segnalare che questo articolo di Marco Barlassina è un approfondimento che deriva da un'indagine che Marco ha avuto in anteprima appunto della piattaforma digitale di investimento Moneyfarm, che spesso volentieri va ad indagare non solo sulle modalità con cui gli italiani investono, ma anche su tutto quello che è coté di educazione finanziaria. E qua sul tema della distribuzione della ricchezza tra le coppie ci si potrebbero scrivere veramente dei tomi che non finiscono più. In questa indagine quali altre cose sono state scoperte? Che c'è l'ammissione da parte di un italiano su due di aver mentito o omesso informazioni finanziarie al partner, soprattutto su spese al 22%, risparmi 21% e disponibilità sul conto al 20%. Però insomma, fino a qui un tracciato non proprio confortante. Ci sarebbero però anche delle buone notizie, perché la gestione del denaro sta evolvendo sempre di più verso modelli paritari tra uomo e donna, con la maggior parte degli italiani che dichiara di gestire le finanze in condivisione con il partner. Abbiamo qualche elemento percentuale in più, Mauro, su questo?
2: Sì, allora guarda, qui devo dire che alcune cose mi avevano molto colpito. Allora, il 42% non sa se il partner investe, il 41% non conosce se ci sono debiti o finanziamenti, e questo mi sembra un po' preoccupante, specialmente magari se ci sono delle coppie in cui uno dei due è un lavoratore autonomo e quindi più esposto magari anche a dei momenti altalenanti di reddito. E il 39% ignora l'esistenza di eventuali polizze, e qui sai Debora potremmo anche scatenare tutto un ragionamento sulla diffidenza tipicamente nostra, tipicamente italiana, nei confronti del trasferimento del rischio alle compagnie di assicurazione, una diffidenza non immotivata, va detto con molta educazione, ma va detto, però appunto il 39% non sa neanche se ce l'ha una polizza, e questo, insomma, non mi sembra comunque una buona notizia. Prego, Deborah.
1: No, direi che sono le 11.30 abbondanti. Abbiamo già dato numerose tematiche di spunto per i nostri ascoltatori, che come al solito non mancheranno di scatenarsi raccontandoci che all'interno del loro nucleo familiare tutto si svolge secondo il massimo equilibrio. È peccato però, purtroppo, che laddove gli squilibri ci sono, con noi queste questioni non le condividete. E quindi, non lo so, invitiamo anche oggi gli ascoltatori a scriverci cosa succede, se c'è una condivisione piena delle informazioni che riguardano la finanza di famiglia all'interno anche della coppia. Sapete reciprocamente qual è il livello di stipendio del partner? Sapete se ci sono delle attività finanziarie magari avviate individualmente, ma non sapete bene che tipo di risultati hanno raggiunto queste attività di investimento e di risparmio? Sicuramente qualche piccola lacuna si trova. Raccontatecelo se lo volete al 349-238-6666. Io, Mauro, farei la borsa, perché il secondo ospite che tra un secondo è pronto.
2: Pronti, le borse.
4: Come sempre qui a Tutti i Denari si va nel segno.
5: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
6: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
5: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
6: Rispetto per le persone.
5: Recycle.
6: Dare nuova vita alle cose.
5: ESG.
6: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale. Fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
7: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
8: Giganti?
7: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
8: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
7: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Impianto fotovoltaico sui capannoni industriali.
11: Sempre più aziende scelgono di installare un impianto fotovoltaico per ridurre i costi energetici, soprattutto in un momento in cui il prezzo dell'energia incide in modo sempre più rilevante sui costi produttivi. Ma come possono essere sicure che il tetto del loro capannone sia idoneo all'installazione? Ne parliamo con Alberto Piasentini, Project Coordinator di Elysium.
12: Non tutti lo sanno, ma dopo l'installazione di un impianto fotovoltaico, fare la manutenzione al tetto diventa molto difficile e spesso le infiltrazioni si presentano poco dopo. Con il metodo Elysium Regenera progettiamo e realizziamo sistemi di copertura che, come prima caratteristica, hanno quella di durare più dell'impianto fotovoltaico. Con i nostri sistemi innovativi siamo in grado di realizzare un impianto efficiente e performante, su una copertura duratura e progettata anche nel rispetto delle nuove normative in tema di prevenzione incendi.
11: Vai su radio24.it, accedi alla sezione Elysium Regenera e scopri applicazioni e risultati del metodo Elysium Regenera.
13: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
14: Vi presenta Borse in diretta.
1: In una settimana in cui i dati più attesi saranno l'inflazione dell'area euro di maggio domani e poi i dati sul mercato del lavoro statunitense che saranno comunicati venerdì, le borse europee provano a far partire bene la settimana, peraltro in ulteriore rafforzamento rispetto già alle indicazioni che abbiamo dato non più tardi di 20 minuti fa. Parigi sta salendo dello 0,26%, Francoforte incrementa più 0,43%, Milano più 0,21%, rimane stabilmente sopra i 50.140 140 punti, livello peraltro abbondantemente superato la settimana scorsa con Piazza Affari che si è portata sui suoi massimi di sempre. Sullo sfondo sempre le preoccupazioni per la questione medio orientale, il petrolio è risalito un po', stamattina $94 a Londra, 90,81 a New York. I migliori titoli di Piazza Affari, inevitabilmente gli energetici. Saipem ritorna a salire del 2,6%, Tenaris più 2,26 e la tecnologia STM più 2,19, più 2 Prysmian più 1,64%. Eni, crescite generalizzate di molti titoli bancari, non tutti i peggiori. Avio meno 5,50, uno scivolone dopo i fortissimi rialzi della scorsa settimana. L'euro a 1,1649 sul dollaro, torniamo subito con due di denari.
15: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
16: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
15: Verificare condizioni in negozio.
17: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio evo toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
18: Nei grandi edifici, comfort e consumi dipendono da molte variabili. Meteo, orari, affollamento, impianti e uso degli spazi. Serve un controllo più intelligente. Sentiamo Giacomo Astolfi, responsabile Tech Solutions in Alperia.
19: Siebile HVAC lavora sulla gestione dinamica della climatizzazione. La piattaforma raccoglie informazioni dall'edificio, interpreta le condizioni esterne e prevede la domanda termica così da regolare gli impianti prima che si creino sprechi e squilibri. Il sistema non si limita a correggere, ma anticipa il comportamento dell'edificio e adatta il funzionamento alle reali esigenze degli spazi. Questo è utile nei complessi con superfici estese, presenze variabili e impianti articolati dove il fabbisogno cambia durante la giornata. In questo modo è possibile coordinare meglio la climatizzazione, valorizzare gli impianti esistenti e ridurre consumi e costi operativi mantenendo comfort e salubrità.
18: Più controllo, meno sprechi. Scopri di più su alperia.eu.
15: Due di denari.
20: Intendiamo rafforzare i meccanismi già introdotti nell'ultima legge di bilancio per accrescere gli investimenti dei fondi pensione nell'economia reale, in particolare per quello che riguarda innovazione, start-up e infrastrutture. È evidente che qualcosa non funziona se di 260 miliardi raccolti dai lavoratori italiani solamente 40 finisce nell'economia reale italiana e quindi una soluzione a questo problema va trovata.
2: E allora torniamo in diretta. Questa era la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, così ha detto parlando all'Assemblea annuale di Confindustria martedì scorso. Peraltro il giorno successivo, mercoledì, si sono svolti gli stati generali della previdenza dei liberi professionisti organizzati dall'ADEP, l'Associazione Casse di Previdenza Private. Il suo presidente Alberto Olivetti è attualmente in questo momento nostro ospite, quindi innanzitutto benvenuto Presidente.
21: Buongiorno, grazie dell'invito.
1: Direi anche bentornato Mauro, perché ogni tanto ne approfittiamo per sentire un po' qual è lo stato di salute delle casse appunto private, dei liberi professionisti, un mondo veramente, adesso mi passi il termine, ricco in termini di aderenti, di patrimonio gestito, e magari vale la pena Presidente di rifare un punto della situazione, perché lei questi numeri li ha rendicontati proprio nel corso degli stati generali, e chiudendo peraltro la sua relazione con un monito che è riportata su più pagine noi vogliamo renderci utili, e magari potrebbe essere preso questo spunto anche dalla stessa Presidente del Consiglio, che nella sua indicazione che abbiamo ascoltato si riferiva ai fondi pensione. Adesso parte la grande operazione per la previdenza complementare a partire dal 1 luglio, ma non è la prima volta che chiede sostegno diretto o indiretto al sistema previdenziale anche privato, a fare qualcosa appunto per l'economia italiana. Da dove vuole partire? Ci racconta un po' quali sono stati i temi più importanti che avete ribadito in occasione degli Stati Generali?
21: Grazie. Allora, il primo punto che mi sento di dire è subito che noi abbiamo fiducia nel futuro. Un ente di previdenza, se non ha fiducia, forse perde significato. Quindi dobbiamo cercare tutte le condizioni per poter migliorare le aspettative delle nostre attività. Le nostre attività, noi vorremmo prima di tutto che vi

0: fosse consapevolezza che siamo ricchi di competenze, perché siamo delle professioni italiane che credo possono essere una delle leve per lo sviluppo e la crescita del paese. Detto questo, abbiamo dei patrimoni importanti come casse di previdenza, non sto parlando di fondi pensione che sono il secondo pilastro, noi siamo alla previdenza obbligatoria, certo. Quindi siamo l'alternativa dell'INPS. In Italia la previdenza obbligatoria è gestita dall'INPS, tranne quella che è affidata alle 19 casse dei liberi professionisti italiani. Noi siamo più piccoli, ovviamente, non abbiamo però, non godiamo di trasferimenti da parte dello Stato, quindi la capacità di poter garantire prestazioni alle nostre platee, che sono platee che ormai hanno raggiunto la dimensione di 1.600.000 professionisti, le nostre platee, per garantirgli prestazioni dobbiamo andare sui mercati a trovare il finanziamento corretto investendo i nostri contributi. Noi investiamo contributi incassati per garantire prestazioni. Da questo punto di vista, nel momento che investiamo contributi per la previdenza obbligatoria, dobbiamo renderci conto ed essere consapevoli che questi investimenti devono garantire quelle che sono le pensioni, l'assistenza, il welfare, eccetera. Quindi non possiamo correre eccessivi rischi, non possiamo essere speculativi, dobbiamo proteggere quel tesoretto che ci viene dato dai nostri professionisti. Per prima cosa vorremmo migliorare la qualità dei nostri professionisti, che sono professionisti della sapienza, della competenza, e in seconda cosa faccio notare che noi già contribuiamo con una fiscalità importante al sistema. Nell'ultimo anno i professionisti italiani che sono andati in pensione hanno pagato 2 miliardi di fiscalità sulle pensioni ricevute, ma ne hanno pagati altri 650 milioni che risultano dalla tassazione dei rendimenti degli investimenti dei contributi. Siamo un pochino a un paradosso che non c'è in Europa: investiamo contributi per pagare pensioni sollevando lo Stato da questo compito, pensioni che poi saranno regolarmente tassate, questi contributi quando danno dei rendimenti vengono assoggettati a una fiscalità pari a quella che viene applicata a chi legittimamente specula sui mercati, e quindi questo ci sottrae risorse per pagare le prestazioni. Quindi già in questo senso siamo dei contribuenti onesti alla fiscalità del paese, vorremmo però essere europei fino in fondo, quindi poter avere una fiscalità europea, perché altrimenti corriamo il rischio di questo dumping intraeuropeo fiscale specifico che un po' ci danneggia.
1: Mauro,
2: Presidente, mi scusi, lo stato complessivo di salute, lei l'ha illustrato mercoledì scorso, lo stato complessivo di salute delle casse in questo momento, se vuole possiamo dirlo incrociando le dita, ma sembra buono, non si vedono segnali di tenuta, ma mi chiedo, trattandosi di previdenza appunto dobbiamo guardare a 20-30 anni, se le proiezioni sono altrettanto positive rispetto alla vostro stato, alla vostra osservazione.
0: Beh, credo che sia un'osservazione pertinente. Beh, ovviamente noi non siamo fuori dal mondo, quindi sappiamo che nel mondo oggi c'è una situazione geopolitica particolare, e non entro nei particolari, la conosciamo tutti. In più abbiamo una proiezione demografica che è quella che è. Fortunatamente in Italia campiamo di più, abbiamo 83 anni e mezzo di aspettativa di vita media, con delle diseguaglianze importanti anche tra regioni, però facciamo pochi figli, le culle vuote e famiglie sempre più magre, diciamo, uno o due componenti. Questo un po' ci preoccupa, e quindi ovviamente la demografia ha un ruolo. Il terzo impatto, che speriamo sia positivo, è l'impatto che avremo con la tecnologia, quindi non sto parlando ovviamente solo di digitalizzazione, ma tutto quello che sarà legato all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, che vorremmo che amplificasse le nostre potenzialità, ma non in realtà invece riducesse ad un'alternativa. Ecco, questo è un po' uno scenario molto sintetico, ovviamente, di quello che ci aspetterà. Noi però, ripeto, lo guardiamo con fiducia, siamo convinti di poter utilizzare al meglio le nostre risorse per fare investimenti oculati che garantiscono da un lato la protezione sociale dei nostri iscritti, ma dall'altro lato permettono a quel mondo del lavoro nei quali i nostri iscritti operano di poter diventare più importante. Cerchiamo e vogliamo renderci utili.

0: ogni tanto.
1: Strade in diretta.
2: Di nuovo ben ritrovati. A causa di un incidente segnaliamo code sulla 14 nel tratto Bologna-Ancona tra Faenza e l'innesto con la diramazione per Ravenna in direzione Bologna. Code per lavori e traffico sulla 15 Parma-La Spezia nel tratto compreso tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma e per un incidente traffico lento sulla Firenze-Pisa-Livorno tra la Strassigna e Firenze e Viadotto Indiano in direzione Firenze. Si rallenta per un incidente anche sulla 19 Palermo-Catania all'altezza di Enna in direzione Catania. Con questo è tutto, a dopo.
1: Due di denari.
3: Ora io parlo di me, della mia famiglia. Noi abbiamo un conto corrente stabile in casa dove tutti e due gli stipendi vengono accreditati su un unico conto. Io sono un lavoratore dipendente, la mia ragazza è una lavoratrice autonoma. Io guadagno esattamente il doppio della mia ragazza, o forse anche il triplo a volte. Quindi se da domani si decidesse che i conti cointestati non vanno più bene, ma che ognuno debba avere il suo conto, quando i suoi soldi non bastano, cosa si fa? Se a me non bastano, lei non me li dà di sicuro. E se non bastano a lei, glieli devo dare io, quelli che mancano? Poi le spese di casa cosa fanno? Si dividono al 50% esatto? Oppure ognuno contribuisce per quello che può?
4: Non lo so, Mauro, mi pare che qua qualcuno ne stia facendo un pandemonio di questa situazione, come se il fatto di accreditare sul conto corrente di una donna che lavora il suo stipendio comporti automaticamente la revisione radicale e drastica di tutte le abitudini di famiglia. Lo spirito di quella norma sì, è diverso, ma non è stamattina il momento di ritornarci, ma magari lo faremo più avanti.
5: Ce lo teniamo lì volentieri. In effetti poi l'ascoltatore affronta questo tema del come ci suddividiamo le spese, che comunque è un tema anche quello delicato, però abbiamo dovuto interrompere per motivi appunto di viabilità il presidente Olivetti proprio sul tema dei numeri delle casse. Allora le ridiamo volentieri la parola, presidente.
6: Allora, risolviamo la via dei numeri. Noi come casse abbiamo un portafoglio importante che però sono contributi accantonati a garanzia della tenuta nel tempo dei nostri sistemi.
4: Delle prestazioni.
6: Delle prestazioni, ovviamente. Li investiamo, diciamo che fatto 100 il quantum investito, attualmente in Italia è quasi il 40%. Negli ultimi dati si parla del 38%. Abbiamo anche altra finanza in Italia, cioè la liquidità per pagare le pensioni, polizze assicurative fatte in Italia, abbiamo diciamo anche dei crediti con i nostri iscritti che di fatto però risultano a bilancio nazionale, e quindi la sommatoria di questo ci dice che il 44% del patrimonio, secondo gli ultimi dati, sta in Italia. Il 75% invece del totale è investito nello spazio economico europeo, cioè il nostro mercato professionale. Quindi crediamo alla nostra parte di farla, cioè la sollecitazione che ha fatto il Presidente del Consiglio sicuramente riguarda i fondi pensione, che forse investono un po' meno anche perché hanno delle regole diverse, anche noi capiamo cosa vuole dire e per questo ci vogliamo rendere utili, cioè renderci disponibili a fare investimenti che possono favorire l'esigenza assolutamente prioritaria del nostro paese di fare innovazione con la ricerca, per cercare uno sviluppo, una crescita e per diventare competitivi grazie a una produttività migliorata. Per fare questo però dobbiamo curarci bene i nostri giovani, evitare che fuggano in Europa perché attratti da condizioni migliori.
4: Ma che entrino anche nelle casse, presidente, perché anche molte delle vostre casse appunto hanno questa, molte delle categorie che voi rappresentate hanno questo problema di ingresso di giovani generazioni di professionisti. No?
6: Esatto. E quindi credo che la scommessa fondamentale si giochi su un triangolo che è quello della formazione, educazione e istruzione. Dobbiamo far sì che i nostri professionisti, specie con l'impatto aggiuntivo e con rivoluzionario delle potenzialità dell'intelligenza artificiale, possono essere indotti a restare a esercitare nel nostro paese dove si formano, perché altrimenti corriamo il il rischio di informarli, di avere questi costi e poi di non poterne usufruire del vantaggio operativo degli stessi.
4: E voi, tra l'altro, per garantire questo, Presidente, fate anche come sistema.

0: una classe, poi ognuna ha la sua singola iniziativa, tanta attività di incremento di welfare integrativo, perché ho visto appunto che c'è veramente una pioggia di iniziative che negli anni avete allargato proprio anche a sostegno delle, ribadisco, giovani generazioni di professionisti.
1: Proprio così, noi abbiamo una platea professionale che, a parte che è sempre più composta di colleghe, quindi questo è un fatto positivo, le vogliamo attrarre nel mondo del lavoro. Cerchiamo di darle le coperture, se pensiamo a una prima copertura è quella della genitorialità, quindi cercare di coprire la possibilità che chi diventa genitore non venga poi danneggiato da questa scelta, perché non ne abbiamo proprio bisogno. Nello stesso tempo cerchiamo di dare coperture non soltanto sui bisogni, e ce ne sono tante, ma anche dare coperture a investimenti per garantire la capacità di cogliere opportunità professionali, quindi sostegno al reddito, prestiti d'onore, mutui a tassi agevolati, quindi tutte quelle condizioni che permettono poi di avere la convenienza a appartenere a un sistema previdenziale che è sensibile non soltanto alla fase post-lavorativa, ma anche alla fase della qualità lavorativa. Per esempio la mia cassa, io sono il presidente anche dell'EPA, la cassa dei medici, noi permettiamo l'iscrizione già agli studenti del quinto e del sesto anno, che ben difficilmente arrivati a quel punto non faranno i medici, inserirli prima nella catena generazionale, ma che ha una base professionale, e dimostrandogli veramente la convenienza a stare in questo sistema, è un modo per attrarli alla professione e per far sì che poi possano contribuire con il loro alla qualità non solo professionale ma anche previdenziale.
0: Mauro.
2: Sì, perché volevo tornare su un tema che ho capito essere molto caro al Presidente, cioè la fiscalità. Si è anche ragionato di una sorta di fiscalità differenziata, cioè avete fatto anche delle proposte, ma mi pare che al momento non ci sia stato un qualche segnale positivo da parte del governo. Una sorta di anche una fiscalità di scopo, ci può dire se questa proposta, queste idee hanno fatto qualche passo in avanti oppure sono rimaste così allo stato appunto di idee?
1: Allora, partiamo da questo presupposto. In Europa normalmente la previdenza obbligatoria non paga fiscalità. In Italia paghiamo il 26% come primo pilastro, il 20% come secondo pilastro. C'è una proposta per ridurre dal 26 al 20% la fiscalità applicata alla maggior parte dei rendimenti degli investimenti dei contributi delle casse. Dico la maggior parte perché quando si investe in titoli di Stato la fiscalità è 12,5%. Questo è un passaggio. Un altro passaggio è su certi investimenti chiamati qualificati, investimenti che in vero sono un pochino più rischiosi di quelli che appropriatamente dovrebbero essere fatti da casse di previdenza che devono proteggere il capitale, ma sono investimenti che sono fondamentali per far sì che si inneschi questa spirale dell'innovazione, sviluppo, crescita. E da questo punto di vista siamo disposti a prenderci un po' più di rischio per fare investimenti da tenere lì per un certo periodo di anni in maniera che possono maturare dei rendimenti interessanti. In questo caso questi investimenti vengono defiscalizzati. Mm-hmm. E quindi questo è già un passaggio di una assoluta sensibilità. Vorremmo migliorare questo sistema e il governo ci chiede anche di fare investimenti a respiro più lungo su quella quota di investimento di ventura che è il venture capital, che ovviamente ha dei rischi importanti, ma che nello stesso momento può essere un motore realmente di sviluppo e di crescita. Noi da questo punto di vista, se abbiamo una defiscalizzazione completa, possiamo già da una parte iniziale ammortizzare il costo del rischio.
0: Certo.
1: Ovviamente non possiamo pensare che questo sia, come posso dire, la panacea di tutti i problemi, e io infatti dico anche banalmente, insomma, dico è come il sale nella minestra, ci vuole, però attenzione perché dopo può rendere immangiabile il prodotto.
0: Esatto, rischi che sono, Mauro, come ricordiamo spesso, soprattutto derivanti dal fatto che investimenti in questo ambito sono difficilmente smobilizzabili in tempi rapidi e quindi poi sono rischi anche questi di cui l'aderente alle varie casse deve essere cosciente, oltre che naturalmente poi chi li gestisce, direttore investimenti delle casse, eccetera. Allora, abbiamo terminato. Mauro, vuoi fare tu il congedo?
2: Molto volentieri. Allora, grazie ad Alberto Olivetti, presidente ADEP, l'Associazione delle Casse di Previdenza Private. Noi la ringraziamo e le auguriamo buon lavoro, presidente.
0: A presto.
1: Grazie, grazie. Buon lavoro anche a voi.
0: Bene, ci ritroviamo domani, anche se è festa, noi siamo qua, celebreremo il 2 giugno qui da questi microfoni, naturalmente come sempre facendo il nostro lavoro di conduttori di Due di Denari. Mauro, buon viaggio.
2: Molto volentieri, prendo un razzo subito e torno lì.
0: Va bene, buona giornata.

0: ritmo è frenetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000. Se solo potessi. Ehi, aspetta. In realtà puoi. 8x1000 unionebuddista.it.
3: Il mondo della plastica e della gomma si incontra a Milano. Dal 9 al 12 giugno Fiera Milano Ro presenta Plast, la principale fiera europea dell'anno dedicata al mondo delle materie plastiche, giunta alla sua 20ª edizione. Oltre 1000 espositori e 30.000 visitatori attesi da tutte le aree geografiche. 4 giorni per scoprire le ultime innovazioni tecnologiche del settore. Ti aspettiamo a Plast, dal 9 al 12 giugno a Milano.
4: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
5: Ambiente, il futuro si decide oggi. Tra crisi globali, caldo estremo e nuove sfide economiche, capire cosa sta succedendo è fondamentale. Dalle regole sulla transizione energetica alle opportunità per cittadini e imprese, dai rischi ambientali agli errori da evitare. Tutto quello che serve sapere, spiegato in modo chiaro, per capire il presente e prepararsi al futuro. La guida Ambiente Energia Futuro è in edicola venerdì 5 giugno con il Sole 24 Ore, a solo un euro oltre il prezzo del quotidiano.
6: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
7: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 1040.
5: Un'auto deve adattarsi a chi la guida, non il contrario. È su questa idea che nasce il nuovo Opel Grandland. Sentiamo Giorgio Vinciguerra, Managing Director Opel Italia.
8: Ogni esigenza di mobilità è diversa e per questo Opel Grandland nasce su una piattaforma multi-energy. Ibrida, plug-in hybrid e 100% elettrico convivono nella stessa architettura. Con la versione hybrid in città si può guidare a zero emissioni, senza bisogno di ricaricare la colonnina. La versione plug-in hybrid offre fino a 97 km in elettrico, perfetti quindi nell'uso quotidiano e ideali anche per contenere i costi. Può essere ricaricata la colonnina per muoversi in elettrico durante la settimana e avere allo stesso tempo la flessibilità di fare lunghi viaggi grazie al motore benzina. Nella versione elettrica si arriva fino a 700 km di autonomia, con ricarica rapida pensata per gestire le soste in modo semplice. È una disponibilità che si traduce in libertà di scelta reale.
5: Scopri tutti i dettagli su opel.it.
9: Sono le 12.
10: GR24, il Sole 24 ore.

Guerre in Libano e pressioni su Israele, ma intanto Netanyahu ordina nuovi attacchi. Assemblea NATO a Vilnius, l'Ucraina inizia a prevalere, afferma il commissario alla difesa europeo

0: Cubilius, tra affitti brevi e piano casa, solo un terzo i 4 più 4 e non ci sono più i contratti di una volta. Filippo Reggi in regia, Gigi Donnelli al microfono, un buongiorno a tutti voi in primo piano. Ancora la guerra in Medio Oriente, i diversi fronti, da un lato quello libanese, dall'altro quello del Golfo. La comunità internazionale fa pressione per una de-escalation in Libano, in particolare oggi il Consiglio di Sicurezza ONU chiesto dalla Francia dopo l'avanzata di Israele, che ha conquistato tra l'altro il castello di Beaufort, dunque un'altura che domina di fatto la accesso meridionale ad Israele. Netanyahu intanto ordina nuovi attacchi.
1: Riunione d'emergenza del Consiglio di Sicurezza dell'ONU oggi sulla situazione in Libano, ad invocare una convocazione urgente la Francia dopo la conquista da parte delle truppe israeliane del castello di Beaufort, la fortezza medievale strategica che segna l'insistenza israeliana nel tagliare in due il Libano meridionale e isolare Hezbollah dalle sue retrovie. Un'offensiva profonda ben oltre il fiume Litania, 25 chilometri dal confine con lo Stato ebraico. L'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione dell'intera area a sud del fiume Zarani, circa 40 chilometri dalla frontiera. Intanto il premier israeliano Netanyahu rende noto di aver ordinato all'IDF di attaccare obiettivi terroristici nel quartiere di Dahiya, alla periferia sud di Beirut. A seguito, scrive in una nota, delle ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte di Hezbollah e degli attacchi contro le nostre città e i nostri cittadini. La mediazione americana condotta dal segretario di Stato Rubio preme per il cessate il fuoco. La tregua annunciata il 17 aprile non è mai stata realmente rispettata. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Continuano gli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran, mentre gli USA hanno colpito postazioni radar e di droni iraniani e l'isola di Geshm durante il fine settimana. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno lanciato un attacco di rappresaglia contro una base statunitense in Kuwait. Non è solo il regime sionista a violare il cessate il fuoco, anche l'America lo sta violando nella nostra regione in modo diffuso, afferma il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Esmail Baghei, e restano lontane dal traguardo le trattative su un possibile accordo di pace. Il Ministero degli Esteri iraniano smentisce Trump, dichiarando che al momento non sono in corso colloqui con gli Stati Uniti sul programma nucleare di Teheran, che secondo indiscrezioni apporterà modifiche alla bozza di memorandum d'intesa inasprita proposta dagli USA, che a detta di Trump prevedrebbe che Teheran non avrà armi nucleari. Gli Ayatollah chiedono come precondizione per un accordo il cessate il fuoco totale in tutto il Medio Oriente, a partire dal Libano, garanzie sui loro diritti e lo sblocco degli asset congelati, e avvertono: non ci fidiamo più delle promesse del nemico. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E ancora il presidente francese Emmanuel Macron, che domenica la marina francese ha intercettato, dunque ieri, l'ufficialità dell'intercettazione di un'altra petroliera russa. Reagisce il Cremlino: consideriamo queste azioni illegali, dice appunto il portavoce di Putin Dmitry Peskov, rasentano la pirateria internazionale. Il tutto in un quadro che, secondo il commissario europeo la difesa Andrius Kubilius, sta cambiando anche sul fronte della guerra. L'Ucraina, ha detto questa mattina, sta iniziando a prevalere, lo ha detto durante l'assemblea parlamentare della NATO. Tra affitti brevi e piano casa del governo, sono sempre meno i contratti di una volta. Sentiamo.
3: Sempre meno case vengono affittate con i contratti lunghi ordinari, i classici 4 più 4. Nel 2025 questa formula è stata scelta solo per il 39,5% delle locazioni registrate al fisco. 10 anni fa il dato era al 53,3% e l'anno scorso si è fermato addirittura al 35% nelle 8 città maggiori. A scattare la fotografia è il rapporto 2026 dell'Osservatorio sul mercato immobiliare delle entrate, in un momento in cui gli affitti brevi restano al centro delle discussioni e il governo lancia il piano casa. Con il calo dei contratti liberi cresce il peso delle locazioni a canone concordato, ora quasi al 25% su base nazionale, ma ancora di più aumentano gli affitti transitori, quelli per studenti e quelli per esigenze temporanee fino a 18 mesi, che comunque nei centri oltre i 10.000 abitanti prevedono un canone concordato. Sulle locazioni transitorie si sono spostati anche alcuni dei proprietari delusi dal calo dei rendimenti degli affitti brevi. Cristiano Dell'Osso.

0: Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: È stato tratto in salvo il giovane speleologo ligure incastrato tra due pareti di roccia caduto ieri in una grotta nel sud del Piemonte.
2: È stato estratto in buone condizioni lo speleologo ligure rimasto bloccato per 12 ore a 120 metri di profondità nella grotta dei Cinghiali, nell'area carsica Rocca d'Orse, in provincia di Cuneo. Il ventenne era andato domenica per lustare la grotta insieme ad altri speleologi. Durante l'esplorazione delle varie cavità numerose e spettacolari nell'area, il ragazzo è rimasto incastrato tra due pareti, dato che una roccia si sarebbe staccata e avrebbe creato una strettoia difficile da passare. Bloccato e con un piede infortunato, non è riuscito a muoversi e ha chiesto ai suoi compagni di chiamare i soccorsi. All'imboccatura della grotta, a 1200 metri di altitudine, nel comune di Garresio, Cuneo, sono accorsi più di 50 operatori specializzati. Per metterlo in salvo è stato necessario frantumare la roccia e allargare l'accesso ad alcuni cunicoli per far passare la barella, che in ogni caso non è servita, visto che il ragazzo è riuscito a collaborare con gli operatori e uscire dalla grotta sulle proprie gambe, velocizzando le operazioni di salvataggio, che si sono concluse, però, solo questa mattina all'alba. Enrico Pascarella, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: In conclusione, una breve di aggiornamento sul singolare maschile a Roland Garros. In campo Flavio Cobolli contro l'americano Zachary Zwider. Siamo nel secondo set, il primo è andato all'italiano 6-2, ora 1-2, ma col 1-2, ma col servizio per Cobolli. Vi ricordo che nel corso della giornata ci saranno anche le altre due sfide che coinvolgono gli italiani: Serundolo contro Berrettini e Tiafoe contro Arnaldi, presumibilmente nel tardo pomeriggio. Direi che è tutto per adesso, la prossima edizione di GR24 alle 13:00.

0: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
1: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
2: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
1: Oh, Contacta! Adoro!
2: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
3: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
4: Il mondo della plastica e della gomma si incontra a Milano. Dal 9 al 12 giugno, Fiera Milano Ro presenta Plast, la principale fiera europea dell'anno dedicata al mondo delle materie plastiche, giunta alla sua 20ª edizione. Oltre 1000 espositori e 30.000 visitatori attesi da tutte le aree geografiche. 4 giorni per scoprire le ultime innovazioni tecnologiche del settore. Ti aspettiamo a Plast, dal 9 al 12 giugno, a Milano.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Ci sono scene che si ripetono praticamente in tutte le case dove vivono dei bambini, dopo la colazione, dopo il pranzo e dopo la cena. Il bambino scappa, tiene la bocca chiusa, non ne vuole sapere, si gira, protesta. Mi riferisco al momento in cui la mamma o il papà dicono: adesso bisogna lavare i denti. È importante, assolutamente, lo sappiamo, ma come si costruisce una buona abitudine senza stressare i bambini e senza stressare i genitori? E la domanda è sfidante, ma la giriamo alla professoressa Francesca Nucci, odontoiatra, specialista in ortodonzia, professoressa a contratto all'Università di Milano. Professoressa, buongiorno e bentornata.
2: Buongiorno.
1: Parliamo di bambinetti tra i 2 e i 4 anni, ecco, diventa veramente difficile convincerli ad aprire la bocca e a lasciare che il genitore spazzoli dentino per dentino. Sono così piccoli, tra l'altro, e loro versano lacrime più grandi dei loro denti.
2: È vero, è vero. In alcune circostanze è vero, funziona così. Il trucco è insegnargli a lavare i denti sin da piccolissimi. Piccolissimi intendo che anche quando noi beviamo solo latte, le gengive vanno lavate. E chi le lava? Le lavano la mamma o il papà. Come? Con un dito che può essere in silicone, piuttosto che ci sono dei guantini, e a quel punto bisogna abituare il bambino al fatto che anche le gengive vanno lavate, i denti vanno lavati. Se li abituiamo sin da piccolissimi, intorno ai 2-3 anni, non dovrebbe essere così traumatico.
1: Questo succede soprattutto con i secondogeniti, mentre il primogenito è scappato e quindi inizia a piangere appena vede lo spazzolino. Lei ha qualche suggerimento per fargli fare pace?
2: Assolutamente. Sì, se parliamo di primogenito e secondogenito, il primogenito ha il compito di insegnare al fratellino o sorellina, quindi se lo investiamo di questo titolo sicuramente è più contento. Il trucco è farlo magari tutti insieme, ci si guarda allo specchio e ci si mette con mamma, papà o sorellina e fratellino. Se lo fanno insieme generalmente non è così traumatico. Poi ad oggi ci sono dei dentifrici e spazzolini che sono obiettivamente bellissimi, anche la scelta dello spazzolino va fatta insieme al bambino.
1: E mentre il dentifricio, quale dobbiamo scegliere? Deve essere un dentifricio specifico per bambini e la quantità?
2: Assolutamente sì, deve essere specifico, deve avere comunque una percentuale di fluoro perché è prevenzione contro le carie, e la quantità varia a seconda dell'età del bambino, partiamo da un chicco di riso fino ad arrivare ad un pisellino.
1: Saluto e ringrazio la professoressa Francesca Nucci per essere stata con noi e lascio la linea a Gianluca Nicoletti con Melog. Buona giornata e buon proseguimento.

0: I want Europe to do great. I want UK to do great.
1: There is no request for a ceasefire by us, and there is no request for the negotiation with the US from us.
2: Ce soir, au terme du second tour des élections municipales, la démocratie française a parlé.
3: Early this morning, President Trump said he was postponing his deadline for Iran to reopen the Strait of Hormuz or face strikes on its power plants.
4: Oramai il mondo è cambiato per sempre, tra crisi e conflitti, corsa allo spazio, importantissime elezioni in vista e il potere dell'intelligenza artificiale. Le certezze che avevamo, i punti fermi e alcune regole non ci sono più. Come orientarsi allora in questo caos? Beh, ci vuole una bussola bella precisa, una mappa quotidiana e un'oretta del vostro tempo, in diretta o in podcast. La ricetta di nessun luogo? Storie dal campo, le analisi e le vostre domande. Sono Giampaolo Musumeci e tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, vi dimostro che nessun luogo è lontano. In diretta alle 16 e in podcast su tutte le piattaforme quando volete. Ah, c'è una novità! Niente più metal! Scherzavo.
5: EduNext, il più grande digital education hub in Europa per la formazione universitaria.
6: Vi presenta...

0: this world.
1: Meloc, il piacere del dubbio, di Gianluca Nicoletti.
2: Mercoledì 5 giugno. Dopo ore di perplessità, i primi risultati del referendum cominciano a comparire nelle edizioni straordinarie. L'Italia è Repubblica. Viminale, ore 18:30. I corrispondenti dei giornali di tutto il mondo sono raccolti intorno al tavolo donde il ministro Romita diffonde per radio l'annunzio semiufficiale. La Repubblica ha 2 milioni di voti di vantaggio. Sala della Lupa, Palazzo di Montecitorio. È quella dove si è riunito per la prima volta a Roma il Parlamento italiano. Sono le ore 18 del 10 giugno. 22 anni fa, in questa data, i fascisti hanno ammazzato Matteotti. 6 anni fa, Mussolini ha dichiarato la guerra. Oggi, il presidente della Cassazione, Giuseppe Pagano, legge alla presenza del governo e delle alte cariche i risultati del referendum. L'Italia è Repubblica.
3: Domani è il 2 giugno. Il 2 giugno quest'anno ha un significato particolarmente profondo perché nel 2026 celebriamo l'80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana. È una data importante, non tanto perché il giorno in cui fu sancita la fine della monarchia, non sembrasse cosa da poco, avere la percezione che esiste una dinastia regnante, che il re, il figlio del re, il nipote del re erano comunque persone a cui dovevamo in qualche maniera rispetto, perché per designazione dinastica. Il fatto che questo sia finito mi sembra un grande passo avanti. Poi è anche importante perché 13 milioni di donne votarono per la prima volta, ma questo già lo sappiamo, il film della Cortellesi ha reso epico questo momento. Mi interessa oggi parlare e ragionare con il pubblico su quello che ha significato e significa ancora il 2 giugno, perché esistono due date.

0: date importanti che segnano comunque la nostra evoluzione verso la democrazia, il 25 aprile e il 2 giugno. Il 25 aprile è il momento di rottura militare e politica con il nazifascismo, l'Italia si libera. E il 2 giugno è il giorno in cui gli italiani vanno alle urne e dicono che vogliono la democrazia. Ma non ci sarebbe 2 giugno se non ci fosse il 25 aprile. Sul 25 aprile c'è un contemporaneo fuggi-fuggi, parlarne meno possibile, smarcarsi, chi va all'estero per non avere un ruolo istituzionale quel giorno, chi sì, dice una data importante però con qualche distanza, pacificazione e via dicendo. Invece il 2 giugno rimane ancorato ancora nella memoria come un giorno importante. E oggi parliamo proprio del 2 giugno, diamo senso a questa data anche perché è densa di passaggi che vale la pena di ricordare, molti addirittura sono inediti, che siano inediti l'ho capito leggendo l'ultimo libro di Gianni Oliva, che è uno storico, un saggista, che è uscito proprio in questi giorni, 1946, il 2 giugno in Piemonte, edizioni Capricorno. Innanzitutto, buongiorno Gianni Oliva.
1: Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori.
0: Allora Gianni Oliva, questo libro apparentemente sembrerebbe un libro dedicato al Piemonte, ma in realtà il 2 giugno ha la sua scaturigine, la sua anima proprio nel Piemonte, perché la dinastia regnante fino a quel momento era ancorata al Piemonte, ma soprattutto il vero artefice di questo referendum fu proprio il ministro Giuseppe Romita, ministro dell'Interno, e lui da una parte, la parte il principe Umberto, il famoso re di Maggio, erano due personaggi piemontesi che operarono uno da un verso e uno dall'altro perché avvenisse quello che poi è avvenuto il 2 giugno.
1: Allora, questo è un libro che parla del 2 giugno in generale e poi ha un approfondimento su quanto accade in Piemonte. Il Piemonte è chiaro che ha una centralità rispetto al discorso della monarchia, perché la dinastia Sabauda è una dinastia che è nata e cresciuta dalle nostre parti. Anzi, vale la pena sottolineare che siamo l'unico paese al mondo che ha il primo re che si chiama già secondo. Noi non ci facciamo caso che Vittorio Emanuele II è il primo re d'Italia, all'estero te lo chiedono. Il fatto che abbia mantenuto, diventando re d'Italia, la numerazione dinastica Sabauda, quella che aveva come re di Sardegna, la dice anche lunga sul carattere annessionistico che ha avuto il programma risorgimentale. Detto questo, il libro cerca di raccontare ciò che è accaduto il 2 giugno, che spesso è sconosciuto, perché il 2 giugno è stato un momento di grande emozione, perché per la prima volta si votava. Io ho rivisto proprio adesso un diario di mia madre era nata nel 1920 e quindi il 2 giugno per la prima volta ha votato in vita sua, e scrive: mi sentivo le farfalle nello stomaco, cioè l'emozione di fronte al seggio. Gli dice: il mio voto contava come quello di un vescovo o di un generale.
0: È un passaggio, oggi è difficile ricostruire quell'emozione, abituati a questa vicenda. Per una donna allora andare a votare era qualcosa che usciva fuori da ogni condizionamento, da ogni regola, da ogni tradizione.
1: Era la consacrazione di una parità raggiunta e riconosciuta, almeno dal punto di vista giuridico. Ma coinvolgeva nella stessa emozione anche persone che erano anche uomini. Per esempio, in vari comuni ci sono delle lettere scritte da persone inferme che non potevano andare a votare e che giustificano l'assenza allegando il certificato medico, perché era percepito come un diritto e insieme come un dovere. E questa è stata la forza della democrazia.
0: Cioè un'escusatio non petita, nessuno gli avrebbe detto nulla, in dovere di dire: io non vado semplicemente perché non posso,
1: perché non posso.
0: Fisicamente.
1: Sai, pensa quando oggi esultiamo perché ha votato, perché si è stato a casa solo il 40%, ce la dice lunga, no? Su come le
0: che percentuali votavano gli italiani allora? Qual era la percentuale?
1: 90%.
0: Ecco, consideriamo un attimo la qualità però della popolazione votante. In gran parte erano analfabeti o persone che non avevano nemmeno strumenti culturali per capire bene cosa stesse accadendo.
1: Analfabeti direi di no, perché ormai l'analfabetismo in Italia era stato abbastanza circoscritto dal lavoro fatto nell'Italia liberale, anche nel ventennio fascista. Era gente che sicuramente aveva difficoltà nel dibattito politico, cioè nel voto per i parlamentari della Costituente. Il voto referendario, perché quel giorno si è votato per scegliere la monarchia e la Repubblica, ma anche per eleggere i deputati che avrebbero scritto la Costituzione. Allora, i deputati che avrebbero scritto la Costituzione erano divisi nei vari partiti dell'epoca, comunisti, socialisti, azionisti, democristiani, liberali, i partiti del Comitato di Liberazione Nazionale. E la percezione di che cosa fossero questi partiti era più limitata, perché per 20 anni non si era parlato di partiti in Italia, e anche quando questi erano rinati nel 1943, con l'Italia spaccata in due, con il centro-nord occupato dai tedeschi e dalla Repubblica Sociale, il dibattito politico libero si era sviluppato solo a partire dalla primavera del 1945, era quando la guerra era finita, quindi meno di un anno. Ma il voto referendario, invece, il scegliere tra monarchia e repubblica, e quello era un voto che coinvolgeva le persone, era uno di quei voti che coinvolgevano le coscienze, sai, un po' come quando noi siamo andati a votare per il referendum sul divorzio oppure sull'aborto. Erano delle scelte che coinvolgevano la coscienza di ognuno di noi indipendentemente dalle indicazioni dei partiti. E il voto del 2 giugno lo ha confermato, perché la stragrande maggioranza dei partiti, tutti tranne il Partito Liberale, avevano votato a favore delle loro direzioni, a favore della Repubblica. Poi De Gasperi, che sapeva che l'elettorato cattolico aveva orientamenti meno netti, aveva lasciato ai cattolici, ai democristiani, libertà di voto. Ma la somma dei partiti avrebbe dovuto dare la Repubblica al 90%. Quando poi si vanno alle vie di voti, invece i risultati sono diversi, cioè la Repubblica vince, ma 54-46, con uno scarto.
0: Rimase per anni il dubbio ci fosse stato un broglio. Minoli negli anni 80 fece una famosa trasmissione televisiva in cui rivelava, era uno scherzo giornalistico, che c'era stato un broglio e via dicendo. Perché c'è stata questa impressione comunque che qualcuno avesse barato? Tutto nasce, ma mi sembra, già da quando fu fatta la scheda. I monarchici dissero: avete messo l'Italia turrita che rappresenta l'Italia a dimostrare che è la Repubblica, e già questo per noi è uno svantaggio.
1: Sì, in realtà l'idea del broglio è nata per due ragioni. La prima è che quando i risultati elettorali affluiscono a Roma, giungono per prima i risultati del Sud, perché il Sud era uscito dalla guerra nel 1943.
0: Che era monarchico il Sud.
1: E il Sud ha un voto massicciamente monarchico. La provincia di Napoli dà il 79,8% alla monarchia. Sono città come Enna, Agrigento, dove arriva al 90%. Ma perché l'idea della monarchia è un'idea in qualche modo connaturata all'immaginario popolare. Non c'è i racconti che uno ascolta da bambino, ci sono pieni di re, di regine, di principi, di principesse. Nel centro-nord invece la monarchia aveva lasciato come eredità della gestione dell'armistizio dell'8 settembre l'occupazione tedesca, la Repubblica Sociale, la guerra civile, i morti nelle piazze. È quello che ha fatto votare la Repubblica, cioè il rifiuto di quello che negli ultimi 2 anni aveva comportato le scelte della monarchia. Tant'è che la provincia più repubblicana, con l'85% dei voti, è stata la provincia di Trento, che poi per tutta l'epoca successiva sarà una provincia bianca, democristiana, non una provincia rossa, che so, come Livorno o Ravenna. Quindi non c'è una coincidenza tra l'opzione politica e l'opzione referendaria. L'opzione referendaria nasce da che cosa è stato vissuto nel 43-45. Chi ha vissuto l'occupazione tedesca e la guerra civile imputa alla monarchia, a Vittorio Emanuele III essenzialmente, la responsabilità di quanto è successo. Probabilmente se Vittorio Emanuele III avesse accettato di abdicare 2 anni prima e Umberto II, anziché luogotenente del regno, fosse stato re sin dal 43, per la personalità che aveva, il fascino di principe Charmant che l'aveva accompagnato negli anni 20-30, per il garbo, lo stile, il profilo personale, probabilmente il risultato sarebbe stato differente.
0: Quindi c'era un po' di carenza di carisma da parte del famoso Il principe di Maggio, re di Maggio Umberto, che poi ha avuto un

0: figura molto transeunte, passeggera, ammantata poi da mille maledicenze, facezie, così. Insomma, non era il re che avrebbe potuto in qualche maniera essere così forte da contrapporsi a questa spinta repubblicana?
1: No, secondo me se lui fosse stato dominato re già nel 43, quando invece hanno inventato la formula del luogotenente del regno, per il profilo che aveva, probabilmente avrebbe avuto un maggior appeal, perché era un personaggio che piaceva. Tutto quello che si è detto dopo, le sue indecisioni, le sue insicurezze, sono indicazioni che nascono dalla ricerca storica, dagli addetti ai lavori, ma a livello popolare è una bella immagine. Per esempio, la campagna elettorale monarchica è stata delegata ad un'unica fotografia fatta nei giardini del Quirinale col re, la regina Maria José e i quattro figlioli. È una foto di una bella famiglia che sta bene, borghese, tranquilla, sorridente, allegra. Lasciamo perdere che cosa, quanto fosse sfasciata poi al proprio interno, quanti rapporti tra marito e moglie non funzionassero. Però era un'idea accattivante, suggestiva. Certo, il re Umberto è diventato re il 9 maggio del 1946. Le elezioni erano il 2 giugno, in 3 settimane era difficile ribaltare il
0: Stato
1: voto.
0: re per 3 settimane, sì, infatti. Beh,
1: Dopodiché
0: ci
1: il
0: si
1: re
0: ricorda
1: non
0: di
1: ha
0: più però
1: neanche.
0: la sua uscita, l'uscita dal Quirinale quando saluta tutti, monta in macchina e se ne va. Quella, diciamo,
1: Esatto.
0: è l'epica iconografia di questo re.
1: Ecco, ma dietro quell'epica c'è un fatto storico che spesso è dimenticato, e cioè che quando i risultati elettorali arrivano, danno la netta vittoria alla monarchia, perché sono i risultati del sud. Tanto che la sera del 4 di giugno, De Gasperi, capo del governo, scrive un biglietto a Umberto II dicendo: si profila la vittoria della monarchia, spero potremo collaborare come prima,
0: Già
1: eccetera.
0: metteva le mani avanti, però mi scusi un attimo, Gianni Oliva, dobbiamo dare la linea alle informazioni, della borsa. Ci fermiamo solo un istante e riprendiamo fra un secondo.
2: Leonardo, dobbiamo fare un nuovo promo della trasmissione. Ti fai venire qualche idea, per favore?
3: Come ti fai venire qualche idea? Devo fare sempre io tutto, cioè siamo in due, fatela venire tu una volta l'idea. Devo già fare i personaggi, devo già fare il monologo. Poi c'è Andrew Spanhouse per l'America, c'è Giada Messetti per la Cina, e tu cosa fai?
2: Ma io vengo qui tutti i giorni alle 7 del mattino, leggo i giornali, mi preparo, conduco
3: E ma anch'io leggo i giornali a casa mia, in soggiorno, in bagno, però non è che quello di per sé è un lavoro. Non è che leggere i giornali di per sé sia un lavoro. Fatti venire qualche idea tu.
2: Ma poi faccio le riunioni con la redazione, ci sono gli
3: E le
2: ospiti, le
3: riunioni? Sì, ma
2: interviste.
3: dopo gli ospiti li trovo alla redazione. C'è
2: Sì, ma poi
3: Elisabetta
2: li
3: Busconi.
2: intervisto io.
3: E poi c'è Lorenzo Nespoli, c'è Miriam Lucchetti. Quindi poi c'è la regia. Insomma, tu cosa fai? Tu che dai il nome alla trasmissione, di grazia, cosa fai?
2: In effetti non lo
3: Di
2: so.
3: almeno quando vai in onda il programma.
2: Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11 su Radio 24 con Leonardo Manera.
4: Beh, ma a questo punto anch'io non faccio niente. Vabbè. Uno, nessuno, 100 Milan. Punto.
5: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
6: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
5: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
6: E ci mantiene giovani.
5: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
6: Perché Oliveto è Oliveto.
7: Stop that. Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
8: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
9: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
10: Che caldo! Per prendere un po' di friscotto, andiamo al mare o in montagna? Per
11: prendere friscotto, andiamo in autostrada. Nel panino friscotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Friscotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
12: Capannone da riqualificare? Coperture evolute con fotovoltaico integrato per un risparmio energetico. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. Elysiumregenera.it.
13: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza.

0: Senza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
2: Vi presenta... Borse in diretta.
3: Buona mattinata da Deborah Rosciani. Pur con prudenza, gli indici europei fanno partire bene la settimana finanziaria dopo aver archiviato un mese di maggio positivo, con molti indici su scala mondiale che hanno raggiunto record mai visti, nonostante ci sia uno scenario ancora molto incerto legato soprattutto alla questione medio orientale. Peraltro proprio stamattina gli operatori osservano come nonostante la perdurante tensione sui vari fronti punto di conflitto, oggi i titoli della difesa siano in pesante battuta d'arresto, con il mercato che va a speculare anche su un accordo tra Iran e Stati Uniti, nonostante non ci sia alcuna prova attendibile appunto a riguardo. Quindi continua ad essere questo un tema monitorato dagli operatori finanziari, però quest'oggi in negativo se guardiamo i titoli della difesa. Positivi invece gli indici, lo dicevo poco fa: Parigi sale dello 0,15%, Francoforte più 0,37%, Milano più 0,16% a 50.118 punti dopo aver toccato la settimana scorsa un livello mai visto per quello che riguarda la borsa italiana, un livello mai visto, soprattutto un nuovo record toccato dagli inizi del 2000. Oggi, con il petrolio che torna ad aumentare, si ripunta sui titoli del settore energetico: Saipem più 2,7, Tenaris più 1,80, Prysmian più 1,39, Eni più 1,38, la tecnologia STM più 2,15%, alcuni bancari, Biperbanca più 1,27, gli altri sono più sono negativi stamattina. Il peggiore però, lo dicevo poco fa, Avio meno 4, Fincantieri meno 2, a segnalazione proprio della battuta d'arresto per la difesa europea. L'euro a 1,1650 sul dollaro. I temi centrali della settimana: l'inflazione europea domani e venerdì, la disoccupazione americana. Per ora è tutto.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
4: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Ambiente. Il futuro si decide oggi. Tra crisi globali, caldo estremo e nuove sfide economiche, capire cosa sta succedendo è fondamentale. Dalle regole sulla transizione energetica alle opportunità per cittadini e imprese, dai rischi ambientali agli errori da evitare. Tutto quello che serve sapere, spiegato in modo chiaro, per capire il presente e prepararsi al futuro. La guida Ambiente Energia Futuro è in edicola venerdì 5 giugno con il Sole 24 Ore, a solo un euro oltre il prezzo del quotidiano.
9: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
10: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
9: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
10: Come risparmia?
9: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
10: E i lavori?
9: Ma c'è Ristruttura Smart.
10: Così ti risparmi anche tu, eh?
9: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
11: Iperceramica.
2: State ascoltando un programma offerto da
12: EduNext, il più grande digital education hub in Europa per la formazione universitaria.
13: Melog.
14: Dopo le drammatiche giornate dal 10 al 13 giugno, Umberto di Savoia lascia l'Italia. Sono circa le 15:30. Quando egli scende nel cortile del Quirinale, i corazzieri gli rendono per l'ultima volta gli onori sovrani. Umberto stringe la mano al colonnello comandante la guardia e agli altri ufficiali. Terminati i saluti, l'ex re con un corteo di 3 macchine lascia il palazzo che dal 1870 era la Regia d'Italia. Il tricolore offre per l'ultima volta lo stemma sabaudo al vento di un pomeriggio di maestrale.
11: Allora, riprendiamo con Gianni Oliva a parlare della giornata epica del 2 giugno. Prendiamo spunto dal suo ultimo libro, edito da Capricorno, 1946, il 2 giugno in Piemonte. Ci eravamo fermati con Gianni Oliva.

0: In un momento epico in cui arrivano i primi risultati del referendum degli italiani, sono quelli che arrivano dal sud e quindi sembra che gli italiani stiano per scegliere la monarchia. E allora c'è chi mette le mani avanti, scrive subito al re e dice: guarda, se vinci te, siamo amici, collaboriamo insieme.
1: Sì, questo è De Gasperi, capo del governo, che manda questo biglietto, ma soprattutto il mattino di Napoli.
0: Beh, non è però non è che gli facesse molto onore, poteva aspettare un attimo, già si parava in qualche maniera le spalle sul fatto che, non lo so, non mi sembra bellissima come cosa, forse la mia
1: impressione. No, poteva aspettare gli altri risultati, però la cosa grave non è tanto il biglietto di vittoria di De Gasperi, è che il mattino di Napoli, e mi pare l'ora di Palermo, pubblicano il giorno 5 la notizia che ha vinto la monarchia. Nel giorno 5 arrivano invece i risultati del centro-nord e tutto si ribalta, e la sera il ministro degli interni, Giuseppe Romita, che è un ingegnere di Tortona, quindi piemontese, annuncia che invece ha vinto la Repubblica con il 54 contro il 46. Allora, per chi ha votato monarchico e ha letto sui giornali che la monarchia ha vinto, sentirsi dire che invece ha vinto la Repubblica il giorno dopo da un ministro degli interni piemontese, di un governo presieduto da un presidente del Consiglio trentino, dove il ministro degli esteri Nenni è un mezzo romagnolo e mezzo marchigiano, dove il ministro della giustizia Palmiro Togliatti è mezzo ligure e mezzo piemontese, è una tuffa dei nordisti che hanno fregato un'altra volta il sud. E quindi nascono a Napoli delle manifestazioni, alcune anche clamorose, che si rafforzano qualche tempo dopo, qualche giorno dopo, quando un gruppo di giuristi dell'Università di Padova pone un quesito alla Corte di Cassazione, perché deputata a stabilire chi aveva vinto era la Corte di Cassazione. Il decreto luogotenenziale che si istituisce al referendum dice testualmente che la Repubblica vincerà se otterrà la maggioranza degli aventi diritto al voto. Ora, tutti i calcoli elettorali non si fanno sugli aventi diritto, ma sui votanti.
0: E certo, chi va a votare, chiaro.
1: Molti seggi elettorali, essendo la prima volta che si facevano elezioni, erano stati approssimativi. Per esempio le schede bianche erano proprio buttate via, le schede nulle erano buttate via, quindi bisognava rifare totalmente il conteggio, e il conteggio verrà poi rifatto e ufficializzato al 18 di giugno, e risulterà che la Repubblica aveva vinto comunque con 200.000 voti in più del numero degli aventi diritto al voto. Quindi anche rispetto alla lettura letterale di quel decreto di luogotenenziale la cosa funzionava. Però lei immagini un paese che sceglie tra Repubblica e Monarchia il 2 giugno e ha la risposta definitiva il 18, a parte la figuraccia internazionale, ma vuole anche dire che quei fermenti e quelle tensioni aumentano talmente tanto che l'11 giugno c'è una manifestazione violentissima a Napoli di 20.000 manifestanti monarchici che sfilano per via Medina. Al terzo piano di non so che numero di via Medina c'era allora la sede del Partito Comunista. Alcuni militanti comunisti vanno sul balcone ed espongono una bandiera tricolore a cui hanno tolto lo scudo sabaudo. Ora, ognuno può esporre la bandiera che vuole, sia chiaro, ma se sotto ci sono 20.000 monarchici infuriati, certo, e tu esponi una bandiera repubblicana sopra, in qualche modo lo scontro lo provochi.
0: Quindi non era ancora per niente rappacificata l'Italia, no, non tanto sulla battaglia appunto fascismo e post-fascismo, ma anche sul fatto proprio della monarchia, era un paese fortemente, fortemente diviso. C'è una cosa molto interessante nel suo libro, inedita, mi piacerebbe che ne parlassimo, e in qualche maniera spiega e giustifica anche questo clima di incertezza. Allora, Romita, il piemontese ministro degli interni, fu il vero regista di questo referendum e mise a punto, come poteva, alcune strategie, anche perché gli italiani non erano abituati a votare. Il primo problema nasce proprio dalla fabbricazione delle cabine elettorali, che non c'erano, bisognava andare in giro a crearle e a volte anche a improvvisarle.
1: Sì, beh, le cabine elettorali vengono fatte in alcuni posti dagli stessi falegnani che qualche tempo prima avevano fatto gli archi trionfali quando Mussolini passava nei paesi e nelle città.
0: Quelli erano i falegnani.
1: Il lavoro era quello, insomma. In alcuni casi sono state usate le scuole, in altre
0: degli armadi, ho letto nel suo libro, in certi posti non avevano le cabine, si arrangiavano come potevano.
1: Si arrangiavano con l'armadio, in certe zone hanno utilizzato come sedi le sedi dell'Opera Nazionale Balilla, perché e poi comunque c'era un problema, che ci sono stati molti errori legati al fatto che nel 1946 le liste elettorali erano incomplete. Quante persone, per esempio, non erano ancora tornate dalla prigionia? Quante persone avevano cambiato residenza durante la guerra e non era un periodo in cui uno andava all'anagrafe a segnalarlo? In alcuni casi sono arrivate doppie schede, per esempio alla regina Maria José sono arrivate due schede elettorali.
0: Forse perché era la regina e il suo.
1: Ma no, perché c'è Luigi Berzini Junior, che era monarchico e amico di Umberto II, scriverà: ci sono stati molti, non dei brogli, ci sono stati molti errori da una parte e dall'altra.
0: La scheda comunque era inequivocabile, proprio a prova veramente di persona semplice. Divisa a metà, da una parte l'Italia con sopra l'Italia turrita, col l'oro sotto, altra parte lo stemma sabaudo. A porre un segno alla casella a fianco del contrassegno prescelto. La scheda era inequivocabile, non ci si poteva sbagliare.
1: No, la scheda era inequivocabile, non ci si poteva sbagliare. Tutte queste voci di brogli sono voci messe ad arte in circolazione nel periodo successivo, che hanno determinato quello che le stavo raccontando di Napoli. Non è finita in una zuffa, è finita con 11 morti, una notte di guerriglia, perché le forze dell'ordine che presidiavano la manifestazione in via Medina ed erano state cresciute e abituate alle adunate del ventennio, dove tutto c'era fuorché problema di ordine pubblico, sparano, ne nasce una notte di guerriglia, 11 morti d'Italia, sull'oro di una guerra civile. Allora prendono per la giacca tutti Umberto II, gli inglesi, gli americani, De Gasperi, perché accetti il verdetto e vada via, i monarchici perché rifiuti il verdetto e rimanga. Bisogna riconoscere che tra gli interessi della dinastia e gli interessi dell'Italia, Umberto II in quel momento ha scelto gli interessi dell'Italia ed è partito per l'esilio.
0: Avrebbe avuto alternative. Facciamo una fantastoria. Sì. Se avesse puntato i piedi, dice no, avete imbrogliato gli italiani, io rimango, che sarebbe successo?
1: Credo che sarebbe successo che avrebbero rifatto il referendum qualche mese dopo e probabilmente avrebbe avuto un esito diverso.
0: È giusto dirlo perché poi cosa sarebbe oggi, non riesco a immaginarlo se ci fosse ancora la monarchia, però il dato storico è questo. C'è un'altra cosa che ho visto per la prima volta nel suo libro, devo dire mi ha fatto molto sorridere, adesso vediamo se lei me la commenta e la contestualizza storicamente. È la scheda di istruzioni, diciamo, per poter votare, una scheda lunghissima. C'è scritto elettore ricorda e ci sono 12 punti, quindi il 90% della scheda è quello che deve ricordare l'elettore. Cosa deve ricordare? Portare il documento, non portare né armi né bastoni, lo spiegano. Poi la scheda una color paglierino, che già era un termine abbastanza singolare, oggi si usa un po' meno, poi spiega esattamente, c'è cioè il simbolo raffigurante la testa della donna, l'altra invece è un altro simbolo, però non dice, quando dice i simboli sono due, da una parte c'è la donna turrita incorniciata alla fronte e d'altra parte c'è un altro simbolo, però non spiega che è il simbolo della dinastia Sabauda, e già questo è un segnale, mi sembra, no?
1: Sì, anche se era universalmente noto che era il simbolo ufficiale del paese da sempre, però c'è soprattutto una raccomandazione curiosa, che è quella rivolta alle donne, di non macchiare la scheda con il rossetto.
0: Questo lo dico.
1: Che oggi fa ridere, però era la prima volta che si votava. C'era la necessità di fare in modo che nessun voto è riconoscibile. La gente era preoccupata di fare chiedeva se la croce dovesse tenere tutto lo spazio del quadrato o soltanto un pezzo.
0: Ma certo, è la prima volta.
1: Se fosse valido o meno qualora avesse sforato lo spazio. Cioè tutte cose che oggi fanno sorridere, ma all'epoca erano diverse. Il fatto del rossetto però è legato ad una cosa, che è vero che all'epoca le donne usavano molto più il rossetto di quanto lo si usi oggi, ma lo usavano nei giorni di festa, e andare a votare era considerato uno di quei momenti di socialità collettiva in cui bisognava essere al meglio.
0: Essere vestite
1: bene, buono,
0: e truccate.
1: Con il vestito buono e truccate, e quindi e allora se poi immaginiamo qualcuno che vuole chiudere la stella con con un po' di la schiera con un po' di saliva, con

0: centro in direzione Rosignano e per recupero mezzi. Code sulla 10 Genova Ventimiglia tra San Bartolomeo e Albenga in direzione Genova. È chiuso il traforo del Frejus a causa di un veicolo in panne. E poi sulla 15 Parma La Spezia, code per lavori e traffico tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Invece per un incidente si viaggia in coda sulla 1 nel tratto Firenze-Roma tra Valdarno e Firenze Sud in direzione Firenze verso Napoli, code per un veicolo in avaria tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi. È tutto, mi fermo qui, a dopo.
1: Questo territorio verticale dove la montagna si sposa con l'onda e dove l'uomo ha costruito queste casette a cubo con i tetti a botte tinteggiate di rosa salmone, rosso pompeiano, giallo limone, crea uno scenario unico al mondo dove pedalando si è seduti nel paesaggio.
2: Spesso si immagina l'Etna per la sua vetta, per i suoi crateri, per i crateri attivi che la contraddistinguono. Noi la intendiamo spesso al femminile, anzi ci riferiamo sempre all'Etna al femminile perché la consideriamo montagna.
3: Ma questo confine dell'impero, con il fatto di essere terra di confine appunto e di passaggio, ha permesso anche l'insediamento di tante diverse popolazioni che sono diventate dal mio punto di vista una ricchezza per il territorio.
4: Queste sono solo alcune delle tante voci e delle tante passioni che si incontrano, si incrociano e si ascoltano ogni settimana su Radio 24.
5: Ogni domenica esploriamo l'Italia una regione alla volta tra borghi, cammini, ciclovie e sapori autentici.
6: Ma anche luoghi unici. Musei, percorsi di trekking e tradizioni affascinanti e, come si dice, anche tanto altro.
7: Grand Tour, viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi. Ogni domenica alle 15 su Radio 24.

0: Roma, Piazza del Popolo. Grande comizio indetto dai partiti democratici per la prima festa della Repubblica. Una stragrande moltitudine di popolo si è raccolta ad ascoltare il discorso di Romita. La Repubblica, dice il ministro, è ormai una realtà storica. Manca ancora la sua registrazione giuridica, ma a questa si giungerà assai presto. Milano, Piazza del Duomo. Dopo di aver sfilato per le vie cittadine, i cortei sfociano nell'immensa piazza, che pare tuttavia incapace di contenere la strabochevole moltitudine. Parlano il sindaco Greppi, il comunista Longo, il democristiano Achille Grandi, il socialista Valcarenghi. Firenze, Piazza della Signoria. La città ha dato nel referendum una delle più alte percentuali di voti repubblicani. Ora i fiorentini ascoltano le parole del loro sindaco Gaetano Pieraccini. La Repubblica, egli dice, deve aprirsi la via alla perfetta riconciliazione degli animi, nella piena tolleranza reciproca, nella pace e nell'amore fra i popoli di tutto il mondo.
1: Allora, riprendiamo con Gianni Oliva l'ultima parte di questa trasmissione dedicata al 2 giugno, indicata anche tutto quello che c'è dietro al voto del 2 giugno, che rende ancora più importante l'anniversario di questa festa. Sono 80 anni questa ricorrenza. Gianni Oliva ha scritto un libro, 1946, il 2 giugno in Piemonte, edito da Capricorno, che spiega tutto quello che c'è di retroscena dietro il voto del 2 giugno, sia in positivo sia in negativo, che è stato un referendum contrastato, il cui esito è stato messo in dubbio. Ci sono stati fatti di sangue a Napoli, ci sono stati moti di piazza, una decina di morti con grosse repressioni. Quindi l'Italia non era molto convinta generalmente sul fatto che il 2 giugno fosse una data epica. Ma cominciamo in conclusione, cioè vediamo di fare una somma oggi rispetto a quelle che sono le date epiche della storia della nostra democrazia. Sul 2 giugno nessuno ha mai sollevato dubbi. C'è stato un momento nella storia d'Italia, mi sembra negli anni 80-90,
2: con Craxi,
1: in cui magari non si fece più la sfilata del 2 giugno, mi sembra, con le forze armate, sì, perché sembrava una cosa...
2: Era stata spostata alla prima domenica più vicina.
1: E questo perché? Qual era la sensibilità del tempo?
2: Ma credo essenzialmente perché, guardi, noi siamo un paese che non ha delle date nazionali, perché quella che dovremmo ricordare tutti, il 17 marzo, quando nel 1861 è stato proclamato Vittorio Emanuele II re d'Italia, cioè la data di nascita dello Stato, non è ricordata.

0: ricordata perché in quello stesso periodo, contemporaneamente, è nata la prima guerra civile con la repressione del brigantaggio meridionale, lo scontro nord-sud. Poi è stata celebrata come data nazionale il 20 settembre, la presa di Roma, ma è una data che è stata ricordata sino ai patti lateranensi, poi con i patti lateranensi è stata...
1: Non stava bene al Papa, probabilmente a una parte degli italiani che erano molto legati
0: al mondo cattolico.
1: Al mondo cattolico.
0: C'è stato il 4 novembre, fine della Prima Guerra Mondiale, che però è stato esasperato dal fascismo in chiave nazionalista, e dopo il 1945 il 4 novembre è stato associato in qualche modo a quella retorica patriottarda che aveva portato ai disastri.
1: Il fascismo si impossessò di tante cose, anche del risorgimento, lo fece suo in maniera impropria perché non c'era niente a che vedere.
0: Si impossessò del passato a sua immagine e somiglianza, ad uso proprio. Poi ci sono state le date dell'Italia repubblicana, che erano essenzialmente due, il 2 giugno e il 25 aprile. Il 25 aprile però è la data che celebra la fine della Resistenza, cioè di un fenomeno importantissimo dal punto di vista storico e morale, ma che ha coinvolto le regioni del nord e in parte le regioni del centro, non le regioni del sud. D'altra parte, il 25 aprile, dopo la caduta del muro di Berlino, la fine delle contrapposizioni ideologiche e quindi anche con le ripercussioni che questo ha avuto sul dibattito italiano, è diventata una data spesso oggetto di rivendicazioni da l'una e dall'altra parte, perché il 25 aprile è la data della vittoria contro il fascismo. Nel momento in cui ci sono forze politiche che alla esperienza del fascismo in qualche modo si sono richiamate con il movimento sociale e poi hanno faticosamente fatto un percorso successivo, il 25 aprile a sua volta rivendicato con forza dalle forze di sinistra, dimenticando che la resistenza non l'hanno fatta i comunisti e i socialisti, ma l'hanno fatta dei giovani che poi si sono distribuiti nel voto tra comunisti, democristiani e liberali, e questo ha fatto sì che diventi una data divisiva. Il 2 giugno è una data che non suscita divisioni, ma non suscita neanche entusiasmi particolari, e questo perché quando è stata ufficializzata la data del 2 giugno, la vittoria della Repubblica, tutti i partiti, visto quello che era accaduto a Napoli, l'ebollizione che c'era, hanno dato ordine che non venisse assolutamente festeggiato, cioè che non si lasciasse spazio a provocazioni. E poi abbiamo avuto all'epoca una classe dirigente così illuminata da far diventare primo capo provvisorio della Repubblica un monarchico, Enrico De Nicola, e poi votare nel 1948 come primo presidente della Repubblica un altro monarchico, Luigi Einaudi.
1: Quindi niente era affidato al caso, lo diciamo a lettura posteriore.
0: Era l'intelligenza politica dei costituenti e degli uomini di allora, insomma, che hanno trovato il modo per far sì che la Repubblica procedesse, si rafforzasse senza bisogno di anatemi e di scontri. Hanno messo un po' troppo tempo, secondo me, ad abolire la norma transitoria, la 13ª, che dava l'esilio al re e ai suoi discendenti maschi. È stata abolita solo all'inizio degli anni 2000. La Repubblica era da un pezzo abbastanza forte per poter accettare che venissero in Italia Vittorio Emanuele IV, il figlio, quello che sarebbe stato Vittorio Emanuele IV.
1: Anche perché avevano fatto abbastanza e di tutto per non essere accolti come i successori ideali della monarchia sabaudia nel loro periodo di esilio, c'è anche da dire questo.
0: Assolutamente, ma poi soprattutto perché il mondo monarchico in Italia è evaporato abbastanza in fretta. Cioè oggi il mondo monarchico credo conti su qualche migliaio, a essere ottimisti, di persone convinte, ma tra l'altro divise su chi debba essere l'erede al trono, se il Duca d'Aosta o Emanuele Filiberto, perché secondo la legge sabauda, quando un erede al trono si sposa senza l'approvazione paterna, perde il diritto alla successione. Siccome Vittorio Emanuele ha sposato Marina Doria senza l'approvazione del re in esilio Umberto II,
1: non valeva più come re.
0: Meno male che è la discussione virtuale su un trono che non c'è.
1: Ma per fortuna non dobbiamo più porci questi problemi, ce ne poniamo altri di importanza e di peso sicuramente equivalente, ma non dobbiamo più porre il problema dell'investitura divina, della dinastia, del permesso del padre, per fortuna.
0: I presidenti della Repubblica possono essere capaci o incapaci, ma comunque dopo 7 anni si possono cambiare.

0: e questa è la democrazia. Un re non lo si cambia finché non muore e comunque si prende il suo successore. Quindi, meno male che la democrazia ci ha dato anche la Repubblica.
1: Allora, grazie Gianni Oliva, ricordo il suo libro 1946, il 2 giugno in Piemonte, però non è soltanto nel Piemonte, il Piemonte è il centro focale in cui si svolse questa grandissima kermesse che ci portò ad essere repubblicani, ma è naturalmente un libro che vi racconta tutto quello che accadde prima, durante e dopo il 2 giugno. Grazie Gianni Oliva, grazie agli ascoltatori, alla prossima.
2: EduNext, il più grande digital education hub in Europa per la formazione universitaria.
3: Vi ha presentato

0: blog. Sono Enrico Pagliarini e se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni due settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio.
1: Mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
2: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
3: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
4: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
5: Giganti?
4: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il Borgo dei Borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
5: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
4: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
6: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
7: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.

0: perfetto giorno.
1: Netanyahu ordina nuovi attacchi in Libano. Abbiamo il via libera dagli Stati Uniti, dice. L'Europa preme per una de-escalation oggi il Consiglio di sicurezza ONU. Scontri a Parigi, oltre 890 arresti, il 45% in più rispetto all'anno scorso. La Repubblica è nata da un sincero esercizio di democrazia in cui furono protagoniste le donne, lo dice Mattarella alla vigilia dell'anniversario del 2 giugno 46. È stato tratto in salvo lo speleologo ligure incastrato tra due pareti di roccia. Musica, Baglioni rimanda il tour al 2027 per una polmonite. Bentrovati, effetto giorno da Valentina Furlanetto in conduzione per questa puntata e da tutta la redazione. La comunità internazionale preme per una de-escalation in Libano. Oggi c'è il Consiglio di sicurezza dell'ONU chiesto dalla Francia dopo l'avanzata di Israele.

0: con la conquista del castello di Beaufort. E Netanyahu intanto ordina nuovi attacchi sulla capitale Beirut, che hanno ricevuto il via libera di Washington, riferiscono media israeliani.
1: Non intende fermare l'offensiva in Libano. Il primo ministro israeliano Netanyahu ordina all'IDF di attaccare la periferia sud di Beirut. Obiettivi terroristici nel quartiere di Dahiya, scrive in una nota. A seguito delle ripetute violazioni del cessate il fuoco di Hezbollah e degli attacchi contro le nostre città e i nostri cittadini, aggiunge. Operazione che ha ricevuto l'ok da Washington, riferiscono i media israeliani, dopo che Israele ha chiarito agli Stati Uniti che non tollererà più gli attacchi di Hezbollah. La TV saudita Al-Adat, citando una fonte americana, ha affermato che Washington ha informato il Libano che l'escalation israeliana è la conseguenza del rifiuto del governo libanese di disarmare Hezbollah. Oggi intanto si tiene la riunione d'emergenza del Consiglio di sicurezza dell'ONU chiesta dalla Francia dopo la conquista da parte delle truppe israeliane del castello di Beaufort, la fortezza medievale strategica che segna l'insistenza di Tel Aviv nel tagliare in due il Libano meridionale e isolare Hezbollah dalle sue retrovie. Un'offensiva profonda ben oltre il fiume Litani a 25 chilometri dal confine con lo Stato ebraico. L'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione dell'intera area a sud del fiume Zarani, circa 40 chilometri dalla frontiera. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ci sarà un approfondimento su questo tema dalle 13:15 con interviste e analisi. Se volete scriverci SMS o WhatsApp 349-238-6666 per farlo. Parliamo ora di in Ucraina. Sta iniziando a prevalere l'Ucraina nella guerra con la Russia, l'ho sostenuto il commissario europeo alla difesa oggi a Vilnius durante l'assemblea parlamentare della NATO. Sentiamo.
2: Un'azione illegale che rasenta la pirateria internazionale è il commento del portavoce del Cremlino all'operazione della Marina francese che ieri ha intercettato al largo della Bretagna una petroliera della flotta ombra russa. Per sfuggire alle sanzioni, la nave batteva una falsa bandiera del Camerun. Proprio sul fronte energetico si concentrano gli attacchi ucraini delle ultime settimane contro raffinerie e oleodotti. Nel fine settimana si registra un attacco in territorio russo a una sottostazione dell'oleodotto Druzhba, già al centro di tante polemiche tra Kiev e Budapest. Mosca, intanto, prosegue con i raid sulle città ucraine. Per il commissario europeo alla difesa, Andrius Kubilius, potrebbe essere un segnale di irritazione di fronte a una situazione che volge a favore dell'Ucraina. La spiegazione per gli attacchi imprevedibili di Putin è chiara. L'Ucraina sta iniziando a prevalere. Più l'Ucraina prevale, più Putin diventa nervoso e disperato. Virginia Platini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: A New Delhi si è tenuto un incontro tra il premier indiano Modi e l'ex capo della giunta militare colpista, diventando recentemente presidente del Myanmar.
3: La divisa di capo della giunta militare è finita nell'armadio da meno di due mesi e per il suo primo viaggio ufficiale da presidente non ha scelto l'alleato più importante, ovvero la Cina, ma la democrazia più popolosa, anche se un po' acciaccata, ovvero l'India. Il senso dell'arrivo a New Delhi del presidente birmano Min Aung Hlaing è anche questo, cercare di accreditare il suo paese verso il mondo esterno dopo cinque anni, quelli trascorsi dall'ultimo colpo di Stato, che sono stati di isolamento pressoché totale. Non sarà semplice, ma la volontà c'è, tanto che poche settimane fa il premio Nobel per la pace, Aung San Suu Kyi, è stata messa agli arresti domiciliari dopo anni di carcere. La politica estera indiana, che da tempo improntata a un crudo realismo, offrirà una sponda. Se i militari in abiti civili della ex Birmania chiedono legittimità, in un certo senso l'avranno, perché saranno ricevuti dal Presidente della Repubblica, dal Ministro degli Esteri e dal Premier Narendra Modi. New Delhi potrebbe chiedere in cambio un confine meno poroso e accesso alle risorse minerarie del Myanmar, in particolare a quelle terre rare che sono sempre più centrali nelle catene del valore dei paesi come l'India, che faticano a coltivare un rapporto privilegiato con la Cina. Marco Masciaga, Radio 24, Il Sole 24 Ore, New Delhi.
0: Dall'India alla Colombia, è il candidato dell'estrema destra il vincitore del primo turno delle presidenziali in Colombia, il delfino del presidente uscente Petro, che lo tallona nonostante i sondaggi della vigilia lo dessero per favorito. Il servizio.
4: Il risultato delle elezioni ha portato due sorprese. Ha vinto la polarizzazione e il candidato della destra populista Abelardo de la Espriella, ammiratore di Milei, Bukele e Trump, è finito al primo posto con il 43,7% dei voti.
5: Para derrotar la tirania.
4: Andiamo al secondo turno, ha detto de la Espriella.

0: per sconfiggere la tirannia e l'assolutismo. Dell'Espriella ha affermato che cambierà per sempre la storia della Colombia. Soprannominato il Tigre, Dell'Espriella ama mostrarsi su jet privati, alla guida di macchine di lusso e nelle sue case di Miami, Bogotà e della campagna toscana, dove viveva fino all'anno scorso. Nel secondo turno dovrà affrontare Iván Cepeda, che ha ottenuto il 40,9% dei voti. Cepeda rappresenta la continuità del progetto di sinistra di Gustavo Petro. Questa domenica il presidente Petro ha assicurato di non riconoscere il risultato provvisorio.
1: Dejen totalmente aclarato.
0: Solo con i risultati chiariti in modo nitido e rigoroso, ha detto il candidato Cepeda, ci pronunceremo sull'esito delle elezioni. Mentre si attendono i risultati ufficiali, il 21 giugno i colombiani sceglieranno il presidente tra due candidati diametralmente opposti, in una delle elezioni più polarizzate nella storia del paese. Maurizio Monte, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: E occupiamoci ora degli scontri a Parigi dopo la finale di Champions League. Oltre 890 gli arresti, il 45% in più rispetto all'anno scorso.
3: È stata una domenica di feste e polemiche quella che ha vissuto la Francia dopo la vittoria del Paris Saint-Germain sull'Arsenal nella finale di Champions League di sabato sera. Un successo accompagnato da una guerriglia urbana scoppiata dopo il fischio finale in tutto il paese, dove ci sono stati più di 200 feriti e 457 fermi. A Parigi il bilancio più pesante. Un ventenne è morto dopo essersi schiantato con la sua moto contro dei blocchi di cemento su una bretella della tangenziale, bloccata per ore dai tifosi che l'hanno invasa. Un altro giovane è in fin di vita dopo essere stato aggredito. I disordini sono andati avanti per tutta la notte in diverse zone della città, tra negozi saccheggiati, mezzi dati alle fiamme e cariche della polizia. Gli Champs-Élysées è la zona più colpita, ma anche Piazza della Bastiglia, quella di République e Châtelet. A finire sotto accusa è stato il dispositivo di sicurezza, criticato dalla destra e dalla sinistra. Saremo intrattabili con quelli che sono stati presi, ha promesso Macron, ricevendo all'Eliseo il PSG, che ha celebrato la sua seconda Champions sugli Champs de Mars, sotto la Torre Eiffel, per poi terminare la giornata al Parco dei Principi con i suoi tifosi. Danilo Ceccarelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Parigi.
2: E dopo questa lunga pagina di esteri parliamo della festa del 2 giugno. La Repubblica nacque da un corale esercizio di democrazia, scrive il Presidente della Repubblica in un messaggio inviato ai prefetti.
4: Compito della Repubblica è consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini. I valori della Costituzione vivono nell'azione di quanti si pongono al servizio della collettività. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, lo scrive in un messaggio ai prefetti inviato per l'80° anniversario della Festa della Repubblica. Repubblica, ricorda Mattarella, nata da un corale e sincero esercizio di democrazia. Protagonista è il popolo italiano, che affluì con straordinaria partecipazione e compostezza ai seggi per scegliere l'ordinamento dello Stato ed eleggere l'Assemblea Costituente. In particolare, sotto linea il Presidente della Repubblica, furono protagoniste le donne, chiamate per la prima volta alle urne nella storia d'Italia. 80 anni fa, in un delicato momento di transizione, scrive Mattarella, il libero esercizio del voto fu di nuovo garantito, ripristinando dopo anni il funzionamento della complessa macchina elettorale. Il 2 giugno 1946, sottolinea il Presidente della Repubblica, il voto del popolo italiano segnò, dopo il ventennio fascista, la tragedia bellica, la lotta di liberazione, una svolta nella storia del paese, ponendo le basi per edificare sulle solide fondamenta della Costituzione un nuovo patto civile ispirato ai principi di libertà, uguaglianza e solidarietà, spinto da un'intensa sete di pace. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
2: È stato tratto in salvo lo speleologo ligure incastrato tra due pareti di roccia da domenica in una grotta nel sud del Piemonte. L'uomo sta bene ed è stato trasferito all'ospedale di Mondovì.
5: È stato estratto in buone condizioni lo speleologo ligure, è rimasto bloccato per 12 ore a 120 metri di profondità nella grotta dei Cinghiali, nell'area carsica Rocca d'Orse, in provincia di Cuneo. Il ventenne era andato domenica a perlustrare la grotta insieme ad altri speleologi. Durante l'esplorazione delle varie cavità numerose e spettacolari nell'area, il ragazzo è rimasto incastrato tra due pareti, dato che una roccia si sarebbe staccata e avrebbe creato una strettoia difficile da passare. Bloccato e con un piede infortunato, non è riuscito a muoversi e ha chiesto ai suoi compagni di chiamare i soccorsi. All'imboccatura della grotta, a 1200 metri di altitudine, nel comune di Garresi o Cuneo, sono accorsi più di 50 operatori specializzati. Per metterlo in salvo è stato necessario frantumare la roccia e allargare l'accesso ad alcuni cunicoli per far passare la barella, che in ogni caso non è servita, visto che il ragazzo è riuscito a collaborare con gli operatori e uscire dalla grotta sulle proprie gambe, velocizzando le operazioni di salvataggio, che si sono concluse, però, solo questa mattina fino all'alba. Enrico Pascarella, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: È risultato negativo il test per il virus Ebola fatto ieri sul paziente rientrato sabato a Cagliari dal Congo. Lo ha reso noto il Ministero della Salute. Le analisi sono state condotte dallo Spallanzani di Roma. Il tour di Claudio Baglioni, che avrebbe dovuto debuttare lunedì 29 giugno 2026 in Piazza San Marco a Venezia, è posticipato al 2027 a causa di una polmonite interstiziale acuta che ha colpito l'artista, la cui prognosi è di 90 giorni di riposo e cure. Tour rimandato quindi al 27. E ora lo sport, giornata importante per il tennis oggi a Roland Garros, il giorno dei tre italiani Cobolli, Berrettini e Arnaldi. In diretta Carlo Genta, buongiorno.
6: Ciao Valentina, ciao. Sì, giorno importante, Parigi azzurra, nel giorno in cui manca il principale degli azzurri, il papa del tennis azzurro, cioè Nick Sinner, ma anche Musetti, che a questo torneo è iscritto per infortunio. Però sono in campo gli altri italiani, in particolare Cobolli sta giocando ed è avanti 2-0 contro Svaida, 6-2 il primo, 6-3 il secondo, ora si combatte nel terzo, 5 pari per passare questo turno. Quindi messo bene Cobolli, vediamo poi gli altri, perché non prima delle 14 sul campo Lenglen Berrettini affronta Cerundolo e poi a seguire, ma qui si tratta di tardo pomeriggio, Arnaldi, che ha l'impegno probabilmente più difficile contro l'americano Tiafoe. Intanto seguiamo Cobolli, cui manca, insomma, speriamo poco per timbrare il passaggio ai quarti di finale, Valentina.
2: Grazie a Carlo Genta, che ci aggiornerà anche nelle prossime edizioni sul tennis. Per questa parte è tutto, vi ricordiamo il numero 349-238-6666 per mandarci dei messaggi. Ci ritroviamo tra poco per gli approfondimenti con gli ospiti.
7: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in autogrill.
8: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 €. Provalo in farmacia e parafarmacia.
9: Funzionalità della prostata?
10: O ti senti così?
9: O ti senti...
10: ACT!
9: Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 € in farmacia e parafarmacia.
11: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
12: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
13: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
14: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
11: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
15: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti.
16: Effetto giorno.
2: Le notizie della giornata: Netanyahu ordina nuovi attacchi in Libano. Abbiamo il via libera dagli Stati Uniti, dice. L'Europa preme per una de-escalation oggi il Consiglio di sicurezza dell'ONU. Gli scontri a Parigi, oltre 890 arresti, il 45% in più rispetto all'anno scorso. La Repubblica è nata da un sincero esercizio di democrazia di cui furono protagoniste le donne, ha detto Mattarella alla vigilia dell'anniversario del 2 giugno 46. È stato tratto in salvo lo speleologo ligure incastrato tra due pareti di roccia. Musica, Baglioni rimanda il tour al 27 per una polmonite. E veniamo ai nostri approfondimenti. Benvenuti e benvenute ascoltatori e ascoltatrici. Sono le 13 e 15 minuti e 54 secondi. Al microfono Valentina Furlanetto per questa edizione, in regia Filippo Aureggi, in redazione Alessandro Schirano. E abbiamo subito collegato, e lo saluto, Giuseppe Dentice, analista dell'Osservatorio Mediterraneo dell'Istituto di Studi Politici San Pio V. Benvenuto.
16: Grazie dell'invito, buongiorno a tutti.
2: Allora, Dentice, le chiedo subito: Israele stringe la morsa sul Libano, affonda la sua offensiva avanzando in profondità ben oltre il fiume Litani, dichiarando campo di battaglia un'area fino a 50 chilometri dal confine con lo Stato ebraico. C'è oggi pomeriggio il Consiglio di Sicurezza dell'ONU, tra l'altro poco meno di un'ora fa Israele ha detto che ha avuto il via libera dagli Stati Uniti per questa avanzata ulteriore. Domani riprendono i negoziati. In che clima riprendono questi negoziati?
16: Beh, sicuramente non in un clima disteso, però mi verrebbe da dire che senso ha fare dei negoziati se Israele si avoca a sé il diritto di scegliere un po' anche i contorni stessi di cosa discutere. Quindi non so su che cosa possano effettivamente poi dialogare le due controparti. Posto che Israele, sì, avrà avuto anche il via libera statunitense, però è un'operazione che fattualmente non ha molto senso, se non quella appunto di mantenere una profondità strategica ben oltre quello che gli è stato consentito fino ad oggi, e soprattutto in aree dove la presenza di Hezbollah è sicuramente molto meno radicata che altrove, soprattutto intorno all'area di Tiro e quant'altro. Quindi verrebbe da dire che ci sono altre motivazioni eventualmente, e anche il fatto che si stia bombardando Beirut, presumibilmente, insomma, ecco, ci sono, diciamo, vari tentativi o varie esigenze che non rispecchiano solo quelle di sicurezza nazionale stabilite da Israele da diverso tempo ormai.
2: Tra l'altro, come ha fatto notare oggi in un'intervista a Repubblica lo scrittore libanese Sharif Maidalani, gli israeliani avanzano in un cessate il fuoco, dice, il negoziato si terrà con qualcuno che però non sta sparando contro di loro. In effetti a questi negoziati di domani gli interlocutori non sono Hezbollah e il Libano, ma Beirut e il Libano e Israele.
16: Assolutamente, ma è un po' quello che dicevo prima, nel senso già di base un negoziato su un'azione di guerra è sempre molto complicata. Se a ciò ci aggiungiamo il fatto che gli interpreti di questi negoziati non sono di fatto le parti in causa, perché Hezbollah è totalmente fuori dai giochi, almeno dal punto di vista negoziale, e soprattutto anche il governo stesso libanese è fortemente anche attenzionato dall'opinione pubblica, che sta criticando l'atteggiamento diciamo così remissivo secondo alcuni libanesi o comunque secondo una parte della popolazione. E a ciò aggiungiamo anche il fatto che all'interno dello stesso eterogeneo spettro politico libanese, che è veramente molto ampio, tutto questo, diciamo, queste concessioni da questo punto di vista vengono viste come una sorta di, non dico come dire, tradimento, ma quantomeno di una eccessiva sudditanza nei confronti di Israele, e quindi tutto questo non rende facile una gestione del negoziato, una gestione anche della crisi, perché c'è una crisi umanitaria che ha un peso enorme. Considerando anche qui lo spostamento continuo di popolazione dal sud verso soprattutto la capitale, e se noi mettiamo tutti questi elementi a sistema, ecco, viene fuori, diciamo così, un gran macello, e in questo macello poi il governo si deve, come dire, arrabattare nel tentativo di mantenere una barra più o meno dritta, ma in un contesto del genere è sempre molto difficile, soprattutto quando c'è, ripeto, un negoziato dove si è già in svantaggio, e dall'altro c'è un conflitto che sta ponendo comunque il Libano in una serissima difficoltà, perché non è una guerra dove è direttamente coinvolto diciamo così, lo Stato libanese,
2: è chiaro,
16: Israele.
2: È chiaro. 3.412 morti, lo ricordiamo. Grazie a Giuseppe Dentici, analista dell'OSMED, e buona giornata. Io do invece il benvenuto all'inviato del Sole 24 Ore, Roberto Bongiorni. Buongiorno Roberto.
17: Buongiorno Valentina.
2: Ora sei a Damasco, so che ti sposterai in Libano a breve, dove sei già stato. A questo proposito, visto che sei in Siria, come si pone la Siria? Il leader siriano ha sentito Trump per la revoca delle sanzioni. Come si pone in questa situazione delicatissima del Libano, con questo via libera anche degli Stati Uniti di meno di un'ora fa alle operazioni ancora più importanti in Libano? Come si pone la Siria?
17: La Siria di Ashara, che ricordiamo è questo ex combattente leader di al-Nusra, di un partito vicino ad al-Qaeda, che ha rovesciato Bashar al-Assad nel 2024, nel dicembre, cerca di trovare una situazione di precario equilibrio. Cioè la Siria in questo momento, già fragile, già provata, già fiaccata da 11 anni di guerra civile, ora cerca di stare un po' fuori e di dialogare con tutti, per cui questo è l'atteggiamento guida, l'atteggiamento, la direzione che la Siria sta prendendo, anche quando vi erano stati dei tentativi non ufficiali di coinvolgerla sul fronte della Bekaa per infastidire Hezbollah, la Siria per ora è rimasta fuori.
2: E invece, per quanto riguarda il governo israeliano, noi diciamo Netanyahu sta spingendo, ma all'interno del suo governo la destra radicale di Ben-Gvir addirittura attacca Netanyahu, accusandolo di avere alla fine una mano morbida con il Libano.
17: Ma questa è stata una posizione che hanno sempre mantenuto. In questo va riconosciuta una certa coerenza ai partiti religiosi sionisti di chiedere quello che Netanyahu per ora non può neanche provare, ossia l'evacuazione completa da Gaza, l'annessione di tutta la Cisgiordania e il continuamento della guerra. Però è interessante oggi che in Israele il messaggio di Netanyahu non la lascia presagire nulla di buono, perché ha detto adesso lui insieme a Katz, Israel Katz, il ministro la difesa, hanno detto d'ora in poi, in questo momento, nonostante sia in vigore in teoria un cessate il fuoco, in cui il fuoco non è mai cessato peraltro, ogni obiettivo di Hezbollah è legittimo in qualunque parte del territorio libanese, quindi questa la dice molto lunga su ciò che ci attende i prossimi giorni.
2: Ecco Roberto, ieri c'è stata questa bandiera israeliana che sventolava in questa fortezza del sud del paese, che è un po' simbolica, no? Rimanda al 1982, la prima guerra in Libano, e poi fu tenuta fino al 2000, e adesso questo ritorno che è importante militarmente ma anche simbolico.
17: Sì, hai detto bene. Io ci ho passato di vicino perché ho andato al sud quando c'era già l'invasione in marzo. La fortezza di Beaufort è strategica perché, nonostante non sia lontana dal confine, cosa domina su una piana, è l'ultima, diciamo, rilievo montuoso, l'ultima collina che poi domina sulla piana sottostante. Da lì si possono interrompere facilmente coi tiri d'artiglieria le strade con cui Hezbollah rifornisce poi il settore meridionale del Libano. Quello che va detto, come tu hai precisato bene, è che dal 1982 che non si vede un'avanzata del genere. Quindi ora Israele ha occupato la zona a sud del Litani, che è il confine che segna il Libano meridionale dal resto del paese e che varia da 15, 20, 30 chilometri dal confine israeliano. Però a Beirut, dove sono stato due giorni fa, la gente è molto inquieta, perché si domanda se questi rifugiati diventeranno rifugiati sfollati a lungo termine come un tempo, oppure potranno tornare alle loro case. Beirut si sta sempre più riempendo, ci sono ancora grandi tendopoli, e purtroppo l'opinione prevalente è il pessimismo, che questa avanzata israeliana durerà ancora, anche perché, e qui ti chiudo, la contropartita che ha chiesto Netanyahu per andarsene via, quasi così senza dirlo apertamente, è che Hezbollah venga disarmato. Ma se il governo libanese dovesse provare soltanto a disarmare Hezbollah, quello che ne conseguirebbe sarebbe una guerra civile o lì vicino.
2: Ecco, se hai ancora qualche minuto, Roberto, visto che ci hai raccontato che sei stato a Beirut pochi giorni fa, ti chiederei proprio di raccontarci la situazione umanitaria lì. Abbiamo detto 3.412 morti, ci sono stati raid nei giorni scorsi nei pressi dell'ospedale Hayram di Tiro, sono stati feriti anche dei membri del personale sanitario. Ci dicevi una situazione umanitaria difficile, di persone sfollate anche a Beirut.
17: Sì, questo assolutamente. Nel momento in cui gli sfollati stavano cercando di trovare una sistemazione che è sempre più difficile, adesso è arrivato questo nuovo ordine, poche ore fa, da parte di Netanyahu Katz, di colpire anche Beirut, quindi nelle prossime ore forse verrà colpito. Quello che va detto, Valentina, è che le operazioni israeliane volte a colpire palazzi o anche alberghi dove ci sono membri, secondo Israele, di Hezbollah, sospetti membri di Hezbollah o membri identificati, tendono però a perseguire un'altra strategia. Se io colpisco con un missile rado al suolo un palazzo dove c'è un membro di Hezbollah e provoco una strage di civili, Hezbollah fanno parte della minoranza, della maggioranza.

0: della, diciamo, comunità sciita, tutti gli sciiti che vanno a cercare casa o alloggio nei quartieri libanesi, cristiani maroniti, sunniti, drusi, trovano difficoltà perché la gente ha paura di ospitare sciiti e quindi si sta seminando questa diffidenza. E in un paese come il Libano, la diffidenza e la paura dell'altro, con il passato che ha avuto di una guerra civile totale, non è assolutamente incoraggiante.
1: Ecco, Roberto, come leggi questo via libera da parte di Washington a Netanyahu? Finora era sembrato che gli Stati Uniti, almeno ufficialmente, frenassero anche perché non si voleva ingarbugliare il dossier iraniano.
0: Ma io posso dare la versione, ho ascoltato un paio di persone in Libano. In Libano sono attoniti perché pensavano che gli Stati Uniti, avendo concepito gli ultimi negoziati diretti tra Libano, anche se il governo libanese, esclusi Hezbollah che non partecipano, e autorità israeliane, si pensava che gli Stati Uniti cercassero di impedire ad Israele di avanzare in Libano. Ma questa di Netanyahu non so se possa essere letta, però molti la leggono come un segno di debolezza da parte di Trump, che non riesce a tenere a freno Netanyahu nel sud del Libano e quindi, per così dire, preferisce sdoganare un'altra offensiva. Però è una diciamo, decisione che risulta miope perché è destinata a destabilizzare una zona già ampiamente destabilizzata.
1: Grazie a Roberto Bongiorni per questa corrispondenza da Damasco.
0: Grazie a tutti.
1: Roberto ci ha spiegato, ci ha analizzato la situazione a Damasco. Eravamo in attesa di un'altra intervista che però in questo momento non riusciamo a metterci in collegamento, ma se riusciremo ovviamente fra pochissimo, dopo la borsa, ve la proponiamo. Intanto appunto le notizie finanziarie.
2: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di ENGI. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. ENGI.
3: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
4: Tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulle attività della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella sezione Governo e istituzioni del Sole24ore.com. Le informazioni essenziali dall'agenzia Il Sole 24 Ore e Radio Core sulle iniziative del governo per combattere diseguaglianze, discriminazione di genere, dipendenze, cyberbullismo e per tutelare l'ambiente, la salute e la sicurezza dei lavoratori e i soggetti fragili. Sezione Governo e istituzioni su ilsole24ore.com.
5: iSense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori iSense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia i Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. iSense, la tua casa, il tuo clima.
6: E dove andate quest'estate?
7: In Trentino, con i bambini.
6: Ah, vi piace camminare?
7: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
8: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
9: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
10: Vi presenta Borse in diretta.
11: Viaggiano caute le borse europee al giro di boa di metà seduta, con gli occhi degli investitori sempre puntati sulla crisi in Medio Oriente, in un contesto di incertezza sulle prospettive di un accordo di pace tra Stati Uniti e Iran per mettere fine al conflitto. Così Milano viaggia poco sopra la parità, ma stabilmente sopra la soglia dei 50.000 punti. Parigi mette a segno un più 0,18 e Francoforte più 0,6. A Piazza Affari ben comprato il comparto dell'oil, con il prezzo del petrolio che torna a salire. A trainare il settore Saipem più 2,6%, che beneficia anche della possibilità che la società guidata da Alessandro Puliti in consorzio possa sviluppare un grande giacimento di gas in Medio Oriente. Bene anche il tech, con ST più 1,8%, trainata dal lancio del nuovo chip per computer di Nvidia. Prese di beneficio invece per Avio meno 4% dopo la corsa delle sedute precedenti. Laura Bonadies da Radio Cor per Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: L'università italiana cambia forma. EduNext riunisce 35 atenei e 5 AFAM in una rete unica per offrire lauree e master a chi lavora, a chi non

può spostarsi, a chi vuole aggiornarsi senza lasciare tutto. Per scoprire l'offerta formativa arrivano gli E-Days, il 24 e il 25 giugno dedicati alle magistrali, il 30 giugno alle triennali. 3 giorni online, 45 corsi presentati. Esplorali tutti e fai domande senza impegno. Registrati su edunext.eu.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
2: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
1: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
2: Rispetto per le persone.
1: Recycle.
2: Dare nuova vita alle cose.
1: ESG.
2: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
3: Effetto mondo.
4: The top 70% are doing fine. The middle class has gotten bigger and richer. They have, you know, stocks have gone up, home prices have gone up. They feel good, they're traveling, their confidence is higher than lower income. It's the bottom 30% where if you look at it over time, their incomes didn't go up for 25 years. And they're not really earning living wages anymore.
5: Ed eccoci con le notizie del mondo. Buongiorno Giulia Crivelli.
6: La voce che abbiamo sentito è quella di Jamie Dimon, che è l'amministratore delegato di JP Morgan, che è la più grande banca americana e quindi anche una delle più grandi al mondo. È un uomo molto concreto, molto pratico, sicuramente anche molto bravo nel suo lavoro, perché non è più un ragazzino, ma nessuno pensa di rimuoverlo da quell'incarico. È un uomo del dialogo, perché più capitalista di così, nel senso più classico del termine, non riesco a pensare. Però è stato fin dall'inizio uno dei grandi banchieri di New York che ha detto: io con Mamdani, quando ancora era appena stato eletto e già Donald Trump diceva che New York si sarebbe spopolata per colpa di questo socialista comunista, Jamie Dimon ha sempre detto: no, io voglio parlare con Mamdani, perché questa città ha dei problemi, chiunque abbia delle ricette per risolverli, noi siamo qui per aiutare. Ma questo intervento fatto in un incontro su temi economici a New York è molto interessante, come avete sentito, perché scopriamo che anche negli Stati Uniti negli ultimi 25 anni i salari reali, quelli più bassi del 30% della popolazione che guadagna di meno, non sono saliti. Quindi Jamie Dimon dice: tutti gli altri, noi, diciamocelo chiaramente, la borsa continua ad andare bene, viaggiamo, facciamo una bella vita, il problema è che continuano ad aumentare le disuguaglianze. E questo si inserisce nelle prime concrete misure di Mamdani, che hanno dato molto fastidio a Donald Trump. Per esempio, aveva promesso gli asili nido a tutti i newyorkesi entro una certa fascia di reddito e li ha già introdotti, è stato eletto a novembre, insomma non ci ha messo tantissimo. Perché parliamo di temi economici? Perché sono questi che dovrebbero preoccupare, o forse preoccupano, anche se non lo dà a vedere, Donald Trump, in vista, naturalmente lo sappiamo, delle elezioni di midterm.
5: Invece non è preoccupato per nulla, pare di capire. È preoccupato per i suoi festeggiamenti di compleanno,
6: sì,
5: e per l'Iran. Continua a parlare dell'Iran, anche del Papa ha parlato
6: anche
5: ieri.
6: Anche del Papa, di nuovo. Benché il Papa non lo avesse citato, a differenza di altri interventi dove Papa Leone XIV aveva esplicitamente citato il ruolo degli Stati Uniti, e il 14 di giugno Donald Trump compie 80 anni, e questo è anche l'anno, lo sappiamo, in cui c'è un altro bel compleanno tondo, che è quello dei 250 della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti dall'allora Inghilterra. Per il 14 di giugno Donald Trump aveva previsto anche questo maxi concerto e la maggior parte degli artisti poi hanno disdetto, e quindi gli è rimasta questa gigantesca arena costruita davanti alla Casa Bianca. Per ora è costata 20 milioni di dollari agli organizzatori, dove ci saranno questi atleti delle arti marziali miste, cioè una sorta di wrestling, un'esibizione che a Donald Trump piace molto e a cui pare non rinuncerà.
5: Senti, ma sul voto di novembre in combo

0: anche i piani di riassegnazione dei distretti di Trump. Sembra una cosa complicata, ma in realtà è fondamentale.
1: Sì, davvero, cioè oggi per chi volesse può riascoltarlo in podcast come tutte le trasmissioni di Radio 24. Oggi abbiamo avuto ospite a 24 mattino il professor Clemente, che ha spiegato appunto questa operazione di ridisegno dei distretti elettorali che Donald Trump sta avviando. Alcune corti lo stanno, diciamo, stanno dando il via libera, altre stanno dicendo no, non si può fare, ma è un ridisegno dei distretti che favorirebbe l'elettorato bianco, favorirebbe i distretti dove lui sa già, o comunque sulla base, esatto, degli ultimi risultati, sa che ha una base elettorale molto forte. Questo è un primo motivo di preoccupazione, diciamo, per lo svolgimento il più democratico e trasparente possibile delle elezioni del primo martedì di novembre. Qualche segnale di vita i democratici lo stanno dando, perché ci sono da qui a novembre ci saranno molte elezioni primarie per decidere, per esempio, chi tra i democratici correrà per i seggi in palio al congresso. Ci saranno anche sfide tra democratici e repubblicani. C'è per esempio questo giovane politico democratico della Georgia, che è uno stato dove Trump ha vinto con una forte percentuale alle ultime elezioni, che però insomma sta dando del filo da torcere ai candidati repubblicani. Vedremo.
0: Senti, parliamo di altri stati americani come la Colombia. Il presidente uscente avanza dubbi sulla legittimità di voto. Abbiamo sentito anche un servizio nella prima parte.
1: Naturalmente la notizia trova molto spazio sia sui giornali sudamericani che su quelli spagnoli. Oggi poi, ieri si è anche votato in Etiopia, ma si sa, in generale nelle consultazioni in molti paesi dell'Africa poi è un po' più lento lo spoglio, però anche quella è un'elezione importante di cui parlare. C'era un bel servizio sul Sole 24 Ore di ieri di Alberto Magnani, il nostro corrispondente dall'Africa. E poi si è votato a Malta, dove invece una riconferma per la quarta tornata elettorale di seguito della maggioranza laburista al Parlamento. È un piccolo paese, però un paese membro dell'Unione Europea, quindi mi sembrava giusto segnalarlo.
0: Giusto citarlo. Invece abbiamo un altro audio che tu ci hai messo a disposizione, che riguarda invece la Francia.
1: In Francia, insomma, avete sentito tutti quello che è successo a Parigi, sì, i festeggiamenti, ma anche la guerriglia urbana, tanto che Le Figaro titola la vittoria del PSG, il Paris Saint-Germain, la gioia e la violenza. E su queste violenze, tra l'altro le abbiamo già viste in altre manifestazioni innescate da altre ragioni, si è subito espresso Jordan Bardella, che è molto probabilmente sarà candidato, è già oggi leader del Rassemblement National, è già oggi parlamentare europeo del Rassemblement National e soprattutto è candidato alle elezioni presidenziali del 2027 e i sondaggi, se si votasse oggi, lo darebbero vincente. Ma sentiamolo che commenta questi fatti.
2: Ce qui apparaît pour beaucoup de Français comme une non-réponse de la part de l'État. Parce que moi, je suis comme beaucoup de gens, j'ai été horrifié par les scènes du week-end. Nous avons vu en plein Paris des scènes de quasi-guerre civile. Des commerces ont été pillés, vandalisés, des policiers ont été pris à partie, des journalistes.
1: L'abbiamo visto, è vero, il bilancio è, non ci vuole molto a ripeterlo, i danni ai negozi, poliziotti feriti, persone arrestate, addirittura un ragazzo morto, diversi feriti gravi, quasi una guerra civile, dice Bardella. Ma la cosa interessante, dobbiamo sempre tagliare gli audio, però era che la domanda che gli ha fatto la giornalista era: va bene, ma facciamo finta che ci fosse lei alla presidenza o magari un premier,
0: cosa
1: avrebbe fatto? E lui naturalmente svicola, perché queste violenze che spesso gli eventi sportivi sembrano un po' così delle scintille, ma è chiaro che c'è della tensione sociale sotto, sono molto difficili da spiegare, da prevedere in questa misura, in questa forma, e poi soprattutto da contrastare. Quindi era come ovvio che sia, quando si è all'opposizione è molto più facile criticare e stigmatizzare certi eventi, molto più difficile proporre delle soluzioni.
0: Ma Giulia, rimanendo un attimo sulla Francia, si è capito come mai sono, almeno i giornali francesi riportano più particolari su chi sono questi vandali? Fanno parte di gruppi di tifosi e di ultras? Fanno parte si è parlato anche di gilet gialli e si è parlato molto anche di banlieue. Cosa c'è di vero in tutto questo?
1: Sicuramente, come hanno detto molti editorialisti, ci sono tanti editoriali brevi o lunghi oggi oggi, ma ce n'è anche uno sulla stampa di Eric Joseph, che è corrispondente di Liberation dall'Italia. Sicuramente sono tutte manifestazioni che fanno capire quanta tensione sociale c'è in Francia, così come lo erano stati i gilet gialli di qualche anno fa, tutte le proteste che ci sono state a Parigi innescate dalle varie finanziarie che sono state presentate, dalla riforma delle pensioni, sulla quale tra l'altro si profila, dicono i giornali oggi, uno scontro tra le posizioni di Bardella e quella di Marine Le Pen, che se verrà assolta dal processo per appropriazione indebita e uso indebito di fondi del suo partito, potrebbe candidarsi a sua volta alle presidenziali. Quindi sicuramente in Francia c'è una tensione sociale, lo si vede anche da quanti governi hanno cambiato, perché non si riesce a trovare l'accordo in Parlamento per le riforme che toccheranno soprattutto il welfare. Sicuramente sono campanelli d'allarme di tensioni sociali, e sicuramente a Parigi hanno un ruolo quelle sacche di soprattutto ragazzi, devo dire, più che di ragazze, perché non ne vediamo di ragazze a queste manifestazioni così violente, di persone che arrivano dalle banlieue e per un motivo o per l'altro si uniscono a questi disordini che magari sono già in corso.
0: Senti, dalla Francia ci spostiamo in Spagna, dove Sanchez è sempre più sotto pressione. Tra l'altro è stata una settimana in cui anche si è parlato molto di Zapatero, sì, negli ultimi giorni, per questo scandalo.
1: Insomma, ti ricordi quanto aveva galvanizzato, no? Anche la sinistra italiana, questo leader della sinistra spagnola. In realtà poi si è ritirato, era molto giovane Pedro Sanchez quando Zapatero era leader del Partito Socialista e poi premier, però comunque sono nello stesso partito, e tra l'altro il Partito Socialista è sotto inchiesta comunque, ed è il partito in questo momento guidato da Pedro Sanchez. Ci sono ABC, che è un quotidiano conservatore sempre molto critico con Sanchez, oggi titola la ola, quindi l'ondata degli scandali che riguarda il Partito Socialista, dà un impulso al Partito Popolare e a Vox, che sappiamo è il partito di estrema destra. È almeno un anno che si sente parlare di possibili elezioni anticipate. Il problema è che non c'è un'alternativa, un po' come o comunque che l'alternativa non è sicura, il campo dell'opposizione non è sicuro di vincere, quindi non scatena, diciamo, le elezioni anticipate. Però in questa situazione, col Partito Socialista sempre più debole, il Partito Popolare, lo abbiamo visto in amministrative, si rafforza, lo stesso vale per Vox, quindi magari in effetti farà un passo indietro Sanchez, anche se continua a ripetere che non lo farà.
0: Prima di chiudere, ringraziandoti Giulia, abbiamo anche un audio sulla Germania.
1: Sì, anche lì partiti piccoli in difficoltà, sentiamo.
3: Dem neuen FDP-Chef geht es nur um eins, die Partei wieder relevant und wählbar zu machen. Marie Agnes, jetzt weißt du, wo der Hammer hängt.
1: Ha un nuovo leader, ma che in realtà è un usatissimo sicuro, un politico di lungo corso, Kubicki, che è chiamato dal suo partito, il Partito Liberale, che è stato anche in coalizione con Olaf Scholz, ha espresso anche il ministro delle finanze della coalizione di Scholz, poi è stato un disastro alle ultime elezioni. È comunque un partito con una lunga storia e gli è affidato questo compito quasi impossibile di riportarlo a percentuali un po' meno che, insomma, sopra il 5%.
0: Grazie Giulia, e alle 13:45 secondi spaccati io vi saluto. Ringrazio Alessandro Schirano in redazione, in regia si sono alternati Filippo Aureggi e Valeria Bernardi. Ci risentiamo tra poco per le notizie in breve.

0: Autostrade in diretta.
1: Buon pomeriggio, si verificano parecchi disagi per un incidente sulla strada statale 336 della Malpensa tra Castellanza e il Terminal 1 dell'aeroporto della Malpensa verso Milano. In questa direzione sulla 8 Milano-Varese si procede in coda per un incidente tra l'innesto con la tangenziale ovest di Milano e la barriera di Milano Nord e poi tra Castellanza e Origio Ovest. Si rallenta per un incidente sulla strada statale 36 del Lago di Como dello Spluga all'altezza di Colico. In entrambe le direzioni un incidente grave, poi traffico bloccato per un veicolo in fiamme sulla 26 Genova Gravellona Toce tra Baveno e Carpugnino in direzione Genova Voltri. Si viaggia in coda sulla 12 Genova Rosignano per un incidente

0: Tu cosa fai?
1: Ma io vengo qui tutti i giorni alle 7 del mattino, leggo i giornali, mi preparo, conduco.
0: Ma anch'io leggo i giornali a casa mia, in soggiorno, in bagno, però non è che quello è di per sé un lavoro. Non è che leggere i giornali di per sé sia un lavoro. Fatti venire qualche idea tu.
1: Ma poi faccio le riunioni con la redazione, ci sono gli ospiti, le interviste.
0: Sì, ma dopo gli ospiti li trovo alla redazione, c'è
1: sì,
0: Elisabetta
1: Busconi.
0: Sì, ma
1: poi intervisto io.
0: Poi c'è Lorenzo Nespoli, c'è Miriam Lucchetti, quindi poi c'è la regia. Insomma, tu cosa fai? Tu che dai il nome alla trasmissione, di grazia, cosa fai?
1: In effetti, non lo so.
0: Di almeno quando vai in onda il programma.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11, su Radio 24, con Leonardo Manera. Nessuno,
2: beh, ma a questo punto anch'io non faccio niente. Vabbè, uno, nessuno, 100 Milan. Punto. Hashtag autotrasporti.
3: Un saluto da Giovanni Savarese, bentrovati ad Hashtag Autotrasporti. Mancano 20.000 autisti per il trasporto merci in Italia. In tutta Europa le posizioni vacanti potrebbero superare il milione entro fine anno. Per invertire la rotta, quattro associazioni di categoria, Anita, ANAV, UNASCA e CONFARCA, hanno presentato alla Camera una piattaforma comune per rilanciare la professione di conducente. Con noi c'è, per parlarne, il presidente di Anita, Riccardo Morelli. Buongiorno.
4: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
3: Andiamo dritti al punto, presidente Morelli. 20.000 autisti che mancano solo nel comparto merci. Come si è arrivati intanto a un'emergenza di queste dimensioni?
4: Diciamo, si è arrivati per più cause. Innanzitutto il calo demografico, che contribuisce anche nel nostro comparto. E poi il problema vero è che negli ultimi 10-15 anni è mancato un po' un ricambio generazionale nella professione, quindi i giovani stentano ad approcciare a questa professione.
3: Ecco, la piattaforma chiede delle norme specifiche, ne cito alcune: formazione a distanza, l'abilitazione temporanea per i conducenti in formazione, percorsi semplificati per le patenti e CQC, ma insomma, da dove vorreste che le istituzioni iniziassero?
4: Diciamo, questi sono tutti interventi che non hanno una scaletta, ma possono logicamente andare avanti in parallelo, perché la piattaforma rappresenta uno strumento che è utile, insomma, a rafforzare il raccordo tra imprese e mondo dell'offerta, che sono i patentati o i neopatentati. Quindi diciamo che sono tutte attività, ripeto, che possono andare in parallelo e possono essere attuate sin da subito.
3: Ecco, ricordiamo, presidente, che avete lanciato anche un portale che è dedicato al recruiting, Anita, ANAV and Jobs. Le chiedo come funziona e a chi si rivolge in particolare.
4: Ah, il portale ha logicamente lo scopo di creare un matching tra l'impresa e i ragazzi che hanno preso la patente, quindi è un po' una sorta di un connettore tra domanda ed offerta. Su questa piattaforma le imprese si possono registrare, quindi caricare le loro esigenze che hanno nella propria impresa. Dall'altro canto i giovani o i possessori, insomma, di patente possono anche lì iscriversi, oppure andare a visualizzare le richieste che sono presenti da parte delle imprese e quindi contattare direttamente l'impresa, oppure pubblicare, insomma, la loro disponibilità. È una piattaforma di matching tra domanda e offerta.
3: Ecco, la professione, presidente, fatica, lo sappiamo, ad attrarre gli giovani e anche le donne, e non è solo un fatto di norme, perché cosa serve secondo lei, oltre ovviamente appunto alle norme, per cambiare la percezione di questo mestiere?
4: Sì, diciamo che c'è un'attività di restyling da fare sulla professione, perché oggi la professione di autista è estremamente cambiata, è una professione estremamente moderna, e lo stereotipo dell'autista che ho in mente tutti è ormai consegnato al passato. Oggi l'autista affronta tematiche come digitale, tecnologia, mezzi di ultima generazione, quindi ripeto, è una professione totalmente cambiata e dobbiamo noi essere bravi a spiegarlo ai nostri giovani, a far sì che questi giovani si riaffaccino, si incuriosiscano di nuovo del nostro mondo, e quindi fare un'operazione di restyling del concetto di professione di autista.
3: Benissimo, grazie Riccardo Morelli, presidente di Anita.
4: Grazie a voi.
3: Cambiamo pagina e parliamo di trasporto ferroviario merci. Il settore è in difficoltà dal 2020.

0: 2022. Secondo Fermerci, i cantieri del PNRR sarebbero addirittura aggravando una situazione già complicata. Le imprese, questa è la denuncia, sopporterebbero costi e disagi senza ricevere adeguati sostegni. L'associazione ha scritto direttamente al governo e ha chiesto misure urgenti. Ne chiediamo conto, chiediamo dettagli al direttore generale di Fermerci, Giuseppe Rizzi, che saluto.
1: Buongiorno a voi e ai radioascoltatori.
0: Ecco, meno dell'8% di traffico nel 2025. Le chiedo subito quali sono le cause principali di questa contrazione.
1: Sì, purtroppo le cause sono molteplici. Il 2025 si è chiuso con un meno 3 rispetto al 24 e un meno 8 rispetto al triennio precedente. Quindi è un calo inarrestabile, oseremmo dire, quindi in termini di treno chilometro. Purtroppo lo stesso si ripercuote anche sul numero di treni in entrata e in uscita e dai porti italiani e dagli interporti e terminal ferroviari terrestri. Ovviamente quest'ultimo dato è rappresentato in maniera aggregata perché ci sono alcuni porti o interporti che sono cresciuti, altri che sono, hanno avuto un calo di traffico. E l'imputato principale sono le interruzioni ferroviarie, perché per mettere a terra i famosi lavori del PNRR, da noi ritenuti epocali e sacrosanti, i famosi 1300 cantieri sulla rete fanno sì che la rete ferroviaria a disposizione del traffico ferroviario merci è ridotta del 50%. Si capisce benissimo che un sistema di trasporti con una rete chiusa come la ferrovia, avere il 50% di capacità in meno per diversi anni ovviamente produce una riduzione di traffico e dei danni alle imprese.
0: E questo voi denunciate, cioè una sorta di paradosso, che questi lavori fermano i treni merci e, come dire, non ci sono neanche ristori. Però io le chiedo direttamente, in questa situazione chi sta materialmente pagando il conto, se possiamo dire in maniera un po' così?
1: Il conto lo stanno pagando le imprese ferroviarie, le imprese clienti del trasporto ferroviario merci, che storicamente, ma per natura, mettono merce su rotaia, penso all'automotive, piuttosto al siderurgico, ma piuttosto al chimico, e ovviamente tutta la catena filiera logistico-ferroviaria. Quindi è tutto il settore che è in crisi, direttamente in primis le imprese ferroviarie, cioè loro che esercitano in termini propri di trasporto il treno ferroviario merci.
0: Ecco, alle istituzioni voi avete chiesto ovviamente con quella lettera misure concrete, per citarne alcune: compensazioni, ferro bonus, accise agevolate. In realtà cosa vi aspettate e soprattutto in che tempi?
1: Allora, noi ce l'aspettiamo subito. Abbiamo scritto una recente nota perché abbiamo visto gli interventi a sostegno dell'autotrasporto che riteniamo meritevoli e sacrosanti, però noi sono 3-4 anni che ormai stiamo chiedendo, perché lo sapevamo da prima che ci sarebbero stati questi disagi, perché i lavori erano pianificati. Stiamo chiedendo innanzitutto un ristoro come hanno fatto altri paesi d'Europa. La Spagna, per esempio, quando ha avviato il PNRR, ha previsto a monte dei lavori delle risorse da attribuire, da assegnare alle imprese danneggiate da questi lavori, perché era prevedibile. Stiamo chiedendo poi anche il ristoro, lo sgravio, il ripristino dello sgravio sull'accisa del carburante per le macchine di manovra ferroviaria. Ci sono alcune macchine di manovra, anzi quasi tutto ormai, sono ancora a diesel sostanzialmente, perché fino a che non terminano i lavori, non c'è elettrificazione nell'ultimo miglio, ovviamente le macchine da manovra sono a diesel. Bene, nel 2021-2022, verso fine 21 è stato tolto questo sgravio e capite benissimo che già il settore è in crisi. Pagare anche noi il gasolio senza sgravio, quando invece quel servizio necessariamente è a diesel ed è ancillare a un servizio treno elettrico che è assolutamente sostenibile. Quindi, peraltro, stiamo parlando di pochissime risorse, ma che comunque si aggravano la situazione.
0: Ecco Rizzi, le faccio un'ultima domanda, le chiedo una risposta secca. Se non arrivano risposte, se queste misure nei tempi previsti o che chiedete non verranno attuate, che scenario possiamo immaginare? O meglio, qual è lo scenario che temete?
1: Lo scenario che temiamo è che fra un anno e mezzo termineranno i lavori, un anno e mezzo il picco è il 26 e 27, non avremo le imprese sufficienti per far girare i treni su una rete moderna, perché le imprese non arriveranno a fine 27. Questo è lo scenario. Si sta danneggiando un sistema produttivo che non arriverà alla fine dei lavori. Quindi avremo una rete performante, una rete con migliorie, con standard europei, ma non avremo la metà delle attuali imprese sul mercato.
0: Allora, grazie al direttore generale di Fermerci, Giuseppe Rizzi. Mi fermo anch'io qui con questa puntata di Hashtag Autotrasporti. Un saluto da Giovanni Savarese.
2: Hashtag Autotrasporti. In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.

0: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
2: Iperceramica.
3: L'IA che crea valore. C'è ancora spazio per la creatività nel marketing di oggi. Una guida pratica ispirata ai principi di Seth Godin per imparare a usare l'intelligenza artificiale senza perdere ciò che conta davvero. AI Marketing di Sonia Milan. Dal 30 maggio in edicola con il Sole 24 Ore a 12,90 euro in più e in libreria.
4: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
5: Un capannone industriale può disperdere energia, richiedere manutenzioni continue, pesare sui costi dell'azienda, ma può anche diventare una risorsa, più efficiente, sostenibile, capace di produrre valore nel tempo. Ascolta gli esperti di Elysium e scopri come il metodo Elysium Regenera interviene su coperture, facciate e fotovoltaico per ridurre sprechi ed emissioni, migliorare il comfort interno e rendere gli edifici più competitivi.
6: Vai su radio24.it, clicca su Elysium Regenera per te e scopri di più.
7: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili. Risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di
8: crolli improvvisi.
9: Per fortuna Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
10: I want Europe to do great. I want UK to do great.
11: There is no request for a ceasefire by us, and there is no request for the negotiation with the US from us.
12: Ce soir, au terme du second tour des élections municipales, la démocratie française a parlé.
13: Early this morning, President Trump said he was postponing his deadline for Iran to reopen the Strait of Hormuz or face strikes on its power plants.
14: Oramai il mondo è cambiato per sempre, tra crisi e conflitti, corsa allo spazio, importantissime elezioni in vista e il potere dell'intelligenza artificiale. Le certezze che avevamo, i punti fermi e alcune regole non ci sono più. Come orientarsi allora in questo caos? Beh, ci vuole una bussola bella precisa, una mappa quotidiana e un'oretta del vostro tempo, in diretta o in podcast. La ricetta di nessun luogo? Storie dal campo, le analisi e le vostre domande. Sono Giampaolo Musumeci e tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, vi dimostro che nessun luogo è lontano. In diretta alle 16 e in podcast su tutte le piattaforme quando volete. Ah, c'è una novità! Niente più metal! Scherzavo.
15: Sono le 14.
16: GR24, il Sole 24 Ore.
15: Netanyahu ordina di nuovi attacchi in Libano. Abbiamo il via libera degli Stati Uniti, dice l'Europa, preme per una de-escalation. Oggi il Consiglio di Sicurezza ONU. Scontri a Parigi, oltre 890 arresti dopo la finale di Champions League, il 45% in più rispetto all'anno scorso. La Repubblica è nata da un sincero esercizio di democrazia di cui furono protagoniste le donne, lo dice Mattarella alla vigilia dell'anniversario del 2 giugno 1946. È stato tratto in salvo lo speleologo ligure incastrato tra due pareti di roccia. Musica, Baglioni rimanda il tour al 2027 per una polmonite. E questa era l'ultima notizia del nostro GR, il prossimo appuntamento con l'informazione alle 15.

0: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Ecologia, cura, meditazione. Uibo, la mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista. Uibo, 8x1000 unionebuddista.it.
3: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Fanno gli spiritosi, ma se non andavamo noi a parlare con questo qua, non avremmo mai capito cosa c'ha in testa.
6: Adesso lo sappiamo.
5: Adesso lo sappiamo e io dico, il peggio deve ancora arrivare.
6: No!
5: Sì.
7: Dobbiamo convocare la banda.
5: Venite!
8: Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.

0: un grande allenatore come Arteta è 7 anni che è a Londra ad allenare l'Arsenal, non ha mai vinto nulla, eppure è rimasto al suo posto, perché la sua idea di calcio è quella che vogliono i tifosi, che vogliono la proprietà. Se si vince, alla fine può essere anche un dettaglio non trascurabile, ma è sempre un dettaglio. In Italia invece conta il risultato, per cosa non so.
1: Vogliamo parlarne del curriculum di Allegri. Su 10 campionati che ha vinto, ne ha 27 con la Juventus di fila, quando il campionato lo giocava solo la Juventus. Ha vinto un campionato per sbaglio col Milan e poi cosa ha vinto? Più niente, ha rimediato solo delle gran figure.
2: Scusate la domanda, ma non è che con tutto questo esilio rossonero stanno vendendo il mio Milan?
3: Abbiamo sentito un po' di whatsappatori più o meno bizzarri. Nel giorno in cui vincere sarà un dettaglio, mi dedicherò ad altre occupazioni, non più a questa, perché rimango della vecchia scuola, cioè vincere non è importante, conta solo quello. Infatti sono molto contento perché Arnaldi sta servendo per vincere a Parigi contro Svajda. Dopo aver vinto i primi due set, ha perso al tie break il terzo, ora sta servendo per il match. Altre notizie che arrivano dalla Francia, beh, quelle di cronaca più o meno nera l'avete sentite nel GR, perché guerriglia parigina dopo, per tanto così per far festa alla seconda Champions consecutiva. Ad sempre dalla Francia, Davide Ancelotti, figlio di Carlo, ha trovato un ingaggio al Lille, sarà il prossimo allenatore del Lille. Buongiorno Pierluigi Pardo. Non c'è Pierluigi Pardo, buongiorno, un altro momento quando arriva Pierluigi Pardo. Allora, l'altro giorno mi sono messaggiato con Beppe Severgnini, che per mia fortuna è un amico e che è stato costretto dall'Inter a tornare a dedicarsi a cose calcistiche. Il motivo ce l'ho in mano per chi lo vede in TV, è questo, 246 digitale terrestre. Per chi non lo vede in TV ve lo dico, 25 anni di epopea nerazzurra, il nuovo secolo Inter, va bene, questo lo sapevamo, ma nuova edizione aggiornata. Beppe, buongiorno.
4: Ma buongiorno, sono stato costretto dall'Inter, cioè moralmente dai colori nerazzurri, non è che la società gliene può fregare
3: no,
4: di meno.
3: No, ma è l'Inter che ti ha costretto, ma quello che il problema vero è che mi sa che rischia di diventare uno strappo con cadenze piuttosto ravvicinate. Ora, scongiuri si possono fare alla radio, in TV magari meno, ma siamo collegati in audio e quindi fai quello che vuoi. Io sinceramente... Presente l'impero su cui non tramonta il sole, no? Quella cosa lì. Ecco, in questo momento, complice i problemi degli altri, non vedo molte alternative al nerazzurro.
4: A me piace moltissimo questa cosa, naturalmente. Però è vero che tutto cambia in fretta nella vita, nel lavoro, nelle carriere, nelle squadre. E poi i tifosi.

0: Tutti quanti sono morali. Adesso Kyiv meritatamente è considerato, è miracoloso, diciamo la verità, erano pochissimi gli interisti che pensavano che a una stagione del genere dovesse andare le cose un po' meno bene, avremmo la pazienza, sentivo li citavate dei tifosi dell'Arsenal o di altri. Secondo me uno che ha fatto una prima stagione così gli va dato tempo, perché è chiaro che ha costruito qualcosa, ma i tifosi, e poi la cosa più semplice per le società è cambiare l'allenatore. Costa meno, certo, che cambiare X giocatori. E poi dai un, diciamo, alla muta affamata di noi tifosi, nota al plurale, mi metto anch'io, dai il bocconcino, dici ecco un po' di gnam gnam, allenatore nuovo, e ti butti. Alcuni allenatori nuovi, caro,
1: no, ma molto ma sai, io e mio amico Pardo, che è arrivato, diciamo spesso che gli allenatori, così come i giocatori, vanno e vengono, ma che fa la fortuna di club sulle società.
2: Sì, assolutamente, e l'Inter in questo momento è avanti a tutte, non c'è alcun dubbio. Poi ci sono, c'è anche il Napoli, che secondo me ha un modello di business perfettamente funzionante, con un presidente comunque sempre molto centrato, al di là, insomma, il fatto che è un fantasista nelle dichiarazioni, però mi sembra uno che poi alla fine ha la testa sulle spalle. E il Napoli in questi anni è cresciuto tantissimo in maniera regolare, di anno in anno, poi ci può essere l'anno migliore o l'anno peggiore, però l'Inter in questo momento ha quel famoso mezzo metro di vantaggio che negli anni 10 aveva la Juve. Ma l'Inter è stata, l'ho detto mille volte, la squadra di riferimento di questi anni, anche gli anni in cui non ha vinto il campionato, però è stata sempre molto competitiva, ha vinto delle coppe, ha fatto delle finali, insomma. Io credo che non ci siano dubbi, è un vantaggio. Poi per come è fatto, per come è strutturato il calcio moderno, lo facciamo tante volte questo discorso, in antitesi rispetto al modello NBA, dove invece ogni anno si punta a rimescolare, o comunque nel medio-lungo periodo si punta a rimescolare, perché l'equilibrio è un valore assoluto, nello sport europeo, nel calcio europeo, più sei forte, più vinci, più prendi soldi, più sei ricco, più spendi, quindi si alimenta un circolo virtuoso che, se non commetti degli errori o qualcun altro da dietro non riesce a inventarsi qualcosa di importante, ti può portare a durare nel tempo. E l'Inter sta durando nel tempo. La vera domanda è capire se Juve e Milan, che sono le due convalescenti, riusciranno a reagire, perché questo è evidente, oltre a tutto il resto, oltre ovviamente alla Roma, al Como, a tutto ciò che sappiamo, certo. Però insomma Juve e Milan devono battere un colpo, e mi sembra che in questo momento siano un po' indietro.
1: No, hanno oggettive difficoltà, ma d'altra parte possiamo approfittare della presenza di Beppe per fare anche un po' di filosofia. L'anno scorso non hai dovuto aggiornare questi 25 anni, questo nuovo secolo dell'Inter, Beppe, però è vero che per me nello sport professionistico vincere non è e non potrà mai essere un dettaglio, perché altrimenti ci annoiamo, però rimango convinto che questa sia la seconda stagione vincente per l'Inter dopo quella dell'anno scorso.
0: Ma anche quella dell'anno in cui abbiamo noi di scudetti, due che abbiamo perso, uno l'abbiamo buttato e uno l'abbiamo regalato, perché diciamo la verità, comunque era, lo dicono anche penso i napoletani e i tifosi del Milan, avevamo la squadra più forte, però ci sta, sì, è così, è andata così. Io credo che ci sia stato un elemento di casuale perfidia nelle coincidenze di quest'anno, perché noi abbiamo perso una partita con la Juve, tra l'altro io e Pier eravamo insieme a Camogli, ricordi quando c'era quella partita?
2: Sì,
0: là.
2: Sì, certo, esatto. Certo.
0: Abbiamo perso quella partita con la Juve, che non ha più tirato in porta in quel modo in tutto l'anno, naturalmente. Sì. E la Juve, secondo me, si è un po' illusa. Abbiamo perso i due derby col Milan, che ha giocato due buone partite, onestamente, solo quelle o quasi. Quindi c'è stata anche la perfidia di illudere gli avversari storici, secondo me. E come facevo a non raccontare queste cose nell'aggiornamento del mio secolo nell'azzurro?
1: Certo. No, perché questo
2: tu devi resistere, un dovere morale.
1: Ma è per questo che ho detto che l'Inter lo ha ricostretto Beppe Severgnini a tornare sull'argomento calcio.
0: No, ma io
2: negli ultimi sei anni
1: non volevi?
2: Sì,
0: No, non volevo, vai, scusami, vai, Pier, lo dico perché chi ci ascolta gli importa il giusto, però diciamo io, quando ti dicevo, Carlo, guarda, 25 anni è una cifra tonda, io vorrei smettere di, sì, fare l'intervista, sì, pubblico, di parlarne in pubblico, di andare in televisione, al Corriere, l'ho detto al Corriere, a Daniele Dallera, agli altri, ho detto guardate, chiudiamola qua. E quindi ero sincero, ma sono un vero tifoso perché sono profondamente incoerente.
1: Ma certo, ma infatti è bello così. Stavi dicendo, Pier?
2: No, che negli ultimi sei anni l'Inter ha vinto 3 scudetti, sempre, diciamo, non di corto muso, sempre con un buon margine, ne ha persi 2 all'ultima giornata, e soltanto un anno, che è l'anno meraviglioso di Spalletti, meraviglioso ovviamente per la qualità del gioco del Napoli, che con un calcio veramente completamente diverso, e quell'anno lì non ha toccato palla. Ma insomma, 5 anni su 6 l'Inter è stata in corsa per il titolo, 3 volte ha dominato, 2 volte si è persa sul più bello, e nel frattempo sì, ha giocato 2 finali di Champions League, ha vinto delle Coppa Italia,
1: quello che c'era in giro da vincere,
2: manca poco per considerare. Ho visto per esempio i numeri incredibili del Paris Saint Germain, che ha vinto 12 degli ultimi 14 scudetti in Francia. Non siamo su quei livelli lì, ovviamente, perché fortunatamente in Italia abbiamo comunque un equilibrio superiore, però non ci manca molto, sarebbe bastato veramente un paio di situazioni e sarebbe stata una vera e propria dittatura dell'Inter, quella degli ultimi anni.
1: No, ma che poi la differenza di Paris Saint-Germain, e questo è un discorso interessante ma lungo, è che loro possono fare in campionato il turnover, perché il livello è... così come, certo, in Germania, in parte per il Bayern, e quindi possono concentrarsi sull'altra competizione con i titolari, cioè hanno una gestione, noi che seguiamo queste
0: cose. Si allenano in campionato,
1: bravo,
0: diciamo la verità.
1: Si allenano e si riposano.
0: Paradosso, però in Francia e in Germania si allenano, in Italia e in Inghilterra
1: devi giocare.
0: Aggiungo, posso? Sì. Visto che io mi sono visto 2 finali dell'Inter, una a Madrid meravigliosa, una a Monaco molto meno. Secondo me, ditemi voi che siete gli uomini, quelli del mestiere, io ho guardato la finale l'altro giorno naturalmente, con un po' pensando a quell'anno, esattamente un anno prima, ma secondo me l'Arsenal ha fatto la partita che l'Inter voleva fare, quello che abbiamo beccato, quel gollettino all'inizio da calcetto, e lì ci hanno infilato. Comunque, due, e io me lo ricordo, ero vicino alla... per Pier, che è una specie che l'ho visto anche a Como, lui vede le partite, ormai lui non si emoziona più come noi bambini del calcio, perché è distante, deve tenere un contegno. Ma io sono un bambino del calcio come tutti, e vedere quei giocatori correre in quel modo, ragazzi, è uno spettacolo, è da solo quel giocatore. L'Inter lo vorrei, chi altro prendiamo oltre in 2 che non ci danno?
1: Chi vuoi?
0: Io?
1: Sì.
2: Palestra?
0: Ti vorrei.
2: Palestra?
0: Sicuramente, perfetto, proprio perfetto.
1: Poi?
0: Diego, quello del Manchester United, Diego Silva, sì.
1: Sì.
0: È il Mkhitaryan del futuro, sì. Mi piacerebbe. Sì. E
1: Nico Paz.
0: Poi
1: Nico Paz.
0: Nico Paz, e poi basta,
1: se no bisogna rompere Salvadanaio. A proposito, mi confermerai comunque come mio vecchio pensiero, la radice del successo degli anni 20, no? Visto che ne hai scritto, è stata la proprietà Zhang, che è stata una proprietà secondo me estremamente illuminata, perché ha fatto esattamente quello che una proprietà straniera, che orecchie per intendere intenda, orecchie rosso-nero intendo, ma anche orecchie giallo-rosse o di altri colori, quello che una proprietà straniera deve fare, o la stessa proprietà del Como ha fatto la stessa cosa, cioè tu ti metti in mano a chi sa fare questo mestiere, agli specialisti del settore, poi quando vuoi vai lì e ti fai selfie, li pubblichi, fai festa, eccetera.
0: Steven Zhang, che conoscevo un po', appena arrivato non parlava italiano, ma mi ricordo che Zanetti ha detto vai tu che almeno parli inglese, sì. E l'ho visto 2 o 3 occasioni. Lui mi ha detto, mi ricordo che lui la prima partita l'ha vista, non so se 5, 7 o 10, 8 anni fa, non sapeva niente. Ha detto a Marotta, io non so niente, mi fido.
1: Bravo,
0: e secondo me sono tutti questi super ricconi, esperti di tutto, che arrivano e vogliono inventarsi per diventare De Laurentiis. Cito uno che non è ci vuole tempo. Lui è arrivato a un punto, ditemi voi che siete i professionisti, tu e Pier.
2: No, però ma guarda, De Laurentiis...
0: Lui capisce. capisce. Berlusconi capiva a un certo punto. Moratti capiva.
2: Sì, assolutamente. Beh, Moratti è un esempio assoluto, secondo me, di amore per i colori, che confina con una generosità, che ha confinato con la generosità infinita. È veramente una storia d'amore familiare, quindi è una cosa profondissima, una cosa che avvicino ai grandi presidenti, penso a Franco Sensi, presidente della Roma, insomma, cioè di imprenditori che mettono sul piatto anche un po' del proprio patrimonio personale in nome della squadra, quindi da questo punto di vista, dal punto di vista del tifoso, secondo me sono proprio di un altro pianeta. Però ecco, De Laurentiis per esempio è molto interessante, perché una cosa favolosa, oggettiva di De Laurentiis è che lui non ha mai avuto gelosie nei confronti degli allenatori. Guardate che il tema della gelosia, Beppe, che è un grande narratore di vicende umane anche ovviamente fuori dallo sport, il tema della gelosia, il tema dell'invidia, il tema dell'ego, è un tema profondissimo che molto spesso regola o comunque condiziona la storia delle società di calcio, di chiunque si occupi di qualsiasi ambito della vita. E per me uno degli esempi della grandezza di De Laurentiis in questi anni è stato il fatto che lui non ha mai avuto paura di trovare allenatori di grande personalità che in qualche modo lo potessero anche parzialmente oscurare, no? Perché poi chiaramente se c'è un grande allenatore, un grande presidente, lo share di popolarità, di medaglia viene diviso con altre grandi personalità. Questa è una cosa che De Laurentiis non ha mai avuto paura di fare. Ha preso Ancelotti, ha preso Benitez, ha preso Conte, ha preso Spalletti, adesso li devo citare tutti. Adesso sembra prenda Allegri, si può discutere, però voglio dire, non ha mai avuto paura, si può discutere perché chiaramente il passato recente di Allegri. Però comunque sceglie un allenatore di grande personalità, di grande storia, e capisci, questa cosa qui per me è un atto di grande, in fondo, di generosità e di intelligenza, di capire che poi alla fine quello che conta è lì. Sappiamo che per esempio al Milan allenatori con una personalità di un certo tipo sono stati visti come, in certi momenti, certo, come un potenziale problema, no? Comunque qualcosa di difficile da gestire. Quindi per me è verissimo il discorso legato a Zhang. L'Inter, certo, ha fatto tutto bene. L'Inter ha avuto dei passaggi virtuosi. Toir è stato importantissimo.
1: È andato anche bene.
2: Ha fatto anche un sacco di soldi. Beato lui. Ma Toir è stato importantissimo perché ha traghettato l'Inter dalla gestione italiana fatta di generosità, di patrimonio personale, di rapporto familiare,
1: a un altro,
2: di Moratti,
1: altro settore,
2: ha reso l'Inter un club internazionale. E in tutto questo ovviamente c'è anche Marotta, perché ragazzi,
1: ma no, ma infatti siamo, ma Marotta è la chiave di volta,
2: il passaggio di Marotta dalla Juve all'Inter,
1: certo,
2: potrà essere un caso, ma cambia, ma la storia degli ultimi anni,
1: che la famiglia
2: italiano.
1: Zanga ha scritto buona parte di questo libro di Beppe, cioè nel senso che bravi, fortunati, quello che vuoi, trovare una proprietà così, che ha detto bene, ci metto i quattrini, ma dato che non ne so, faccio fare ad altri che sanno come si fa, e questa eredità è lì ancora adesso e permette di riaggiornare le edizioni. No, perché Beppe, per chiudere la nostra chiacchierata, è così.
0: Io credo, sì, e ti ringrazio di avermi riconvocato oggi, ma io penso davvero, infatti, alla parte gli scherzi, io sono molto orgoglioso di questo volume dei 25 anni, perché le squadre sono un romanzo, il calcio lo sappiamo, romanzo popolare, ognuno c'è il romanzo popolare generale e il romanzo popolare di ognuno di noi, e quello è il mio e quello degli interisti, e se non puoi capire cosa è successo oggi in questo giro,
1: esatto,
0: se non parli di Zhang, di Toir, bravo, come ha fatto,
1: esatto,
0: a parte che Toir diceva il mio obiettivo è portarvi in Europa League, anche no, gli abbiamo detto anche. Però è vero che occorre un po' di memoria, senza memoria il calcio è una palla che rotola.
1: No, infatti non la capisci neanche questa storia, ma volevo chiederti un'ultima cosa, senza spoilerare le nostre conversazioni private, no? Si parlava del Milan l'altro giorno io e te via WhatsApp, tu mi hai scritto: sono sinceramente dispiaciuto per quello che sta succedendo ai cugini, e poi hai aggiunto: forse non sono un vero tifoso. No, sei un vero tifoso, ma anche uno che conosce,
0: no,
1: le cose.
0: No, è vero, non lo dico ancora perché sembra, però cioè, ognuno, poi l'animo è quello lì. Io probabilmente, se mi venisse fuori l'istinto sadico, perché i tifosi hanno pure quello, sì, diciamo, è accaduto anche a me in passato, probabilmente starei zitto, ma invece mi dispiace, anche perché io sono circondato di amici milanisti e juventini e li vedo una tristezza che noi abbiamo conosciuto, che è una tristezza perché non sai cosa succede dopo, perché la tristezza della grande sconfitta, ma se ti fidi della squadra, dell'impostazione, della società, poi alla fine quella passa. E invece li vedo preoccupati come siamo stati noi in anni adesso lontani, e quindi mi dispiace, sono un interista rivedibile, però
1: no, ma secondo me non è così, anche perché ci vogliono anche grandi avversari per godere di più. Ma d'altra parte è molto trampiano il modo di agire di Cardinale, Beppe. È arrivato facendo...
2: Aiuto!
1: No,
2: cosa vuoi dire?
1: No, ma che è stato un intervento molto giusto. Trampiano. O no, Beppe? È così. Cioè,
2: ah sì, nel senso vi licenzio tutti.
1: Vi caccio via tutti. Trump nel senso
2: del show, certo.
1: You are fine.

0: Merde, vi caccio via tutti
1: Sì.
0: e poi cosa farai dopo?
1: Vero.
0: Boh, non lo so perché tanto non ho idea e non padroneggio neanche bene la materia, però io sono io e voi siete, disse il Marchese del
2: Stati più
0: Grillo.
2: bravi quelli della Roma che almeno hanno preso, ma Gasperini non è Marotta, fa un altro mestiere, però non è solo un allenatore, è un
0: Vero,
2: capobranco e
0: vero.
2: secondo me infatti i risultati sono arrivati forse perfino prima del previsto, anche lì avendo come tutti noi una i centinaia di romanisti che conosco li vedo felici ed dai, bello.
0: Bello? No, ma certo che è bello. Grazie Beppe. Ci sentiamo.
2: Ciao, grazie a tutti, buona trasmissione.
0: Quando
2: ciao,
0: vuoi,
2: Pier.
0: Alla peggio
2: ciao,
0: tra un annetto. Grazie, grazie Beppe Severgnini.
1: Molto prima,
0: naturalmente. Quando vuole lui, lui è Beppe Severgnini, qui è di casa. Però io capisco la sua posizione. Basta parlare pubblicamente di calcio, voglio fare il tifoso a casa mia. Siamo alla vigilia, cioè dentro all'inizio di una settimana che potrebbe essere decisiva per molte cose, Pier. Per molte cose a Milano come a Napoli. Ho letto oggi che potrebbe esserci, che addirittura Allegri potrebbe fare causa al Milan perché insomma per lesione dell'immagine hanno comunicato l'esonero prima di mandargli la letterina a casa. È chiaro che siamo alle scaramucce, è chiaro che la vicenda si risolverà, però un finale abbastanza
1: Finale orrendo. E, no, io riprenderei un concetto che ho sfiorato l'altro giorno,
0: sì,
1: e che abbiamo sfiorato qualche volta, cioè il grande aziendalismo di Allegri, che è un allenatore che adesso sta emergendo tutto questo clima roventato, terribile. E non ce n'è mai stata traccia, non c'è stata una dichiarazione di Allegri durante la stagione che fosse nemmeno vagamente polemica o che facesse pensare. E io in questo è una caratteristica dell'uomo e lo invito a ragionare, perché non so se sia una strategia, sicuramente è qualcosa che poi piace ai presidenti e magari anche qualcosa che
0: ma, guarda, ma secondo me è anche corretto, io lo stimo per questo, sai.
1: No, ma anch'io lo stimo, però tu ti rendi conto lo stile di comunicazione di Allegri rispetto a quello di altri suoi colleghi bravissimi fra l'altro, perché non lo so, io non ho un'idea definita. Io penso che quando Conte, che poi come hai visto si è lasciato benissimo con De Laurentiis, quando Conte fa le sue scaramucce perché deve dare messaggi alla squadra, alla società, all'ambiente, lo fa sempre comunque in maniera costruttiva. Poi magari qualche volta in questi anni qualcuno non avrà apprezzato quello che diceva, però chapeau se questo poi porta risultati, e sicuramente la finalità è costruttiva, così come è costruttivo Gasperini quando varie volte durante la stagione si è lamentato degli acquisti,
0: sì,
1: eccetera, eccetera.
0: Sì.
1: E Allegri ha avuto un atteggiamento completamente diverso, che è sicuramente più elegante, si è preso le responsabilità, ha sempre difeso la squadra, non ha mai polemizzato con la società, e poi a fine stagione scopriamo tutto questo putiferio. E insomma è un tema di riflessione, ma anche per lui, perché poi questo secondo me lo espone anche in alcune circostanze a essere e torniamo a quel ragionamento che facevamo, cioè la seconda volta che gli succede di essere a metà stagione in corsa per lo scudetto con una squadra che sta facendo molto meglio e invece di ricevere da parte della società e dell'opinione pubblica encomi e inviti a prolungare il contratto, a farsi comprare i giocatori,
0: va tutto
1: in cavalleria e poi finisce male anche per colpa sua sicuramente, perché poi comunque rimane la gestione sbagliata della seconda parte della stagione.
0: Sì, dove però adesso ti viene da pensare che non poteva essere diverso alla luce di tutto quello che sta emergendo. Monica Colombo,
1: sì,
0: hai sentito anche sabato in campo con Pardo, in questo momento è una collega,
1: sì,
0: di riferimento, perché ci ha raccontato questa verità e realtà parallela. Monica,
3: ciao ragazzi, sì. Sicuramente Max è stato abile a tenere una comunicazione di facciata in cui non ha mai rilasciato una dichiarazione che fosse fuori posto, perché comunque si è sempre espresso in maniera inappuntabile, diciamo, nel nome dell'aziendalismo e come dire nel nome del bene del Milan tra virgolette. Poi però c'era parecchio fuoco che covava sotto la cenere e la modalità di separazione ora tra lo stesso allenatore e il Milan ne è un po', come dire,
0: sì,
3: la
0: sì,
3: cartina di tornasole,
0: sì,
3: perché anche se alla fine balla una buona uscita, non certo, come dire, super milionaria, ma è in atto una sorta di braccio di ferro. Poi io alla richiesta del

0: danno d'immagine, non ho riscontri, quindi
1: io ho letto, cioè nel senso, per sì. Lui si è arrabbiato, ha detto adesso o sistemiamo la situazione o vado a Napoli serenamente e civilmente oppure passiamo per le carte bollate, poi vediamo cosa succede, no? Ma alla luce di questo io
0: c'è anche una terza pista, sto a casa in vacanza e mi pagate i 5 milioni che
1: sì,
0: mi dovete.
1: Questo sì, no ma certo, questo potrebbe farlo, ma non credo che lo farà, ma alla luce di questo
0: non convenga nessuno.
1: Rileggino anche gli ultimi disastrosi mesi del Milan e dell'Allegri rossonero, li rileggi in questo senso. D'altra parte, una cosa che non abbiamo, che abbiamo sempre riconosciuto giustamente ad Allegri, è stato quello, poi il gioco ne parliamo, la bellezza ne parliamo, però è arrivato lì e ha riportato ordine in un ambiente che era completamente sfilacciato, ma ordine all'interno del gruppo. È chiaro che questo ordine può essere venuto meno perché il fuoco amico è stato il fuoco amico negli ultimi mesi e quindi in quella situazione, quando c'è qualcuno nella società che telefona ai giocatori eccetera, hai voglia a tenere serenità, a tenere rigore dentro a un gruppo.
0: Certo, io credo che lui abbia tentato di isolare il gruppo a Milanello, preservandolo sì, diciamo, da quelli che erano i veleni esterni, e a Milanello soltanto Tare diciamo, aveva libero accesso. Per il resto Ibrahimovic, con il fatto che non c'era questa corrispondenza di amorosi sensi con lo stesso Max, e poi perché c'era stata una lite furibonda in primavera, a quel punto Ibrahimovic non si è più visto, però anche Furlani, nonostante avesse il ruolo di amministratore delegato, quindi di sommo, come dire, punto di riferimento per certo, tutto il club, certo lui a Milanello ci andava, ma diciamo che l'allenatore aveva tentato di isolare il gruppo da tutti quelli che erano i veleni che dilaniavano il Milan dall'interno. C'è anche da dire che nel momento in cui c'è la riunione in cui Allegri dice a Ibrahimovic: a mio avviso ci sono 5 giocatori che andrebbero venduti, e tra questi vengono fatti i nomi di Leao, Loftus, Fofana, e la mossa di Ibra e chiamare ciascuno di questi 5 e dire voi siete fuori, anche questo non contribuisce a rimanere nella stessa direzione.
1: Vedi un po' tu, secondo me quello lì è veramente un peccato mortale per uno che lavora dentro un club. Poi questa è la mia idea. Grazie Monica, un abbraccio, ciao.
0: A voi, buon pomeriggio.
1: Ciao Monica Colombo, intanto adesso si tratta di capire, c'è la grande diaspora, paradossale, no? Perché c'è la grande fuga, molti vogliono andare via dal Milan, a cominciare da Leao, va bene, però con chi bisogna parlare per sistemare la situazione? La
2: domanda, comunque, scusa, per chiudere il discorso e sintetizzarlo, cioè secondo me la domanda che Allegri deve farsi è se, allora io non credo che lui abbia, io penso che con De Laurentiis da questo punto di vista, e l'ha dimostrato alla gestione Conte, sia più facile.
1: Sì.
2: Perché De Laurentiis potrà avere anche le sue asprezze caratteriali, le sue convinzioni forti.
1: Ma sa dove può arrivare.
2: Ma soprattutto hai un punto di riferimento enorme, cioè è una persona con la quale, che penso, da quello che mi dicono, è sempre disponibile al telefono, cioè, e quindi hai un punto di riferimento, hai un rapporto fiduciario.
1: Chiaro.
2: L'ha sempre dimostrato. De Laurentiis è stato, in questi anni, non è mai stato invasivo nei confronti dei suoi allenatori. Questo è un dato oggettivo, insomma. Quindi, secondo me, questo è un aspetto importante. Io non credo ci sarà questo problema. Ma in generale, visto che sono due volte che succede la stessa cosa, e poi finisce malissimo, perché a Torino è finita con la Coppa Italia. Cioè, a Torino Allegri era stato aziendalista, non si era lamentato per Alcaraz, per Diallo, eccetera, eccetera. Poi, finale di Coppa Italia, sappiamo come andare a finire.
1: Guarda, secondo me, lui sapeva benissimo cosa stava succedendo a Torino, poi ha sbroccato, eccetera, ma sapeva benissimo quello che giunto le voleva, dove la società stava andando, e probabilmente anche qui sapeva dove la società stava andando, tanto che si dice che con De Laurentiis aveva parlato qualche tempo fa e non nell'ultima settimana. Riparliamo domani, Pierino, ti ringrazio, ti abbraccio, Diego Rosciani per la borsa e poi altro.
3: Non telefono, non chiamo.
4: Ok, mister Allegri è impegnato e non può chiamarci, ma voi sì. Siete tutti convocati all'800 24 00 24 per intervenire in diretta da noi.
5: L'ho convocati tutti, sono tutti convocati.
4: Ecco, bravo mister.
6: Quando il ritmo è frenetico, Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
7: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti.
8: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
9: Le tecnologie che danno forma al futuro si riuniscono a Milano. Dal 9 al 12 giugno Rofiera ospita MATEC, Next Materials and Technologies, un unico percorso espositivo che unisce PLAST, Salone Internazionale per l'Industria delle Materie Plastiche e della Gomma, XILEXPO, Biennale per le Tecnologie per il Legno e per il Mobile, e Composite Future, l'evento dedicato ai materiali compositi. MATEC, dal 9 al 12 giugno, a Fiera Milano Ro.
10: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
11: Vi presenta Borse in diretta.
12: Buon pomeriggio da Deborah Rosciani. Per le borse europee la settimana è partita bene, con rialzi generalizzati in un tentativo di consolidare i progressi messi a segno in questa prima parte dell'anno, nonostante le difficoltà, lo sfondo bellico, le questioni di natura geopolitica sempre molto preoccupanti e che non sembrano potersi risolvere nel giro di poco. Sappiamo quanto siano ancora intense le trattative fra Stati Uniti ed Iran, peraltro nuova tensione che ha riportato questa mattina di nuovo in alto il prezzo del petrolio. Non disturba però questa circostanza oggi più di tanto le borse tutte europee, come tutte positive, come vi dicevo, peraltro con un'unica eccezione, Londra, che comunque viaggia sempre in una direzione abbastanza differenziata rispetto alle altre piazze. La City oggi è in calo dello 0,3%, mentre Francoforte guadagna mezzo punto, Parigi più 0,36%, Milano più 0,06%, ma si mantiene saldamente sopra i 50.000 punti. I dati centrali della settimana: l'inflazione europea domani, venerdì la disoccupazione americana e sotto i riflettori di nuovo la tecnologia. Abbiamo notizie dagli Stati Uniti che riguardano Nvidia. Il CEO della società, Jensen Huang, ha presentato un nuovo processore sul quale l'industria dei personal computer fa molto affidamento per essere più prestanti, e questa oggi è una notizia che sta di nuovo galvanizzando il comparto tecnologico. A Piazza Affari invece gli acquisti riguardano oggi prevalentemente l'energia. Saipem è più 2,52, abbiamo Eni in rialzo di un punto percentuale, poi in ordine sparso Amplifon più 2, Brunello Cucinelli più 1,45 e Ferrari più 1,47%, mentre c'è una generale battuta d'arresto in tutta Europa per i titoli della difesa, della cantieristica: Avio meno 3,62, Fincantieri meno 2,53, Leonardo meno 2, questi i peggiori titoli di Milano in questo momento. L'euro a 1,1649 sul dollaro, per ora è tutto.
13: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis, ma termina martedì.
14: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
13: Verificare condizioni in negozio.
15: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
16: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
17: Sì, è di là sul divano.
16: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
17: E che fa? È uguale, no?
18: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
19: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
4: Sport, impresa e territorio. Appuntamento dal 5 al 7 giugno con Sport Business Forum. Tre giorni a tu per tu con i campioni dello sport nello scenario delle Dolomiti Bellunesi. Radio 24 sarà presente a Belluno presso il Media Space di Piazza Martiri con i suoi studi e

alcuni programmi per raccogliere le testimonianze di grandi sportivi e raccontare il valore dello sport anche come motore di sviluppo economico e inclusione sociale. Info su radio24.it e sportbusinessforum.com.

0: Bezzecchi c'è e porta lassù in cima il casco di Alex Zanardi e vince davanti a Martini e a Pagnaia, che riesce in volata a tenere testa a Ogura.
1: Bellissimo, guarda, è un sogno che avevo da quando ho memoria, perché cazzo, mio babbo e mia mamma ci portavano a vedere le gare qua, ma dappertutto, anche a Assen, siamo sempre stati veramente appassionati, e vincere qua è una cosa che veramente non potevo neanche immaginare come fosse. Infatti ha superato tutte le aspettative, perché è un'emozione veramente incredibile.
2: Beh, queste parole non mi hanno sorpreso, me le aspettavo ieri dal Betz, mentre lo guardavo tagliare il traguardo, dicevo: in questo momento sta coronando il suo sogno. Poi chiaramente l'ha detto, ma non c'è nessuna sorpresa, solo bellezza in questo. Intanto faccio la cronaca, intanto si fa anche quella, specie quando c'è il tennis. Scobolli ha conquistato i quarti di finale contro Svajda, ha scelto la strada più lunga nel quarto set, dopo aver vinto abbastanza agevolmente i primi due, perso il terzo al tie break, stava vincendo 5-1, poi ha pensato bene di perdere 5 game consecutivi, è andato sotto 6-5, poi tie break, e ha vinto il tie break a 5, dunque incontrerà il vincente tra Ogier Aliassim e Tabilo ai quarti di finale. Poi adesso vediamo Berrettini e Arnaldi che cosa combinano. Ho il mio amico Massimo Canandri, storico inviato di Repubblica. Ciao Massimo.
3: Ciao, come state? Ciao.
2: Molto bene, lei come sta? Tutto a posto?
3: Abbastanza, insomma, un po' stressato con tutto questo tennis e il voto mondiale con gli italiani.
2: Sei sul tennis vincenti, o sul voto mondiale in questo
3: tutti
2: momento?
3: Tutti e due, sono ubiquo in questo momento.
2: È perfetto, ti abbiamo chiamato apposta. No, ti devo dire una cosa, stamattina mi sono messaggiato con il comune amico Paolo Pezzini, no, boss della comunicazione di Piaggio. E come stai? Lui mi ha risposto: in soldoni si gode come maiali. Vabbè, non faccio fatica a capirlo. Sì. D'altra parte, che sì, l'Aprilia fosse la moto dell'anno lo sapevamo anche prima dell'ultima bucine di ieri, no? Però nella liturgia di questa messa pagana si aspettava la consacrazione della moto e di questo pilota, Marco Bezzecchi, è arrivata ieri. Poi vediamo come va a finire il duello. Aspetta che faccio dimmi,
3: non ti no, dicevo lì al Mugello la.
2: No, faccio un po' fatica, richiamiamo al telefono Massimo Calandri. No, volevo dire questo, perché insomma, che l'Aprilia fosse in questo mondiale la moto da battere, poi ripeto, vediamo come va a finire, l'avevamo capito anche prima di ieri al Mugello, però secondo me questa vittoria per Noale e per Bezzecchi in particolare è una specie di consacrazione di questa stagione. È chiaro che, eccolo qui, ti ho ripreso Massimo.
3: Eccoci. Dicevi. Spero che mi sentiate.
2: Sì.
3: No, dicevo che insomma, ragazzi, poi soprattutto il Mugello, cioè la pista Ducati, voglio dire, una soddisfazione così. Pezzini dice che gode come un maiale,
2: sì, detto più tu, meno,
3: ma insomma,
2: più meno.
3: Ma Rivola diceva godo come un riccio, insomma, questi stanno facendo festa. Però hanno anche ragione, dai, dopo tanti anni di dominio di Borgo Panigale, lì sulla loro a casa, nel loro giardino, hanno vinto sprint, hanno vinto il GP, hanno fatto il record della pista, hanno fatto il record di velocità, insomma, sono avanti nel team, sono avanti come costruttori, sono avanti come piloti, no, così certo. Che vuoi fare?
2: No, ma lo sapevamo che prima
3: bravi,
2: di
3: sono bravi.
2: Che fossero quelli dominanti, la razza padrona di questo momento, lo sapevamo anche prima di ieri. Il fatto è che ieri appunto c'è stata questa specie di consacrazione, e aggiungo che in questo momento gli uomini chiave nel motorsport sono Toto Wolff, per quanto riguarda il ragazzino che ieri era lì a sbandierare e a godere anche lui con Mauricio, cioè Antonelli, e Massimo Rivola, perché a questo punto si tratta di capire dentro a lì, insomma, chi vince. Adesso per adesso sono tutti amici, si vogliono un bene dell'anima, lui e Martino, vanno a far merenda insieme mano nella mano, poi tra un po' voglio vedere.
3: Poi Jorge è un tipo con un bel caratterino, però Bez non gli sta dietro. Mi viene da ridere, mi hai citato Massimo Rivola.
2: Sì.
3: Io quando lui era arrivato in MotoGP gli avevo fatto un attacco, un pezzo, dicevo l'uomo che sussurrava i cavilli, perché lui era bravissimo nel trovare sempre, no, delle stranezze, di regolamento, ma in realtà poi ha fatto un lavoro lì ma strepitoso, si è portato dentro della gente di Ferrari, come tipo come Marmorini, si è portato dentro della gente da insomma, ha recuperato insomma, un personaggio come Starlacchini che è fondamentale, sì. Di Ducati, insomma sono stati bravissimi. Adesso dovrà essere altrettanto bravo a gestirsi i ragazzi. Ho visto che Mugello ha fatto un po' un, come si chiama, come si dice adesso con una parolaccia, un debrief, mettendo insieme tutti i piloti e facendoli parlare fra di loro, forse un po' troppo presto. Però tra un po' dovrà dirgli almeno ragazzi dateci dentro, ma insomma vinca il migliore, ma state calmi e non vi litigate, però insomma vorrei essere nei suoi panni ora.
2: No vabbè, ma certo, diciamo che il titolo costruttori ha un padrone certo, vorrei essere nei suoi panni, ma anche di quelli di Bezzecchi che si sta costruendo un sogno, di Martin che si sta ricostruendo una carriera dopo che l'anno scorso ti ricordi com'era stato insomma da campione del mondo.
3: Poverino, un ragazzo secondo me piace da morire, sotto tanti punti di vista, un ragazzo di grande carattere, però mi piace tanto anche Marco, sono proprio, mi piacerebbe che andassero avanti insieme, non credo che andrà così, no? Dal prossimo anno. Sai cosa ti volevo dire? Che ho notato che al Mugello i tifosi andavano tutti quanti all'Hospitality Aprilia, un pochino meno all'Hospitality Ducati. Io non so se è per i successi e punto, perché poi sai chi vince ha sempre ragione, certo. Se è per Bezzecchi o se è per la scelta comunque di Ducati di puntare su Marquez, che sai insomma è uno che comunque non ha mai insomma del tutto convinto i tifosi italiani. Però adesso insomma il termometro, la barra, ecco come dicono nella vela, è tutta dalla parte di Noale. E giustamente.
2: No, certo, anche a me piacciono quelli che vincono, li preferisco sempre a quelli che perdono, ti posso dire. Ti confesso questo. Senti, ma invece sull'altro fronte, cioè sulla la mano sinistra o destra con cui stai lavorando, una al moto mondiale e una al tennis, vabbè, Cobolli, ho detto prima, nel quarto set ha scelto la strada più lunga. Vediamo gli altri due. È il giorno azzurro a Parigi, manca il papa del tennis italiano e manca anche il nunzio apostolico, cioè Musetti. E gli altri, Cobolli il mastino, Berrettini risorto, Arnaldi credo il talento guarito, insomma spazio per gli altri con un torneo che non ha padrone.
3: La messa si fa comunque, diciamo che oggi Cobolli ha fatto quello che doveva fare.
2: Sì.
3: Lo scorso anno ha fatto un bel quarto a Wimbledon, questo è un altro quarto di Slam. Ogelia Sim è tosto e forse dopo Zverev è il migliore di tutti. Zverev, se non vince Roland Garros quest'anno, può tranquillamente ritirare, secondo me. Però Cobolli c'è, è bravo, mi piace, ha carattere, ha ancora una certa, secondo me, una certa genuinità che dà un qualcosa in più lì. Poi Berrettini l'altro giorno mi ha fatto battere il cuore. Io poi Berrettini c'ho una passione particolare, perché adesso tu non ti metterai a ridere, in realtà somiglia moltissimo a mio figlio, pur essendo io molto brutto, ha preso molto mio figlio dalla madre e si assomigliano molto, quindi sono sempre stato il suo grande tifoso. L'altro giorno non ce la facevo a vedere quella partita lì. Oggi è dura, secondo me.
2: Ma è stata una festa, perché era comunque praticamente, sì, non so come dirti, dimenticato, era precipitato così in basso che soltanto il fatto di giocarla lì, quella partita lì, era una festa.
3: Sì, e comunque oggi è lì e vediamo un po' cosa combina. Serundolo è bravo, perché poi quello che ha fatto anche con Sinner, insomma non è niente di casuale, è comunque un buon giocatore. Certo, è il punto di non ritorno secondo me per Matteo, deve vincere se vuole continuare a coltivare le speranze che merita di coltivare. Arnaldi invece, guarda, arriverò a dirti che io lo vedo favorito con Tiafoe, perché Arnaldi è un cagnaccio, Tiafoe è uno che io l'ho visto al Foro Italico perdere da Pellegrino, uno che va facilmente fuori giri, e Arnaldi è capace di fare andare fuori giri

0: Ne parliamo dopo, magari se non perdiamo il film.
1: No, ma voglio dire, voglio che loro mi suggeriscano se devo fare pure una proiezione con 14 schermi allo stadio.
2: No, presidente, basta digitare sul telecomando il canale 246 del digitale terrestre per vedere tutti convocati anche in TV.
3: Tutti convocati anche in TV.
2: Siamo anche in diretta video su sito e app di Radio 24 e sul canale YouTube di Radio 24.
1: Non è poca cosa.
4: Strade in diretta.
5: Un buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto. In Piemonte la A26 Genova-Gravellona-Toce è chiusa tra Bavenu e Carpugnino in direzione Genova per operazioni di ripristino in seguito all'incendio di un mezzo pesante. Ci sono code in uscita a Baveno provenendo da Gravellona e ripercussioni sulla statale 33 sulla riva occidentale del Lago Maggiore. Traffico intenso al traforo del Frejus, che era anche rimasto chiuso per un autobus bloccato, e code in A32 dopo Ulx in direzione della Francia. In Liguria, sulla 12 Genova-Livorno, incolonnamenti per un veicolo in panne tra Nervi e Recco verso Livorno. Infine a Napoli, sulla tangenziale, code per incidente tra Astroni e Fuorigrotta in direzione Capodichino. Tutte le notizie sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24, Strade in diretta. Torna tra circa un'ora.

0: Milan andiamo, che prende la briglia.
1: Andiamo Johnny.
0: Va il gambiano, bacio la tambina.
2: Andiamo.
0: Quanto sei bella Roma. Per il gambiano. La risolve sull'ultimo frame del giro.
2: E alla fine arriva Milan. Intanto è arrivato alla fine anche, come potete vedere voi cari telespettatori, 246 digitale terrestre, era quotato bassissimo, ma è arrivato alla fine anche Wolfi senza essere stato rubato come è già successo in passato con le mascotte delle Olimpiadi. Vabbè, come vedete è arrivato alla fine del giro anche il simpatico Lupetto, oltre che quel simpatico Lupetto di Pier Augusto Stagi, ma questo già lo sapevamo. Buongiorno Lupetto, buongiorno.
3: Sì, non mi hai mai detto del Lupetto, è bello, Lupetto, sai, è molto Lupetto. Tenero, sei affettuoso.
2: Un affetto pazzesco, tanto che ti dico subito che voglio chiudere il discorso giro, che questo Giro d'Italia non mi ha mai catturato, cioè nonostante la tua presenza, ti seguivo con affetto e simpatia, ma non mi ha mai preso, e questo secondo me è la più grande considerazione da fare, perché non credo neanche sia una questione di italiani. Ieri Milan ha finalmente cantato la Ida nell'ultima tappa, l'ultima occasione disponibile, va bene, contenti, qualche tappa si è portata a casa, ma ti ripeto, non è una questione di italiani, è una questione di spettacolo, perché in questo periodo, in questi mesi, in questi ultimi anni stiamo parlando di ciclismo e guardando tanto ciclismo, perché è uno spettacolo meraviglioso, quello spettacolo che qui al Giro non ho visto. Ho visto un grande corridore vincere senza spettinarsi.
3: È così, Carlo, ne abbiamo parlato anche in queste settimane, parlato con tanti colleghi che abbiamo incontrato in sala stampa, col quale abbiamo condiviso questo giro comunque bello, perché il Giro d'Italia è bello in quanto concetto, sì, soprattutto per chi fa parte, no? Soprattutto di chi fa parte della carovana, che vive questo evento unico nel suo genere. Però sotto l'aspetto agonistico, sotto l'aspetto dello spettacolo, è mancato qualcosa. Cosa è mancato? È mancato il colpo di genio, qualcosa che catturasse il cuore, la fantasia degli appassionati. Esatto. Noi 2 anni fa abbiamo assistito a una dittatura, anche più dittatura, no? Perché io pensavo, ma adesso Vingegaard è meno ingordo di Taddeo, è uno che fa più, tra virgolette, regali, e li ha fatti, e li ha fatti, magari verrà più amato, verrà più apprezzato. Invece no, nulla di tutto questo. Io ti parlo di numeri, tu sai che da anni e anni dirigo anche un certo, sito di ciclismo,
2: certo, come no.
3: Ok, non ho vergogna a dirti che anche i numeri di Gazzetta.it, anche tutti i social, ma anche noi, abbiamo avuto il Giro, non ha reso quello che generalmente rende. C'è detto come va detto, dovremmo dire il contrario, perché bisogna sempre raccontare delle fantasie, ma non è così. Chiaro che è stato seguito, ma non ha avuto dei picchi. C'è uno standard, chi è appassionato, noi abbiamo all'incirca 45.000 visitatori unici medi, ma quello abbiamo ottenuto. Non abbiamo avuto quelle punte da 70.000 che avevamo avuto, cioè, quando c'era Taddeo.
2: Sì, perché non hai raccontato la storia, Pierluigi, perché Pier Augusto, perché non c'era nessuna storia da raccontare, secondo me, alla fine in questo Giro.

0: Taddeo è un personaggio unico, ma questi duelli e lui contro Vingegaard, lo vediamo al tour, questi duelli nelle grandi classiche, ecco, lì sì che quelle sì che sono storie da raccontare e sono storie che appassionano e che ti metti lì davanti alla televisione anche quando stai lavorando, hai capito?
1: È così, e poi soprattutto c'è anche quel richiamo che non è sciocco, ma era ha mosso i cuori di chi seguiva Marco Pantani. Andiamo a vedere cosa ti inventa questa volta. Sì. E ha mosso i cuori di gente come me, che di MotoGP sa poco o niente, però ero tra quelli che andava a vedere Valentino Rossi, perché certo, mi piaceva vederlo vincere, ma soprattutto mi piaceva, essendo un profano, come lo celebrava quella vittoria, cosa si inventava. Magari a qualcuno dava fastidio, perché sai, non si può piacere a tutti. A me piaceva, e quindi la bambola di gomma, il cartello, il cappello, cioè ogni volta c'era qualcosa. Tadej Pogačar ha fatto lo stesso a Bassano del Grappa, poi prende la dal 5 al bambino, e poi prende una borraccia al massaggiatore, la passa a un altro bambino che è sul traguardo. Va in fuga con un giovanissimo Giulio Pellizzari, che l'Italia incominciava a conoscere proprio in quel momento, e l'ha amato da quel momento, da quando ha resistito alla foga di Tadej Pogačar, e alla fine della tappa si abbracciano, e gli regala i suoi occhiali e la sua maglietta. Sono tutte cose che poi tu racconti la gente ama.
0: Allora, adesso lo sport è seguito perché è un grande evento, no? Cioè Tadej Pogačar è un evento in Re Ipsa, e quindi tu Tadej Pogačar o questi duelli che lui alimenta li vai a vedere, anche se sei moderatamente appassionato di ciclismo, perché sai che stai seguendo un grande evento, cioè qualcosa che rimane lì. Se questi grandi corridori non ci sono, stai seguendo una corsa di bravi corridori.
1: Noi abbiamo assistito a una corsa con un sommo corridore, che è Jonas Vingegaard, un fuoriclasse assoluto, che però fa parte di un ciclismo retro.
0: Sì, esatto,
1: no? Perché,
0: esatto.
1: Perché il giro che noi abbiamo visto adesso, Carlo, le seguivi tu, erano gli anni 2000,
0: esatto.
1: E le seguivi anche tu con me, quindi, e te li ricordi bene. Molto standardizzato, molto controllato, andava via il fuoriclasse, tutti gli altri poi si controllavano e cercavano di raccogliere qualcosa nella seconda gara. Con Taddeo invece c'è qualcosa di più, e soprattutto c'è una partecipazione che non è all'altezza. Sono mancati, sono andati forte, perché sono andati molto forte, non si può dire che sono andati piano, non si può dire che non se ne siano dati di santa ragione, perché la media è stata elevata, anche quella finale sopra i 41 km orari, che non è come dirlo, però quando andava via Jonas, fine,
0: ma adesso che cosa devono fare secondo te gli organizzatori? Cioè, al di là del fatto che Pogačar ce n'è uno, prima o poi verrà, magari gli viene in mente di fare la Triple Crown in una stagione sola, secondo me sarebbe anche possibile, però per tirare su di tono il giro cosa bisogna fare? Perché non basta disegnare percorsi meravigliosi.
1: E comunque il percorso era ottimo, il giro d'Italia sotto l'aspetto tecnico è sempre un gran bel giro, sotto l'aspetto organizzativo non hanno da imparare, bisogna dirlo, e quindi nessuno dice nulla, però bisogna probabilmente investire qualcosa di più, e non solo per prendere, portare, ingolosire il numero uno, perché Wimbledon, Roland Garros, i grandi tornei non si fa solo con uno, anzi quando c'è solo Sinner e non c'è il suo contraltare, perdi. No? Perché poi dopo ci rimani male se al povero Yannick Sinner gli viene il mal di pancia o un virus che lo debilita e che quindi perde. Ma quello che piace è il duello, soprattutto con le eccellenze. Tu devi fare in modo di portare un po' di eccellenze, devi portarne sistematicamente, e per fare questo devi investire. Ci vuole una persona che sia in grado di fare dei lavori anche diplomatici all'interno dei team, quindi non sono solo economici, ma ci vuole un salto di qualità. Perché il Giro d'Italia ha perso qualcosa a livello politico, anche all'interno dell'UCI, cioè viene visto come il

0: terzo giro, questa è la verità. Viene visto.
1: Comunque ai prossimi giorni, perché tanto mica andiamo in vacanza.
0: Non andiamo in vacanza, mai, comunque ci prepariamo per il grande e lento avvicinamento al Tour de France.
1: Poi vedrai
0: mi
1: che lì, vedrai che lì track tutti sintonizzati e noi ne parliamo naturalmente. Bene, adesso ci fermiamo qui. Io ringrazio Paolo Valentino, Miriam Lucchetti in redazione, Carlo Salvatore regia radiofonica, Lorenzo Malinverni in regia televisiva. Sky, ci sentiamo domani alle 2:00.

0: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto.
2: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
3: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
4: Funzionalità della prostata?
5: O ti senti così?
4: O ti senti...
5: ACT!
4: Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
6: Scuola, futuro e nuove regole. La maturità cambia volto. Nuovo orale, nuove prove e nuove sfide per oltre 500.000 studenti. Arriva preparato. Tutte le informazioni utili, i consigli pratici e gli errori da evitare, spiegati in modo chiaro dagli esperti. Perché la maturità non è solo un esame, ma il primo passo verso il futuro. Guida Maturità 2026. In edicola, mercoledì 3 giugno, con il Sole 24 Ore, a solo un euro oltre il prezzo del quotidiano.
7: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
8: Sicurezza energetica, sostenibilità e innovazione. Il 10 giugno alle 15, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24 Energy Future. L'evento, condotto da Maurizio Melis, analizzerà le dinamiche globali della crisi energetica e cercherà di capire con i professionisti del settore se la transizione energetica possa diventare la chiave di volta verso un futuro sostenibile. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi.
9: In collaborazione con
10: Siemens, il tuo partner per la transizione energetica e digitale. E con
11: A2A Life Company, una vita più azzurra è possibile. A2A.
12: Le 15 un minuto.
13: GR24, il sole 24 ore.
12: Israele ordina nuovi raid su Beirut. Salvato lo speleologo incastrato tra due pareti di roccia in Piemonte, parla Radio 24, uno dei soccorritori. Tennis a Roland Garros, l'italiano Cabolli va ai quarti di finale. Buon pomeriggio da Valentina Furlanetto e dalla redazione di GR24. L'Unione Europea chiede a Israele di fermare l'escalation militare in Libano e di rispettare la sovranità e l'integrità territoriale del paese. Lo ha chiesto ancora una volta la portavoce per gli affari esteri dell'Unione Europea e la Nuni durante il briefing con la stampa a Bruxelles.

0: Libano del Sud, il tempo è tornato indietro di quasi mezzo secolo, precisamente nel 1982, quando le forze armate israeliane avevano occupato l'intero Libano del Sud per poi restarci 18 lunghi anni. L'avanzata degli ultimi giorni è stata più rapida del previsto. Le forze israeliane hanno superato in alcuni tratti il fiume Litani, il corso d'acqua che delimita il sud del Libano e dista dai 20 ai 30 km dal confine israeliano. Tutto ciò sta accadendo alla vigilia di negoziati diretti tra Israele e il governo libanese. Continuare la campagna in Libano significa infliggere un duro colpo anche ad altri negoziati ancora più importanti, quelli tra Iran e Stati Uniti, concepiti per raggiungere una difficilissima tregua che mette fine alla guerra, regolando anche il programma nucleare iraniano. È un accordo che il premier israeliano Benjamin Netanyahu non ha mai gradito. Per l'Iran il cessato il fuoco in Libano deve essere invece incluso in quello più esteso con gli Stati Uniti. Benjamin Netanyahu lo sa bene. Da poco ha ordinato nuovi raid alla periferia di Beirut. Roberto Bongiorni, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Damasco.
1: La presidenza di Cipro convocherà una videoconferenza straordinaria dei ministri della salute venerdì 5 giugno alle 15 per affrontare la recente epidemia di Ebola in Africa centrale e per discutere ulteriori misure di preparazione e coordinamento tra gli stati membri. Lo comunica sui suoi canali social la presidenza di turno del Consiglio europeo. Urne aperte da questa mattina in Etiopia per le elezioni del Parlamento. Il favorito è l'attuale primo ministro Ahmed, Nobel per la pace al potere dal 2018, ma accusato dopo il Nobel di aver innescato una recrudescenza del conflitto nella regione separatista del Tigray. I media internazionali sono sottoposti a una rigida regolamentazione, molte organizzazioni non è stato concesso l'accreditamento stampa, come riporta la BBC. Il pubblico ministero di Bergamo ha chiesto la convalida del fermo e l'applicazione della custodia cautelare in carcere per Ulas Demir, l'uomo indagato dalla procura di Milano per caporalato, in quanto ritenuto rappresentante della divisione italiana della Cadel, colosso statunitense nel campo delle costruzioni, accusata di sfruttamento di diverse decine di lavoratori indiani impiegati nella costruzione del nuovo consolato americano a Milano. Il 47enne è stato bloccato ieri dai carabinieri all'aeroporto di Bergamo prima di imbarcarsi per la Turchia. È stato tratto in salvo questa mattina lo speleologo ligure incastrato tra due pareti di roccia in una grotta nel sud del Piemonte. L'uomo sta bene ed è stato trasferito all'ospedale di Mondovì. Luca Longo, referente del team comunicazione per gli interventi speleologici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino, è stato intervistato da Enrico Pascarella poche ore dopo la fine delle procedure di soccorso.
2: Abbiamo proceduto con un'evacuazione che per fortuna è stata conferito collaborante, perché altrimenti saremmo ancora di sotto a cercare di uscire, perché la grotta è estremamente stretta.
3: Al di là dell'incidente di ieri, quali sono le precauzioni che deve avere un buon speleologo e come fare a formarsi per entrare in grotta?
2: Il Club Alpino Italiano fa dei corsi di formazione aperti a tutti e proprio allo scopo di formare gli speleologi, e in questi corsi si spiega come muoversi in sicurezza e non creare problemi, perché prima di tutto c'è la prevenzione, e cosa fare nel caso in cui avvenga l'imponderabile. In particolare si dice, per esempio, non andate mai in meno di 4 persone, se uno si fa male un secondo speleologo rimane sempre sul ferito, e due, dopo aver accertato con accuratezza le reali condizioni del ferito, escono fuori a dare l'allarme e si mettono a disposizione dei soccorsi.
1: Tennis, Flavio Cobolli supera Svaida in 4-7 e accede ai quarti di finale del Roland Garros. L'azzurro si è imposto in 3 ore e 19 minuti con il punteggio 6-2, 6-3, 6-7, 7-6. Ed è tutto, il prossimo GR alle 16.

0: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
3: E dove andate quest'estate?
4: In Trentino, con i bambini.
3: Ah, vi piace camminare?
4: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
5: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
6: Capannone da riqualificare? Facciate architettoniche per un'azienda che guarda al futuro. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
7: I poliziotti chiusero il verbale e mi dissero una cosa di cui al momento non capii nulla. Con questo atto lei passa da persona informata dei fatti ad indagato.
8: Intuì che non era una cosa positiva. Mi dissero chiaramente che da lì in poi avrei avuto bisogno di un avvocato e mi dissero che avrei ricevuto una ulteriore convocazione.
7: Storie di esaminatori ed esaminati in una puntata che si intitola La patente.
9: Matteo Cacce racconta Storie che non sai.

fa venire i brividini la storia di Fabio. Cioè li fa venire perché non c'è niente di gravissimo, non c'è un'accusa gravissima. Quando lui, insomma, quando parliamo di questi poliziotti che lo chiamano, gli dicono da persona informata dei fatti ora diventi un indagato, parliamo di una cosa piccola, però comunque fastidiosa e soprattutto una cosa che andrà avanti negli anni. Parliamo dell'accusa di avere comprato un esame della patente. Secondo loro ci sono dei segni a matita e sopra dei segni a penna sulla scheda, quella che si faceva un tempo quando dovevi fare l'esame della patente, che indicherebbero che lui ha corrotto l'esaminatore, quindi ha pagato l'esaminatore per poter passare l'esame della patente. È una cosa che arriva proprio come fulmine a ciel sereno nel mezzo della sua vita, quando lui si è già laureato, sta immaginando un lavoro e deve prendersi un avvocato, deve andare al tribunale, e tutto questo iter durerà un po' di anni e costerà anche un po'. È una storia, ripeto, che fa venire un po' di brividi. Fortunatamente finisce tutto bene, ma ascoltatela con attenzione perché i dettagli sono fondamentali. Si intitola La patente questa puntata, si intitola La patente perché la storia di Fabio ovviamente ci dà il destro per intitolarla così, ma soprattutto ci dà il destro per ascoltare una storia che è una storia, diciamo, che fa parte del patrimonio culturale di quella serata che si chiama Don't Tell My Mom, che voi avete imparato a conoscere perché magari ci siete venuti al Pinch di Milano il primo lunedì del mese, magari semplicemente avete sentito le storie che raccontiamo qui a Matteo Caccia Racconta. Questa storia qua, raccontata da questo uomo qua che si chiama Paolo Labati, che oltre ad essere un amico è un attore, un comico e un uomo di radio, questa storia qua Paolo l'ha raccontata mille volte, spesso perché è obbligato da noi amici, e l'edizione che ascoltate oggi è l'edizione presa dalla serata del Teatro Carcano di Milano di 2 anni fa, era il maggio del 2024, in occasione dei 10 anni di Don't Tell My Mom, e Paolo Labati ha raccontato forse la storia che più la rappresenta, la storia che ogni volta che la sento rido come se fosse la prima. Sto parlando della famosa patente di Paolo Labati. Insomma, la puntata di oggi si chiama così, quindi l'ho già ripetuta 4 volte, ma chiudo per lanciare le storie. La puntata si intitola così, La patente. Benvenuti.

0: Era il 2001, forse il 2002. Appena uscito dall'aula del tribunale mi trovai di fronte un muro di giornalisti della giudiziaria. Mi girai verso il mio avvocato fra lo stupito e il perplesso. «Non sono qui per noi», mi disse, indicandomi con lo sguardo l'aula contigua, da cui, in quel momento, usciva l'avvocato Nicolò Ghedini, in rappresentanza di Silvio Berlusconi. Lui, il cavaliere, non c'era. Mi colpì la differenza. Nella sua aula, torme di giornalisti e avvocati di grido. Perfino la maggioranza degli imputati poteva fregiarsi del titolo di eccellente. Nella mia aula, la vita vera. La giustizia spicciola quotidiana. Una settantina di imputati, gente normale, molti a disagio nei vestiti buoni che qualcuno evidentemente gli aveva consigliato di mettersi. Avvocati professionali e capaci, soprattutto il mio, ma nessuna star del foro e nessun giornalista. Ma a me andava bene così. Ero finito in quell'aula, innocente, a seguito di una convocazione ricevuta quasi 5 anni prima. Pensavo mi avessero chiamato perché avevo perso da qualche mese un documento d'identità e avevo tardato a farne denuncia. Forse qualcuno aveva fatto qualcosa usando il mio documento. Vabbè, basta chiarire che non sono io. Scusarsi, ha ragione. La prossima volta starò più attento. Arrivederci e grazie.
1: Allora, io venni convocato tra il 96 e il 97 con un documento molto sibillino che ricevetti appunto dal tribunale, che mi chiedeva di presentarmi presso il tribunale di Milano per delle domande, per come persona informata dei fatti, ho poi scoperto che si diceva tecnicamente, e quindi venni chiamato in maniera assolutamente impreparata a tutto quello che successe dopo. Non c'erano molti particolari nella convocazione, semplicemente la data, l'ora e il luogo, che era un'aula specifica del tribunale di Milano, che poi era il posto dove la polizia giudiziaria convoca appunto le persone informate dei fatti.
0: No, mi ero trovato di fronte a un grande classico. Il poliziotto buono e il poliziotto cattivo. Il cattivo estrasse la scheda delle risposte al mio esame teorico della patente, sostenuto 3 anni prima. Qui ci sono dei segni di matita, li vede? Sono crocette che l'esaminatore da lei corrotto ha messo sulle risposte giuste e che lei poi ha ripassato a penna. Mi crollò il mondo addosso. Avevo 27 anni, non sapevo nulla di polizia, di procuratori, di indagini. Provai a spiegare che io stavo facendo un dottorato in fisica, avevo preso la lode in tutti gli esami più impegnativi della facoltà e che corrompere un esaminatore per farmi passare le risposte di un esame che per me non presentava nessuna particolare difficoltà non era esattamente fra le mie priorità. Inoltre, se uno compra le risposte, farsele segnare a matita senza poi eventualmente cancellarle non è una strategia delle più brillanti. Non ci fu verso di convincerli. «Se ha fatto qualcosa di male, ce lo dica subito e ce la caviamo con un patteggiamento», disse il poliziotto buono. Fu incredibile, ma in un angolo della mia mente veramente balenò il pensiero di confessare, rimettermi alla clemenza della corte e uscire da quella squallida stanza al più presto. Resistetti e fu l'inizio di una storia di 5 anni. I poliziotti chiusero il verbale e mi dissero una cosa di cui al momento non capii nulla. Con questo atto lei passa da persona informata dei fatti a indagato. La richiameremo, si procuri un avvocato. Me lo procurai e ricordo con piacere l'avvocato, Manuela, energica, diretta ed empatica al punto giusto. Mi spiegò il guaio in cui ero finito e le chance, tutto sommato buone, di uscirne pulito. Sia paziente e mi lasci lavorare, mi disse. Ci vorrà un po' di tempo.

La lasciai lavorare, ma non fui paziente. Essere sottoposto a un'indagine significa attendere per molti mesi ogni minimo progresso. E così cominciai a fare quello che un indagato non dovrebbe mai fare: occuparsi in proprio della sua difesa. A Milano chiamano lambiccarsi il cervello l'atto di sforzarsi intensamente con il pensiero per risolvere un problema difficile. Io il cervello me lo lambiccai per mesi e mesi, ma non feci solo quello. Da buon ricercatore andai in giro a procurarmi fatti, elementi. Nella mia mente tutto faceva gioco a dimostrare l'assurdità della tesi accusatoria. Fotocopie del libretto universitario, la graduatoria dell'esame di ingresso a medicina a cui ero arrivato quarto su centinaia di candidati. Andai agli uffici della motorizzazione a chiedere non so quali documenti e rischiai anche di mettermi seriamente nei guai quando la proprietaria della scuola guida mi mise alla porta minacciandomi di chiamare la polizia. Altre iniziative invece si dimostrarono azzeccate. Il mio amico Nicola, allora tecnico di laboratorio e oggi professore dei metodi fisici per l'archeologia, mi mise in piedi, gratis, una perizia sulla scheda che si guadagnò, pare, l'ammirazione del collegio giudicante. Ma, ripeto, non fatelo a casa. Vi fate del male a livello psicologico, sprecate tempo e risorse e rischiate pure di mettervi nei guai. Non che il mio avvocato non me l'avesse detto, eh?

0: Io ero giovane, testardo e solidamente innocente. Al momento di iniziare il processo scoprimo che a fronte dei miei mesi di lambiccamento, l'accusa se l'era cavata con mezza paginetta. L'imputato, in modi e tempi da determinare, dava una cifra allo stato attuale non ancora quantificata ma non inferiore a euro 500 al signor XY al fine di superare la prova teorica svoltasi in data ZZ. Nessuna discussione delle prove, nessun ragionamento. Solo la richiesta di condanna a 2 anni. Il mio avvocato mi disse che capita, in processi di queste dimensioni il lavoro accusatorio si concentra solitamente sugli imputati principali, mentre per le posizioni cosiddette minori si tende ad essere meno attenti. Ma io non mi sentivo minore per nulla. Si stava parlando della mia fedina penale, del mio futuro. Il processo si svolse anch'esso con calma. Passò quasi un anno dalla chiusura dell'indagine all'udienza preliminare e da lì quasi un altro anno per l'inizio del processo vero e proprio. Nel frattempo, feci in tempo a sposarmi, avere il mio primo figlio e il mio primo vero contratto di lavoro. Un periodo felice, ma con sempre quel sottile retropensiero che non tutto stava andando bene.
1: Era un primo pensiero che fosse sempre in background. Ovviamente questa cosa si amplificava via via che si avvicinavano le singole udienze, quando c'è stata l'udienza preliminare, eccetera, aumentava questo pensiero ricorrente. Però sì, era un pensiero sempre presente, soprattutto era come un'incrinatura io in questo periodo me lo ricordo come molto sereno, felice, insomma anche una scoperta, un inizio professionale, un inizio di una quella che poi è stata il mio matrimonio, con cui sono tuttora sposato 30 anni dopo. Me lo ricordo un po' come un'incrinatura di questo periodo, per il resto molto felice.
0: Il processo, appunto. Lì vidi per la prima volta in faccia quelli che per me erano solo nomi sugli atti. L'esaminatore a cui avrei dato la cifra tuttora non meglio quantificata, ovvero un perfetto sconosciuto, gli altri imputati e i loro difensori. Non seguii tutto il processo in aula. Vivevo e lavoravo in un'altra città e partecipai solo ad alcune udienze, fra cui quella dove il mio amico Nicola presentò la nostra perizia e ovviamente quella in cui fui sentito dalla corte. Le domande del mio avvocato mi diedero finalmente modo di dare la mia versione. Solo anni dopo avrei seguito per lavoro corsi di public speaking, ma pare me la sia cavata comunque bene. L'avvocato di un coimputato disse a una mia amica: «Oggi abbiamo sentito il tuo amico in aula, che bravo averne di clienti così». Il PM non fece domande. Invece, con mia sorpresa, il presidente del tribunale estrasse la mia scheda da una cartellina e mi fece qualche domanda ben posta. Fu la prima volta in 5 anni che ebbi la sensazione che qualcun altro, oltre a me e al mio avvocato, avesse dedicato tempo e ragionamento a me e alla mia posizione minore. La requisitoria del PM fu ancora una volta incentrata sul reato più grave: funzionari pubblici infedeli che tradivano il loro dovere in cambio di denaro. A noi minori, supposti concussori, poco spazio e, per me, la conferma della richiesta di 2 anni, nonostante tutto. L'arringa difensiva dell'avvocato Manuela fu uno spettacolo, un pezzo di teatro. Chiunque, dopo averla ascoltata, mi avrebbe assolto. E, per fortuna, questo fu anche il parere del tribunale. Assoluzione piena. Non fummo in molti ad essere assolti. Una decina su 70, forse meno. Tutti gli esaminatori, i funzionari pubblici e una fetta di candidati furono effettivamente condannati. Alcune posizioni minori no, fra cui la mia. Restava un'ultima ansia. Nel nostro ordinamento, a differenza di altri, l'accusa può fare appello ad una assoluzione. Nel mio caso non lo fece. Dopo, a bocce ferme, mi sono chiesto molte volte se un po' più di attenzione e uso della logica avrebbe potuto risparmiarmi 5 anni di ansia, la parcella del mio avvocato e un po' di spese allo Stato. Molti avrebbero potuto metterci un po' di attenzione in più. La polizia, il PM, il giudice per l'udienza preliminare, che invece rinviò tutti a giudizio. Anche una posizione minore come la mia l'avrebbe sinceramente meritato.

0: Loro sono Red Hot Chili Peppers, che cantano Minor Things, proprio perché reati minori sono quelli chiamati dallo stesso Fabio all'interno della sua storia. Questa è una di quelle storie che mi fa veramente paura, cioè che quando le leggo mi dico potrebbe succedere a chiunque. Pronto Fabio, ciao, buongiorno.
1: Buongiorno Matteo, buongiorno.
0: Per te in realtà buonanotte, perché ti trovi in Canada, dico bene?
1: Sì, sì, sono in Canada per lavoro.
0: Quanto ci rimani?
1: Ancora un paio di giorni e poi torno.
0: Ah, ok, perfetto. Tu vivi sempre in Italia, giusto? Sei lombardo?
1: Sì, sì, vivo, sono lombardo, sì, sì. Vivo tra Italia e Belgio.
0: Fabio, partiamo dal fondo. Tu, c'era stata una richiesta di condanna a 2 anni, ma 2 anni di cosa? Di carcere?
1: 2 anni di carcere, poi il mio avvocato mi spiegò che in realtà, essendo incensurato con la condizionale eccetera eccetera, non sarei andato in carcere, ma comunque sarebbe rimasto sulla pena penale.
0: E certo, insomma, comunque parliamo di 2 anni, cioè di 2 anni di carcere che non ti fai, ma che ci sono sulla tua, sul tuo record giudiziario, sul tuo casellario giudiziario. Partiamo dall'inizio. Allora, qui quello che era successo è che c'erano stati degli esaminatori che erano corrotti, poi questa cosa è accaduta veramente, è stata verificata?
1: Sì, sì, furono effettivamente condannati.
0: Ed erano gli esaminatori con cui anche tu avevi fatto la patente?
1: Uno degli esaminatori era presente durante la sessione della prova teorica che avevo fatto anch'io, sì.
0: Ok, quindi quando tu l'hai visto in tribunale te lo sei ricordato lui quantomeno?
1: No, cioè assolutamente no. Ah, okay. Non mi ricordavo assolutamente.
0: Era un dettaglio. Senti, quanto ti è costato questo scherzetto in spese legali?
1: Sai che non ricordo bene, ti direi qualcosa. Eravamo ancora al tempo delle lire, quindi faccio anche fatica a ricordarmi esattamente bene. Ti direi qualcosa comunque intorno tra i 5 e i 10 mila euro, probabilmente.
0: Che non ti sono stati rimborsati, ovviamente.
1: No, no, no, no.
0: Cioè, tu hai dovuto difenderti da un'accusa che si è verificata non corretta, però quei soldi sono andati alla tua avvocata Manuela, grazie, arrivederci.
1: Sì, sì, infatti è andata così.
0: Lei?
1: Non credo ci fosse possibilità di essere, nessuno mi disse se ci fosse possibilità di essere rimborsati, non so se le cose sono cambiate oggi, ma ai tempi effettivamente era così.
0: Senti, lei hai avuto ancora rapporti con lei, l'hai più sentita, sei rimasto in contatto?
1: No, non l'ho più sentito, ho seguito alcune delle sue cause che sono finite su televisione, sui giornali, eccetera. L'ho anche vista qualche volta in televisione, sempre molto vivace, molto attiva, molto, molto simpatica, anche se vogliamo. E penso che adesso sia andata in pensione.
0: Senti, quando tu sei trovato davanti al poliziotto buono e quello cattivo, immagino che per uno che stava facendo l'università, che si stava preparando la sua vita, sia stato tutto abbastanza straniante.
1: Assolutamente, mi sono chiesto dove fosse finito in quel momento, assolutamente come se è stato proiettato in un altro universo.
0: E invece la perizia del tuo amico, sono curiosissimo che cosa ha fatto, in cosa consiste una perizia fatta da una persona che tra l'altro non fa neanche questo di mestiere, mi sembra di capire, cioè esattamente che cosa ha fatto su quella scheda?
1: Ma niente, l'ha visualizzato con alcuni strumenti particolari. Ai tempi il mio amico era un tecnico di laboratorio presso l'università, ha usato una telecamera a raggi infrarossi e alcuni altri tipi di strumenti che adesso sono abbastanza comuni, ma ai tempi erano un po' più difficili da trovare.
0: Okay.
1: E quindi poi ha un po' analizzato questa scheda in una maniera particolare. Adesso in realtà lui fa questo di mestiere, si fa anche fa professore universitario, si occupa comunque di questi temi.
0: E quindi lui è venuto a testimoniare, è venuto a raccontarla questa perizia?
1: Sì, sì. È venuto, ogni tanto ne parliamo, ci ricordiamo di questo momento che è stata anche per lui una prima volta, eravamo tutti molto giovani.
0: Fabio, questa storia ti ha lasciato qualcosa addosso? Poi tu hai fatto, raccontaci poi cosa hai fatto, cosa fai nella vita, lavori sempre nella ricerca?
1: Sì, sì, io poi faccio ricercatore, ho girato diversi posti, adesso faccio appunto il ricercatore. Mi ha lasciato addosso, diciamo, se vuole, una certa capacità di comprendere meglio di cosa si sta parlando quando si parla di queste cose in televisione. Mi ha lasciato in mente addosso la capacità di capire meglio di che cosa si tratta. Molti amici mi dicono: ah, ma sì, va bene, è chiaro, era un problema, in 10 minuti si chiarisce tutto. No, c'è tutto un sistema, una procedura per cui anche una cosa relativamente semplice come la mia e che si è poi alla fine chiarita, comunque è durata 5 anni.
0: E quando dici molti avrebbero potuto metterci un po' di attenzione in più, la polizia, il PM, il giudice, cosa intendi che si sarebbe potuto evitare di arrivare a giudizio in tribunale?
1: Secondo me sì, diciamo, questo ovviamente è un mio giudizio di parte, certo. Con un po' più di attenzione, con un po' più di ascolto eccetera, probabilmente sì, poi non so quanto spesso accada, a me non è successo.
0: Fabio, grazie mille per questa storia buffa e straniante e per la chiacchierata. Ti lascio tornare alle tue cose a Vancouver. Buon lavoro e a presto.
1: Grazie Matteo, complimenti per la trasmissione.
0: Grazie mille. Ciao. Ciao.
1: Ciao.

0: Lei è Tracy Chapman, la sentivo da una vita, che canta Fast Car. Ora ascoltiamo Le Borse in diretta e poi torniamo a raccontare in una puntata che si intitola La patente, o meglio, lasciamo la parola a qualcuno che racconta.
1: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
2: Ambiente. Il futuro si decide oggi. Tra crisi globali, caldo estremo e nuove sfide economiche, capire cosa sta succedendo è fondamentale. Dalle regole sulla transizione energetica alle opportunità per cittadini e imprese, dai rischi ambientali agli errori da evitare. Tutto quello che serve sapere, spiegato in modo chiaro, per capire il presente e prepararsi al futuro. La guida Ambiente Energia Futuro è in edicola venerdì 5 giugno con il Sole 24 Ore, a solo un euro oltre il prezzo del quotidiano.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
3: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
4: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
5: Vi presenta... Borse in diretta.
6: Buon pomeriggio da Deborah Rosciani. L'apertura delle negoziazioni a Wall Street, il cambio di direzione dell'andamento delle borse europee in concomitanza con delle negative notizie che arrivano dal Medio Oriente, dove l'Iran avrebbe dichiarato lo stop a colloqui con gli Stati Uniti e hanno fatto sapere di essere pronti al blocco totale di Hormuz e di altri stretti. Tutto ciò è bastato a rimettere di nuovo in movimento le quotazioni del petrolio, nuova fiammata sul prezzo del greggio. Il Brent a Londra vicino ai 96 dollari al barile, va verso i 93 il greggio di riferimento americano WTI e di conseguenza vendite in ordine sparso fra tutti i listini, in particolar modo su quelli europei che erano stati positivi per tutta la mattinata. Parigi scende e anche abbastanza, meno 0,76%, Francoforte che è arrivata a guadagnare mezzo punto, adesso ne perde altrettanto e anche Milano in calo dello 0,84%. Questa mattina erano in forte rialzo i titoli del settore petrolifero, per questa situazione lo rimangono e sono tutti questi i migliori di Milano. Saipem più 2,74, Tenaris più 1,95, Eni più 1,80. Nel frattempo non ci siamo dimenticati di Wall Street che avvia la seduta con ribassi, Dow Jones meno 0,30, Standard & Poor's meno 0,11, tiene il Nasdaq dove abbiamo delle novità in termini di produzione di Nvidia che è pronta a lanciare sul mercato un nuovo chip avanzatissimo. Direi che per ora è tutto, con i mercati ci aggiorniamo alle 16.30.
7: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in autogrill.
8: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
9: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
10: Più produttività per il tuo business con Ford Pro. La domanda di oggi è: Ford Pro offre soluzioni di allestimento su misura? Quali sono i vantaggi? Risponde Fabrizio Bambina, direttore veicoli commerciali di Ford Italia.
11: Per molti professionisti il veicolo commerciale è un vero e proprio strumento di lavoro, da modellare in base alle proprie esigenze. Per questo la versatilità per noi è uno dei pilastri fondamentali. Gli allestitori Ford Pro sono stati da noi certificati per operare secondo standard rigorosi e in piena integrazione con le caratteristiche tecniche dei nostri veicoli. Dalle versioni con cassone ribaltabili ai mezzi refrigerati per il trasporto di prodotti deperibili, ogni soluzione è progettata a chiave in mano e pensata per integrarsi perfettamente con le caratteristiche tecniche dei nostri veicoli. Una proposta capillare e personalizzata progettata per accompagnare ogni tipo di attività.
10: Scopri di più, vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
12: Matteo Caccia racconta.
13: La prossima storia è una storia che alcuni di voi probabilmente hanno già ascoltato. Forse l'hanno ascoltata in podcast, forse l'hanno ascoltata dal vivo al Teatro Carcano di Milano nel maggio del 2024. Ma non potevamo non riproporvela. Allora, che storia è questa? Questa è una storia che è raccontata innanzitutto da un mio carissimo amico, che è una persona che ho avuto la fortuna di conoscere qualche anno fa, che è un attore, che è un comico, lui, insomma, lui si definisce attore comico brillante, lo avete già visto in giro probabilmente, l'avete visto a Zelig quando ci ha lavorato e ci lavora, lo sentite la sua voce probabilmente su un'altra radio di cui non farò il nome, vi dico solo il nome del programma, si chiama Caterpillar. Lui è Paolo Labati, è appunto attore piacentino, trapiantato a Milano, ma con grandissimi riferimenti sempre in quella città, in quella zona del mondo. Quando racconta una storia porta tutto lì, alla provincia di Piacenza, a Piacenza. Questa è una storia, quella che state per ascoltare, che non a caso si intitola La Patente, che io e il gruppo di amici, insomma, più vicini, più intimi di Paolo, gli chiediamo amabilmente di raccontarla ogni volta. Lui fa finta di arrabbiarsi perché ancora mi prendete in giro e così via, e poi ovviamente la racconta. È un po' una delle storie fondative di Don't Tell My Mom, che è la serata che facciamo ogni primo lunedì del mese al Pinch, ma la versione che state per ascoltare arriva non dal Pinch ma dal Teatro Carcano di Milano. Qualcuno forse di voi se lo ricorderà, 2 anni fa per i 10 anni di Don't Tell My Mom abbiamo fatto una serata con le 10 storie rappresentative di quei 10 anni e ovviamente Paolo Labati non poteva non esserci. Ha chiuso la serata, è arrivato, diciamo, nell'entusiasmo del pubblico che già lo conosceva, già molti ascoltavano La Patente, ma come noi diciamo spesso, tu La Patente puoi già averla ascoltata, ma è un po' come Shakespeare, ogni tot l'ascolti e La Patente ti dice sempre cose nuove. Lui è Paolo Labati.
14: La Patente è una cosa che mi è successa ormai parecchi anni fa, quindi in età di quando si prende la patente. Premetto e ci tengo, ero già capace di guidare. Tutti erano sicuri che non avrei mai passato la teoria dell'esame di patente, della patente. E invece la teoria la passo al primo colpo, proprio così, secco, tanto era test crociati, quelli erano. E quindi io vai tranquillissimo, dico vai, nel giro di 15 giorni sono libero di lasciare Piacenza. C'ho il primo esame della prova di guida e ingegner Savi, sappiamo prima che c'è l'ingegner Savi, che di solito non è neanche uno dei più cottivi, così mi diceva il mio insegnante, quello che di scuola guida, il signor Pagani. E qui mi dice: Savi, dai voi un bon, mi parlava in piacentino, mi dice: ma è uno bravo, basta che gli fai vedere 2 tette. Ma no, ma io passate tu, vabbè. Tra l'altro Savi, io frequentavo Piacenza, quanto nulla facente, svogliato, il bar Motta, che

bar di Piacenza, dove c'era questo signor Gino Savi, che mi lantava di essere cugino dell'ingegner Savi. Il signor Gino Savi era uno un po' particolare, perché era uno che di quelli racconta palle al bar, erano quelli che ingigantivano le cose, non so, si parlava di una cantina, io ho una cantina fresca, ma cosa vuole avere lei? Il signor Gino Savi diceva: io ho una cantina da 40 scalini da 40 centimetri l'uno, 40 per 40, 64 metri di cantina, andava giù all'inferno. E mi dice: tranquillo, mio cugino ci parlo io, tranquillo, va bene. Io quindi vado e mi dirigo all'esame. Tocca a me, guidiamo, ingegner Savi, gentilissimo, mi fa fare un paio di strade. A un certo punto, a un incrocio, mi chiede di girare a sinistra. Io guardo, giro a sinistra e lui mi dice: fermo, accosti, lei è bocciato. Che miseria, cosa ho fatto? Dice: guardi, non ha dato la precedenza la signora in bicicletta. Guardi, era lontana, cioè, ce l'ho, no. Sì, ma ho visto che ha messo la mano sul freno. Io su quel momento ho preso un po' della delusione e dico: cioè, la cosa più intelligente che mi viene a dire all'ingegnere che mi deve giudicare è: che bastardo, bocciato. Quindi niente, rifaccio l'esame. Passano 15 giorni, devi aspettare, penso, mi ricordo, 15 giorni, ricapito ancora con l'ingegnere Savi. Tranquillo, ci parlo io con mio cugino. Vabbè, salgo, noi ci conosciamo, sì, ci conosciamo. E mi fa fare proprio le vie più bastarde che ci sono, quelli coi tranelli, fino a quando non arriviamo a un incrocio a T, in una strada di periferia, quelle con le villette basse, non c'è nessuno, stretta, incrocio a T, quindi o vai a destra o a sinistra, io lo stop. Arrivo allo stop, mi fermo e c'è un pullman che arriva, un autobus molto grosso, e deve girare a sinistra. Naturalmente la strada è piccolina, non ci sta, non può passare. L'autista mi fa segno: vai, vai, io non abbocco. Mi giro verso l'ingegner Savi, dice: ingegnere, guardi, io per legge, per il codice della strada, dovrei dare la precedenza all'autobus, in quanto io sono uno stop, l'autobus proviene da destra, però proprio tecnicamente non riusciamo a fare la manovra, non posso più fare marcia indietro con una macchina dietro, quindi... E lui mi dice: faccia come crede, ok, passo. Accosti, bocciato, doveva dare la precedenza all'autobus. E gli dico: oltre che bastardo, anche stronzo. Prima cosa vado al barmotto e dico: signor Gino Savi, non chiamare più tuo cugino, per favore. Terza volta ho una... Pagani mi fa: ah, è una donna, oggi c'è una donna. Avevo una donna, quindi già c'era quel pregiudizio sulle donne al volante. Dico: figurati, me la mangio. Salgo, metto la cintura, 7 di sera, un po' di traffico, l'ingegnera, non so come, la signora mi dice: ah, vedo che abbiamo un trascorso un po' complicato. Sì, gli ho detto: guarda, il suo collega non è stato molto tenero nei miei confronti, però io, guardi, tranquillo. Sì, guardi, lei stia tranquillo, è una formalità. Va bene. No, sono tranquillissimo, si figuri. Accendo, prima, mollo la frizione, nell'agitazione, boom, prendo un marciapiede secco, così, un metro, un marciapiede, bam! E in quel momento, che è come quando prendi lo spigolo col mignolino, che non lo senti subito, arriva dopo, e io dico: no, non può essere. Non. E lei mi dice: forse è il caso che ci riproviamo un'altra volta quando si sente. No, gli ho detto: guardi, non mi mandi a casa. No, non può. Io non mi assumo questa responsabilità. Bocciato. Quarto esame. L'ingegner Savi. Io non ci volevo che te lo giuro, ho detto: basta, vado in bicicletta fino a 60 anni e me lo frega. Ingegner Savi mi guarda e mi fa: ci conosciamo, Devo dire che però, forse perché il cugino non l'aveva chiamato, mi fa fare 100 metri, ma non ho messo neanche la seconda, ho detto: accosti, oggi sono buono. Invece, va bene, quindi finalmente passo l'esame della patente, cioè quindi io rinato, cioè sono un adulto finalmente, d'accordo? E dico a mia mamma: ho la patente, finalmente, dai, dammi la macchina, vado a fare un giro subito. No, vai, aspetterei il papà, magari usi la sua. Ma no, il papà poi adesso non me la dà, dai, tanto. E mi dice: va bene, prendi una Peugeot 205 Junior, che era il modello base, proprio base. E quindi io prendo la macchina, mi metto le cinture, proprio faccio quello preciso, che non sbaglia, cioè tipo al primo incrocio ancora un po' scendo per vedere se c'è qualcuno. Faccio il primo giro di Piacenza, giovedì Piacenza, negozi chiusi, non c'è in giro.

0: nessuno, i miei amici facevano tutta l'università a Milano, io come un coglione ero in giro a provare. Primo giro di tutta la città, bene. Secondo giro mi scaldo un po', proviamo un po' di accelerata, molla, accelera. Terzo giro sgommate, frenate. Quarto giro braccio fuori, musica. Dopo un po' la noia prende il sopravvento, suona un semaforo davanti a una macchina. E dico, cazzo faccio adesso? Che... E lì mi viene l'idea della vita. Dico, come sarà? Invertire i piedi. Della... Così. La tecnica è questa qua. Quindi sono lì e bisogna spiegare una cosa, nel senso che metto la prima, siamo ancora tutti fermi, ancora rosso, mollo e succede questa cosa qua, che non riesco a controllare, a gestire la situazione e da bam, piombo nel culo della macchina davanti così secco, da bam, e non riesco a liberarmi, che sarebbe il meno, se non che... Sull'acceleratore, usando il destro, è una sensibilità, è nullo proprio, cioè l'acceleratore sei molto più delicato, la frizione invece schiaccia. A piedi invertiti, io schiacciavo a manetta sull'acceleratore, la frizione neanche per sbaglio, quindi era... Bam! L'ho tamponato almeno 4-5, così, bam! Non riuscivo. Era panico. Voi... Grazie, voi immaginate essere a Piacenza un giovedì pomeriggio, non c'è in giro nessuno e tu sei fermo al semaforo e dietro hai uno che per 5 volte ti bam bam, e a un certo punto si crea questa scena che ci parlavamo dagli specchietti retrovisori, perché lui mi guardava così e io provavo a comunicare con un alfabeto morse con gli occhi, non, perdono, scusa, non so. A un certo punto la macchina intanto andava, mollo, come sai, nella vita quando hai un problema molli, lasci andare, la vita risolve i problemi lei, quindi io ho mollato e si ferma tutto. A un certo punto lui scende, guarda me, guarda la macchina e sempre in dialetto piacentino dice, l'ho appena ritirato dal carrousel, e viene verso di me e io dico, ma cosa gli dico a questo? Ma io cosa, deficiente, cosa gli dici? Tiro giù il finestrino, 205 Junior, e lui mi guarda e fa ma. Era senza parole. Io ho detto, guardi, mi deve scusare, mi si è incastrato il tappetino nell'acceleratore. Lui mi guarda e sempre me la fa, no, a te ti si è incastrato il cervello da piccolo. Quindi, se vedete mia mamma, non ditele che quando questa storia, questa cazzata che ho fatto, quando avevo ormai 30 anni, perché tutti gli esami che ho fatto, no. Quella sera a Don Tell, c'era Sara Zambotti che raccontava, e mi ha detto, ah, ma che ridere, perché non vieni a Caterpillar? E sono stato 5 anni a Caterpillar, quindi l'alternativa era... fare Capitan Ventosa, quindi a volte una cazzata che fai a 18 anni può essere qualcosa che ti salva la vita. Grazie.
1: Lui è Paolo Labati, potete cercarlo sui social, potete cercarlo alla radio, in TV, se avete voglia di sentire le sue storie invece venite al Don't Tell My Mom del Pinch ogni primo lunedì del mese, oppure riascoltatevi questo podcast, ripeto, la patente, anche proprio la stessa versione, questa se la ascoltate tra un anno vi dice cose diverse. Questa arriva dalla edizione del Teatro Carcano di Milano, Don't Tell My Mom, era il maggio del 2024, lui, ripeto, è Paolo Labati. Ora le strade in diretta e poi torniamo a raccontare in una puntata che si intitola La Patente.
2: Strade in diretta.
3: Bentrovati ad un nuovo aggiornamento. In Piemonte la A26 Genova Gravellona Toce è ancora chiusa tra Baveno e Carpugnino in direzione Genova per le operazioni di ripristino in seguito ad un incidente con camion incendiato. Ci sono code in uscita a Baveno provenendo da Gravellona. In Liguria sulla 10 Genova Ventimiglia code tra innesto A26 e Genova Pra in direzione Genova per la viabilità esterna che non riceve a Genova Pra. Sono incolonnati molti mezzi pesanti. E sulla 7 Milano-Genova, code per lavori tra Roncoscrive e Isola del Cantone verso Milano. Prudenza sul tratto marchigiano della 14 Adriatica.

Repubblica Esperantista. E a questo punto avete sicuramente capito di cosa si tratta. Cominciamo allora con la guida di Giovanni Savarese, partendo dall'estate del 1960. State con noi.

0: È l'estate del 1960. È un'estate d'oro per la musica italiana. Dai jukebox degli stabilimenti balneari esce la voce di Gino Paoli, che canta di una stanza che di colpo non ha più pareti ma alberi. Poi c'è la voce allegra di Mina e la sua tintarella di luna. Non lontano dalle spiagge già affollate, al porto di Rimini, c'è un giovane uomo accovacciato su un molo. Ha le mani sporche di grasso, la camicia immacchiata di sudore. Sta montando il motore di una Fiat 500 su una piccola barca che ha costruito da solo. Ha solo 35 anni, ma è già un uomo di successo. Una condizione che però non ha per niente spento la sua voglia di sperimentare. È uno che con le mani ci sa fare. Anni prima ha addirittura tappezzato gli interni di un'auto, anche questa costruita da solo, con la stoffa del divano di casa. Ma l'auto, la barca col motore della 500, tutte minuscole imprese rispetto a un'altra, ben più grande e più folle. Questo giovane uomo che armeggia sul molo con le chiavi inglesi e il cacciavite trasformerà presto un'intuizione brillante in un sogno ingegneristico, diventato per qualche tempo realtà. Diventerà il presidente di una repubblica indipendente, costruita in mezzo al mare, proprio davanti alla città di Rimini. Creerà l'Isola delle Rose. Questa è la storia di un uomo e della sua rivolta contro la burocrazia dello Stato. È la vicenda di Giorgio Rosa e di un'impresa a lungo dimenticata. Io sono Giovanni Savarese. Questo podcast si intitola L'Isola di Ferro. Il titolo di questa puntata è Come comincia un sogno. Una piattaforma in mezzo al mare Adriatico, che da attrazione turistica diventa uno stato indipendente, con una sua lingua, un ambasciatore e la sua moneta.
1: Beh, era lo stato libero dell'Isola delle Rose e non eravamo più italiani, certo.
0: Ma allora, com'è che non ne avete mai sentito parlare? A parte quelli ovviamente che hanno visto il film di qualche anno fa con Elio Germano nella parte di Giorgio Rosa. Beh, comunque, consiglio anche a voi di ascoltare perché la storia vera è molto diversa da quella raccontata dal film.
2: Lavoravo con dei registi, con dei documentaristi.
0: Lui è Giuseppe Musilli, giornalista e autore, con il collettivo Cinematica del docufilm Isola delle Rose, Insulo della Rosoi, La libertà fa paura. E a lui che si deve la riscoperta di questa storia.
2: La provincia di Rimini ci aveva chiesto di creare qualcosa perché non andassero perse le testimonianze dei pionieri del turismo romagnolo, della costa romagnola. Andiamo da quelli che qua in Romagna si chiamano gli Scattini. Erano quei fotografi che tiravano con la macchina e che poi avevano, soprattutto negli anni 50, 60, 70, 80, il leoncino, l'animale, il pupazzo, la scimmia, le cose più strane. Facevano lo scatto al nipotino con la nonna e poi il giorno dopo tu andai, ti portavano in spiaggia la foto. E quindi giravamo presso gli Scattini per vedere un pochettino, di recuperare un po' di materiale d'archivio, le loro vecchie foto, i vecchi Scattini, che adesso non ci sono più. Scartabellando nel cesto, in uno scatolone di uno di questi Scattini, viene fuori la foto di questa piattaforma. È stranissima perché al largo delle coste romagnole, anche delle Marche, anche del Veneto, ci sono molte piattaforme per l'estrazione del gas. È strano perché questa piattaforma non mi sembra adatta all'estrazione del gas. Mica una piattaforma di gas. Questa è l'Isola di Ferro. Come l'Isola di Ferro? In che senso è l'Isola di Ferro? Ah, questa è l'isola che è stata qui nel 68. Ma fu una cosa bellissima.
0: Per un giornalista, per chi fa ricerca pensando a un documento,

0: documentario, quella foto è come inciampare in un tesoro senza nemmeno cercarlo. La curiosità è forte, bisogna approfondire. Ma pare che il protagonista, Giorgio Rosa, non parli più da anni e che non abbia nemmeno intenzione di parlarne più.
1: Presi l'elenco telefonico, Bologna, Giorgio Rosa, chiamo casa di Giorgio Rosa, mi risponde Lorenzo, il figlio, e io mi ricordo benissimo la conversazione, perché Lorenzo mi dice: guarda, mio padre non ne parla di questa storia, non dico a cadenza mensile, ma quasi, viene qualcuno qua a casa per chiederci informazioni, per far qualche intervista, per far qualche video, ma mio padre di questa storia non ne parla. E lui mi fa: guardi, fatta una cosa, mi dia il suo numero, io a papà glielo chiedo.
0: Beh, quando capita così si rimane molto delusi. Un vicolo cieco, una storia che il protagonista principale non vuole più ricordare. Ma dopo qualche minuto Lorenzo Rosa richiama Musilli. Il padre ha improvvisamente cambiato idea, acconsente all'intervista. Dice: forse è arrivato il momento di parlarne di nuovo. Dopo 40 anni di silenzio, Giorgio Rosa incontra il giornalista.
1: E io ho incontrato una persona che apparteneva alla prima metà del secolo scorso. Era una persona, secondo me, meravigliosa. Io sono rimasto affezionatissimo a lui, all'ingegner Rosa, alla sua famiglia, ma alla sua figura in particolare. Perché è una figura sui generis.
0: Uno sui generis, uno difficile da etichettare. Nasce a Bologna nel 1925, ma non crescerà lì.
2: A 3 anni e mezzo andai a finire a Torino, perché mio padre era stato trasferito a Torino. E ho vissuto un anno a Torino, poi siamo stati trasferiti in Sardegna, a Sassari, e sono stato 4 anni a Sassari. Ho avuto il tifo, che sembrava che andasse nella meningite, e forse un pochino c'è andato, perché certe idee pazze le ho avute in seguito.

0: Loro sono REM, che cantano Drive, per chiudere questa puntata che si intitolava La Patente. Vi ricordo che potete ascoltarvi l'Isola di Ferro su tutti i canali che utilizzate per ascoltarvi i vostri podcast. Ringrazio quindi moltissimo Giovanni Savarese che ci permette di raccontarla. Ringrazio però tutta questa redazione: Anita Panizza, Luca Micheli, Paolino Corleoni, Federico Bernocchi. La linea va al GR, ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
2: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
2: Oh, Contacta, adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
6: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
5: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
6: Rispetto per le persone.
5: Recycle.
6: Dare nuova vita alle cose.
5: ESG.
6: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
7: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
8: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
9: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alto.

0: qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni. Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
1: Giganti?
0: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il borgo dei borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
1: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
0: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
2: Il design non è solo estetica, è il modo in cui un'auto si fa riconoscere al primo sguardo. È su questa identità che si costruisce il nuovo Opel Grandland. Sentiamo Giorgio Vinciguerra, Managing Director Opel Italia.
3: Su Opel Grandland il design è pensato per essere riconoscibile nel tempo. Il visor 3D con logo illuminato diventa una firma visiva, chiara e distintiva, mentre l'identità luminosa anteriore si distingue anche per gli esclusivi fari IntelliLux, con oltre 50.000 pixel, capaci di adattarsi automaticamente alla strada e alle condizioni, rendendo la notte quasi giorno. Le proporzioni lavorano su un equilibrio preciso tra dinamismo e spazio. Il passo generoso e le linee solide essenziali danno alla vettura una presenza forte e concreta, tipicamente tedesca. Le superfici sono pulite, prive di elementi superflui. È un linguaggio coerente che punta a distinguersi senza eccessi e a costruire un'immagine destinata a durare oltre le mode.
2: Scopri il nuovo Opel Grandland su opel.it.
4: Sono Enrico Pagliarini e se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni due settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio.
5: Sono le 16.
6: GR24, il sole 24 ore.
5: L'Iran interrompe lo scambio di messaggi con gli Stati Uniti per l'escalation di Israele in Libano. Quattro persone carbonizzate sono state trovate in un'auto ferma nella provincia di Cosenza. Si tratterebbe di quattro migranti. Multato per il sonno tornando da scuola. Un quindicenne salta la fermata e deve pagare 58 euro. Buon pomeriggio da Valentina Furlanetto e dalla redazione. Stiamo assistendo nelle ultime ore a un'accelerazione della crisi in Iran e la crisi in Libano che sembrano sempre più convergere. L'Iran ha deciso di interrompere lo scambio di messaggi con gli Stati Uniti in segno di protesta per l'escalation di Israele in Libano, dove Netanyahu ha annunciato un ampliamento delle operazioni. Lo riporta Bloomberg citando l'iraniana Tasnim.
7: Come ritorsione contro l'escalation di Israele in Libano, Teheran annuncia lo stop di fatto alle trattative con Washington per fermare la guerra del Golfo. Basta scambi di messaggi, fanno sapere gli Ayatollah alla vigilia del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite chiesto dalla Francia contro l'escalation del conflitto tra Hezbollah e IDF. Israele si fermi, chiede anche Bruxelles. È il movimento sciita a violare la tregua, ribatte il premier israeliano Netanyahu, che di fronte alle crescenti pressioni internazionali tira dritto e ordina di attaccare la periferia di Beirut, mentre il capo negoziatore Galibaf ribadisce lo stop all'offensiva dello Stato ebraico in Libano è una delle condizioni per l'accordo con gli Stati Uniti. Se i negoziati si allungano è colpa della posizione ondivaga di Washington, l'accusa che era arrivata intanto anche dalla portavoce degli esteri Ismail Baghaei per lo stallo nelle trattative sul nucleare, uranio e riapertura di Hormuz. Secondo media locali, i Pasdaran ora vorrebbero chiuderlo e spostare il conflitto a Bab el-Mandeb, alle porte di Suez. L'Iran dovrebbe dimostrare la massima flessibilità per cogliere l'opportunità di un'intesa, dice infine la lady di ferro giapponese Sanae Takaichi. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, il sole 24 ore.
5: Il portavoce delle forze di difesa israeliane ha riferito che durante un raid nella striscia di Gaza centrale è stato eliminato Jamal Abu Aoun, militante di Hamas. Abu Aoun ricopriva il ruolo di comandante di compagnia nell'ala militare di Hamas e lavorava come medico presso l'ospedale Yafa di Deir al-Bala. Nel mese di maggio la Russia ha colpito l'Ucraina con un numero record di droni a lunga gittata pari a 8.150, al 24% rispetto al precedente record di aprile, quanto emerge da un'analisi della AFP in base ai dati dell'aeronautica ucraina, mentre Kiev moltiplica gli appelli agli alleati per rafforzare le sue difese.

0: aeree. Sempre a maggio la Russia ha lanciato contro l'Ucraina anche 211 missili. 4 persone carbonizzate sono state trovate in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 sul versante ionico della provincia di Cosenza. Si tratterebbe, secondo le prime notizie, di 4 migranti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Sta operando anche la polizia stradale e stanno intervenendo gli investigatori della squadra mobile di Cosenza, oltre ai carabinieri. Nelle prime indicazioni non si sarebbe trattato di un incidente. Una storia abbastanza surreale che arriva dal Veneto. Si è addormentato su un autobus di ritorno da scuola. Il controllore lo ha svegliato. Invece di aiutarlo a tornare a casa, lo ha multato con 58 euro perché il suo abbonamento non copriva la tratta aggiuntiva.
1: Eccesso di zelo dei conducenti di autobus verso i ragazzini che tornano da scuola. Ci risiamo. Ricorderete a fine gennaio lo studente di 11 anni costretto a camminare sotto la neve per 6 chilometri in provincia di Belluno perché non aveva il biglietto con il sovrapprezzo olimpico. La nuova storia è meno drammatica ma simile. Il 28 maggio, sempre in Veneto, in provincia di Treviso, un ragazzo di 15 anni si addormenta sull'autobus tornando da scuola e così percorre 10 km in più e arriva al capolinea. Il conducente lo sveglia, lui esibisce l'abbonamento da 67 euro mensili, ma non va bene perché copriva solo la tratta precedente. E allora il conducente gli ha comminato una multa da 58 euro per assenza del titolo di viaggio. L'AIDO, Associazione Consumatori di Mestre, chiederà l'annullamento della multa in autotutela. Convinti scrivono che a volte il buon senso debba prevalere sulla rigidità burocratica. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E ora il tennis. Flavio Cabolli supera Svajda in 4-7, accede ai quarti di finale del Roland Garros. L'azzurro si è imposto in 3 ore e 19 minuti con il punteggio 6-2, 6-3, 6-7, 7-6. Ed è tutto. GR24 torna alle 17.

0: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
1: Ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. 8x1000 unionebuddista.it.
2: Tagliare i consumi è necessario, ma non sempre un'azienda può destinare capitale a nuovi impianti o tecnologie. L'Energy Performance Contract offre una strada diversa. Sentiamo Fabio Croce, Project Manager in Alperia.
3: Con un Energy Performance Contract l'impresa affida a una ESCO la realizzazione degli interventi e lega il valore del progetto ai risultati ottenuti. Alperia può finanziare le soluzioni di efficientamento, assumendosi la gestione tecnica ed economica dell'operazione. Il percorso parte dall'analisi dei consumi, passa dalla progettazione e arriva alla realizzazione degli interventi, con attenzione agli incentivi e alla misurazione dei risultati. Il recupero dell'investimento avviene attraverso i risparmi generati nel tempo. È una formula che consente di ridurre sprechi, aggiornare gli impianti e mantenere le risorse aziendali concentrate sulle attività principali.
2: Efficienza e competitività possono avanzare insieme. Scopri di più su alperia.eu.
4: Il ritiro americano dalla NATO e il futuro della difesa europea. I Baltici, la chiave di volta. Benvenuti a una nuova puntata.
5: Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci.
6: The Pentagon set to pull thousands of US troops out of Germany.
7: Is it more or less the same, the US troop presence in Europe?
8: If you are attacking Russian positions or Russian targets, then these trajectories have to be as far from the NATO territory as possible.
9: Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
4: L'attualità internazionale, la geopolitica sono il vostro pane? Anche per voi nessun luogo lontano, se sono due sì, questo è il posto giusto. Buona giornata e ben ritrovati da parte mia, da parte di, come sempre, tutta la squadra di Nessun Luogo, Antonio Talia.

Valentina Terullo, Andrea Macchioni, in console Valeria Bernardi. Siamo su tutti i social, lo sapete, X e nessun logo 24, ovvero Giampaz, c'è la pagina Facebook, c'è il canale Instagram e il canale 246 del Digitale Terrestre. Quasi 09 qui a Milano, lo stesso orario anche a Bruxelles, dove si fanno alcuni pensieri sulla alleanza transatlantica senza gli Stati Uniti.

0: I paesi baltici, sempre più importanti nei futuri equilibri dell'intera regione, ma verrebbe da dire dell'intero globo, perché cosa sta accadendo? Gli ultimi eclatanti casi, droni ucraini intercettati e dirottati sui territori dei paesi della NATO, hanno riacceso i riflettori proprio su quei luoghi. Le accuse della Russia ai paesi baltici, che sarebbero in procinto di diventare aggressivi, questo Mar Baltico sempre più cruciale negli equilibri dell'intera area, gli Stati Uniti che allo stesso tempo si disimpegnano sempre di più, lo sapete, omaggiando la dottrina Monroe nella sua versione 2.0, la dottrina Monroe è l'emisfero occidentale che interessa a Trump e agli suoi Stati Uniti, e quindi l'Europa dovrà iniziare a pensare a come cavarsela da sola. Oggi ragioniamo di questo, lo facciamo con Antonio Taglia, di Nessun Luogo Lontano. Ciao Antonio, buongiorno, ben trovato.
1: Buongiorno Giampaolo e a chi ci ascolta.
0: Perché da anni oramai segue con interesse tutti i temi che hanno a che fare con la difesa e soprattutto è andato a consumare un po' le scarpe proprio in quei paesi baltici. Faccio una piccola premessa di natura più strettamente geopolitica, poi andremo un po' più nel dettaglio di quello che stiamo raccontando. Perché i Baltici a tutti gli effetti possono essere presi, Antonio, come un po' una chiave per capire dove sta andando l'Europa, dove sta andando il futuro della difesa europea e anche le relazioni e i rapporti con la Russia. Parleremo quindi del corridoio di Suwalki, che è il sottile lembo di terra che corre tra Polonia e Lituania e che collega i paesi baltici al resto dei paesi NATO, e siamo molto vicini all'esclave russa di Kaliningrad e la Bielorussia, e se vogliamo dal punto di vista più strettamente geografico è il vero punto caldo. Appunto, ho citato l'enclave russa di Kaliningrad, che è una sorta di bastione, una fortezza super militarizzata e dal quale, fra l'altro, Antonio, mi segnalavi poc'anzi che è uscita un'agenzia che sostanzialmente va a provare a confortare la tesi per cui tutti gli ultimi incidenti di droni ucraini precipitati sul Baltico, la causa sarebbe proprio Kaliningrad, o meglio dispositivi in Kaliningrad.
1: Sì, secondo il vice capo dell'Agenzia per le comunicazioni lituana, Darius Kuliesius, la Lituania è in grado di provare che le antenne che sono posizionate a Kaliningrad, quindi appunto nell'esclave russa che si trova tra Lituania e Polonia, hanno aumentato di potenza e sarebbero in grado, secondo la Lituania, di lanciare dei segnali di spoofing del raggio di 450 km, quindi teoricamente sarebbero in grado di deviare tutti i droni ucraini e anche alterare per esempio il traffico aereo, sì, per un raggio molto superiore a quello che si riteneva fino a poco tempo fa.
0: E questa è una delle tante azioni che la Federazione Russa sta ponendo in essere, che si sono intensificate fra l'altro quando, parlando di eterogenesi dei fini, c'erano due paesi attualmente della NATO che non erano della NATO, con lo strano risultato per cui il Mar Baltico è diventato il mare della NATO a tutti gli effetti. Cioè Vladimir Putin voleva evitare questa cosa, ma la sua strategia ha portato esattamente a questa. L'enclave, giustamente tu dicevi l'esclave, è più corretto, di Kaliningrad risulta comunque a tutti gli effetti essere un avamposto che permette alla Russia di proiettarsi all'interno dei paesi della NATO. E proprio di questo dobbiamo parlare, perché alcuni paesi del nord Europa, del fianco nord dell'Europa, hanno, a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina, aumentato drasticamente la loro spesa militare, andando a innalzare proprio la quota di PIL rispetto alla quota di spese militari rispetto al PIL. E dobbiamo anche ricordare che nei tre stati, Ucraina, Estonia, Lettonia e Lituania, ci sono i battaglioni del forward presence della NATO. Peraltro, dal punto di vista della sensibilità, che è anche un pezzo della geopolitica, abbiamo spesso raccontato qui in Nessun Luogo come la sensibilità anche dell'opinione pubblica di quei paesi sia molto molto più reattiva rispetto alla potenziale minaccia della Federazione Russa. Aggiungo un ultimo dettaglio, che tanto dettaglio non è: anche la macchina propagandistica russa si è mossa nelle ultime settimane additando ai paesi baltici una postura particolarmente aggressiva nei confronti della Federazione Russa, cosa che in realtà, se andiamo a vedere quello che è accaduto, è

0: stata piuttosto una reazione da questo punto di vista, no Antonio?
1: Sì, appunto, dopo i numerosissimi droni ucraini, perché ricordiamo che le battaglie continuano a infuriare proprio sul Mar Baltico e si tenta di colpire da parte ucraina diversi stabilimenti energetici che sono in Russia sul Mar Baltico, dopo diversi droni ucraini che sono stati deviati sui territori dei paesi baltici, secondo per esempio Margus Tsahkna, che è il ministro degli esteri estone, deviati a bella posta dalla Russia, e appunto quest'altro tassello di cui abbiamo appena parlato, quindi la capacità di deviarli entro 450 km di raggio, diventa ancora più minacciosa. Ebbene, dopo i droni deviati a bella posta o no, non lo sappiamo, la Russia ha cercato di lanciare una contronarrazione e quindi di raccontare che gli stessi paesi baltici fungono da base segreta per i droni ucraini e servono in realtà, concedendo il loro spazio aereo all'Ucraina per poi sferrare attacchi contro la Russia. Siamo appunto nel campo degli attacchi a metà tra operazioni psicologiche e tentativi appunto di contronarrazione che la Russia lancia da tempo. Sono un po' delle tecniche che risalgono al KGB, ai vecchi manuali del KGB. Ne parlano per esempio moltissimi libri occidentali come Misure attive di Thomas Reed. C'è da dire però, tu facevi riferimento giustamente all'exclav di Kaliningrad, ma tutti questi paesi hanno anche un altro elemento, anzi altri due, non solo Kaliningrad, non solo in alcuni casi dei confini con la Russia anche abbastanza estesi, ma c'è anche la Bielorussia. La Bielorussia, che ricordiamo, ha sostenuto appieno da un punto di vista logistico l'aggressione dell'Ucraina dal 2022 e che io stesso lo scorso anno, quando ho fatto un servizio di pattugliamento con le guardie di frontiera lituane ai confini con la Bielorussia, ho sentito delle storie molto interessanti. La Bielorussia lancia periodicamente dei palloni aerostatici che prima erano dei veicoli per il contrabbando di sigarette, che è una voce importante del commercio della Bielorussia, il commercio illecito della Bielorussia. Sì. Ebbene, questi palloni aerostatici sono stati arsenalizzati e servono adesso a interrompere il traffico aereo e a disturbarlo. Quindi c'è un complesso di fattori che rende questi paesi e l'opinione pubblica di questi paesi molto più preoccupata, ma anche molto più consapevole rispetto appunto a chi sta in una zona della NATO e dell'Unione Europea non così vicina alla Russia, alla Federazione Russa.
0: Sensibilità diverse, velocità di reazioni diverse, opinioni pubbliche diverse, se parliamo di Polonia, Paesi Baltici o Portogallo per esempio, perché anche la vicinanza geografica evidentemente è un tema. Aggiungiamo che nel fuoco, poi iniziamo a sentire le prime voci che hai raccolto nelle ultime settimane, Antonio Taglia, perché il primo maggio scorso Donald Trump ha annunciato il ritiro di 5.000 militari statunitensi dalle basi in Germania. Poi c'era un turnover previsto in Polonia di ben 4.000 militari che non è avvenuto nei tempi previsti. Stiamo assistendo a tutti gli effetti a quella che è stata una promessa di tante amministrazioni americane di piano piano disimpegnarsi da una serie di quadranti. Certo, la tempistica in questo momento preoccupa le cancellerie europee, preoccupa anche perché la NATO senza gli Stati Uniti non ha la stessa reattività, non ha la stessa deterrenza, ha una serie di problemi di filiere industriali, di sovrapposizione, e quindi sostanzialmente tutti questi elementi che stiamo raccontando, la nevralgicità dei Baltici, la risolutezza di Trump nel non aiutare più così tanto l'Europa, pone di fronte Bruxelles a una serie di bivi che dovrà affrontare in un modo interessante. Se sei d'accordo, partiamo proprio dalla voce del sottosegretario al Dipartimento di Stato americano, delega alla sicurezza internazionale, proprio con il racconto di quella che è stata la progressiva messa in opera del disimpegno annunciato anche in altre amministrazioni.
2: This is my second
3: questo è il mio secondo incarico in una amministrazione Trump, e la seconda amministrazione Trump è in continuità con la prima. Nel corso della prima amministrazione abbiamo parlato moltissimo di America First, l'America per prima, ma non di America Alone, ossia America da sola. E credo che questo non potrebbe essere più vero di quanto lo sia oggi. Ovviamente la NATO ha bisogno di cambiare. Penso che tutti conosciamo il contenuto della strategia di sicurezza nazionale americana pubblicata nel novembre del 2025, e bisogna dire che

0: Alcune delle conversazioni molto franche che hanno condotto a quel documento non sono state semplici, ma la verità è che non ce ne stiamo andando da nessuna parte. Sicuramente qui in Europa vedrete altri cambiamenti, ma li opereremo in perfetto coordinamento con i nostri alleati. E penso che ci siano stati degli sforzi fantastici qui, in questa parte del mondo, nei paesi baltici, come l'aumento della spesa in difesa fino al 2,1% del PIL, e anche la squadra di negoziazione a Bruxelles è stata fantastica. Ma credo che il concetto importante dietro l'idea di NATO 3.0 è di prendere questa nozione di spesa al 5% e trasformarla in capacità. E penso che nulla sia capace di accendere un riflettore su questo come tutto ciò che sta accadendo nel Golfo. Il senso di urgenza è palpabile. Insomma, questo è un viaggio fantastico e di sicuro non è il mio ultimo viaggio nella regione.
1: Sì, Thomas Di Nanno, Gianpaolo, che è appunto il sottosegretario del Dipartimento di Stato americano con delega alla sicurezza internazionale, ha pronunciato queste parole nel corso della Lennart Meri Conference di Tallinn in Estonia, una conferenza che ogni anno riunisce esperti di relazioni internazionali, politici, militari e esperti di intelligence, che quest'anno aveva come titolo La fortuna aiuta gli audaci. Ebbene, il tema centrale della Lennart Meri Conference, che è un contesto molto interessante nel quale tutti questi personaggi si ritrovano e discutono in maniera molto informale delle questioni di loro pertinenza. Beh, il tema principale era senza dubbio il disimpegno degli Stati Uniti dall'Unione Europea e dall'Unione Europea dal fianco est della NATO, e come l'Europa può fare fronte a questo disimpegno.
2: La voce del nostro Antonio Taglia, la voce che avete appena sentito invece era quella di Thomas Di Nanno, una delle tante voci, appunto, perdonate la ripetizione, che Antonio ha raccolto in queste settimane, in questi mesi, che rischiano di essere cruciali per il destino della difesa europea, per l'equilibrio nei paesi baltici e non soltanto, e per il ruolo che gli Stati Uniti potranno svolgere, vorranno ancora continuare a svolgere. Tra le altre voci che hai raccolto c'è quella proprio di Kaja Kallas, che è l'alta rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri, sempre alla Lennart Meri Conference di Tallinn, perché si è parlato proprio del ruolo, della posizione statunitense, anche su che cosa? Beh, su una crisi, una guerra, Antonio, che stiamo raccontando ormai da oltre 4 anni, cioè quella tra Russia e Ucraina. Ascoltiamo insieme Kaja Kallas.
3: Mi pare che la posizione americana sia molto chiara a tutti. Sono stati molto espliciti sulla questione. Basta considerare la pressione che viene esercitata sull'Ucraina durante i negoziati per convincere il governo a rinunciare a territori che non ha neppure perso sul campo militare. Insomma, è tutto molto evidente. Poi, il perché l'amministrazione americana mantenga questa posizione è tutta un'altra questione. Ma su questo aspetto non sono io a poter rispondere. L'amministrazione americana non ha cambiato posizione, ma ritengo che in quest'ultimo anno e mezzo è apparso abbastanza evidente che gli Stati Uniti non sono in grado di risolvere la situazione in Ucraina. Inoltre, pure se si costringessero i due leader ad accettare un accordo, lì dove vige la democrazia, questo processo deve ottenere anche il sostegno della popolazione. Lo abbiamo già visto in altre parti del mondo, dove in alcuni casi si sono fatte sbattere le teste dei due contendenti l'una contro l'altra pur di dire adesso abbiamo la pace. Ma la società non l'ha accettato, e se la società non lo accetta, si apre la strada a problemi ancora più grossi. È questo il problema a cui assistiamo su vari fronti in altri negoziati in tutto il mondo, quando, giusto per dichiarare la pace, si evita di trattare i problemi che impediscono il raggiungimento di una pace duratura. Allora spesso i combattimenti continuano perché si sceglie di non trattare tutte le questioni sottostanti al conflitto. Prendiamo ad esempio la questione della responsabilità. Se hai visto tutta la tua famiglia sterminata e poi nessuno viene giudicato responsabile, allora probabilmente vorrei andare alla ricerca della vendetta, e allora il ciclo si ripete. A proposito, ci sono studi che dimostrano che quando le donne partecipano ai negoziati di pace, gli accordi poi durano più a lungo. È un po' anche il quadro che è emerso dal recente vertice Cina-USA. C'era molta mascolinità esibita in quel caso, no?
2: E così Kaya Kallas, che va a toccare una serie di temi importanti, non soltanto anche, come dire, l'alto tasso di testosterone in alcuni consessi internazionali che poco serve a risolvere le questioni, anche l'impotenza diplomatica statunitense. Lo abbiamo visto nel conflitto tra Russia e Ucraina, lo stiamo vedendo nel conflitto in cui gli stessi Stati Uniti sono ingaggiati con l'Iran. C'è proprio un problema di deficit da parte dell'amministrazione Trump, Antonio, nel prendere una posizione. Quindi Kaya Kallas dice: attenzione, qui non è solo un problema di disimpegno, quindi viene meno la deterrenza statunitense, viene meno forse l'ombrello nucleare americano, staremo a vedere. È già venuta meno una capacità, un talento diplomatico che altre amministrazioni avevano.
1: Senza dubbio, e infatti la stessa Kallas in questa intervista, che era appunto la Lennart Meri Conference di Tallinn, resa al corrispondente del Financial Times Edward Luce, era un panel pubblico, ha poi specificato meglio la relazione tra quello che sta avvenendo in Iran e il possibile disimpegno americano. C'è una, secondo appunto Kallas, ma secondo anche tante altre voci che ho sentito a Tallinn, c'è in generale una concentrazione dell'attenzione americana verso ovviamente l'emisfero occidentale, che è quello che abbiamo visto raccontato più volte e che viene enunciato nella strategia di sicurezza nazionale americana, e con l'unica eccezione di quello che sta avvenendo in Medio Oriente c'è poi un progressivo disinteresse verso l'Europa. Per questo ho chiesto a Robert Wilkie, che è il direttore del Center for American Security, che è un ex sottosegretario alla difesa di Donald Rumsfeld, Robert Gates, quindi dell'amministrazione Bush, che cosa deve fare l'Europa, a suo avviso, per tentare di arrivare a un punto sulla sua difesa senza avere una eccessiva dipendenza dagli Stati Uniti.
2: Insomma, la famosa autonomia strategica, questo in ultima istanza, naturalmente. Sentiamo Robert Wilkie.
4: Certainly, I think Europe as a whole has been reluctant.
5: Penso che l'Europa, come corpo unico, si sia mostrata riluttante a chiamare i nemici con il loro nome. E penso che questa attitudine sia stata diffusa soprattutto nell'Europa occidentale, lasciando agli Stati Uniti il compito di farlo. Ora, da decenni c'erano segnali d'allarme sul fatto che un giorno un'amministrazione americana avrebbe iniziato a mettere in discussione il valore di una partnership militare basata su questi equilibri. Quello che voglio dire è che il prodotto interno lordo sommato di tutti i paesi europei è più di una volta e mezza quello degli Stati Uniti. Inoltre, messi tutti insieme, tutti i paesi europei della NATO hanno molti più abitanti degli Stati Uniti. E tuttavia è anche necessario per gli Stati Uniti rimanere legati all'Europa, culturalmente, storicamente e anche finanziariamente, perché siete un grande partner commerciale. Inoltre affrontiamo le stesse minacce, perché la stessa gente che ha attaccato l'Ucraina fa parte di un gruppo di paesi che sostengono che l'Occidente non è solo in fase di declino, ma è proprio morto. Vogliono rimpiazzare gli Stati Uniti come garanti dell'ordine emerso dopo la Seconda Guerra Mondiale e vogliono eliminare l'ordine liberale. Come ho già detto in questa conferenza, quando qualcuno ti ripete molte volte esplicitamente che ti vuole uccidere, faresti meglio a credergli.
2: Una delle tante voci raccolte da Antonio Taglia nell'occasione dell'importante convegno nei Paesi Baltici, Robert Wilkie, direttore del Center for American Security, già sottosegretario alla difesa per Donald Rumsfeld, amministrazione Bush, che sottolinea forse in maniera un po', se vuoi, come dire, non dico maldestra, però copre un pezzo, secondo me, della storia. Dice: ma alla fine anche l'Europa è fondamentale per gli Stati Uniti stessa. Parla di affinità culturale, politica, ideologica, anche finanziaria. In realtà noi spesso dimentichiamo che dal punto di vista militare l'Europa stessa e la presenza di basi americane in Europa è fondamentale ancora per Washington in chiave di proiezione. Senza quelle basi, l'abbiamo visto nel conflitto con l'Iran, l'America potrebbe far fatica.
1: Questo senza dubbio, e aggiungo anche che la posizione di Wilkie non è una posizione precisamente in linea con il mondo MAGA, tutt'altro.
2: Lui è un po' più colomba dei falchi, super falchi MAGA.
1: Senza dubbio parliamo di qualcuno che è stato dentro le amministrazioni Bush, un neoconservative, ma che per sua stessa missione non si identifica in quelle posizioni e che non ritiene, come viene raccontato per esempio, come viene enunciato per esempio nella politica sulla sicurezza nazionale americana pubblicata da Trump nel novembre 2025, che l'Europa è un nemico strategico.
2: Eh sì. E questo forse è il vero punto nodale messo nero su bianco qualche mese fa, che ha fatto saltare sulla sedia più di un osservatore, più di un analista, perché ce lo ricordiamo, Antonio, una volta Donald Trump aveva

0: nel mirino la Cina in maniera molto molto molto concreta. Il virus cinese chiamava il Covid-19, gli attacchi erano continui. Adesso invece viene messo nero su bianco che l'Europa forse fa paura per tutta una serie di motivi. Primo, è il più grande mercato che c'è di riferimento, di sbocco per tantissime merci e servizi americani. Secondo, purtroppo forse per noi l'Europa è importantissima perché è anche maestra nel regolamentare. Questo alla Silicon Valley non piace tantissimo. E forse in ultima istanza, se andiamo a riprendere diciamo la tesi di Carney, premier canadese, l'Europa insieme ad altre medie potenze può davvero dire la sua, e quindi forse gli americani sono resi conto che va trattata e maneggiata con cura questa Europa.
1: Senza dubbio c'è però appunto l'aspetto della regolamentazione che, come dicevi, alla Silicon Valley non va per niente giù, e ci sono i primi tentativi di, ancora timidi, di autonomia europea sul piano dell'intelligenza artificiale e legata anche alla difesa. Ricordiamo per esempio che i servizi segreti tedeschi, la BND, hanno rescisso il contratto con Palantir, la azienda di Peter Thiel, e hanno stipulato un contratto con una piccola promessa, neanche tanto piccola, invece dell'intelligenza artificiale, che è Chaps Vision, che è un'azienda francese.
0: E staremo a vedere, perché l'autonomia strategica si gioca anche su questi aspetti. Noi facciamo una piccola pausa, continuiamo a ragionare di difesa europea, di Baltici come grande ago della bilancia, poi torniamo.
2: L'imprenditore italiano, l'Homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono dolorosi.
3: Per salvarsi dalle relazioni spinose, c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com. Stop that.
4: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
5: L'IA che crea valore. C'è ancora spazio per la creatività nel marketing di oggi? Una guida pratica ispirata ai principi di Seth Godin per imparare a usare l'intelligenza artificiale senza perdere ciò che conta davvero. AI Marketing di Sonia Milan. Dal 30 maggio in edicola con Il Sole 24 Ore a 12,90€ in più e in libreria.
6: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
7: Sì, è di là sul divano.
6: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
7: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
11: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
12: Vi presenta Borse in diretta.
13: Buon pomeriggio da Deborah Rosciani. Wall Street aperto negativa, con l'unica eccezione della tecnologia sul Nasdaq, per ancora una volta il riaccendersi delle tensioni fra Stati Uniti ed Iran, con Teheran che ha confermato il blocco di Hormuz, punta ad aprire un nuovo fronte, nuove chiusure, e quindi questo per il presunto fallimento delle trattative con gli Stati Uniti. Sono le solite schermaglie, le solite notizie che vanno avanti e che danno molto fastidio, come è logico immaginarsi, al mercato. E naturalmente il primo effetto che si è avuto dalle notizie che stanno arrivando negli ultimi minuti da questo fronte è stata la nuova fiammata del prezzo del petrolio. Dopo una situazione di relativa calma questa mattina, abbiamo in questo momento un aumento del 6% per il Brent a Londra, che è finito sopra i $97 al barile, il greggio americano è sopra i 94, con una crescita improvvisa di 7 punti percentuali. Questo porta inevitabilmente nervosismo in borsa, come dicevamo, con Wall Street in questo momento negativa, ma come è noto di questa situazione ne risente di più l'Europa. Andiamo con ordine: mercato americano, Dow Jones meno 0,3%, poco sotto la parità lo Standard & Poor's. Novità In arrivo da casa Nvidia e quindi Nasdaq in rialzo dello 0,11%, aggiornando

0: una volta i suoi livelli massimi, mentre c'è una brusca frenata dopo la mattinata per l'Europa. Parigi scende dello 0,8%, Francoforte meno 0,48%, Milano meno 0,71%. Le vendite ritornano forti sul settore della cantieristica e della difesa. Avio meno 5%, Fincantieri meno 3,89%, Leonardo meno 3,75%. Gli energetici invece tutti in rialzo: Tenaris più 3%, Saipem più 2,7%, Eni più 2,40%. È tutto.
1: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
2: Funzionalità della prostata?
3: O ti senti così?
2: O ti senti ACT? Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro in farmacia e parafarmacia.
4: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia AI Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
7: Ci sono imprese che nascono da un'intuizione, crescono dentro un territorio e poi imparano a parlare al mondo. Nel Friuli Venezia Giulia, 6 aziende raccontano come si costruisce innovazione. Dalle sneaker circolari alla ricerca biomedica, dai materiali sostenibili alla logistica intelligente, fino alle tecnologie quantistiche e agli hub di Open Innovation. Frontiere d'impresa, storie di aziende in evoluzione, è un podcast originale del Sole 24 Ore, creato per Regione Friuli Venezia Giulia.
8: Nessun luogo è lontano.
9: Ancora una volta ben ritrovati, puntata speciale di Nessun Luogo Lontano, puntata fredda diremo noi in gergo, ma in realtà puntata caldissima perché stiamo parlando di Baltici, di difesa europea, di disimpegno statunitense. In tutto questo abbiamo provato a tirar fuori quelle che sono le leve fondamentali per capire la geopolitica e le relazioni internazionali. Abbiamo parlato di geografia, di energia, di infrastrutture, di exclave, di investimenti nelle spese militari, ma c'è una variabile che molto spesso viene sottovalutata, che è la variabile tempo, che molto spesso Antonio Taglia, che è qua con me per raccontare, per compiere questo viaggio, diciamo, i modelli non democratici, le autocrazie hanno un concetto di tempo e un maneggio del tempo molto diverso dal nostro. La Federazione Russa si dà degli obiettivi di qui a anni, la Cina fa la stessa cosa. Normalmente i regimi democratici, che si sottopongono periodicamente allo scrutinio del loro elettorato, hanno orizzonti temporali diversi. Fra le altre cose, tu hai sentito Carlo Masala, che insegna politica internazionale all'Università delle Forze Armate Tedesche di Monaco. Lui ha scritto il libro che si chiama Se la Russia attacca l'Occidente, uno scenario possibile. Quasi un telegramma, è davvero uno scenario possibile?
10: Allora, secondo Masala sì, e tra l'altro ha detto che se lui fosse Putin approfitterebbe di una finestra di tempo come quella del prossimo autunno.
9: E allora di tempo parla proprio Masala e dice sostanzialmente, per citare qualcuno, fate presto, sentiamo.
11: Da un punto di vista retorico siamo sulla strada giusta, ma quando ci arriveremo non sarà mai troppo presto. I nostri leader politici e anche alcuni dei leader militari stanno pianificando e lavorando in vista della data del 2029, ma siamo già a metà del 2026. E se consideriamo il punto in cui ci troviamo oggi, non abbiamo fatto tutti questi progressi. Continuiamo a intrattenere dei dibattiti concettuali che io mi spingerei a definire molto stupidi, che dimostrano come in molti paesi europei non abbiamo ancora idea di come potrebbe svolgersi un possibile attacco russo e che tipo di guerra guerra potrebbero condurre contro le nazioni europee. C'è questo stupido dibattito in corso su droni contro fanteria. Qualcuno sostiene che bisogna basarsi solamente sui droni, altri sostengono che i droni devono essere integrati con la fanteria, e questo rivela che non abbiamo idea di come la Russia ci potrebbe attaccare e di cosa dovremmo fare per difenderci. Il mio punto di vista è sempre stato che l'essenza della difesa e del mantenimento di un territorio consiste nell'avere una forza che mette gli anfibi sul terreno. E su un altro fronte abbiamo ancora in corso un dibattito sull'acquisto di forniture militari esclusivamente europee o sulla possibilità di acquistare da paesi terzi, mentre nella maggior parte dei paesi europei non è stata adottata ancora una decisione definitiva. Io credo che più un paese è vicino a Mosca, migliori sono la sua consapevolezza e la sua situazione. Mentre più ci allontaniamo geograficamente da Mosca, peggiore diventa la situazione. Non abbiamo neanche un'idea sulla coscrizione obbligatoria. Tutti quanti sappiamo che la massa conta, ma per ragioni politiche si esclude la possibilità di reintrodurla. Insomma, direi che se il 2029 è l'orizzonte entro il quale dobbiamo essere pronti, allora siamo ancora troppo lenti.
9: La lentezza dell'Europa, l'importanza della reattività nel prendere eventualmente decisioni, l'importanza ancora una volta della geografia. Tempo e geografia come direttiva è fondamentale anche per interpretare la geopolitica. Carlo Masa, l'insegna politica internazionale all'Università delle Forze Armate Tedesche di Monaco, e ha scritto il libro Se la Russia attacca l'Occidente, uno scenario possibile. C'è un altro aspetto un po' più immateriale, se vogliamo, Antonio Taglia, che ha a che fare con la comunicazione politica, cioè che i segnali che l'Occidente invia ai suoi presunti nemici, ai suoi antagonisti e ai suoi avversari. E lì Masala dice qualcosa di interessante.
10: In particolar modo, come sentiremo tra poco, lui parla di un mezzo disastro comunicativo, se non di un disastro comunicativo totale, perché avere un, secondo Masala, ma anche secondo molti altri esperti editorialisti, un presidente degli Stati Uniti che presenta sistematicamente la NATO come una tigre di carta o come un fronte disunito, ovviamente sul piano del fattore psicologico verso chi vuole approfittare della situazione, verso chi vuole contrastare la NATO, è un elemento che fa molto a livello di morale. L'altro aspetto interessante, che però ho trovato molto importante nella prima risposta di Masala, è il riferimento alla possibilità di acquistare da altri paesi.
9: Sì.
10: Beh, non dimentichiamoci che appunto in tutte queste conferenze ormai prendono parte paesi come il Canada, paesi come la Corea del Sud e paesi come il Giappone, che hanno un'industria militare interessante, e quindi se lo scenario di disimpegno degli Stati Uniti diventasse più concreto, dobbiamo ricordarci che esistono paesi fuori dall'Unione Europea che hanno delle idee in comune con l'Unione Europea.
9: E non soltanto, hanno la volontà e il desiderio anche politico di mettere a disposizione competenze industriali, cosa che non è scontato. Esempi di collaborazione, ne cito un paio: il progetto per il GCAP, per il jet di ultimissima generazione, che vede coinvolti i paesi da un capo all'altro del mondo. Recentemente l'italiana Leonardo, che è andata in Turchia per sviluppare ancora meglio competenze che hanno a che fare con i droni. Ancora Carlo Masala, chiudiamo con lui un ultimo passaggio, poi torniamo.
11: I segnali politici che vengono inviati sono un disastro. Un presidente degli Stati Uniti che attraverso i social media dice praticamente ogni giorno che ci sono gli Stati Uniti e la NATO, laddove l'ultima volta che ho controllato gli Stati Uniti fanno ancora parte della NATO, o che definisce non so più quante volte la NATO una tigre di carta e sostiene che la NATO è inutile, rappresenta un disastro comunicativo sull'impegno a difendere l'Europa. Questo perché, come tutti sappiamo, più che su quello che noi o gli altri facciamo sul piano militare, la deterrenza è basata prima di tutto sulla psicologia. L'altra parte deve credere davvero che se tenta di fare qualcosa ci saranno delle conseguenze. Ma quando ti trovi davanti a un presidente che mette in dubbio le capacità della NATO, questo è un disastro. E comprendo tutte le argomentazioni del tipo non dobbiamo speculare troppo su un'eventuale riduzione delle truppe americane in Europa. Ma il punto è che sono gli Stati Uniti a fare questi annunci, anche se alla fine gli Stati Uniti non ritireranno i 5.000 soldati di cui si parla o altri soldati. Ormai il disastro è fatto.
9: La voce, l'analisi, il pessimismo del professor Carlo Masa, insegna politica internazionale all'Università delle Forze Armate Tedesche di Monaco. C'è tutto un aspetto che ha a che fare con come comunichi le tue mosse. Alla fine, se ci pensiamo, 5.000 militari non è poi qualcosa che può realmente cambiare i destini di un conflitto, ma segnalata e comunicata in questo modo può essere un vero problema. Allora Antonio, proviamo a lasciare la parola a un'altra persona che hai sentito.

0: sentito che il generale Ingo Gerhards, comandante della Light Joint Force Command Brunsum e il comando delle forze NATO fianco est, sempre Lennart Meri Conference di Tallinn. E anche qua è interessante perché lui va, è molto pratico evidentemente, un militare va sul tema tempo, no?
1: Senza dubbio, tra l'altro appunto come dicevi tu è sostanzialmente il capo del fianco est della NATO, ha una competenza territoriale che si allarga dalla Finlandia fino a quasi diciamo l'estremo sud dell'alleanza. E Gerhards anche lui ne fa una questione di tempo, dice che sostanzialmente, come sentiremo, non bisogna essere pronti nel 2029, bisogna essere pronti adesso.
0: Grazie mille Antonio Taglia, intanto ti saluto, rimani con noi dall'altra parte del vetro che chiudiamo questo nostro viaggio, sentiamo il generale Ingo Gerhards.
2: Sometimes in media I read from politicians and as well from some of the generals.
3: A volte mi capita di leggere sui media politici, ma anche alcuni generali, che dicono saremo completamente pronti alla difesa nel 2030. Queste tabelle di marcia non mi piacciono per niente. Qui sul fianco est della NATO alla gente non interessa il 2030, interessa l'oggi. È molto importante raggiungere una percezione condivisa che arrivi dalle nazioni del fianco est al resto d'Europa. E io mi vedo come una sorta di facilitatore di questo processo, perché noi dobbiamo essere pronti oggi, il che non significa che non si debba evolvere e che non dobbiamo migliorare le nostre capacità, ma dobbiamo essere pronti oggi. Dobbiamo prendere i paesi baltici, la Lituania, la Lettonia, l'Estonia, come modello per capire come farlo, come evolverci verso una tecnologia migliore. Per quanto riguarda le truppe americane, capisco perfettamente che ci deve essere una turnazione, anche a causa della loro situazione nell'Indo-Pacifico, ma deve essere interconnessa con il fronte europeo. Faccio un esempio. Come deterrente abbiamo bisogno della capacità di colpire in profondità e al momento la maggior parte della capacità di colpire in profondità arriva dagli Stati Uniti.
0: Generale Gerhards, che comanda quel fronte così sensibile al momento dell'Alleanza Atlantica della NATO, il microfono era quello del nostro Antonio Tagli, in una puntata speciale di Nessun Luogo Lontano, fredda diciamo noi in gergo, ma caldissima perché ha a che fare con il futuro della difesa europea, ha a che fare con la crucialità di tutta quella zona che sono i paesi baltici. E tra poco, nel proseguo di questo viaggio, scopriremo come in realtà i paesi baltici, oltre ad essere un formidabile indicatore, termometro della situazione, stanno e hanno sviluppato gioco forza, causa la prossimità con la Federazione Russa, una serie di competenze che partono proprio per esempio dall'intelligence. Detto ciò, io vorrei sentire come se la cava chi è la guida, poi torniamo.
4: Strade in diretta.
5: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. Alle porte di Milano la tangenziale nord è chiusa tra Innesto Milano Meda e Paderno Dugnano in direzione Baranzate a causa di un incidente con veicolo ribaltato sul ponte statale 35. I veicoli provenienti da Bologna vengono obbligatoriamente deviati sulla Milano Meda. In Piemonte la A26 Genova Gravellona Toce è ancora chiusa tra Baveno e Carpugnino in direzione Genova per operazioni di ripristino in seguito ad un incidente con camion andato in fiamme. Nelle Marche, sulla 14 Adriatica, rallentamenti per un altro incidente con perdita del carico tra Ancona Nord e Ancona Sud in direzione Taranto. Sta piovendo in modo intenso sul versante adriatico. Sulla E45 Terni-Ravenna, code per un mezzo pesante in avaria tra Valsavignone e Canili in direzione Ravenna. Infine in Campania, sulla tangenziale di Napoli, un incidente da poco avvenuto provoca code tra Vomero e Fuorigrotta verso Pozzuoli. È tutto, Strada in diretta torna tra circa un'ora.
4: Nessun luogo è lontano.

Ancora una volta ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. Se state ascoltando questa puntata in nessun luogo lontano, che potremmo definire l'ennesima bussola per meglio orientarsi nel mare dell'attualità internazionale, vuol dire che non è successo quest'oggi niente di eclatante, almeno il Medio Oriente allargato e tra Russia e Ucraina. È una puntata, come noi amiamo chiamare, fredda. La potete ascoltare e riascoltare per capire meglio due o tre fattori che ci stanno a cuore e che spesso raccontiamo nel suo luogo lontano: il futuro della difesa europea, le relazioni tra Europa e Stati Uniti in seno alla NATO e l'importanza e la crucialità dei paesi baltici. Proprio di questo stiamo ragionando, di geopolitica dei Baltici, cioè stiamo parlando sostanzialmente di Estonia, Lettonia e Lituania e il loro rapporto

0: raggiungendo i suoi obiettivi strategici in Ucraina.
1: E questa è la voce di Linas Kojala, dirige il Geopolitics and Security Studies Center, think tank di Vilnius, voce sempre raccolta dal nostro Antonio Natale, che come sapete ormai sta acquisendo una certa esperienza sul tema di difesa. Stava ragionando Linas Kojala sull'ennesimo caso di un'incursione di droni o di una deviazione di droni attribuibile alla Federazione Russa, una delle tante minacce soprattutto percepite dai paesi baltici riguardo alla postura della stessa Federazione Russa. Sentiremo parlare ancora molte volte di quello che si pensa in Lituania, in Estonia, sentiremo ancora parlare di NATO senza gli Stati Uniti, sentiremo ancora parlare di postura europea, di autonomia strategica europea. Per farlo, lo sapete, bisogna, lo stiamo imparando noi tutti, bisogna attingere a vari campi, bisogna parlare di geografia, di geopolitica in senso stretto, di investimenti in campo militare non solo, di cultura, anche di cultura della diplomazia, perché sarebbe un mondo fantastico se non si dovessero più combattere guerre e la diplomazia riuscisse nel magico intento di far abbassare le armi sempre e comunque. Purtroppo gli ultimi mesi, le ultime settimane ci consegnano un'inefficacia, una stanchezza della diplomazia e piuttosto invece un terreno, sono le armi che comandano, sono le armi che guidano, ai noi anche i consessi diplomatici. Mi fermo qui per questa puntata di Nessun Luogo Lontano, la trovate in tutte le piattaforme, su tutte le piattaforme, la trovate anche dal sito di Radio 24, magari da ascoltare alle 4:30 del mattino mentre fate jogging. Io vi ricordo quello che ci guiderà anche nelle prossime puntate, lo sapete, tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Tra i miei doveri, come sapete, c'è quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo. Ci sentiamo domani, ore 16. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.
2: Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores.

0: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
1: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
0: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: E ci mantiene giovani.
0: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
1: Perché Oliveto è Oliveto.
2: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
6: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
7: Impianto fotovoltaico sui capannoni industriali.
8: Sempre più aziende scelgono di installare un impianto fotovoltaico per ridurre i costi energetici, soprattutto in un momento in cui il prezzo dell'energia incide in modo sempre più rilevante sui costi produttivi. Ma come possono essere sicure che il tetto del loro capannone sia idoneo all'installazione? Ne parliamo con Alberto Piasentini, Project Coordinator di Elysium.
9: Non tutti lo sanno, ma dopo l'installazione di un impianto fotovoltaico, fare la manutenzione al tetto diventa molto difficile e spesso le infiltrazioni si presentano poco dopo. Con il metodo Elysium Regenera progettiamo e realizziamo sistemi di copertura che, come prima caratteristica, hanno quella di durare più dell'impianto fotovoltaico. Con i nostri sistemi innovativi siamo in grado di realizzare un impianto efficiente e performante su una copertura duratura e progettata anche nel rispetto delle nuove normative in tema di prevenzione incendi.

0: vai su radio24.it, accedi alla sezione Elysium Regenera e scopri applicazioni e risultati del metodo Elysium Regenera.
1: Sono le 17.
2: GR24, il sole 24 ore.

0: L'Iran ferma le trattative con gli Stati Uniti a causa dell'escalation di Israele in Libano e minaccia lo stop alle navi anche nel Mar Rosso. 4 braccianti pakistani trovati carbonizzati su un'auto in Calabria, ipotesi omicidio. Roland Garros, Cobolli passa ai quarti di finale, in campo Berrettini e Arnaldi. Buon pomeriggio dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. L'Iran ha sospeso i negoziati con gli Stati Uniti per un accordo di pace in segno di protesta contro l'offensiva scatenata da Israele in Libano e Teheran minaccia il blocco del traffico navale anche nel Mar Rosso tramite gli Houthi. Ci aggiorna in diretta Giorgio Stamatopoulos.
1: Sì, buongiorno, buon pomeriggio Alessandro. Siamo pronti a chiudere del tutto Hormuz e ad aprire il fronte di Bab el-Mandeb, porta del Mar Rosso. E la minaccia appunto pronunciata, come ricordavi poco fa, dai Pasdaran attraverso la loro agenzia di stampa Tansim. Teheran alza il tiro e agita il peggiore spauracchio per l'economia globale già in difficoltà, il blocco del Mar Rosso appunto e quindi del canale di Suez. La sfida della Repubblica Islamica punta a imporre lo stop all'escalation di Israele in Libano contro i suoi proxy del movimento sciita Hezbollah, che sta sollevando la condanna della comunità internazionale, sulla quale oggi si sta riunendo il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. L'Iran per lo stesso motivo ha anche annunciato lo stop allo scambio di messaggi con Washington fino al ritiro completo di Israele, nuovo ostacolo dunque alla già difficile trattativa intanto che prosegue sul nucleare. Gli Stati Uniti sono complici dei sionisti e continuano a violare la tregua, l'accusa delle guardie rivoluzionarie iraniane. Netanyahu, di fronte alle crescenti pressioni internazionali, tira dritto e poco fa è arrivato un ordine di evacuazione per i residenti della periferia sud di Beirut, di probabili nuovi bombardamenti dell'aviazione dello Stato ebraico, e intanto anche Bruxelles ha chiesto al governo israeliano di fermare l'offensiva. E per il momento è tutto.
0: Grazie a Giorgio Stamatopoulos. E restiamo in materia di guerre, ci spostiamo in Ucraina. Nel mese di maggio la Russia ha colpito l'Ucraina con un numero record di droni a lunga gittata pari a 8.150, il 24% rispetto al precedente record di aprile, quanto emerge da un'analisi della AFP in base ai dati dell'aeronautica ucraina. Sempre a maggio la Russia ha lanciato contro l'Ucraina anche 211 missili. Nei mesi precedenti i droni lanciati dall'Ucraina, oltre 7.000 al mese, avevano superato quelli russi. Sarebbero stati uccisi 4 migranti, probabilmente pakistani, trovati carbonizzati all'interno di un'auto in un distributore di carburante lungo il vecchio tracciato della statale 106 ad Amendolara, in Calabria. E questa è l'ipotesi, secondo quanto si apprende, che sta prendendo corpo tra gli investigatori, che pure non escludono altre possibilità.
2: Sono stati i vigili del fuoco, intervenuti per spegnere l'incendio, a scoprire i corpi carbonizzati all'interno del mezzo. Si tratterebbe di 4 braccianti di origine pakistana, trovati senza vita all'interno di un minivan andato in fiamme in un'area di servizio lungo la statale 106 Ionica ad Amendolara, nel Cosentino. L'allarme è scattato nel pomeriggio dopo la segnalazione di alcuni automobilisti che, percorrendo la statale, hanno notato l'incendio del veicolo. Gli investigatori hanno già acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nell'area. In un primo momento, infatti, si era pensato ad un incidente, ma anche ad un'esplosione che avrebbe sorpreso le vittime mentre riposavano sotto la pensilina del distributore. Gli accertamenti svolti finora, però, portano ad escludere l'ipotesi dell'incidente. La statale 106 Ionica è rimasta chiusa per alcune ore, successivamente riaperta al traffico. Simona Gambaro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Amendolara.
0: Tennis, Roland Garros. Negli ottavi di finale Flavio Cobolli supera l'americano Zachary Svajda in 4 set e accede così ai quarti di finale del torneo del Grande Slam. L'azzurro si è imposto in 3 ore e 19 minuti con il punteggio di 6-2, 6-3, 6-7, 7-6 e affronterà ai quarti il vincente fra il canadese Félix Auger-Aliassime e il cileno Alejandro Tabilo. In campo negli ottavi anche gli altri due italiani, Matteo Berrettini contro l'argentino Juan Maria Serundolo, e l'italiano conduce già 3.

3-0 nel primo set e Matteo Arnaldi con lo statunitense Frances Tiafoe. L'inizio è previsto alle 17:40. Ed è tutto per questa edizione di GR24. La linea va ora a Focus Economia.

Il mondo della plastica e della gomma si incontra a Milano. Dal 9 al 12 giugno Fiera Milano Ro presenta Plast, la principale fiera europea dell'anno dedicata al mondo delle materie plastiche, giunta alla sua 20ª edizione. Oltre 1000 espositori e 30.000 visitatori attesi da tutte le aree geografiche. 4 giorni per scoprire le ultime innovazioni tecnologiche del settore. Ti aspettiamo a Plast, dal 9 al 12 giugno, a Milano.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: La finanza aziendale cambia rapidamente. Data analysis, intelligenza artificiale, cyber security, sostenibilità e fintech ridefiniscono le competenze richieste ai professionisti. Sentiamo Raffaele Oriani, Dean Lewis Business School e professore ordinario di finanza aziendale.
2: Nel mondo del corporate finance, l'evoluzione tecnologica e regolatoria richiede profili sempre più completi. Le competenze tecniche restano fondamentali, ma oggi devono integrarsi con la capacità di lavorare con i dati e con l'intelligenza artificiale, con l'attenzione ai rischi ESG e alla cyber security e con la comprensione delle innovazioni tecnologiche, soprattutto nel mondo fintech. A questo si aggiungono soft skills sempre più importanti, capacità decisionali, visione strategica e lavoro in team. In un mondo che cambia a ritmi mai visti prima, serve un aggiornamento continuo, in grado di collegare strumenti finanziari, trasformazione digitale e nuovi modelli di creazione del valore.
1: Scopri di più sull'offerta formativa in ambito finance di Lewis Business School, attiva a Milano.
3: Focus Economia di Sebastiano Barisoni.

17:08 minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, come sempre andando a ritroso, ci occuperemo della parte finale di questo annuncio a sorpresa del colosso dei semiconduttori per l'intelligenza artificiale, il più conosciuto, vale 5.100 miliardi di capitalizzazione, più di due volte il PIL italiano. Mi riferisco a Nvidia, che ha annunciato che cosa? Che vuole entrare anche nel settore dei semiconduttori, dei microchips, per i computer fissi e portatili, quelli che usiamo tutti noi. E tra l'altro il titolo guadagna in borsa oltre il 4%, per fare girare questi microchip, questi semiconduttori, in tutti quelli che possono essere i sistemi sostanzialmente Windows, quindi l'80% di quello che viene utilizzato a livello mondiale. È un salto di qualità, perché fino adesso abbiamo sempre parlato di Nvidia come il principale attore, quello più conosciuto, quello che ha raccolto anche di più, ma nel campo dei grandi data center, dei grandi investimenti sull'intelligenza artificiale, che servivano in primis a sviluppare nuovi modelli di intelligenza artificiale e poi a essere vendute soprattutto alle imprese. Non c'era ancora stato l'ingresso di Nvidia nel settore che possiamo chiamare così retail, i normali computer portatili o fissi che utilizziamo noi tutti i giorni. Sempre nella seconda ora del programma ci occuperemo di un'altra notizia che non c'entra nulla con il mondo delle big tech, ma l'offerta che è arrivata per i colossi.

grosso del trasporto aereo, e mi riferisco a EasyJet. Il titolo in apertura: è arrivata l'offerta da un fondo che opera già nel settore aeronautico, Castle Lake, ma il titolo in apertura guadagnava l'11%, poi è arrivato a guadagnare oltre il 30%, adesso siamo leggermente sotto il 30%, nonostante le smentite di EasyJet di aver avuto mai alcuna interlocuzione, quindi sembrerebbe un'offerta ostile vista la reazione di EasyJet. Però sarà interessante capire come mai, in un mondo che in questo momento è alle prese soprattutto col kerosene, di cui non si parla più del rischio jet da carburante, rischio assenza per via del blocco dello Strato di Hormuz, dicevo, come mai si vada a muovere un mondo che sembrava abbastanza consolidato, visto che le ultime operazioni significative hanno riguardato l'Italia, penso all'ingresso di Lufthansa per poi diventare socio maggioritario in ITA, ma riguardavano compagnie aeree in difficoltà. EasyJet, che ha fatto l'anno scorso, il dato è al settembre 2025, ha chiuso l'anno con un utile netto superiore a mezzo miliardo di euro, non è sicuramente una compagnia in difficoltà, e anche di questo ci occuperemo. Nella prima parte del programma invece un ragionamento sul petrolio, su questa, visto che il governo deve rifinanziare il taglio alle accise, o vorrebbe rifinanziare il taglio alle accise, c'è un'opinione molto scettica su questo, non è l'unica. Vari osservatori hanno detto: va bene se è una cosa provvisoria, attenzione che nel medio termine rischia di incentivare ancora di più l'uso dell'auto, cioè il consumatore, l'automobilista non si rende conto di quanto alto è il prezzo in realtà, usi soldi pubblici per fare un favore a tutti, anche a chi non ne ha bisogno, perché magari in base anche all'automobile di cui dispone ha disponibilità economica per reggere qualche decina di euro in più di pieno. E abbiamo visto anche un aumento dei consumi da carburante nel mese di aprile, contrariamente a quello che non poteva attendersi. E di questo parleremo, e poi di una vicenda che invece riguarda in parte anche sempre il tema energia, e cioè il fatto che la Francia, sapete, è il paese che ha il costo dell'energia più basso a livello europeo dei vari paesi. Perché? Perché ha una buona parte di energia prodotta col nucleare. Allora, SoftBank scommette proprio sulla Francia per accelerare la corsa europea all'intelligenza artificiale. Il gruppo è un gruppo giapponese, ma ha annunciato, secondo quanto riporta il Financial Times, un impegno fino a 75 miliardi di euro per sviluppare una vasta rete di infrastrutture dedicata al calcolo avanzato. Se completato, diventerebbe il più grande complesso di data center per l'intelligenza artificiale in Europa, e il più importante impegno nel settore dell'intelligenza artificiale assunto da SoftBank al di fuori degli Stati Uniti. Emmanuel Macron si era speso già, e questa notizia lo coglie in maniera positiva alla vigilia dell'edizione 2026 di Choose France, quindi il momento in cui la Francia cerca di attirare capitali stranieri e investimenti internazionali. Però, secondo le indiscrezioni, la scelta sarebbe maturata dopo una cena tra Macron e il numero uno di SoftBank, che si chiama Masayoshi Son. E perché ne parliamo legandola al tema dell'energia? Perché uno dei motivi per cui avrebbe scelto la Francia, e nello specifico Dunkerque, con un hub dedicato alle infrastrutture per l'intelligenza artificiale e per la produzione di tecnologie, tant'è che i primi 45 miliardi servono per realizzare 3,1 gigawatt di capacità computazionale, e poi ci ne saranno altri 2 gigawatt con una capacità complessiva di 5 gigawatt. Ma dicevo, perché hanno scelto la Francia? Per i bassi costi dell'energia, oltre che per, da quello che si capisce, anche una maggiore snellezza e velocità burocratica, due elementi in cui l'Italia ha una zavorra. E qui non c'entra l'Europa, c'entra l'Italia con le procedure burocratiche, e l'Italia che a suo tempo scelse il no nucleare, e adesso sappiamo che il governo invece punta al nucleare, ma i tempi sono da tutti indicati circa in 10 anni. Per cui lo dico, perché l'Europa ha molti problemi, ma questa volta i vincoli sono tutti italiani. È inutile adesso usare l'Europa come scusa per qualunque problema che abbiamo in casa nostra.
5 gigawatt, faccio notare, sono paragonabili alla produzione di 5 centrali nucleari, oppure alla domanda che viene registrata da una metropoli come New York nei momenti di massimo consumo. Quindi stiamo parlando di una cifra enorme dal punto di vista energetico. Allora, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta video oggi non c'è, e allora andiamo con le altre notizie in breve.

E come sempre partiamo dalle borse che questa mattina in Asia avevano chiuso bene, grazie ai tecnologici, nuovi record per l'azionario. Tokyo aveva chiuso con un più 0,90% e Hong Kong con un più 1%. Quando è arrivato il turno dell'Europa, l'Europa ha aperto piatta, diciamo incerta, Milano meno 0,08, Londra meno 0,2. E al di là dei casi che citavo, EasyJet in Europa e Nvidia negli Stati Uniti, le borse europee sono rimaste sostanzialmente ferme fino a buona parte della mattinata. E poi cosa è successo? Beh, è arrivata la notizia che dall'Iran, che sarebbero state sospese, l'hanno già ricordato i nostri GR, i media iraniani, hanno detto che l'Iran ha interrotto lo scambio di messaggi con gli Stati Uniti. Questo ha fatto piegare tutte le borse in negativo, quelle europee, soprattutto Milano perde lo 0,70% in questo momento, lo 0,80% lo perde Parigi, lo 0,50% il calo di Francoforte, Londra meno 1,1%, l'America meno 0,30% sul Dow Jones, e poi invece invariato lo Standard & Poor's, Nasdaq più 0,1%, ma è soprattutto l'effetto Nvidia sul Nasdaq. Per quello che riguarda invece l'andamento di euro su dollaro, siamo a 1,16,17, quindi poco mosso. Tra i titoli segnalo di nuovo forti vendite su Avio dopo i rally dei giorni scorsi, meno 8,5%, Fincantieri meno 4,20%, Leonardo meno 4, oggi debole tutto il settore, diciamo così, difesa, se vogliamo chiamarlo in questo modo. Poi Buzzi perde il 3,40, Stellantis il 2,90, Campari meno 2,60, Moncler meno 2, Mediobanca meno 1,90, Monte dei Paschi meno 1,80, come Intesa San Paolo. E chi ne sta beneficiando? Così capiamo anche come sta andando il petrolio, i titoli legati all'energia. Perché è vero che poi sono giunte notizie che gli Stati Uniti hanno fatto passare in questi giorni circa 70 navi, avrebbero autorizzato il passaggio di circa 70 navi nello stretto di Hormuz. Però ragazzi, stiamo parlando su circa 1000 navi bloccate di un'inezia. Gli USA hanno assistito 70 navi attraverso lo stretto di Hormuz, navi mercantili, da quello che si è capito. Ma diciamo, a questo punto si sono mossi poi tutti i prezzi delle materie prime. Petrolio è salito del 4%, il Brent intravede quota 100, siamo a 96,75, WTI 93,60. Da inizio dell'attacco americano-israeliano all'Iran, il Brent è un più 33%, il WTI è un più 40%. I prezzi dei carburanti risultavano questa mattina ancora in calo rispetto alle quotazioni di ieri, rispettivamente 3 centesimi sulla benzina e 5 centesimi sul gasolio. Benzina in modalità self-service era 1,941 euro, mentre gasolio a 2,005 euro. Sappiamo che questi livelli incorporano già l'ultimo taglio fatto dalle accise. Per quello che riguarda il gas, ad Amsterdam siamo a vicine 50, 49 euro a megawattora, un anno fa eravamo a 32. L'elettricità, il PUN, verrà venduto domani a 120 euro a megawattora, un anno fa era a 116. Lì c'è la differenza minore, onestamente, mentre su gas e anche petrolio, ovviamente il dato rispetto a un anno fa, ma rispetto anche al 27 febbraio, il gas viaggiava a 32,4 euro, con lo stesso prezzo, diciamo, di un anno fa. E il gas ha fatto un più 51% ad Amsterdam dall'inizio del conflitto. E allora dicevo, Tenaris più 3,20, Saipem più 2,60, Eni più 2,5, Amplifon più 1,30, Ferrari recupera qualcosa, più 1%. Alcuni dati di carattere macroeconomico, come sempre facciamo in questa prima parte. L'indice PMI manifatturiero cinese è sceso
a 51,8 punti a maggio, dopo il massimo registrato ad aprile a 52,2. Ora è un indice, sappiamo l'indice del responsabile di acquisto quando è sopra i 50 punti segnale espansione economica, quindi il settore manifatturiero sembra ancora sopra la soglia, anzi è ancora sopra la soglia di stagnazione o rallentamento. Però guardando poi i dati, lo hanno fatto gli economisti Barclays, la disaggregazione dei dati appunto PMI manifatturieri cinesi rivela un modello di crescita biforcato, cioè i settori più forti sono quelli ad alta tecnologia o quelli orientati alle esportazioni. Tutti i settori cinesi che invece si rivolgono alla domanda interna sono in difficoltà e sono deboli. Buono anche l'indicatore sull'andamento responsabile acquisti del manifatturiero anche in Giappone, è sceso di un po' ma è sempre a 54,5 punti, quindi ampiamente sopra il livello di espansione economica. Nel frattempo vari media riferiscono come molte aziende asiatiche, non solo cinesi ma anche Taiwan, Filippine, India, Giappone, Corea del Sud, hanno registrato questi dati positivi sull'andamento del manifatturiero. Secondo vari analisti il motivo sarebbe sostanzialmente il fatto che molte aziende asiatiche stanno aumentando le scorte per proteggersi da possibili shock alle catene di approvvigionamento. Questo spiegherebbe perché gli indici si mantengono così, insomma, anche se leggermente in calo, così positivi, se stai accumulando scorte. Negli Stati Uniti il PMI manifatturiero è a 55,1 punti, in Gran Bretagna è salito a 53,9, quindi sostanzialmente quello che si sta confermando è, perlomeno sul fronte della manifattura, un andamento non così negativo, oserei dire, rispetto alle previsioni iniziali dopo il blocco dello Strato di Hormuz, quasi positivo se pensiamo da dove eravamo partiti. E anche in Europa l'indice manifatturiero è sceso, ma resta sopra i 50 punti, 51,6. E si è fermato soprattutto in Germania, dove è veramente sulla soglia tra stagnazione ed espansione economica. L'abbiamo visto anche in Francia scendere sotto invece quella soglia, 49,7. Però diciamo in generale l'andamento dell'attività economica è sì debole, ma è ancora molto presto, spero che non sia mai l'occasione per parlare di stagnazione e recessione economica. Detto questo, l'inflazione energetica si sta allargando, ha detto uno dei membri della Banca Centrale Europea, e mi riferisco a Isabel Schnabel, che ha detto: attenzione, l'inflazione energetica si sta allargando, la Banca Centrale Europea dovrà agire. Da come la leggo io sono tutte mosse per mettere le mani avanti, visto che ormai tutti scommettono che a giugno, nella prossima riunione decisiva della Banca Centrale Europea, a quel punto verranno alzati i tassi di interesse. C'è chi scommette addirittura su mezzo punto percentuale, chi ritiene che la mossa sarà più graduale e quindi un quarto di punto. Devo dire, quasi nessuno ipotizza che i tassi possano essere invariati. Abbiamo visto un'inflazione anche in Italia andare al 3,2%, quindi la BCE ha continuato a dire che per lei il 2% resta l'obiettivo di fondo.

Allora, interessante quello che oggi sottolinea il Sole 24 Ore. Veniamo all'Italia. Dopo la relazione annuale della Banca d'Italia, di cui ci siamo occupati la settimana scorsa, perché nella relazione del governatore Panetta veniva evidenziato come la ricchezza netta delle famiglie italiane continui ad aumentare. A fine 2025 era di 12.326 miliardi, pari a 8 volte e mezzo il reddito disponibile. Nel 2024 era 8,3 volte il reddito disponibile. Ora, è chiaro che la ricchezza finanziaria lorda è salita del 7,5% l'anno scorso perché è andata bene anche la borsa. E quindi se tu hai investito in borsa, in automatico ti vedi aumentare quello che è la tua ricchezza finanziaria. Per la precisione, l'anno scorso è salita di 6.500 miliardi, sostenuta soprattutto dal buon andamento della borsa e dalle partecipazioni in imprese residenti in Italia, quindi varie forme di partecipazione. Esiste anche l'investimento in obbligazioni societarie, non è che ci sia solo la borsa. La Banca d'Italia si è chiesta, attenzione, questo patrimonio che va ed è collocato soprattutto sui componenti più anziani sarà oggetto nei prossimi anni di un significativo trasferimento intergenerazionale e quindi con effetti importanti sulla distribuzione di ricchezza. Praticamente tra il 91 e il 2022 la quota di famiglie in cui il soggetto percettore del reddito principale ha meno di 36 anni si è ridotta dal 16 al 6%, mentre la quota di famiglie dove il percettore di reddito principale ha più di 65 anni è aumentata dal 23 al 28%.

0: E quello che stima la Banca d'Italia è che la ricchezza trasferita, soprattutto abitazioni, attenzione, c'è anche tutto il patrimonio immobiliare, da nonni a figli, da padri a figli, insomma, rappresenterebbe una quota di patrimonio superiore rispetto a quella ereditata dalle generazioni precedenti. E quindi, se le generazioni precedenti avevano ricevuto una quota intorno al 30%, la quota di ricchezza che verrà trasferita arriverà al 40%. Ora, è chiaro che poi il divario riguarda anche gli eredi con titolo elevato, avrebbe benefici maggiori di coloro che non hanno la stessa istruzione. Però la Banca d'Italia si interroga molto su come cambierà la distribuzione della ricchezza alla luce di questo trasferimento, che chiaramente, essendo un trasferimento non per merito ma per legame familiare, rischia di ampliare ulteriormente alcune disuguaglianze. Cioè, noi sappiamo che il lavoro, i salari e la ricchezza che una volta soprattutto si riusciva a accumulare grazie al lavoro contribuiva a creare nuova classe media, magari nuova classe media alta e quant'altro. Se invece la ricchezza, il salto di ricchezza arriva dall'asse ereditario o dai trasferimenti prima della, diciamo, dell'eredità, è chiaro che tu vai a cristallizzare le situazioni già ricche, diciamo, la dico male ma per farmi capire, e soprattutto non leghi più quello che è l'aumento del potere d'acquisto al lavoro, alla carriera, diciamo, a quello che hai fatto, ma lo leghi soprattutto a trasferimento netto oppure investimenti, nel senso che chi riceve liquidità poi li va a investire. Questo è importante per capire come cambierà poi la mappa, al di là, diciamo, della famosa frase di un paese che vive più di rendite che di lavoro, di rentier, come dicono i francesi. Sarà importante capire che nuova, diciamo, piramide sociale creerà questo trasferimento di ricchezza. Allora, e con questo andiamo su Meteo e Pubblicità, 349-238-6666 per sms e whatsapp, e poi partiamo con il primo tema, il ragionamento che sta facendo il governo su un ulteriore taglio delle accise, ma soprattutto quanto si possa andare per non creare fenomeni viziosi avanti con il taglio delle accise.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita.

0: che si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931, con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in autogrill.
1: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
2: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
3: Scuola, futuro e nuove regole. La maturità cambia volto. Nuovo orale, nuove prove e nuove sfide per oltre 500.000 studenti. Arriva preparato. Tutte le informazioni utili, i consigli pratici e gli errori da evitare, spiegati in modo chiaro dagli esperti. Perché la maturità non è solo un esame, ma il primo passo verso il futuro. Guida Maturità 2026. In edicola, mercoledì 3 giugno, con il Sole 24 Ore, a solo un euro oltre il prezzo del quotidiano.
4: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
5: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
5: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu, eh?
5: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
7: Iperceramica.
8: Tempo in diretta.
9: Bentrovati, ecco le previsioni per oggi e domani. Nelle prossime ore tempo instabile sui rilievi orientali, poi anche tra Toscana, Umbria e Marche con rischio di temporali. Altrove tempo più asciutto e soleggiato. Domani il tempo peggiorerà al nord, con fenomeni intensi tra Piemonte, Lombardia, Veneto e poi Toscana entro sera. Più stabile altrove, scarica l'app di ilmeteo.it.
10: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
11: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
12: Passa Intred.
13: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità. Veloce e performante per il tuo business. E spettacolare anche a casa.
12: Passa Intred.
13: Fibra da 19,95 euro al mese. Da 30 anni.
12: Connessi sempre.
14: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
15: Per prendere frescotto andiamo in autostrada.
16: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
17: Sicurezza energetica, sostenibilità e innovazione. Il 10 giugno alle 15, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24 Energy Future. L'evento, condotto da Maurizio Melis, analizzerà le dinamiche globali della crisi energetica e cercherà di capire con i professionisti del settore se la transizione energetica possa diventare la chiave di volta verso un futuro sostenibile. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi.
18: In collaborazione con
19: A2A Life Company. Una vita più azzurra è possibile. A2A.
18: E con Siemens, il tuo partner per la transizione energetica e digitale.
20: Focus Economia.

0: 17:35 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barigioni. Dunque, vedo molti messaggi su quello che abbiamo ricordato prima, e mi riferisco al rapporto di Banca d'Italia, come arriverà un trasferimento di ricchezza intergenerazionale, cioè tra padre e figlio, intergenerazionale, scusatemi, tra padre e figlio o da nonno e nipoti, molto forte, di 10 punti percentuali superiore ai precedenti anni. Alcuni mi scrivono: sì, però guardi che con il calo delle nascite questo permetterà ai giovani di, adesso lo dico male, di ereditare o di avere un passaggio anche prima dell'eredità più alto dei meno giovani. Sì e no, nel senso che è vero, e ho visto molte analisi su questo, che nelle nuovissime generazioni, insomma, chi ha 20 anni, 30 anni, è chiaro che sono meno come neonati, e sono meno anche in famiglia. Quindi tu vai a dividere un patrimonio non per 3-4 persone, ma per uno o due. Questo è sicuramente vero, e lo sanno anche soprattutto la generazione Z e millennial. Però attenzione, perché per quello che riguarda invece la mia generazione, quindi insomma la X, sono generazioni ancora molto molto numerose. Cioè non è vero che chi riceverà adesso i patrimoni ereditari dei genitori, poniamo, si trova in famiglie meno numerose, perché proprio negli anni, fine anni 60 e anche inizio anni 70, la natalità era ancora molto molto alta. Vale per le generazioni che hanno 18, 20 anni adesso, o anche 15, sappiamo quanto è invertita la piramide. A proposito però del beneficio per le fasce di reddito, è interessante quello che ha rilevato sempre la Banca d'Italia in merito al taglio delle accise. Sapete che il governo, quando è scoppiata la crisi di Hormuz dopo l'attacco americano e israeliano all'Iran, ha iniziato a tagliare le accise, prima con un taglio forte, 24 centesimi al litro, e l'ha rinnovato questo taglio due volte, cioè ogni due settimane. Poi il taglio successivo fu di 24 centesimi per il gasolio, ma di 6 per la benzina. Adesso nell'ultimo decreto ha dimezzato anche il taglio sul gasolio, portandolo a 12 centesimi e mantenendo quello sulla benzina a 6 centesimi. Il costo complessivo fino adesso sfiora i 2 miliardi di euro, e quindi devi capire bene come fare a prorogare, ad avere i soldi per eventuali altre proroghe, anche perché ancora il 3 giugno, quindi dopodomani, dovrebbe arrivare la risposta della Commissione Europea sulla richiesta italiana di maggiore flessibilità nei conti pubblici, con l'estensione anche all'energia della clausola che oggi consente di finanziare in deficit le spese per la difesa, il progetto SAFE. E questo è il tema di quanto è costato. Poi c'è un tema, appunto, che diceva che ricordava la banca di tuo governatore Panetta. Guardate che i benefici del taglio delle accise, quindi questi 2 miliardi di soldi pubblici, sono andati per oltre la metà alle famiglie con i redditi più alti. E per un semplice motivo: quando tu hai un reddito alto, hai una macchina di solito più grande, più costosa, che consuma di più, e diciamo la spesa per carburanti notoriamente cresce con il reddito. Lasciamo stare quella per lavori che hanno bisogno di utilizzare l'automobile, ma lì ci possono essere altre formule. E quindi c'è un tema di quanto riusciamo a reggere tagli continui delle accise, perché sono soldi pubblici che, se l'Europa non ti dà l'ok, ti vanno in deficit. Ma poi c'è anche un tema di quanto possa servire, perché abbiamo visto un dato anche sul dei consumi di carburante nel mese di aprile, che sono cresciuti rispetto all'aprile del 2025, proprio perché è un po' il ragionamento che si faceva anni fa sull'acqua. L'acqua nessuno vuole che diventi l'oro, ma un'acqua che non ha costo, quando una cosa non costa, alimenta lo spreco, perché non viene percepita la rarità del bene. Io non sto dicendo che l'acqua debba costare chissà che cosa, però è anche sbagliato dare per scontato che tanto l'acqua è pubblica, che con pubblica si intende a dire tanto non costa. No, l'acqua costa e ha dei costi. Ecco, allo stesso modo in economia si studia un fenomeno analogo anche in questo caso, perché quando tu vedi che il prezzo della pompa più o meno resta invariato, non sei spinto a ridurre i consumi, un primo aspetto. Secondo aspetto, questo taglio va soprattutto a vantaggio di chi ha già molto e poteva tranquillamente permettersi qualche decina di euro in più per fare il pieno. Lo dico senza nessun populismo, è un dato proprio economico. tant'è che il governo sta ragionando sull'ipotesi di un voucher destinato alle fasce più deboli, indicativamente sotto i 15.000 euro annui, da caricare, un bonus da caricare sulla social card, un bonus benzina. Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, buonasera.
1: Buonasera, grazie.
0: L'abbiamo chiamata perché nel frattempo abbiamo visto una sua posizione molto dura sul taglio delle accise. Che cos'è che non le piace del taglio delle accise?
1: Ma quello che ha detto lei poco fa, che va a vantaggio dei ricchi prima di tutto, poi ha accennato al non populismo sulla questione riduzione e aumento del debito, cioè nel buon senso, noi abbiamo il più grande debito al mondo rispetto al PIL dopo il Giappone. È il nostro fardello, abbiamo degli interessi che sono enormi, che comprimono la crescita, pertanto ogni volta che si aumenta il debito, insomma, è poi per queste ragioni che non sono strutturali. E poi banalmente, a parte insomma la polemica, i prezzi sono bassi, cioè i prezzi, come abbiamo detto tante volte, il prezzo del petrolio non è esploso, è aumentato. Il prezzo del gasolio, che è quello più usato, intorno a questi giorni a 2 euro, senza il taglio sarebbe 2,1, che è sempre inferiore ai picchi di anni fa, del 2,2 con la Russia, ma in termini reali siamo ancora molto inferiori ai prezzi del 2008, andando anche indietro. E perché, come diceva lei, i consumi stanno aumentando e cioè, qua abbiamo uno squilibrio, poi speriamo di aver torto, ma se rimane chiuso, cioè, andiamo verso un razionamento. Io ho avuto notizie che nei prossimi giorni all'INATE ci sono dei problemi sul kerosene. Ah. Pertanto insomma c'è qualcosa che non quadra qua. Cioè, i prezzi stanno bassi.
0: Sì, che è quello di cui parleremo dopo anche con Giuricin per la parte aerea, però. Sì, quello che non quadra è, glielo dico io Tabarelli, continuiamo a ricordarlo, se Hormuz ed è bloccato, perché sono passate 70 navi, non so, in due settimane, non so, i prezzi, lo ricordava anche lei, sui mercati internazionali non sono, cioè sì, sono alti, qualcuno mi dice secondo lei è poco, 2 euro, no, non è poco, ma abbiamo visto prezzi anche molto più alti, sia del petrolio sui mercati internazionali, sia anche della benzina, senza che vi fosse un blocco dello Strato di Hormuz. Lei come se lo spiega questa tra virgolette tranquillità? Lo so anch'io che il petrolio Brent è aumentato del 30% dallo scoppio della guerra, che non è poco, ma viaggiava a un livello tra i 60 e i 70 dollari, che era mediamente, non dico basso, ma molto medio, non partiva da livelli alti. Tabarelli?
1: I mercati, cioè la finanza che domina un po', che facciamo sempre di speculazione, questa volta fa una speculazione molto al ribasso, cioè non crede che questa crisi duri, però sono passati 3 mesi, 3 giorni, la situazione secondo me è paradossale, manca il 20% del petrolio mondiale, c'è stata già una riduzione della domanda, però come dice Birol, capo dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, creata nel 1974 da Nixon proprio per rispondere al primo shock petrolifero, lui dice chiaramente che questa è la più grave crisi della storia. Ecco, io ricordo nel 73-79 i prezzi sono triplicati e quadruplicati. Se avessimo dovuto applicare le stesse regole, da 70 dollari che eravamo a dicembre o gennaio, dovremmo essere andati almeno a 200, il gasolio doveva essere 3 euro, non 2 euro, pertanto adesso ovviamente faccio, insomma, voglio fare del terrorismo, però è benissimo.
0: Vabbè, lei è un noto gufo, quindi
1: se no non mi chiama, le notizie buone non sono mai buone notizie, detto questo insomma c'è qualcosa che non va, anche perché noi che siamo dentro questa analisi dei mercati dell'energia da tanti anni, cioè abbiamo sentito minacciare la chiusura dello Stretto di Hormuz, se mi avessero detto 2 mesi fa che rimaneva chiuso per 3 mesi, ma avrei detto tranquillamente 200 dollari per barile, che invece non c'è. Continuano a scommettere, ma però ripeto, c'è scarsità in giro per il mondo e se continua questa situazione, cioè negli Stati Uniti il prezzo del petrolio e della benzina che va verso i 5 dollari per gallone è qualcosa di incredibile, le scorte americane sono al loro minimo storico dentro gli Stati Uniti, ovviamente gli algoritmi degli finanzieri stanno dicendo che Trump non può durare su questa questione, però d'altra parte oggi vediamo le richieste che fa Israele, cioè l'Iran vuole mettere un pedaggio su Hormuz, è una cosa inconcepibile, pertanto non lo so come ne usciamo.
0: Allora, qui ci sono due elementi. Da un lato, lei, lo dico che mi sta scrivendo, guardate, la stessa tesi che ha avanzato Tabarelli, l'ha avanzata dal Festival dell'Economia di Trento il professor Sapelli, dicendo: quando il prezzo veniva fissato dai petrolieri, da chi sapeva esattamente, era una cosa, adesso viene fissato dai futures, i futures scommettono. Devo dire, non solo i futures sul petrolio, anche tutto l'andamento dell'azionario a Wall Street, visto i livelli a cui è, sta scommettendo che questo shock verrà riassorbito, un po' di intelligenza artificiale, un po' che verrà riassorbito. Il problema è che è una scommessa finanziaria, non è fatta, se ho ben capito il ragionamento di Tabarelli, da chi il petrolio lo maneggia veramente. Io spero che Tabarelli abbia torto anche questa volta, però attenzione, perché è vero, l'altra possibilità qual è, ed è l'ultima domanda che ho per lei, che il petrolio magari non vada a 150, a 140, a 200, ma che però si mantenga a un livello 100 molto a lungo. Cosa voglio dire? Che magari non prende quei picchi, però poi si mantiene per buona parte dell'anno sopra il livello 100, perché devi ricostruire le scorte.
1: Corretto, noi abbiamo prodotto le ultime nostre previsioni, ci sono quelle raccolte da altre agenzie, visto che noi siamo molto più alti rispetto al consenso, proprio per questa ragione. Perché quello che siamo sicuri ad oggi, oltre alle scorte che devono essere costituite, come ha detto lei, è che comunque l'Iran ha sostanzialmente vinto, a meno che non vada avanti la guerra, che è lo scenario peggiore. Se fanno la pace domattina, comunque l'Iran ha vinto e ha il controllo di Hormuz, cosa che non è successa negli ultimi 50 anni. Questa componente di tensione politica, che non è gravissima per tenere 110, io ricordo che nel 2008 è stato $140, ecco, 110 terrà un po' più alto i prezzi, che non è un dramma, ecco, perché c'è sempre questo rischio che Israele si arrabbi, sì, che voglia, certo, una guerra, e pertanto rimaniamo su questi livelli e non si va,
0: guardate,
1: giù,
0: io come,
1: verso quei 70.
0: Io come battuta tempo fa ho detto che l'Iran, per cui ripeto per la 20ª volta, ho zero simpatia del regime iraniano, torturatore, assassino di studenti, giovani, manifestanti, donne, però è un dato di fatto che, come battuta, uno può dire: vabbè, ma che bisogno ha adesso l'Iran del nucleare? Ha scoperto di avere Hormuz, perché quello che è successo è esattamente questo, che, come diceva Tabarelli, Hormuz non era assoggettata e associata all'Iran fino a qualche mese fa, nessuno immaginava il blocco, tant'è che sono rimaste bloccate 1000 navi e i prezzi dei noli fino a qualche giorno prima viaggiavano assolutamente in linea con l'anno precedente, quindi non se lo immaginava nessuno. Vi rendete conto che fate previsioni completamente sballate? Non lo so se siano sballate o no, è vero che il prezzo, che va bene a noi, bisogna capire quando qualcosa che va bene è, diciamo, va bene perché le cose stanno andando meglio del previsto, oppure va bene perché si sta caricando la tsunami, oppure va bene perché pensiamo che poi scenderà, invece resterà fino a dicembre a 110, a 105, a 100. Tutti notiamo, e tutti speriamo di sbagliarci, un atteggiamento molto ottimista dei mercati azionari e anche dei mercati delle commodities rispetto a quello che era stato l'inizio. Siamo a un livello di petrolio anche più basso rispetto al primo mese di guerra, che non ha molto senso razionale, perché o tu mi dimostri che hai aumentato le importazioni, i transiti da altre parti, o sennò dovrebbe essere l'opposto. Eppure questo è l'atteggiamento che ha il mercato, ed è giusto farlo evidenziare. Grazie anche a Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia. Nel frattempo, a proposito di energia, c'è un paese dove sappiamo che l'energia costa meno che in altri paesi europei, la Francia, grazie al nucleare, e guarda caso mica tanto, perché lo ha proprio dichiarato SoftBank, che è un gruppo giapponese, ha annunciato che è un impegno fino a 75 miliardi di euro per sviluppare una vasta rete di infrastrutture per l'intelligenza artificiale, dove? In Francia, creando il più grande complesso di data center per l'intelligenza artificiale di tutta l'Europa, dopo un incontro, una cena tra Macron e il leader Masayoshi Son. Pensate che avrà l'impianto, ci sarà un primo impianto da 45 miliardi di euro per realizzare 3,1 gigawatt di capacità computazionale, nella regione del Hauts-de-France, e uno dei principali sorgerà infatti a Dunkerque, e poi si raggiungerà un altro impianto da 2 gigawatt per un totale di 5 gigawatt, che vuol dire una produzione energetica paragonabile, un fabbisogno energetico paragonabile a quello che valgono 5 centrali nucleari, oppure la domanda di energia che si registra nei picchi massimi in tutta la metropoli di New York.

0: Allora, Danilo Ceccarelli da Parigi, buonasera Danilo.
1: Buonasera, buonasera a voi.
0: Dunque, SoftBank appunto è un conglomerato giapponese, insomma, che è una holding di investimento tecnologico che punta proprio a espandersi sull'intelligenza artificiale e semiconduttori. Poi dopo la pausa del GR parleremo anche di quello che sta capitando su Nvidia. Ma insomma, il motivo per cui scelgo la Francia è perché ha il nucleare e ha meno burocrazia?
1: Esattamente, l'annuncio è arrivato ieri alla vigilia di questo appuntamento Choose France, che è un appuntamento annuale organizzato da Macron, è arrivato alla nona edizione, in cui si mettono in avanti gli investimenti stranieri fatti in Francia, e appunto tra questi c'è questo investimento di SoftBank, che è il più importante investimento mai fatto in Europa legato all'intelligenza artificiale. E il presidente di SoftBank, Masayoshi Son, lo ha detto chiaramente: abbiamo scelto la Francia perché è un paese produttore ed esportatore di energia.
0: Anche in Italia, certo.
1: Macron sta puntando molto ovviamente sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale, tanto che aveva già organizzato un altro evento a febbraio, nel quale erano stati annunciati 109 miliardi di euro di investimenti nell'intelligenza artificiale in Francia. E in quell'occasione il gruppo energetico pubblico, il colosso che produce energia nucleare EDF e altre aziende del settore, avevano svelato una serie di progetti per appunto attirare gli investitori, tra cui 35 stabilimenti pronti per essere utilizzati in giro per la Francia, appunto da queste aziende che utilizzano data center, come appunto ad esempio SoftBank. Tra l'altro, nella giornata di oggi, nella quale sono stati annunciati una serie di investimenti stranieri, c'è stato anche quello del gruppo Marcegaglia, e poco fa all'emittente BFN TV è intervenuto Antonio Marcegaglia, e anche lui ha sottolineato che l'energia nucleare della Francia svolge un ruolo molto importante per l'azienda, che ha annunciato 600 milioni di euro supplementari che verranno portati in Francia nel sito di Fos-sur-Mer.
0: Allora, guarda, su questo io devo rispondere a un ascoltatore che dice: il nucleare in Italia è una follia, meno male che non l'abbiamo, evidentemente i vari incidenti non vi insegnano nulla. Allora, per carità, uno la può pensare come cavolo vuole sul nucleare, però almeno i dati di fatto li condividiamo. Primo, noi importiamo il 16% di energia dall'estero, energia elettrica, non parlo di gas e petrolio, parlo proprio di energia già prodotta, e la maggior parte di questi, circa il 13%, è nucleare francese. Quindi coerenza vorrebbe che chi è contro il nucleare, non è che va bene se è di là dalle Alpi, tanto se esplode una centrale di là dalle Alpi non cambia niente, quindi dici no anche all'importazione di nucleare, di energia prodotta con nucleare. Questa vorrebbe la coerenza. Dopodiché andiamo a vedere dove arriva il prezzo dell'energia in Italia. B, a chi mi dice bisogna puntare sulle rinnovabili, ma certo, il problema che abbiamo spiegato in tutti i modi possibili, che le rinnovabili che sono cresciute in questo paese non potranno mai sostituire una fonte

0: rinnovabili. Terzo aspetto, mi segnala un ascoltatore, ma non è che un domani i francesi, quando avranno bisogno di energia per i data center, bloccheranno l'esportazione? Non lo so, ma diciamo che è un altro vincolo che ha questo paese alle importazioni per produrre energia elettrica. Detto questo, ognuno faccia le valutazioni che crede, basta non fare quelle not in my backyard, non nel mio giardino, come ai tempi del TAP, perché poi il gas lo utilizziamo tutti, l'elettricità lo utilizziamo tutti. Non penso che l'ascoltatore che mi ha scritto possa rinunciare al 13% dell'elettricità ogni giorno per tutto il resto dell'anno. Detto questo, andiamo su GR24 e poi affrontiamo il tema EasyJet e il tema Nvidia, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
1: L'Università Italiana cambia forma. EduNext riunisce 35 Atenei e 5 AFAM in una rete unica per offrire lauree e master a chi lavora, a chi non può spostarsi, a chi vuole aggiornarsi senza lasciare tutto. Per scoprire l'offerta formativa arrivano gli E-Days, il 24 e il 25 giugno dedicati alle magistrali, il 30 giugno alle triennali. 3 giorni online, 45 corsi presentati. Esplorali tutti e fai domande senza impegno. Registrati su edunext.it.
2: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
3: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
4: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
5: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai.
6: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
5: Oh, Contacta, adoro.
6: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
7: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
8: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
9: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
10: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
11: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
12: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
9: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
13: Sport, impresa e territorio. Appuntamento dal 5 al 7 giugno con Sport Business Forum. 3 giorni a tu per tu con i campioni dello sport nello scenario delle Dolomiti Bellunesi. Radio 24 sarà presente a Belluno presso il Media Space di Piazza Martiri con i suoi studi e alcuni programmi per raccogliere le testimonianze di grandi sportivi e raccontare il valore dello sport anche come motore di sviluppo economico e inclusione sociale. Info su radio24.it e sportbusinessforum.com.
14: Sono le 18.
15: GR 24, il sole 24 ore.

Israele annuncia bombardamenti su Beirut Sud, l'Iran ferma i negoziati di pace e minaccia nuovi blocchi navali. Fermato a Milano un 21enne di origine marocchina, era pronto ad attentati terroristici. Roland Garros con Bolli approda ai quarti, in campo Berrettini. Buon pomeriggio dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona.

0: Una nave mercantile in transito nel Golfo Persico, al largo dell'Iraq, è stata colpita da un proiettile non identificato che ha provocato una forte esplosione, lo afferma l'Agenzia Britannica per la Sicurezza Marittima. Israele prosegue la sua escalation militare in Libano e l'Iran annuncia lo stop alle trattative di pace con gli Stati Uniti.
1: L'Iran interrompe i colloqui con gli USA in segno di protesta per l'escalation di Israele in Libano, lo riporta l'agenzia iraniana Tasnim, specificando che Teheran ha messo in agenda non solo la chiusura totale di Hormuz, ma anche quella dello stretto di Balamandab, che collega il Mar Rosso al Golfo di Aden e all'Oceano Indiano. Il cessate il fuoco, precondizione per i negoziati, è stato violato su tutti i fronti in Libano, ha spiegato il ministro degli esteri iraniano, sottolineando che Teheran non esiterà ad agire per aiutare la resistenza libanese. L'interruzione dei negoziati, dopo che Donald Trump ha dato il via libera a Israele per un'operazione più incisiva a Beirut, dove l'esercito di Netanyahu ha impartito un ordine di evacuazione urgente a tutti i residenti del quartiere di Dayeh, nella zona sud della capitale libanese. Nuovi ordini di evacuazione anche nel sud del Libano, dopo il lancio di ordigni sul nord di Israele da parte di Hezbollah, questi ultimi fanno sapere di star continuando a combattere presso il castello di Beaufort, fortezza strategica che Israele ha annunciato di avere conquistato. Da parte di Donald Trump, un nuovo post sui social dalla complicata interpretazione. L'Iran vuole davvero un buon accordo, scrive il tycoon, prendendosela poi con chi, tra i democratici e alcuni repubblicani, gli dà dell'inconcludente. Sedetevi e rilassatevi, andrà tutto bene, la rassicurazione del presidente americano. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Era pronto ad attentati terroristici un ragazzo di 21 anni fermato dalla procura di Milano. Ha pubblicato sui suoi social post per esaltare attentati terroristici compiuti dallo Stato Islamico e due giorni fa ha scritto frasi facendo ritenere verosimile una sua immediata azione per colpire. Per questo motivo la procura di Milano ha fermato il 21enne nato in Italia da genitori marocchini con l'accusa di terrorismo internazionale. Con un video sui social, Claudio Baglioni ha annunciato di aver posticipato di un anno il suo tour italiano a causa della convalescenza per una polmonite interstiziale. Le oltre 30 date previste quest'estate dal 29 giugno avrebbero celebrato i 40 anni dell'album La vita è adesso. Sentiamolo.
2: Per poter cantare 3 ore quasi ogni sera, un repertorio anche piuttosto impegnativo, significa essere proprio al meglio della condizione. E qui ho dovuto prendere una decisione anche dolorosa, insomma difficile, perché è significato appunto scegliere di prendere tutto il blocco del calendario del Grand Tour e spostandolo esattamente di un anno, quindi dal 2026 al 2027.
0: Tennis, Roland Garros, Flavio Cobolli ha superato l'americano Zachary Svajda e accede così ai quarti di finale. E ora in campo Matteo Berrettini, ci aggiorna in diretta Dario Ricci.
3: Sì, buonasera, è la giornata dei 3 italiani negli ottavi di finale sulla terra rossa più prestigiosa al mondo e come ben ricordavi Alessandro, ai quarti approda già uno splendido Cobolli che batte in 4-7 l'americano Svajda, 6-2, 6-3, poi la rimonta di Svajda che vince al tie-break il terzo parziale 7-6, Cobolli arriva al 5-1 nel quarto parziale, la nuova rimonta di Svajda, poi Cobolli la risolve ancora al tie break per 7-6. E in campo ci sono anche Auger Alassim e Tabilo, il vincente incrocerà proprio il romano nei quarti di finale. A proposito di romani, Matteo Berrettini in campo contro Juan Manuel Cerundolo, colui che ha eliminato, sappiamo pure come, Jannik Sinner. Berrettini avanti un set 6-3, ma Cerundolo ora 6-5 nel secondo parziale, ma Berrettini sul suo servizio in vantaggio per 30-0. Partita apertissima, Berrettini ha ben iniziato vincendo appunto il primo set e poi dalle 19:15 toccherà l'altro Matteo Arnaldi contro l'americano Tiafoe.
0: Grazie a Dario Ricci ed è tutto per questa edizione di GR24. La linea torna a Focus Economia.

0: Il mercato estero. Un sistema montuoso di eventi dagli andamenti oscillatori imprevedibili, risalite vertiginose e smottamenti espongono imprenditori di tutto il mondo al pericolo di crolli improvvisi.
1: Per fortuna, Credit Safe li mette al riparo. Grazie a un database globale con oltre 430 milioni di report sempre aggiornati. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com.
2: Ambiente. Il futuro si decide oggi. Tra crisi globali, caldo estremo e nuove sfide economiche, capire cosa sta succedendo è fondamentale. Dalle regole sulla transizione energetica alle opportunità per cittadini e imprese, dai rischi ambientali agli errori da evitare. Tutto quello che serve sapere, spiegato in modo chiaro, per capire il presente e prepararsi al futuro. La guida Ambiente Energia Futuro è in edicola venerdì 5 giugno con Il Sole 24 Ore, a solo un euro oltre il prezzo del quotidiano.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per 1000. Se solo potessi... Ehi, aspetta, in realtà puoi. 8x1000 unionebuddista.it.
5: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
6: Focus Economia. Open your mind.

0: Di nuovo in diretta per questa seconda parte di Focus Economia. So che molti italiani stanno scrivendo, stanno già tornando dal ponte, altri sono ancora davanti per il ponte del 2 giugno via dai posti di lavoro, però parliamo del, non tanto del ponte del 2 giugno come avevo annunciato, ma di un tema che riguarda il mondo delle compagnie aeree. Una volta tanto non ci occupiamo delle tensioni che pure restano sui mercati per quello che riguarda il jet fuel, il cherosene, perché è anche di due giorni fa la notizia che se la situazione in Medio Oriente non dovesse migliorare nelle prossime settimane si prevedono condizioni restrittive dei mercati, in particolare per quello che riguarda i carburanti. Era quanto emerso, diciamo, dal tavolo di coordinamento sul petrolio che si era svolto a Bruxelles lo scorso 27 maggio. No, ce ne occupiamo per un altro caso che qui facevo riferimento in apertura del programma. È un caso di borsa, nel senso che il titolo EasyJet è arrivato a guadagnare oltre il 30%, adesso sta chiudendo intorno a un 26-23% di rialzo. Che cosa è successo a EasyJet? Che venerdì scorso a borsa chiusa il colosso, che è un fondo, Castlelake, che gestisce 36 miliardi di dollari e li gestisce per conto di un altro, diciamo, soggetto che si chiama Brookfield Asset Management, è un gestore di investimenti alternativi, ha oltre 1.000 miliardi di investimenti in gestione, investimenti già effettuati. Dicevo, Castlelake si occupa di che cosa? Di investire nel settore aereo. Tra l'altro possiede già e gestisce un portafoglio di centinaia di aeromobili commerciali attraverso una piattaforma di leasing, e nel 2024 aveva fatto parte del consorzio assieme a Air France KLM che ha acquisito il 52% di Scandinavian Airlines. A questo proposito, quando il gruppo franco-olandese avrà via libera dall'Unione Europea, la società potrà cedergli il 32%. Perché ci occupiamo di Castlelake? Perché appunto venerdì aveva reso noto di avere una quota del 2,1% in EasyJet e di valutare un'offerta non meno di 403 pence per azione. Il titolo si è subito mosso a un livello più alto, perché già questa mattina viaggiava a 444 pence per azione, poi è arrivato a 450, rialzo inizialmente dell'11,5% e adesso appunto un po' sotto il 30%. EasyJet la conoscete tutti, comunque l'anno scorso, in realtà il 30 settembre dell'anno scorso, ha chiuso con ricavi record pari a 10 miliardi e 106 milioni più 9%, e un utile prima delle imposte, o diciamo così, utile post tasse, a 500 milioni di pound, quindi più di mezzo miliardo di euro, spinto soprattutto dalla divisione vacanze. Allora, un conto è aver raccontato la vicenda all'Italia, poi diventata ITA, poi l'ingresso ai tedeschi, ma quella era una compagnia in vendita. È, a mia memoria, uno dei primi casi in cui un gruppo nato come vettore low cost, poi sappiamo che i low cost hanno cambiato pelle e anche tariffe, aggiungo io, però insomma un gruppo così forte come EasyJet, che in alcuni paesi dispone di proprio di scali appositi, penso a Lisbona, ma penso anche, diciamo, all'Italia, un gruppo così forte, dicevo, in grado di, cioè, che diventa oggetto o preda di un'offerta. Siamo in collegamento con il professor Andrea Giuricin, che insegna economia dei trasporti all'Università Bicocca di Milano, noto esperto, già altre volte nostro ospite, proprio sui temi del trasporto aereo. Buonasera Giuricin.
1: Buonasera, grazie per l'invito.
0: Allora, noi siamo sorpresi, ma siamo anche, diciamo così, neofiti, osservatori. Lei è sorpreso oppure si aspettava dei movimenti nel settore del trasporto aereo?
1: Diciamo che i movimenti nel trasporto aereo non sono una cosa del tutto nuova, nel senso abbiamo visto un mercato aereo che si concentra sempre di più e l'abbiamo visto negli ultimi 20 anni tutto questo, cioè di fronte alla nascita, alla crescita delle compagnie low cost, i vettori tradizionali hanno risposto di solito aggregandosi, quindi questo è stato un processo, diciamo, abbastanza logico per cercare di rispondere da parte dei vettori tradizionali alle low cost. Per quanto riguarda però le low cost, sicuramente abbiamo tre grandi player principalmente: il primo è Ryanair, il secondo è EasyJet e il terzo è Wizz Air. Si era parlato di un'aggregazione fra EasyJet e Wizz Air, c'erano stati dei rumors l'anno scorso, sì. Ma questa eventuale offerta di Castlelake indubbiamente è qualcosa di nuovo, perché va verso una vera e propria vendita ad un fondo e quindi è qualcosa di importante che ci fa vedere che il settore aereo è comunque molto dinamico nonostante tutte le difficoltà che esistono nel settore e che purtroppo ci tocca spesso raccontare.
0: Ecco, devo dire, per dover di cronaca ci mancherebbe, che EasyJet ha respinto, nel senso che ha detto sostanzialmente, ha bollato come altamente opportunistica la tempistica con cui la società di investimento Castlelake sta valutando un'offerta per il vettore britannico, e ha affermato di non aver avuto alcuna discussione né di aver ricevuto alcun approccio o proposta. Detto così, Giuricin, sembrerebbe così una bolla di sapone, però il mercato ci ha creduto non poco, perché già in apertura guadagnava l'11,5 e adesso si avvia a chiudere con un rialzo più che doppio.
1: Beh, esatto, sembrerebbe che il mercato assolutamente ci creda. Indubbiamente questo comunicato da parte di EasyJet dice che indubbiamente sembra essere un'offerta abbastanza ostile da questo punto di vista. Però diciamo, è un mercato dinamico, il mercato aereo continua a crescere in termini di milioni di passeggeri. Io ricordo sempre che, solo per ricordare, il mercato italiano nel 97, quando si aprì alla liberalizzazione, c'erano 53 milioni di passeggeri e l'anno scorso si sono chiusi con circa 194 milioni di passeggeri, se consideriamo i passeggeri domestici solo una volta e non due volte come fa ad esempio ENAC, come per conteggiare passeggeri in partenza e in arrivo. Quindi è un mercato in fortissima crescita e indubbiamente molto attrattivo, ed è chiaro che però questa offerta sembra essere abbastanza ostile da un punto di vista degli azionisti attuali di EasyJet.
0: Ecco, perché secondo lei comunque c'è questo movimento? Lei citava già le ipotesi di Wizz Air. Allora, il consolidamento lo capisco, però sono tutti gruppi che hanno registrato dei buoni dati. Cioè, il consolidamento di solito si ha quando tu hai soggetti, il caso di Alitalia, ITA è un caso di scuola, soggetti più fragili, un mercato che ha troppi soggetti, vai a consolidare, cioè vai a fondere. Ma qui sembra che i numeri, perlomeno di questi colossi, siano dalla loro parte.
1: Ah, indubbiamente quello che stiamo vedendo è che le compagnie aeree, al di fuori del Covid, negli ultimi 8-9 anni, quindi ad eccezione del periodo Covid, hanno chiuso quasi sempre inutile quasi tutti i grandi gruppi e anche le compagnie low cost. Quindi indubbiamente sono delle compagnie aeree che sono diventate profittevoli. Non è più come in passato che si diceva che le compagnie aeree erano quelle che perdevano nel settore aereo. E però quello che si è visto negli Stati Uniti, che è il primo mercato che si è aperto alla concorrenza addirittura nel 1970, è stato un processo proprio di concentrazione in generale di tutti i vettori. Cioè, negli Stati Uniti i primi 5 operatori hanno il 90% del mercato, in Europa i primi 5 operatori del mercato hanno circa un 50-55%, quindi sembra essere una dinamica che in Europa va sempre di più verso una concentrazione, e chiaramente questo ha dei vantaggi sicuramente per gli operatori, e bisogna vedere poi caso per caso l'antitrust cosa dice sulle singole rotte nel momento in cui si vada verso una, diciamo, concentrazione sempre maggiore.
0: Ecco, visto che l'ho in collegamento, prima di chiudere, però, Giuricin, volevo, adesso cambiando tema, pur restando nell'ambito del trasporto aereo, volevo qualche aggiornamento sul cherosene. Ricordavo prima cosa è uscito dall'incontro, dal tavolo, dal gruppo di riunione tecnica di Bruxelles. Allora, noi abbiamo, qualcuno lo chiama il giorno della marmotta, nel senso che ogni giorno sembra che deve arrivare l'accordo, poi l'accordo viene rinviato. E abbiamo già raccontato anche nel GR24 di nuove tensioni nello stretto di Hormuz. Mi sembra un po' passato in secondo piano, non so, è come se fosse calato un silenzio su tutti gli approvvigionamenti, fertilizzanti ma anche cherosene.
1: E allora, se noi andiamo a vedere i prezzi del cherosene, quello che abbiamo visto è che negli ultimi due mesi, cioè dall'inizio di aprile fino adesso inizio giugno, abbiamo visto una diminuzione del prezzo del cherosene da circa $1,700 a tonnellata a $1,300 a tonnellata. Il prezzo però rimane
0: e comunque
1: molto,
0: più
1: molto
0: alto del pre-attacco?
1: Esattamente, che era $750, quindi abbiamo dei prezzi estremamente ancora elevati, ma meno a picco rispetto, o meno elevati comunque rispetto al picco che abbiamo avuto circa due mesi fa. Quindi la situazione rimane delicata, ci vuole molto coordinamento, ma sembrerebbe che ci sia un po' meno tensione per quanto riguarda il mercato del carburante.
0: Ma questo perché, come abbiamo letto, si sono cercate rotte alternative, da quello che lei sa, abbiamo visto anche l'utilizzo, il via libera, però condizionato a fare molta attenzione, del cherosene di tipo americano per i jet europei. Cioè si stanno creando rotte alternative o approvvigionamenti alternativi, perché è vero che 1.700, o meglio, è vero che 1.300 in questo momento è ancora il doppio, cioè il 100% rispetto ai $750 a tonnellata, però appunto eravamo arrivati a 1.700 e voglio dire, eravamo in quel caso a un livello ben più alto.
1: Esattamente, si sono trovati sicuramente produzioni alternative, pensiamo agli Stati Uniti, ma anche al, per quanto riguarda ad esempio il jet fuel che arrivava dall'Africa e principalmente dalla Nigeria. E poi un'altra cosa che indubbiamente è stata fatta è cercare di massimizzare la produzione a livello europeo. Lo abbiamo visto sia in Italia ma anche in altri paesi europei, dove si sta cercando di spingere il più possibile, laddove possibile chiaramente, la produzione di jet fuel a livello europeo. Quindi si stanno cercando, diciamo, fonti alternative per rispondere a questi prezzi così elevati e a questa carenza che viene a mancare, e questa carenza dovuta appunto alla chiusura di Hormuz e all'incertezza che purtroppo noi tutti continuiamo a vedere giorno per giorno.
0: Allora, se questo è un settore molto tradizionale, classico, dove continua il consolidamento, c'è un settore assolutamente innovativo e che qua non esisteva quasi qualche anno fa, e mi riferisco ai settori dei microchip di ultima generazione, dei semiconduttori, sostanzialmente quelli che associamo all'intelligenza artificiale, e lì c'è un nome che svetta su tutti, è Nvidia. Nvidia a questo punto vale come capitalizzazione 5.100 miliardi di dollari. Abbiamo sempre detto che questi sono i microprocessori a cui guarda con molto interesse anche la Cina, perché sono quelli di ultima generazione che servono per l'intelligenza artificiale. A sorpresa, però, Nvidia ha annunciato che con un nuovo microprocessore che si chiama RTX Spark Superchip entra nel mercato dei PC fissi e portatili, cioè dei computer che tutti noi usiamo, non diciamo dell'industria dell'intelligenza artificiale per i grandi calcolatori e poi da vendere alle industrie. Dal prossimo autunno l'annuncio appunto, che è stato dato dal numero uno di Nvidia, Jensen Huang, alla fiera della Computex a Taipei, Nvidia lancerà una sfida a marchi come Intel, Qualcomm, AMD e Apple. Tra l'altro in un periodo in cui Intel, dopo le grosse difficoltà di cui abbiamo raccontato più di un anno fa, sta iniziando a risalire. A noi sembra un salto di qualità nella logica di mercato, e quindi andiamo anche, come ogni lunedì, dietro questa notizia.
2: Dietro la notizia.
0: Allora, Alessandro Platerotti, anche a te sembra un salto di qualità. Cioè, noi abbiamo sempre capito che questi microprocessori servivano alle nuove macchine per l'intelligenza artificiale, i grandi data center, e da poi vendere all'industria. Qui si vuole entrare nel mercato che potremmo chiamare quasi retail, cioè i computer fissi o portatili che usiamo tutti noi.
3: Intanto buongiorno a tutti e buongiorno a te Sebastiano. Sì, esattamente, infatti più che chiamarlo chip di ultima generazione, dobbiamo chiamarli chip di prima generazione, perché questa è la prima generazione di chip ideati e strutturati come architettura per l'intelligenza artificiale nel settore consumer. Questo è un vero salto di qualità, viene definito veramente storico in questo senso, perché è il primo di questa generazione. Ne verranno forse più potenti e migliori, ma intanto questo è il lancio ufficiale di un breakthrough, di una rottura all'interno di un mondo che era strutturato per i personal computer. In questo senso, attenzione, perché Apple non è qui in discussione direttamente, perché come sai hanno una sorta di monopolio esclusiva su quel loro sistema operativo e non lo cedono a terzi, mentre qui parliamo veramente della sfida all'interno dei produttori di chip per il mondo Windows. Tieni presente che su un mercato mondiale che sono circa 250 miliardi di dollari il valore dei sistemi operativi per dei chip con Windows, circa l'80% è quello col sistema Windows di tutti i sistemi operativi, e all'interno di questi AMD, Advanced Micro Devices e Intel si spartivano in una sorta di duopolio il mercato. Quindi l'attacco è diretto direttamente alle due grandi colonne del settore del microchip, AMD e Intel. Ma qual è la curiosità di tutto ciò? Mi riaggancio a quanto tu stavi dicendo prima. Parlavi di Intel, che si sta risollevando. La cosa più curiosa di questa vicenda qual è? Che Nvidia ha investito 5 miliardi di dollari in azioni Intel a settembre. Questo rende ancora più complessa questa vicenda, cioè ha messo prima un piede a livello azionario dentro il suo concorrente, 5 miliardi di dollari. Tieni presente che ha comprato le azioni a 22 dollari e oggi stanno a 110 quelle di Intel. Quindi ha guadagnato una barca di miliardi. Fra l'altro ti faccio notare, tu hai detto 5.000 miliardi il valore della capitalizzazione, sai quanto è il PIL italiano? 2.100 miliardi.
0: Siamo presi è più di due volte il nostro PIL annuale, certo.
3: Due volte il nostro PIL annuale, cioè abbiamo di mostri veri e propri, che fra l'altro tu puoi ben immaginare quando c'è la preoccupazione su questa famosa bolla dell'intelligenza artificiale, e qui adesso c'è la sovrapposizione tra i due settori, intelligenza artificiale e personal computer, che prima marciavano, come hai detto tu giustamente, su due binari paralleli ma distanti.
0: Sì, sì. Ora, uno era più tradizionale e quello per noi retailers, cioè per i consumatori normali, per l'ufficio, per il tuo personal computer, l'altro.
3: Si apre una nuova era in cui tutte le apparecchiature che hanno un sistema operativo basato su Windows, e parlo della domotica, le automobili, ecco, diventeranno determinati intelligenza artificiale. Ora, questo primo chip, questo RX, sostanzialmente che cosa fa come grande innovazione? Permetterà a tutti i computer di agire con molta più velocità, efficienza e qualità sull'intervento nella manipolazione, ad esempio, delle immagini. Questo è un altro tema che tu sai quanto è caldo quando ne discutiamo. Adesso tutti con un potranno fare immagini molto sofisticate, manipolate o alterate e trasformate. Può essere fatto for good, cioè per buona azione, ma anche per cattiva azione, come sappiamo in questo periodo.
0: E lì torniamo alla necessità di regolamentazione e anche di sanzioni. Non può essere una giungla.
3: Ora sarà ancora più sentita la questione della regolamentazione, perché si allarga enormemente il bacino di chi può utilizzare attraverso un qualunque terminale, dal telefonino alla workstation, all'iPad, quello che volete, ai tablet, chiamiamoli così, non iPad, giusto, i tablet, agire come dei grandi terminali di intelligenza che possono alterare, manipolare e creare immagini, suoni, voci e così via.
0: Ecco Alessandro, andiamo verso la conclusione. Tu già ricordavi l'interrogativo che ci siamo posti anche noi molte volte sull'ipotesi, insomma, io non so, la bolla va intesa, o è una bolla perché proprio non c'è niente sotto, oppure in alcuni casi noi abbiamo avuto bolle azionarie solo perché il timing, come dicono gli americani, era sbagliato, cioè avevi scommesso troppo presto. Pensiamo alla bolla ultima clamorosa dei dot-com, delle dot-com nel 2000-2001, in realtà lì c'era stato un elemento di bolla, quindi di moda, di investimenti esagerati, ma c'era stato anche un mondo delle dot-com che ha sviluppato dopo i ricavi, cioè c'era stata una scommessa troppo anticipata. da dai, quello che ti risulta, il ragionamento adesso su Wall Street qual è? Prego.
3: Allora, il punto è, attenzione, la questione, la più grande preoccupazione di tutti è il livello di indebitamento che è stato fatto dalle società dell'intelligenza artificiale per investire in data center. Sono enormi, sproporzionati, in un periodo soprattutto in cui si parla di rialzo dei tassi di interesse. Questa è la grande preoccupazione, non è la preoccupazione che abbiamo visto uguale a quella delle dot com. Qui ci sono miliardi e miliardi di dollari in gioco, di obbligazioni e così via. Secondo punto, attenzione, perché nel caso dei dot com è stato una tsunami che ha pulito il mercato di tante piccole robe di questo genere. Parlavamo di correzione in questo senso, o di esplosione della bolla. In questo caso il rischio qual è? Che la vera capitalizzazione degli indici di borsa, sia da quelli tradizionali che quelli più specializzati sull'high-tech, dipende da 3-4 aziende. Cioè, se una di queste crolla, si tira giù tutto l'indice. Perché come la capitalizzazione si misura sul peso relativo di ciascuno dei partecipanti. Allora, se io ho aziende che valgono 5.000 miliardi, ne ho due o tre, e l'indice vale nel complesso 50, se mi cade una di quelle viene giù tutto l'indice. E quindi si trascina tutto il settore che dipende dagli indici della finanza e non solo dalle azioni. Questo certo. È quello che fa paura
0: ed è il motivo per cui molti dicono attenzione, guardate bene Wall Street, che è vero che ha toccato i massimi così, ma ha toccato i massimi grazie all'intelligenza artificiale, non grazie a tante altre società più tradizionali, e questa è la cosa che tutti stanno guardando. Grazie anche a Alessandro Platerotti, è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Domani Radio 24 è in programmazione, la festa della Repubblica in programmazione festiva. Noi ci risentiamo mercoledì dalle 17 in poi.

0: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
3: Capannone da riqualificare? Coperture ad alte prestazioni che proteggono la tua azienda. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. ElysiumRegenera.it.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
6: L'Università Italiana cambia forma. EduNext riunisce 35 Atenei e 5 AFAM in una rete unica per offrire lauree e master a chi lavora, a chi non può spostarsi, a chi vuole aggiornarsi senza lasciare tutto. Per scoprire l'offerta formativa arrivano gli E-Days, il 24 e il 25 giugno dedicati alle magistrali, il 30 giugno alle triennali. 3 giorni online, 45 corsi presentati. Esplorali tutti e fai domande senza impegno. Registrati su edunext.eu.
7: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
8: Vi presenta Borse in diretta.
9: Svanisce l'ottimismo per un'imminente risoluzione del conflitto in Medio Oriente, che aveva portato di recente gli indici globali, da Wall Street a Piazza Affari, ad aggiornare i loro massimi storici. Le borse europee archiviano invece la prima seduta di giugno in ribasso, con la notizia dell'interruzione dei colloqui tra USA ed Iran, che offusca in parte la nuova ondata di entusiasmo per il settore tecnologico, dopo l'annuncio del nuovo processore di Nvidia. Questo mentre la crisi geopolitica porta in rialzo il prezzo del petrolio, che sale di oltre il 5% sopra i 90 dollari al barile. A Piazza Affari, dove il FTSE MIB cede lo 0,5%, in prima fila i petroliferi con Saipem più 2,8%, Tenaris più 3,2% ed Eni più 2,2%. Maglia nera invece per Avio meno 8,5%, mentre le vendite si concentrano su tutto il comparto della difesa, tra i peggiori infatti Leonardo meno 3,6% e Fincantieri meno 4%. Enrico Miele da Radio Core per Radio 24, Il Sole 24 Ore.
10: Passa Intred.
11: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità, veloce e performante per il tuo business e spettacolare anche a casa.
10: Passa Intred.
11: Fibra da 19,95 euro al mese. Da 30 anni.
10: Connessi sempre.
12: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
13: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
12: Verificare condizioni in negozio.
14: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
15: Sì, è di là sul divano.
16: Salve.
14: Ma questa signora non è mia madre.
15: E che fa? È uguale, no?
17: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
18: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
19: E dove andate quest'estate?
18: In Trentino, con i bambini.
19: Ah, vi piace camminare?
18: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
20: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
16: Azienda o partita IVA, risparmia con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred, facili da attivare e spendibili in tutta Italia. Vai su ticketrestaurant.it.
21: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
22: Buonasera, sono in linea?
23: No, linea con Radio Bubù. Ma con chi cazzo deve essere in linea lei? Scusi, me lo spieghi.
22: No,
23: con
22: perché
23: chi deve...
22: ho chiuso la radio.
23: Ma scusi, ma con chi dovrebbe... Sta parlando con me, sono Cusani, qui c'è Parenzo.
24: Ma perché non legge un libro?
23: Perché
24: non legge un libro?
23: No, ma mi fa impazzire questa cosa qua.
24: Perché non si legge il rapporto che l'Unione Europea ha fatto sullo stato di salute del governo di Orban? Sui diritti violati? Perché non legge?
23: Aspetta, lei ha interesse a leggere il rapporto della Commissione Europea sui diritti di Orban, Roberto? Lei ha interesse?
22: A me non me ne frega un cazzo proprio.
25: La zanzara.

0: Mimmo Blades è la rappresentazione plastica di come va questo cazzo di paese, che qui ognuno può fare quello che cazzo gli pare, delinque, offende tutti quanti e poi alla fine gli diamo anche i documenti. Ma che bella l'Italia, andatevene a fare in culo.
1: Buonasera Giuseppe, buonasera Parenzo, finalmente il negro. Il negro bravissimo. È libero!
2: Incredibile!
1: Il negro è libero! Sono uscito appena dal cancello grande, capisci cosa voglio dire? Quindi sì. Mi sto avviando verso la stazione e prenderò il primo treno che c'è.
2: Per dove?
3: Piedi,
2: per dove?
3: Mi hanno dato una macchina.
1: Per Milano,
3: scusa, non
1: per Milano, milanesi, aspettatemi, torno!
4: Ragazzi, quante cose che stanno succedendo, tutte in fretta, tutte cose che succedono in fretta.
1: Ci sono pronto a combattere l'Italia intero. Beh. È lo Stato che tiene i negri come dei schiavi.
5: Ma io voglio vedere se un Mimmo Blaze palestinese nato in Israele, se avesse compiuto quei reati, se la giustizia israeliana non l'avesse rimpatriato in Palestina a calci nel culo. Parenzo!
1: Parenzo! E basta con questo buonismo! Basta! Volevo fufu,

0: Amici miei, che il comune di Verona adesso ci sta ripensando. Prima mettono la clausola antifascista, cioè tu devi dichiarare di essere antifascista se vuoi chiedere il permesso per un passo carrabile. Poi adesso gli assessori dicono: beh, forse è troppo, forse abbiamo esagerato, forse bisogna rimodulare. Il fatto è che avete in testa il fatto di essere intolleranti. Volete chiedere il DNA alle persone che semplicemente hanno bisogno di un permesso, di affittare una stanza, di affittare un locale, di avere in questo caso il passo carrabile. No. Siete vergognosi. Nessuna dichiarazione di antifascismo per nulla. Devi essere solo in regola e basta. Tutto il resto è una roba antidemocratica. Dovete cancellare quella regola, Comune di Verona, chiaro? Bisogna cancellarla totalmente, quella cosa lì. E dire: abbiamo sbagliato, siamo degli imbecilli, siamo antidemocratici, siamo intolleranti. Dai, su, ma non posso dichiarare di essere antifascista come essere anticomunista per avere un passo carrabile o per avere in affitto un locale del comune. Ma di che cazzo parliamo? Devo essere in regola con i pagamenti, devo essere un buon pagatore, non devo avere commesso reati in alcuni casi, eccetera, eccetera. Punto e basta.
1: Beh, ma devi condividere dei valori, no? Quelli della Costituzione.
0: No, non devi condividere alcun lavoro, non devi condividere alcun valore.
1: Molto semplice.
0: Leggo che a Foggia un'auto è finita contro un guardrail dopo l'inseguimento dei carabinieri. È morto un sedicenne, guidava un minore. Dei minori che hanno rubato un'auto, hanno preso un'auto, praticamente sono stati inseguiti dai carabinieri, i quali carabinieri si sono tenuti a distanza. Cioè, nell'inseguimento non si sono avvicinati perché ormai hanno paura, hanno il terrore di avvicinarsi a una macchina, carabinieri e polizia. Hanno il terrore, per colpa vostra, hanno un terrore pazzesco. Ma sarebbe stato meglio speronarli, perché magari si sarebbero salvati se fossero stati avvicinati dalla macchina dei carabinieri. Adesso nessuno rompe i coglioni sull'inseguimento? Nessuno rompe i coglioni sull'inseguimento? Sei scappato da una macchina dei carabinieri? Sei finito contro il guardrail? Sei morto? Purtroppo sei morto? La colpa non è dei carabinieri che ti stavano inseguendo. Leggo che il Partito Democratico di Codogno, vi ricordate Codogno, no? Il famoso caso zero praticamente del Covid tantissimi anni fa, e il Partito Democratico di Codogno dice di no al concerto di Enrico Ruggeri perché ha delle posizioni novax. Una vergogna assoluta.
1: Vabbè,
0: una vergogna assoluta.
1: Una
0: vergogna assoluta. Il Partito Democratico che si dimostra, come al solito, intollerante al massimo. Che Enrico Ruggeri faccia il concerto dove vuole, a Codogno, non a Codogno, dove straminchia vuole, senza
1: basta
0: che il PD gli rompa i coglioni. No,
1: basta che
0: può anche non vaccinarsi, può anche farsi i cazzi suoi. Può anche farsi i cazzi suoi, è chiaro?
2: Sono veleno!
0: Pazzesco. Poi voglio rispondere al dottor Zero Calcare in questo modo molto semplice. Siamo onorati di essere comparsi. Non ce ne frega un cazzo in realtà.
1: No, io l'ho vista la serie.
0: Non ce ne può fregare di meno. Non mi metto alcuna medaglia di essere stato disegnato, rappresentato dal signor Zero Calcare nella serie di Netflix.
1: Bruttino dico, eri tu,
0: No,
1: con i capelli puliti,
0: dico,
1: peraltro
0: dico,
1: un errore madornale,
0: dico,
1: capelli puliti.
0: Se l'intento era quello di dire a noi due: beh, finirete male, spero che finiate male, cioè a guadagnare
1: questo
0: due spicci
1: senso
0: all'isola dei famosi.
1: Il senso era certamente quello.
0: Dico al dottor Zero Calcare che sarebbe anche una bella fine, perché proprio non guadagnano due spicci quelli all'isola dei famosi.
1: No,
0: diciamo, non guadagnano due spicci.
1: Certo.
0: Se l'intento era quello, perché c'è anche un certo snobismo, no? Quelli che fanno l'isola dei famosi. Io preferisco quelli che fanno l'isola dei famosi a Zero Calcare. Di Zero Calcare non me ne fotte un cazzo. Nulla. Zero. Da Roma, David Parenzo. Anzi, voglio dire un'altra cosa. Io voglio bene, perché è stato spesso ospite di questa disgraziata trasmissione. Voglio bene al dottor Mimmo Blades, il quale si trova adesso a Reggio Emilia. Noi seguiremo passo dopo passo tutta l'epopea di Mimmo Blades in cerca dei documenti, e sarà prestissimo ospite di questa disgraziata trasmissione. Però voglio dire che la scarcerazione, chiamiamola così, anche se non era in carcere, diciamo la liberazione del dottor Mimmo Blades, che ripetiamo è pregiudicato, con condanne alle spalle, è reo confesso qui di spaccio e altre cose, anche se non è stato poi pizzicato negli ultimi tempi dalla polizia, dai carabinieri, insomma dalle forze dell'ordine, è la fotografia di come va l'Italia. Cioè, entrato in un CPR per essere espulso, dunque con motivazioni, cioè con un decreto di espulsione, alla fine, grazie all'intervento di avvocati, controavvocati, motivazioni, forse è gay, forse non è gay, eccetera, è stato liberato. Cioè, adesso è libero di girovagare sul territorio nazionale. Da Roma, David Parenzo, eccoci qua.
1: No, su Zero Calcare, grazie regia, grazie miei cari. Su Zero Calcare non ho molto altro da aggiungere, se non, come ho detto, sono molto felice che lui abbia scelto di fare questo suo lavoro in una grande multinazionale americana. Tutto qua, quello mi fa piacere, perché le multinazionali vanno difese dagli attacchi dei No Global e da tutti coloro che vorrebbero la fine dell'America.
0: Tu dici che c'è una contraddizione.
1: Assolutamente,
0: eh beh, sì, quello
1: io
0: vuoi
1: dico
0: dire.
1: America avanti tutta, piattaforme avanti tutta. E viva la globalizzazione, tutto qua, non c'è nessuna polemica. Secondo,
0: beh, sì, perché tu pensi che lui, tu pensi che lui predichi bene e razzoli male, questa è la realtà.
1: Io
0: non lo vuoi dire? Comunque,
1: ho visto, io ho visto il signor Zero. Perché si chiama Zero Calcare?
0: Non lo so, è un nickname.
1: Io ho visto, ho visto il dottor Zero Calcare 2 anni fa, sì, davanti alla fiera del libro del Salone del Libro di Torino, sì, con quel gruppo di personaggetti di Ascatasuna. Personaggetti, sì, di Ascatasuna, sì, che voleva fare un'irruzione all'interno del suddetto salone, nel quale tra gli altri vi, sì, ero anch'io, sì, e stavano presentando un libro sullo Stato di Israele. Io ricordo solo, sì, che, sì, l'autore, sì, ma non ho nulla, per me fa benissimo a protestare.
0: Che poi i capi di Netflix saranno pure ebrei, secondo me. I capi di Netflix non sono ebrei.
1: Me lo auguro. Me lo auguro, beh, mi stupirebbe il contrario, posso dirti? Mi stupirebbe il contrario, anzi mi dispiacerebbe del contrario,
0: vabbè,
1: non
0: allora...
1: ho idea. Ma perché stai, ma perché sei così antisemita da dire, sì, che il cinema è controllato?
0: Io ho detto, ma che cazzo
1: magari
0: sei? I capi di Netflix
1: sono
0: ebrei.
1: Come si chiama?
0: Ma
1: non... Landi, come si chiama?
0: No, ho detto che sono dei figli della mignotta, ho detto che sono ebrei. Punto e basta.
1: Ma non è vero, però.
0: Ma non lo so, magari
1: credo,
0: sono ebrei,
1: non
0: ma non c'è niente di strano.
1: Ma me lo auguro, no, ma non penso. Ma è possibile, ecco la regia antisemita. Comunque, al di là, questo sarebbe meraviglioso se fosse vero, ma non credo sia vero. Non credo sia, anche perché l'hanno ricoperto di denaro, quindi non lo so. Comunque, non è questo il problema. Il problema è che io ricordo. Ricordo l'amico Zero e anche l'amico Calcare, sì, tutti e due, sì, li ricordo davanti al Salone del Libro, che in modo molto liberale, sì, volevano fare irruzione, sì, all'interno, sì, di quel salone, per prendere a bastonate tutti coloro i quali non dicevano,
0: vabbè,
1: la parola,
0: no,
1: genocidio.
0: Lui no,
1: io
0: no,
1: ricordo, so, non lui non lo so, quelli che erano con lui, i signori di Ascatasuna, che nel corso della storia non si sono mai, come dire, non si sono mai identificati con un concetto di pace,
0: no,
1: almeno,
0: no,
1: delle loro manifestazioni,
0: no,
1: pubbliche,
0: no, no,
1: questo si può dire o no?
0: Sì, si può,
1: si può dire.
0: Questo
1: si può,
0: si
1: dire. Può dire che nelle loro esibizioni pubbliche,
0: sì, sì,
1: non sono esattamente l'esempio,
0: sì,
1: dei beati costruttori di pace,
0: sì,
1: o della
0: può,
1: Caritas.
0: Questo
1: possiamo dire che hanno metodi leggermente diversi,
0: sì,
1: degli amici di Santa Romana Ecclesia,
0: sì.
1: Oh, perché se non si può dire neanche questo, siamo rovinati. Lui era lì con quei signori a,
0: sì,
1: protestare.
0: Vabbè,
1: lui non faceva niente,
0: non
1: era felice,
0: ricordo.
1: Non era violento lui, però era circondato da amici che volevano fare irruzione all'interno del salone.
0: Okay.
1: Lo possiamo solo ricordare,
0: sì, e ricordiamolo,
1: questo?
0: E ricordiamolo.
1: Mettiamo da parte questa antica polemica, mettiamo da parte, e ricordiamo invece il caso di Verona. Ora, il fascismo, che è la negazione della democrazia,
0: dunque?
1: Si appella alla democrazia. Siamo al mondo al contrario.
0: Ma quale fascismo?
1: Cioè, no, i fascisti.
0: No. Nessun fascista.
1: I fascisti.
0: Nessun fascista.
1: Quelli che non vo- il fascismo è la negazione della,
0: sì,
1: democrazia?
0: Sì,
1: risposta?
0: Certo, sì.
1: Sì, bene. Ora, che i fascisti di oggi, i, sì, vannacciani, eccetera, si appellino alla,
0: ma perché
1: democrazia.

0: democratici, perché sono democratici.
1: Per far valere il loro diritto, certo, a essere fascisti.
0: Certo, assolutamente.
1: Questo,
0: certo,
1: è il punto politico.
0: Ma vaffanculo,
1: I fascisti che si appellano alla democrazia per poter dire di essere fascisti, per me, sono delle teste di cazzo incoerenti.
0: Allora, ti faccio sentire una cosa che ha detto il dottor Mentana. Ti faccio sentire una cosa che ha detto il dottor Mentana. L'elettore di centrodestra può sentirsi a casa sua alla 7. La risposta è no.
1: Sì, perché no?
0: Questo lo dice Mentana, però.
1: Ma io penso che Enrico sia un grande direttore e gli voglio un bene dell'anima. Penso.
2: Un elettore del centrodestra può guardare un programma della 7 sentendosi a casa? No.
3: Una vergogna.
4: Strade in diretta.
5: Ancora una buona serata, ben ritrovati. A Roma, sulla diramazione Roma Sud della 1, un incidente provoca code tra Torrenova e Grande Raccordo Anulare in ingresso nella capitale. In Piemonte, sulla A26 Genova Gravellona Toce permangono code tra Gravellona e Baveno in direzione Genova per operazioni di ripristino incidente. Gli altri principali disagi in Liguria per un veicolo in avaria ora rimosso sulla 12 Genova Livorno tra Genova Est e Innesto A7 in direzione A7, per il traffico intenso in prossimità dei cantieri sulla stessa A7 Milano Genova con code tra Roncoscrivia e l'Isola del Cantone verso Milano e sulla 10 Genova Ventimiglia rallentamenti e code tra Orco Feglino e Savona in direzione Genova. Infine in Veneto segnaliamo rallentamenti sulla A13 Bologna-Padova tra Monselice e Terme Eugane per nubifragi in corso e visibilità molto scarsa. Da Radio Traffic vi saluta Dario De Simone, ma Strade in diretta torna nel corso della serata.
4: La Zanzara.
6: Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
7: Ha ragione il sindaco di Trento a dire che un festival così importante come quello dell'economia sia stato degradato culturalmente da un individuo che davanti a migliaia di persone si è messo a cantare Everybody Viva il Duce. E tu, Parenzo, non hai fatto nulla per fermarlo. Nulla, anzi, sei stato complice di quello scempio.
8: A proposito, Crux, a maggio del 2027 mi sa che Trento ti ha chiuso le porte, La tua festicciola del cazzo mi sa che vai a farla in piazzale Maciachini l'anno prossimo.
0: Ah, non credo proprio.
8: Altro che Trento, Hai finito, te e il nano sionista, avete finito di fare i pirla. Ormai Trento non vi caga più.
0: Questo non ha capito un cazzo di come funzionano le cose.
1: Ma perché nano? Perché sempre nano?
0: Nano sionista, che ti devo dire? Nano sionista, ma che te ne frega?
1: Io posso dirti, sul sionista non ho nessun problema, non lo trovo un insulto. Ma perché nano? Questo è il problema.
0: Ma nano perché sei basso, sei considerato nano. Ma, non,
1: ma sei è basso una tu, tua, nano?
0: Ma è una tua...
1: Io sono più di 1,70.
0: Ma è una tua caratteristica, è un tuo timbro, un tuo timbro.
1: Sono una, sì, sono 1,70, una media italiana.
0: 1,70 dove?
1: Sì,
0: 1,70. Lascia perdere, prima o poi ti misurerò. Non l'hai voluto fare a Trento, ma prima o poi ti misurerò.
1: A Trento c'è gente che misurava i crani, ti faccio presente. C'erano persone che misuravano i crani.
0: Ti faccio sentire una cosa, perché da qui in poi, fino al 15 luglio, inizierà una grande battaglia giorno per giorno per ricordare in una specie di countdown la possibile entrata in galera di Mario Roggero. Mario Roggero, come sapete, è un gioielliere piemontese. Il quale è stato condannato a 14 anni e 9 mesi, assolutamente. Per la giustizia, hai detto bene, per la giustizia è un assassino, ma non è detto che la giustizia sia giusta. 14 anni e 9 mesi per avere giustiziato, assassinato, ucciso, assassinato. Dillo come io lo dico, come lo diresti tu. Due ladri, due rapinatori che erano andati a trovarlo nel suo negozio.
1: Una esecuzione, una vera
0: esecuzione,
1: propria
0: esecuzione. Lo dici tu. È uscito,
1: esecuzione.
0: Li ha freddati e ha preso a calci anche uno dei due. Per me
1: fuori
0: Mario Roggero, posso dirti,
1: il pericolo non esisteva più.
0: Posso dire,
1: fuori
0: questo
1: dal
0: lo dici tu,
1: quando il pericolo
0: questo lo dici tu,
1: no,
0: questo
1: io,
0: lo dici tu, questo lo dici tu, questo lo dici
1: la magistratura.
0: Non mi interessa, la ancora la condanna non è definitiva, anche se fosse definitiva io appoggerò sempre Mario Roggero, che è stato depredato, è stato malmenato, lui comunque è stato minacciato,
1: bene,
0: i suoi parenti sono stati legati. E lui preso da un moto d'ira, preso da un moto

0: Dire, è uscito dalla gioielleria e si è avventato sui suoi. Sì, ha sparato, certo, regia, ha sparato, non c'è dubbio. Non ci sarà mai nessuna sentenza che riuscirà a misurare il grado di esasperazione di un uomo come Mario Roggeri. In ogni caso, da qui al 15 luglio mancano un tot di giorni che poi conteremo. Da qui al 15 luglio io ogni giorno voglio ricordare.
1: Ma perché quelli
0: voglio
1: che
0: ricordare
1: sostengono
0: Mario
1: le armi,
0: Roggeri.
1: Perché si chiamano tutti Mario, Mario Roggero, Mario Giordano? Perché mi è venuta in mente questa cosa, come mai?
0: Mario Giordano su Mario Roggero, eccolo, ecco, qua.
1: Appunto, vedi ma come ti sbagli?
2: Io sto con Mario Roggero, lo ripeto, sto con Mario Roggero perché Mario Roggero è una persona per bene. E quel giorno Mario Roggero non avrebbe fatto del male a nessuno.
0: Molto
2: quel giorno,
0: bene.
2: Come tutti gli altri giorni della sua onesta vita, lui sarebbe andato a casa, avrebbe chiuso prima il negozio, sarebbe andato a casa, il telegiornale, la minestrina, la dormire, e si sarebbe svegliato il giorno dopo per continuare a produrre qualcosa di buono per sé, per la sua famiglia e per il paese, perché questo è Mario.
0: Molto bene quello che dice Mario Giordano. Cioè, questo è il quadro, questo è il quadro. Un signore per bene che esce la mattina di casa, va nel suo negozio, gli rompono i coglioni, poi succede quello che succede. Quella è l'origine di tutto. Quella è l'origine di tutto. Se non si pensa a quella che è l'origine della vicenda, certo, assolutamente. Poi lui sbrocca, probabilmente perde la testa, sì, e uccide. Io ogni volta che racconto questa storia la gente applaude. La gente applaude, bravo, hai fatto bene, certo, le persone normali applaudono.
1: Sei impazzito, cosa sei diventato?
0: Senti qua.
1: Questo di essere così è un tribuno, la gente mi applaude. Ma sei in un delirio assoluto di onnipotenza.
0: Senti qua. Senti che dice Roggero, senti.
3: Mi sento di avere la pena di Damocle sulla testa. Se confermo la condanna, devo andare in prigione. Giorno 15.
2: Prende la valigia.
3: Certo.
2: E vai in prigione.
3: Beh, immaginate lo stato d'animo delle quattro figlie, degli otto nipoti. È una situazione angosciante, terribile. Cioè, mi telefona le figlie al mattino piangendo, quindi la tensione è altissima. Sia da parte di mia moglie che delle figlie, dei nipoti, quelli più adulti che capiscono già. Una situazione veramente drammatica e tesa.
0: Beh, le vere vittime in questa vicenda sono Roggero e la sua famiglia, non c'è niente da dire. Non sono quelli che sono rimasti uccisi. Quello fa parte del loro mestiere. Sono andati in un posto per fare del male, per rompere i coglioni, e sono stati poi freddati.
1: Una legge
0: non mi interessa, bisogna fare la legge. Bisogna fare la legge.
1: È un
0: sentiamo ancora
1: del mestiere.
0: Sentiamo
1: non
0: ancora.
1: C'è ancora.
2: Lei è un vendicatore perché stava aspettando i ladri per vendicarsi di loro.
3: Ma come si può fare un ragionamento simile? Ma con quale criterio si fa un ragionamento simile? È follia pura dire una cosa del genere. C'è una rapina che qui la vediamo in pochi secondi, mi è durata 10 minuti. Mi hanno devastato, mi hanno spaccato, mi hanno portato 270.000 euro di merce.
2: Cioè, lei dice...
3: Mi hanno massacrato.
2: Mario, io spero, mi auguro con tutto il cuore per tutto quello, per la battaglia che stiamo facendo insieme anche a Giuseppe Conciani, che insomma l'abbiamo fatta anche a teatro, abbiamo fatto in tanti posti. Spero di venirla a trovare il 17 luglio, 16-17 luglio, a bere un bicchiere di dolcetto
3: un grande pranzo.
0: Avanti sì, tutta, avanti tutta.
1: Ma sì, fate pure
0: avanti
1: il pranzo. La persona condannata.
0: Max dalla Spezia, Max dalla Spezia,
1: fate
0: vai.
1: Il pranzetto.
4: Pronto,
1: fate
0: dimmi Max, dimmi.
4: Pronto, volevo salutare quella grandissima merda di Parenzo.
0: Perché cosa?
4: Perché lui, perché è un violento, perché è un fascista mentale, perché è un cattivo. Te sei un cattivo maestro degli anni 70.
0: Addirittura, ma non mi pare, perché
1: sì,
0: cosa? Scusa,
1: sono nato,
4: sì, assolutamente
1: sono nato,
4: sì.
0: Ma perché cosa?
4: No,
0: scusami,
4: no,
0: perché cosa?
4: Perché in radio continua a difendere quei maledetti laggiù che stanno ammazzando i bambini, le donne.
0: Lei sta parlando ancora di Israele, si riferisce alla vicenda di Israele.
4: Assolutamente sì, e me lo sono
1: lei
4: perso.
1: Lei ha ragione, Hamas è veramente
4: no,
1: un pericolo
4: anche
1: l'Iran. Io ti ho perso
4: quando sei
1: ragione.
4: Venuto da noi a prendere il premio Erdogan, ma vengo a Milano e ti sputo nel muso.
0: Beh, questo è gravissimo, questo è molto grave. Lei ha comprato il biglietto?
4: Ho comprato il biglietto apposta per sputarlo a Milano.
0: Questo è importante. Dunque, lei aspetti, no, questo è interessante. Lei ha comprato il biglietto per venire al forum di Assago.
1: Aspetta,
0: al forum di Assago
4: a gennaio.
0: Molto bene, per sputare in faccia a Parenzo.
4: Per sputarlo nel muso, assolutamente.
0: Un applauso.
1: Scusa.
4: Se lo
1: identifico e lo porto in
4: tribunale. Salutami, ciao.
0: Io ti aspetto, Max, ti aspetto sul palco. Ti aspetto sul palco così puoi sputare in tutta tranquillità. Bellissimo. benissimo.

0: Pronto?
1: Rosso, come cazzo si fa a chiamarsi Rosolino? Pronto? Soggettivamente uno si chiama Rosolino, dai, come cazzo si fa? Rosolino.
2: Ma poverino.
1: Ma dai, su, Rosolino, questo è come Caterino, Rosolino.
0: Pronto?
1: Come cazzo? Ho capito, Rosolino, ti sto sentendo, pronto che cosa?
0: Giuseppe, ma non è che solo tu hai un nome convenzionale, io ho un nome particolare per Palermo.
1: Rosolino,
0: Palermo, Rosolino, comune,
1: Rosolino.
0: Perché abbiamo la Santa Rosalia, padrona.
1: Oh, sì, ma ho capito, ma Rosolino, come si fa uno a chiamarsi?
0: Però, a dispetto del nome sono 1,87 e peso 120 kg.
1: Questo che vuol dire? Scusi, scusa.
0: Senso, non è un nome piccolino, è Rosolino, però è illusivo la cosa.
1: Ma pazzesco, Rosolino, ma come cazzo si fa? Come ti chiamano a te? Come
0: Rosolino.
1: Ti chiami?
0: Rosso.
1: No, ma nella vita quotidiana, nella
0: Rosolino.
1: Rosso, Rosolino, Ross.
0: Scusa, ma è Rosolino.
1: Rosolino, ma come cazzo? Rosolino.
2: Ma hai pensato di farsi chiamare? Scusi, invece di Rosolino, hai pensato di farsi chiamare Itamar Ben-Gvir?
1: Ma perché? Perché,
0: no, perché non c'è motivo. Io sono italiano e quindi non c'è motivo che mi debba chiamare.
2: No, magari dice, sai, mi faccio chiamare Itamar. Che non ho ancora conosciuto nessuno in Italia, anche tra i miei amici che hanno, si sono fatti cambiare il nome in Itamar.
1: Rosolino può essere interpretato come piccola rosa o colui che porta la corona di
0: Rosolino. È semplicemente il maschile di Rosalia.
1: Ma dai, ma i tuoi genitori dovrebbero essere denunciati. Dovrebbero essere denunciati.
0: Abbiamo una lunga tradizione familiare dove ci passiamo orgogliosamente Rosolino e Francesco.
1: Ma Francesco è normale, ma Rosolino è inascoltabile. Adesso fermo che torniamo.
0: Siamo di Palermo,
1: fermo che torniamo.
2: Ma che te ne frega a te?
3: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
4: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
3: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
4: E ci mantiene giovani.
3: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
4: Perché Oliveto è Oliveto.
5: Passa Intred.
6: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità. Veloce e performante per il tuo business. E spettacolare anche a casa.
5: Passa Intred.
6: Fibra da €19,95 al mese. Da 30 anni.
5: Connessi sempre.
7: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
8: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
7: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
8: Rispetto per le persone.
7: Recycle.
8: Dare nuova vita alle cose.
7: ESG.
8: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale. Fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
9: Spediamo farmaci nel mondo, ma tra documenti, dogane, trasporti e temperatura perdiamo spesso il controllo. Voi come fate?
10: Usiamo Mercurio, la piattaforma digitale di Ormesani che geolocalizza la merce e ne monitora la temperatura, gestendo dogana, notifiche e chat, tutto in tempo reale.
9: Conosco Ormesani, lo spedizioniere doganale.
10: Ormesani.com.

0: Factorial, il software gestionale con AI per organizzare il tuo team. Scappa da tutto il lavoro che non ti lascia lavorare. Visita factorial.it. Factorial.
1: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Più produttività per il tuo business con Ford Pro. La domanda di oggi è: Ford Ranger è un punto di riferimento nel mondo dei pick-up. Quali sono i suoi punti di forza? Risponde Fabrizio Bambina, direttore veicoli commerciali di Ford Italia.
4: Da 10 anni consecutivi Ford Ranger è il leader nel segmento dei pick-up. Pensate che oggi quasi un cliente su due lo sceglie. E il motivo è semplice: unisce straordinarie capacità di carico, eccellenti prestazioni off-road e tecnologie avanzate. Il recente riconoscimento dell'International Pickup Award lo ha premiato anche nella versione plug-in hybrid, unica nel segmento. Chi la sceglie può viaggiare a zero emissioni senza rinunciare a potenza, robustezza e versatilità. Un'icona, senza compromessi.
3: Scopri di più. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
5: Le 19 e un minuto.
6: GR24.

0: Il Sole 24 Ore.
1: L'Iran interrompe i negoziati con gli Stati Uniti e minaccia il blocco totale dello stretto di Hormuz per protesta contro gli attacchi di Israele in Libano. Attacchi che non si fermano, Netanyahu ordina di attaccare Beirut, a Teheran emette un avviso di evacuazione per il nord di Israele. Si indaga per omicidio dopo il ritrovamento di 4 persone carbonizzate in un'auto nel Cosentino, sono braccianti pakistani. Sport, tennis, a Parigi è il giorno dei 3 italiani, Cobolli vola ai quarti, in campo Berrettini stasera tocca ad Arnaldi. Buonasera da Sergio Nava, in primo piano sempre in Medio Oriente. Dopo settimane di minacce reciproche, ultimatum e rinvii, oggi è arrivata la decisione dell'Iran, stop ai negoziati con gli Stati Uniti su un possibile accordo di pace. Non ci può essere alcun accordo se Israele continua ad avanzare in Libano, fa sapere Teheran, che lancia un ordine di evacuazione nella zona nord di Israele. La situazione resta comunque abbastanza confusa. In questi minuti sarebbe in corso una telefonata tra il presidente americano Trump e il premier israeliano Netanyahu, ed è di pochissimi minuti fa anche la notizia che, secondo fonti pakistane, Teheran avrebbe chiesto di continuare a mediare per una de-escalation tra l'Iran e gli Stati Uniti. Insomma, una situazione in continua evoluzione. Facciamo allora il punto nei servizi.
2: Una nave cargo è stata colpita nel Golfo Persico al largo dell'Iraq da un proiettile non identificato che ha provocato una grande esplosione. È l'annuncio arrivato dall'Agenzia Britannica per la Sicurezza Marittima dopo lo stop ai colloqui con gli USA deciso dall'Iran a causa dell'escalation di Israele in Libano. Il cessate il fuoco, precondizione per i negoziati, è stato violato su tutti i fronti in Libano, ha spiegato il ministro degli esteri iraniano, sottolineando che Teheran non esiterà ad agire per aiutare la resistenza libanese. Secondo l'agenzia iraniana Tasnim, Teheran ha messo in agenda non solo la chiusura totale di Hormuz, ma anche quella dello stretto di Bab al-Mandab, che collega il Mar Rosso al Golfo di Aden, dopo il via libera a Israele per un'operazione più incisiva a Beirut, arrivato da Donald Trump. Quest'ultimo, intervistato dalla NBC, ha riferito di non aver ricevuto notizie dall'Iran in merito alla sospensione dei colloqui. Penso che abbiamo parlato troppo, un po' di silenzio va bene, il commento subito dopo del tycoon, che è sembrato non credere alla possibile ripresa dei combattimenti evocata da Teheran. La probabilità che salti il cessate il fuoco è molto alta se gli attacchi israeliani contro il Libano continueranno, ha infatti riferito nel pomeriggio la TV di Stato iraniana, annuncio al quale a stretto giro ha fatto seguito da parte dell'Iran un avviso di evacuazione nel nord di Israele per possibili attacchi. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: La preoccupazione al centro del Consiglio di Sicurezza convocato d'urgenza dalle Nazioni Unite è che Netanyahu, con l'escalation contro Hezbollah in Libano, punti a far saltare anche i negoziati fra Stati Uniti e Iran. Le cancellerie europee e Bruxelles chiedono a Tel Aviv di fermarsi e Macron annuncia l'esclusione dello Stato ebraico dalla Fiera della Difesa di fine giugno a Parigi. Di fronte alle crescenti pressioni internazionali, Israele però tira dritto. Dopo la conquista strategica di Beaufort, l'offensiva si allarga, annuncia Bibi. Evacuate, intima l'IDF a chi vive nella periferia sud di Beirut, e nella capitale libanese tornano le colonne di auto in fuga da nuovi probabili bombardamenti. Intanto un raid centra un ospedale alle porte di Tiro e fa diversi feriti. Hezbollah è pronto a cessate il fuoco, annuncia Nabi Berri, presidente del Parlamento libanese in quota sciita. Intanto razzi e droni del partito filo-iraniano piovono sul nord di Israele. Non ci sarà pace finché continueranno ad attaccarci, la replica del ministro della difesa Katz. Teheran prima ferma i negoziati con Washington, poi minaccia di allargare il conflitto, lo scenario che in queste ore al Palazzo di Vetro si cerca di scongiurare. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Intanto una imbarcazione della flottiglia alla deriva senza equipaggio ha raggiunto le coste della Striscia di Gaza. Sui social girano le immagini dei civili palestinesi che cercano di recuperare i pannelli solari. E della situazione in Medio Oriente è tornato a parlare oggi il presidente Mattarella alla vigilia della Festa della Repubblica.
4: Il 2 giugno 1946 il voto del popolo italiano segna una svolta nella storia del paese, ponendo le basi per edificare sulle solide fondamenta della Costituzione un nuovo patto civile ispirato ai principi di libertà, uguaglianza e solidarietà, spinto da un'intensa sete di pace. Sergio Mattarella lo scrive in un messaggio ai prefetti per gli 80 anni della Repubblica. E di pace il presidente della Repubblica parla anche nel pomeriggio al corpo diplomatico accreditato in Italia, invitato al concerto al Quirinale per la Festa della Repubblica. Con il voto di 80 anni fa, l'Italia, ricorda il Presidente della Repubblica, ha aderito al progetto europeo, all'Alleanza Atlantica, all'ONU, ha partecipato a missioni di pace delle Nazioni Unite e, dice Mattarella, sostenuto l'azione delle corti internazionali.
5: Presidio indispensabile di una civiltà fondata sul presupposto che anche nelle relazioni fra gli Stati a prevalere debba essere la forza della legge e non la prepotenza della forza delle armi.
4: Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: E allora, la situazione in Medio Oriente sta avendo effetti anche sulle materie prime, con il forte rialzo delle quotazioni di petrolio e gas. È svanito, insomma, con l'inizio di giugno l'ottimismo per una imminente risoluzione del conflitto che aveva portato gli indici globali ad aggiornare nuovi massimi storici il mese scorso. Le borse europee archivano la prima seduta di giugno in ribasso. La notizia dell'interruzione dei colloqui tra Stati Uniti e Iran offusca l'entusiasmo del settore tech dopo l'annuncio del nuovo processore N1X realizzato da Nvidia in collaborazione con Microsoft. Questo mentre poco fa Anthropic ha depositato alla SEC la documentazione in vista della quotazione in borsa. Continuiamo a parlare di guerra, perché la Francia ha intercettato una petroliera della flotta ombra di Mosca. Secondo il commissario europeo alla difesa Kubilius, l'Ucraina starebbe iniziando a prevalere nella guerra contro la Russia.
6: Un'azione illegale che rasenta la pirateria internazionale. È il commento del portavoce del Cremlino all'operazione della marina francese che ha fermato al largo della Bretagna una petroliera della flotta ombra russa. Proprio sul fronte energetico si concentrano gli attacchi ucraini delle ultime settimane contro raffinerie e oleodotti. Il razionamento di benzina e gasolio, già in vigore nella Crimea occupata, arriva anche alla cintura metropolitana di Mosca e il paese vieta l'esportazione di carburante per aerei fino a novembre. Secondo Bloomberg, alti funzionari del Tesoro e della Banca Centrale avrebbero chiesto al presidente Putin di ridurre la spesa militare, definendola insostenibile. Mosca a maggio ha lanciato più di 8.000 droni a lunga gittata, un record. Le difese aeree ucraine ne hanno abbattuti circa il 90%. Per il commissario europeo alla difesa Andrius Kubilius, la Russia mostra irritazione di fronte a una situazione che volge a favore dell'Ucraina. La spiegazione per gli attacchi imprevedibili di Putin è chiara. L'Ucraina sta iniziando a prevalere. Più l'Ucraina prevale, più Putin diventa nervoso e disperato. Virginia Platini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E ora la cronaca. Nel Cusentino si indaga per omicidio dopo il ritrovamento di 4 corpi carbonizzati.
7: Potrebbero essere stati uccisi e dati alle fiamme i 4 braccianti di nazionalità pakistana trovati morti all'interno di un minivan in un distributore di carburanti lungo il vecchio tracciato della statale 106 Ionica nel territorio di Amendolara, nella provincia di Cosenza. Le vittime, secondo i primi riscontri, lavoravano come braccianti agricoli. Sono stati i vigili del fuoco intervenuti dopo la segnalazione del veicolo in fiamme a scoprire i corpi all'interno del mezzo durante le operazioni di spegnimento. Le condizioni delle vittime non consentono ancora di accertare l'eventuale presenza di ferite o di altri elementi come colpi d'arma da fuoco. Gli accertamenti sui cadaveri saranno utili a capire se le vittime abbiano subito percosse prima dell'incendio o se siano state uccise i corpi dati alle fiamme. Intanto gli investigatori hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza dell'area di servizio e raccolto le prime testimonianze di chi si trovava nella zona al momento dei fatti. Qualora venisse confermata la pista dell'omicidio, gli inquirenti ritengono poco probabile un collegamento con la criminalità organizzata, sia per le modalità che per il luogo in cui è stato ritrovato il veicolo. Simona Gambaro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Amendolara.
1: Ha pubblicato sui social post che esaltano attentati terroristici compiuti dallo Stato Islamico, con riferimenti al gesto dell'uomo che lo scorso 15 maggio si è schiantato con l'auto sulla folla a Modena. 2 giorni fa ha scritto frasi che hanno fatto temere un'azione imminente. Per questo la Procura di Milano ha fermato un 21enne con l'accusa di terrorismo internazionale. Si tratta di un giovane nato in Italia da genitori marocchini e residente in Brianza, il quale ha spiegato che i post pubblicati avevano solo finalità divulgative. È stato tratto in salvo questa mattina all'alba Nicolò Stori, lo speleologo 22enne rimasto incastrato con un piede rotto per 12 ore tra le pareti di una grotta nel Cuneese. L'operazione ha richiesto l'intervento di 53 tecnici del soccorso alpino e speleologico provenienti da diverse regioni d'Italia. Gli automobilisti hanno diritto da oggi a rimborsi dei pedaggi autostradali in caso di ritardi dovuti a colpe delle società, ma l'applicazione sarà graduale e ottenere i rimborsi non è semplice né generalizzato.
8: Il diritto al rimborso del pedaggio in autostrada stabilito dall'autorità dei trasporti nel dicembre scorso scatta per ritardi dovuti a responsabilità della società concessionaria come cantieri con restrizioni di carreggiata o altri disservizi. Non sono invece dovuti rimborsi in caso di ritardi o blocchi dovuti a traffico intenso, incidenti stradali o eventi meteo. Fino a novembre il rimborso è dovuto solo per viaggi in tratte gestite da una sola concessionaria. I rimborsi variano in base alla lunghezza della tratta e l'entità del ritardo. Per un viaggio, ad esempio, da Milano a Bologna e un ritardo di un'ora, si ha diritto al rimborso del 50%, 7,85 euro su 15,70. L'entità del ritardo viene calcolato dagli algoritmi delle concessionarie, confrontando il tempo effettivo con un tempo standard teorico. Per ottenere i rimborsi occorre registrarsi su app o siti delle società in attesa dell'app unica prevista dall'autorità, oppure caricare i dati del proprio viaggio e l'IBAN. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: In Italia a maggio sono state immatricolate 150.000 auto, il 7,6% in più dello stesso mese dello scorso anno. Nel periodo gennaio-maggio le immatricolazioni, secondo dati del Ministero dei Trasporti, sono state 790.000, in crescita di quasi il 10% sul 2025. Stesso periodo ovviamente. In linea le immatricolazioni di Stellantis, a maggio oltre 43.000, quasi il 10% in più dello stesso mese 2025, un rialzo dovuto agli incentivi per un mercato che resta asfittico. Questo è il commento del presidente di Federauto, Massimo Artusi. Con un video sui social il cantante Claudio Baglioni ha annunciato che il suo tour è rinviato al prossimo anno. Baglioni ha una polmonite interstiziale. Le oltre 30 date previste quest'estate avrebbero celebrato i 40 anni dell'album La vita è adesso.
9: Ho trattenuto gli occhi e i miei polmoni e ho battuto il tempo in
10: volo. Ha trattenuto gli occhi e i polmoni in queste ultime settimane, come nella sua uomo di varie età, Claudio Baglioni, per colpa di una polmonite interstiziale che lo ha costretto a posticipare di un anno il suo tour estivo, a citare se stesso con ironia e il cantautore sui social.
11: Abbiamo dovuto prendere una decisione anche dolorosa, insomma difficile, perché è significato appunto scegliere di prendere tutto il blocco del calendario del Grand Tour e spostandolo esattamente di un anno, quindi dal 2026 al 2027.
10: Sfondo grigio, camicia bianca per il 75enne romano che solo 3 settimane fa aveva festeggiato con l'influenza il suo compleanno. L'infiammazione poi peggiorata fino a degenerare in una polmonite. Ora Baglioni sta bene, rassicura lui stesso, ma non abbastanza per affrontare un tour.
11: Per poter cantare 3 ore quasi ogni sera, un repertorio anche piuttosto impegnativo, significa essere proprio al meglio della condizione.
10: Il tour rimarrà invariato nel 2027, con partenza da Piazza San Marco a Venezia e fine a Torino. Ai fan non resta che conservare il biglietto e aspettare, con più nostalgia, di riascoltare ancora una volta La vita è adesso. Enrico Pascarella, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E siamo alla pagina sportiva, tennis in primo piano con Dario Ricci. Dario.
12: E la vita è adesso per Matteo Berrettini. Pensate, dopo anni di calvario, Berrettini torna protagonista al Roland Garros. Proprio pochi istanti fa il romano, che ci ha tolto il fiato, a proposito, tanto per rimanere in tema, Sergio, ha battuto in 3 set Juan Manuel Cerúndolo, quello che era stato il giustiziere di un debilitato Jannik Sinner. 6-3, 7-6, 7-6 per Berrettini, che vola ai quarti di finale del Roland Garros. Straordinario soprattutto il terzo set di Berrettini, perché sotto di un break ha recuperato sul 5 pari, sotto 5-2 nel tie break è arrivato alla vittoria per 8-6. Da applausi, così come l'altro romano Flavio Cobolli, anche lui ai quarti di finale per la prima volta in carriera in un grande slam. 6-2, 6-3, 6-7, 7-6, risultato a favore di Cobolli contro l'americano Svaida. E questa sera puntiamo al tris con Matteo Arnaldi, che affronta un altro osso duro, l'americano Tiafoe. Ma lottano, soffrono e sognano in grande gli italiani sulla terra rossa del Roland Garros.
1: Grazie a Dario Ricci, speriamo ovviamente per i nostri tennisti. Mentre Donald Trump dice: non mi importa se i negoziati con l'Iran sono finiti, questo ha dichiarato in un'intervista a CNBC. Per questa edizione di GR24, condotto in studio da Sergio Nava, Roberta Frisani in regia, è davvero tutto. Le notizie tornano alle 21 con Effetto Notte.
0: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
13: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.
14: Funzionalità della prostata?
15: O ti senti così?
14: O ti senti ACT? Prostat ACT è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90€ in farmacia e parafarmacia.
16: L'IA che crea valore. C'è ancora spazio per la creatività nel marketing di oggi. Una guida pratica ispirata ai principi di Seth Godin per imparare a usare l'intelligenza artificiale senza perdere ciò che conta davvero. AI Marketing di Sonia Milan. Dal 30 maggio in edicola con il Sole 24 Ore a 12,90€ in più e in libreria.
17: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto. E non è adatto ai minori.
18: La Zanzara.
19: Guaggiù, se volete parlare al telefono con la Zanzara da fa l'800240024 oppure se volete mandare ci faccio i miei messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701.
20: Allora, piena solidarietà all'agriturista di Poggi Bonsi e io rilancio di più, togliere la cittadinanza italiana ad ogni sionista.
21: Oggi sono andato a prendere mio figlio di quasi 5 anni all'asilo e lui mi saluta così.
22: Vai, vai.

0: ancora per tutta la settimana che inizia oggi. Manderemo questa canzone, caro David, manderemo questa canzone che è una canzone di presa per il culo del fascismo. Mi pare abbastanza evidente questa cosa qua, e solamente qualche imbecille non può pensare che sia un'apologia di fascismo.
1: Bene, ma è giusto.
0: Ogni
1: che le
0: riferimento
1: si
0: è puramente è casuale.
1: Ma io dico che è giusto che le persone si lamentino, è giusto che le persone facciano comizi contro una trasmissione, è giusto che facciano delle mozioni nei consigli comunali per chiedere che questa trasmissione non vada più in onda. È tutto straordinariamente giusto, tutto,
0: tutto straordinariamente giusto, bah, tutto giusto, ma di che stiamo parlando? Tutto giusto.
1: Cioè hanno diritto di farlo,
0: ma
1: io
0: sì,
1: non mi scompongo,
0: carità,
1: di un millimetro.
0: Per carità, le prime
1: stipendio
0: reazioni, le prime reazioni
1: voglio,
0: di Mimmo Blades uscito dal CPR di Gradisca. Vai regia.
2: Sono uscito, cosa pensavi? Che mi mandavano in gara a pezzi di merda? Di merda che volevano vedermi tornare in Ghana, anche se io amo il mio paese, capisci? Sono uscito libero, sono libero, uomo libero, bro. Il mio avvocato non perde un colpo. Adesso me la vedrete che cazzo succede tra me e voi, capisci? Eh? Sono in libertà, bro. Sono uscito, non sono in Africa, sono qua.
0: Signor Mimmo Blades, carichissimo. Signor Mimmo Blades, carichissimo, carichissimo. C'è un caso abbastanza incredibile che tu trascuri, che è quello del signore del Bangladesh, mi sembra che sia del Bangladesh, che è stato evirato. Non so se sia del Bangladesh o di qualche altro paese.
1: Chiedo,
0: no,
1: scusa,
0: è stato evirato.
1: Chiedo scusa se è una storia,
0: no,
1: che ho seguito.
0: Hai seguito
1: per
0: poco perché tu non segui queste cose qui, quelle che riguardano la realtà.
1: No.
0: Viene difeso dall'avvocato Pisani, dal mitologico avvocato Pisani.
1: Ma abbiamo le immagini oppure no? Ci sono,
0: no,
1: le immagini.
0: Professore, scusi, professore.
1: No.
0: Sì.
1: Professore, mi dite, professore,
0: Freccello,
1: ma le
0: scusi.
1: Immagini ci sono oppure no? Naturalmente.
0: Non lo so, qualcuno ce l'ha.
1: E
0: qualcuno.
1: Allora, che cosa stiamo facendo? Televisione o chiacchiericcio?
0: Ma lei
1: da
0: che,
1: bar?
0: A lei, scusi, che cosa vorrebbe,
1: io ho detto
0: secondo lei?
1: La Rai, sì, che naturalmente Rai 2 non,
0: sì,
1: mi ascoltano, naturalmente.
0: No, però.
1: Ho detto che questo grande tema dell'emirazione, che è un tema politico, naturalmente.
0: Beh, politico,
1: ci vogliono le immagini. Senza le immagini fai il 2%, è un disastro.
0: Dunque,
1: senza le immagini,
0: che tipo di immagini? Quelle dell'operazione.
1: Quindi va mandato in onda tutto in diretta. Mi hanno detto vada via. È cruento, ma la vita è cruenta. Che cosa credono? Che ci sia ancora lo zecchino d'oro? Loro mi hanno detto che loro mandano in onda la messa del Santo Padre, dai, ma che roba è, però, dai. E c'è questa parata del 2 giugno domani,
0: sì,
1: che mandano,
0: sì,
1: in diretta.
0: Sì, sì.
1: Ma qualcuno spari, però, qualcuno deve sparare, altrimenti tutti quei... Ma sì, io non riesco a capire
0: solito,
1: perché non sanno fare la televisione.
0: Ok, fai la parata. Non è che, scusi, dottor Freccero, ma la parata non è che prevede che si spari. Dici.
1: Ma è noioso. Uno vede
0: è
1: un
0: quello.
1: Bel carro armato, finalmente lo,
0: sì,
1: dovrebbe provare. Testare,
0: sì, anche
1: vero. In diretta,
0: l'ha proposto la Rai.
1: Naturalmente ho proposto che ho detto c'è un nuovo format, si chiama 2 giugno bam bam bam, evocando un po' anche gli spari. Naturalmente ho detto come si fa a rilanciare il grande tema del riarmo, ne parlate sempre del riarmo,
0: sì.
1: Ho detto in diretta, anziché vedere le solite immagini delle istituzioni, il,
0: sì,
1: ministro Crosetto,
0: sì,
1: tutti,
0: sì,
1: che dicono, oh,
0: sì,
1: la democrazia va difesa,
0: sì, sì, sì,
1: ci vuole uno sparo in diretta, naturalmente. Quello ci vuole far vedere la potenza delle armi, naturalmente.
0: Sì, ho capito. E dunque
1: è importante investire in cannoni, mitragliatori, in droni,
0: dunque, che dovrebbe accadere?
1: Farli vedere. Invece loro sfilano per un'ora, due,
0: sì,
1: ore.
0: Effettivamente è un po' noioso.
1: Sfilano,
0: sì,
1: dai, due ore di sfilata e non succede nulla. Ma
0: sì,
1: come
0: non
1: si
0: succede
1: fa?
0: Niente.
1: Poi dicono: no, abbiamo fatto solo il 4%. Naturalmente,
0: sì,
1: ma non,
0: sì, questo è vero,
1: dire.
0: Ho capito, però
1: vuoi
0: non si
1: mettere
0: può.
1: Le parate in Russia, naturalmente, quando ci sono le parate al Cremlino, lì succede sempre qualcosa, un piccolo colpo di stato, un piccolo rombo di cannone, dai.
0: Vabbè, comunque c'è anche Borrelli, il parlamentare dei Verdi, grazie Francero, che ha, insieme a Pisani ha fatto vedere quel signore del Bangladesh che è stato evirato dall'ex moglie o dalla moglie, ormai ex moglie. Evirato, ragazzi, noi non abbiamo presente la gravità della cosa. Cioè, c'è un signore in Italia, italiano, perché credo che sia anche italiano, che è stato evirato, evirato dalla moglie perché voleva portare a casa la, la, un'altra donna. Ma ragazzi, perché, poi dicono che non esiste la violenza delle donne sugli uomini, ma dai, su, sentiamo Borrelli.
3: È stato evirato, quello che vedete è il catetere.
0: Beh,
3: che
0: bellissimo,
3: tiene.
0: Il catetere, bellissimo.
3: Mamma. Perché è stato picchiato, accoltellato ed evirato dalla sua ex compagna.
0: Beh, in questo caso, vedi, la televisione verità. Il catetere, ah, si vede il catetere. Quando, dai. Dov'è?
1: Meno male, naturalmente. Come meno male? Meno male, naturalmente. Senti, senti. Deve vedere.
3: Se vale il discorso, per me vale. Che la violenza inaudita sia da una parte sia dall'altra, non esiste che possa passare d'amblè una cosa di questo tipo, di una violenza inaudita,
0: beh,
3: e con una persona che adesso, per avere la ricostruzione dei suoi organi genitali, sì, deve spendere oltre 100.000 euro che non ha.
0: Ma questo è incredibile, mi diceva l'avvocato Pisani, ma lo confermeremo nei prossimi giorni, che diciamo nei casi di violenza nei confronti di una donna c'è il rimborso per tutte le spese mediche eccetera, invece nel caso di evidenza, in caso di violenza chiara, evidente nei confronti di un uomo come l'evitazione, questo praticamente non ha nessun rimborso dallo Stato. Ne si deve pagare 100.000 euro per farsi ricostruire l'uccello. Questa è la realtà dei fatti. Questa è la... Rosolino ancora da Palermo. Rosolino, allora dimmi.
4: Allora, buonasera a tutti.
0: Ancora, dimmi, forza.
4: Il cortocircuito, non si saluta.
0: Sì, sì, per carità, uno che si chiama Rosolino, ma abbiamo già detto, dai, dimmi, che c'è?
4: Il cortocircuito è nel cervello di noi italiani, perché ritengo che ormai non c'è più.
0: Ritengo, lui ritiene.
4: Diciamo,
0: Ritengo
4: che ormai non ci sia più destra o sinistra, ci sono italiani che sono sani di mente e italiani che invece hanno perso il lume e la ragione.
0: E dunque?
4: E dunque, uno per tutti, il caso di questo Mimmo che ha avuto la grave, comunque è uscito fuori indenne dalla condanna che aveva, è il cortocircuito, perché se c'è qualcuno che ancora lo difende e difende i criminali, non si capisce come si possa andare avanti in questo paese. Perché
0: amico mio,
4: non è tanto...
0: la cosa assurda, Rosolino, è che questo signore, che io ripeto, per cui provo anche un po' di affetto, perché è evidente che è stato qui, lo conosco, eccetera, doveva essere cacciato a pedate nel culo. Questo è il punto.
4: Il problema non è lui.
0: Pedate nel culo in Ghana.
4: Ma il problema non è lui.
0: Se non
4: il problema
0: c'è nessuno
4: è chi
0: in Ghana.
4: Chi gli concede di avere queste ulteriori possibilità.
0: Vabbè.
4: Perché poi andiamo piangendo
0: Vito
4: i morti
0: Vito
4: in
0: da
4: Italia.
0: Bari, Vito da Bari, vai Vito, dimmi.
5: Oh, buonasera, meno male che fatto aspettare. Non vedevo l'ora di parlare con quella testa di cazzo di Parenzo. Parenzo,
0: qua,
5: prima
1: qua,
5: gli ebrei non mi sono mai stati simpatici. Da
0: gli
5: quando
0: ebrei,
5: parli tu li tengo sul cazzo.
0: Ah, li tieni,
5: no, non mi sono
0: tieni sul cazzo
5: gli ebrei. Generale,
1: in generale, in generale,
5: in generale, in generale,
1: non gli ebrei,
5: i sionisti. Io me la prendo con te e quelle teste di cazzo dei soldati che buttano le bombe.
1: Scusami, distinguiamo un attimo. Tu di, dove sei? Tu di dove
5: io
1: sei?
5: Di
1: dove
5: bar,
1: sei tu?
5: Io sono di parte.
1: Allora, se io dicessi che
5: coste,
1: tutti, se io dicessi che tutti i baresi sono dei coglioni perché conosco lei, commetterei
5: certo,
1: un grande errore,
5: sì,
1: perché
5: sì,
1: in realtà
5: sì,
1: i baresi
5: sì,
1: non sono tutti dei coglioni.
5: No,
1: lei è un coglione,
5: io,
1: non
5: sono,
1: tutti
5: io sono
1: baresi.
5: Il re dei, io sono il re dei coglioni,
1: esatto,
5: perché ce l'ho sul
1: esatto,
5: cazzo.
1: Allora,
5: ti dico pure di più.
1: Se lei chiama e dice
5: la carta igienica, me la sono fatta a fare da un amico tipografo tutto con la stella a 6 punti,
1: sì,
5: da quando la uso mi sono venute le morroidi,
1: ti piace così.
5: Mi sono venute
1: ma
5: le morroidi,
1: ma sai che
5: io il mio
1: sono
5: culo
1: felice
5: vuole
1: di questo
5: cazzo di cosa.
1: Sono felice se
5: io
1: tu
5: non
1: hai
5: ce la
1: le
5: posso
1: morroidi,
5: fare sopportarvi perché avete fatto una pagliacciata, avete bruciato
1: avete
5: migliaia
1: avete
5: per
1: chi?
5: Fammi parlare
1: io
5: cazzo,
1: non ho
5: poi
1: bruciato
5: parla
1: nessuno,
5: fammi parlare,
1: io avete chi imbecille
5: fammi
1: con le morroidi, ma quale
5: ma
1: chi contraddittorio è con l'idiota come te, che cazzo di contraddittorio è?
0: Calma Vito, calma.
5: Ma, madonna,
0: ma chi ha bruciato chi? Ma chi ha bruciato? Ma chi ha
5: io
0: bruciato chi?
5: Una domanda. Chiedo una domanda a lui. Ma com'è possibile che in centinaia, ma anche migliaia di anni, nella storia nessuno l'ha potuti vedere, sono stati sul cazzo a tutti.
0: Vabbè, ma queste sono cazzate,
5: è
0: dai.
5: Vero,
0: puttana, ma queste
5: storia,
0: sono puttanate,
5: no?
0: Vito, dai.
5: Sono puttanate, io ti posso portare tutta la storia, addirittura il regno delle due Sicilie e la
1: tu
5: Francia e l'Inghilterra. li hanno presi tutti sul cazzo. Loro sì, però sono stati bravi, chapeau, bravi, hanno avuto il potere, il potere così forte da mettere anche nel codice penale.
6: Questo è il nazismo puro.
5: Non è nazismo, questa è la realtà, è la storia. Io ti dico albanese di merda,
6: di quale potere parli, idiota?
5: Italiano di merda, niente, dico ebreo di merda, antisemita, non si può dire, porca puttana però.
0: Calma,
5: però le bombe
0: calma,
5: sui bambini,
0: calma.
5: Sì, no, e non puoi
0: Vito, Vito da Bari, Vito da Bari,
6: bombe sui bambini. Fermo.
5: Bombe sui bambini si può fare. Dire che gli ebrei sono dei maledetti, no.
0: Ma chi l'ha detto? Fermo, fermo.
6: Maledetto tu.
7: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
8: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
9: Sì, è di là sul divano.
8: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
9: E che fa? È uguale, no?
10: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
11: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
12: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
13: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
14: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
15: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
16: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
15: Verificare condizioni in negozio.
17: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
18: Vi presenta... Borse in diretta.
19: Le borse europee archiviano la prima seduta di giugno in ribasso con l'interruzione dei colloqui diplomatici tra Stati Uniti e Iran. Volano i prezzi dell'energia con rialzi nell'intorno del 7% per Brent e WTI, mentre il gas naturale torna vicino ai 50 euro al megawattora. Piazza Affari perde i 50.000 punti e chiude in calo dello 0,52%. Sull'azionario in prima fila i petroliferi con la risalita del prezzo del greggio e ancora acquisti sulle società legate all'intelligenza artificiale in scia all'annuncio del super chip per PC di Nvidia. Ben comprata anche Amplifon con il CEO che ha confermato una crescita di almeno il 3% per l'anno in corso. Maglia nera per Avio in calo di 8,5 punti dopo il recente rally, mentre le vendite si concentrano su tutto il comparto della difesa con Leonardo e Fincantieri tra i peggiori del listino. L'euro arretra contro il dollaro a 1,161 mentre proseguono le vendite sul Bitcoin in calo di oltre il 3%. Stefania Blasioli da Radio Corp e Radio 24, il Sole 24 Ore.
20: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
21: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
22: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
21: Oh, Contacta, adoro!
22: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
23: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
24: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti.
25: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
1: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
0: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
1: Come risparmia?
0: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
1: E i lavori?
0: Ma c'è Ristruttura Smart.
1: Così ti risparmi anche tu, eh?
0: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
2: Iperceramica.
3: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
4: Azienda o partita IVA, risparmia con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred, facili da attivare e spendibili in tutta Italia. Vai su ticketrestaurant.it.
5: La Zanzara.
26: Congratulations and good luck to the South Prime. That's what I'm having, the South Prime. Yes, please, baby.
27: Oggi stavo al supermercato, ho incontrato una signora anzianissima, mi chiede di leggere praticamente l'origine di provenienza dei mirtilli e c'erano due scatole, una prima è spagnola, la seconda marocchina, e le faccio: signora, c'è quella spagnola e quella marocchina, quale vuole? E lei mi fa: voglio quella spagnola, non mi piacciono mica i negri a me. Beh,
28: che io muoio e loro continuano a campare, succederanno mille cose e vedranno la colazione dei dinosauri, l'invasione aliena, quelli della zanzara in disgrazia che vanno alle mosine a due spicci all'isola dei famosi, tutte le cose che io aspetto da una vita, e io invece sarò l'unico che non ci sarà.
29: Eccolo qua, il signor Zero Calcare. Dai, tutte che cose simpatico. Che aspetto da una vita, quelli dell'isola molto dei simpatico. Famosi, quelli della zanzara, che va, rimettetemelo un attimo, scusa, rimettetemelo.
28: L'idea che io muoio e loro continuano a campare, succederanno mille cose e vedranno la colazione dei dinosauri, l'invasione aliena, quelli della zanzara in disgrazia che vanno alle mosine a due spicci all'isola dei famosi, tutte le cose che io aspetto da una vita, e io invece sarò l'unico che non ci sarà.
29: Quelli della zanzara in disgrazia che vanno a elemosinare due spicci all'isola dei famosi. Vabbè, d'accordo, disgrazia. Sempre prima tu in disgrazia, sempre prima tu.
6: No,
29: sempre prima tu. Sempre prima tu. Sempre
6: prima zero.
29: Ma no, uno ti augura di finire in disgrazia, deve essere gentile, no?
6: Ma no, ma è di sinistra,
29: è una cosa pazzesca, dai.
6: Che male c'è, che male c'è.
29: Ma sì, va bene, per carità di Dio. Per carità di Dio. Guido da Reggio Emilia.
6: Come sei permaloso.
29: Ma non sono permaloso, non me ne frega un cazzo, te l'ho già detto.
6: Come sei permalosetta, sei
29: Guido da Reggio Emilia. Ma voglio vedere se avesse detto qualcosa su Israele en passant. Se avessi detto qualcosa su Israele a passare, lì non l'avresti fatta passare liscia come una.
6: Lo ha già detto, diciamo, sì. Che lo ha già detto l'amico
29: Guido,
6: Zero.
29: Guido da Reggio Emilia, vai Guido, dimmi.
6: Zero.
30: Sì, allora io sono incazzato nero per l'annullamento del concerto di Kanye West quest'estate a Reggio Emilia.
29: E fai bene. Cioè, e fai bene ad essere incazzato. Solo Parenzo è d'accordo nell'annullamento di un concerto di un signore semplicemente perché ha detto delle frasi antisemite. Adesso, quando è uscita fuori la notizia che il concerto poteva essere annullato, hai detto: sì, ma non possiamo far entrare in Italia uno antisemita, uno che ha esaltato Hitler, dai.
6: Per me quello è uno stronzo, ovviamente. Per me è uno stronzo.
29: E allora perché non può cantare uno stronzo? Non ho capito. Non può cantare.
6: Deve cantare
29: uno stronzo.
6: Puoi essere arrestato.
29: Ma certo, che arrestato? Ma non rompete arrestato. I coglioni con queste censure di Dio.
30: A parte che non avrebbe mai fatto le canzoni più recenti in cui casomai escono queste cose, avrebbe fatto i suoi classici soliti.
6: Istigazione all'odio.
29: Ma quale istigazione all'odio?
30: No, poi io, mal che vada, se fa qualcosa di sanzionabile, lo si multa e si rifanno le illuminazioni dietro a casa mia che. Posso dire una cosa?
29: Allora, Guido da Reggio Emilia, adesso non so se tu hai comprato il biglietto o hai comprato qualche.
30: No, ti dirò di più. Io probabilmente ci avrei lavorato, quindi cioè, meno soldi per ragazzi come me che.
29: La cosa folle, ha ragione Renzi quando ha detto qualche giorno fa che un prefetto non è che può decidere se un concerto può andare o può non andare, a meno che non ci siano motivi di ordine pubblico che
6: se è contrario alla legge.
29: Ma sono cose ridicole, le pressioni delle lobby.
6: lobby. Chi se ne frega?
29: Le pressioni delle lobby.
6: Non c'è nessuna pressione.
29: Io non so quali lobby. Pressioni delle lobby di rompicoglioni. Di rompicoglioni. Questo è il punto.
6: Di nessuna lobby. Non vedi lobby dappertutto. Non c'è lo Stato. Ragione. Quello è un prefetto.
29: Ma
6: quello è un prefetto.
29: Ma ha sbagliato. Si può dire che ha sbagliato. Non può decidere un prefetto se un concerto. Se un concerto si svolge o non si svolge. Questo è il punto. Dai, Mario da Manduria. Vai, Mario, dimmi.
2: Salve, salve, saluti a tutte.
29: Dimmi,
2: mi
29: dimmi.
2: Espongo il caso Scanzi.
29: Cioè, qual allora, è il caso? Io manco la pronuncio. Qual è il caso? Mi scusi.
2: Vabbè, è il caso. Il fatto, sinteticamente, Manduria. Sono questi. Manduri.
29: Dimmi.
2: Un po' di tempo fa commento un post di Scanzi scrivendole coglione. Scanzi coglione. Ora voi mi insegnate che di questi tempi, e soprattutto sui social, un coglione non si nega a nessuno. Ma andiamo avanti.
29: Sì.
2: Giorni fa ricevo una letterina dei suoi avvocati. Sì. In cui mi si
29: metodo
2: scrive
29: Parenzo,
2: che io violato...
29: diciamo, metodo Parenzo, metodo
6: aspetta.
29: Altri.
6: No,
29: altri.
6: Ma aspetta, no, aspetta,
2: non conosco
6: aspetta,
2: il metodo Parenzo.
6: Ma si è arrabbiato perché hai usato la parola Scanzi o coglione? Non ho capito. Chiedo veramente scusami, non ho capito. Si è offeso cioè, perché se uno a me mi dà dello Scanzi, no, ad esempio, chiariamo subito: se uno mi dà del coglione, io non ho mai detto nessuno no. che mi dà del coglione. Se uno mi dice tu sei uno Scanzi, e beh, lì vado in tribunale, però. Cioè, questa è diffamazione aggravata.
2: Questo è il punto.
6: Questo è il punto vero.
29: Che è successo poi, Mario? Che è successo?
2: Ricevo due, tre
6: se uno mi dice tu sei uno Scanzi, dico vergogna, ti porto in tribunale.
2: Che cazzo? Allora, andiamo avanti. Ricevo una letterina dagli avvocati.
6: Dammi del coglione, dammi del figlio di puttana, ma non permetterti di darmi dello Scanzi. Perché se mi dai dello Scanzi, ti porto in tribunale.
2: Silenzioso, ma non sarebbe appropriato.
6: No, ma dico, ho detto, siete autorizzati a darmi del coglione.
29: Aspetta, Mario, fallo finire. Dai, fallo finire.
2: Fastidioso come una zanzara.
29: Ma vuole specificare, allora, vuole specificare una cosa che se a lui, se a lui, lo gli, se a lui gli dicono testa di cazzo imbecille questo
2: abbiamo già capito questo. Nella letterina c'è scritto che io avrei violato l'articolo 8 del codice penale,
29: sì, la solita cosa, sì.
2: Aggravata,
29: sì.
2: Per cui lui è una persona pubblica, deve difendere la sua immagine,
29: solite puttanate, sì,
2: quindi
29: sì.
2: Mi fa querela, ma io gli do 2500 euro. Lui non mi querela. Bene, mi sembra un percorso abbastanza rituale.
29: Quanto volevano? Quanto volevano?
2: 2,5.
29: Solito.
2: Se io voglio tutelare la mia immagine, sì. Faccio condannare l'imputato. In sede civile gli chiedo risarcimento dei danni.
29: Bravissimo.
2: Ho chiesto una transazione.
29: Ma perché l'hai fatto? Dovevi rispondere nemmeno.
2: Mi devi far andare in fondo.
29: Dimmi.
2: Ho chiesto la transazione, accordata dopo mezz'ora a 1500 euro. Il che mi fa sperare che nella scorciatoia per mettere le mani sui soldi. Ora, se questo lo fai con 100 persone, statisticamente 80 li pagano. Bene, io adesso non voglio dire, perché non posso dirlo, anzi userò il termine per negarlo, non è un'estorsione, questa non può essere un'estorsione, anche se potrebbe averne il sentore. Questa non è un'intimidazione, non può essere un'intimidazione, anche se potrebbe averne il sentore. Questo non è un nuovo social.
29: No, ma io mi domando però, scusami,
2: anche
29: Mario.
2: Se potrebbe averne. Io chiedo a voi, faccio a voi le domande. Siete
29: no, ma non è la sede giusta. A me lo puoi chiedere, all'altro signore non lo puoi chiedere perché fa esattamente la stessa cosa. Però posso dirti una cosa, Mario? Posso dirti una cosa? Allora, io non capisco perché tu hai risposto. Cioè, tu.
2: Perché te lo spiego perché
29: non sapevi.
2: Detto...
29: Perché non
2: no,
29: sapevi,
2: no,
29: ti
2: no,
29: sei
2: no,
29: messo
2: no,
29: paura,
2: perché...
29: te la sei fatta sotto.
2: No, allora, io mi sono fatta sotto un cazzo. Allora, io domani è festivo, dopodomani gli avvocati gli risponderanno contestando tutto e farò un esposto alla procura per valutare se nel

0: tuo percorso di richiesta ci sia qualcosa di penalmente rilevabile.
1: Bravissimo, bravissimo, bravissimo. Bisogna fare
0: poi bravo, dopo bravissimo.
1: Allora perché hai detto, scusami Mario, perché hai detto che hai concordato la pena a 1.000, ti sei messo
0: perché,
1: d'accordo?
0: Ma perché gli ho teso un tranello, gli ho detto adesso voglio vedere se voi ammirate i soldi, li accontentate pure subito di una cosa,
1: ragione,
0: di una somma minore.
1: Ha ragione Mario, perché lui dice in due secondi, ragazzi, non c'è uno, ragazzi, questa roba qui è una roba vergognosa, se tu vuoi andare fino in fondo.
2: Ad esempio, applica la legge Mancino, io in alcuni casi ho fatto applicare la legge Mancino,
1: non me ne frega niente di queste cose qua, è chiaro. Allora non c'entra assolutamente nulla. La cosa chiara che dice Mario è molto semplice. Mario, che cosa ha fatto? Ha provato che in un secondo si sono accontentati di 1.500 euro.
0: Questo
1: cosa significa? Che, e lo dico a tutti quelli che hanno mandato degli insulti o delle cose su web, eccetera, eccetera, non dovete rispondere mai, non dovete dire niente. Vi arrivano lettere, vi arrivano PEC, non fate un cazzo, non mettetevi paura, perché se hanno il coraggio di andare in tribunale, non ce l'hanno perché perderebbero più soldi andando in tribunale, allora va bene.
2: Assolutamente
1: se
2: no,
1: uno
0: ma
1: invece...
0: questa volta ce la porto io in tribunale, però ce la
1: vabbè,
0: porto
1: ma questo
0: io.
1: È un altro discorso, questo
0: tra lui mi deve facciamo tre gradi di giudizio e la procura della Repubblica indagherà se il suo comportamento, che mi frega, io non ho niente da perdere.
1: Ragazzi, questa pratica deve finire. Avete finito di fare i quattrini, sulle spalle della povera gente.
2: Ma se uno diffama, non dire una diffama deve pagare.
1: Ma quale diffama? E allora portalo in tribunale. Non mandate la letterina finta. Non mandate la letterina precompilata. Non mandate la letterina precompilata.
2: Ma sai quanti li ho portati in tribunale?
1: Ma quello fai bene, fai il cazzo che vuoi.
0: Lo sapete chi è che paga? È la gente un po' più ignorante, un po' più temorosa,
1: certo,
0: che ha qualcosa da perdere.
2: Quindi
0: stai dando addosso alla povera gente. Sei
1: ma certo,
0: cane,
1: è chiaro.
2: La povera gente,
1: no,
2: infame
1: è qualcun altro che deve deciderlo. Non lo decide
2: infame
1: certamente chi manda la letterina. Non lo decide chi manda la letterina.
2: Fai un arbitrato.
1: Volete spillare i soldi alla gente? Questa è la realtà. È un business. Lo fa pure Michel Comi. L'ha fatto mille volte. Cazzate, volete spillare, volete farvi lo stipendiuccio collaterale.
2: Ma
1: e io questa roba qui la bloccherò con tutte le mie forze.
2: Quello che ha diffamato ci penserà
1: ma
2: due volte.
1: Ancora,
2: poi
1: non sei tu che decidi. Se è diffamazione o no.
2: Quello che ti ha diffamato ci penserà
1: ancora,
2: due volte dopo
1: ancora. Ma chi lo decide? Chi lo decide se è diffamazione o no? Tu o un giudice?
2: Se vuole andare in tribunale, lo si decide tra lui.
1: Portalo in tribunale, certo, assolutamente.
2: Spesso accade
1: il
2: così.
1: Problema è un
2: infatti
1: altro che mandate 200-500 letterine al giorno per spillare
2: ma
1: i soldi alla
2: so.
1: Povera
2: chi,
1: gente per un pagliaccio scritto su internet. Questo è il punto.
2: Pagliaccio non c'entra niente.
1: Sì, vai a vedere quelli che hanno fatto questa pratica qua. Siete una vergogna, siete. Chi fa questa cosa qua si dovrebbe vergognare.
2: Se uno
1: svegliarsi la mattina e vergognarsi.
2: Tirando in ballo gli ebrei eccetera,
1: ma quello che c'è, ma vai in tribunale, vai in tribunale,
2: c'è un prezzo
1: e non rompere i coglioni, vai in tribunale.
2: L'ho fatto,
1: ciao,
2: e poi
1: Mario.
2: Vedrai che se lo ricorda
1: ciao.
2: E non lo fa più,
1: ciao.
2: Vedrai
1: sì,
2: la volta dopo.
1: Ciao.
2: Mi passa la
1: Giorgio da Milano.
2: Vedrai che gli passa
3: veramente.
1: La
3: voglia.
1: C'è
3: allora,
1: gente che si fa lo stipendio collaterale.
2: Sti cazzi, così uno ci pensa tre volte.
1: Ancora
2: prima.
1: È un giudice che
2: certo.
1: Decide se uno diffama o no. Non le letterine di intimidazione. Giorgio
2: no,
1: da Milano.
2: Gli arbitrati,
1: ancora. Giorgio da Milano. Ancora
3: gli arbitrati. Combattiamo piena, totale, finissima, intera. Solidarietà all'agricoltura di Poggi Bonzi, perché io voglio dire un attimo, cioè adesso David fammi un attimo capire, allora Kanye West
2: altra
3: non può andare in Italia,
2: altra persona che andrebbe portata in tribunale, altra persona discriminato.
3: Senti,
2: Kanye West,
3: allora ascoltami fratello mio, Kanye West non può entrare, non facciamo entrare Kanye West in Italia e tu mi dici ok siamo
2: entrare?
3: D'accordo, non possiamo far entrare il fratello sionista nell'agriturismo di Poggi Bonzi? No,
2: ma
3: io
2: scusami,
3: non sono
2: ma
3: d'accordo.
2: Il fratello sionista che è entrato è un turista, quello fa se canta canzoni in cui
3: ma sono entrambi pericolosi,
2: diverso,
1: ma che è pericoloso?
2: Un turista è pericoloso di cosa il turista?
1: David,
2: scusa.
1: Turista non mi pare pericoloso. Il turista non mi pare pericoloso.
3: Ma voi fareste entrare un turista Pasdaran alla 7, mi domando? All'area che tira, lavoreresti un Pasdaran, David?
2: Brutto idiota, che c'entra il Pasdaran con l'israeliano turista che sta qua?
3: Perché io... è evidente che la stessa ideologia pericolosa, nazionalista, suprematista, me l'ha detto anche Canfora,
1: ma cosa c'entra? Che la parte che c'entra che l'ha detto Canfora non me ne frega un cazzo.
2: E che vuol dire?
1: Secondo
2: se ha detto una roba simile è una follia.
1: Io lascerei il tribunale fuori dalla vicenda del signore di Poggi Bonzi. È una puttanata.
2: Lui ha un locale pubblico. Scusa, ha un locale pubblico. Questa persona ha attuato una discriminazione.
3: Ma quella
2: come
3: pubblica
2: quelli che scrivevano
3: certo,
2: nel 38 dicevano qui gli ebrei non possono entrare.
3: No,
2: è
3: ma questo
2: uguale.
3: Non è, no, questo
2: quello
3: non è basato
2: portato
3: sulle,
2: in tribunale e gli va tolta la licenza.
3: Con i nazisti non si dialoga, con i nazisti non si dialoga, cazzate, è la base della democrazia.
1: Ma quello, a parte che questa definizione di nazisti accostata agli israeliani è una vergogna, ma in ogni caso quel signore lì era un turista, dunque di che parliamo? Era un turista con
3: il
1: passaporto?
3: Non è che gli hanno detto non puoi entrare, amico mio, gli hanno detto senti carissimo.
1: Se io dico che ho votato Netanyahu, sarei
3: più sereno se nella mia proprietà non ci fosse un sionista, come magari tu non vuoi avere un padarana a casa tua.
1: Perché ti devo dire per chi voto? Non ho capito.
3: Vabbè, spiegami. Ma tu lo chiedi sempre a questa trasmissione, perché te lo dobbiamo dire noi? Allora,
1: perché io voglio andare in vacanza a Poggi Bonzi, o comunque voglio pernottare là, ma perché ti devo dire se sono per Netanyahu oppure sono per Pinco Pallo? Non ho capito. Perché?
3: Ma perché è una questione etica e morale.
1: Ma vai a
3: fare
1: in culo, tu è la questione etica, ciao. Allora, accanto a me alla sinistra uno dei più grandi complottisti degli ultimi 20 anni che è transitato qui alla Zanzara, Gianmarco Landi, buonasera.
4: Buonasera a tutti.
1: Allora, ricordiamo una cosa. Alcune delle teorie esposte nei mesi scorsi dal dottor Landi. I Windsor sono pedosatanisti, giusto? La famiglia Windsor, lei conferma naturalmente. La corona britannica sono pedosatanisti, i signori della corona britannica. Io dico, vabbè.
4: Che porcheria.
1: Comunque, vabbè.
4: Certo, quello che è uscito che riguarda Andrea è il meno.
1: È il meno. C'è di peggio addirittura. Altri membri della corona sono coinvolti.
4: Non vogliono turbare l'opinione pubblica, quindi stanno facendo una sorta di finestra di Overton lenta, graduale.
1: Cioè, si è coinvolto qualcun altro, anche i massimi livelli della corona britannica.
4: Sicuramente il fratello più importante è coinvolto.
1: Il fratello più importante è coinvolto. Il re.
4: Sì.
1: Il re è coinvolto. Pure lui andava da Epstein. Anche lui andava da Epstein.
4: Non credo che andasse da Epstein, però è nelle ritualità è sicuramente coinvolto.
1: Nelle ritualità sataniste, dice. È un satanista. Carlo è un satanista, questo stai dicendo.
4: Ci sono dei video dove.
2: Ho visto dei video dove di notte.
4: A Buckingham Palace.
1: Fammi sentire.
4: C'è stato un bambino che è saltato via da una finestra.
1: Un bambino è stato fuori dalla finestra.
4: Ma tutti quei bambini che rapivano, secondo dove sono finiti?
1: Ma dove?
4: Ma Epsi faceva rapire dei bambini.
1: Ma che c'entra Buckingham Palace? Scusami.
4: Come va che parla? Perché Andrea dove stava?
1: Ma ho capito.
4: Non frequentava Buckingham Palace.
1: Secondo te esiste un video dove un bambino saltava fuori dalla finestra a Buckingham Palace?
4: Ma tu hai visto il video? Io ho visto il video, certo.
1: Tu hai visto un video dove un bambino saltava fuori da una finestra a Buckingham Palace?
4: Assolutamente
1: ragazzi,
4: però, sì, nudo.
1: Denudato da Buckingham Palace.
4: Da una finestra di Buckingham Palace.
1: Ma perché lo sai tu? Non lo sai tu?
4: Nel mondo complottista è nota questa cosa.
2: Ma nel mondo complottista è gente matta, malata, idiotico.
4: Ma stai zitto, David. Allora, noi anticipiamo i tempi. Noi diciamo le cose prima che queste cose diventino mainstream.
2: Aspetta.
4: Va bene? E poi scusami, ma quando io ero Novax ero fuori ai ristoranti, non potevo andare ai ristoranti, venivo cacciato dai ristoranti.
1: Sì, vero.
4: Lì andava bene, è vero? Testa di cazzo, andava bene lì. Allora, non c'era problema.
1: Adesso ci arriviamo, idiota, imbecille.
4: Quando c'era la pandemia, io sono stato trattato da reietto. Hai capito? Per colpa dei dementi come te.
2: Anche oggi. Va bene? Oggi sei un reietto, no, vieni solo qui, chiediti perché.
4: Ho anche condotto delle trasmissioni, ho fatto da conduttore pure in televisione ultimamente, quindi smettila.
2: Lo scroto ieri, oggi e domani, questa è la conferenza che fa lui. faccia allora, da emorroide vivente.
4: Tu sei un prolasso scrotale invece.
2: Allora, emorroide.
4: Sei un prolasso scrotale.
2: Ma io perché, scusami, ma perché devo parlare con uno che dice che c'è un bambino che è stato buttato fuori dalla finestra di Buckingham Palace? Me lo vuoi spiegare?
4: No, non ho detto
2: perché?
4: Che è stato che scappava da Buckingham Palace. È un'altra cosa.
1: È uguale, però.
4: Vabbè,
1: è la stessa cosa.
2: Per favore. Comunque, allora. Ma mi spieghi perché? Con che
4: ma perché il principe Andrea non è più principe? Idiota, demente. Vabbè, la domanda è: perché il principe Andrea, che frequentava il rapitore di bambini Epstein, non è più principe?
1: Vabbè, questo però lo sappiamo.
4: Perché Andrea non è più principe? Cosa facevano con questi bambini? Demente. Demente. Con questi bambini che spariscono, cosa ci fanno?
1: Fallo parlare.
4: Questi membri dell'elite.
2: Se io domani mattina vado dal dottor Enrico Mentana e gli dico: guarda, ho avuto una notizia. Ah, prego, caro David, dimmi quale.
4: No, io ti mando il video se vuoi. Ti mando il video. Se vuoi ti mando il video.
2: Che vengono buttati fuori.
4: Ti mando il video. Scroto. Se vuoi ti mando il video. E Mentana non lo manderà in onda.
2: Aspetta, ma perché secondo te? Perché secondo te?
4: Perché non si vanno a mettere contro i servizi segreti inglesi e non fanno scoppiare un incidente di Stato? Ma il bambino comunque scappava dalla finestra di Buckingham Palace. Va bene? Uno dei bambini rapiti dall'amico del principe Andrea Jeffrey Epstein, sovvenzionato dai Rothschild, i capi della tesoreria britannica dell'impero britannico.
1: Pure i Rothschild c'erano dentro questa vicenda.
4: No, io ho detto che i Rothschild hanno in mano la tesoreria britannica e hanno
1: tesoreria britannica, i Rothschild.
2: Ma questo è il meno. Certo. Perdonami, questo va benissimo. Questo è il meno.
4: Comunque.
2: Questo va bene, questo è il meno. Il problema non sono i Rothschild. Il problema è questo fantomatico bambino o bambini che sarebbero volati dalla finestra di Buckingham Palace.
1: No,
2: adesso che i Rothschild siano
4: di quei bambini, uno di quei bambini rapiti dalla persona sovvenzionata dei Rothschild.
2: Io ti assicuro che se domani vado da
4: Mossad, rapiva i bambini e li dava ai reali Windsor.
2: Io ti assicuro che se domani vado
4: sono
2: da Mentana e gli dico
4: tu disconosci il fatto, tu vai da Mentana
1: fallo parlare un attimo
2: che se io ti assicuro che se vado da Mentana e gli dico: guarda che ieri
1: abbiamo uno scoop,
2: il signor Landi mi ha detto che ha un video in cui ci sono dei bambini
4: che scappa da Buckingham Palace
2: e si butta dalla finestra
4: non lo farà mai
2: che
4: Mentana ha fatto vedere Hulk
2: nel sedere. Mentana mi deve prendere a calci nel sedere, hai capito? Imbecille, idiota,
4: certo,
2: un coglione che è un povero coglione sei.
1: Allora,
2: un povero
1: in collegamento
2: da... e quell'altro che ti dà guazza per giunta, idiota pure l'altro.
1: In collegamento da Genova, lo ribadisco per l'ennesima volta, un mio amico, lo voglio abbracciare, è tanto tempo che non ci vediamo, il mitologico Matteo Bassetti, buonasera.
4: Siamo a posto adesso.
5: Ciao Giuseppe, buonasera. Ho raramente riso così tanto come negli ultimi 10 minuti. Mi avete messo di buon umore.
1: Però adesso prima di interpellarti e di chiamarti in causa
4: Bassetti, ma perché non canti la canzone Sisi Vax come hai fatto a Natale tu?
1: Ma perché?
5: Perché
4: così ti do anche io poco. Perché non canti Sisi Vax buon Natale? Così
5: ti do
4: un po' anche io.
1: Calma.
4: Visto che dei bambini rapiti non te ne frega un cazzo.
1: Ma no, non è che non gliene frega niente. È che oggettivamente credere al fatto che un bambino ti sia buttato da Buckingham Palace nudo.
4: Tu mi devi chiedere come faccio a dirlo.
1: Ma dov'è sto video? Sto video dove cazzo sta sto video?
4: Te lo farò vedere. Non è che ce l'ho in mano, cioè.
1: Ma non ce l'hai in mano.
4: È ovvio che te lo farò vedere, ti farò vedere il video.
2: C'ha in mano la sua testa di cazzo, quello c'ha in mano, te lo dico io, l'unica cosa che c'ha in mano.
1: Allora, adesso coinvolgo
2: bambini,
1: subito.
2: Bambini, no, ma io non ti faccio andare avanti.
4: Ma
2: bambini che volano,
4: idiota, ma
2: da Buckingham Palace.
4: Ma
2: stiamo parlando di
4: parliamo
2: a fanculo,
4: dei bambini rapiti da Epstein. Che fine hanno fatto i bambini rapiti da Epstein? Migliaia di bambini bambini rapiti da Epstein.
2: Ma non volano da Buckingham Palace. Questo allora, è sicuro.
4: Non volano. Io ho detto che scappava. Dovresti preoccuparti di quello che ti sto dicendo.
1: Comunque, io voglio chiederti una cosa. Che
4: ma come fai a escludere che non ci sia stata la situazione?
1: Ma come fai a escludere? Il video di un bambino che scappa.
4: Io ho il video di un bambino che scappa da Buckingham Palace.
5: Ma è vero? Ma è serio? Ma me chiedo, ma è la domanda che io mi pongo. Ma crede veramente alle cose che dice? No, perché io veramente devo dire che siamo al livello più basso che io abbia mai ascoltato. Comunque complimenti, no, perché credere

0: passare.
1: Ha preso delle posizioni
0: cioè, avete sempre gli stessi argomenti.
2: Dai, fermi.
0: Non siete capaci di interloquire sulle cose, sulle questioni importanti. Voi siete tutti uguali, siete fatti con lo stampino. Dite, ripetete, per ripetete esattamente quello che vi hanno detto, vi hanno infilato nella testa. Ma che siete tutti uguali, siete la fotocopia uno dell'altro. L'ignoranza, il complottismo.
1: L'ignoranza di cosa?
0: Confrontiamoci sui temi. Confrontiamoci sui temi, non sulle stupidaggini.
1: Parliamo dei temi.
0: Cosa
1: quanti
0: vuol dire?
1: Soldi hai preso
0: mi racconti che
1: dalle
0: cosa
1: case
0: lei ha contro le vaccinazioni? Sentiamo.
2: Allora, fermo
0: mi che dica che cosa c'è che non funziona dei vaccini. Perché se no parla sempre come tutti gli altri. Siete uno stupido uguale all'altro. Non c'è differenza tra uno e l'altro.
1: Guarda.
0: Ripetete. Come dei dischi rotti, le stesse stupidaggini,
1: quindi
0: confrontiamoci sui temi, se no è l'ennesimo complottaro che fa una figura di merda, come stanno fatto tanti suoi amici
1: sui
0: come
1: temi.
0: Lei.
1: Il
2: allora,
1: tema
2: fermo,
1: è...
2: torno subito,
0: ecco,
2: torno,
0: qual è il tema?
2: Adesso torno subito e parliamo sicuramente dell'avversione di Landi nei confronti dei vaccini e perché pensa che la vaccinazione Covid sia stata una grande truffa. Fermi tutti.
3: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Bellissimo. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, wow. Perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie. Stop that.
4: Siamo noi. Stop that. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.
5: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
6: Passa Intred.
7: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità. Veloce e performante per il tuo business. E spettacolare anche a casa.
6: Passa Intred.
7: Fibra da €19,95 al mese. Da 30 anni.
6: Connessi sempre.
8: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
10: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
11: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
12: Spediamo farmaci nel mondo, ma tra documenti, dogane, trasporti e temperatura perdiamo spesso il controllo. Voi come fate?
13: Usiamo Mercurio, la piattaforma digitale di Ormesani che geolocalizza la merce e ne monitora la temperatura, gestendo dogana, notifiche e chat, tutto in tempo reale.
12: Conosco Ormesani, lo spedizioniere doganale.
13: Ormesani.com.
14: Impianto fotovoltaico sui capannoni industriali.
12: Sempre più aziende scelgono di installare un impianto fotovoltaico per ridurre i costi energetici, soprattutto in un momento in cui il prezzo dell'energia incide in modo sempre più rilevante sui costi produttivi. Ma come possono essere sicure che il tetto del loro capannone sia idoneo all'installazione? Ne parliamo con Alberto Piasentini, Project Coordinator di Elysium.
15: Non tutti lo sanno, ma dopo l'installazione di un impianto fotovoltaico, fare la manutenzione al tetto diventa molto difficile e spesso le infiltrazioni si presentano poco dopo. Con il metodo Elysium Regenera progettiamo e realizziamo sistemi di copertura che, come prima caratteristica, hanno quella di durare più dell'impianto fotovoltaico. Con i nostri sistemi innovativi siamo in grado di realizzare un impianto efficiente e performante, su una copertura duratura e progettata anche nel rispetto delle nuove normative in tema di prevenzione incendi.
12: Vai su radio24.it, accedi alla sezione Elysium Regenera e scopri applicazioni e risultati del metodo Elysium Regenera.
16: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
17: La Zanzara.
2: Allora, rientriamo subito perché il clima è caldissimo qui e partirei

0: da questa cosa che ho letto nei giorni scorsi da Landi, scusami Gianmarco Landi, Kennedy, il ministro della salute che Bassetti considera un ciarlatano, il ministro della salute di Trump, che prende i due serpenti in mano e viene morso da uno dei due serpenti, per te ha un significato però diverso. Qual è il significato? Che è una cosa incredibile quella che hai detto, non capisco che prove hai di questa roba qua, comunque ripeticela, diccela.
1: Ma i membri dell'elite comunicano attraverso queste scene, i membri dell'elite, che sia bianca o scura non fa differenza,
0: i membri dell'elite
1: comunicano con delle immagini simboliche, con dei video simbolici.
0: E dunque?
1: I due serpenti compongono il caduceo, e quindi è il simbolo
2: della
1: dei farmacisti. Sì, esatto.
0: Il simbolo dei farmacisti.
2: Ma che cazzo vuol dire? Sì, il caduceo cioè,
1: significa
2: che significa cazzo vuol dire? Mia zia era farmacista.
1: Significa,
2: che cazzo vuol dire?
1: Significa che Robert Kennedy è in lotta, Kennedy. Sta lottando con il cartello farmaceutico.
0: Cioè, questo significa il fatto che sia stato
1: simbolico di una dialettica di scontro, tant'è vero che il favorito da parte del cartello farmaceutico italiano, Bassetti, colui che prende soldi dal cartello farmaceutico italiano, parla male di Kennedy, che è il ministro della sanità e che era insieme a me a Milano in piazza.
0: Insieme a te.
1: Sì, certo, perché io ero uno dei leader Novax in piazza
3: a
1: Milano.
3: Dopo che ho saputo questa, Giuseppe, dopo che ho saputo che Kennedy era insieme a questo personaggio, allora devo dire che nella mia classifica va ancora più in basso. Era già quasi all'ultimo posto.
1: Cantami una canzoncina,
3: Ma secondo me Kennedy
1: cantami una bella canzoncina.
3: Non ti ha neanche considerato Kennedy.
1: Sì, sicuramente non mi ha considerato.
0: Completiamo però il ragionamento.
1: Certo.
2: Mi perdoni di dire solo una cosa.
1: No, è una chicca, Kennedy è il contro il cartello farmaceutico.
0: Quella scena lì significa che lui lotta contro il cartello del farmaceutico.
1: Sì, certo, è stato morso da un serpente.
0: Che tu pensi che siano una banda di criminali questi qua?
1: Io penso che ci sia un forte squilibrio nel sistema farmaceutico.
3: Squilibrio c'è nel suo cervello.
1: Il sistema farmaceutico
3: pesantemente squilibrato.
1: Il cartello farmaceutico estende il suo fatturato attraverso la malattia. E qui c'è un business di effetti collaterali di cui nessuno vuole parlare, perché sono tutti oleati, sono tutti pagati dal cartello farmaceutico, perché ci sono dei farmaci che ti mettono a posto una cosa e te ne guastano tre. E su quelle tre cose che ti guastano,
0: un'associazione criminale praticamente.
3: Vada a raccontare a quelli che hanno il tumore, che muoiono il tumore, che
1: ma non mi rompere i coglioni,
3: ma
1: raccontare a quelli che hanno il tumore raro per il COVID, per i vaccini da COVID-19. Va a raccontare tu.
0: Non ho capito. I vaccini
3: si deve vergognare di dire queste cose in una radio pubblica italiana. Si deve vergognare, lei si deve vergognare.
1: Quando
3: va in giro
1: dovrebbero
3: tirare dei calci nel sedere ogni angolo che passa. Altro che.
0: Non ho capito. Tu, secondo te, i vaccini COVID-19 hanno creato tumori? L'hai detto prima?
1: Sì, c'è chiaramente questo.
0: Hanno fatto aumentare i tumori.
3: Ci vergogni. Cosa fa di mestiere nella vita lei? Scusi, vorrei capire cosa fa di mestiere nella vita.
0: Fermo.
3: Cosa fa di mestiere nella vita lei? Voglio capire cosa fa.
1: Te lo spiego.
0: Analista
1: finanziario. Te lo spiego. Io faccio analisi finanziaria e ho analizzato i derivati attraverso i quali hanno indebitato il cartello farmaceutico. No, tu sei un ignorante. Io ti posso spiegare perché il sistema è corrotto. I derivati finanziari sono la causa della corruzione.
0: Fermo. Allora io non ho capito una cosa.
3: Il peggiore dei peggiori.
0: Allora scusa.
3: Stasera hai portato il peggiore.
0: Tu prima mi hai fatto vedere in mano una roba. Dice ecco, guarda il Codacons. Che è successo? Sbandieravi questa cosa. Sì, l'ho letta. Qual è la?
1: C'è una sentenza dei giudici che praticamente danno ragione al Codacons e danno torto a Bassetti. Bassetti ha querelato il Codacons perché diceva che
0: il Codacons è stato assolto. Allora
1: Qui c'è un problema. Il problema è che ci sono.
3: Scusi, no, voglio dire, Giuseppe, fammi dire una cosa.
0: Sì, dimmi.
3: Questo signore
1: c'è un
3: non
1: problema,
3: è neanche in grado
1: che tu
3: di
1: prendi i soldi dal cartello farmaceutico e vai in televisione a fare propaganda
3: Giuseppe,
1: per i vaccini. Questo è il problema.
0: Allora, fermo,
3: se non mi fa parlare, me ne vado.
0: Fai parlare Bassetti, dimmi Matteo,
3: no,
0: dimmi.
3: Perché sennò
0: dimmi.
3: Allora, questo signore è talmente poco forbito dal punto di vista intellettivo che non è in grado neanche di leggere una sentenza.
1: Il linguaggio.
3: Calma. Del Tribunale di Genova, che io ero perfettamente autorizzato ad andare in televisione, anzi, dicono che chi doveva andare in televisione doveva avere dei rapporti con l'industria farmaceutica.
1: Perfetto, e io critico questo.
3: Io li ho querelati perché loro mi hanno detto che io ho preso miliardi. Io non ho mai preso miliardi, io ho detto che io non ho mai preso un euro da chi produce vaccini, ed è probabile questo, ma la sentenza del Tribunale di Genova, sapete cosa ha detto? Che io ero perfettamente autorizzato ad andare in televisione, quindi ha detto esattamente il contrario di quello che dice il Codaco. E infatti i miei giudici stanno valutando se ci sono dei profili penali e civili per quello che il Codaco sta dicendo, cioè ha ribaltato la sentenza.
1: Non ha ribaltato la sentenza. Forse non mi sono spiegato.
3: La sentenza dice il contrario.
1: No,
3: ignorante.
1: Ignorante sei tu.
3: Italiano.
1: Ignorante sei tu.
3: Oltre ad essere un terapeutista, sei un ignorante.
1: No, ignorante sei tu. La sentenza dice. La sentenza.
3: Sei un vero ignorante.
1: No, la sentenza.
3: No,
1: è forte.
3: Sei un ignorante.
1: La sentenza. La sentenza dice che tu puoi. No, forse non mi sono spiegato.
3: Sei un ignorante.
1: No,
3: vero.
1: Tu sei un ignorante. La sentenza dice che tu puoi andare a parlare.
3: La sentenza.
1: Forse non mi sono spiegato.
3: Sei un ignorante.
1: No, tu sei un ignorante. La sentenza dice che tu puoi andare in televisione. Mi fai dire questo?
3: Tu sei una capra.
1: La televisione.
3: Sei una capra. Non sai neanche leggere l'italiano. Sei una capra. Dopo le cose che hai detto stasera.
1: Senti.
3: Devi stare zitto, ti devi vergognare.
1: Squattera del cartello farmaceutico, mi vuoi fare parlare? Squattera del cartello farmaceutico, mi fai parlare? Sguattera del cartello farmaceutico.
0: Come fai a dire?
1: Allora, non puoi parlare
3: perché sei una capra, sei un ignorante. Squattera
1: del cartello farmaceutico, mi fai parlare? La sentenza dice quello che hai detto tu. Ma il problema è che non c'è chiaro, non è chiaro il confine.
3: Ma tu parli
1: tra informazione scientifica e corruzione.
3: Spero che tu sappia di più di finanza di quanto sai di sentenze e di medicina.
1: Ma guarda che forte.
0: Sta rispondendo. Tu l'hai presa a male parole. Gli hai detto di tutto. Gli hai detto
1: male
0: qualsiasi
1: parola.
0: Cosa.
1: Io
0: corrotto.
1: Ho detto che
0: la
1: lui...
0: prima cosa che gli hai detto è corrotto.
1: Allora,
0: adesso protesti se reagisce.
1: Ma io voglio che lui mi chiami.
0: Io voglio capire
1: il confine che c'è tra il prendere soldi dal cartello farmaceutico e fare un'informazione scientifica che fa aumentare il fatturato del cartello farmaceutico e la corruzione.
3: Il confine dove sta?
1: La sentenza dice quello che hai detto tu. È vero. Che tu puoi andare.
3: Poi torna qua e ti confronti col professor Bassetti. Sei una delle tante capre ignoranti che ho incontrato in questo periodo.
1: Cantami la canzoncina, basso livello.
0: Tu veramente sei convinto?
3: Parli per sentito dire. L'unica cosa che sei dire è canzoncina.
1: Non
3: sta niente, sei un ignorante.
1: Perché prendi soldi? C'hai conflitto l'interesse. È evidente. È grande quanto una casa questo. Tu hai preso soldi dal cartello farmaceutico. Sei andato in televisione. Il fatto che la giustizia mi ha detto che potevi farlo non vuol dire che fosse giusto farlo.
0: No, fermo, ha detto ti ha smentito. Lui dice non ha preso un euro dalle aziende che hanno prodotto il vaccino.
1: Ma cosa c'entra?
0: Te l'ha detto prima.
1: Ma non c'entra niente il cartello farmaceutico. Io non ho detto che la Pfizer ha promosso lo Pfizer. Io ho detto il cartello farmaceutico dall'industria.
3: Cosa vuol dire il cartello?
1: È come uno che voglio fare propaganda per la guerra. Dice
3: io ho
1: fatto propaganda per i missili.
3: Ma ho preso il cartello farmaceutico, è quello che ci dà le pastiglie per la pressione, che ci cura il tumore. Sei una bestia ignorante.
1: Tu sei
3: studia,
1: è peggio.
3: Fai l'analista finanziario.
1: Perché hai cantato le canzoncine Eurovax?
2: È peggio. È uno che sostiene che ci sono bambini che volano dalle finestre.
3: Vergognati.
1: No, ti devi vergognare tu di quello che hai fatto. Perché tu prendevi soldi dal cartello farmaceutico e andavi in televisione a parlare a favore del cartello farmaceutico.
0: Ma secondo te ha convinto la gente a morire allora vaccinandosi? Ha convinto la gente a prendersi il cancro? Questo è diglielo in faccia.
1: No, io mi auguro che lui sia stato in buona fede, perché si può sbagliare anche in buona fede. Ciò non toglie che ci sia un conflitto di interessi grande quanto Piazza San Pietro nel fatto che uno prenda soldi da un sistema farmaceutico.
0: Non vuol dire prendere soldi, è tutto trasparente, no? È tutto trasparente, la gente collabora con le aziende farmaceutiche per mille motivi, medici.
1: Ma scusa,
0: poi ci sono persone corrotte, è vero che ci saranno delle persone corrotte
1: sicuramente,
0: fanno gli interessi, ma tu devi provare che uno è corrotto e che dice delle cose pagato e sovvenzionato. Lo devi provare,
1: allora,
0: il sistema
1: è corrotto.
0: Ah, in generale.
1: Ecco.
3: Parte di questo sistema è
1: il professore Bassetti
3: che
1: prendeva soldi dal cartello farmaceutico e andava in televisione a far fare fatturare al cartello farmaceutico. È un conflitto evidente, grande quanto
3: devo
1: una casa.
3: Perché mi sono fatto la pipì addosso da tanto che ho riso delle stupidaggini che ho sentito stasera.
1: Cantati una canzoncina allora. Sì, va.
3: Poi te la canto quando
0: ciao.
1: Canta la canzoncina.
0: Ciao Gianmarco, ciao.
4: più produttività per il tuo business con Ford Pro.
5: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
6: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
7: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
4: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
8: Scuola, futuro e nuove regole. La maturità cambia volto. Nuovo orale, nuove prove e nuove sfide per oltre 500.000 studenti. Arriva preparato. Tutte le informazioni utili, i consigli pratici e gli errori da evitare, spiegati in modo chiaro dagli esperti. Perché la maturità non è solo un esame, ma il primo passo verso il futuro. Guida Maturità 2026. In edicola, mercoledì 3 giugno, con il Sole 24 Ore, a solo un euro oltre il prezzo del quotidiano.
9: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
10: La Zanzara.
11: Ormai i personaggi pubblici hanno capito come monetizzare sui social. Mettono su un post provocatorio e attendono che qualche coglione gli scriva un insulto o che faccia una diffamazione. Poi partono con la letterina dell'avvocato chiedendo un risarcimento danni modo da evitare cause, eccetera. Non accettate di pagare un cazzo, non accettate di pagare un cazzo. Io inizierei a denunciare questi proprio per provocazione, cioè lo fanno apposta. Addirittura ci sono alcuni post di Ranucci, probabilmente non li mette neanche lui, se li fa mettere, con il cartello in mano: cosa ne pensi di me? E figurati cosa non esce lì. Ci sarebbe un reato di ingiuria ogni tre, non ogni è un reato, tre ma come... commenti, figurati. Anche io sono uno di quelli.
0: Ma io non la mollo questa cosa qua. E trovo vergognoso che molti ospiti di questa disgraziata trasmissione vadano per vie legali quando ci sono dei commenti, compreso chi sta parlando, non io, compreso chi sta parlando, anche per un semplice pagliaccio. Cioè la gente mette il simbolo del pagliaccio e voi gli mandate la letterina. Questa è praticamente un'estorsione. Lo ripeto per l'ennesima volta.
12: Beh, ti rischi una querela anche tu, eh?
0: No, ma querelatemi, fate quello che volete, me ne fotto io delle querele. Allora, abbiamo qui però alla nostra destra, per la prima volta negli studi della Zanzara, dopo aver popolato intere trasmissioni televisive, oggi ci deve dire tutto, tutta la verità.
12: Dopo aver forse infestato.
0: No, infestato lo dici tu. Infestato lo dici tu. Tutta la verità, nient'altro che la verità, come si dice tribunale, il mitologico avvocato, ex avvocato, non avvocato, avvocato lo è ancora, ex avvocato difensore di Andrea Sempio, Massimo Lovati. Buonasera, buonasera.
13: Grazie, buonasera
0: eccoci
13: a
0: qua,
13: tutti.
0: Eccoci qua, un applauso dalla
12: regia. Ormai
0: grazie.
12: È diventato un personaggio, si candida anche, mi pare, Lovati.
0: Si è candidato,
12: no? Si
0: ha preso pochi voti, ha preso pochi voti? Avvocato.
13: Un flop.
0: Qualcuno che ammette che è stato un flop, finalmente. Qualcuno
12: flop
0: che ammette
12: totale.
0: Che è stato. Ma per colpa
12: perché
0: sua o per colpa di Izzo?
13: Ma
12: subito.
13: È stato un flop perché, no, come avevo anticipato e come avevo pronosticato, io non sono votato alla politica.
0: Esatto, è stato messo lì da Rizzo, così è stato trasportato da Rizzo, diciamo, da Marco Rizzo.
13: In prestito.
0: Per qualche settimana così.
13: Per qualche settimana.
0: Comunque è la dimostrazione questa cosa.
12: Diciamo
0: qui.
12: Che la lista di Rizzo è talmente un circo Barnum che giustamente ha raccattato un po' qui un po' lì personaggi che popolano il
0: coglione,
12: sottobosco televisivo. Sì.
0: Però questa è la dimostrazione
12: che
0: avvocato,
12: popolano il sottobosco.
0: È la dimostrazione
12: televisivo.
0: Che non è che la popolarità televisiva si debba immediatamente trasferire diciamo nei voti, no? Cioè questa è la dimostrazione plastica, la dimostrazione.
13: No.
0: Forse solo io potrei arrivare a essere eletto.
13: Sono sono due pianeti diversi, secondo
0: esattamente
13: me.
0: Allora, senta avvocato Lovati, lei siccome è da tempo che sostiene che c'è una verità sconvolgente anche nelle
12: perché
0: ultime
12: non
0: interviste
12: hanno non hanno candidato anche Gigi il Troione ad esempio in lista?
0: Ma questo magari
12: avrebbero potuto mettere anche Gigi il Troione. Ma no, lo dico col massimo rispetto per l'avvocato. Io dico una cosa all'avvocato Lovati.

0: Sono felicissimo che sia il nostro ospite perché è un elemento in più nel circo della Zanzara e quindi evviva quando il circo si popola di pagliacci.
1: Ma guarda che è una persona serissima l'avvocato, no, perché lo prendi come lo stai prendendo come una specie di buffone, è un protagonista di una delle vicende più popolari
0: Voglio rassicurarvi su una vicenda: qualora mi dovesse capitare un procedimento penale e o civile, ma penale, escludo nella maniera più categorica, ma non si offenda per carità, di prenderlo come legale. Vabbè, di fiducia,
1: se ne farà
0: lo escludo,
1: avvocato, se ne farà
0: nella
1: una ragione,
0: maniera
1: visto.
0: Più categorica.
2: E fa bene,
1: Bene. Scusi avvocato, allora però io andiamo al punto fondamentale, poi le chiederò altre cose sulla sua vita, su alcune sue abitudini che secondo me sono normalissime e che vengono invece interpretate come vizi.
0: Ma parla tutto rallentato l'avvocato? Io deve fare una ringa, forza deve fare l'avvocato.
2: Mi dica, richiamo solamente un aneddoto, un piccolo aneddoto.
1: Sì, ce lo richiami, sì.
2: Io mi trovavo a Benevento per un processo che mi riguarda come avvocato, non come imputato, ovviamente. E un tipo dell'entourage del sindaco Clemente Mastella.
1: Ah, Mastella pure.
2: Sì. Mi passò senza preavvertirmi Fabrizio Corona.
1: Ah, ok. E che è successo?
2: Che aveva dichiarato qualche giorno prima, qualche settimana prima, che Sempio era difeso da avvocati scappati di casa.
1: Scappati di casa, sì.
2: E io dissi: ciao Fabrizio, sai che avevi ragione quando hai detto così.
1: Ti sei autodefinito scappato di casa pure te. Cioè lei si definisce uno scappato di casa?
2: Sì.
1: In senso ironico, avvocato.
2: In senso ironico.
1: Avvocato, mi scusi. Allora, lei dice di avere che prima o poi tirerà fuori queste verità sconvolgenti sul caso Garlasco. È convinto, come sappiamo, dell'innocenza sia di Sempio che di Stasi.
2: Sì.
1: Chi ha ammazzato Chiara Poggi? Chi l'ha ammazzata? Adesso andiamo subito al sodo.
2: Anticipo che io non posso in questo momento parlare
0: per forza.
2: senza veli. Perché mi trovo imputato in un procedimento penale
1: per diffamazione, lo sappiamo.
2: Come imputato di diffamazione.
0: Passate.
1: Questa è un'altra partita.
2: Ma dovrò riservarmi le mie difese che attengono anche al caso di Garlasco durante il processo.
1: Ecco, però lei parlò di un sicario una volta, o addirittura di sicario. Lei è convinto ancora che sia stato un sicario?
2: Un sicario.
1: Un sicario, uno o più sicari, scusi?
2: Un sicario mandato
1: da chi?
0: Da chi?
2: Dagli assassini.
1: Beh, questo è importante. Mamma un sicario mia. Mandato dagli assassini, cioè ci sarebbero più assassini.
2: Assassini intesi come un'organizzazione criminale.
1: Questo è molto forte.
2: Probabilmente internazionale.
1: Allora, probabilmente internazionale addirittura. Sì. Ma perché lei dice probabilmente internazionale? Che prove ha di queste robe qua?
2: Non ho prove, ma basta. Basta
0: cosa?
2: Approfondire il contenuto dei temi.
1: Sì.
2: Che Chiara Poggi aveva sviluppato e stava seguendo nei giorni prima dell'assassinio per capire di che cosa sto parlando.
1: Allora, un'organizzazione criminale, e quali sarebbero questi temi? Scusi, la pedofilia, queste cose qua?
2: La pedofilia presso gli enti ecclesiastici statunitensi.
1: Beh, questa è molto grossa,
0: ma per
1: questa
0: carità, addirittura Madonna, stai zitto
1: un attimo. Allora, lui dice, Parenzo è di quella corrente che sostiene il fatto che quando uno parla di queste cose offende la memoria di Chiara Poggi. Questo è, e sono le accuse che fanno anche a lei. Cioè uno non può parlare così, diciamo, a bambera, a caso, perché si offende la memoria di una persona morta. Lei come risponde
0: delirio,
1: a queste accuse?
0: Ma non ci sono prove di niente.
1: Beh, lui dice infatti che non ci sono prove, non le ha, forse le ha, non le vuole dire, le dirà.
0: Ma ognuno
1: Dica avvocato.
2: Ma io ho profondo cordoglio per la vittima e per i suoi familiari. Tuttavia, siccome faccio questa professione da oltre 45 anni, sono abituato ad approfondire i particolari.
1: Sì, faccia bene, avvocato, senza problemi. Tossisca pure, tanto Parenzo tossisce sempre continuamente.
2: Questa ricerca contenuta nella chiavetta di Chiara Poggi è un tema molto specifico che nessuno di noi va a interpretare.
1: Ma lei ce l'ha le prove o no? O non le può ancora tirare fuori? Questo è il punto. O non le può tirare fuori, ma oppure sono semplicemente delle suggestioni.

0: gestione delle sue intuizioni che sono, diciamo, nascono dalla sua esperienza. Due
1: sono intuizioni che derivano da molti tasselli che io avvicino,
2: da molti deliri,
1: e che mi porta a ritenere quello che ho detto.
0: Allora, mi scrivono però persone molto dentro, diciamo, a questa vicenda, che la nuova procura, cioè le nuove indagini, escludono altre presenze però sulla scena del crimine. Questo è un fatto o no?
1: Allora, la nuova procura non sa più che pesce prendere.
0: Addirittura?
1: Sì.
2: Come sa che pesce?
1: Questa indagine...
0: Fallo parlare.
1: Questa indagine per l'avvocato Lovati Massimo...
0: Sì, certo, assolutamente. Lei parla per sé.
2: E lui?
1: È nata... esclusivamente per ottenere la revisione e la riabilitazione di Alberto Stasi. Il resto è tutta una messa in scena.
0: Cioè, non ho capito, secondo lei questa nuova indagine, tossisca pure, non c'è problema. Questa nuova indagine nasce da che cosa? Per riabilitare Stasi, cioè hanno l'obiettivo di riabilitare Stasi. E perché dovrebbero farlo? Perché questi magistrati dovrebbero avere in testa la riabilitazione di Stasi?
1: Perché Stasi è innocente.
0: Appunto, sarebbe una cosa positiva allora. Cioè, anche per lei è innocente, peraltro. O sbaglio?
1: È innocente perché è stato minacciato di morte.
0: Beh, questo è importante, eh? Questo è molto importante. No, tossisca pure, non c'è problema. Perché, ma che c'ha? Cosa in gola? Che c'ha?
1: Sì, purtroppo.
0: Allora,
1: sì.
0: Adesso le faccio portare un bicchiere d'acqua, non c'è nessun problema. Scusi un attimo.
2: È la metafora dello stato di salute della giustizia del nostro paese.
0: Però mi scusi un attimo, lei sostiene che Stasi è stato minacciato, cioè Stasi sa la verità? Stasi sa la verità?
1: No, Stasi non sa niente.
0: Come non sa niente?
1: No.
0: Dunque?
1: Stasi è stato minacciato di morte subito dopo l'assassinio.
0: È stato minacciato di morte?
2: Mamma mia.
1: Dallo stesso che aveva ammazzato Chiara Poggi.
0: Dunque lui sa che ha ammazzato Chiara Poggi?
1: No.
0: Scusi, ma se non è...
1: C'è un sicario,
0: è stato minacciato dove?
2: Ma non torna nulla!
0: È incredibile questa cosa qua. Però mi scusi un attimo, mi faccia capire una cosa. Secondo lei, che è uno dei più grandi esperti del caso Carlasco, Stasi è stato minacciato di morte dal sicario?
1: Sì.
0: Dunque lo conosce il sicario però, no? Anonimamente?
1: L'ha visto di faccia, ha ammesso che fosse la sua faccia, non lo so. Cioè, i sicari sono dei professionisti. Usano anche delle maschere, usano anche
2: questo delirio, come le è venuto in mente, cioè, questo delirio.
0: Ma queste sono le idee che si è fatto guardando al caso. Cioè, qualcuno può pensare che lei sia un esibizionista. Qualcuno può pensare che lei sia un esibizionista che si inventa queste teorie per restare sulla breccia. Risponda un po' a queste accuse che le fanno. Poi parliamo di esempio.
1: Io non sono un esibizionista, sono un opinionista.
0: In
1: questo momento, perché non assisto più Andrea. Sì.
0: Però mi scusi un attimo, è vero che lei ogni tanto fa delle serate in giro? Bellissimo, che la pagano per fare delle serate. Questo è molto interessante, perché caso Carlasco l'ha fatta diventare famosa. Ogni tanto, una volta lei mi ha detto: vergognoso, io sono a Catania a fare delle serate. Ogni tanto la invitano per fare delle serate.
1: Molto raramente.
0: Però è successo. È successo.
1: Sì.
0: Beh, non c'è niente di male.
2: Ma che
0: no?
2: Serate fa? Non ho capito. Che cazzo di serate
0: in cui
2: fa?
0: Ospite
2: cosa
0: di
2: fa?
0: Alcuni...
2: Una cena col delitto? Cos'è? Invito a cena con delitto fa? Che
1: ma
2: cazzo
1: scusa,
2: fa?
1: Tu che serate fai? Scusa.
0: Sì, ogni tanto
2: ma
0: anche...
2: io non faccio nessuna. Allora, scusate.
1: Non so neanche chi sei. Fatti vedere.
2: Io, scusate, mi scusi. Se lei organizza. Ma costa tosse, cazzo. Se lei organizza delle serate che si chiamano invito a cena con delitto, uno ha 10 amici e dice: guarda, invitiamo l'avvocato Lovati, invito a cena con delitto e giochiamo a Carlasco.
1: Io non organizzo.
2: È vergognoso.
1: Niente.
2: Vergognoso.
0: Ma perché
2: vergognoso.
0: Lei queste serate di che parla, avvocato? Cioè, se io ho una discoteca, un locale, voglio invitarla, qual è la sua tariffa, per esempio?
2: La tariffa.
1: Io qui non sono tenuto
0: a dirlo, sì, certo. Però se io,
2: ma perché l'avvocato l'ex avvocato di Sempre dovrebbe andare in una discoteca? Perché?
0: Perché? Che male c'è?
2: Ma secondo voi il grande. Ma scusi,
1: oltre
2: però è una vergogna. L'avvocato Placanica, l'avvocato Cinetto non vanno in discoteca, l'avvocato Placanica fa i processi. Però, e basta, lavora tutto il giorno, scusi, non va in discoteca a fare le serate.
0: Risponda a questa obiezione parenziana.
2: Ma non è un'obiezione, è un dato di fatto. È incredibile.
0: Giù un attimo, fai rispondere all'avvocato.
2: E fa le serate di.
0: Ma dai, fai rispondere all'avvocato. Dai, ragazzi. Io per me è legittimo che faccia qualsiasi cosa, è un allora, libero cittadino che fa qualsiasi cosa, qual è il problema?
1: Appunto.
2: Ma cosa fa delle serate, scusa? Perché uno dovrebbe invitare l'avvocato, ex avvocato di Seppio in discoteca? Perché?
0: Zitto.
2: Per quale motivo?
0: Fallo parlare però.
1: Oltre a fare l'avvocato,
0: sì.
1: Io ho coltivato anche delle amicizie nel mondo dello spettacolo.
0: E certo.
1: Che mi apprezzano.
2: Ma perché cosa lo apprezzo? Per il tossire? Perché cosa?
1: Per il tossire, sì, per il tossire. E per quello che dico.
2: Che se lei è pagato per quello, in una discoteca,
1: per
2: però,
1: quello,
2: scusate,
1: per la mia empatia verso le persone.
0: Allora, fermi tutti.
2: Ma
0: che torniamo.
2: Ma quale empatia in discoteca, ex avvocato di Sempio? Ma di che stiamo parlando? Ma è una vergogna.
1: E vai tu, lo.
2: Ma io non vado nelle discoteche.
1: Peggio per te. Peggio
0: fermi
1: per
0: tutti,
1: te.
0: Che fra poco torniamo, così facciamo bene l'avvocato.
2: Una vergogna.
3: Un capannone industriale può disperdere energia, richiedere manutenzioni continue, pesare sui costi dell'azienda, ma può anche diventare una risorsa, più efficiente, sostenibile, capace di produrre valore nel tempo. Ascolta gli esperti di Elysium e scopri come il metodo Elysium Regenera interviene su coperture, facciate e fotovoltaico per ridurre sprechi ed emissioni, migliorare il comfort interno e rendere gli edifici più competitivi. Vai su radio24.it, clicca su Elysium Regenera per te e scopri di più.
4: Immagina di guidare tra le colline toscane e all'improvviso vedere dei giganti.
5: Giganti?
4: Sì, i giganti di Peccioli. Un borgo, anzi il Borgo dei Borghi 2024, che sta facendo parlare tutta Italia e non solo.
5: A Peccioli ti aspetta tutta la bellezza della Toscana, più un viaggio immersivo nell'arte contemporanea e una stagione ricca di eventi culturali e musicali.
4: Visita Peccioli e scopri un lato inaspettato della Toscana. Organizza il tuo itinerario su peccioli.net.
6: Passa Intred.
7: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità, veloce e performante per il tuo business e spettacolare anche a casa.
6: Passa Intred.
7: Fibra da €19,95 al mese. Da 30 anni.
6: Connessi sempre.
8: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
9: Vi presenta Borse in diretta.
10: Le borse europee archiviano la prima seduta di giugno in ribasso con l'interruzione dei colloqui diplomatici tra Stati Uniti e Iran. Volano i prezzi dell'energia con rialzi nell'intorno del 7% per Brent e WTI, mentre il gas naturale torna vicino ai €50 al megawattora. Piazza Affari perde i 50.000 punti e chiude in calo dello 0,52%. Sull'azionario in prima fila i petroliferi con la risalita del prezzo del greggio e ancora acquisti sulle società legate all'intelligenza artificiale in scia all'annuncio del superchip per PC di Nvidia. Ben comprata anche Amplifon con il CEO che ha confermato una crescita di almeno il 3% per l'anno in corso. Maglia nera per Avio in calo di 8,5 punti dopo il recente rally, mentre le vendite si concentrano su tutto il comparto della difesa con Leonardo e Fincantieri tra i peggiori del listino. L'euro arretra contro il dollaro a 1,161 mentre proseguono le vendite sul Bitcoin in calo di oltre il 3%. Stefania Blasioli da Radio Corp e Radio 24, il Sole 24 Ore.
11: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
12: Il mondo della plastica e della gomma si incontra a Milano. Dal 9 al 12 giugno Fiera Milano Ro presenta Plast, la principale fiera europea dell'anno dedicata al mondo delle materie plastiche, giunta alla sua 20ª edizione. Oltre 1.000 espositori e 30.000 visitatori attesi da tutte le aree geografiche. 4 giorni per scoprire le ultime innovazioni tecnologiche del settore. Ti aspettiamo a Plast, dal 9 al 12 giugno, a Milano.
13: Azienda o partita IVA, risparmia con i buoni pasto ticket Restaurant Edenred, facili da attivare e spendibili in tutta Italia. Vai su ticketrestaurant.it.
14: La Zanzara.
15: Tenetevi pronti perché ho già preso il biglietto per il 16 di gennaio. Sono pronto a sventolare in faccia a Parenzo la bandiera del Regno d'Italia e del generale Vannacci.
16: Ma voi non avete ancora capito che Parenzo viene chiamato scodellato non perché porta la chippa in testa, ma perché non ha la scodella sul cazzo, non ha la cappella, è scodellato, è scappellato.
0: Allora, tutte le prove, caro avvocato Lovati, che la procura sembra abbia in mano nei confronti di Seppio, secondo lei sono fake, sono cose che cadranno subito? Cioè, mi dica.
1: Non possono portare Andrea Sempio al processo.
0: Nulla, addirittura credo che dicano che ci sono motivi abietti.
1: Ma
0: cioè, allora, Sempio non arriverà a processo, secondo lei? Questa è la sua previsione?
1: Assolutamente no, prima della revisione di Alberto Stasi. Assolutamente.
0: Scusi un attimo, perché mi dica?
1: Spiego.
2: Scusi, ma perché l'hanno cacciata dal processo? Perché anche questo.
0: No, dal processo, dalla cosa. Ma questo l'abbiamo già.
2: Dalla difesa.
0: Ma questo chi se ne frega? No, però mi spieghi questa cosa qua che stava dicendo, avvocato.
1: Allora, la richiesta di rinvio a giudizio eventuale. Perché
0: sì, non c'è ancora.
1: Non c'è ancora. Non può passare dal filtro dell'udienza preliminare. Perché il GIP o il GUP per rinviare a giudizio, per emettere il decreto che dispone il giudizio avanti alla Corte d'Assise, dovrà motivare su un ragionevole convincimento che ne sortirà una condanna.
0: E secondo lei non c'è questa cosa?
1: Assolutamente no. Fin quando c'è il colpevole in carcere con una sentenza passata in giudicato.
0: Allora, questa è la sua previsione e vedremo come andrà a finire, naturalmente. Però le voglio chiedere una cosa, avvocato. C'è una cosa che mi frulla in testa da un sacco di tempo.
1: Che chiedono tempo.
2: Pure i denti in diretta.
0: Noi siamo amanti, tutti noi. È una cosa che non riguarda bene questa vicenda direttamente. Noi siamo tutti qua. Io, per esempio, sono amante del cash. Anche lei è amante del cash?
1: Molto,
0: benissimo.
2: Ma come molto? Non si può dire, un avvocato deve fare fattura, ma che dice?
0: Una volta lei confessò chiaramente di aver preso del cash. Di aver preso del cash dalla famiglia Seppio, giusto? No, perché non lo so se è un reato, che cazzo me ne frega. Cioè ma lei non sarà stata mai la prima, non credo che sarà stata la prima volta, no, avvocato Lovati?
1: Assolutamente no.
0: E lei è un amante, ma se uno è amante del cash, ma non
2: ma
0: capisco.
2: È un reato, ma è avvocato pure. Ma è del mestiere questo o no?
1: Assolutamente.
2: È del mestiere. Dove l'avete trovato? Questo qua?
1: Non è un reato.
0: Ma perché è un reato? Ma chi l'ha detto?
2: Fatemi capire, ma i suoi clienti che percentuale di assoluzioni hanno?
1: Ma te quando vai dal panettiere?
0: Esatto,
1: quando vai dal panettiere paghi con la carta o paghi in contanti?
2: Lui paga col bancomat, pago io col bancomat sempre. Sì. Col
1: bancomat. Ma puoi pagare anche contanti.
0: Però non muoia stasera, non ci venga a mancare stasera. Un'altra cosa che mi frulla sempre.
2: Che percentuali di assoluzioni ha lei? Che percentuale di assoluzioni ha?
0: Dei suoi clienti in generale?
1: Non mi è mai interessato.
0: Ma sì,
2: ai clienti sì, però. Ho capito, ai clienti sì interessa.
0: Scusi, un'altra cosa.
2: Se lei
0: che
2: ha una percentuale del 99.9% di condanne, io due o tre domandine me le farei.
0: Vabbè, ma lasciamo
2: perdere. Dopodiché è una vergogna che lei abbia usato la sua notorietà di Garlasco per andare nelle discoteche, per fare le serate di non so che cosa. Non capisco.
0: Ma saranno cazzi suoi. Ma c'è gente che fa teatro, ma non
2: scusami,
0: capisco perché lui non può fare.
2: Qualcuno dovrebbe invitare ancora questo qui a casa, perché?
0: Ma io
2: per
0: lo inviterei,
2: cosa?
0: Io lo inviterei ogni giorno
2: per
0: a casa.
2: Farmi
0: scusi, avvocato, un'altra cosa
2: ma
0: è questa.
2: Per fare cosa?
0: Un'altra cosa è questa. Scusi, avvocato, si dice in giro, io non la conosco, che lei beva, no? Che regga anche l'alcol, giusto?
1: Molto.
0: Regga l'alcol. Ecco, mi può fare un esempio di quanto beve lei? Cioè, di quanto riesce a reggere, per esempio, in una giornata?
1: Dipende dalla situazione.
0: Sì, ma in una giornata, per esempio, riesce a bere, che ne so, 2 litri di vino? Riesce?
1: Ma no.
0: No.
1: No.
0: Una bottiglia però se la fa.
1: Ma no, due vecchie romagne.
0: Due vecchie romagne?
1: Una Una mezza bottiglia di vino.
0: Una mezza bottiglia di vino e due vecchie romagne. Secondo me di più, avvocato, posso dire. Se lei regge, non lo vuole dire. Ma non è che io sto dando l'ubriacone, perché mi sembra che lei regga l'alcol.
1: No, molto,
0: cioè, anche
1: molto,
0: oggi sì, che è venuto qua, lei ha bevuto sì, a pranzo.
2: Lucidissimo. Certo, cioè, certo. Lucidissimo.
0: Ma sì, ma certo, ma qual è il problema? C'è gente che io non lo reggo l'alcol, per esempio. Dopo mezzo bicchiere di vino.
2: Fatti difendere da lui, allora. Fatti difendere da lui se dovesse.
0: Ma è escluso, che ne sai? Magari è possibile. Ah, una,
2: ma io mi faccio difendere da Placanica o da Cinetto.
0: Vabbè. Scusi un attimo, chi c'è? Annalita Briganti, eccola qua, buonasera.
17: Buonasera a tutti, no, ho sentito tantissime cose.
0: Una sola cosa.
17: Saluto,
0: devi chiedere
17: all'avvocato. L'avvocato Lovati. Allora, volevo dirle questo, riprendendo il discorso del cash. Tanto qui siamo in una situazione informale.
2: Ma Annalita, informale. È gravissimo.
17: Cosa?
2: Capisci, Annalita,
17: e sto riprendendo il
0: vabbè,
17: punto
0: dai, vai
17: del
0: veloce,
17: cash.
2: Gravissimo, gravissimo.
17: Cosa ha detto in quelle ore quando è stato interrogato a SIT sulla questione cash?
1: Finalmente.
17: Perché ce lo chiediamo praticamente tutte e tutti. Cosa qui lo può dire?
1: Finalmente una voce dolce e amica.
17: La ringrazio, però la versione ufficiale è che lei ha preso questi soldi dalla famiglia Sempio, lei e altri due avvocati.
1: La versione ufficiale.
17: Cosa ha detto in quelle ore?
1: È quella che io ho sempre riferito, sia ai social, sia nelle televisioni, sia agli inquirenti di Brescia quando me l'hanno chiesto. 15.000 euro.
17: In nero.
0: Eh sì,
17: no. Non ha raccontato nient'altro e non vi siete contraddetti tra voi.
1: Attenzione,
17: sì, siamo
1: non,
17: sicuri.
1: Non in nero, in contanti.
0: In contanti.
17: Beh, però in contanti. No, in contanti.
0: Però lasciamo perdere questo argomento. La cosa che voglio chiedere io, però, è che tutte le persone, al di là dei dettagli, a me i dettagli mi interessano, ma non in questa occasione. Ma secondo lei, avvocato, si saprà mai l'assassino di Chiara Poggi? La gente lo saprà, sì o no? Mi faccio una previsione.
1: Mai.
0: Mai.
17: No, non
0: si arriverà mai
17: d'accordo.
0: Alla verità. Io sono d'accordissimo,
17: non sono
0: con lui.
17: D'accordo.
0: Mai,
17: si
0: mai.
17: Andrà a processo e nelle sedi opportune Sempio darà delle spiegazioni.
1: Non si andrà al processo.
0: Ma tutti questi soliloqui, queste conversazioni che vengono prese dai social, anche da vari forum su Sempio, secondo lei dimostrano qualcosa?
1: Non dimostrano niente. Non si possono fare i processi sui pensieri. Attenzione. Sui pensieri. Non si possono fare.
17: Ma lei
1: processi.
17: Non sapeva che Sempio avesse questo carattere, questa personalità, è una cosa che mi ha stupito.
1: Non si possono processare i pensieri, perché se noi ci mettiamo a perforare le orecchie di tutta la gente, andremo tutti in galera.
17: No, non troviamo queste cose, ma lei non sapeva che avesse questa personalità.
1: Finisce la democrazia, finisce la libertà.
17: Beh, insomma,
1: dell'individuo.
17: Dello stupro non è proprio
1: non
17: un pensiero
1: si,
17: qualunque.
1: Non si possono processare i pensieri.
0: Però scusi avvocato, nei soliloqui dice cose che solo lui poteva sapere, o no?
17: Anche.
1: Non mi interessa.
0: Non vuol dire niente.
1: Sono pensieri. E basta.
0: Dunque non sono importanti secondo me.
1: Assolutamente no.
0: È collegata anche la mitologica Caterina Collovati. Una domanda all'avvocato. Caterina, vai, attacca.
18: Ma no, io all'avvocato, che tra l'altro conosco, è simpatico, però non perdono che è stato l'autore della più grossa fake news su questo caso.
0: Cioè qual è?
18: Della quale poi, non solo questa, ma di tutte le altre fake news, sono diventati responsabili i giornalisti, gli youtuber. Ma è chiaro che uno sente parlare un principe del foro come l'avvocato Lovati.
0: Ma qual è questa fake news?
18: Saprà qualcosa? La storia delle bozzole, il sicario, Stasi è andato
2: pazzesco.
18: In galera e non sapeva niente. Cioè, questa è stata una cosa che ha cominciato proprio a dare in là una serie
2: pazzesco.
18: Di balle intorno a questa questione gravissima.
2: Brava.
18: Molto grave. L'avvocato ha riempito di epiteti il suo assistito, scemo, una famiglia di scemi. È chiaro che poi gli assistiti se ne vanno, insomma.
0: Vabbè, al di là al di là delle sue vicende con Sempio.
18: Allora mi domando perché l'ha fatto, perché faceva parte di una strategia che lo voleva portare, insomma, a difendere in quel modo lì Sempio, oppure che cosa? Questa è la mia domanda.
1: Io, scusa, ti rispondo con un aneddoto. Posso?
0: Vai.
18: Prego.
1: Un giorno Luigi Pirandello passeggiava per Catania.
2: Mamma mia.
1: Una signora lo fermò e gli chiese: maestro, come si fa? Come posso farmi passare per pazza? E Luigi Pirandello disse: ma signore, non c'è niente di più semplice. Basta che dire la verità, loro non ci crederanno.
17: E lei dovrebbe dirla.
1: non ci crederanno.
18: Quello non era una verità.
1: E ti prenderanno per pazza.
0: Dunque, lei non è affatto pazzo, ho capito, però questa famosa verità di questo complotto, di questa organizzazione criminale internazionale,
2: si deve poggiare su qualche cosa.
0: Mi dica una cosa su cui si poggia questa teoria dell'organizzazione internazionale, della Chiesa,
2: addirittura. La Chiesa si poggia sulla tosse.
0: Aspetta,
2: sulla tosse,
0: fammi sentire.
2: Si poggia, te lo dico io.
1: Primo. La bugia di Alberto Stasi nel ritrovamento del cadavere. Evidente.
0: Poi?
17: Ma non è vero. Ancora.
1: Secondo.
18: Ma quale bugia?
17: Ma non è vero, cioè...
0: Quale bugia dicono?
17: Ma
18: quale bugia? Alberto Stasi è entrato in quella casa alle due?
17: Dalla scena del crimine.
0: Vabbè, secondo?
17: Basta,
0: secondo?
17: Non c'era.
0: Vabbè, non capito, avete detto. Secondo?
1: Secondo, la mancanza assoluta del movente. Terzo.
2: Secondo lui?
17: La procura ce l'ha.
0: Beh, per adesso non c'è, però. Per adesso,
17: no,
0: vai.
17: La procura
0: terzo,
17: ce l'ha il movente. Cioè.
1: Terzo, la mancanza assoluta dell'arma del delitto.
18: Quante volte, in quanti casi non c'è l'arma, ma ci sono
0: però,
18: poi prove.
0: Ti ha dato tre indicazioni per cui secondo lui
17: è che ce l'ha un movente.
0: Adesso ce l'ha. Queste tre cose la portano a dire che
1: queste
0: c'è un sicario.
1: Queste tre cose mi fanno ritenere.
0: Sì.
2: Fanno prima delirare.
1: Di tutto, che non si tratti di un omicidio espressivo. Non c'è un impulso omicida.
0: Sì. Non è un femminicidio, diciamo. Beh, no,
1: non è un femminicidio.
2: No, che cos'è?
18: Ma come le spiega?
0: Fatelo parlare. Che cos'è? Non è un femminicidio.
1: È un omicidio premeditato. Molto bene.
0: Sì.
1: Molto bene, perché ha scelto bene la data e il luogo.
0: Addirittura.
1: Le pedine del depistaggio che costituiscono solo Alberto Stasi, in pratica. Gli Stasi.
0: Perché la famiglia Poggio è così convinta della colpevolezza di Stasi?
1: Nella Lomellina, che è zona depressa, la gente pende dalle labbra dei professionisti. Ho già detto in altri programmi, se il veterinario sostiene che la mucca va uccisa, anche se la mucca è sana,
2: ma che razza di metafora è?
1: La mucca viene soppressa.
0: Chi vuole capire,
17: a
0: capisca.
17: Me non
18: l'avvocato ha l'abitudine di non rispettare le famiglie, insomma, delle persone che si rivolgono agli avvocati, perché ha sempre insultato la famiglia Sempio, adesso sta dicendo cose non carine anche della famiglia Poggi, che secondo me invece crede a quella sentenza, perché proprio per il dolore forte ha bisogno psicologicamente di credere alla giustizia.
1: Non ho ancora, per il momento.
18: Poi vedremo se ci sarà un processo. Lei non può dire che sono degli stupidi, così che si fanno pingolare da ciò che dicono gli avvocati.
0: Sì, secondo lei dietro la questione che credono, la famiglia Stasi crede, diciamo, nella colpevolezza di Stasi, ci sono anche questioni di soldi? Cioè?
1: No, assolutamente.
18: No.
1: Allora, secondo me, questa è una previsione che io faccio, Stasi verrà riabilitato, verrà risarcito dallo Stato italiano come di dovere, e i soldi che ha sborsato... A favore dei Poggi, glieli regala.
17: Non li chiede.
0: Glieli regala.
1: Certo che glieli
17: regala. Non è una questione di soldi.
0: La grande verità dell'avvocato Lovati. Fermi tutti. Grazie avvocato. A presto. Torni presto.
2: Grazie.
0: Arrivederci. Italiani!
2: Italiani!
19: Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza.
0: Lo so,
19: alle
0: 8, lei ha ragione. Lo dica a voce alta.
19: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.

0: Azienda o partita IVA, risparmia con i buoni pasto ticket Restaurant Edenred, facili da attivare e spendibili in tutta Italia. Vai su ticketrestaurant.it.
1: Strade in diretta.
2: Buonasera, situazione in netto miglioramento sulle autostrade italiane. Segnalo ancora però code per lavori di ripristino a seguito di un incidente sulla A26 dei Trafori tra il bivio per la statale 33 del Sempione e Baveno in direzione Genova-Voltri. Sulla A13 Bologna-Padova per traffico intenso, code in uscita a Monselice per chi proviene da Padova, sempre per il traffico intenso. Sulla diramazione Padova-Sud della A13, code alla barriera di Padova-Sud verso Padova. È tutto, prossima giornata. Tra un'ora. Buon viaggio.
1: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
3: Buonasera e benvenuti a Smart City. Se non fosse l'articolo di copertina di Material Horizons, si potrebbe pensare a una di quelle storie di fantascienza in cui, iniettandosi un intruglio, di solito color verde fosforescente chissà perché, uno scienziato acquisisce poteri sovraumani. Solo che in questo caso dovremmo dire sovravegetali, perché parliamo di una pianta, la prima pianta bioibrida che ha visto la luce all'Università di Bolzano grazie a una collaborazione piuttosto vasta con altri centri di ricerca, Fondazione Bruno Kessler, Eurac Research, Università di Monaco, CNR, Elettra, Sincrotone di Trieste. Ebbene, i ricercatori sono riusciti a incorporare per la prima volta

0: nelle piante delle nanoparticelle che agiscono come delle antenne, di fatto, capaci di aumentare l'assorbimento di luce della pianta e quindi di conseguenza anche la fotosintesi, con risultato di piante che crescono più rapidamente e assorbono più CO2 dall'atmosfera. Una strada quindi completamente nuova che si apre con numerose prospettive, di cui parliamo questa sera e domani sera con Manuela Ciocca, che è ricercatrice in fisica sperimentale alla Facoltà di Ingegneria dell'Università di Bolzano. Benvenuta.
1: Ciao Maurizio e buonasera a tutti.
0: Allora, Manuela, partiamo dalla fine. Che cosa fanno queste nanoparticelle una volta che sono presenti, poi spieghiamo come, nei tessuti della pianta?
1: Allora, sì, queste nanoparticelle, quando arrivano, diciamo, sulle foglie della pianta, funzionano, come hai detto bene tu, come antenne luminose, nel senso che riescono ad assorbire lo spettro della luce solare che la pianta non riuscirebbe ad assorbire in condizioni normali, ed emettono delle luci che invece la pianta riesce ad assorbire.
0: Le piante sono verdi. Perché sono verdi? Perché non riescono ad assorbire la luce verde e la riemettono, diciamo così. Voi riuscite a fare assorbire a queste nanoparticelle proprio la luce verde e poi riemettono luce rossa che la pianta riesce ad assorbire. È così che funziona, più o meno, no?
1: Esattamente così, sì.
0: Insomma, il concetto è chiaro, ha un senso. Allora, veniamo a queste particelle, perché uno si domanderà, chissà che cosa sono, no, queste particelle.
1: Sì, diciamo, queste nanoparticelle, come il nome stesso, sono delle particelle molto piccole, quindi parliamo di dimensione dell'ordine di nanometri, che sono milionesimi di millimetro, e sono costituite da materiali organici, polimeri semiconduttivi che vengono utilizzati vastamente già nel fotovoltaico organico. E in particolare il materiale che abbiamo utilizzato è un politiofene, che comunque è già molto studiato per la ricerca sul fotovoltaico organico.
0: Perché tra l'altro il fotovoltaico ha lo stesso esatto problema, diciamo, no, delle piante: assorbe bene alcune frequenze, male altre, per cui anche lì si cerca di fare di fatto lo stesso lavoro. Ecco, dicevi, sono molto piccole queste particelle, e quindi che cosa succede? È importante questo fatto delle dimensioni, no?
1: Sì, sono molto piccole, appunto, dell'ordine dei nanometri. Le abbiamo volutamente, diciamo, rese così piccole perché hanno le dimensioni simili ai nanonutrienti del suolo e quindi possono essere prese spontaneamente dalla pianta e trasportate verso le foglie.
0: Ecco, quindi come si somministrano di fatto queste particelle? Si mettono, si irriga il vaso? Come funziona?
1: Sì, nei nostri esperimenti chiaramente abbiamo fatto tutto in laboratorio e siamo partite però dai semi delle piante, quindi abbiamo fatto un mix di queste nanoparticelle in un hydrogel che è simile, diciamo, al suolo, però in forma semisolida, dove ci sono tutti i nutrienti, micro e macronutrienti del suolo, più le nostre nanoparticelle.
0: Okay, okay. Quindi una situazione appunto ideale, diciamo, come tipicamente sono quelle del laboratorio.
1: Esatto, su questo hydrogel vengono seminati i semi della nostra piantina modello e poi si lasciano crescere, quindi ci sarà la germogliazione e poi la crescita della pianta.
0: Risultato?
1: 45% in più di crescita della pianta, 11% in più di biomassa prodotta e 11% in più di assorbimento di anidride carbonica.
0: Insomma, tanta roba. Manuela Ciocca, ci fermiamo qui, ma ci risentiamo domani.
1: Grazie mille.
0: Buona serata a tutti.

0: Smart Car di Massimo De Donato.
1: L'eccellenza motoristica rappresenta da quasi un secolo un pilastro dell'identità italiana e un pilastro che trova nella Mille Miglia, la storica competizione che partirà proprio in questi giorni da Brescia, una delle sue espressioni più iconiche. Ed è per questo che Palazzo Piacentini a Roma celebra questo matrimonio ospitando una mostra che racconta l'evoluzione di questo simbolo del Made in Italy. Sono Massimo De Donato, di tutto questo parliamo oggi in compagnia di Elena Pala, curatrice della mostra. Allora, in che modo un evento sportivo può trasformarsi nel tempo in un simbolo riconosciuto dell'identità industriale e culturale di un intero paese?
2: La mostra, come diceva bene lei, ha proprio questo intento, cioè di svelare come un'intuizione sportiva che è nata a Brescia quasi 100 anni fa è riuscita a diventare nel corso di un secolo un pilastro dell'identità e del saper fare nazionale. E il visitatore ha subito questa impressione varcando la soglia di Palazzo Piacentini, perché il suo sguardo viene subito catturato da una serie di isole tematiche che sono suddivise in due filoni sulle strade d'Italia e nel cuore del tempo, che declinano appunto questo concetto. E questo connubio, questo patrimonio immateriale e culturale che si è modificato a seconda delle stagioni del Novecento, poi si racconta appunto nelle varie tappe a partire dal 27 ad arrivare oggi in una linea del tempo che non semplicemente corre ma si stratifica. Certo. E quindi di anno in anno, di edizione in edizione, questa freccia rossa è riuscita in modo caparbio proprio a sopravvivere a se stessa e a farsi protagonista dei mutamenti delle varie epoche del Novecento, ecco, trasformandosi, come avrà detto di certo l'amministratore delegato Fulvio D'Alvia, in un marchio globale.
1: Ecco, lei ha citato l'amministratore delegato di Mille Miglia, Fulvio D'Alvia, che sarà ospite nella prossima puntata di Shift, il futuro della mobilità, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato appunto ai temi della mobilità, che andrà in onda domenica prossima, quindi domenica 7 giugno, tra l'altro giorno dell'apertura ufficiale della Mille Miglia con l'apertura del villaggio a Brescia. Dicevo, sarà ospite a Shift domenica prossima alle 13.30. Intanto ritorniamo a questa mostra che è invece visibile a Roma, Palazzo Piacentini, come ricordava anche lei, fino al 13 giugno. L'interesse, certo, anche delle nuove generazioni nei confronti di questa manifestazione, vediamo sempre davvero tantissimi giovani a bordo delle strade dove passa la Mille Miglia, credo che sia rappresentato anche all'interno di questa mostra.
2: Sì, perché appunto quando si arriva nella linea del tempo agli anni 2000 si racconta tutto ciò che Mille Miglia ha messo in campo, le sue carte che gioca per quanto riguarda le nuove generazioni. Mille Miglia ha ideato un progetto ormai da 4 anni legato alle scuole, che si chiama proprio la Mille Miglia va a scuola, che quest'anno è entrata e ha incontrato quasi 5.500 studenti. E questa vicinanza alle nuove generazioni è anche nel fatto di aver creato concorsi artistici che saranno appunto premiati il 7 giugno, oltre che all'interno della mostra il contenuto è declinato in italiano e in inglese, ma anche in comunicazione aumentativa alternativa, che è il linguaggio per chi ha difficoltà, per i bambini che hanno difficoltà di apprendimento, e questo è presente anche all'interno del catalogo. Il culmine del percorso espositivo: un adolescente entra dopo aver spaziato nell'atrio d'onore di Palazzo Piacentini, alza gli occhi e il suo sguardo è proprio invitato a saltare come da un gradino all'altro dello scalone monumentale del palazzo, e qui incontra i volti leggendari dei piloti, le linee delle macchine che hanno fatto proprio la storia delle 24 edizioni eroiche della Mille Miglia dal 27 al 57. E poi sul culmine, sulla sommità della scalinata, vi è questa scatola delle meraviglie da cui fuoriescono, come scoppiettando, tutte quelle che sono le carte più affascinanti che la Mille Miglia mette in gioco sul tavolo del Made in Italy.
1: Devo dire che lei ce l'ha raccontata così bene che sembrava quasi di già visitarla, di vederla questa mostra, quindi grazie per questa testimonianza. La mostra è effettivamente visibile fino al prossimo 13 giugno a Palazzo Piacentini a Roma, invece appuntamento dal 9 al 13 giugno per la vera e propria gara, la Mille Miglia, che da Brescia arriverà a Roma ancora qui punto di riferimento per questa gara. Termina qui invece questa puntata di Smart Car e quindi noi salutiamo e ringraziamo la nostra ospite Elena Pala, curatrice della mostra Mille Miglia a Roma. L'appuntamento con Smart Car torna come al solito domani alle 20:55 circa. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.

0: farmacia.
1: Funzionalità della prostata?
2: Oh, ti senti così?
1: O ti senti...
2: Act.
1: Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli €19,90 in farmacia e parafarmacia.
3: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
4: Nel 1995 abbiamo inventato il robot tagliaerba. Oggi, con oltre 4 milioni di installazioni, Husqvarna Automower è il robot tagliaerba scelto per affidabilità e qualità. Nato in Svezia e prodotto in Europa, garantisce risultati d'eccellenza dai giardini privati fino ai grandi campi da golf. Vai sul sicuro con Husqvarna.
5: Passa a Intred.
6: Fai come Pirlo. Scegli la fibra ottica campione di affidabilità, veloce e performante per il tuo business e spettacolare anche a casa.
5: Passa a Intred.
6: Fibra da €19,95 al mese. Da 30 anni.
5: Connessi sempre.
7: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis. Ma termina martedì.
8: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
10: Sport, impresa e territorio. Appuntamento dal 5 al 7 giugno con Sport Business Forum. 3 giorni a tu per tu con i campioni dello sport nello scenario delle Dolomiti Bellunesi. Radio 24 sarà presente a Belluno presso il Media Space di Piazza Martiri con i suoi studi e alcuni programmi per raccogliere le testimonianze di grandi sportivi e raccontare il valore dello sport anche come motore di sviluppo economico e inclusione sociale. Info su radio24.it e sportbusinessforum.com.
11: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
12: Buonasera da Sergio Nava, ben ritrovati a questa nuova edizione di Effetto Notte. Giorgio Giardino in redazione, Paolo Corleoni in regia. Questa la squadra di oggi, giornata decisamente frizzante, potremmo dire con un eufemismo, sul fronte delle notizie dall'estero. Dateci 60 minuti del vostro tempo e vi porteremo in onda il mondo. Medio Oriente, Hezbollah accetta la proposta americana per il cessate il fuoco, si riaccendono le speranze per un'intesa tra Washington e Teheran. Il capo dello Stato Mattarella, in vista della festa del 2 giugno, deve prevalere la forza della legge e non la prepotenza delle armi. Si indaga per omicidio dopo il ritrovamento di 4 persone carbonizzate in un'auto nel Cosentino, sono braccianti pakistani. Tennis, a Parigi è il giorno dei 3 italiani, Cobolli e Berrettini volano ai quarti, ora in campo Arnaldi. In primo piano, come avete ascoltato, ancora una volta le notizie dal Medio Oriente, perché nelle ultime 2 ore, cioè dall'ultima edizione di GR24, c'è stata una nuova giravolta diplomatica tra Israele e Libano, con conseguenze potenziali anche sul conflitto tra Iran e Stati Uniti. Allora facciamo il punto sulle ultimissime notizie nel servizio.
13: Le truppe israeliane non attaccheranno Beirut, annuncia Trump dopo un colloquio con l'alleato Netanyahu. Intanto anche Hezbollah avrebbe accettato il cessate il fuoco mediato da Washington, fanno sapere media sauditi. Pare dunque rientrato al momento l'allarme escalation che aveva fatto salire la temperatura in tutta l'area e provocato una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Giornata partita con l'annuncio di evacuazione diffuso dall'IDF alla popolazione della periferia sud della capitale libanese, mentre in un raid su Tiro l'aviazione israeliana centrava un ospedale facendo diversi feriti, e continuata poi con l'immediata risposta di Hezbollah, numerosi i razzi arrivati su Israele, culminata infine con l'annuncio di Teheran di uno stop ai negoziati, accompagnato dalla minaccia di estendere il conflitto al Mar Rosso. Allarme che al momento pare rientrato, mentre resta alta la tensione nel Golfo Persico, dove l'ultima vittima della battaglia di Hormuz fra Iran e Stati Uniti è un cargo centrato da un drone davanti alla costa irachena. Non mi importa se i negoziati con l'Iran sono finiti, mette infine le mani avanti Trump, che scopre una volta di più

0: più nell'alleato Bibi il suo peggior nemico. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Di questo torneremo ovviamente a parlare poi nel primo approfondimento di oggi, di questa sera, e della situazione in Medio Oriente. È tornato anche a parlare il Presidente della Repubblica Mattarella alla vigilia della festa del 2 giugno.
2: Il 2 giugno 1946 il voto del popolo italiano segnò una svolta nella storia del paese, ponendo le basi per edificare sulle solide fondamenta della Costituzione un nuovo patto civile ispirato ai principi di libertà, uguaglianza e solidarietà, spinto da un'intensa sete di pace. Sergio Mattarella lo scrive in un messaggio ai prefetti per gli 80 anni della Repubblica. E di pace il Presidente della Repubblica parla anche nel pomeriggio al corpo diplomatico accreditato in Italia, invitato al concerto al Quirinale per la festa della Repubblica. Con il voto di 80 anni fa l'Italia, ricorda il Presidente della Repubblica, ha aderito al progetto europeo, all'Alleanza Atlantica, all'ONU, ha partecipato a missioni di pace delle Nazioni Unite e, dice Mattarella, sostenuto l'azione delle corti internazionali.
3: Presidio indispensabile di una civiltà fondata sul presupposto che anche nelle relazioni fra gli Stati a prevalere debba essere la forza della legge e non la prepotenza della forza delle armi.
2: Per la festa del 2 giugno il Quirinale ha rivisto il consueto programma della festa della Repubblica, aprendo al pubblico questa mattina i giardini del palazzo dove Sergio Mattarella ha invitato e incontrato le fasce deboli della popolazione. Domani primo appuntamento all'altare della patria, poi la tradizionale parata militare del 2 giugno in via dei Fori Imperiali e le celebrazioni si chiuderanno in serata nella piazza del Quirinale con i volti della Repubblica. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Abbiamo un'ultima ora decisamente importante perché si andrebbe verso una certa flessibilità per l'energia all'interno della clausola di salvaguardia che prevede deroghe al patto di stabilità per gli investimenti nella difesa. Sarebbe questa l'indicazione che arriverà mercoledì dalla Commissione europea, secondo quanto si apprende a Bruxelles, accogliendo di fatto le richieste italiane. La flessibilità sarebbe prevista per investimenti e non per sussidi, da quanto trapela. Cercheremo di capirne di più nel corso di questa trasmissione, di questa ora insieme. E sempre in tema di energia va detto che le quotazioni di petrolio e gas oggi hanno chiuso in rialzo perché è svanito con l'inizio di giugno l'ottimismo su un'imminente risoluzione del conflitto in Medio Oriente che aveva portato l'indice globale ad aggiornare nuovi massimi storici a maggio e così le borse europee hanno archiviato la prima seduta del mese in ribasso. Va anche detto che in serata Antropica ha depositato alla SEC la documentazione in vista della quotazione in borsa. Continuiamo a parlare di conflitti, c'è anche quello russo-ucraino. La Francia ha intercettato una petroliera della flotta Ombra di Mosca e secondo il commissario europeo alla difesa Kubilius l'Ucraina starebbe iniziando a prevalere nella guerra con Mosca.
4: Un'azione illegale che rasenta la pirateria internazionale. È il commento del portavoce del Cremlino all'operazione della marina francese che ha fermato al largo della Bretagna una petroliera della flotta Ombra russa. Proprio sul fronte energetico si concentrano gli attacchi ucraini delle ultime settimane contro raffinerie e oleodotti. Il razionamento di benzina e gasolio, già in vigore nella Crimea occupata, arriva anche alla cintura metropolitana di Mosca e il paese vieta l'esportazione di carburante per aerei fino a novembre. Secondo Bloomberg, alti funzionari del Tesoro e della Banca Centrale avrebbero chiesto al presidente Putin di ridurre la spesa militare, definendola insostenibile. Mosca a maggio ha lanciato più di 8.000 droni a lunga gittata, un record. Le difese aeree ucraine ne hanno abbattuti circa il 90%. Per il commissario europeo alla difesa Andrius Kubilius, la Russia mostra irritazione di fronte a una situazione che volge a favore dell'Ucraina. La spiegazione per gli attacchi imprevedibili di Putin è chiara. L'Ucraina sta iniziando a prevalere. Più l'Ucraina prevale, più Putin diventa nervoso e disperato. Virginia Platini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E per la cronaca, nel Cosentino si indaga per omicidio dopo il ritrovamento di 4 corpi carbonizzati.
5: Potrebbero essere stati uccisi e dati alle fiamme i 4 braccianti di nazionalità pakistana trovati morti all'interno di un minivan in un distributore di carburanti lungo il vecchio tracciato della statale 106 Ionica nel territorio di Amendolara, nella provincia di Cosenza. Le vittime, secondo i primi riscontri, lavoravano come braccianti agricoli. Sono stati i vigili del fuoco intervenuti dopo la segnalazione del veicolo in fiamme a scoprire i corpi all'interno del mezzo durante le operazioni di spegnimento. Le condizioni delle vittime non consentono ancora di accertare le eventuali l'eventuale presenza di ferite o di altri elementi come colpi d'arma da fuoco. Gli accertamenti sui cadaveri saranno utili a capire se le vittime abbiano subito percosse prima dell'incendio o se siano state uccise, i corpi dati alle fiamme. Intanto gli investigatori hanno acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza dell'area di servizio e raccolto le prime testimonianze di chi si trovava nella zona al momento dei fatti. Qualora venisse confermata la pista dell'omicidio, gli inquirenti ritengono poco probabile un collegamento con la criminalità organizzata, sia per le modalità che per il luogo in cui è stato ritrovato il veicolo. Simona Gambaro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Amendolara.
1: Ha pubblicato sui social post che esaltano attentati terroristici compiuti dallo Stato Islamico con riferimenti al gesto dell'uomo che lo scorso 15 maggio si è schiantato con l'auto sulla folla a Modena. Due giorni fa ha scritto frasi che hanno fatto temere un'azione imminente e per questo la Procura di Milano ha fermato un 21enne con l'accusa di terrorismo internazionale. Si tratta di un giovane nato in Italia da genitori marocchini e residente in Brianza, il quale ha spiegato che i post pubblicati avevano solo finalità divulgative. È stato tratto in salvo questa mattina all'alba Nicolò Astori, lo speleologo 22enne rimasto incastrato con un piede rotto per 12 ore tra le pareti di una grotta nel Cuneese. L'operazione ha richiesto l'intervento di 53 tecnici del soccorso alpino e speleologico provenienti da diverse regioni d'Italia. Gli automobilisti hanno diritto da oggi a rimborsi dei pedaggi autostradali in caso di ritardi dovuti a colpe delle società, ma l'applicazione sarà graduale e ottenere i rimborsi non è né semplice né generalizzato.
6: Il diritto al rimborso del pedaggio in autostrada, stabilito dall'autorità dei trasporti nel dicembre scorso, scatta per ritardi dovuti a responsabilità della società concessionaria, come cantieri con restrizioni di carreggiata o altri disservizi. Non sono invece dovuti rimborsi in caso di ritardi o blocchi dovuti a traffico intenso, incidenti stradali o eventi meteo. Fino a novembre il rimborso è dovuto solo per viaggi in tratte gestite da una sola concessionaria. I rimborsi variano in base alla lunghezza della tratta e l'entità del ritardo. Per un viaggio, ad esempio, da Milano a Bologna e un ritardo di un'ora, si ha diritto al rimborso del 50%, 7,85 euro su 15,70. L'entità del ritardo viene calcolato dagli algoritmi delle concessionarie, confrontando il tempo effettivo con un tempo standard teorico. Per ottenere i rimborsi occorrerebbe registrarsi su app o siti delle società in attesa dell'app unica prevista dall'autorità, oppure caricare i dati del proprio viaggio e l'IBAN. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: E anche di questa notizia che riguarda milioni di automobilisti torneremo a parlare nel corso della puntata. Intanto in Italia a maggio sono state immatricolate 150.000 auto, il 7,6% in più rispetto allo stesso mese dello scorso anno, e le immatricolazioni Stellantis a maggio 43.400, erano quasi il 10% in più dello stesso mese 2025. Rialzo dovuto agli incentivi per un mercato che però resta asfittico. Questo è il commento del presidente di Federauto, Massimo Artusi. Gli spettacoli, con un video sui social, Claudio Baglioni ha annunciato che il suo tour è rinviato al prossimo anno. Il cantante ha infatti una polmonite interstiziale. Le oltre 30 date previste quest'estate avrebbero celebrato i 40 anni dell'album La vita è adesso.
7: Ho trattenuto gli occhi e i miei polmoni e ho battuto il tempo in
8: volo. Ha trattenuto gli occhi e i polmoni in queste ultime settimane, come nella sua uomo di varie età, Claudio Baglioni, per colpa di una polmonite interstiziale che lo ha costretto a posticipare di un anno il suo tour estivo, a citare se stesso con ironia e il cantautore sui social.
9: Abbiamo dovuto prendere una decisione anche dolorosa, insomma difficile, perché è significato appunto scegliere di prendere tutto il blocco del calendario del Grand Tour e spostandolo esattamente di un anno, quindi dal 2026 al 2027.
8: Sfondo grigio, camicia bianca per il 75enne romano che solo 3 settimane fa aveva festeggiato con l'influenza il suo compleanno, infiammazione poi peggiorata fino a degenerare in una polmonite. Ora Baglioni sta bene, rassicura lui stesso, ma non abbastanza per affrontare un tour.
9: Per poter cantare 3 ore quasi ogni sera, un repertorio anche piuttosto impegnativo, significa essere proprio al meglio della condizione.
8: Il tour rimarrà invariato nel 2027, con partenza da Piazza San Marco a Venezia e fine a Torino. Ai fan non resta che conservare il biglietto e aspettare, con più nostalgia, di riascoltare ancora una volta La vita è adesso. Enrico Pascarella, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E siamo giunti ora allo sport, che oggi è praticamente monopolizzato dal tennis, come ci sta per raccontare Dario Ricci. Dario.
10: Sì, buonasera, ben ritrovati. Sono
1: sogniamo una semifinale tutta italiana, anzi sì, un quarto di finale, anzi un italiano in semifinale, scusate, l'emozione gioca brutti scherzi, sogniamo un italiano in semifinale in questo Roland Garros, perché oggi abbiamo calato un tris d'assi, ebbene già due sono gli azzurri che sono arrivati ai quarti di finale. Ha iniziato Flavio Cobolli battendo in 4 set

0: l'americano Svajda e se la vedrà ora nel quarto di finale contro il canadese Auger Aliassim. E poi c'è stata la bellissima impresa di Matteo Berrettini, lui 105 del ranking mondiale attualmente, che ha battuto il numero 56 Juan Manuel Cerúndolo, che aveva eliminato, lo ricorderete, Jannik Sinner in quella drammatica sfida di secondo turno. Ebbene, 6-3, 7-6, 7-6 per Berrettini, che vola appunto in un quarto di finale dove spera di trovare Matteo Arnaldi. Attualmente in campo contro l'americano Tiafoe, l'azzurro è avanti un 7-0, 7-5 nel tie break del primo parziale, 2-2 e palla break ora per Tiafoe nel secondo parziale. Quindi Cobolli se la vedrà con Auger Aliassim, Berrettini qualificato aspetta il vincitore tra Tiafoe e Arnaldi, con Arnaldi avanti di un set.
1: Allora, grazie a Dario Ricci, che però non ci lascia perché poi tornerà in chiusura di trasmissione ad aggiornarci proprio su questo match. Noi ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, restate su queste frequenze perché stiamo per entrare nel vivo dei temi della giornata.
2: L'Università Italiana cambia forma. EduNext riunisce 35 Atenei e 5 AFAM in una rete unica per offrire lauree e master a chi lavora, a chi non può spostarsi, a chi vuole aggiornarsi senza lasciare tutto. Per scoprire l'offerta formativa arrivano gli E-Days, il 24 e il 25 giugno dedicati alle magistrali, il 30 giugno alle triennali. 3 giorni online, 45 corsi presentati. Esplorali tutti e fai domande senza impegno. Registrati su edunext.it.
3: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
4: Il comfort non è solo una sensazione, è qualcosa che si misura nel tempo, soprattutto quando si guida. È su questo equilibrio che si basa il nuovo Opel Grandland. Sentiamo Giorgio Vinciguerra, Managing Director Opel Italia.
5: Il comfort si misura soprattutto nei lunghi viaggi. Su Opel Grandland uno dei punti di forza sono i sedili. Grazie alla conformazione ergonomica e alle numerose regolazioni aiutano a ridurre l'affaticamento e rendono i dolori alla schiena un ricordo del passato. Assetto e sterzo lavorano insieme per garantire stabilità e precisione, anche alle alte velocità. La qualità percepita nasce anche dalla cura dei materiali e dell'attenzione al benessere a bordo. L'abitacolo è spazioso, razionale, ben organizzato, pensato per assicurare comfort anche ai passeggeri posteriori. A questo si aggiunge una capacità di carico fino a 1645 litri. Il risultato è un'esperienza di guida più rilassata, senza rinunciare a precisione e controllo, in città come nei lunghi percorsi.
4: Scopri di più su opel.it.
6: Effetto notte. Le notizie in 60 minuti.
1: Buonasera e ben ritrovati a Effetto Notte, Sergio Nava in conduzione, Giorgio Giardino in redazione, Paolo Corleone in regia, questa è la squadra questa sera. Andiamo, dopo insomma la sintesi dei fatti del giorno, a entrare proprio nel vivo delle notizie. Vi anticipo già un tema che stiamo per toccare, che toccheremo più avanti, perché c'è un'ultima ora che riguarda l'accordo europeo sul regolamento rimpatri, sì agli hub in paesi terzi. Restate con noi perché ne parleremo a breve, ma ovviamente non possiamo che partire dalla notizia del giorno, cioè la guerra in Medio Oriente, perché oggi si è verificata nei fatti la saldatura tra il conflitto tra Stati Uniti e Iran da una parte e quello tra Israele ed Hezbollah, che ovviamente va a toccare l'intero Libano, dall'altra. Do subito la buona serata a Luigi Narbone, docente del Master in Mediterranean and Cooperation Security e anche del Master in International Public Affairs della Lewis School of Government, già ambasciatore europeo presso i paesi del Golfo. Buonasera Narbone.
7: Buonasera.
1: Con lei partirei da due fatti. Il primo è che Hezbollah, attraverso un deputato, Hassan Fadlah, pochi minuti fa ha affermato che un cessate il fuoco totale sarebbe il preludio al ritiro delle truppe israeliane da tutto il territorio libanese. Sosteniamo un cessate il fuoco completo in tutto il Libano, afferma questo deputato di Hezbollah. Ma soprattutto partirei dalla dichiarazione di oggi del portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmail Bakei, che ha detto: insistiamo sul fatto che un cessate il fuoco in Libano sia una condizione essenziale per qualsiasi accordo volto a porre fine alla guerra, anche

0: Gli Stati Uniti stanno violando il cessate il fuoco anche questa mattina. Adotteremo tutte le misure che riterremo necessarie per difendere la sicurezza nazionale dell'Iran. Sappiamo quando sarà il momento di affrontare le questioni nucleari. Al momento non ci sono negoziati sui dettagli del dossier nucleare. In questa fase la nostra priorità è porre fine alla guerra. E Narbone, con lei partirei dal titolo che campeggia sulla home page, sulla prima pagina della CNN, e dice sostanzialmente lo status dei colloqui di pace che riguardano l'Iran non è chiaro tra statements, tra dichiarazioni conflittuali. In effetti, se una certezza l'abbiamo è che non da questa giornata è che si capisce ben poco di quello che sta avvenendo, ma che si sono saldati due conflitti in modo esplicito. È così?
1: Direi di sì. Ovviamente c'erano dei dubbi se questa fosse veramente la realtà dei fatti. L'Iran ha però chiarito in maniera definitiva, direi, che i due fronti sono fortemente saldati, che non può esserci un cessate il fuoco solamente nel conflitto Stati Uniti-Iran, ma che il Libano è parte del gioco, che quindi Israele deve anch'esso rispettare il cessate il fuoco. E se ci può essere un accordo, può essere solo con l'inclusione del Libano. Quindi adesso resta da vedere che cosa si intende, se c'è una richiesta ovviamente di ritiro totale dal tutto il territorio del Libano, quindi cosa succederà nel sud del Libano, dove le truppe israeliane stanno avanzando anche al di là del fiume Litani, che era la linea gialla fino a questo momento.
0: In effetti qui, ecco, professor Narbone, il ruolo, se vogliamo, anche di Israele e soprattutto del premier israeliano Netanyahu è tutto da analizzare, no? Prima, come dire, convince di fatto Donald Trump a lanciare l'offensiva contro l'Iran, con tutte le conseguenze poi anche per noi e il resto del mondo ciò ha avuto, e poi alza ulteriormente la temperatura in Libano contro Hezbollah, di fatto invadendo il Libano, tanto che se ne occuperà a breve lo stesso Consiglio di Sicurezza ONU su richiesta francese, e va a mettere un altro tassello di complicazione a trattative già complicate tra gli Stati Uniti e l'Iran per quanto riguarda il conflitto attualmente tra virgolette congelato, ma sappiamo bene che a Hormuz si gioca una partita enorme. Cosa spinge Israele, cosa spinge Netanyahu a continuare a mettere ostacoli?
1: Ma è evidente che da una parte c'è una questione fondamentale per Israele, questa di continuare in questo stato di guerra permanente e evitare, tra l'altro, appunto, che gli Stati Uniti possano raggiungere un accordo che non viene ben visto in Israele, che ovviamente crea dei problemi anche politici al premier Netanyahu in vista delle prossime elezioni di ottobre. E quindi, insomma, Israele ha in questo momento evidentemente la chiara intenzione di far proseguire il conflitto il più a lungo possibile, e potrebbe sabotare qualsiasi tentativo di raggiungere un accordo. D'altra parte mi sembra che per Trump invece è chiaro che è assolutamente fondamentale raggiungere un accordo e quantomeno assicurarsi questi 60 giorni di pausa nel conflitto, che sono l'elemento in gioco in questo.
0: Sì, lo stesso Trump è sembrato quasi un po' sorpreso lui stesso. Adesso chiaramente bisogna anche ricostruire tutte le dichiarazioni che si sono susseguite nelle ultime ore, in cui ha avuto anche un colloquio telefonico, tra l'altro, col premier israeliano Netanyahu. È come se si fosse stato superato a destra da Israele, mentre cercava con enorme difficoltà di portare a conclusione dei negoziati con l'Iran, anche quelli estremamente complicati, perché nel frattempo, con tutto ciò che è avvenuto in Libano, ci siamo forse dimenticati della matassa negoziale assolutamente ingarbugliata che sta più a est e tra Stati Uniti e Iran. Lì possiamo avere qualche speranza, anche perché in tutto questo nel frattempo lo stretto di Hormuz resta fondamentalmente chiuso, gli approvvigionamenti energetici di greggio restano bloccati, le conseguenze sulle nostre vite si sentono sempre di più. Se si stabilizza un po' la situazione a est, intendo il Libano, tra Libano e Israele, possiamo avere qualche speranza che si sblocchi con enorme difficoltà a ovest, anche pur nelle acque un po' melmose della trattativa tra Stati Uniti e Iran?
1: Ma io direi che sì, la carta fondamentale è riuscire a fermare Israele, quindi in questo caso devono essere ovviamente gli Stati Uniti e Trump. Ha dimostrato tramite evidentemente questa telefonata che al premier Netanyahu che l'intenzione di assicurarsi insomma che Israele fermi le ostilità in Libano è fondamentale e l'ha capito insomma. Sul fronte del negoziato le cose sono abbastanza complesse e siccome sicuramente confuse, ma l'obiettivo è in qualche modo è di arrivare a una pausa di 60 giorni in cui poi potrebbero essere negoziati i dossier più complessi, incluso la questione del nucleare, i 440 kg di uranio arricchito, cosa farne, come eliminarli, eccetera. L'Iran mantiene ovviamente la carta della chiusura dello Stretto d'Ormuz e questo temo che sarà però una carta che potrebbe continuare a essere sotto il controllo nella fase successiva alla guerra. Insomma, ormai è chiaro che l'Iran ha capito che questa è una carta geopolitica fondamentale e non credo che ci rinuncerà molto facilmente.
0: Le faccio un'ultima domanda che tira in ballo l'Europa, perché diciamo, nel grande gioco dei negoziati c'era l'alta rappresentante europea Kallas oggi in Pakistan, che ha detto che l'Unione Europea è pronta a contribuire a una soluzione sostenibile in Iran, portiamo al tavolo una leva economica, esperienza sul dossier nucleare, rapporti di lunga durata con i partner nel Golfo e contatti diretti con l'Iran. Lei appunto ha avuto un ruolo, proprio un incarico europeo nella regione. Ha delle carte da giocare l'Europa o di fatto continua a restare spettatore?
1: È ovvio che finché siamo davanti a un conflitto caldo l'Europa ha poco da dire, però resta comunque un partner strategico fondamentale per i paesi del Golfo e per l'Iran potenzialmente. Ricordiamo che quando si chiuse l'accordo nel 2015 del JCPOA, appunto l'Europa a portare avanti anche verso l'Iran una possibile iniziale apertura economica, insomma per l'Iran uscire dal regime di sanzioni e riavviare una reintroduzione nell'economia globale è un elemento fondamentale, quindi l'Europa in questo può giocare un ruolo importante, come lo può giocare per assicurare la sicurezza marittima sia nello stretto di Hormuz, nel Golfo Persico, come nel Mar Rosso. Insomma, quindi l'Europa ha delle carte da giocare e ha ovviamente una possibilità importante nel momento in cui che si fermino le ostilità. Questa è la cosa fondamentale.
0: Allora, io ringrazio il professor Luigi Narbone, mi scuso se ho usato un'espressione un po' trampiana, carte da giocare, che è un'espressione che usa molto spesso il presidente americano, e concludiamo insomma questo nostro approfondimento facendo ascoltare quello che il nostro presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha detto oggi proprio a proposito della crisi e del caos in Medio Oriente.
2: Il caos è tristemente evidente anche in Medio Oriente. Conferma che le cattive pratiche raccolgono velocemente seguaci. Ne sono eloquente esempio la irrisolta crisi indotta dal conflitto tuttora in atto a Gaza e la perdurante minaccia di una guerra su vasta scala che dall'Iran potrebbe irradiarsi a tutta la regione e che già colpisce così brutalmente e in modo indebito la popolazione civile del Libano. Tutto questo non deve indurre alla rassegnazione in nome di un malinteso realismo che, oltre che moralmente deprecabile, rappresenterebbe un grave errore di valutazione.
0: E con le parole del Presidente della Repubblica Mattarella chiudiamo questo blocco di approfondimento sulla crisi in Medio Oriente e tra poco torniamo con due Argomenti molto interessanti, vi anticipo, sia il caso Ebola, ma sia anche le ultime da Bruxelles, perché proprio questa sera stanno uscendo molte notizie interessanti, sia in tema di energia e patto di stabilità, ma anche su tema migranti.

0: tutti. Ascoltiamo un attimo il meteo perché stanno arrivando delle piogge e ci aggiorniamo subito dopo.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti. Ambiente. Il futuro si decide oggi. Tra crisi globali, caldo estremo e nuove sfide economiche, capire cosa sta succedendo è fondamentale. Dalle regole sulla transizione energetica alle opportunità per cittadini e imprese, dai rischi ambientali agli errori da evitare. Tutto quello che serve sapere, spiegato in modo chiaro, per capire il presente e prepararsi al futuro. La guida Ambiente Energia Futuro è in edicola venerdì 5 giugno con il Sole 24 Ore, a solo un euro oltre il prezzo del quotidiano.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
7: Salve.
5: Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: Formare manager oggi significa preparare persone capaci di guidare il cambiamento e generare impatto. È il cuore del modello Lewis Business School. Sentiamo Raffaele Oriani, Dean Lewis Business School e professore ordinario di finanza aziendale.
11: Il modello educativo della Lewis Business School si fonda su personalizzazione, innovazione continua e attenzione alla crescita delle persone per sviluppare una leadership responsabile e innovativa. Accompagniamo manager, professionisti, giovani talenti, aziende nei percorsi di trasformazione, aiutandole a consolidare competenze analitiche, creative e manageriali. Gli accreditamenti internazionali e lo status di Triple Crown Business School confermano il più alto posizionamento internazionale della scuola e la qualità della nostra offerta formativa, erogata in più sedi e pensata per dare agli studenti una prospettiva sempre più globale.
10: Scopri di più su Lewis Business School.
12: Tempo in diretta.
13: Bentrovati, ecco le previsioni per martedì 2 giugno. Pressione in calo al nord, al mattino molte nubi e qualche isolato piovasco. Poi dal pomeriggio piogge temporali dai settori alpini e prealpini si porteranno verso la pianura padana, meglio al centro-sud. Tra pomeriggio e sera un'intensa attività temporalesca colpirà il nord-ovest e poi il nord-est. Maltempo anche sulla Toscana. Scarica l'app di ilmeteo.it.
14: Capannone da riqualificare? Coperture evolute con fotovoltaico integrato per un risparmio energetico. Elysium Regenera. Recupera, riprogetta, rigenera. Elysiumregenera.it.
15: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Andria 1931 con burrata di Andria IGP, capocollo di Martina Franca, olio Evo Toscano IGP e crema di cime di rapa. Vieni a provarlo in Autogrill.
16: Nell'industria anche piccole inefficienze possono pesare sui consumi. Per questo l'intelligenza artificiale può diventare una leva concreta di ottimizzazione. Sentiamo Lorenzo Orlietti, responsabile soluzioni Sibyl in Alperia.
17: Sibyl Industrial osserva il comportamento degli impianti, raccoglie i dati di processo e individua le condizioni operative più favorevoli. Grazie ai modelli predittivi, la piattaforma riconosce le variabili critiche e fornisce regolazioni in tempo reale, senza interventi invasivi sulle infrastrutture esistenti. Questo permette di stabilizzare i processi, prevenire derive di funzionamento e migliorare le performance complessive. Il valore sta nella continuità del controllo. Sibyl lavora sui dati disponibili e li trasforma in indicazioni utili per chi gestisce la produzione, rispettando tutti i vincoli. Così l'ottimizzazione diventa un percorso continuo, con benefici misurabili su consumi energetici, costi operativi, affidabilità e sostenibilità.
16: Usare meglio l'energia significa lavorare meglio. Scopri di più su alperia.eu.

0: Effetto Notte, le notizie in 60 minuti.
1: Buonasera e ben ritrovati a Effetto Notte, in conduzione Sergio Nava, Giorgio Giardino in redazione, Paolo Corleone in regia. Questa è la squadra di oggi. Abbiamo chiuso, diciamo, il capitolo crisi in Medio Oriente, ne apriamo un altro, un'altra crisi, perché di questo viviamo ormai questi ultimi anni e dobbiamo conviverci. C'è la questione Ebola, perché ci sono varie notizie emerse oggi che sono assolutamente interessanti. La prima è che la presidenza cipriota dell'Unione Europea convocherà una videoconferenza straordinaria dei ministri della salute venerdì 5 giugno alle 15 per affrontare la recente epidemia di Ebola in Africa centrale, per discutere ulteriori misure di preparazione e coordinamento tra gli stati membri. E poi c'è anche la buona notizia, cioè che il test per Ebola effettuato ieri sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è risultato negativo. C'era una certa apprensione ieri perché l'uomo era sintomatico, non ci sono problemi per fortuna. E do subito il benvenuto a Giuseppe Ippolito, infettivologo, professore di malattie infettive alla Unica Millus University, è già dirigente generale presso il Ministero della Salute e anche già direttore scientifico dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani. Buonasera.
2: Buonasera.
1: Allora, chi meglio di lei ci può un po' aiutare a capire, Ippolito, cosa sta accadendo? Io aggiungo a quanto ho già detto che ci sarebbero tre nuovi vaccini in fase di sviluppo per fronteggiare questa variante di Ebola particolarmente pericolosa, perché ha già ucciso, insomma, quasi 250 persone. Ci sono 1000 casi sospetti nella Repubblica Democratica del Congo e 9 in Uganda. E ci sono anche delle proteste, tra l'altro, in Kenya, perché si starebbe costruendo un centro praticamente per isolare casi sospetti, e la popolazione locale in questa vicino a una base aerea americana avrebbe protestato perché teme che poi questo possa diventare vettore di contagio. Allora, però, con lei le chiedo subito, insomma, se dobbiamo, chissà quante volte l'avranno fatto questa domanda negli ultimi giorni, ma dobbiamo preoccuparci o no in Italia ma anche in Europa?
2: Ma in Italia dobbiamo stare attenti che accidentalmente qualcuno non rientri da una zona affetta, e ci sono stime di paesi che hanno un maggior rischio in funzione dei voli che fanno soprattutto in questo periodo. L'Italia è tra questi paesi perché ha molti cooperanti, molte organizzazioni religiose e non, che sono in Congo, che sono in Uganda, e quindi questo è il motivo della preoccupazione. Non esistono mezzi che non siano quelli della prevenzione primaria, dell'identificazione precoce dei contatti anche di malati, e quindi questo è l'unico via. Che poi i ministri facciano la teleconference per andare a aiutare in Africa, anche questo mi sembra il minimo sindacale, perché non ci dimentichiamo che gli Stati Uniti, con l'arrivo del presidente Bush, hanno interrotto quello che era il programma USAID, che portava un grande aiuto alle popolazioni africane. Se abbiamo controllato l'AIDS, lo dobbiamo in gran parte a questo aiuto che USAID ha dato per far crescere popolazioni locali. Non si può pensare di affrontare Ebola come un intervento occasionale, si deve affrontare Ebola che è un intervento di rapporto con le comunità locali. La scorsa settimana sono stati incendiati 3 ospedali dove erano ricoverati pazienti con Ebola. Questo dice che le comunità locali vogliono avere un rituale della morte che prevede il lavaggio dei cadaveri e sono preoccupati dello spostamento dalle case agli ospedali.
1: E l'aggiungo di più, nei giorni scorsi c'era un interessantissimo reportage dal Congo del New York Times che raccontava proprio lo stato di abbandono di questi ospedali locali, lasciati fondamentalmente in prima linea e con un'attrezzatura e anche dei medicinali assolutamente insufficienti a fronteggiare un'epidemia di questo tipo. L'Italia, tornando proprio alla videoconferenza dei ministri della salute, starebbe spingendo in Europa per controlli alla frontiera più stretti. È, come dire, un palliativo o effettivamente, da un lato giustamente dice lei, andiamo ad aiutarli, andiamo a contenere questa epidemia, ma dall'altro serve fare uno screening ancora maggiore?
2: Serve solo

0: far sì che le persone abbiano responsabilità sociale e che qualcuno li interroghi dei porti di entrata. Questo vale per i porti, vale per gli aeroporti, vale in quelle che sono i posti in cui la gente si viene dall'Africa. Viene dall'Africa non con voli diretti, ma con voli triangolati. Il caso della Sardegna era passato per il Cairo e quindi non era stato messo nella lista dei paesi a rischio. Bisognerà cercare di ricostruire le catene di spostamento delle persone per evitare che una triangolatura tra un qualsiasi aeroporto non inserito tra quelli pericolosi possa portare un paziente che abbia sintomi oppure che è in fase di incubazione in Italia. Questo è l'unico modo. Accanto a questo c'è un altro problema, che è quello dei cooperanti che potrebbero sviluppare la malattia mentre sono lì e che hanno bisogno di essere rimpatriati. In questo l'Italia 20 anni fa ha stabilito un protocollo per il rimpatrio con l'aeronautica militare, un percorso non di oggi, è un percorso codificato e che ha visto il Ministero degli Interni, l'aeronautica militare, il Ministero della Salute pesantemente coinvolto e nacque dall'esigenza di, purtroppo non riuscita, di rimpatriare dall'Uganda una suora che morì di Marburg. Anzi, un medico, una pediatra, non era una suora, che morì di Marburg e non fu possibile rimpatriarla. Dopo allora fu fatta una procedura per il rimpatrio dei pazienti infetti.
1: E le faccio una domanda flash perché abbiamo poco tempo, ma si è sempre detto che l'Ebola, a differenza, che so, del coronavirus, no? Ha molta più difficoltà a espandersi geograficamente perché, avendo un alto tasso di mortalità, ciò rende molto complicato. È effettivamente così? Questo da un lato può tranquillizzare di fronte al rischio di un'espansione ulteriore?
0: Questo è effettivamente così, perché Ebola uccide le persone prima che riescano il più delle volte a infettare un'altra persona. Ma se considera che all'interno di una piccola comunità africana, dove tutti vivono insieme, lavano i cadaveri, le condizioni igieniche sono limitate, in quelle aree è estremamente facile potersi contagiare.
1: Grazie al professor Giuseppe Ippolito e rilancio il suo invito a cercare di aiutare questi paesi e queste popolazioni locali in loco, proprio perché ce l'ho testimoniato il reportage del New York Times: sono di fatto abbandonati, e in questo anche il ritiro di USAID c'entra sicuramente qualcosa. Voltiamo pagina e do subito il ben trovato a Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles. Buonasera Beda.
2: Buonasera, Sergio.
1: Allora, Beda, devo dire che quando ci siamo sentiti questo pomeriggio non potevo immaginare che Bruxelles ci avrebbe offerto così tanti spunti stasera, perché sì, ci si parlava di un incontro in merito al tema del patto sulla migrazione, però nel frattempo è arrivata anche un'altra notizia, quindi cerchiamo di affrontare con te, che segui da vicino questi dossier entrambi, partendo dall'ultima notizia, cioè l'apertura dell'Unione Europea a una flessibilità anche per l'energia in merito al patto di stabilità. Cosa sta avvenendo? Perché sarà presentato mercoledì, c'era l'impressione che Bruxelles alla fine non intendesse mettere anche l'energia nella flessibilità oltre alla difesa, ma qualcosa si sta muovendo. Si riesce a capire cosa?
2: Ma in realtà nel corso degli ultimi giorni la Commissione ha inviato una lettera ai ministeri delle finanze dell'Unione Europea offrendo una possibile alternativa ai governi che sono in difficoltà sul fronte energetico, e si tratta in ultima analisi di utilizzare dei fondi europei che appartengono in questo momento a uno strumento nato con l'ultimo bilancio comunitario e che si chiama il Fondo per la Transizione Giusta. È un'operazione abbastanza complicata, perché si tratta di ricevere il benestare della Commissione attraverso un'interpretazione di una comunicazione, quindi non si tratta di un'operazione semplice, ma la lettera inviata dal commissario Fitto ai ministri è una possibilità che può essere in effetti presa in considerazione. E secondo le ultime informazioni il governo italiano starebbe lavorando in questa direzione, perché questo permetterebbe al governo di

0: aiutare soprattutto le famiglie più vulnerabili, non tanto le imprese, attraverso dei fondi europei attualmente inutilizzati. Uso ancora il condizionale perché la lettera che è stata inviata dalla Commissione è una lettera piuttosto vaga e ambigua, e poi soprattutto bisogna che i governi che ne sentano la necessità riescano a mettere a punto un'operazione che possa essere in fin dei conti accettabile per la Commissione europea.
1: Quindi comunque, insomma, ancora 2 giorni di attesa e poi probabilmente ne capiremo di più. Questo era un tema su cui ha puntato molto il governo italiano, ma c'è un altro sviluppo molto importante e cambiamo completamente di tema, ma restiamo sempre a Bruxelles perché è stato raggiunto in serata l'accordo sul regolamento rimpatri che ha diciamo, un aspetto chiave che è il sì agli hub in paesi terzi. Ne ha parlato tra l'altro oggi il commissario europeo alla migrazione Brunner, dicendo sul trasferimento dei migranti verso paesi extraeuropei ritenuti sicuri, non si tratta di un'esternalizzazione, ma piuttosto di una responsabilità globale che coinvolge anche altri paesi sicuri in tutto il mondo. Questo ricorda molto da vicino sia il modello, poi in realtà è andato male, britannico con Ruanda, sia in parte, non del tutto, perché ci sono differenze, il modello Italia-Albania. Allora, quanto cambia questo accordo le regole anche del gioco nel nuovo patto migrazione-asilo, Beda?
0: Sì, Parlamento e Consiglio hanno trovato un accordo su questo testo legislativo. È un vecchio testo legislativo che viene rivisto e che fa sì che i rimpatri, ossia i ritorni in patria di coloro che sono arrivati illegalmente sul territorio comunitario, avvenga in modo più facile e spedito. In altre parole, tra le varie cose c'è un'autorizzazione o un ordine piuttosto al rimpatrio che verrà riconosciuto da tutti i Paesi membri, qualsiasi governo lo abbia emesso. E poi c'è quest'idea di creare dei centri in cui raccogliere, le persone rimpatriate, centri in paesi terzi, dei cosiddetti parcheggi dove queste persone verrebbero installate per poi tornare effettivamente nel loro paese di origine. Questa scelta messa a punto dal Parlamento e dal Consiglio è stata estremamente controversa. Molte organizzazioni umanitarie sono molto critiche di questa scelta perché hanno paura, che i diritti umani di queste persone non vengano rispettati. E quindi mi aspetto che da questo punto di vista, la scelta decisa oggi dal Parlamento e dal Consiglio possa essere criticata nei prossimi giorni. In realtà il compromesso che è stato raggiunto su questo testo legislativo purtroppo riflette molto il momento storico, molti governi sono preoccupati dall'arrivo di migranti sul loro territorio nazionale, con il risultato che questo testo incentiverà i governi a fare di più per rimpatriare tutti coloro che non hanno il diritto di essere sul territorio comunitario.
1: Sì, e tra l'altro è anche un po' la cosa, se vogliamo, ironica è che se ricordo bene gli ultimi dati di Frontex, tutto ciò avviene in un momento storico invece in cui l'immigrazione in Europa è in calo, secondo almeno i dati di Frontex. Vado un po' a memoria, ma mi pare ricordare questo. E ricordiamo anche, Beda, e poi ti lascio, che il 12 giugno, quindi parliamo tra 11 giorni, entrano in vigore proprio le norme del nuovo patto migrazione-asilo. L'Europa è pronta? Cioè, anche su questo c'è un po' di incertezza, mi pare capire.
0: Sì, c'è incertezza anche se c'è un periodo di graduale entrata in vigore di tutte queste norme. Sono norme restrittive, in generale. L'obiettivo è di far sì che l'Europa limiti il più possibile l'ingresso irregolare, faciliti l'ingresso regolare e soprattutto questo pacchetto di norme prevede la possibilità, o meglio, l'obbligo da parte dei Paesi membri di venire in aiuto ai partner particolari.

0: particolarmente in difficoltà. Allora, una delle possibilità, la possibilità più evidente è quella di accogliere asilanti che non riescono ad essere gestiti dal paese che è in crisi in quel momento perché sta ricevendo moltissimi migranti in quel particolare momento, altrimenti se i paesi non vogliono accogliere i migranti saranno costretti a versare degli aiuti finanziari ai paesi in crisi. Questo mi sembra la regola particolarmente innovativa che questo patto asilo e immigrazione dovrebbe contenere.
1: Allora ringrazio ancora Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles, per averci proprio aggiornato su due temi molto importanti emersi proprio dalla capitale dell'Unione Europea questa sera. Informazioni sul traffico e torniamo subito dopo con altri due temi che non vi anticipo stavolta, ma sono assolutamente interessanti.
2: Strade in diretta.
3: Bentrovati all'ascolto. Segnalo sulla 1 rallentamenti per un veicolo in avaria tra Sasso Marconi e il bivio per la variante di Valico in direzione Firenze. Vi informo che per lavori notturni è chiusa la 1 in direzione di Bologna tra Aglio e Roncobilaccio. La riapertura è prevista per le 6 di domani mattina. Chiusure notturne ancora dalle 22 di oggi fino alle 6 di domani mattina. Viene chiusa per lavori la diramazione Predosa-Bettole che collega la A26 con la A7 per chi proviene da Gravellona Toce e deve viaggiare in direzione della A7 Milano-Genova. È tutto, buona serata e buon viaggio.
2: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
1: Buonasera da Sergio Nava, Giorgio Giardino in redazione, Paolo Corleoni in regia, la squadra per quest'ultimo blocco informativo di Effetto Notte che riparte proprio dal traffico. Abbiamo appena ascoltato il traffico, domani tra l'altro rientri dopo il lungo ponte e c'è una buona notizia, anche se cerchiamo ora di capire se effettivamente lo è adesso, lo potrà diventare a breve, che riguarda il cashback pedaggio. Introduco subito Furio Truzzi, che è presidente onorario di Assoutenti. Buona serata.
4: Buonasera.
1: Allora, Truzzi, scatta ufficialmente oggi, 1° giugno, il rimborso dei pedaggi per blocco del traffico o ritardi legati ai cantieri sulla rete. Gli automobilisti potranno ottenere un ristoro direttamente dai gestori autostradali per i disservizi subiti. Allora, noi come Effetto Notte abbiamo cercato di contattare diversi gestori autostradali per parlarne e tutti ci hanno risposto sostanzialmente no. Già questo mi fa pensare che non c'è proprio chiarezza. Questi rimborsi già li possiamo chiedere oggi, domani, dopodomani o qualcosa ancora non torna?
4: Beh, non c'è stato forse grande entusiasmo perché erano tutti a preparare la festa della Repubblica. Ecco, battute a parte, il 1° giugno entra in vigore una parte del provvedimento dell'autorità regolatrice dei trasporti, che è quella che obbliga il gestore per la sua tratta di competenza a introdurre questo sistema di pagamento automatico. Chi non l'ha fatto, oltre che essere passibile di sanzione, è sicuramente in ritardo rispetto alla norma. Ma il problema vero, come diceva lei, è l'effetto. Ecco, sappiamo tutti che al di là di tratte ben delineate, molte sono le intrecci tra un'autostrada di proprietà di un soggetto e di un altro, e per cui entrare in una tratta, prima ho sentito il servizio traffico dalla Genova a Milano, che improvvisamente decide di andare sulla 26, ecco lì che si cambia gestore ed ecco lì che il cashback deve aspettare il 1° di dicembre. Quindi il primo grande problema è proprio quello che questo sistema di cashback non funziona nello scavallo delle tratte tra un gestore all'altro.
1: Ecco, facciamo finta che io faccia una tratta con un unico gestore, facciamo l'ipotesi semplice, no? E oggi, o ancora meglio domani, visto che domani ci sarà più traffico, un cantiere mi provochi un ritardo, sempre posto che ci sia un cantiere, cosa devo fare?
4: Ecco, posto che ci sia un cantiere, direi che i sistemi sono diversi. Naturalmente, la società più grossa è già anche quella più avanzata nelle tecnologie, ma non ci sono solo le tecnologie. Quindi una persona cosa deve fare? Deve scaricare l'app del gestore di quella tratta, che è stata prevista dall'autorità, entrare con i propri dati, se ha il telepass, comunque con la targa del proprio veicolo, e se non ha il telepass, per avere il rimborso, oltre a trattenere il biglietto di ricevuta, comunicando la targa e l'IBAN. Con questa procedura avrà poi l'accredito sul conto corrente. Addirittura si è giustamente preso in considerazione chi non è digitale, per cui io non ho l'app, non ho il telefonino, ritiro il biglietto, guardo comunque sul sito, sulle informazioni, mando per posta elettronica questo biglietto, mi viene dato un codice, insomma una procedura un po' complicata. Ecco, direi che alla prima fase le osservazioni che facciamo come consumatori sono due. Primo, la grande necessità di far sapere ai milioni di automobilisti l'esistenza di questo sistema e farlo conoscere come funziona. Secondo, fare in fretta per rodarlo, perché le tecnologie digitali ci sono, ecco, non vorremmo trovarci delle amare sorprese. Un limite secondo noi è anche quello della gestione dei dati, che devono essere blindati, perché sì, lei capisce bene, milioni di dati con milioni di targhe, di conti correnti e via dicendo, fanno gola a molti.
1: È un incubo, cioè è veramente un incubo sotto il punto di vista della protezione dei dati, e sappiamo quanto siano sensibili e rendano anche denaro in questi anni i dati. Ma non c'è un'app unica, non avrebbe avuto più senso, come diceva lei, no? Vari gestori, vari concessionari, eccetera, fare un'app unica direttamente semplice.
4: Ma l'app unica ci sarà a dicembre, ecco, diciamo che questa fase intermedia forse si sarebbe, tra virgolette, potuta evitare. Io aggiungo però una cosa importantissima, perché app unica o non app unica, esiste un problema in alcuni crocevia importanti del nostro paese sul sistema autostradale. Alcuni sono presenti al sud, sulla Napoli-Salerno, anche per l'intreccio con Bari, perché ci sono tante cantierizzazioni, ma mi spiace sottolinearlo, non è per campanilismo, ma il dispiacere è di uno che abita a Genova in Liguria e tutti i weekend, non solo, registra le strade, l'autostrada più ingolfate d'Italia.
1: Di cantieri ne vede lei? Più... Di cantieri,
4: esatto,
1: ne vede.
4: Esatto, perché diciamo siamo anche un po' stufi, no? Perché è la zona più cantierata d'Italia, non per colpa di nessuno, ma perché ci sono tante gallerie e tanti viadotti. Quindi in questa situazione, anche se avessi da subito la app multipla, il mio rimborso, soprattutto se sono un vigile, un pendolare, un medico, un operaio che si deve recare per lavoro e ha l'unica necessità dell'autostrada, è decisamente insufficiente a riconoscere il danno che ho patito. Ecco, noi come consumatori ci stiamo battendo perché quello che è stato dato ai professionisti, quindi parlo degli artigiani con i loro TIR che hanno giustamente avuto un ristoro da parte del Ministero con i soldi di ASPI che sono stati messi a disposizione, sono stati svariate decine di milioni di euro. Ebbene, anche per questi utenti family, questi utenti consumer, noi diciamo vi è il diritto di avere un plus riconosciuto, che non è solo il cashback, perché lei capisce bene, sì, che un conto è avere qualche centesimo o qualche euro qualche volta, e un conto è dover subire per tutto il periodo dell'anno il disagio,
1: no, chiaro,
4: di questi cantieri che sono finiti.
1: Ha perfettamente ragione. Io aggiungo solo che, perché molti si saranno chiesti, ma di quant'è questo cashback? Allora, 50% il pedaggio se l'interruzione è tra i 60 e i 119 minuti, cioè il ritardo in realtà rispetto al tragitto, 75% tra 120 e 179 minuti e 100% in caso di blocco superiore ai 180 minuti. Insomma, se state 3 ore fermi avete 100%. Io ringrazio Furio Truzzi e le auguro una buona serata, e arriviamo anche all'ultimo tema di approfondimento di questa sera, perché torniamo con Dario Ricci che sta seguendo Roland Garros, sperando sempre che sia una serata storica per noi, per i nostri colori sportivi, i colori italiani. Dario, come sta andando?
5: Beh, non mi voglio sbilanciare, ma c'è una bella atmosfera a Roland Garros, perché lo ricordiamo, Flavio Cobolli si è già qualificato per i quarti di finale finale in 4-7 ha battuto l'americano Svajda e ora se la vedrà contro il canadese Auger Aliassime. Stessa impresa compiuta da Matteo Berrettini che in 3-7 con una splendida rimonta nel terzo parziale ha superato Juan Manuel Cerúndolo, l'argentino che aveva eliminato Sinner. Attualmente in campo c'è Matteo Arnaldi, il terzo degli azzurri impegnati quest'oggi. Ebbene, Arnaldi contro l'americano Tiafoe, numero 19 al mondo, ha vinto il primo parziale al tie break 7-6, 7-5,

0: Dario, è che non si vive di solo Sinner.
1: Beh, questo è assolutamente, tra l'altro Arnaldi ora alla palla del 6-5, ricordiamo, siamo partiti in questo Roland Garros senza Musetti infortunato, abbiamo perso Sinner nel moto rocambolesco e sportivamente drammatico che ben sappiamo proprio contro Juan Manuel Cerúndolo, però diciamo che è averci le seconde linee di questo tipo, abbiamo due italiani nei quarti del tabellone maschile e io non voglio dire niente, ma
0: non diciamo niente.
1: Ecco, speriamo che possano diventare
0: forza
1: tre,
0: azzurri,
1: dai.
0: Forza azzurri. Grazie a Dario Ricci. Niente, si chiude qui questa edizione di Effetto Notte, che domani, ricordo, non andrà in onda. Tornerà mercoledì con Roberta Giordano. Ringrazio Giorgio Giardino in redazione, Paolo Corleone in regia. Ancora una buona serata da Sergio Nava.

0: mercato dell'energia che va su e giù ha un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
1: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
2: Per prendere frescotto andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
0: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
3: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre, da quando non si chiamavano così.
0: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
3: Rispetto per le persone.
0: Recycle.
3: Dare nuova vita alle cose.
0: ESG.
3: Fare la cosa giusta, da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
4: Sono le 22.
5: GR24, il sole 24 ore.
4: Medio Oriente, Hezbollah accetta la proposta americana per il cessate il fuoco, si riaccendono contemporaneamente le speranze per un'intesa tra Washington e Teheran. Il capo dello Stato Mattarella, in vista della festa del 2 giugno, deve prevalere la forza della legge e non la prepotenza delle armi. La Commissione europea apre alla flessibilità anche per l'energia nella clausola per la difesa. Tennis a Parigi è il giorno dei tre italiani, Cobolli e Berrettini volano ai quarti e ora in campo Arnaldi. È tutto per questa edizione di GR24, la prossima alle 23.

0: ecologia, cura, meditazione. Uibo, la mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista. Uibo, 8x1000 unionebuddista.it.
1: Più produttività per il tuo business con Ford Pro.
2: Come posso mantenere sempre efficiente la mia flotta?
3: Vorrei aumentare la produttività della mia azienda.
4: Cerco una consulenza personalizzata per acquistare veicoli elettrificati.
1: Ford Pro massimizza la produttività della tua azienda, riducendo i costi di gestione e i tempi di inattività della flotta. Tanti servizi e soluzioni dedicate ai veicoli commerciali. Vai su ilsole24ore.com e cerca più produttività per il tuo business con Ford Pro.
5: Scuola, futuro e nuove regole. La maturità cambia volto. Nuovo orale, nuove prove e nuove sfide per oltre 500.000 studenti. Arriva preparato. Tutte le informazioni utili, i consigli pratici e gli errori da evitare, spiegati in modo chiaro dagli esperti. Perché la maturità non è solo un esame, ma il primo passo verso il futuro. Guida Maturità 2026. In edicola, mercoledì 3 giugno, con il Sole 24 Ore, a solo un euro oltre il prezzo del quotidiano.
6: Questo territorio verticale dove la montagna si sposa con l'onda e dove l'uomo ha costruito queste casette a cubo con i tetti a botte tinteggiate di rosa salmone, rosso pompeiano, giallo limone, crea

0: È uno scenario unico al mondo dove pedalando si è seduti nel paesaggio.
1: Spesso si immagina l'Etna per la sua vetta, per i suoi crateri, per i crateri attivi che la contraddistinguono. Noi la intendiamo spesso al femminile, anzi ci riferiamo sempre all'Etna al femminile perché la consideriamo montagna.
2: Ma questo confine dell'impero, con il fatto di essere terra di confine appunto e di passaggio, ha permesso anche l'insediamento di tante diverse popolazioni che sono diventate dal mio punto di vista una ricchezza per il territorio.
3: Queste sono solo alcune delle tante voci e delle tante passioni che si incontrano, si incrociano e si ascoltano ogni settimana su Radio 24.
4: Ogni domenica esploriamo l'Italia, una regione alla volta, tra borghi, cammini, ciclovie e sapori autentici.
5: Ma anche luoghi unici, musei, percorsi di trekking e tradizioni affascinanti e, come si dice, anche tanto altro.
6: Grand Tour, viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni, di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi, ogni domenica alle 15 su Radio 24. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
7: Inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, come sempre andando a ritroso, ci occuperemo nella parte finale di questo annuncio a sorpresa del colosso dei semiconduttori per l'intelligenza artificiale, il più conosciuto. Vale 5.100 miliardi di capitalizzazione, più di due volte il PIL italiano. Mi riferisco a Nvidia, che ha annunciato che cosa? Che vuole entrare anche nel settore dei semiconduttori, dei microchips, per i computer fissi e portatili, quelli che usiamo tutti noi. E tra l'altro il titolo guadagna in borsa oltre il 4%, per fare girare questi microchip, questi semiconduttori, in tutti quelli che possono essere i sistemi sostanzialmente Windows, quindi l'80% di quello che viene utilizzato a livello mondiale. È un salto di qualità, perché fino adesso abbiamo sempre parlato di Nvidia come il principale attore, quello più conosciuto, quello che ha raccolto anche di più, ma nel campo dei grandi data center, dei grandi investimenti sull'intelligenza artificiale, che servivano in primis a sviluppare nuovi modelli di intelligenza artificiale e poi a essere vendute soprattutto alle imprese. Non c'era ancora stato l'ingresso di Nvidia nel settore che possiamo chiamare così retail, i normali computer portatili o fissi che utilizziamo noi tutti i giorni. Sempre nella seconda ora del programma ci occuperemo di un'altra notizia che non c'entra nulla con il mondo delle big tech, ma l'offerta che è arrivata per il colosso del trasporto aereo, e mi riferisco a EasyJet. Il titolo in apertura: è arrivata l'offerta da un fondo che opera già nel settore aeronautico, Castle Lake, il titolo in apertura guadagnava l'11%, poi è arrivato a guadagnare oltre il 30%, adesso siamo leggermente sotto il 30%, nonostante le smentite di EasyJet di aver avuto mai alcuna interlocuzione, quindi sembrerebbe un'offerta ostile vista la reazione di EasyJet. Però sarà interessante capire come mai, in un mondo che in questo momento ha le prese soprattutto col kerosene, di cui non si parla più del rischio jet da carburante, rischio assenza per via del blocco dello Strato di Hormuz, come mai si vada a muovere un mondo che sembrava abbastanza consolidato, visto che le ultime operazioni significative hanno riguardato l'Italia. Penso all'ingresso di Lufthansa per poi diventare socio maggioritario in ITA, ma riguardavano compagnie aeree in difficoltà. EasyJet, che ha fatto l'anno scorso, il dato è al settembre 2025, ha chiuso l'anno con un utile netto superiore a mezzo miliardo di euro, non è sicuramente una compagnia in difficoltà. E anche di questo ci occuperemo. Nella prima parte del programma invece un ragionamento sul petrolio, su questa, visto che il governo deve rifinanziare il taglio alle accise o vorrebbe rifinanziare il taglio alle accise, c'è un'opinione molto scettica su questo, non è l'unica. Vari osservatori hanno detto va bene se è una cosa provvisoria, attenzione che nel medio termine rischia di incentivare ancora di più l'uso dell'auto, cioè il consumatore, l'automobilista non si rende conto di quanto alto è il prezzo in realtà, usi i soldi pubblici per fare un favore a tutti, anche a chi non ne ha bisogno, perché magari in base anche all'automobile di cui dispone ha disponibilità economica per reggere qualche decina di euro in più di pieno. E abbiamo visto anche un aumento dei consumi da carburante nel mese di aprile, contrariamente a quello che non poteva attendersi. E di questo parleremo, e poi di una vicenda che invece riguarda in parte anche sempre il tema energia, e cioè il fatto che la Francia, sapete, è il paese che ha il costo dell'energia più basso a livello europeo dei vari paesi. Perché? Perché ha una buona parte di energia prodotta col nucleare. Allora, SoftBank scommette proprio sulla Francia per accelerare la corsa europea all'intelligenza artificiale. Il gruppo è un gruppo giapponese, ma ha annunciato, secondo quanto riporta il Financial Times, un impegno fino a 75 miliardi di euro per sviluppare una vasta rete di infrastrutture dedicata al calcolo avanzato. Se completato, diventerebbe il più grande complesso di data center per l'intelligenza artificiale in Europa e il più importante impegno nel settore dell'intelligenza artificiale assunto da SoftBank al di fuori degli Stati Uniti. Emmanuel Macron si era speso già, e questa notizia lo coglie in maniera positiva alla vigilia dell'edizione 2026 di Choose France, quindi il momento in cui la Francia cerca di attirare capitali stranieri e investimenti internazionali. Però secondo le indiscrezioni la scelta sarebbe maturata dopo una cena tra Macron e il numero uno di SoftBank, che si chiama Masayoshi Son. E perché ne parliamo legandola al tema dell'energia? Perché uno dei motivi per cui avrebbe scelto la Francia e nello specifico Dunkerque, con un hub dedicato alle infrastrutture per l'intelligenza artificiale e per la produzione di tecnologie, tant'è che i primi 45 miliardi servono per realizzare 3,1 gigawatt di capacità computazionale, e poi ce ne saranno altri 2 gigawatt con una capacità complessiva di 5 gigawatt. Ma dicevo, perché hanno scelto la Francia? Per i bassi costi dell'energia, oltre che per, da quello che si capisce, anche una maggiore snellezza e velocità burocratica, due elementi in cui l'Italia ha una zavorra. E qui non c'entra l'Europa, c'entra l'Italia con le procedure burocratiche, e l'Italia che a suo tempo scelse il no nucleare, e adesso sappiamo che il governo invece punta al nucleare, ma i tempi sono da tutti indicati circa in 10 anni. Per cui lo dico, perché l'Europa ha molti problemi, ma questa volta i vincoli sono tutti italiani. È inutile adesso usare l'Europa come scusa per qualunque problema che abbiamo in casa nostra. 5 gigawatt, faccio notare, sono paragonabili alla produzione di 5 centrali nucleari, oppure alla domanda che viene registrata da una metropoli come New York nei momenti di massimo consumo. Quindi stiamo parlando di una cifra enorme dal punto di vista energetico. Allora, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. La diretta video oggi non c'è, e allora andiamo con le altre notizie in breve.

E come sempre partiamo dalle borse, che questa mattina in Asia avevano chiuso bene, grazie ai tecnologici, nuovi record per l'azionario. Tokyo aveva chiuso con un più 0,90% e Hong Kong con un più 1%. Quando è arrivato il turno dell'Europa, l'Europa ha aperto piatta, diciamo incerta, Milano meno 0,08, Londra meno 0,2. E al di là dei casi che citavo, EasyJet in Europa e Nvidia negli Stati Uniti, le borse europee sono rimaste sostanzialmente ferme fino a buona parte della mattinata. E poi cosa è successo? Beh, è arrivata la notizia che dall'Iran, che sarebbero state sospese, l'hanno già ricordato i nostri GR, i media iraniani, hanno detto che l'Iran ha interrotto lo scambio di messaggi con gli Stati Uniti. Questo ha fatto piegare tutte le borse in negativo, quelle europee, soprattutto Milano perde lo 0,70% in questo momento, lo 0,80% lo perde Parigi, lo 0,50% il calo di Francoforte, Londra meno 1,1%, l'America meno 0,30% sul Dow Jones, e poi invece invariato lo Standard & Poor's, Nasdaq più 0,1%, ma è soprattutto l'effetto Nvidia sul Nasdaq. Per quello che riguarda invece l'andamento di euro su dollaro, siamo a 1,16 e 17, quindi poco mosso. Tra i titoli segnalo di nuovo forti vendite su Avio dopo i rally dei giorni scorsi, meno 8,5%, Fincantieri meno 4,20%, Leonardo meno 4, oggi debole tutto il settore, diciamo così, difesa, se vogliamo chiamarlo in questo modo. Poi Buzzi perde il 3,40, Stellantis il 2,90, Campari meno 2,60, Moncler meno 2, Mediobanca meno 1,90, Monte dei Paschi meno 1,80, come Intesa San Paolo. E chi ne sta beneficiando? Così capiamo anche come sta andando il petrolio, i titoli legati all'energia. Perché è vero che poi sono giunte notizie che gli Stati Uniti hanno fatto passare in questi giorni circa 70 navi, avrebbero autorizzato il passaggio di circa 70 navi nello stretto di Hormuz. Però ragazzi, stiamo parlando su circa 1000 navi bloccate, di un'inezia. Gli USA hanno assistito 70 navi attraverso lo stretto di Hormuz, navi mercantili, da quello che si è capito, ma diciamo a questo punto si sono mossi poi tutti i prezzi delle materie prime. Petrolio è salito al 4%, il Brent intravede quota 100, siamo a 96,75, il WTI 93,60. Da inizio dell'attacco americano-israeliano all'Iran, il Brent è un più 33%, il WTI è un più 40%. I prezzi dei carburanti risultavano questa mattina ancora in calo rispetto alle quotazioni di ieri, rispettivamente 3 centesimi sulla benzina e 5 centesimi sul gasolio. Benzina in modalità self-service era 1,941 euro, mentre gasolio a 2,005 euro. Sappiamo che questi livelli incorporano già l'ultimo taglio fatto dalle accise. Per quello che riguarda il gas, ad Amsterdam siamo a vicino ai 50, 49 euro a megawattora, un anno fa eravamo a 32. L'elettricità, il PUN, verrà venduto domani a 120 euro a megawattora, un anno fa era a 116, lì c'è la differenza minore onestamente, mentre su gas e anche petrolio, ovviamente il dato rispetto a un anno fa, ma rispetto anche al 27 febbraio, il gas viaggiava a 32,4 euro, come lo stesso prezzo diciamo di un anno fa, e il gas ha fatto un più 51% ad Amsterdam dall'inizio del conflitto. E allora dicevo, Tenaris più 3,20, Saipem più 2,60, Eni più 2,5, Amplifon più 1,30, Ferrari recupera qualcosa più 1%. Alcuni dati di carattere macroeconomico, come sempre facciamo in questa prima parte. L'indice PMI manifatturiero cinese è sceso
a 51,8 punti a maggio, dopo il massimo registrato ad aprile a 52,2. Ora, è un indice, sappiamo l'indice del responsabile d'acquisto quando è sopra i 50 punti, segnale espansione economica, quindi il settore manifatturiero sembra ancora sopra la soglia, anzi è ancora sopra la soglia di stagnazione o rallentamento, però guardando poi i dati, lo hanno fatto gli economisti Barclays, la disaggregazione dei dati, appunto PMI manifatturieri cinesi, rivela un modello di crescita biforcato, cioè i settori più, più forti sono quelli ad alta tecnologia o quelli e o quelli orientati alle esportazioni. Tutti i settori cinesi che invece si rivolgono alla domanda interna sono in difficoltà e sono deboli. Buono anche

indicatore sull'andamento responsabile acquisti del manifatturiero anche in Giappone è sceso di un po', ma è sempre a 54,5 punti, quindi ampiamente sopra il livello di espansione economica. Nel frattempo vari media riferiscono come molte aziende asiatiche, non solo cinesi ma anche Taiwan, Filippine, India, Giappone, Corea del Sud, hanno registrato questi dati positivi sull'andamento del manifatturiero. Secondo vari analisti il motivo sarebbe sostanzialmente il fatto che molte aziende asiatiche stanno aumentando le scorte per proteggersi da possibili shock alle catene di approvvigionamento. Questo spiegherebbe perché gli indici si mantengono così, insomma, anche se leggermente in calo, così positivi, se stai accumulando scorte. Negli Stati Uniti il PMI manifatturiero è a 55,1 punti, in Gran Bretagna è salito a 53,9, quindi sostanzialmente quello che si sta confermando è, perlomeno sul fronte della manifattura, un andamento non così negativo, oserei dire, rispetto alle previsioni iniziali dopo il blocco dello Strato di Hormuz, quasi positivo se pensiamo da dove eravamo partiti. E anche in Europa l'indice manifatturiero è sceso, ma resta sopra i 50 punti, 51,6, e si è fermato soprattutto in Germania, dove è veramente sulla soglia tra stagnazione ed espansione economica. L'abbiamo visto anche in Francia scendere sotto invece quella soglia, 49,7, però diciamo in generale l'andamento dell'attività economica è sì debole, ma è ancora molto presto, spero che non sia mai l'occasione per parlare di stagnazione e recessione economica. Detto questo, l'inflazione energetica si sta allargando, ha detto uno dei membri della Banca Centrale Europea, e mi riferisco a Isabel Schnabel, che ha detto: attenzione, l'inflazione energetica si sta allargando, la Banca Centrale Europea dovrà agire. Da come la leggo io sono tutte mosse per mettere le mani avanti, visto che ormai tutti scommettono che a giugno, nella prossima riunione decisiva della Banca Centrale Europea, a quel punto verranno alzati i tassi di interesse. C'è chi scommette addirittura su mezzo punto percentuale, chi ritiene che la mossa sarà più graduale e quindi un quarto di punto. Devo dire, quasi nessuno ipotizza che i tassi possano essere invariati. Abbiamo visto un'inflazione anche in Italia andare al 3,2%, quindi la BCE ha continuato a dire che per lei il 2% resta l'obiettivo di fondo.

Allora, interessante quello che oggi sottolinea il Sole 24 Ore, veniamo all'Italia. Dopo la relazione annuale della Banca d'Italia di cui ci siamo occupati la settimana scorsa, perché nella relazione del governatore Panetta veniva evidenziato come la ricchezza netta delle famiglie italiane continui ad aumentare. A fine 2025 era di 12.326 miliardi, pari a 8 volte e mezzo il reddito disponibile. Nel 2024 era 8,3 volte il reddito disponibile. Ora, è chiaro che la ricchezza finanziaria lorda è salita del 7,5% l'anno scorso perché è andata bene anche la borsa. E quindi se tu hai investito in borsa, in automatico ti vedi aumentare quello che è la tua ricchezza finanziaria. Per la precisione, l'anno scorso è salita di 6.500 miliardi, sostenuta soprattutto dal buon andamento della borsa e dalle partecipazioni in imprese residenti in Italia, quindi varie forme di partecipazione. Esiste anche l'investimento in obbligazioni societarie, non è che ci sia solo la borsa. La Banca d'Italia si è chiesta, attenzione, questo patrimonio che va ed è collocato soprattutto sui componenti più anziani sarà oggetto nei prossimi anni di un significativo trasferimento intergenerazionale e quindi con effetti importanti sulla distribuzione di ricchezza. Praticamente tra il 91 e il 2022 la quota di famiglie in cui il soggetto percettore del reddito principale ha meno di 36 anni si è ridotta dal 16 al 6%, mentre la quota di famiglie dove il percettore di reddito principale ha più di 65 anni è aumentata dal 23 al 28%.

0: E quello che stima la Banca d'Italia è che la ricchezza trasferita, soprattutto abitazioni, attenzione, c'è anche tutto il patrimonio immobiliare, da nonni a figli, da padri a figli, insomma, rappresenterebbe una quota di patrimonio superiore rispetto a quella ereditata dalle generazioni precedenti. E quindi, se le generazioni precedenti avevano ricevuto una quota intorno al 30%, la quota di ricchezza che verrà trasferita arriverà al 40%. Ora, è chiaro che poi il divario riguarda anche gli eredi con titolo elevato, avrebbe benefici maggiori di coloro che non hanno la stessa istruzione. Però la Banca d'Italia si interroga molto su come cambierà la distribuzione della ricchezza alla luce di questo trasferimento, che chiaramente, se non un trasferimento non per merito ma per legame familiare, rischia di ampliare ulteriormente alcune disuguaglianze. Cioè, non sappiamo che il lavoro, i salari e la ricchezza che una volta soprattutto si riusciva a accumulare grazie al lavoro contribuiva a creare nuova classe media, magari nuova classe medio alta e quant'altro. Se invece la ricchezza, il salto di ricchezza arriva dall'asse ereditario o dai trasferimenti prima della, diciamo, dell'eredità, è chiaro che tu vai a cristallizzare le situazioni già ricche, diciamo, la dico male ma per farmi capire, e soprattutto non leghi più quello che è l'aumento del potere d'acquisto al lavoro, alla carriera, diciamo, a quello che hai fatto, ma lo leghi soprattutto a trasferimento netto oppure investimenti, nel senso che chi riceve liquidità poi li va a investire. Questo è importante per capire come cambierà poi la mappa, al di là, diciamo, la famosa frase di un paese che vive più di rendite che di lavoro, di rentier, come dicono i francesi. Sarà importante capire che nuova, diciamo, piramide sociale creerà questo trasferimento di ricchezza.
1: Leonardo, dobbiamo fare un nuovo promo della trasmissione. Ti fai venire qualche idea, per favore?
2: Come ti fai venire qualche idea? Devo fare sempre io tutto. Cioè, siamo in due, fatela venire tu una volta l'idea. Devo già fare i personaggi, devo già fare il monologo. Poi c'è Andrew Spanhaus per l'America, c'è Giada Messetti per la Cina. E tu cosa fai?
1: Ma io vengo qui tutti i giorni alle 7 del mattino, leggo i giornali, mi preparo, conduco.
2: Ma anch'io leggo i giornali a casa mia, in soggiorno, in bagno. Però non è che quello è di per sé un lavoro. Ma non è che leggere i giornali di per sé sia un lavoro. Fatti venire qualche idea tu.
1: Ma poi faccio le riunioni con la redazione, ci sono gli ospiti, le interviste.
2: Sì, ma dopo gli ospiti li trovo alla redazione. C'è,
1: sì,
2: Elisabetta Busconi.
1: Ma poi
2: Busconi.
1: Li intervisto io.
2: E poi c'è Lorenzo Nespoli, c'è Miriam Lucchetti. Quindi poi c'è la regia. Insomma, tu cosa fai? Tu che dai il nome alla trasmissione, di grazia, cosa fai?
1: In effetti non lo so.
2: Di almeno quando va in onda il programma.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11 su Radio 24 con Leonardo Manera.
3: Beh, ma a questo punto anch'io non faccio niente. Vabbè. Uno, nessuno, 100 Milan. Punto.
4: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
5: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
5: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu, eh?
5: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
7: Iperceramica.
8: Ci sono imprese che nascono da un'intuizione, crescono dentro un territorio e poi imparano a parlare al mondo. Nel Friuli Venezia Giulia, 6 aziende raccontano come si costruisce innovazione. Dalle sneaker circolari alla ricerca biomedica, dai materiali sostenibili alla logistica intelligente, fino alle tecnologie quantistiche e agli hub di Open Innovation. Frontiere d'impresa, storie di aziende in evoluzione, è un podcast originale del Sole 24 Ore

0: per Regione Friuli Venezia Giulia.
1: Io penso che ogni giorno miliardi di persone faranno centinaia di miliardi di podcast sull'intelligenza artificiale. Quindi che ci inventiamo di nuovo? Niente.
2: Beh, vestiamola, diamogli l'abito. Cioè, secondo me le cose di cui parliamo non basta un approccio scientifico, non basta un approccio economico, non basta un approccio finanziario. Guarda che la metafora religiosa è la metafora che in questo momento descrive tutto l'imponderabile delle AI che però sta cambiando la nostra società. Non so che ne pensi tu.
1: Io penso che l'unico a averci l'abito sei te. Io c'ho una maglietta, triste maglietta, laica, però va bene così.
2: Io sono Paolo Benanti.
1: Io sono Gianluca Nicoletti. La resa non è una sconfitta annunciata, è qualcosa di più sottile. È il giorno in cui decidemmo di non capire più, e questo ci sembrò ragionevole.
2: E la macchina, nel frattempo, non aspetta.
3: La resa è un podcast originale di Radio 24. È disponibile sul sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
4: Focus Economia.

17:35 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barigioni. Dunque, vedo molti messaggi su quello che abbiamo ricordato prima e mi riferisco al rapporto di Banca d'Italia, come arriverà un trasferimento di ricchezza intergenerazionale, cioè tra padre e figlio, intergenerazionale, scusatemi, tra padre e figlio o da nonno e nipoti, molto forte, di 10 punti percentuali superiore ai precedenti anni. Alcuni mi scrivono: sì, però guardi che con il calo delle nascite questo permetterà ai giovani di, adesso lo dico male, di ereditare o di avere un passaggio anche prima dell'eredità più alto dei meno giovani. Sì e no, nel senso che è vero, e ho visto molte analisi su questo, che nelle nuovissime generazioni, insomma chi ha 20 anni, 30 anni, è chiaro che sono meno come neonati e sono meno anche in famiglia, quindi tu vai a dividere un patrimonio non per 3-4 persone ma per uno o due. Questo è sicuramente vero e lo sanno anche soprattutto generazione Z e millennial. Però attenzione, perché per quello che riguarda invece la mia generazione, quindi insomma la X, sono generazioni ancora molto molto numerose, cioè non è vero che chi riceverà adesso i patrimoni ereditari dei genitori, poniamo, si trova in famiglie meno numerose, perché proprio negli anni, fine anni 60 e anche inizio anni 70, la natalità era ancora molto molto alta. Vale per le generazioni che hanno 18, 20 anni adesso o anche 15, sappiamo quanto è invertita la piramide. A proposito però del beneficio per le fasce di reddito, è interessante quello che ha rilevato sempre la Banca d'Italia in merito al taglio delle accise. Sapete che il governo, quando è scoppiata la crisi di Hormuz dopo l'attacco americano e israeliano all'Iran, ha iniziato a tagliare le accise, prima con un taglio forte, 24 centesimi al litro, e l'ha rinnovato questo taglio due volte, cioè ogni due settimane. Poi il taglio successivo fu di 24 centesimi per il gasolio, ma di 6 per la benzina. Adesso, nell'ultimo decreto, ha dimezzato anche il taglio sul gasolio, portandolo a 12 centesimi e mantenendo quello sulla benzina a 6 centesimi. Il costo complessivo fino adesso sfiora i 2 miliardi di euro e quindi devi capire bene come fare a prorogare e ad avere i soldi per eventuali altre proroghe, anche perché ancora il 3 giugno, quindi dopodomani, dovrebbe arrivare la risposta della Commissione europea sulla richiesta italiana di maggiore flessibilità nei conti pubblici, con l'estensione anche

0: che ha l'energia, la clausola che oggi consente di finanziare in deficit le spese per la difesa, il progetto SAFE. E questo è il tema di quanto è costato. Poi c'è un tema, appunto, che diceva che ricordava la banca di tutto, governatore Panetta. Guardate che i benefici del taglio delle accise, quindi questi 2 miliardi di soldi pubblici, sono andati per oltre la metà alle famiglie con i redditi più alti. E per un semplice motivo: quando tu hai un reddito alto, hai una macchina di solito più grande, più costosa, che consuma di più, e diciamo la spesa per carburanti notoriamente cresce con il reddito. Lasciamo stare quella per lavori che hanno bisogno di utilizzare l'automobile, ma lì ci possono essere altre formule. E quindi c'è un tema di quanto riusciamo a reggere tagli continui delle accise, perché sono soldi pubblici che se l'Europa non ti dà l'ok, ti vanno in deficit. Ma poi c'è anche un tema di quanto possa servire, perché abbiamo visto un dato anche sul dei consumi di carburante nel mese di aprile, che sono cresciuti rispetto all'aprile del 2025, proprio perché è un po' il ragionamento che si faceva anni fa sull'acqua. L'acqua nessuno vuole che diventi l'oro, ma un'acqua che non ha costo, quando una cosa non costa, alimenta lo spreco, perché non viene percepita la rarità del bene. Io non sto dicendo che l'acqua debba costare chissà che cosa, però è anche sbagliato dare per scontato che tanto l'acqua è pubblica, che con pubblica si intende a dire tanto non costa. No, l'acqua costa e ha dei costi. Ecco, allo stesso modo in economia si studia un fenomeno analogo anche in questo caso, perché quando tu vedi che il prezzo della pompa più o meno resta invariato, non sei spinto a ridurre i consumi, un primo aspetto. Secondo aspetto, questo taglio va soprattutto a vantaggio di chi ha già molto e poteva tranquillamente permettersi qualche decina di euro in più per fare il pieno. Lo dico senza nessun populismo, è un dato proprio economico. Tant'è che il governo sta ragionando sull'ipotesi di un voucher destinato alle fasce più deboli, indicativamente sotto i 15.000 euro annui, da caricare, un bonus da caricare sulla social card, un bonus benzina. Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, buonasera.
1: Buonasera, grazie.
0: L'abbiamo chiamata perché nel frattempo abbiamo visto una sua posizione molto dura sul taglio delle accise. Che cos'è che non le piace del taglio delle accise?
1: Ma quello che ha detto lei poco fa, che va a vantaggio dei ricchi prima di tutto. Poi ha accennato non populismo sulla questione riduzione e aumento del debito, cioè nel buon senso. Noi abbiamo il più grande debito al mondo rispetto al PIL dopo il Giappone. È il nostro fardello, abbiamo degli interessi che sono enormi, che comprimono la crescita, pertanto ogni volta che si aumenta il debito, insomma, poi per queste ragioni che non sono strutturali, e poi banalmente, a parte insomma la polemica, i prezzi sono bassi, cioè i prezzi, come abbiamo detto tante volte, il prezzo del petrolio non è esploso, è aumentato. Il prezzo del gasolio, che è quello più usato intorno a questi giorni, è 2 euro, senza il taglio sarebbe 2,1, che è sempre inferiore ai picchi di anni fa, del 2,2 con la Russia, ma in termini reali siamo ancora molto inferiori ai prezzi del 2008, andando anche indietro. E perché, come diceva lei, i consumi stanno aumentando e cioè, qua abbiamo uno squilibrio, poi speriamo di aver torto, ma se rimane chiuso, cioè, andiamo verso un razionamento. Io ho avuto notizie che nei prossimi giorni all'Inate ci sono dei problemi sul kerosene. Ah. Pertanto, insomma, c'è qualcosa che non quadra qua. Cioè, i prezzi stanno bassi.
0: Sì, che è quello di cui parleremo dopo anche con Giuricin per la parte aerea, però... Sì, quello che non quadra è, glielo dico io Tabarelli, continuiamo a ricordarlo, se Hormuz ed è bloccato, perché sono passate 70 navi, non so, in 2 settimane, non so, i prezzi, lo ricordava anche lei, sui mercati internazionali non sono, cioè sì, sono alti, qualcuno mi dice secondo lei è poco, 2 euro, no, non è poco, ma abbiamo visto prezzi anche molto più alti, sia del petrolio sui mercati internazionali, sia anche della benzina, senza che vi fosse un blocco dello Strato di Hormuz. Lei come se lo spiega questa tra virgolette tranquillità? Lo so anch'io che il petrolio Brent è aumentato del 30% dallo scoppio della guerra, che non è poco, ma viaggiava a un livello tra i 60 e i 70 dollari, che era mediamente, non dico basso, ma molto medio, non partiva da livelli alti. Tabarelli.
1: I mercati, cioè la finanza che domina un po', che tacciamo sempre di speculazione, questa volta fa una speculazione molto al ribasso, cioè non crede che questa crisi duri, però sono passati 3 mesi, 3 giorni. La situazione, secondo me, è paradossale, manca il 20% del petrolio mondiale, c'è stata già una riduzione della domanda, però come dice Birolka, capo dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, creata nel 1974 da Nixon proprio per rispondere al primo shock petrolifero, lui dice chiaramente che questa è la più grave crisi della storia. Ecco, io ricordo nel 73-79 i prezzi sono triplicati, quadruplicati. Se avessimo dovuto applicare le stesse regole, da $70 che eravamo a dicembre o gennaio, dovremmo essere andati almeno a 200, il gasolio doveva essere 3 euro, non 2 euro. Pertanto, adesso ovviamente faccio, insomma, voglio fare del terrorismo, però è benissimo.
0: Ma lei è un noto gufo, quindi.
1: Esatto, ruolo. E se no non mi chiama. Le notizie buone non sono mai buone notizie. Detto questo, insomma, c'è qualcosa che non va, anche perché noi che siamo dentro l'analisi dei mercati dell'energia da tanti anni, cioè abbiamo sentito minacciare la chiusura dello stretto di Hormuz. Se mi avessero detto 2 mesi fa che rimaneva chiuso per 3 mesi, ma avrei detto tranquillamente $200 per barile, che invece non c'è. Continuano a scommettere, ma però, ripeto, c'è scarsità in giro per il mondo e se continua questa situazione, cioè negli Stati Uniti il prezzo del petrolio e della benzina che va verso i $5 per gallone è qualcosa di incredibile. Le scorte americane sono al loro minimo storico dentro gli Stati Uniti. Ovviamente gli algoritmi degli finanzieri stanno dicendo che Trump non può durare su questa questione, però d'altra parte oggi vediamo le richieste che fa Israele, cioè l'Iran vuole mettere un pedaggio su Hormuz, è una cosa inconcepibile, pertanto non lo so come ne usciamo.
0: Allora, qui ci sono due elementi, da un lato lei, lo dico che mi sta scrivendo, guardate la stessa tesi che ha avanzato Tabarelli, l'ha avanzata dal Festival dell'Economia di Trento il professor Sapelli, dicendo quando il prezzo veniva fissato dai petrolieri, da chi sapeva esattamente, era una cosa. Adesso viene fissato dai futures, i futures scommettono, devo dire, non solo i futures sul petrolio, anche tutto l'andamento dell'azionario Wall Street sta, visto i livelli a cui è, sta scommettendo che questo shock verrà riassorbito, un po' di intelligenza artificiale, un po' che verrà riassorbito. Il problema è che è una scommessa finanziaria, non è fatta, se ho ben capito il ragionamento Tabarelli, da chi il petrolio lo maneggia veramente. Io spero che Tabarelli abbia torto anche questa volta, però attenzione, perché è vero, cioè l'altra possibilità qual è, ed è l'ultima domanda che ho per lei, che il petrolio magari non vada a 150, a 140, a 200, ma che però si mantenga a un livello 100 molto a lungo. Cosa voglio dire? Che magari non prende quei picchi, però poi si mantiene per buona parte dell'anno sopra il livello 100 perché devi ricostruire le scorte.
1: Corretto, noi abbiamo prodotto le ultime nostre previsioni, ci sono quelle raccolte da altre agenzie, visto che noi siamo molto più alti rispetto al consenso, proprio per questa ragione. Perché quello che siamo sicuri ad oggi, oltre alle scorte che devono essere costituite, come ha detto lei, è che comunque l'Iran ha sostanzialmente vinto. A meno che non vada avanti la guerra, che è lo scenario peggiore. Se fanno la pace domattina, comunque l'Iran ha vinto e ha il controllo di Hormuz, cosa che non è successa negli ultimi 50 anni. Questa componente di tensione politica, che non è gravissima per tenere 110, io ricordo che nel 2008 è stato $140, ecco, 110 terrà un po' più alto i prezzi, che non è un dramma, ecco, perché c'è sempre questo rischio che Israele si arrabbi, sì, che voglia, certo, una guerra, e pertanto rimaniamo su questi livelli e non si va,
0: guardate,
1: giù,
0: io come,
1: verso quei 70.
0: Io come battuta tempo fa ho detto che l'Iran, per cui ripeto per la 20ª volta, ho zero simpatia del regime iraniano, torturatore, assassino di studenti, giovani, manifestanti, donne, però è un dato di fatto che, come battuta, uno può dire vabbè, ma che bisogno ha adesso l'Iran del nucleare? Ha scoperto di avere Hormuz, perché quello che è successo è esattamente questo, che come diceva Tabarelli, Hormuz non era assoggettata e associata all'Iran fino a qualche mese fa, nessuno immaginava il blocco, tant'è che sono rimaste bloccate 1000 navi e i prezzi dei noli fino a qualche giorno prima viaggiavano assolutamente in linea con l'anno precedente, quindi non se lo immaginava nessuno. Vi rendete conto che fate previsioni completamente sballate? Non lo so se siano sballate o no. È vero che il prezzo che va bene a noi, bisogna capire quando qualcosa che va bene è, diciamo, va bene perché le cose stanno andando meglio del previsto, oppure va bene perché si sta caricando la tsunami, oppure va bene perché ci pensiamo che poi scenderà, invece resterà fino a dicembre a 110, a 105, a 100. Tutti notiamo e tutti speriamo di sbagliarci un atteggiamento molto ottimista dei mercati azionari e anche dei mercati delle commodities rispetto a quello che era stato l'inizio. Siamo a un livello di petrolio anche più basso rispetto al primo mese di guerra, che non ha molto senso razionale, perché o tu mi dimostri che hai aumentato le importazioni, i transiti da altre parti, o sennò dovrebbe essere l'opposto. Eppure questo è l'atteggiamento che ha il mercato ed è giusto farlo evidenziare. Grazie anche a Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia. Nel frattempo, a proposito di energia, c'è un paese dove sappiamo che l'energia costa meno che ha in altri paesi europei, la Francia, grazie al nucleare, e guarda caso mica tanto, perché lo ha proprio dichiarato SoftBank, che è un gruppo giapponese, ha annunciato che è un impegno fino a 75 miliardi di euro per sviluppare una vasta rete di infrastrutture per l'intelligenza artificiale, dove in Francia, creando il più grande complesso di data center per l'intelligenza artificiale di tutta l'Europa, dopo un incontro, una cena tra Macron e il leader Masayoshi Son. Pensate che avrà l'impianto, ci sarà un primo impianto da 45 miliardi di euro per realizzare 3,1 gigawatt di capacità computazionale nella regione del Hauts-de-France, e uno dei principali sorgerà infatti a Dunkerque, e poi si raggiungerà un altro impianto da 2 gigawatt per un totale di 5 gigawatt, che vuol dire una produzione energetica paragonabile, un fabbisogno energetico paragonabile a quello che valgono 5 centrali nucleari, oppure la domanda di energia che si registra nei picchi massimi in tutta la metropoli di New York.
2: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
3: Focus Economia. Open your mind. Open your mind. Open your mind.
0: Open your mind. Parliamo di un tema che riguarda il mondo delle compagnie aeree. Una volta tanto non ci occupiamo delle tensioni che pure restano sui mercati per quello che riguarda il jet fuel, il cherosene, perché è anche di due giorni fa la notizia che se la situazione in Medio Oriente non dovesse migliorare nelle prossime settimane, si prevedono condizioni restrittive dei mercati, in particolare per quello che riguarda i carburanti. Era quanto emerso, diciamo, dal tavolo di coordinamento sul petrolio che si era svolto a Bruxelles lo scorso 27 maggio. No, ce ne occupiamo per un altro caso che qui facevo riferimento in apertura del programma. È un caso di borsa, nel senso che il titolo EasyJet è arrivato a guadagnare oltre il 30%, adesso sta chiudendo intorno a un 26-23% di rialzo. Che cosa è successo a EasyJet? Che venerdì scorso a borsa chiusa il colosso, che è un fondo, Castlelake, che gestisce 36 miliardi di dollari e li gestisce per conto di un altro, diciamo, soggetto che si chiama Brookfield Asset Management, è un gestore di investimenti alternativi, ha oltre 1.000 miliardi di investimenti in gestione, investimenti già effettuati. Dicevo, Castlelake si occupa di che cosa? Di investire nel settore aereo. Tra l'altro possiede già e gestisce un portafoglio di centinaia di aeromobili commerciali attraverso una piattaforma di leasing, e nel 2024 aveva fatto parte del consorzio assieme a Air France KLM che ha acquisito il 52% di Scandinavian Airlines. A questo proposito quando il gruppo franco-olandese avrà via libera dall'Unione Europea, la società potrà accedere il 32%. Perché ci occupiamo di Castle Lake? Perché appunto venerdì aveva reso noto di avere una quota del 2,1% in EasyJet e di valutare un'offerta non meno di 403 pence per azione. Il titolo si è subito mosso a un livello più alto, perché già questa mattina viaggiava a 444 pence per azione, poi è arrivato a 450, rialzo inizialmente dell'11,5% e adesso appunto un po' sotto il 30%. EasyJet la conoscete tutti, comunque l'anno scorso, in realtà il 30 settembre dell'anno scorso, ha chiuso con ricavi record pari a 10 miliardi e 106 milioni più 9% e un utile prima delle imposte, o diciamo così, utile post tasse a 500 milioni di pound, quindi più di mezzo miliardo di euro, spinto soprattutto dalla divisione vacanze. Allora, un conto è aver raccontato la vicenda all'Italia, poi diventata ITA, poi l'ingresso ai tedeschi, ma quella era una compagnia in vendita. È a mia memoria uno dei primi casi in cui un gruppo nato come vettore low cost, poi sappiamo che i low cost hanno cambiato pelle e anche tariffe, aggiungo io, però insomma un gruppo così forte come EasyJet, che in alcuni paesi dispone proprio di scali appositi, penso a Lisbona, ma penso anche, diciamo, all'Italia, un gruppo così forte, dicevo, in grado di, cioè, che diventa oggetto o preda di un'offerta. Siamo in collegamento con il professor Andrea Giuricin, che insegna economia dei trasporti all'Università Bicocca di Milano, noto esperto, già altre volte nostro ospite, proprio sui temi del trasporto aereo. Buonasera Giuricin.
4: Buonasera, grazie per l'invito.
0: Allora, noi siamo sorpresi, ma siamo anche, diciamo così, neofiti, osservatori. Lei è sorpreso oppure si aspettava dei movimenti nel settore del trasporto aereo?
4: Diciamo che i movimenti nel trasporto aereo non sono una cosa del tutto nuova, nel senso abbiamo visto un mercato aereo che si concentra sempre di più e l'abbiamo visto negli ultimi 20 anni tutto questo, cioè di fronte alla nascita, alla crescita delle compagnie low cost, i vettori tradizionali hanno risposto di solito aggregandosi, quindi questo è stato un processo, diciamo, abbastanza logico per cercare di rispondere da parte dei vettori tradizionali alle low cost. Per quanto riguarda però le low cost, sicuramente abbiamo tre grandi player principalmente: il primo è Ryanair, il secondo è EasyJet e il terzo è Wizz Air. Si era parlato di un'aggregazione fra EasyJet e Wizz Air, c'erano stati dei rumors l'anno scorso, sì. Ma questa eventuale offerta di Castle Lake indubbiamente è qualcosa di nuovo, perché va verso una vera e propria vendita ad un fondo e quindi è qualcosa di importante che ci fa vedere che il settore aereo è comunque molto dinamico nonostante tutte le difficoltà che esistono nel settore e che purtroppo ci tocca spesso raccontare.
0: Ecco, devo dire, per dover di cronaca, ci mancherebbe, che EasyJet ha respinto, nel senso che ha detto sostanzialmente, ha bollato come altamente opportunistica la tempistica con cui la società di investimento Castle Lake sta valutando un'offerta per il vettore britannico, e ha affermato di non aver avuto alcuna discussione né di aver ricevuto alcun approccio o proposta. Detto così, Giuricin, sembrerebbe così una bolla di sapone, però il mercato ci ha creduto non poco, perché già in apertura guadagnava l'11,5 e adesso si avvia a chiudere con un rialzo più che doppio.
4: Esatto, sembrerebbe che il mercato assolutamente ci creda. Indubbiamente questo comunicato da parte di EasyJet dice che indubbiamente sembra essere un'offerta abbastanza ostile da questo punto di vista. Però diciamo, è un mercato dinamico, il mercato aereo continua a crescere in termini di milioni di passeggeri. Io ricordo sempre che, solo per ricordare, il mercato italiano nel 97, quando si aprì alla liberalizzazione, c'erano 53 milioni di passeggeri e l'anno scorso si sono chiusi con circa 194 milioni di passeggeri, se consideriamo i passeggeri domestici solo una volta e non due volte come fa ad esempio ENAC, come per conteggiare i passeggeri in partenza e in arrivo. Quindi è un mercato in fortissima crescita e indubbiamente molto attrattivo, ed è chiaro che però questa offerta sembra essere abbastanza ostile da un punto di vista degli azionisti attuali di EasyJet.
0: Ecco, perché secondo lei comunque c'è questo movimento? Lei citava già le ipotesi di Wizz Air. Allora, il consolidamento lo capisco, però sono tutti gruppi che hanno registrato dei buoni dati, cioè il consolidamento di solito si ha quando tu hai soggetti, il caso di Alitalia Ita è un caso di scuola, soggetti più fragili, un mercato che ha troppi soggetti, vai a consolidare, cioè vai a fondere. Ma qui sembra che i numeri, perlomeno di questi colossi, siano dalla loro parte.
4: Ah, indubbiamente quello che stiamo vedendo è che le compagnie aeree al di fuori del Covid negli ultimi 8-9 anni, quindi ad eccezione del periodo Covid, hanno chiuso quasi sempre in utile quasi tutti i grandi gruppi e anche le compagnie low cost. Quindi indubbiamente sono delle compagnie aeree che sono diventate profittevoli, non è più come in passato che si diceva che le compagnie aeree erano quelle che perdevano nel settore aereo. E però quello che si è visto negli Stati Uniti, che è il primo mercato che si è aperto alla concorrenza addirittura nel 1970, è stato un processo proprio di concentrazione in generale di tutti i vettori, cioè negli Stati Uniti i primi 5 operatori hanno il 90% del mercato, in Europa i primi 5 operatori del mercato hanno circa un 50-55%, quindi sembra essere una dinamica che in Europa va sempre di più verso una concentrazione, e chiaramente questo ha dei vantaggi sicuramente per gli operatori, e bisogna vedere poi caso per caso l'antitrust cosa dice sulle singole rotte nel momento in cui si vada verso una, diciamo, concentrazione sempre maggiore.
0: Ecco, visto che l'ho in collegamento prima di chiudere, però Giuricin, volevo adesso, cambiando tema pur restando nell'ambito del trasporto aereo, volevo qualche aggiornamento sul cherosene. Ricordavo prima cosa è uscito dall'incontro, dal tavolo, dal gruppo di riunione tecnica di Bruxelles. Allora, noi abbiamo, qualcuno lo chiama il giorno della marmotta, nel senso che ogni giorno sembra che deve arrivare l'accordo, poi l'accordo viene rinviato, e abbiamo già raccontato anche nel GR24 di nuove tensioni nello stretto di Hormuz. Mi sembra un po' passato in secondo piano, non so, è come se fosse calato un silenzio su tutti gli approvvigionamenti, fertilizzanti ma anche cherosene.
4: E allora, se noi andiamo a vedere i prezzi del cherosene, quello che abbiamo visto è che negli ultimi due mesi, cioè dall'inizio di aprile fino adesso inizio giugno, abbiamo visto una diminuzione del prezzo del cherosene da circa $1,700 tonnellate a $1,300 tonnellate. Il prezzo però rimane
0: comunque
4: molto,
0: più
4: molto
0: alto del pre-attacco?
4: Esattamente, che era $750, quindi abbiamo dei prezzi estremamente ancora elevati, ma meno a picco rispetto, o meno elevati comunque rispetto al picco che abbiamo avuto circa due mesi fa. Quindi la situazione rimane delicata, ci vuole molto coordinamento, ma sembrerebbe che ci sia un po' meno tensione per quanto riguarda il mercato del carburante.
0: Ma questo perché, come abbiamo letto, si sono cercate rotte alternative, da quello che lei sa, abbiamo visto anche l'utilizzo, il via libera però condizionato a fare molta attenzione del cherosene di tipo americano per i jet europei, cioè si stanno creando rotte alternative o approvvigionamenti alternativi, perché è vero che 1.700, o meglio, è vero che 1.300 in questo momento è ancora il doppio, cioè il 100% rispetto ai $750 a tonnellata, però appunto eravamo arrivati a 1.700 e voglio dire eravamo in quel caso a un livello ben più alto.
4: Esattamente, si sono trovati sicuramente produzioni alternative, pensiamo agli Stati Uniti, ma anche per quanto riguarda ad esempio il jet fuel che arrivava dall'Africa e principalmente dalla Nigeria. E poi un'altra cosa che indubbiamente è stata fatta è cercare di massimizzare la produzione a livello europeo, lo abbiamo visto sia in Italia ma anche in altri paesi europei, dove si sta cercando di spingere il più possibile, laddove possibile chiaramente, la produzione di jet fuel a livello europeo, quindi si stanno cercando, diciamo, fonti alternative per rispondere a questi prezzi così elevati e a questa carenza che viene a mancare, e questa carenza dovuta appunto alla chiusura di Hormuz e all'incertezza che purtroppo noi tutti continuiamo a vedere giorno per giorno.
0: È veramente tutto per questa puntata, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Intanto da Sebastiano Barisoni l'augurio di una buona serata.

Caro Daniele Bellasio, io non so se, insomma, quando uno si diverte il tempo passa in fretta, ma sono due anni che io e te ogni sabato, amici e nemici, riassumiamo la settimana

0: Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
1: Funzionalità della prostata?
2: Oh, ti senti così?
1: O ti senti... Prostatact è l'integratore alimentare che contribuisce alla corretta funzionalità della prostata. 2 mesi di integrazione a soli 19,90 euro in farmacia e parafarmacia.
3: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
4: Sono le 23.
5: GR24, il sole 24 ore.
4: Trump telefona a Netanyahu ed Hezbollah, ok al cessate il fuoco in Libano. Bruxelles apre la flessibilità sull'energia e dice sì agli hub nei paesi terzi per i rimpatri. I corpi di 4 braccianti pakistani rinvenuti nel rogo di un'auto in Calabria. Tennis e Grande Italia, Roland Garros, Cobolli e Berrettini ai quarti, in campo Arnaldi. Buonasera dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che Israele non invierà truppe a Beirut dopo una telefonata avuta con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Allo stesso modo, tramite rappresentanti di alto livello, ha avuto un'ottima telefonata con Hezbollah e hanno concordato che tutti gli scontri a fuoco cesseranno. Israele non li attaccherà e loro non attaccheranno Israele, ha detto Trump. Si va verso una certa flessibilità per l'energia all'interno della clausola di salvaguardia che prevede deroghe al patto di stabilità per gli investimenti nella difesa. Sarebbe questa l'indicazione che arriverà mercoledì dalla Commissione europea, secondo quanto si apprende a Bruxelles, accogliendo di fatto le richieste italiane. La flessibilità sarebbe prevista per investimenti e non per sussidi, da quanto trapela. E c'è l'accordo tra i negoziatori del Parlamento europeo e del Consiglio sul regolamento rimpatri. Le nuove norme impongono obblighi di cooperazione con le autorità e cittadini di paesi terzi che non hanno diritto di soggiorno negli Stati membri. Prevedono inoltre strumenti per rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri e la creazione di hub per i rimpatri nei paesi terzi. L'intesa deve essere ora approvata dalla Commissione LIBE e dalla plenaria. Wall Street chiude positiva, il Dow Jones sale dello 0,09%, il Nasdaq a più 0,42%, l'S&P 500 più 0,26%, euro a 1,1635 sul dollaro. Sarebbero stati uccisi 4 migranti, probabilmente pakistani, trovati carbonizzati all'interno di un'auto in un distributore di carburante durante lungo il vecchio tracciato della statale 106 ad Amendolara in Calabria. 2 gli uomini fermati che avrebbero fatto parte dello stesso gruppo.
6: Sono stati i vigili del fuoco intervenuti per spegnere l'incendio a scoprire i corpi carbonizzati all'interno del mezzo. Si tratterebbe di 4 braccianti di origine pakistana trovati senza vita all'interno di un minivan andato in fiamme in un'area di servizio lungo la statale 106 Ionica ad Amendolara, nel Cosentino. L'allarme è scattato nel pomeriggio dopo la segnalazione di alcuni automobilisti che percorrendo la statale hanno notato l'incendio del veicolo. Gli investigatori hanno già acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nell'area. In un primo momento, infatti, si era pensato ad un incidente, ma anche ad un'esplosione che avrebbe sorpreso le vittime mentre riposavano sotto la pensilina del distributore. Gli accertamenti svolti finora, però, portano ad escludere l'ipotesi dell'incidente. La statale 106 Ionica è rimasta chiusa per alcune ore, successivamente riaperta al traffico. Simona Gambaro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Amendolara.
4: Con un video sui social, Claudio Baglioni ha annunciato di aver posticipato di un anno il suo tour italiano a causa della convalescenza per una polmonite interstiziale. Le oltre 30 date previste quest'estate dal 29 giugno avrebbero celebrato i 40 anni dell'album La vita è adesso. Sentiamo proprio Baglioni.
7: Per poter cantare 3 ore quasi ogni sera, un repertorio anche piuttosto impegnativo, significa essere proprio al meglio della condizione. E qui ho dovuto prendere una decisione anche dolorosa, insomma difficile, perché è significato appunto scegliere di prendere tutto

0: il blocco del calendario del Grand Tour e spostandolo esattamente di un anno, quindi dal 2026 al 2027.
1: Chiudiamo col tennis, con gli ottavi del Roland Garros sulla terra russa di Parigi. In campo Matteo Arnaldi contro l'americano Tiafoe. Conduce Tiafoe 2-7-1 e avanti di un break l'americano 1-0 nel quarto parziale. Già ai quarti invece Matteo Berrettini che supera in 3-7 Juan Manuel Cerundolo e Flavio Cobolli che batte in 4-7 l'americano Svaida, salendo così al numero 11 virtuale del ranking mondiale. Sentiamo proprio Cobolli a Eurosport.
2: È un'emozione forte, comunque sono abituato a festeggiare sempre il best ranking. Anche con gli altri partecipi del team c'è sempre un brindisi quando si arriva a best ranking, quindi è una cosa che mi dà grande soddisfazione.
1: Grazie a Paolo Corleoni in regia. GR24 torna a mezzanotte.

0: Abbiamo sempre una storia che vale la pena raccontare. Quella che hai tenuto per te, quella che hai detto forse a una persona sola, o che forse non hai ancora trovato il modo di dire. Noi le raccogliamo e le restituiamo per voi. Qui a Matteo Caccia racconta storie che non sai. Sono storie vere, sono storie poco narrate, quasi segrete, per scoprire che in fondo la vita degli altri assomiglia, stranamente, alla nostra. Ogni giorno, qui, su Radio 24, alle 15.
1: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora. Stop that.
2: Siamo noi. Ci riconosciamo. Ognuno sulla sua strada, eppure insieme. Vicini, connessi, liberi. Sim Rules. Scopri di più su sim-italia.it.

0: Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Ci sono scene che si ripetono praticamente in tutte le case dove vivono dei bambini, dopo la colazione, dopo il pranzo e dopo la cena. Il bambino scappa, tiene la bocca chiusa, non ne vuole sapere, si gira, protesta. Mi riferisco al momento in cui la mamma o il papà dicono: adesso bisogna lavare i denti. È importante, assolutamente, lo sappiamo, ma come si costruisce una buona abitudine senza stressare i bambini e senza stressare i genitori? E la domanda è sfidante, ma la giriamo alla professoressa Francesca Nucci, odontoiatra, specialista in ortodonzia, professoressa a contratto all'Università di Milano. Professoressa, buongiorno e bentornata.
2: Buongiorno.
1: Parliamo di bambinetti tra i 2 e i 4 anni, ecco, diventa veramente difficile convincerli ad aprire la bocca e a lasciare che il genitore spazzoli dentino per dentino. Sono così piccoli, tra l'altro, e loro versano lacrime più grandi dei loro denti.
2: È vero, è vero. In alcune circostanze è vero, funziona così. Il trucco è insegnargli a lavare i denti sin da piccolissimi. Piccolissimi intendo che anche quando noi beviamo solo latte, beh, le gengive vanno lavate. E chi le lava? Le lavano la mamma o il papà. Come? Con un dito che può essere in silicone, piuttosto che ci sono dei guantini, e a quel punto bisogna abituare il bambino al fatto che anche le gengive vanno lavate, i denti vanno lavati. Beh, se li abituiamo sin da piccolissimi, intorno ai 2-3 anni non dovrebbe essere così traumatico.
1: Questo succede soprattutto coi secondogeniti, mentre il primogenito è scappato e quindi inizia a piangere appena vede lo spazzolino. Lei ha qualche suggerimento per fargli fare pace?
2: Beh, assolutamente sì. Se parliamo di primogenito e secondogenito, il primogenito ha il compito di insegnare al fratellino o sorellina, quindi se diciamo lo investiamo di questo titolo, sicuramente è più contento. Il trucco è farlo magari tutti insieme, ci si guarda allo specchio e ci si mette con mamma, papà o sorellina e fratellino. Se lo fanno insieme generalmente non è così traumatico. Poi ad oggi ci sono dei dentifrici e spazzolini che sono obiettivamente bellissimi, anche la scelta dello spazzolino va fatta insieme al bambino.
1: E mentre il dentifricio, quale dobbiamo scegliere? Deve essere un dentifricio specifico per bambini e la quantità?
2: Beh, assolutamente sì, deve essere specifico, deve avere comunque una percentuale di fluoro, perché è prevenzione contro le carie, e la quantità varia a seconda dell'età del bambino. Partiamo da un chicco di riso fino ad arrivare ad un pisellino.
1: Saluto e ringrazio la professoressa Francesca Nucci per essere stata con noi e lascio la linea a Gianluca Nicoletti con Melog. Buona giornata e buon proseguimento.

0: Melog, il piacere del dubbio, di Gianluca Nicoletti.
1: Mercoledì 5 giugno. Dopo ore di perplessità, i primi risultati del referendum cominciano a comparire nelle edizioni straordinarie. L'Italia è Repubblica. Viminale, ore 18:30. I corrispondenti dei giornali di tutto il mondo sono raccolti intorno al tavolo donde il ministro Romita diffonde per radio l'annunzio semiufficiale. La Repubblica ha 2 milioni di voti di vantaggio. Sala della Lupa, Palazzo di Montecitorio. È quella dove si è riunito per la prima volta a Roma il Parlamento italiano. Sono le ore 18 del 10 giugno. 22 anni fa, in questa data, i fascisti hanno ammazzato Matteotti. 6 anni fa, Mussolini ha dichiarato la guerra. Oggi, il presidente della Cassazione, Giuseppe Pagano, legge alla presenza del governo e delle alte cariche i risultati del referendum. L'Italia è Repubblica.
2: Domani è il 2 giugno. Il 2 giugno quest'anno ha un significato particolarmente profondo perché nel 2026 celebriamo l'80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana. È una data importante, non tanto perché il giorno in cui fu sancita la fine della monarchia, non sembrasse cosa da poco, avere la percezione che esiste una dinastia regnante, che il re, il figlio del re, il nipote del re erano comunque persone a cui dovevamo in qualche maniera rispetto, perché per designazione dinastica. Il fatto che questo sia finito mi sembra un grande passo avanti. Poi è anche importante perché 13 milioni di donne votarono per la prima volta, ma questo già lo sappiamo, il film della Cortellesi ha reso epico questo momento. Mi interessa oggi parlare e ragionare con il pubblico su quello che ha significato e significa ancora il 2 giugno, perché esistono due date importanti che segnano comunque la nostra evoluzione verso la democrazia: il 25 aprile e il 2 giugno. Il 25 aprile è il momento di rottura militare e politica con il nazifascismo, l'Italia si libera. E il 2 giugno è il giorno in cui gli italiani vanno alle urne e dicono che vogliono la democrazia. Ma non ci sarebbe 2 giugno se non ci fosse il 25 aprile. Sul 25 aprile c'è un contemporaneo fuggi-fuggi, parlarne meno possibile, smarcarsi, chi va all'estero per non avere un ruolo istituzionale quel giorno, chi sì, dice una data importante però con qualche distanza, pacificazione e via dicendo. Invece il 2 giugno rimane ancorato ancora nella memoria come un giorno importante. E oggi parliamo proprio del 2 giugno, diamo senso a questa data anche perché è densa di passaggi che vale la pena di ricordare, molti addirittura sono inediti, che siano inediti l'ho capito leggendo l'ultimo libro di Gianni Oliva, che è uno storico, un saggista, che è uscito proprio in questi giorni, 1946, il 2 giugno in Piemonte, edizioni Capricorno. Innanzitutto buongiorno Gianni Oliva.
3: Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori.
2: Allora Gianni Oliva, questo libro apparentemente sembrerebbe un libro dedicato al Piemonte, ma in realtà il 2 giugno ha la sua scaturigine, la sua anima proprio nel Piemonte, perché la dinastia regnante fino a quel momento era ancorata al Piemonte, ma soprattutto il vero artefice di questo referendum fu proprio il ministro Giuseppe Romita, ministro dell'Interno, e lui da una parte, il principe Umberto, il famoso re di Maggio, era

0: personaggi piemontesi che operarono uno d'un verso e uno dall'altro perché avvenisse quello che poi è avvenuto il 2 giugno.
1: Allora, questo è un libro che parla del 2 giugno in generale e poi ha un approfondimento su quanto accade in Piemonte. Il Piemonte è chiaro che ha una centralità rispetto al discorso della monarchia, perché la dinastia Sabauda è una dinastia che si è nata e cresciuta dalle nostre parti. Anzi, vale la pena sottolineare che siamo l'unico paese al mondo che ha il primo re che si chiama già secondo. Noi non ci facciamo caso che Vittorio Emanuele II è il primo re d'Italia, all'estero te lo chiedono. Il fatto che abbia mantenuto, diventando re d'Italia, la numerazione dinastica Sabauda, quella che aveva come re di Sardegna, la dice anche lunga sul carattere annessionistico che ha avuto il progetto, il programma risorgimentale. Detto questo, il libro cerca di raccontare ciò che è accaduto il 2 giugno, che spesso è sconosciuto, perché il 2 giugno è stato un momento di grande emozione. Di grande emozione perché per la prima volta si votava. Io ho rivisto proprio adesso un diario di mia madre. Mia madre era nata nel 1920 e quindi il 2 giugno per la prima volta ha votato in vita sua, e scrive: mi sentivo le farfalle nello stomaco, cioè l'emozione di fronte al seggio. Gli dice: il mio voto contava come quello di un vescovo o di un generale.
0: È un passaggio, oggi è difficile ricostruire quell'emozione. Abituati a questa vicenda. Per una donna allora andare a votare era qualcosa che usciva fuori da ogni condizionamento, da ogni regola, da ogni tradizione.
1: Era la consacrazione di una parità raggiunta e riconosciuta, almeno dal punto di vista giuridico, ma coinvolgeva nella stessa emozione anche persone che erano anche uomini. Per esempio, in vari comuni ci sono delle lettere scritte da persone inferme che non potevano andare a votare e che giustificano l'assenza allegando il certificato medico, perché era percepito come un diritto e insieme come un dovere. E questa è stata la forza della democrazia.
0: Cioè, un'escusatio non petita, nessuno gli avrebbe detto nulla, sentivano in dovere di dire: io non vado semplicemente perché non posso,
1: perché non
0: posso fisicamente.
1: Sai, pensa quando oggi esultiamo perché ha votato, perché si è stato a casa solo il 40%, ce la dice lunga, no? Su come le
0: che percentuali votavano gli italiani allora? Qual era la percentuale?
1: 90%.
0: Ecco, consideriamo 90%. Un attimo la qualità però della popolazione votante. In gran parte erano analfabeti o persone che non avevano nemmeno strumenti culturali per capire bene cosa stesse accadendo.
1: Analfabeti direi di no, perché ormai l'analfabetismo in Italia era stato abbastanza circoscritto dal lavoro fatto nell'Italia liberale, anche nel ventennio fascista. Era gente che sicuramente aveva difficoltà nel dibattito politico, cioè nel voto per i parlamentari della Costituente. Il voto referendario, che quel giorno si è votato per scegliere tra monarchia e repubblica, ma anche per eleggere i deputati che avrebbero scritto la Costituzione. Allora, i deputati che avrebbero scritto la Costituzione erano divisi nei vari partiti dell'epoca: comunisti, socialisti, azionisti, democristiani, liberali, i partiti del Comitato di Liberazione Nazionale. E la percezione di che cosa fossero questi partiti era più limitata, perché per 20 anni non si era parlato di partiti in Italia, e anche quando questi erano rinati nel 1943 con l'Italia spaccata in due, con il centro-nord occupato dai tedeschi e dalla Repubblica Sociale, il dibattito politico libero si era sviluppato solo a partire dalla primavera del 45, era quando la guerra era finita, quindi meno di un anno. Ma il voto referendario, invece, il scegliere tra monarchia e repubblica, e quello era un voto che coinvolgeva le persone, era uno di quei voti che coinvolgevano le coscienze. Sai, un po' come quando noi siamo andati a votare per il referendum sul divorzio oppure sull'aborto. Erano delle scelte che coinvolgevano la coscienza di ognuno di noi, indipendentemente dalle indicazioni dei partiti. E il voto del 2 giugno lo ha confermato, perché la stragrande maggioranza dei partiti, tutti tranne il Partito Liberale, avevano votato a favore delle loro direzioni, a favore della Repubblica. Poi De Gasperi, che sapeva che l'elettorato cattolico aveva orientamenti meno netti, aveva lasciato ai cattolici, ai democristiani, libertà di voto, ma la somma dei partiti avrebbe dovuto dare la Repubblica al 90%. Quando poi si vanno a

0: raccogliere i voti, invece i risultati sono diversi, cioè la Repubblica vince, va 54-46, infatti, con uno scarto.
1: Rimase per anni il dubbio ci fosse stato un broglio. Minoli negli anni 80 fece una famosa trasmissione televisiva in cui rivelava, era uno scherzo giornalistico, che c'era stato un broglio e via dicendo. Perché c'è stata questa impressione comunque qualcuno avesse barato? Tutto nasce, mi sembra, già da quando fu fatta la scheda. I monarchici dissero: avete messo l'Italia turrita che rappresenta l'Italia a dimostrare che è la Repubblica, e già questo per noi è uno svantaggio.
0: Sì, in realtà l'idea del broglio è nata per due ragioni. La prima è che quando i risultati elettorali affluiscono a Roma, giungono per prima i risultati del Sud, perché il Sud era uscito dalla guerra nel 1943.
1: Che era monarchico il Sud.
0: E il Sud ha un voto massicciamente monarchico. La provincia di Napoli dà il 79,8% alla monarchia. Sono città come Enna, Agrigento, dove arriva al 90%. Ma perché l'idea della monarchia è un'idea in qualche modo connaturata all'immaginario popolare. Non c'è i racconti che uno ascolta da bambino, ci sono pieni di re, di regine, di principi, di principesse. Nel centro-nord invece la monarchia aveva lasciato come eredità della gestione dell'armistizio dell'8 settembre l'occupazione tedesca, la Repubblica Sociale, la guerra civile, i morti nelle piazze. È quello che ha fatto votare la Repubblica, cioè il rifiuto di quello che negli ultimi due anni aveva comportato le scelte della monarchia. Tant'è che la provincia più repubblicana, con l'85% dei voti, è stata la provincia di Trento, che poi per tutta l'epoca successiva sarà una provincia bianca, democristiana, non una provincia rossa, che so, come Livorno o Ravenna. Quindi non c'è una coincidenza tra l'opzione politica e l'opzione referendaria. L'opzione referendaria nasce da che cosa è stato vissuto nel 43-45. Chi ha vissuto l'occupazione tedesca e la guerra civile imputa alla monarchia, a Vittorio Emanuele III essenzialmente, la responsabilità di quanto è successo. Probabilmente se Vittorio Emanuele III avesse accettato di abdicare due anni prima e Umberto II, anziché il luogotenente del regno, fosse stato re sì dal 43, per la personalità che aveva, il fascino di principe Charmant che l'aveva accompagnato negli anni 20-30, per il garbo, lo stile, il profilo personale, probabilmente il risultato sarebbe stato differente.
1: Quindi c'era un po' di carenza di carisma da parte del famoso il principe di Maggio, re di Maggio, Umberto, che poi ha avuto una figura molto transeunte, passeggera, ammantata poi da mille maledicenze, facezze, così. Insomma, non era il re che avrebbe potuto in qualche maniera essere così forte da contrapporsi a questa spinta repubblicana?
0: No, secondo me se lui fosse stato dominato re già nel 43, quando invece ha inventato la formula del luogotenente del regno, per il profilo che aveva, probabilmente avrebbe avuto un maggior appeal, perché era un personaggio che piaceva. Tutto quello che si è detto dopo, le sue indecisioni, le sue insicurezze, sono indicazioni che nascono dalla ricerca storica, dagli addetti ai lavori, ma a livello popolare è una bella immagine. Per esempio, la campagna elettorale monarchica è stata delegata ad un'unica fotografia fatta nei giardini del Quirinale, con re, la regina Maria José e i quattro figlioli. È una foto di una bella famiglia che sta bene, borghese, tranquilla, sorridente, allegra. Lasciamo perdere che cosa, quanto fosse sfasciato poi al proprio interno, quanti rapporti tra marito e moglie non funzionassero. Però era un'idea accattivante, suggestiva. Certo, il re Umberto è diventato re il 9 maggio del 1946. Le elezioni erano il 2 giugno, in tre settimane era difficile ribaltare il voto.
1: Stato re per tre settimane, sì, infatti.
0: Dopodiché
1: ci si ricorda di più però la sua uscita dal Quirinale, quando saluta tutti, monta in macchina e se ne va. Quella, esatto, diciamo, è l'epica iconografia di questo re.
0: Ecco, ma dietro quell'epica c'è un fatto storico che spesso è dimenticato, e cioè che quando i risultati elettorali arrivano, danno la netta vittoria alla monarchia, perché sono i risultati del Sud. Tanto che la sera del 4 di giugno De Gasperi

0: capo del governo, scrive un biglietto a Umberto II dicendo: si profila la vittoria della monarchia, spero potremo collaborare come prima.
1: Già metteva le mani avanti. Però mi scusi un attimo, Gianni Oliva, dobbiamo dare la linea alle informazioni della borsa. Ci fermiamo solo un istante e riprendiamo fra un secondo.
2: L'imprenditore italiano. L'homo sapiens sapiens più resiliente nella giungla degli affari, capace di destreggiarsi grazie a fiuto e istinto invidiabili. Eppure a volte i suoi errori di valutazione sono... dolorosi.
3: Per salvarsi dalle relazioni spinose, c'è Credit Safe, il partner strategico per analizzare il rischio di credito di clienti e fornitori in tempo reale. Con Credit Safe, safe happens. Creditsafe.com. L'IA che crea valore. C'è ancora spazio per la creatività nel marketing di oggi. Una guida pratica ispirata ai principi di Seth Godin per imparare a usare l'intelligenza artificiale senza perdere ciò che conta davvero. AI Marketing di Sonia Milan. Dal 30 maggio in edicola con il Sole 24 Ore a 12,90€ in più e in libreria.
4: La bolletta elettrica ti toglie ogni risorsa. Scegli il fotovoltaico, abbatti la bolletta, dai forza ai tuoi investimenti e nuova competitività alla tua azienda. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare. Il fotovoltaico è di tutti.
5: Tempo in diretta.
6: Bentrovati, ecco le previsioni per martedì 2 giugno. Pressione in calo al nord, al mattino molte nubi e qualche isolato piovasco. Poi dal pomeriggio piogge temporali dai settori alpini e prealpini si porteranno verso la pianura padana, meglio al centro-sud. Tra pomeriggio e sera un'intensa attività temporalesca colpirà il nord-ovest e poi il nord-est. Maltempo anche sulla Toscana, scarica l'app di ilmeteo.it.
7: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
8: Sicurezza energetica, sostenibilità e innovazione. Il 10 giugno alle 15, appuntamento con la Digital Roundtable di Radio 24 Energy Future. L'evento, condotto da Maurizio Melis, analizzerà le dinamiche globali della crisi energetica e cercherà di capire con i professionisti del settore se la transizione energetica possa diventare la chiave di volta verso un futuro sostenibile. Iscrizione gratuita su radio24.it, sezione eventi.
9: In collaborazione con
10: Siemens, il tuo partner per la transizione energetica e digitale.
9: E con
11: A2A Life Company. Una vita più azzurra è possibile. A2A.

0: Mailog.
1: Dopo le drammatiche giornate dal 10 al 13 giugno, Umberto di Savoia lascia l'Italia. Sono circa le 15:30 quando egli scende nel cortile del Quirinale. I corazzieri gli rendono per l'ultima volta gli onori sovrani. Umberto stringe la mano al colonnello comandante la guardia e agli altri ufficiali. Terminati i saluti, l'ex re con un corteo di 3 macchine lascia il palazzo che dal 1870 era la Regia d'Italia. Il tricolore offre per l'ultima volta lo stemma sabaudo al vento di un pomeriggio di maestrale.
2: Allora, riprendiamo con Gianni Oliva a parlare della giornata epica del 2 giugno. Prendiamo spunto dal suo ultimo libro edito da Capricorno, 1946, il 2 giugno in Piemonte. Ci eravamo fermati con Gianni Oliva in un momento epico in cui arrivano i primi risultati del referendum degli italiani, sono quelli che arrivano dal sud e quindi sembra che gli italiani stiano per scegliere la monarchia. E allora c'è chi mette le mani avanti, scrive subito al re, dice: guarda, se vinci te siamo amici, collaboriamo insieme.
3: Sì, questo è De Gasperi, il capo del governo, che manda questo biglietto, ma soprattutto il mattino di Napoli.
2: Beh, non è che gli facesse molto onore, poteva aspettare un attimo, già si parava in qualche maniera le spalle sul fatto che, non lo so, non mi sembra bellissima come cosa, forse non mi è
3: impressa. No, poteva aspettare gli altri risultati, però la cosa grave non è tanto il biglietto di vittoria di De Gasperi, è che il mattino di Napoli, e mi pare l'ora di Palermo, pubblicano il giorno 5 la notizia che ha vinto la monarchia. Nel giorno 5 arrivano invece i risultati del centro-nord e tutto si ribalta. E la sera il ministro degli interni, Giuseppe Romita, che è un ingegnere di Tortona, il piemontese,

0: annuncia che invece ha vinto la Repubblica con il 54 contro il 46. Allora, per chi ha votato monarchico e ha letto sui giornali che la monarchia ha vinto, sentirsi dire che invece ha vinto la Repubblica il giorno dopo da un ministro degli interni piemontese, di un governo presieduto da un presidente del Consiglio trentino, dove il ministro degli esteri Nenni è un mezzo romagnolo e mezzo marchigiano, dove il ministro della giustizia Palmiro Togliatti è mezzo ligure e mezzo piemontese, è una truffa dei nordisti che hanno fregato un'altra volta il sud. E quindi nascono a Napoli delle manifestazioni, alcune anche clamorose, che si rafforzano qualche tempo dopo, qualche giorno dopo, quando un gruppo di giuristi dell'Università di Padova pone un quesito alla Corte di Cassazione, perché deputata a stabilire chi aveva vinto era la Corte di Cassazione. Il decreto luogotenenziale che si istituisce al referendum dice testualmente che la Repubblica vincerà se otterrà la maggioranza degli aventi diritto al voto. Ora, tutti i calcoli elettorali non si fanno sugli aventi diritto, ma sui votanti.
1: Certo, chi va a votare, chiaro.
0: Molti seggi elettorali, essendo la prima volta che si facevano elezioni, erano stati approssimativi. Per esempio, le schede bianche erano proprio buttate via, le schede nulle erano buttate via, quindi bisognava rifare totalmente il conteggio. E il conteggio verrà poi rifatto e ufficializzato al 18 di giugno, e risulterà che la Repubblica aveva vinto comunque con 200.000 voti in più del numero degli aventi diritto al voto. Quindi anche rispetto alla lettura letterale di quel decreto di luogotenenziale la cosa funzionava. Però lei immagini un paese che sceglie tra Repubblica e Monarchia il 2 giugno e ha la risposta definitiva il 18, a parte la figuraccia internazionale. Ma vuole anche dire che quei fermenti e quelle tensioni aumentano talmente tanto che l'11 giugno c'è una manifestazione violentissima a Napoli di 20.000 manifestanti monarchici che sfilano per via Medina. Al terzo piano di non so che numero di via Medina c'era allora la sede del Partito Comunista. Alcuni militanti comunisti vanno sul balcone ed espongono una bandiera tricolore a cui hanno tolto lo scudo sabaudo. Ora ognuno può esporre la bandiera che vuole, sia chiaro, ma se sotto ci sono 20.000 monarchici infuriati, certo, e tu esponi una bandiera repubblicana sopra, in qualche modo lo scontro lo provochi.
1: Quindi non era ancora per niente rappacificata l'Italia, no, non tanto sulla battaglia appunto fascismo e post-fascismo, ma anche sul fatto proprio della monarchia. Era un paese fortemente, fortemente diviso. C'è una cosa molto interessante nel suo libro, inedita, mi piacerebbe che ne parlassimo, e in qualche maniera spiega e giustifica anche questo clima di incertezza. Allora, Romita, il piemontese e ministro degli interni, fu il vero regista di questo referendum e mise appunto, come poteva, alcune strategie, anche perché gli italiani non erano abituati a votare. Il primo problema nasce proprio dalla fabbricazione delle cabine elettorali, che non c'erano, bisognava andare in giro a crearle e a volte anche a improvvisarle.
0: Sì, le cabine elettorali vengono fatte in alcuni posti dagli stessi falegnani che qualche tempo prima avevano fatto gli archi trionfali quando Mussolini passava nei paesi della città.
1: Quelli erano i falegnani.
0: Il lavoro era quello, insomma. In alcuni casi sono state usate le scuole, in altre
1: degli armadi, ho letto nel suo libro, in certi posti non avevano le cabine, si arrangiavano come potevano.
0: Si arrangiavano con l'armadio, in certe zone hanno utilizzato come sedi le sedi dell'Opera Nazionale Balilla, perché e poi comunque c'era un problema che ci sono stati molti errori legati al fatto che nel 1946 le liste elettorali erano incomplete. Quante persone, per esempio, non erano ancora tornate dalla prigionia? Quante persone avevano cambiato residenza durante la guerra e non era un periodo in cui uno andava all'anagrafe a segnalarlo? In alcuni casi sono arrivate doppie schede, per esempio alla regina Maria José sono arrivate due schede elettorali.
1: Forse perché era la regina e il suo voto.
0: Luigi Berzini Junior, che era monarchico e amico di Umberto II, scriverà: ci sono stati molti, non dei brogli, ci sono stati molti errori da una parte e dall'altra.
1: La scheda comunque era inequivocabile, proprio a prova veramente di persona semplice, divisa a metà, da una parte l'Italia con sopra l'Italia Turri.

0: vita col la loro sotto, altra parte lo stemma sabaudo, a porre un segno alla casella a fianco del contrassegno prescelto. La scheda era inequivocabile, non ci si poteva sbagliare.
1: No, la scheda era inequivocabile, non ci si poteva sbagliare. Tutte queste voci di brogli sono voci messe ad arte in circolazione nel periodo successivo, che hanno determinato quello che le stavo raccontando di Napoli. Non è finita in una zuffa, è finita con 11 morti, una notte di guerriglia, perché la forza dell'ordine che presidiavano la manifestazione in via Medina, ed erano state cresciute, abituate alle adunate del ventennio, dove tutto c'era fuorché problema di ordine pubblico, sparano, ne nasce una notte di guerriglia, 11 morti d'Italia, sull'orlo di una guerra civile. Allora prendono per la giacca tutti Umberto II, gli inglesi, gli americani, De Gasperi, perché accetti il verdetto e vada via, i monarchici perché rifiuti il verdetto e rimanga. Bisogna riconoscere che tra gli interessi della dinastia e gli interessi dell'Italia, Umberto II in quel momento ha scelto gli interessi dell'Italia ed è partito per l'esilio.
0: Avrebbe avuto alternative. Facciamo una fantastoria. Sì. Se avesse puntato i piedi, dice no, avete imbrogliato gli italiani, io rimango, che sarebbe successo?
1: Credo che sarebbe successo che avrebbero rifatto il referendum qualche mese dopo e probabilmente avrebbe avuto un esito diverso.
0: È giusto dirlo perché poi sarebbe oggi, non riesco a immaginarlo se ci fosse ancora la monarchia, però il dato storico è questo. C'è un'altra cosa che ho visto per la prima volta nel suo libro, devo dire mi ha fatto molto sorridere, adesso vediamo se lei me la commenta e la contestualizza storicamente. È la scheda di istruzioni, diciamo, per poter votare, una scheda lunghissima. C'è scritto: elettore ricorda, e ci sono 12 punti, quindi il 90% della scheda è quello che deve ricordare l'elettore. Cosa deve ricordare? Portare il documento, non portare né armi né bastoni, lo spiegano. Poi la scheda una color paglierino, che già era un termine abbastanza singolare, oggi si usa un po' meno, poi spiega esattamente, c'è il simbolo raffigurante la testa della donna, l'altra invece è un altro simbolo, però non dice, quando dice i simboli sono due, da una parte c'è la donna turrita incorniciata alla fronte e d'altra parte c'è un altro simbolo, però non spiega che è il simbolo della dinastia Sabauda, e già questo è un segnale, mi sembra, no?
1: Sì, anche se era universalmente noto che era il simbolo ufficiale del paese da sempre, però c'è soprattutto una raccomandazione curiosa, che è quella rivolta alle donne, di non macchiare la scheda con il rossetto.
0: Questo lo dico.
1: Che oggi fa ridere, però era la prima volta che si votava. C'era la necessità di fare in modo che nessun voto è riconoscibile. La gente era preoccupata di fare chiedeva se la croce dovesse tenere tutto lo spazio del quadrato o soltanto un pezzo.
0: Ma certo, è la prima volta.
1: Se fosse valido o meno qualora avesse sforato lo spazio. Cioè tutte cose che oggi fanno sorridere, ma all'epoca erano diverse. Il fatto del rossetto però è legato ad una cosa, che è vero che all'epoca le donne usavano molto più il rossetto di quanto lo si usi oggi, ma lo usavano nei giorni di festa, e andare a votare era considerato uno di quei momenti di socialità collettiva in cui bisognava essere al meglio.
0: Essere vestite bene,
1: buono,
0: e truccate.
1: Con vestito buono e truccate, e quindi e allora se poi immaginiamo qualcuno che vuole chiudere la stella con un po' di la scheda con un po' di saliva con le labbra, è chiaro che rischia di creare tantissime schede nulle.
0: Allora, per gli uomini 12 punti, fra cui non macchiare la scheda con il sudore, l'uomo era sudato in sé, e per le donne un solo punto, l'ultime tre righe: quando chiuderai le schede sta accorta, nel caso tu abbia le labbra tinte e non macchiare di rosso, le schede stesse le faresti annullare. Ci fermiamo ancora un istante per il traffico.
2: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria, e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A giugno, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito. Sport, impresa e territorio. Appuntamento dal 5 al 7 giugno con Sport Business Forum. Tre giorni a tu per tu con i campioni dello sport nello scenario delle Dolomiti Bellunesi. Radio 24 sarà presente a Belluno presso i Media Space di Piazza Martiri con i suoi studi e alcuni programmi per raccogliere le testimonianze di grandi sportivi e raccontare il valore dello sport anche come motore di sviluppo economico e inclusione sociale. Info su radio24.it e sportbusinessforum.com.

0: Roma, Piazza del Popolo. Grande comizio indetto dai partiti democratici per la prima festa della Repubblica. Una stragrande moltitudine di popolo si è raccolta ad ascoltare il discorso di Romita. La Repubblica, dice il ministro, è ormai una realtà storica. Manca ancora la sua registrazione giuridica, ma a questa si giungerà assai presto. Milano, Piazza del Duomo. Dopo di aver sfilato per le vie cittadine, i cortei sfociano nell'immensa piazza, che pare tuttavia incapace di contenere la strabocchevole moltitudine. Parlano il sindaco Greppi, il comunista Longo, il democristiano Achille Grandi, il socialista Valcarenghi. Firenze, Piazza della Signoria. La città ha dato nel referendum una delle più alte percentuali di voti repubblicani. Ora i fiorentini ascoltano le parole del loro sindaco Gaetano Pieraccini. La Repubblica, egli dice, deve aprirsi la via alla perfetta riconciliazione degli animi, nella piena tolleranza reciproca, nella pace e nell'amore fra i popoli di tutto il mondo.
1: Allora, riprendiamo con Gianni Oliva l'ultima parte di questa trasmissione dedicata al 2 giugno, indicata anche tutto quello che c'è dietro al voto del 2 giugno, che rende ancora più importante l'anniversario di questa festa. Sono 80 anni questa ricorrenza. Gianni Oliva ha scritto un libro, 1946, il 2 giugno in Piemonte, edito da Capricorno, che spiega tutto quello che c'è di retroscena dietro il voto del 2 giugno. Sia in positivo sia in negativo, che è stato un referendum contrastato, il cui esito è stato messo in dubbio. Ci sono stati fatti di sangue a Napoli, ci sono stati moti di piazza, una decina di morti con grosse repressioni. Quindi l'Italia non era molto convinta generalmente sul fatto che il 2 giugno fosse una data epica. Ma cominciamo in conclusione, cioè, vediamo di fare una somma oggi rispetto a quelle che sono le date epiche della storia della nostra democrazia. Sul 2 giugno nessuno ha mai sollevato dubbi. C'è stato un momento nella storia d'Italia, mi sembra negli anni 80-90,
2: con Craxi,
1: in cui magari non si fece più la sfilata del 2 giugno, mi sembra, con le forze armate, sì, perché sembrava una cosa...
2: Era stata spostata alla prima domenica più vicina.
1: E questo perché? Qual era la sensibilità del tempo?
2: Ma credo essenzialmente perché, guardi, noi siamo un paese che non ha delle date nazionali, perché quella che dovremmo ricordare tutti, il 17 marzo, quando nel 1861 è stato proclamato Vittorio Emanuele II re d'Italia, cioè la data di nascita dello Stato, non è ricordata perché nello stesso periodo, contemporaneamente, è nata la prima guerra civile, con la repressione del brigantaggio meridionale, lo scontro nord-sud. Poi è stata celebrata come data nazionale il 20 settembre, la presa di Roma, ma è una data che è stata ricordata sino ai patti lateranensi, poi con i patti lateranensi è stata...
1: Non stava bene al Papa, probabilmente a una parte degli italiani che erano molto legati
2: al
1: mondo cattolico.
2: C'è stato il 4 novembre, fine della Prima Guerra Mondiale, che però è stato esasperato dal fascismo in chiave nazionalista. E dopo il 1945, il 4 novembre, è stato associato in qualche modo a quella retorica patriottarda che aveva portato ai disastri.
1: Beh, il fascismo si impossessò di tante cose, anche del Risorgimento, certo, lo fece suo in maniera impropria, perché non c'aveva niente a che vedere.
2: Si impossessò del passato a sua immagine e somiglianza, ad uso proprio. Poi ci sono state le date dell'Italia repubblicana, che erano essenzialmente due, il 2 giugno e il 25 aprile. Il 25 aprile però è la data che celebra la fine della Resistenza, cioè di un fenomeno importantissimo dal punto di vista storico e morale, ma che ha coinvolto le regioni del nord e in parte le regioni del centro, non le regioni del sud. D'altra parte, il 25 aprile, dopo la caduta del muro di Berlino, la fine delle contrapposizioni ideologiche e quindi anche con le ripercussioni che questo ha avuto sul dibattito italiano, è diventata una data spesso oggetto di rivendicazioni dall'una dall'altra parte, perché il 25 aprile è la data della vittoria contro il fascismo. Nel momento in cui ci sono forze politiche che alla esperienza del fascismo in qualche modo si sono richiamate con il movimento sociale e poi hanno faticosamente fatto un percorso successivo, il 25 aprile a sua volta rivendicato con forza dalle forze di sinistra, dimenticando che la resistenza non l'hanno fatta i comunisti o i socialisti, ma l'hanno fatta dei giovani che poi si sono distribuiti nel voto tra comunisti, democristiani e liberali, e questo ha fatto sì che diventi una data divisiva. Il 2 giugno è una data che non suscita divisioni, ma non suscita neanche entusiasmi particolari, e questo perché quando è stata ufficializzata la data del 2 giugno, la vittoria della Repubblica, tutti i partiti, visto quello che era accaduto a Napoli, l'ebollizione che c'era, hanno dato ordine che non venisse assolutamente festeggiata, cioè che non si lasciasse spazio a provocazioni. E poi abbiamo avuto all'epoca una classe dirigente così illuminata da far diventare primo capo provvisorio della Repubblica un monarchico, Enrico De Nicola, e poi votare nel 48 come primo presidente della Repubblica un altro monarchico, Luigi Einaudi.
1: Quindi niente era affidato al caso, lo diciamo alla lettura posteriore.
2: Era l'intelligenza politica dei costituenti e degli uomini di allora, insomma, che hanno trovato il modo per far sì che la Repubblica procedesse, si rafforzasse senza bisogno di anatemi e di scontri. Hanno messo un po' troppo tempo, secondo me, ad abolire la norma transitoria, la tredicesima, che dava esilio al re e ai suoi discendenti maschi. È stata abolita solo all'inizio degli anni 2000. La Repubblica era un pezzo abbastanza forte per poter accettare che venissero in Italia Vittorio Emanuele IV, il figlio, quello che sarebbe stato Vittorio Emanuele IV.
1: Anche perché avevano fatto abbastanza e di tutto per non essere accolti come i successori ideali della monarchia sabaudia nel loro periodo di esilio, c'è anche da dire questo.
2: Assolutamente, ma poi soprattutto perché il mondo monarchico in Italia è evaporato abbastanza in fretta. Cioè oggi il mondo monarchico credo conti su qualche migliaio, a essere ottimisti, di persone convinte, ma tra l'altro divise su chi debba essere l'erede al trono, se il Duca d'Aosta o Emanuele Filiberto, perché secondo la legge sabauda, quando un erede al trono si sposa senza l'approvazione paterna, perde il diritto alla successione. Siccome Vittorio Emanuele ha sposato Marina Doria senza l'approvazione del re in esilio Umberto II,
1: non valeva più come re.
2: Meno male che è la discussione virtuale su un trono che non c'è.
1: Ma per fortuna non dobbiamo più porci questi problemi, ce ne poniamo altri di importanza e di peso sicuramente equivalente, ma non ci dobbiamo più porre il problema dell'investitura divina, della dinastia, del permesso del padre, per fortuna.
2: I presidenti della Repubblica possono essere capaci o incapaci, ma comunque dopo 7 anni si possono cambiare, e questa è la democrazia. Un re non lo si cambia finché non muore e comunque si prende il suo successore. Quindi, meno male che la democrazia ci ha dato anche la Repubblica.
1: Allora, grazie Gianni Oliva, ricordo il suo libro 1946, il 2 giugno in Piemonte, però non è soltanto nel Piemonte, il Piemonte è il centro focale in cui si svolse questa grandissima kermesse che ci portò ad essere repubblicani, ma è naturalmente un libro che vi racconta tutto quello che accadde prima, durante e dopo il 2 giugno. Grazie Gianni Oliva, grazie agli ascoltatori, alla prossima.
3: Smart City, voci e luoghi dell'innovazione, di Maurizio Melis.
4: Buonasera e benvenuti a Smart City. Se non fosse l'articolo di copertina di Material Horizons, si potrebbe pensare a una di quelle storie di fantascienza in cui, iniettandosi un intruglio, di solito color verde fosforescente chissà perché, uno scienziato acquisisce poteri sovraumani. Solo che in questo caso dovremmo dire sovravegetali, perché parliamo di una pianta, la prima pianta bioibrida che ha visto la luce all'Università di Bolzano grazie a una collaborazione piuttosto vasta con altri centri di ricerca, Fondazione Bruno Kessler, Eurac Research, Università di Monaco, CNR, Elettra, Sincrotone di Trieste. Ebbene, i ricercatori sono riusciti a incorporare per la prima volta nelle piante delle nanoparticelle che agiscono come delle antenne, di fatto capaci di aumentare l'assorbimento di luce della pianta e quindi di conseguenza anche la fotosintesi, con risultato di piante che crescono più rapidamente e assorbono più CO2 dall'atmosfera. Una strada quindi completamente nuova che si apre con numerose prospettive, di cui parliamo questa sera e domani sera con Manuela Ciocca, che è ricercatrice in fisica sperimentale alla Facoltà di Ingegneria dell'Università di Bolzano. Benvenuta.
5: Ciao Maurizio e buonasera a tutti. tutti.
4: Allora, Manuela, partiamo dalla fine. Che cosa fanno queste nanoparticelle una volta che sono presenti, poi spieghiamo come, nei tessuti della pianta?
5: Allora, sì, queste nanoparticelle quando arrivano, diciamo, sulle foglie della pianta funzionano, come hai detto bene tu, come antenne luminose, nel senso che riescono ad assorbire lo spettro della luce solare che la pianta non riuscirebbe ad assorbire in condizioni normali, ed emettono delle luci che invece la pianta riesce ad assorbire.
4: Le piante sono verdi. Perché sono verdi? Perché non riescono ad assorbire la luce verde e la riemettono, diciamo così. Voi riuscite a fare assorbire a queste nanoparticelle proprio la luce verde e poi riemettono luce rossa che la pianta riesce ad assorbire. È così che funziona, più o meno, no?
5: Esattamente così, sì.
4: Insomma, il concetto è chiaro, ha un senso. Allora, veniamo a queste particelle, perché uno si domanderà, chissà che cosa sono, no, queste particelle.
5: Sì, diciamo, queste nanoparticelle, come il nome stesso, sono delle particelle molto piccole, quindi parliamo di dimensione dell'ordine di nanometri, che sono milionesimi di millimetro, e sono costituite da materiali organici, polimeri semiconduttivi che vengono utilizzati vastamente già nel fotovoltaico organico. E in particolare il materiale che abbiamo utilizzato è un politiofene, che comunque è già molto studiato per la ricerca sul fotovoltaico organico.
4: Perché tra l'altro il fotovoltaico ha lo stesso esatto problema, diciamo, no, delle piante: assorbe bene alcune frequenze, male altre, per cui anche lì si cerca di fare di fatto lo stesso lavoro. Ecco, dicevi, sono molto piccole queste particelle, e quindi che cosa succede? È importante questo fatto delle dimensioni, no?
5: Sì, sono molto piccole, appunto, dell'ordine dei nanometri. Le abbiamo volutamente, diciamo, rese così piccole perché hanno le dimensioni simili ai nanonutrienti del suolo e quindi possono essere prese spontaneamente dalla pianta e trasportate verso le foglie.
4: Ecco, quindi come si somministrano di fatto queste particelle? Si mettono, si irriga il vaso? Come funziona?
5: Sì, nei nostri esperimenti chiaramente abbiamo fatto tutto in laboratorio e siamo partite però dai semi delle piante, quindi abbiamo fatto un mix di queste nanoparticelle in un hydrogel che è simile, diciamo, al suolo, però in forma semisolida, dove ci sono tutti i nutrienti, micro e macronutrienti del suolo, più le nostre nanoparticelle.
4: Okay, okay. Quindi una situazione appunto ideale, diciamo, come tipicamente sono quelle del laboratorio.
5: Esatto, su questo hydrogel vengono seminati i semi della nostra piantina modello e poi si lasciano crescere, quindi ci sarà la germogliazione e poi la crescita della pianta.
4: Risultato?
5: 45% in più di crescita della pianta, 11% in più di biomassa prodotta e 11% in più di assorbimento di anidride carbonica.
4: Insomma, tanta roba. Manuela Ciocca, ci fermiamo qui, ma ci risentiamo domani.
5: Grazie mille.
4: Buona serata a tutti.

0: classico.
1: Beh, per esempio l'alluminio, e poi parleremo anche di argento, insomma, che da lì non passa.
2: E parleremo di cotone, e poi parleremo, ahimè, anche delle materie prime che servono per la difesa e per le armi.
0: Io sono Simone Spezia.
1: Io sono Maurizio Melis.
2: E io sono Sissi Bellomo.
0: E torniamo con Materie, il podcast dedicato esattamente alle materie prime, che trovate sull'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme.
3: Smart Car di Massimo De Donato.
4: L'eccellenza motoristica rappresenta da quasi un secolo un pilastro dell'identità italiana e un pilastro che trova nella Mille Miglia, la storica competizione che partirà proprio in questi giorni da Brescia, una delle sue espressioni più iconiche. Ed è per questo che Palazzo Piacentini a Roma celebra questo matrimonio ospitando una mostra che racconta l'evoluzione di questo simbolo del Made in Italy. Sono Massimo De Donato, di tutto questo parliamo oggi in compagnia di Elena Pala, curatrice della mostra. Allora, in che modo un evento sportivo può trasformarsi nel tempo in un simbolo riconosciuto dell'identità industriale e culturale di un intero paese?
5: La mostra, come diceva bene lei, ha proprio questo intento, cioè di svelare come un'intuizione sportiva che è nata a Brescia quasi 100 anni fa è riuscita a diventare nel corso di un secolo un pilastro dell'identità e del saper fare nazionale. E il visitatore ha subito questa impressione varcando la soglia di Palazzo Piacentini, perché il suo sguardo viene subito catturato da una serie di isole tematiche che sono suddivise in due filoni sulle strade d'Italia e nel cuore del tempo, che declinano appunto questo concetto. E questo connubio, questo patrimonio immateriale e culturale che si è modificato a seconda delle stagioni del Novecento, poi si racconta appunto nelle varie tappe a partire dal 27 ad arrivare oggi in una linea del tempo che non semplicemente corre ma si stratifica. Certo. E quindi di anno in anno, di edizione in edizione, questa freccia rossa è riuscita in modo caparbio proprio a sopravvivere a se stessa e a farsi protagonista dei mutamenti delle varie epoche del Novecento, ecco, trasformandosi, come avrà detto di certo l'amministratore delegato Fulvio D'Alvia, in un marchio globale.
4: Ecco, lei ha citato l'amministratore delegato di Mille Miglia, Fulvio D'Alvia, che sarà ospite nella prossima puntata di Shift, il futuro della mobilità, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato appunto ai temi della mobilità, che andrà in onda domenica prossima, quindi domenica 7 giugno, tra l'altro giorno dell'apertura ufficiale della Mille Miglia con l'apertura del villaggio a Brescia. Dicevo, sarà ospite a Shift domenica prossima alle 13.30. Intanto ritorniamo a questa mostra che è invece visibile a Roma, Palazzo Piacentini, come ricordava anche lei, fino al 13 giugno. L'interesse, certo, anche delle nuove generazioni nei confronti di questa manifestazione, vediamo sempre davvero tantissimi giovani a bordo delle strade dove passa la Mille Miglia, credo che sia rappresentato anche all'interno di questa mostra.
5: Sì, perché appunto quando si arriva nella linea del tempo agli anni 2000 si racconta tutto ciò che Mille Miglia ha messo in campo, le sue carte che gioca per quanto riguarda le nuove generazioni. Mille Miglia ha ideato un progetto ormai da 4 anni legato alle scuole, che si chiama proprio la Mille Miglia va a scuola, che quest'anno è entrata e ha incontrato quasi 5.500 studenti. E questa vicinanza alle nuove generazioni è anche nel fatto di aver creato concorsi artistici che saranno appunto premiati il 7 giugno, oltre che all'interno della mostra il contenuto è declinato in italiano e in inglese, ma anche in comunicazione aumentativa alternativa, che è il linguaggio per chi ha difficoltà, per i bambini che hanno difficoltà di apprendimento, e questo è presente anche all'interno del catalogo. Il culmine del percorso espositivo: un adolescente entra dopo aver spaziato nell'atrio d'onore di Palazzo Piacentini, alza gli occhi e il suo sguardo è proprio invitato a saltare come da un gradino all'altro dello scalone monumentale del palazzo, e qui incontra i volti leggendari dei piloti, le linee delle macchine che hanno fatto proprio la storia delle 24 edizioni eroiche della Mille Miglia dal 27 al 57. E poi sul culmine, sulla sommità della scalinata, vi è questa scatola delle meraviglie da cui fuoriescono, come scoppiettando, tutte quelle che sono le carte più affascinanti che la Mille Miglia mette in gioco sul tavolo del Made in Italy.
4: Devo dire che lei ce l'ha raccontata così bene che sembrava quasi di già visitare

0: è mezzanotte.
1: GR24, il sole 24 ore.
0: Trump telefona a Netanyahu ed Hezbollah, ok al cessate il fuoco in Libano e con l'Iran si continua a trattare. Bruxelles apre la flessibilità sull'energia e dice sì agli hub nei paesi terzi per i rimpatri. Due fermati dopo il ritrovamento dei corpi carbonizzati di quattro braccianti pakistani in Calabria. Tennis, Cobolli e Berrettini ai quarti del Roland Garros. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. Medio Oriente sempre in primo piano tra Tel Aviv, Beirut e Teheran. Sentiamo.
2: Rinviato all'ultimo da Israele l'attacco sui sobborghi sud di Beirut. A convincere Netanyahu, Donald Trump, il quale ha reso noto di aver avuto un colloquio telefonico molto produttivo con il leader israeliano, ricevendo rassicurazioni che non ci sarebbe stato alcun dispiegamento di truppe a Beirut. Il tycoon ha detto di aver avuto analoghe rassicurazioni anche da Hezbollah, che poco dopo ha confermato. Sosteniamo un cessate il fuoco completo in tutto il Libano, che sarebbe il preludio al ritiro delle truppe israeliane da tutto il territorio libanese, ha dichiarato un parlamentare di Hezbollah. Confermato l'accordo dall'ambasciata libanese a Washington e dallo stesso Netanyahu, i colloqui con l'Iran proseguono a ritmo serrato. Ha poi fatto sapere Donald Trump che ha fermato l'attacco israeliano contro Beirut dopo un ultimatum da parte dell'Iran, che si era detto pronto ad agire per aiutare la resistenza libanese, arrivando ad inviare un avviso di evacuazione nel nord Israele per possibili attacchi. Non solo, l'Iran, nel caso Israele avesse continuato la sua offensiva in Libano, aveva minacciato ieri di far saltare il cessate fuoco con gli USA e di chiudere totalmente non solo Hormuz, ma anche lo stretto di Bab al-Mandab, che collega il Mar Rosso al Golfo di Aden. Proprio ieri pomeriggio la notizia di una nave cargo colpita da due droni nel Golfo Persico a largo dell'Iraq, esplosione a bordo e nessuna vittima, l'attacco non è stato rivendicato. Roberta Pellegatta, Radio 24, il sole 24 ore.
0: E ora sul fronte russo-ucraino, dove è guerra anche per le fonti energetiche.
3: Un'azione illegale che rasenta la pirateria internazionale. È il commento del portavoce del Cremlino all'operazione della marina francese che ha fermato al largo della Bretagna una petroliera della flotta ombra russa. Proprio sul fronte energetico si concentrano gli attacchi ucraini delle ultime settimane contro raffinerie e oleodotti. Il razionamento di benzina e gasolio, già in vigore nella Crimea occupata, arriva anche alla cintura metropolitana di Mosca e il paese vieta l'esportazione di carburante per aerei fino a novembre. Secondo Bloomberg, alti funzionari del Tesoro e della Banca Centrale avrebbero chiesto al presidente Putin di ridurre la spesa militare, definendola insostenibile. Mosca a maggio ha lanciato più di 8.000 droni a lunga gittata, un record. Le difese aeree ucraine ne hanno abbattuti circa il 90%. Per il commissario europeo alla difesa Andrius Kubilius, la Russia mostra irritazione di fronte a una situazione che volge a favore dell'Ucraina. La spiegazione per gli attacchi imprevedibili di Putin è chiara. L'Ucraina sta iniziando a prevalere. Più l'Ucraina prevale, più Putin diventa nervoso e disperato. Virginia Platini, Radio 24, il sole 24 ore.
0: E si va verso una certa flessibilità proprio per l'energia all'interno della clausola di salvaguardia che prevede deroghe al patto di stabilità per gli investimenti nella difesa. Sarebbe questa l'indicazione che arriverà domani dalla Commissione europea, accogliendo di fatto le richieste italiane. La flessibilità sarebbe prevista per investimenti e non per sussidi. E c'è l'accordo tra i negoziatori del Parlamento europeo e del Consiglio sul regolamento rimpatri. Le nuove norme prevedono strumenti per rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri e la creazione di hub per i rimpatri nei paesi terzi. Wall Street chiude positiva, il Dow Jones sale dello 0,09%, Nasdaq a più 0,42%, S&P 500 a più 0,26%, euro a 1,1635 sul dollaro. La giornata in Europa.
4: Le borse europee archiviano la prima seduta di giugno in ribasso con l'interruzione dei colloqui diplomatici tra Stati Uniti e Iran. Volano i prezzi dell'energia con rialzi nell'intorno del 7% per Brent e WTI, mentre il gas naturale torna vicino ai 50 euro al megawattora. Piazza Affari perde i 50.000 punti e chiude in calo dello 0,52%. Sull'azionario in prima fila i petroliferi con la risalita del prezzo del greggio e ancora acquisti sulle società legate all'intelligenza artificiale in scia all'annuncio

0: Il super chip per PC di Nvidia. Ben comprata anche Amplifon, con il CEO che ha confermato una crescita di almeno il 3% per l'anno in corso. Maglia nera per Avio, in calo di 8,5 punti dopo il recente rally, mentre le vendite si concentrano su tutto il comparto della difesa, con Leonardo e Fincantieri tra i peggiori del listino. L'euro arretra contro il dollaro a 1,161, mentre proseguono le vendite sul Bitcoin in calo di oltre il 3%. Stefania Blasioli da Radio Corp e Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Oggi 2 giugno, 80° anniversario della Repubblica, ieri il primo messaggio del presidente Mattarella.
2: Il 2 giugno 1946 il voto del popolo italiano segnò una svolta nella storia del paese, ponendo le basi per edificare un nuovo patto civile ispirato ai principi di libertà, uguaglianza e solidarietà, spinto da un'intensa sete di pace. Sergio Mattarella lo scrive in un messaggio ai prefetti per gli 80 anni della Repubblica. E di pace Mattarella parla anche al corpo diplomatico accreditato in Italia, invitato al concerto del Quirinale per la festa della Repubblica. Con il voto di 80 anni fa l'Italia, ricorda Mattarella, ha aderito al progetto europeo, all'Alleanza Atlantica, all'ONU, ha partecipato a missioni di pace delle Nazioni Unite e, dice Mattarella, ha sostenuto l'azione delle corti internazionali.
3: Presidio indispensabile di una civiltà fondata sul presupposto che anche nelle relazioni fra gli Stati a prevalere debba essere la forza della legge e non la prepotenza della forza delle armi.
2: Per gli 80 anni del 2 giugno il Quirinale ha rivisto il consueto programma della festa della Repubblica, aprendo al pubblico ieri mattina i giardini del palazzo dove Sergio Mattarella ha invitato e incontrato le fasce deboli della popolazione. Oggi primo appuntamento all'altare della patria alle 9:15, poi la tradizionale parata militare e le celebrazioni si chiuderanno in serata nella piazza del Quirinale con i volti della Repubblica. Teresa Trellò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: La cronaca: nel Cosentino si indaga per omicidio dopo il ritrovamento di 4 corpi carbonizzati, 2 i fermati.
4: In poche ore il cerchio si sarebbe stretto su 2 persone che sono state fermate per essere sentite dagli investigatori della Polizia di Stato nell'ambito delle indagini sull'omicidio dei 4 braccianti agricoli di origine pakistana trovati carbonizzati in un minivan andato a fuoco in una stazione di rifornimento sul vecchio tracciato della statale 106 ionica ad Amendolara in provincia di Cosenza. Si tratterebbe di 2 connazionali che sarebbero stati rintracciati in un altro centro della costa ionica. L'omicidio potrebbe essere maturato per una sorta di regolamento di conti a seguito di una lite, ma i contorni restano ancora da chiarire. Il dato certo è che tra le 12:30 e le 13, in un momento in cui l'area di servizio era chiusa, il minivan con le 4 vittime all'interno sarebbe stato incendiato con il carburante prelevato dallo stesso distributore. Gli investigatori mantengono però il massimo riserbo, ma fin dai primi rilievi, dallo stato dei luoghi e dalle condizioni del mezzo, avevano escluso l'ipotesi dell'incidente. Un contributo decisivo nelle ore successive sarebbe arrivato dunque dalle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza del distributore e delle attività vicine. Simona Gambaro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Amendolara.
1: Claudio Baglioni ha annunciato il rinvio al 2027 del suo tour italiano a causa della convalescenza per una polmonite. Sentiamo.
5: Ho trattenuto gli occhi ai miei polmoni e ho battuto il tempo in
6: mondo. Ha trattenuto gli occhi e i polmoni in queste ultime settimane, come nella sua uomo di varie età, Claudio Baglioni, per colpa di una polmonite interstiziale che lo ha costretto a posticipare di un anno il suo tour estivo, a citare se stesso con ironia e il cantautore sui social.
7: Abbiamo dovuto prendere una decisione anche dolorosa, insomma difficile, perché è significato appunto scegliere di prendere tutto il blocco del calendario del Grand Tour e spostandolo esattamente di un anno, quindi dal 2026 al 2027.
6: Sfondo grigio, camicia bianca per il 75enne romano che solo 3 settimane fa aveva festeggiato con l'influenza il suo compleanno. L'infiammazione poi peggiorata fino a degenerare in una polmonite. Ora Baglioni sta bene, rassicura lui stesso, ma non abbastanza per affrontare un tour.
7: Per poter cantare 3 ore quasi ogni sera, un repertorio anche piuttosto impegnativo, significa essere proprio al meglio della condizione.
6: Il tour rimarrà invariato nel 2027 con partenza da Piazza San Marco a Venezia e fine a Torino. Ai fan non resta che conservare il biglietto e aspettare con più nostalgia di riascoltare ancora una volta La vita è adesso. Enrico Pascarella, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Il tennis con gli ottavi del Roland Garros sulla terra rossa di Parigi, qualificati ai quarti Flavio Cobolli che batte in 4-7 l'americano Svaida e Matteo Berrettini che supera in 3-7 Juan Manuel Cerundolo. Sentiamo Berrettini, Eurosport.
8: Volevo sentire il calore del pubblico che mi è mancato così tanto in una partita che si stava mettendo un pochino male, e lui è un giocatore difficilissimo, è veramente complicato, poi stava servendo molto bene, quindi si era complicata e niente, di nervi l'ho vinto.

0: 6-3 sotto, due servizi lui, e alla fine ho detto: sai che c'è, fammi sentire un po' i brividi, e quindi ho chiamato il pubblico.
1: Grazie a Paolo Corleoni in regia. Spazio ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
1: Ambiente. Il futuro si decide oggi. Tra crisi globali, caldo estremo e nuove sfide economiche, capire cosa sta succedendo è fondamentale. Dalle regole sulla transizione energetica alle opportunità per cittadini e imprese, dai rischi ambientali agli errori da evitare. Tutto quello che serve sapere, spiegato in modo chiaro, per capire il presente e prepararsi al futuro. La guida Ambiente Energia Futuro è in edicola venerdì 5 giugno con il Sole 24 Ore, a solo un euro oltre il prezzo del quotidiano.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
3: Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
4: Buonasera, sono in linea?
5: No, linea con Radio Bubù. Ma con chi cazzo deve essere in linea lei? Scusi, me lo spieghi.
4: No,
5: con chi
4: ho, ho chiuso la radio.
5: Ma scusi, ma con chi dovrebbe? Sta parlando con me. Sono Cruciani, qui c'è Parenzo.
6: Ma perché non legge un libro?
5: Ma mi fa impazzire questa cosa qua.
6: Perché non si legge il rapporto che l'Unione Europea ha fatto sullo stato di salute del governo di Orban? Sui diritti violati? Perché non legge?
5: Aspetta, lei ha interesse a leggere il rapporto della Commissione Europea sui diritti di Orban, Roberto? Lei ha interesse?
4: A me non me ne frega un cazzo proprio.
7: La

0: Mimmo Blades è la rappresentazione plastica di come va questo cazzo di paese, che qui ognuno può fare quello che cazzo gli pare, delinque, offende tutti quanti, e poi alla fine gli diamo anche i documenti. Ma che bella l'Italia, andatevene a fare in culo.
1: Buonasera Giuse, buonasera Parenzo, finalmente il negro. Il negro
2: bravissimo.
1: È libero!
2: Incredibile!
1: Il negro è libero! Sono uscito appena dal cancello grande, capisci cosa voglio dire? Quindi
2: sì.
1: Mi sto avviando verso la stazione a prendere il primo treno che c'è.
2: Per dove?
3: Piedi,
2: per dove?
3: Mi hanno dato una macchina.
1: Carmelano, Milanesi, aspettatemi, torno!
4: Ragazzi. Quante cose che stanno succedendo, tutte in fretta, tutte cose che succedono in fretta.
1: Ci sono pronto a combattere l'Italia intero.
2: Beh.
1: È lo Stato che tiene i negri come dei schiavi.
5: Ma io voglio vedere se un Mimmo Blaze palestinese nato in Israele, se avesse compiuto quei reati, se la giustizia israeliana non l'avesse rimpatriato in Palestina a calci nel culo. Parenzo?
6: Parenzo! Parenzo! E basta con questo buonismo, basta!
1: Okay, get deep, call me from the loudspeaker on the floor.
2: Like ha ha, I cannot be ignored. Leggo da qualche parte, amici miei, che il comune di Verona adesso ci sta ripensando. Prima mettono la clausola antifascista, cioè tu devi dichiarare di essere antifascista se vuoi chiedere il permesso per un passo carrabile. Poi adesso gli assessori dicono: beh, forse è troppo, forse abbiamo esagerato, forse bisogna rimodulare. Il fatto è che avete in testa il fatto di essere intolleranti. Volete chiedere il DNA alle persone che semplicemente hanno bisogno di un permesso di affittare una stanza, di affittare un locale, di avere in questo caso il passo carrabile.
7: No.
2: Siete vergognosi. Nessuno

0: una dichiarazione di antifascismo per nulla. Devi essere solo in regola e basta. Tutto il resto è una roba antidemocratica. Dovete cancellare quella regola, Comune di Verona, chiaro? Bisogna cancellarla totalmente quella cosa lì e dire abbiamo sbagliato, siamo degli imbecilli, siamo antidemocratici, siamo intolleranti. Dai, su, ma non posso dichiarare di essere antifascista come essere anticomunista per avere un passo carrabile o per avere in affitto un locale del comune. Ma di che cazzo parliamo? Devo essere in regola con i pagamenti, devo essere un buon pagatore, non devo avere commesso reati in alcuni casi, eccetera, eccetera. Punto e basta.
1: Beh, ma devi condividere dei valori, no? Quelli della
0: Costituzione. No, non devi condividere alcun lavoro. Non devi condividere alcun valore. Alcun valore.
1: Molto semplice.
0: Leggo che a Foggia un'auto è finita contro un guardrail dopo un inseguimento dei carabinieri, è morto un sedicenne, guidava un minore, dei minori che hanno rubato un'auto, hanno preso un'auto, praticamente sono stati inseguiti dai carabinieri, i quali carabinieri si sono tenuti a distanza, cioè nell'inseguimento non si sono avvicinati perché ormai hanno paura, hanno il terrore di avvicinarsi a una macchina, carabinieri e polizia, hanno il terrore per colpa vostra. Hanno un terrore pazzesco. Ma sarebbe stato meglio speronarli, perché magari si sarebbero salvati se fossero stati avvicinati dalla macchina dei carabinieri. Adesso nessuno rompe i coglioni sull'inseguimento? Nessuno rompe i coglioni sull'inseguimento? Sei scappato da una macchina dei carabinieri? Sei finito contro il guardrail? Sei morto? Purtroppo sei morto. La colpa non è dei carabinieri che ti stavano inseguendo. Leggo che il Partito Democratico di Codogno, vi ricordate Codogno, no? Il famoso caso zero praticamente del Covid tantissimi anni fa, e il Partito Democratico di Codogno dice di no al concerto di Enrico Ruggeri perché ha delle posizioni Novax, una vergogna assoluta.
1: Vabbè,
0: una vergogna assoluta.
1: Meno male.
0: Una vergogna assoluta.
1: Vabbè, ma questo
0: il
1: è sbagliato.
0: Partito
1: non
0: Democratico che si dimostra, come al solito, intollerante al massimo. Intollerante
1: Vabbè, no,
0: al massimo.
1: Ma hanno
0: che Enrico Ruggeri,
1: che Enrico Ruggeri faccia
0: il concerto dove vuole, a Codogno, non a Codogno, dove straminchia vuole, senza
1: basta
0: che il PD gli rompa i coglioni. No,
1: basta che
0: può
1: si
0: anche non vaccinarsi, può anche farsi i cazzi suoi. Può anche farsi i cazzi suoi, è chiaro?
2: Sono veleno!
0: Pazzesco. Poi voglio rispondere al dottor Zero Calcare in questo modo molto semplice. Siamo onorati di essere comparsi. Non ce ne frega un cazzo in realtà.
1: No, io l'ho vista la serie.
0: Non ce ne può fregare di meno. Non
1: perché?
0: Mi metto alcuna medaglia di essere stato disegnato, rappresentato dal signor Zero Calcare nella serie di Netflix.
1: Bruttino
0: dico,
1: eri tu, eh?
0: No,
1: con i capelli puliti,
0: dico,
1: peraltro.
0: Dico,
1: un errore madornale.
0: Dico,
1: capelli puliti.
0: Se l'intento era quello di dire a noi due: beh, finirete male, spero che finiate male, cioè a guadagnare
1: questo
0: due spicci
1: senso.
0: All'isola dei famosi.
1: E
0: il senso era
1: senso.
0: Era certamente quello. Dico al dottor Zero Calcare che sarebbe anche una bella fine, perché proprio non guadagnano due spicci quelli all'isola dei famosi,
1: no,
0: diciamo, non guadagnano due spicci. Certo. Se l'intento era quello, perché c'è anche un certo snobismo, no? Quelli che fanno l'isola dei famosi. Io preferisco quelli che fanno l'isola dei famosi a Zero Calcare. Di Zero Calcare non me ne fotte un cazzo. Nulla.
1: Zero.
0: Da Roma, David Parenzo. Anzi, voglio dire un'altra cosa.
1: Voglio dire un'altra cosa.
0: Io voglio bene, perché è stato spesso ospite di questa disgraziata trasmissione, voglio bene al dottor Mimmo Blades, il quale si trova adesso a Reggio Emilia. Noi seguiremo passo dopo passo tutta l'epopea di Mimmo Blades in cerca dei documenti, e sarà prestissimo ospite di questa disgraziata trasmissione. Però voglio dire che la scarcerazione, chiamiamola così, anche se non era in carcere, diciamo la liberazione del dottor Mimmo Blades, che ripetiamo è pregiudicato, con condanne alle spalle, è reo confesso qui di spaccio e altre cose, anche se non è stato poi pizzicato negli ultimi tempi dalla polizia, dai carabinieri, insomma dalle forze dell'ordine, è la fotografia di come va l'Italia. Cioè, entrato in un CPR per essere espulso, dunque con motivazioni, cioè con un decreto di espulsione, alla fine, grazie all'intervento di avvocati, controavvocati, motivazioni, forse è gay, forse non è gay, eccetera, è stato liberato. Cioè, adesso è libero di girovagare sul territorio nazionale. Da Roma, David Parenzo, eccoci qua.
1: No, su Zero Calcare, grazie regia, grazie miei cari. Su Zero Calcare non ho molto altro da aggiungere, se non, come ho detto, sono molto felice che lui abbia scelto di fare questo suo lavoro in una grande multinazionale americana. Tutto qua, quello mi fa piacere, perché le multinazionali vanno difese dagli attacchi dei No Global e da tutti coloro che vorrebbero la fine dell'America.
0: Tu dici che c'è una contraddizione. Sì, quello
1: vuoi
0: dire.
1: America avanti tutta, piattaforme avanti tutta. E viva la globalizzazione. Tutto qua, non c'è nessuna polemica. Secondo,
0: beh, sì, perché tu pensi che lui, tu pensi che lui predichi bene e razzoli male. Questa è la realtà.
1: Io
0: non lo vuoi dire.
1: Comunque, ho visto, io ho visto il signor Zero. Perché si chiama Zero Calcare?
0: Non lo so, è un nickname.
1: Io ho visto, ho visto il dottor Zero Calcare 2 anni fa davanti alla fiera del libro di del Salone del Libro di Torino con quel gruppo di personaggetti di Ascatasuna. Personaggetti di Ascatasuna che voleva fare un'irruzione all'interno del suddetto salone, nel quale tra gli altri vi ero anch'io e stavano presentando un libro sullo Stato di Israele. Io ricordo solo che l'autore, ma non ho nulla, per me fa benissimo a protestare.
0: Che poi i Netflix saranno pure ebrei, secondo me. I capi di Netflix non sono ebrei.
1: Me lo auguro. Beh, mi stupirebbe il contrario, posso dirti? Mi stupirebbe il contrario. Anzi, mi dispiacerebbe del contrario. Vabbè, non ho idea. Ma perché sei così antisemita da dire che il cinema è controllato dagli ebrei?
0: Magari i capi di Netflix sono ebrei.
1: Come si chiama? Landi, come si chiama?
0: No, ho detto che sono ebrei. Punto e basta.
1: Ma non è vero, però.
0: Ma non lo so, magari
1: credo,
0: sono ebrei. Ma non c'è niente di strano.
1: Ma me lo auguro, no, ma non penso. Ma è possibile con la regia antisemita. Comunque, al di là, questo sarebbe meraviglioso se fosse vero, ma non credo sia vero. Non credo sia, anche perché l'hanno ricoperto di denaro. Quindi non lo so. Comunque, non è questo il problema. Il problema è che io ricordo l'amico Zero e anche l'amico Calcare, tutti e due, li ricordo davanti al Salone del Libro, che in modo molto liberale volevano fare irruzione all'interno di quel salone per prendere a bastonate tutti coloro i quali non dicevano la parola genocidio.
0: Io ricordo, non lo so,
1: quelli che erano con lui, i signori di Ascatasuna, che nel corso della storia non si sono mai, come dire, non si sono mai identificati con un concetto di pace, delle loro manifestazioni pubbliche, questo si può dire o no?
0: Si può dire
1: che nelle loro esibizioni pubbliche non sono esattamente l'esempio dei beati costruttori di pace o della Caritas. Possiamo dire che hanno metodi leggermente diversi degli amici di Santa Romana Ecclesia? Oh, perché se non si può dire neanche questo, siamo rovinati. Lui era lì con quei signori a protestare. Vabbè, lui non faceva niente, non era felice, non era violento lui, però era circondato da amici che volevano fare irruzione all'interno del salone. Lo possiamo solo ricordare
0: e ricordiamolo.
1: Mettiamo da parte questa antica polemica. E ricordiamo invece il caso di Verona. Ora, il fascismo, che è la negazione della democrazia, si appella alla democrazia. Siamo al mondo al contrario.
0: Ma quale fascismo?
1: Cioè fascisti.
0: Nessun fascista.
1: I fascisti. Nessun fascista. Quelli che non il fascismo è la negazione della democrazia?
0: Sì,
1: risposta?
0: Certo, sì.
1: Sì, bene. Ora, che i fascisti di oggi, i vannacciani, eccetera, si appellino alla
0: democrazia per
1: far valere il loro diritto a essere fascisti.
0: Certo, assolutamente.
1: Questo è il punto politico della storia. I fascisti che si appellano alla democrazia per poter dire di essere fascisti, per me, sono delle teste di cazzo incoerenti.
0: Allora, ti faccio sentire una cosa che ha detto il dottor Mentana. Ti faccio sentire una cosa che ha detto il dottor Mentana. L'elettore di centrodestra può sentirsi a casa sua alla 7? La risposta è no. Questo lo dice Mentana, però.
1: Ma io penso che Enrico sia un grande direttore e gli voglio un bene dell'anima. Penso.
2: Un elettore del centrodestra può guardare un programma della 7 sentendosi a casa? No.
3: Una vergogna.
4: Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024. O whatsappate il 393-7171-701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
5: Ha ragione il sindaco di Trento a dire che un festival così importante come quello dell'economia sia stato degradato culturalmente da un individuo che davanti a migliaia di persone si è messo a cantare Everybody Viva il Duce. E tu, Parenzo, non hai fatto nulla per fermarlo. Nulla, anzi, sei stato complice di quello scempio.
6: A proposito, Crux, a maggio del 2027 mi sa che Trento ti ha chiuso le porte, eh?
0: Boh.
6: La tua festicciola del cazzo mi sa che vai a farla in piazzale Maciachini l'anno prossimo.
0: Ah, non credo proprio.
6: Altro che Trento, eh? Hai finito, te e il nano sionista, avete finito di fare i pirla. Ormai Trento non vi caga più.
0: Questo non ha capito un cazzo di come funzionano le cose.
7: Ma perché nano? Perché è sempre nano?
0: Nano sionista, che ti devo
7: nano?
0: Dire? Nano sionista,
7: no,
0: ma che se ne frega?
7: Io posso dirti, sul sionista non ho nessun problema, non lo trovo un insulto. Ma perché nano? Questo è il problema.
0: Ma nano perché sei basso, sei considerato nano. Ma, non,
7: ma sei basso
0: è una
7: tu,
0: tua,
7: nano.
0: Ma è una tua.
7: Io sono più di 1,70.
0: Ma è una tua caratteristica, è un tuo timbro, un tuo timbro.
7: Sono una,
0: sì,
7: sono
0: 1,70,
7: una media italiana.
0: 1,70 dove? 1,70?
7: Sì,
0: sono lascia
7: una
0: prima
7: normale,
0: o poi ti misurerò.
7: Normale,
0: non l'hai voluto fare a Trento, ma prima o poi ti misurerò. Prima o poi ti misurerò.
7: A Trento c'è gente che misurava i crani, ti faccio presente. C'erano persone che misuravano i crani.
0: Ti faccio sentire una cosa, perché da qui in poi, fino al 15 luglio, inizierà una grande battaglia giorno per giorno per ricordare in una specie di countdown la possibile entrata in galera di Mario Roggero. Mario Roggero, come sapete, è un gioielliere piemontese. Il quale è stato condannato
7: a
0: 14 anni e 9 mesi, assolutamente. Per la giustizia, hai detto bene, per la giustizia è un assassino, ma non è detto che la giustizia sia giusta. 14 anni e 9 mesi per avere giustiziato, assassinato,
7: ucciso, assassinato.
0: Dillo come, io lo dico come lo diresti tu. Due ladri, due rapinatori che erano andati a trovarlo nel suo negozio.
7: Una esecuzione, una
0: vera esecuzione, lo dici tu, lo dici tu. È uscito,
7: esecuzione.
0: Li ha freddati e ha preso a calci anche uno dei due. Per me
7: fuori
0: Mario
7: dal negozio
0: Roggero,
7: quando
0: posso
7: il pericolo
0: dirti,
7: non esisteva più fuori
0: questo
7: dal
0: lo dici tu,
7: quando il pericolo
0: questo lo dici tu,
7: no,
0: questo,
7: io,
0: lo dici tu questo lo dici
7: lo
0: tu
7: dice.
0: Questo lo dici
7: la
0: tu
7: la magistratura
0: non mi interessa la ancora la condanna non è definitiva anche se fosse definitiva io appoggerò sempre Mario Roggero che è stato depredato è stato malmenato i suoi lui comunque è stato minacciato
7: bene,
0: i suoi parenti sono stati legati e lui preso da un moto di ira, è uscito dalla gioielleria e si è avventato sui suoi. Sì, ha sparato, certo, regia, ha sparato, non c'è dubbio. Non ci sarà mai nessuna sentenza che riuscirà a misurare il grado di esasperazione di un uomo come Mario Roggero. In ogni caso, da qui al 15 luglio mancano un tot di giorni che poi conteremo. Da qui al 15 luglio io ogni giorno voglio ricordare
7: perché quelli
0: voglio
7: che
0: ricordare
7: sostengono
0: Mario
7: le armi,
0: Roggero.
7: Perché si chiamano tutti Mario, Mario Roggero, Mario Giordano.
0: Perché
7: mi è venuta in mente questa cosa, come mai?
0: Mario Giordano su Mario Roggero, eccolo qua.
7: Appunto, vedi ma come ti sbagli?
8: Io sto con Mario Roggero, lo ripeto, sto con Mario Roggero perché Mario Roggero è una persona per bene. E quel giorno Mario Roggero non avrebbe fatto del male a nessuno.
0: Molto
8: quel giorno,
0: bene.
8: Come tutti gli altri giorni della sua onesta vita, lui sarebbe andato a casa, avrebbe chiuso prima il negozio, sarebbe andato a casa, il telegiornale, la minestrina, la dormire e si sarebbe svegliato il giorno dopo per continuare a produrre qualcosa di buono per sé, per la sua famiglia e per il paese, perché questo è Mario.
0: Molto bene quello che dice Mario Giordano, cioè questo è il quadro, un signore per bene che esce la mattina di casa, va nel suo negozio, gli rompono i coglioni, poi succede quello che succede. Quella è l'origine di tutto, quella è l'origine di tutto, se non si pensa a quella che è l'origine della vicenda, certo, assolutamente. Poi lui sbrocca, probabilmente perde la testa, sì, e uccide. Io ogni volta che racconto questa storia la gente applaude, bravo, hai fatto bene, certo, le persone normali applaudono.
7: Sei impazzito, cosa sei diventato?
0: Senti qua.
7: Questo di essere così, un tribuno, la gente mi applaude, ma sei in un delirio assoluto di onnipotenza.
0: Senti qua, senti che dice Roggero, senti.
9: Mi sento di avere la pena di Damocle sulla testa. Se confermo la condanna, devo andare in prigione.
8: Il
9: giorno 15.
8: Prende la valigia.
9: Certo.
8: E vai in prigione.
9: Immaginate lo stato d'animo delle quattro figlie, degli otto nipoti. È una situazione angosciante, terribile. Cioè, mi telefona le figlie al mattino piangendo, quindi la tensione è altissima, sia da parte di mia moglie che delle figlie, dei nipoti, quelli più adulti che capiscono già. La situazione è veramente drammatica e tesa.
0: Beh, le vere vittime in questa vicenda

0: Sono Roger e la sua famiglia, non c'è niente da dire. Non sono quelli che sono rimasti uccisi. Quello fa parte del loro mestiere. Sono andati in un posto per fare del male, per rompere i coglioni, e sono stati poi freddati.
1: Una legge non mi interessa, che bisogna fare la legge.
0: Bisogna fare la legge.
1: È un
0: Sentiamo
1: incidente
0: ancora.
1: Del mestiere.
0: Sentiamo
1: non
0: ancora.
1: C'è ancora.
2: Lei è un vendicatore perché stava aspettando i ladri per vendicarsi di loro.
3: Ma come si può fare un ragionamento simile? Ma con quale criterio si fa un ragionamento simile? È follia pura dire una cosa del genere. C'è una rapina che qui la vediamo in pochi secondi, ma è durata 10 minuti. Mi hanno devastato, mi hanno spaccato, mi hanno portato via 270.000 euro di merce.
2: Invece lei dice...
3: Mi hanno massacrato.
2: Mario, io spero, mi auguro con tutto il cuore per tutto quello, per la battaglia che stiamo facendo insieme anche a Giuseppe Conciani, che insomma l'abbiamo fatta anche a teatro, abbiamo fatto in tanti posti. Spero di venire a trovare il 17 luglio, 16-17 luglio, a bere un bicchiere di dolcetto
3: un grande pranzo.
0: Avanti sì, tutta, avanti tutta.
1: Ma sì, fate pure
0: avanti
1: il pranzo con la persona condannata.
0: Max dalla Spezia, Max dalla Spezia,
1: fate
0: vai.
1: Il pranzetto.
4: Pronto, pronto.
1: Fate
0: dimmi Max, dimmi.
4: Pronto, volevo salutare quella perché grandissima merda di Parenzo.
0: Perché cosa?
4: Perché lui, perché è un violento, perché è un fascista mentale, perché è un cattivo. Te sei un cattivo maestro degli anni 70,
0: addirittura, ma non mi pare, perché
4: sì,
0: cosa? Scusa,
4: sì, sì, assolutamente sì.
0: Ma perché cosa?
4: No,
0: scusami,
4: no, no,
0: perché cosa?
4: Perché in radio continua a difendere quei maledetti laggiù che stanno ammazzando i bambini, le donne.
0: Lei sta parlando ancora di Israele, si riferisce alla vicenda di Israele.
4: Assolutamente sì, e me lo sono perso.
1: Lei ha ragione, Hamas è veramente un pericolo.
4: Io ti ho perso, quando sei venuto da noi a prendere il premio Erdus, ma vengo a Milano e ti sputo nel muso.
0: Beh, questo è gravissimo, questo è molto grave. Lei ha comprato il biglietto?
4: Ho comprato il biglietto apposta per sputarlo a Milano.
0: Questo è importante. Dunque, lei aspetti, no, questo è interessante. Lei ha comprato il biglietto per venire al forum di Assago.
1: Aspetta,
0: al forum di Assago
4: a gennaio.
0: Molto bene, per sputare in faccia a Parenzo.
4: Per sputarlo nel muso, assolutamente.
0: Un applauso.
1: Scusa.
4: Se lo
1: identifico e lo porto in tribunale.
0: No.
4: Salutami, ciao. Io ti aspetto,
0: Max, ti aspetto sul palco. Ti aspetto sul palco, così puoi sputare in tutta tranquillità. Bellissimo.
1: Ma
0: dai, che
1: scherzando.
0: Funziona lo sputo in diretta.
1: No, dipende,
0: teatro.
4: Lo sputo in diretta.
0: Dai,
4: assolutamente
0: che
4: sì.
1: Dipende quanto ho pagato il biglietto.
4: Sì.
1: Dipende.
0: Ha pagato,
4: sì, ho pagato dietro per venire apposta a sputarti nel muso.
0: Ma
4: perché tu non sei un cazzo di padre.
1: Però devi stare molto attento. Devi stare molto attento.
0: Dai, che funziona. Dai, che ti metti lì.
4: Sei un filosofo dell'odio. Sei un cattivo maestro.
0: Adesso, questo è una cosa che tu aggiungi. Così non è importante quello che tu, le motivazioni, ma la sputata in diretta, la sputata a teatro. Lui che si mette lì e voi che sputate. Bellissimo. Mi è venuta un'idea al volo. Rosolino da Palermo. Vai.
1: Ma per carità.
0: Rosolino da Palermo. Rosolino.
5: Pronto.
0: Rosolino, come cazzo si fa a chiamarsi Rosolino? Soggettivamente uno si chiama Rosolino, dai, come cazzo si fa? Rosolino, ma dai, su, Rosolino, questo è come Caterino. Rosolino,
5: pronto?
0: Come cazzo? Ho capito, Rosolino, ti sto sentendo, pronto, che cosa?
5: Giuseppe, ma non è che solo tu hai un nome convenzionale, io ho un nome particolare per Palermo.
0: Rosolino,
5: perché abbiamo la Santa Rosalia padrona.
0: Oh, sì, ma ho capito, ma Rosolino, come si fa uno a chiamarsi?
5: Però, a dispetto del nome, sono 1,87 e peso 120 kg.
0: Scusa,
5: non è un nome piccolino, è Rosolino, però è illusivo la cosa.
0: Ma pazzesco, Rosolino. Ma come cazzo si fa? Come ti chiamano a te? Come
5: Rosolino.
0: Ti chiamano?
5: Rosso.
0: No, ma nella vita quotidiana, nella
5: Rosolino.
0: Rosso, Rosolino, Ross.
5: Rosolino.
0: Ma come cazzo? Rosolino.
1: Ma hai pensato di farsi chiamare? Scusi. Invece di Rosolino, avevi pensato di farsi chiamare Itamar Ben-Gvir?
0: Ma perché
5: no, perché non c'è motivo. Io sono italiano e quindi non c'è motivo che mi debba chiamare.
1: Magari dice, sai, mi faccio chiamare Itamar. Che non ho ancora conosciuto nessuno in Italia, anche tra i miei amici che si sono fatti cambiare il nome in Itamar Ben-Gvir.
0: Rosolino può essere interpretato come piccola rosa o colui che porta la corona di rosa.
5: Rosolino è semplicemente il maschile di Rosalia.
0: Ma dai, ma i tuoi genitori dovrebbero essere denunciati. Dovrebbero essere denunciati.
5: Abbiamo una lunga tradizione familiare dove ci passiamo orgogliosamente Rosolino e Francesco.
0: Francesco è normale, ma Rosolino è inascoltabile.
6: Qua giù, se volete parlare al telefono che a Zanzara da Fallotto 00 24 00 24, oppure se volete mandare un messaggio scoppa WhatsApp 393

0: 71 71 701.
1: Allora, piena solidarietà all'agriturista di Poggi Bonsi, e io rilancio di più: togliere la cittadinanza italiana ad ogni sionista.
2: Oggi sono andato a prendere mio figlio di quasi 5 anni all'asilo e lui mi saluta così:
3: vadi vadi vive luce, pam pam pam, tutti insieme vive luce, pam pam pam, vadi vadi vive luce, pam pam pam, tutti insieme vive luce, pam pam pam, ta ta ta ta ta ta ta.
2: Piccole generazioni crescono benissimo. Ciao, Matteo da Recanati.

0: ancora per tutta la settimana che inizia oggi manderemo questa canzone, caro David. Manderemo questa canzone che è una canzone di presa per il culo del fascismo. Mi pare abbastanza evidente questa cosa qua. E solamente qualche imbecille non può pensare che sia un'apologia di fascismo.
1: Va bene, ma è giusto.
0: Ogni
1: che le
0: riferimento
1: si
0: è puramente è giusto, casuale.
1: Ma
0: per
1: io dico
0: di
1: che
0: Dio.
1: È giusto che le persone si lamentino, è giusto che le persone facciano comizi contro una trasmissione, è giusto che facciano delle mozioni nei consigli comunali per chiedere che questa trasmissione non vada più in onda. È tutto straordinariamente giusto, tutto,
0: tutto straordinariamente giusto, bah, tutto giusto, ma di che stiamo parlando? Tutto giusto.
1: Cioè hanno diritto di farlo,
0: ma
1: io
0: sì,
1: non mi scompongo,
0: carità,
1: di un millimetro.
0: Per carità, le prime
1: stipendio
0: reazioni, le prime reazioni di Mimmo Blades uscito dal CPR di Gradisca. Vai regia!
2: Sono uscito, cosa pensavi? Che mi mandavano in gara a pezzi di merda? Di merda che volevano vedermi tornare in Ghana, anche se io amo il mio paese, capisci? Sono uscito libero, sono libero, uomo libero, bro. Il mio avvocato non perde un colpo. Adesso me la vedrete che cazzo succede tra me e voi, capisci? Eh? Sono in libertà, bro. Sono uscito, non sono in Africa, sono qua.
0: Signor Mimmo Blades, carichissimo. Signor Mimmo Blades, carichissimo, carichissimo. C'è un caso abbastanza incredibile che tu trascuri, che è quello del signore del Bangladesh, mi sembra che sia del Bangladesh, che è stato evirato. Non so se sia del Bangladesh o di qualche altro paese.
1: Chiedo
0: no,
1: scusa,
0: è stato evirato.
1: Chiedo scusa se è una storia
0: no,
1: che ho seguito.
0: Hai seguito
1: per
0: poco perché tu non segui queste cose qui, quelle che riguardano la realtà.
1: No.
0: Viene difeso dall'avvocato Pisani, dal mitologico avvocato Pisani.
1: Ma abbiamo le immagini oppure no? Ci sono le immagini.
0: Professore.
1: Dai,
0: sì.
1: Professore, mi dite
0: professore
1: Freccello, ma le immagini ci sono oppure no? Naturalmente.
0: Non lo so, qualcuno ce l'ha.
1: E allora che cosa stiamo facendo? Televisione o chiacchiericcio?
0: Ma lei
1: da
0: che,
1: bar?
0: A lei scusi, che cosa vorrebbe secondo lei?
1: La Rai, sì, che naturalmente Rai 2 non mi ascoltano. Naturalmente.
0: No,
1: ho detto che questo grande tema dell'emigrazione, che è un tema politico, naturalmente.
0: Beh, politico,
1: ci vogliono le immagini. Senza le immagini fai il 2%, è un disastro.
0: Dunque,
1: senza le immagini,
0: che tipo di immagini? Quelle dell'operazione,
1: quindi va mandato in onda tutto in diretta. Mi hanno detto vada via. È cruento. Ma la vita è cruenta. Che cosa credono? Che ci sia ancora lo zecchino d'oro? Loro mi hanno detto che loro mandano in onda la messa del Santo Padre. Dai, ma che roba è, però, dai. E c'è questa parata del 2 giugno domani,
0: sì,
1: che mandano in diretta.
0: Sì.
1: Ma qualcuno spari, però. Qualcuno deve sparare, altrimenti tutti quei... Io non riesco a capire perché non sanno fare la televisione.
0: Ma che fai la parata? Non è che scusi, dottor Freccero. Ma la parata non è che prevede che si spari. Dici.
1: Ma è noioso. Uno vede e un bel carro armato, finalmente lo dovrebbe provare. Testare,
0: sì, anche vero.
1: In diretta,
0: l'ha proposta la Rai.
1: Naturalmente ho proposto che ho detto c'è un nuovo format, si chiama 2 giugno bam bam bam, evocando un po' anche gli spari. Naturalmente ho detto come si fa a rilanciare il grande tema del riarmo, ne parlate sempre del riarmo.
0: Sì.

0: più in diretta, anziché vedere le solite immagini delle istituzioni, il ministro Crosetto, tutti che dicono la democrazia va difesa, ci vuole uno sparo in diretta naturalmente, quello ci vuole, far vedere la potenza delle armi naturalmente,
1: sì, ho capito. E dunque
0: è importante investire in cannoni, in mitragliatori, in droni,
1: dunque che dovrebbe accadere,
0: farli vedere, invece loro sfilano per un'ora, due ore,
1: effettivamente è un po' noioso,
0: sfilano, dai, due ore di sfilata e non succede nulla, ma sì, come si fa?
1: Niente.
0: Poi dicono no, abbiamo fatto solo il 4% naturalmente.
1: Questo è vero, ho capito, però
0: vuoi
1: non si
0: mettere
1: può.
0: Le parate in Russia naturalmente, quando ci sono le parate al Cremlino, lì succede sempre qualcosa, un piccolo colpo di stato, un piccolo rombo di cannone, dai,
1: vabbè. Comunque c'è anche Borrelli, c'è anche Borrelli, il parlamentare dei Verdi, grazie Francero, che ha, insieme a Pisani ha fatto vedere quel signore del Bangladesh che è stato evirato dall'ex moglie o dalla moglie, ormai ex moglie, evirato. Ragazzi, noi non abbiamo presente la gravità della cosa. Cioè, c'è un signore in Italia, italiano, perché credo che sia anche italiano, che è stato evirato dalla moglie perché voleva portare a casa un'altra donna. Ma ragazzi, poi dicono che non esiste la violenza delle donne sugli uomini, ma dai, su, sentiamo Borrelli.
2: È stato evirato, quello che vedete è il catetere.
1: Beh,
2: che
1: bellissimo,
2: tiene.
1: Il catetere, bellissimo.
2: Mamma. Perché è stato picchiato, accoltellato ed evirato dalla sua ex compagna.
1: Beh, in questo caso, vedi, la televisione verità. Il catetere, si vede il catetere.
0: Dov'è? Meno male, naturalmente. Come meno male? Meno male. Naturalmente.
1: Senti, senti.
0: Si deve vedere.
2: Se vale il discorso, per me vale. Che la violenza inaudita sia da una parte sia dall'altra, non esiste che possa passare d'amblè una cosa di questo tipo, di una violenza inaudita,
1: beh,
2: e con una persona che adesso, per avere la ricostruzione dei suoi organi genitali, deve spendere oltre 100.000 euro che non ha.
1: Ma questo è incredibile, mi diceva l'avvocato Pisani, ma lo confermeremo nei prossimi giorni, che diciamo nei casi di violenza nei confronti di una donna c'è il rimborso per tutte le spese mediche eccetera, invece nel caso di evidenza, in caso di violenza chiara, evidente nei confronti di un uomo come l'evitazione, questo praticamente non ha nessun rimborso dallo Stato, si deve pagare 100.000 euro per farsi ricostruire l'uccello. Questa è la realtà dei fatti, questa è la... Rosolino ancora da Palermo, Rosolino, allora dimmi.
3: Allora, buonasera a tutti.
1: Ancora, dimmi, forza.
3: Il cortocircuito, non si saluta.
1: Sì, per carità, uno che si chiama Rosolino, ma abbiamo già detto, dai, dimmi, che c'è?
3: Il cortocircuito è nel cervello di noi italiani, perché ritengo che ormai non c'è più.
1: Ritengo
3: che ormai non ci sia più destra o sinistra, ci sono italiani che sono sani di mente e italiani che invece hanno perso il lume e la ragione.
1: E dunque
3: uno per tutti il caso di questo Mimmo che ha avuto comunque è uscito fuori indenne dalla condanna che aveva, è il cortocircuito, perché se c'è qualcuno che ancora lo difende e difende i criminali, non si capisce come si possa andare avanti in questo paese, perché
1: amico mio,
3: non è tanto
1: la cosa assurda, Rosolino, è che questo signore, che io ripeto, per cui provo anche un po' di affetto perché è evidente che è stato qui, lo conosco eccetera, doveva essere cacciato a pedate nel culo. Questo è il punto.
3: Il problema non è lui.
1: Pedate nel culo in Ghana.
3: Ma il problema non è lui.
1: Se non
3: il problema
1: nessuno
3: è chi
1: gli
3: concede di avere queste ulteriori possibilità.
1: Vabbè.
3: Perché poi andiamo piangendo
1: Vito
3: i morti.
1: Vito da Bari, vai Vito, dimmi.
4: Oh, buonasera, meno male che fatto aspettare. Non vedevo l'ora di parlare con quella testa di cazzo di Parenzo. Parenzo,
1: qua,
4: prima
0: qua,
4: gli
0: ebrei
4: non mi sono mai stati simpatici. Da
1: gli
4: quando
1: ebrei,
4: parli tu li tengo
1: simpatici.
4: Sul cazzo.
1: Ah, li tieni,
4: no, non mi sono
1: stati sul cazzo
4: in generale.
0: In generale,
4: non gli ebrei. I sionisti, io me la prendo con te e quelle teste di cazzo dei soldati che buttano le bombe.
0: Distinguiamo un attimo. Tu di dove
4: puttana.
0: Sei? Tu di dove
4: io
0: sei?
4: Sono di
0: dove
4: Bari,
0: sei tu?
4: Io sono di Bari.
0: Allora, se io dicessi che tutti
4: i
0: baresi sono dei coglioni perché conosco lei, commetterei
4: certo,
0: un grande errore, perché in realtà i baresi non sono tutti dei coglioni.
4: No,
0: lei è un coglione, non tutti i baresi.
4: Io sono il re dei coglioni,
0: esatto,
4: perché ce l'ho sul
0: esatto.
4: cazzo,
0: allora,
4: ti dico pure
0: chiama,
4: di più.
0: Se lei chiama e dice
4: la carta igienica, me la sono fatta a fare da un amico tipografo, tutto con la stella a 6 punti. Da quando la uso mi sono venute le morroie.
3: ti piace così. Mi sono venute le emorroidi. Ma sai che

0: il mio culo vuole sta cazzo di cosa.
1: Ah, sono felice. Se
0: io
1: tu
0: non
1: hai
0: ce la posso fare sopportarvi, perché avete fatto una pagliacciata, avete bruciato migliaia di
1: pimiaco.
0: Fammi parlare,
1: io
0: cazzo, come parla tu, fammi parlare,
1: il
0: contraddittorio.
1: Chi, imbecille,
0: fammi
1: con le emorroidi. Ma quale
0: contraddittorio?
1: Ma che contraddittorio è con un idiota come te? Che cazzo di contraddittorio è?
2: Calma, Vito, calma.
0: Ma
2: chi ha bruciato chi?
0: Io chiedo una domanda. Chiedo una domanda a lui. Ma com'è possibile che in centinaia, ma anche migliaia di anni, nella storia nessuno l'ha potuti vedere, sono stati sul cazzo a tutti.
2: Vabbè, ma queste sono cazzate,
0: è vero,
2: ma queste sono puttanate, Vito, dai.
0: Sono puttanate, io ti posso portare tutta la storia, addirittura il regno delle due Sicilie e la Francia e l'Inghilterra, li hanno presi tutti sul cazzo. Loro però sono stati bravi, chapeau, bravi, hanno avuto il potere, così forte da mettere anche nel codice penale.
1: Questo è il nazismo puro.
0: Non è nazismo, questa è la realtà, è la storia. Io ti dico
1: albanese
0: di merda,
1: di quale potere parli, idiota?
0: Italiano di merda, niente, dico ebreo di merda, antisemita, non si può dire, porca puttana però.
2: Calma,
0: però le bombe sui bambini, sì, no,
2: Vito da Bari, fermo.
1: Bombe sui bambini, fermo.
0: Bombe sui bambini si può fare, dire che gli ebrei sono dei maledetti, no.
2: Fermo.
1: Maledetto tu.
3: Congratulations and good luck to a bit of soft crying. That's right, I'm having a bit of soft crying. Yes, please, baby.
4: Bruca, oggi stavo al supermercato, ho incontrato una signora anzianissima, mi chiede di leggere praticamente l'origine di provenienza dei mirtilli e c'erano due scatole, una prima è spagnola, la seconda marocchina. E le faccio, signora, c'è quella spagnola o quella marocchina? Quale vuole? E lei mi fa, voglio quella spagnola, non mi piacciono mica i negri a me. Beh...
5: L'idea che io muoio e loro continuano a campare, gli succederanno mille cose e vedranno la creazione dei dinosauri, l'invasione aliena, quelli della zanzara in disgrazia che vanno in elemosina a due spicci all'isola dei famosi, tutte le cose che io aspetto da una vita, e io invece sarò l'unico che non ci sarà.
2: Eccolo qua, il signor Zero Calcare.
1: Dai,
2: tutte cose che aspetto da una vita, quelli dell'isola
1: molto
2: dei famosi, quelli della zanzara che va, rimettetemelo un attimo, scusa, rimettetemelo.
5: L'idea che io muoio e loro continuano a campare, succederanno mille cose e vedranno la creazione dei dinosauri, l'invasione aliena, quelli della zanzara in disgrazia che vanno in elemosina a due spicci all'isola dei famosi, tutte le cose che io aspetto da una vita, e io invece sarò l'unico che non ci sarà.
2: Quelli della zanzara in disgrazia che vanno a elemosinare due spicci all'isola dei famosi, vabbè, d'accordo, disgrazia. Sempre prima tu in disgrazia, sempre prima tu.
1: No,
2: sempre prima tu, sempre prima tu, sempre
1: prima tu. Zero.
2: Ma no, uno ti augura di finire in disgrazia, deve essere gentile, non ho capito.
1: Ma no, ma è di sinistra,
2: è una cosa pazzesca,
1: scusa,
2: dai.
1: Perché, che male c'è? Che male c'è? Scusa.
2: Ma sì, va bene, per carità di Dio. Per carità di Dio. Guido da Reggio Emilia.
1: Come sei permaloso,
2: ma non sono permaloso, non me ne frega un cazzo, te l'ho già detto.
1: Come sei permalosetta, sei
2: permalosetta. Guido da Reggio Emilia. Voglio vedere se avesse detto qualcosa su Israele en passant. Se avessi detto qualcosa su Israele a passarne, lì non l'avresti fatta passare liscia come una.
1: Lo ha già detto, diciamo, sì, che lo ha già detto l'amico
2: Guido,
1: Zero.
2: Guido da Reggio Emilia, vai Guido, dimmi.
1: Zero.
6: Sì, allora io sono incazzato nero per l'annullamento del concerto di Kanye West quest'estate a Reggio Emilia.
2: E fai bene. Cioè, e fai bene ad essere incazzato. Solo Parenzo è d'accordo nell'annullamento di un concerto di un signore semplicemente perché ha detto delle frasi antisemite. Adesso, quando è uscita fuori la notizia che il concerto poteva essere annullato, annullato, hai detto: ma non possiamo far entrare in Italia uno antisemita,
1: quello,
2: uno che ha esaltato Hitler, dai.
1: Per me quello è uno stronzo, ovviamente. Per me è uno stronzo.
2: E allora perché non può cantare uno stronzo? Non ho capito. Non può cantare.
1: Deve cantare
2: uno stronzo.
1: Puoi essere arrestato.
2: Ma certo, che arrestato? Ma non rompete
1: arrestato
2: i coglioni con queste
1: per
2: censure ridicole.
6: Ma che non avrebbe mai fatto le canzoni più recenti in cui casomai escono queste cose? Avrebbe fatto i suoi classici soliti.
1: Istigazione all'odio.
2: Ma quale istigazione?
6: No. Poi io, mal che vada, se fa qualcosa di sanzionabile, lo si multa e si rifanno le illuminazioni dietro casa mia che Non c'è mai, non è mai accesa.
1: Posso dire una cosa, giusto?
2: No, ma posso dire una cosa? Allora, Guido da Reggio Emilia, adesso non so se tu hai comprato il biglietto o hai comprato qualche...
6: No, ti dirò di più. Io probabilmente ci avrei lavorato, quindi cioè, meno soldi per ragazzi come me che...
2: Ma certo, ma infatti la cosa folle, ha ragione Renzi quando ha detto qualche giorno fa che un prefetto non è che può decidere se un concerto può andare o può non andare, a meno che non ci siano motivi di ordine pubblico che non c'erano.
1: Se è contrario alla legge.
2: Ma sono cose ridicole, le pressioni delle loro.
1: Chi se ne frega?
2: Le pressioni delle lobby.
1: Non c'è nessuna pressione.
2: Io non so quali lobby. Pressioni delle lobby di rompicoglioni.
1: Questo è il punto di nessuna lobby. Non vedi lobby dappertutto. Non c'è lo Stato, ragione. Quello è un prefetto.
2: Ma ha sbagliato. Si può dire che ha sbagliato. Non può decidere un prefetto se un concerto, se un concerto si svolge o non si svolge. Questo è il punto. Dai, Mario da Manduria. Vai, Mario, dimmi.
7: Salve, saluti a tutte.
2: Dimmi.
7: Espongo il caso Scanse.
2: Cioè, qual è il caso? Io manco lo pronuncio. Qual è il caso? Mi scusi.
7: Vabbè, è il caso. Il fatto sinteticamente Manduri. Sono questi. Manduri.
2: Dimmi.
7: Un po' di tempo fa commento un post di Scanse scrivendole coglione. Scanse coglione. Ora voi mi insegnate che di questi tempi, e soprattutto sui social, un coglione non si nega a nessuno. Ma andiamo avanti.
2: Sì.
7: Giorni fa ricevo una letterina dei suoi avvocati in cui mi si
2: metodo
7: scrive
2: Parenzo,
7: che io violato...
2: diciamo, metodo Parenzo, metodo
1: aspetta.
2: Altri.
1: No, aspetta, però, il metodo Parenzo. Ma si è arrabbiato perché hai usato la parola Scanzi o coglione? Non ho capito. Chiedo veramente scusami, non ho capito. Si è offeso perché se uno a me mi dà dello Scanzi, no, ad esempio, chiariamo subito. Se uno mi dà del coglione, io non ho mai querelato nessuno che mi dà del coglione. Se uno mi dice tu sei uno Scanzi, beh, lì vado in tribunale, però. Cioè, questa è diffamazione aggravata.
7: Questo è il punto vero.
2: Che è successo poi, Mario?
7: Ricevo due, tre giorni.
1: Se uno mi dice tu sei uno Scanzi, dico vergogna, ti porto in tribunale.
7: Allora, andiamo avanti. Ricevo una letterina dagli avvocati.
1: Dammi del coglione, dammi del figlio di puttana, ma non permetterti di darmi dello Scanzi. Perché se mi dai dello Scanzi, ti porto in tribunale.
7: Silenzioso, ma non sarebbe appropriato.
1: No, ma dico, ho detto, siete autorizzati a darmi del coglione.
2: Aspetta, Mario, fallo finire.
7: È fastidioso come una zanzara.
2: Ma vuole specificare una cosa. Che se a lui, se a lui gli dicono testa di cazzo, imbecille,
7: abbiamo già capito questo. Nella letterina c'è scritto che io avrei violato l'articolo 8 del codice penale.
2: Sì, la solita cosa.
7: Sì. Aggravata,
2: sì.
7: Per cui lui è una persona pubblica, deve difendere
2: le solite puttanate.
7: Quindi
2: sì.
7: Mi fa querela, ma io gli do 2500 euro. Lui non mi querela. Bene, mi sembra un percorso abbastanza abituale.
2: Quanto volevano? Quanto volevano?
7: 2,5.
2: Solito.
7: Se io voglio tutelare la mia immagine, faccio condannare l'imputato, in sede civile gli chiedo risarcimento dei danni.
2: Bravissimo.
7: Ho chiesto una transazione.
2: Ma perché l'hai fatto? Non dovevi rispondere nemmeno, mi devi far andare in fondo. Dimmi.
7: Ho chiesto la transazione, accordata dopo mezz'ora a 1500 euro, il che mi fa sembrare che una scorciatoia per mettere le mani sui soldi. Ora, se questo lo fai con 100 persone, statisticamente 80 li pagano. Bene, io adesso non voglio dire, perché non posso dirlo, anzi userò il termine per negarlo, non è un'estorsione, questa non può essere un'estorsione, anche se potrebbe averne il sentore, questa non è un'intimidazione, non può essere un'intimidazione, anche se potrebbe averne il sentore. Questo non è un nuovo social.
2: No, ma io mi domando, scusami Mario.
7: Se potrebbe averne. Io chiedo a voi, faccio a voi le domande.
2: No, ma non è la sede giusta. A me lo puoi chiedere, all'altro signore non lo puoi chiedere perché fa esattamente la stessa cosa. Però posso dirti una cosa, Mario? Posso dirti una cosa? Allora, io non capisco perché tu hai risposto. Cioè, tu.
7: Perché non sapevi,
2: ti sei messo paura, te la sei fatta sotto.
7: Allora, io mi sono fatta sotto un cazzo. Allora, io domani è festivo, dopodomani i miei avvocati gli risponderanno contestando tutto e farò un esposto alla procura per valutare se nel suo percorso di richiesta ci sia qualcosa di penalmente rilevabile.
2: Bravissimo. Bisogna fare
7: Bravissimo.
2: Allora perché hai detto che hai concordato la pena a 1500?
7: Ma perché gli ho teso un tranello, gli ho detto adesso voglio vedere se voi ammirate i soldi, li accontentate pure subito di una cosa.
2: Ha ragione Mario, perché lui dice in due secondi. fondi in due secondi. Ragazzi, non c'è nessuno. Uno, ragazzi, questa roba qui è una roba vergognosa. Vergognosa. Se tu vuoi andare fino in fondo,
1: ad esempio, se uno applica la legge Mancino, io in alcuni casi ho fatto applicare la legge Mancino.
2: Non me ne frega niente di queste cose qua. È chiaro. Allora, non c'entra assolutamente nulla. La cosa chiara che dice Mario è molto semplice. Mario, che cosa ha fatto? Ha provato che in un secondo si sono accontentati di 1500 euro. Questo cosa significa? Che, e lo dico a tutti quelli che hanno mandato degli insulti o delle cose su web, eccetera, eccetera, non dovete rispondere mai, non dovete dire niente. Vi arrivano lettere, vi arrivano PEC, non fate un cazzo, non mettetevi paura, perché se hanno il coraggio di andare in tribunale, non ce l'hanno perché perderebbero più soldi andando in tribunale, allora va bene.
1: Assolutamente
2: se
1: no.
2: Uno
7: ma
2: invece...
7: questa volta ce la porto io in tribunale, però ce la
2: vabbè,
7: porto
2: ma questo
7: io.
2: È un altro discorso, questo
7: tra lui deve facciamo tre gradi di giudizio e la procura della Repubblica indagherà se il suo comportamento, mi frega, io non ho niente da perdere.
2: No, ragazzi, questa pratica deve finire. Avete finito di fare i quattrini, sulle spalle della povera gente.
1: Ma se uno diffama,
2: deve pagare. Ma quale diffama? E allora portalo in tribunale. Portalo in tribunale. Non mandate la letterina finta. Non mandate la letterina precompilata. Non mandate la letterina precompilata.
1: Ma sai quanti li ho portati in tribunale?
2: Ma quello fai bene, fai il cazzo che vuoi.
7: Lo sapete chi è che paga? È la gente un po' più ignorante, un po' più temorosa,
2: certo.
7: Che ha qualcosa da perdere. Quindi stai dando addosso alla povera gente. Sei
2: ma certo,
7: cane,
2: è chiaro.
1: Povera gente, no, dico in povera generale, gente che infama,
2: no. Questo infame e difama è qualcun altro che deve deciderlo. Non lo decide infama certamente chi difama. Manda la letterina.
1: Fai un arbitrato.
2: Volete spillare i soldi alla gente? Questa è la realtà. È un business. Lo fa pure Michel Comi. L'ha fatto mille volte. Non dire cazzate, volete spillare, volete farvi lo stipendiuccio collaterale.
1: Ma
2: e io questa roba qui la bloccherò con tutte le mie forze.
1: Quello che ha diffamato ci penserà
2: ma
1: due volte.
2: Ma ancora,
1: poi
2: non sei tu che decidi. Non sei tu che decidi se è diffamazione o no.
1: Quello che ti ha diffamato ci penserà
2: ancora,
1: due volte.
2: Ancora, ma chi lo decide? Chi lo decide se è diffamazione o no? Tu o un giudice?
1: Se vuole andare in tribunale, lo si decide.
2: Portalo in tribunale, certo, assolutamente.
1: Spesso accade
2: il problema
1: così.
2: È un altro che mandate 200-500 letterine al giorno per spillare i soldi alla povera gente per un pagliaccio scritto su internet. Questo è il punto.
1: Pagliaccio non c'entra niente.
2: Sì, vai a vedere quelli che hanno fatto questa pratica qua. Siete una vergogna, siete. Chi fa questa cosa qua dovrebbe vergognare. Svegliarsi la mattina e vergognarsi.
1: Tirando in ballo gli ebrei, eccetera.
2: Ma quello che ci vai in tribunale,
1: c'è un prezzo.
2: E non rompere i coglioni, vai in tribunale.
1: L'ho fatto,
2: ciao,
1: e poi
2: Mario.
1: Vedrai che se lo ricorda e non lo fa più.
2: Ciao,
1: vedrai.
2: Sì, vabbè, ciao.
8: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
9: GR24 di mezzanotte.
10: Trump telefona a Netanyahu ed Hezbollah, ok al cessate il fuoco in Libano e con l'Iran si continua a trattare. Bruxelles apre la flessibilità sull'energia e dice sì agli hub nei paesi terzi per i rimpatri. Due fermati dopo il ritrovamento dei corpi carbonizzati di quattro braccianti pakistani in Calabria. Tennis, Cobolli e Berrettini ai quarti del Roland Garros. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. Medio Oriente sempre in primo piano tra Tel Aviv, Beirut e Teheran. Sentiamo.
11: Rinviato all'ultimo da Israele l'attacco sui sobborghi sud di Beirut, a convincere Netanyahu Donald Trump, il quale ha reso noto di aver avuto un colloquio telefonico molto produttivo con il leader israeliano, ricevendo rassicurazioni che non ci sarebbe stato alcun dispiegamento di truppe a Beirut. Il tycoon ha detto di aver avuto analoghe rassicurazioni anche da Hezbollah, che poco dopo ha confermato. Sosteniamo un cessate il fuoco completo in tutto il Libano, che sarebbe il preludio al ritiro delle truppe israeliane da tutto il territorio libanese, ha dichiarato un parlamentare di Hezbollah. Confermato la accordo dall'ambasciata libanese a Washington e dallo stesso Netanyahu, i colloqui con l'Iran proseguono a ritmo serrato. Ha poi fatto sapere Donald Trump che ha fermato l'attacco israeliano contro Beirut dopo un ultimatum da parte dell'Iran, che si era detto pronto ad agire per aiutare la resistenza libanese, arrivando ad inviare un avviso di evacuazione al nord Israele per possibili attacchi. Non solo, l'Iran, nel caso Israele avesse continuato la sua offensiva in Libano, aveva minacciato ieri di far saltare il cessate fuoco con gli USA e di chiudere totalmente non solo Hormuz, ma anche lo stretto di Bab al-Mandab, che collega il Mar Rosso al Golfo di Aden. Proprio ieri pomeriggio la notizia di una nave cargo colpita da due droni nel Golfo Persico al largo dell'Iraq, esplosione a bordo e nessuna vittima, l'attacco non è stato rivendicato. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
10: E ora sul fronte russo-ucraino, dove è guerra anche per le fonti energetiche.
12: Un'azione illegale che rasenta la pirateria internazionale. È il commento del portavoce del Cremlino all'operazione della Marina francese che ha fermato al largo della Bretagna una petroliera della flotta ombra russa. Proprio sul fronte energetico si concentrano gli attacchi ucraini delle ultime settimane contro raffinerie e oleodotti. Il razionamento di benzina e gasolio, già in vigore

0: imprevedibili di Putin è chiara. L'Ucraina sta iniziando a prevalere. Più l'Ucraina prevale, più Putin diventa nervoso e disperato. Virginia Platini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E si va verso una certa flessibilità proprio per l'energia all'interno della clausola di salvaguardia che prevede deroghe al patto di stabilità per gli investimenti nella difesa. Sarebbe questa l'indicazione che arriverà domani dalla Commissione Europea, accogliendo di fatto le richieste italiane. La flessibilità sarebbe prevista per investimenti e non per sussidi. E c'è l'accordo tra i negoziatori del Parlamento Europeo e del Consiglio sul regolamento rimpatri. Le nuove norme prevedono strumenti per rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri e la creazione di hub per i rimpatri nei paesi terzi. Wall Street chiude positiva, il Dow Jones sale dello 0,09%, Nasdaq a più 0,42%, S&P 500 a più 0,26%, euro a 1,1635 sul dollaro. La giornata in Europa.
2: Le borse europee archiviano la prima seduta di giugno in ribasso con l'interruzione dei colloqui diplomatici tra Stati Uniti e Iran. Volano i prezzi dell'energia con rialzi nell'intorno del 7% per Brent e WTI, mentre il gas naturale torna vicino ai 50 euro al megawattora. Piazza Affari perde i 50.000 punti e chiude in calo dello 0,52%. Sull'azionario in prima fila i petroliferi con la risalita del prezzo del greggio e ancora acquisti sulle società legate alle intelligenza artificiale in scia all'annuncio del super chip per PC di Nvidia. Ben comprata anche Amplifon con il CEO che ha confermato una crescita di almeno il 3% per l'anno in corso. Maglia nera per Avio in calo di 8,5 punti dopo il recente rally, mentre le vendite si concentrano su tutto il comparto della difesa con Leonardo e Fincantieri tra i peggiori del listino. L'euro arretra contro il dollaro a 1,161 mentre proseguono le vendite sul Bitcoin in calo di oltre il 3%. Stefania Blasioli da Radio Corp e Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Oggi 2 giugno, 80° anniversario della Repubblica, ieri il primo messaggio del presidente Mattarella.
3: Il 2 giugno 1946 il voto del popolo italiano segnò una svolta nella storia del paese, ponendo le basi per edificare un nuovo patto civile ispirato ai principi di libertà, uguaglianza e solidarietà, spinto da un'intensa sete di pace. Sergio Mattarella lo scrive in un messaggio ai prefetti per gli 80 anni della Repubblica. E di pace Mattarella parla anche al corpo diplomatico accreditato in Italia, invitato al concerto del Quirinale per la festa della Repubblica. Con il voto di 80 anni fa l'Italia, ricorda Mattarella, ha aderito al progetto europeo, all'Alleanza Atlantica, all'ONU, ha partecipato a missioni di pace delle Nazioni Unite e, dice Mattarella, ha sostenuto l'azione delle corti internazionali.
4: Presidio indispensabile di una civiltà fondata sul presupposto che anche nelle relazioni fra gli Stati a prevalere debba essere la forza della legge e non la prepotenza della forza delle armi.
3: Per gli 80 anni del 2 giugno il Quirinale ha rivisto il consueto programma della Festa della Repubblica, aprendo al pubblico ieri mattina i giardini del palazzo dove Sergio Mattarella ha invitato e incontrato le fasce deboli della popolazione. Oggi primo appuntamento all'altare della patria alle 9:15, poi la tradizionale parata militare e le celebrazioni si chiuderanno in serata nella piazza del Quirinale con i volti della Repubblica. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: La cronaca: nel Cosentino si indaga per omicidio dopo il ritrovamento di 4 corpi carbonizzati, 2 i fermati.
5: In poche ore il cerchio si sarebbe stretto su 2 persone che sono state fermate per essere sentite dagli investigatori della Polizia di Stato nell'ambito delle indagini sull'omicidio dei 4 braccianti agricoli di origine pakistana trovati carbonizzati in un minivan andato a fuoco in una stazione di rifornimento sul vecchio tracciato della statale 106 ionica ad Amendolara in provincia di Cosenza. Si tratterebbe di 2 connazionali che sarebbero stati rintracciati in un altro centro della costa ionica. L'omicidio potrebbe essere maturato per una sorta di regolamento di conti a seguito di una lite, ma i contorni restano ancora da chiarire. Il dato certo è che tra le 12:30 e le 13, in un momento in cui l'area di servizio era chiusa, il minivan con le 4 vittime all'interno sarebbe stato incendiato con il carburante prelevato dallo stesso distributore. Gli investigatori mantengono però il massimo riserbo, ma fin dai primi rilievi, dallo stato dei luoghi e dalle condizioni del mezzo, avevano escluso l'ipotesi dell'incidente. Un contributo decisivo nelle ore successive sarebbe arrivato dunque dalle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza del distributore e delle attività vicine. Simona Gambaro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Amendolara.
1: Claudio Baglioni ha annunciato il rinvio al 2027 del suo tour italiano a causa della convalescenza per una polmonite. Sentiamo.
6: Ho tra

0: Ha trattenuto gli occhi e i polmoni in queste ultime settimane, come nella sua uomo di varie età, Claudio Baglioni, per colpa di una polmonite interstiziale che lo ha costretto a posticipare di un anno il suo tour estivo, a citare se stesso con ironia e il cantautore sui social.
1: Abbiamo dovuto prendere una decisione anche dolorosa, insomma difficile, perché è significato appunto scegliere di prendere tutto il blocco del calendario del Grand Tour e spostandolo esattamente di un anno, quindi dal 2026 al 2027.
0: Sfondo grigio, camicia bianca per il 75enne romano che solo 3 settimane fa aveva festeggiato con l'influenza il suo compleanno. L'infiammazione poi peggiorata fino a degenerare in una polmonite. Ora Baglioni sta bene, rassicura lui stesso, ma non abbastanza per affrontare un tour.
1: Per poter cantare 3 ore quasi ogni sera, un repertorio anche piuttosto impegnativo, significa essere proprio al meglio della condizione.
0: Il tour rimarrà invariato nel 2027, con partenza da Piazza San Marco a Venezia e fine a Torino. Ai fan non resta che conservare il biglietto e aspettare, con più nostalgia, di riascoltare ancora una volta La vita è adesso. Enrico Pascarella, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Il tennis con gli ottavi del Roland Garros sulla terra rossa di Parigi, qualificati ai quarti Flavio Cobolli, che batte in 4-7 l'americano Svaida, e Matteo Berrettini, che supera in 3-7 Juan Manuel Cerundolo. Sentiamo Berrettini, Eurosport.
3: Volevo sentire il calore del pubblico che mi è mancato così tanto in una partita che si stava mettendo un pochino male, e lui è un giocatore difficilissimo, è veramente complicato, poi sta servendo molto bene, quindi si era complicata e niente, di nervi l'ho vinta, 6-3 sotto, 2 servizi lui, e alla fine ho detto: sai che c'è, fammi sentire un po' i brividi, e quindi ho chiamato il pubblico.
2: Grazie a Paolo Corleoni in regia. Spazio ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: La Zanzara.
1: Giorgio da Milano.
2: Vedrai che gli è passata la voglia.
1: C'è allora, gente che si fa lo stipendio. Completa. Lo stipendio si fa, lo stipendio collaterale, lo stipendio.
2: Cazzi, così uno ci pensa tre volte.
1: Ancora.
2: Prima.
1: È un giudice che certo. Decide se uno diffama o no. Non le letterine di intimidazione. Giorgio da Milano.
2: Gli arbitrati, gli arbitrati
1: ancora. Giorgio da Milano, ancora questi arbitrati.
3: Combattiamo. Piena, totale, finissima, intera solidarietà alla creatrizia di Poggi Bonzi. Perché io voglio dire un attimo, cioè adesso David, fammi un attimo capire. Allora, Kanye West
2: altra
3: non può entrare in Italia.
2: Che andrebbe portata in tribunale. Altra persona per aver discriminato.
3: Senti, Kanye West
2: discriminato.
3: Allora, ascoltami, fratello mio. Kanye West non può entrare, non facciamo entrare Kanye West in Italia e quindi dici ok, siamo d'accordo. Non possiamo far entrare il fratello sionista nel creaturismo di Poggi Bonzi?
2: No, ma scusami, io non sono completamente d'accordo. Il fratello sionista che è entrato è un turista, quello fa se canta canzoni in cui
3: ma sono entrambi pericolosi,
2: ma
1: chi è pericoloso?
2: Turista è pericoloso di cosa il turista?
1: Il turista non mi pare pericoloso. Turista non mi pare pericoloso. Il turista non mi pare pericoloso.
3: Ma voi fareste entrare un turista Pasdaran alla testa, mi domando. All'area che tira, lo vorreste un Pasdaran, David?
2: Brutto idiota. Che c'entra il Pasdaran con l'israeliano turista che sta qua?
3: Perché è evidente che la stessa ideologia pericolosa, nazionalista, suprematista,
2: me l'ha detto anche Canfora,
1: ma cosa c'entra? A parte che c'entra che l'ha detto Canfora, non me ne frega un cazzo.
2: E che vuol dire?
1: Secondo
2: se ha detto una roba simile è una follia.
1: Io lascerei il tribunale fuori dalla vicenda del signore di Poggi Bonzi. È una puttanata.
2: Lui ha un locale pubblico. Scusa, ha un locale pubblico. Questa persona ha attuato una discriminazione.
3: Come
2: quelli che scrivevano
3: certo,
2: nel 38 dicevano qui gli ebrei non possono entrare.
3: No,
2: è
3: ma questo
2: uguale.
3: Non è, no, questo
2: quello
3: non è
2: va portato in tribunale e gli va tolta la licenza.
3: Con vabbè. I nazisti non si dialoga, con i nazisti
1: ma
3: non si dialoga,
1: cazzate,
3: è la base della democrazia.
1: Ma quello, a parte che questa definizione di nazisti accostata agli israeliani è una vergogna, ma in ogni caso quel signore lì era un turista, dunque di che parliamo? Era un turista con la passaporto?
3: Non è che gli hanno detto non puoi entrare, amico mio, gli hanno detto senti carissimo.
1: Se io dico che ho votato Netanyahu...
3: Sarei più sereno se nella mia proprietà non ci fosse un sionista, come magari tu non vuoi avere un Pasdaran a casa tua, Davide, o tu Giuseppe.
1: Ma io perché ti devo dire per chi voto? Perché ti devo dire per chi voto? Non ho capito.
3: Vabbè, spiegami. Ma tu lo chiedi sempre a questa trasmissione, perché te lo dobbiamo dire noi? Allora,
1: perché io voglio andare in vacanza a Poggi Bonzi, o comunque voglio pernottare là, ma perché ti devo dire se sono per Netanyahu oppure sono per Pinco Pallo? Non ho capito. Perché?
3: Ma perché è una questione etica e morale.
1: Ma vai a fare in culo, tu è la questione etica. Ciao. Allora, accanto a me, alla sinistra, uno dei più grandi complottisti degli ultimi 20 anni che è transitato qui alla Zanzara, Gianmarco.

0: Landi, buonasera.
1: Buonasera a tutti.
0: Allora, ricordiamo una cosa. Alcune delle teorie esposte nei mesi scorsi dal dottor Landi. I Windsor sono pedosatanisti, giusto? La famiglia Windsor, lei conferma naturalmente. Cioè, la corona britannica sono pedosatanisti, i signori della corona britannica. Certo. Io dico, vabbè.
1: Che porcheria.
0: Comunque, vabbè.
1: Certo, quello che è uscito che riguarda Andrea
0: è il meno. Cioè, c'è di peggio addirittura, altri membri della corona sono coinvolti.
1: Non vogliono turbare l'opinione pubblica, quindi stanno facendo una sorta di finestra di Overton lenta, graduale.
0: Cioè, è coinvolto qualcun altro, anche ai massimi livelli della corona britannica.
1: Sicuramente il fratello più importante è coinvolto.
0: Il fratello più importante è coinvolto. Il re.
1: Sì.
0: Il re è coinvolto. Pure lui andava da Epstein. Anche lui andava da Epstein.
1: Non credo che andasse da Epstein, però è nelle ritualità è sicuramente coinvolto.
0: Nelle ritualità sataniste, dice. È un satanista. Ritualità? Carlo è un satanista, questo stai dicendo.
1: Ci sono dei video dove.
2: Ho
1: visto dei video dove di notte a Buckingham Palace.
0: Fammi sentire.
1: C'è stato un bambino che. Saltato via da una finestra un bambino di 10
2: anni, certo.
1: ho visto un video dove c'è stato un bambino che è saltato fuori dalla finestra.
2: sei un idiota.
1: Che uscirà fuori riguardo agli Windsor,
0: tu stai dicendo un bambino è stato fuori dalla finestra,
1: ma tutti quei bambini che rapivano secondo te dove sono finiti?
0: Ma
1: Epstein faceva rapire dei bambini, certo.
0: Palace, scusami.
1: Come Buckingham Palace? Perché Andrea dove stava?
0: Ma ho capito,
1: non
0: ma
1: frequentava Buckingham Palace.
0: Secondo te esiste
1: il principe,
0: un video dove un bambino saltava
1: Andrea.
0: fuori dalla finestra a Buckingham Palace?
1: Ma chissà da che cosa
0: sfuggiva. Ma tu hai visto il video?
1: Io ho visto il video, certo.
0: Tu hai visto un video dove un bambino saltava fuori da una finestra a Buckingham Palace?
1: Assolutamente sì, nudo.
0: Denudato,
1: sì.
0: Denudato da Buckingham Palace. Tu...
1: Da una finestra di Buckingham Palace.
0: Ma perché lo sai tu? Non lo sai tu?
1: Mondo complottista è nota questa cosa.
0: Ho capito.
2: Ma nel mondo complottista è gente matta, malata,
1: Stai zitto, David. Allora, noi anticipiamo i tempi. Noi diciamo le cose prima che queste cose diventino mainstream.
2: Aspetta.
1: Va bene. E poi scusami, quando io ero Novax ero fuori ai ristoranti, non potevo andare ai ristoranti, venivo cacciato dai ristoranti.
0: Sì, vero.
1: Lì andava bene, è vero, testa di cazzo, andava bene lì.
0: Allora,
1: lì
0: calma,
1: non c'era
0: calma,
1: problema.
0: Adesso ci arriviamo.
1: Idiota,
2: scusami,
1: imbecille.
0: Calma, adesso ci arriviamo.
1: Quando c'era la pandemia, io sono stato trattato da reietto. Hai capito? Per colpa dei dementi come te.
2: Anche oggi. Anche oggi sei un reietto.
1: Vieni qui,
2: chiediti perché. L'unico che ti
1: condotto delle trasmissioni.
0: Fa conferenze in tutta Italia.
1: Ho fatto da conduttore pure in televisione ultimamente. Quindi smettila.
2: Conferenze nello scroto fa. Lo scroto ieri, oggi e domani. Questa è la conferenza che fa lui. Faccia allora, da emorroide vivente.
1: Tu sei un prolasso scrotale invece.
2: Emorroide.
1: Sei un prolasso scrotale.
2: Ma io perché, scusami, ma perché devo parlare con uno che dice che c'è un bambino che è stato buttato fuori dalla finestra di Buckingham Palace? Me lo vuoi spiegare?
1: No, non ho detto che è stato che scappava da Buckingham Palace. È un'altra cosa.
0: È uguale, però.
1: Va bene?
0: È la stessa cosa.
2: Per favore.
0: Comunque, allora.
2: Ma mi spieghi perché?
1: Ma perché il principe Andrea non è più principe? Idiota, demente. La domanda è: perché il principe Andrea, che frequentava il rapitore di bambini Epstein, non è più principe?
0: Questo però lo sappiamo.
1: Perché Andrea non è più principe? Cosa facevano con questi bambini? Demente. Demente. Con questi bambini che spariscono, cosa ci fanno?
0: Fallo parlare.
1: Questi membri dell'elite. Scroto.
2: Se io domani mattina vado dal dottor Enrico Mentana e gli dico: guarda, ho avuto una notizia. Ah, prego, caro David, dimmi quale.
1: No, io ti mando il video se vuoi. Ti mando il video. Se vuoi, ti mando il video.
2: Che vengono buttati fuori.
1: Ti mando il video, scroto. Se vuoi, ti mando il video. E Mentana non lo manderà in onda.
0: Aspetta,
2: ma perché secondo te? Perché secondo te?
1: Perché non si vanno a mettere contro i servizi segreti di legge e non fanno scoppiare un incidente di Stato? Ma il bambino comunque scappava dalla finestra di Buckingham Palace. Va bene? Uno dei bambini rapiti dall'amico del principe Andrea, Jeffrey Epstein, sovvenzionato dai Rothschild, i capi della tesoreria britannica, dell'impero britannico.
0: Pure Rothschild.

0: c'erano dentro questa vicenda.
1: No, io ho detto che i Rothschild sono, hanno in mano la tesoreria britannica.
0: Ah, e la tesoreria
1: hanno...
0: britannica, i Rothschild.
2: Quello è possibile. Ma questo è il meno.
1: Certo.
2: Perdonami, questo va benissimo. Questo è il meno. Il problema non sono i Rothschild. Il problema è questo fantomatico bambino o bambini che sarebbero volati dalla finestra di Buckingham Palace.
0: No.
2: Adesso che i Rothschild siano
1: di quei bambini, uno di quei bambini rapiti.
2: Se io domani
1: la persona sovvenzionerà dei Rothschild,
2: io ti assicuro che se domani
1: uomo
2: vado
1: del Mossad, uomo del Mossad che rapiva i bambini e li dava ai reali Windsor.
2: Io ti assicuro che se domani vado da Mentana e gli dico
1: tu disconosci, tu vai da Mentana,
0: fallo parlare un attimo.
2: Se io ti assicuro che se vado da Mentana e gli dico guarda che ieri
0: abbiamo uno scoop,
2: il signor Landi mi ha detto che ha un video in cui ci sono dei bambini,
0: bambino,
2: che vengono che scappano, un bambino a uno
1: che scappa da Buckingham Palace
2: e si butta dalla finestra
1: io non ti lo farà mai
2: che Mentana
1: ha fatto vedere un
2: sedere. Mentana mi deve prendere a calci nel sedere, hai capito? Imbecille, idiota, che
1: certo,
2: non sei un coglione, che è un povero coglione sei.
0: Allora,
2: un povero
0: collegamento
2: idiota, e quell'altro che ti dà guazza per giunta, idiota pure l'altro.
0: In collegamento da Genova, lo ribadisco per l'ennesima volta, un mio amico, lo voglio abbracciare, è tanto tempo che non ci vediamo, il mitologico Matteo Bassetti, buonasera.
1: Ah, siamo a posto adesso.
3: Ciao Giuseppe, buonasera. Ho raramente ho riso così tanto come negli ultimi 10 minuti, mi avete fatto veramente, mi avete messo di buon umore.
0: Però adesso prima di interpellarti e di chiamarti in causa,
1: Bassetti,
0: perché abbiamo...
1: ma perché non canti la canzone Sisi Vax come hai fatto a Natale tu?
0: Ma perché?
1: Perché così ti do anche io un poco. Perché non canti Sisi Vax buon Natale?
3: Così
1: ti do un po' anche io.
0: Calma,
1: visto che dei bambini rapiti non te ne frega un cazzo.
0: Ma non è che non gliene frega niente, è che oggettivamente credere al fatto che un bambino ti sia buttato da Buckingham Palace nudo,
1: tu mi devi chiedere come faccio a dirlo.
0: Ma dov'è sto video? Dove cazzo sta sto video?
1: Te lo farò vedere. Non è che ce l'ho in mano, cioè,
0: non ce l'hai in mano.
1: È ovvio che te lo farò vedere, ti farò vedere il video.
2: C'ha in mano la sua testa di cazzo, quello c'ha in mano, te lo dico io, l'unica cosa che c'ha in mano.
0: Allora, adesso coinvolgo
2: bambini,
0: subito.
2: Bambini, no, ma io non ti faccio andare avanti.
1: Ma
2: bambini,
1: bambini
2: che volano,
1: idiota, ma
2: da
1: questi...
2: Buckingham Palace. Ma stiamo parlando di
1: no, parliamo dei bambini rapiti da Epstein. Che fine hanno fatto i bambini rapiti da Epstein? Migliaia di bambini rapiti da Epstein.
2: Ma non volano da Buckingham Palace. Allora, questo è sicuro. Non volano.
1: Io ho detto che scappava. Dovresti preoccuparti di quello che ti sto dicendo.
0: Comunque, io voglio chiederti una cosa che ha a che fare.
1: Ma come fai a escludere che non ci sia stata la situazione?
0: Ma non lo
1: come
0: tu
1: fai
0: hai il video di un bambino che
1: io ho il video di un bambino che scappa da Buckingham Palace.
3: Ma è vero, ma è serio, ma me chiedo, ma è la domanda che io mi pongo, ma crede veramente alle cose che dice? Perché io veramente devo dire che siamo al livello più basso che io abbia mai ascoltato. Comunque complimenti, perché credere e sostenerlo. Devo dire, gli faccio i miei grandi complimenti, veramente complimenti a lei, davvero.
1: Va bene.
3: È uno degli individui più scemi che abbia mai ascoltato.
1: No, scemo sei tu, hai capito? Corrotto che non sei altro.
0: Corrotto non lo puoi dire.
1: Corrotto che non sei altro.
0: Corrotto non lo puoi dire.
1: Io lo porterei in tribunale. Portami in tribunale.
0: Corrotto non lo puoi dire.
1: Perché
0: corrotto? Devi portare le prove che uno abbia subito.
1: Perché lui ha preso soldi dall'industria farmaceutica e sponsorizzava i vaccini. E secondo me non c'è confine tra corruzione e utilizzo.
0: Che vuoi dire? Corruzione mentale? Che vuoi dire?
1: Ha preso soldi e ha preso delle posizioni corrotte.
3: Cioè, sempre gli stessi argomenti.
0: Dai, fermi.
3: Sono
1: argomenti su cui
3: non dovresti
1: essere chiamato a rispondere.
3: Voi siete tutti uguali, siete fatti con lo stampino. Dite, ripetete, ripetete esattamente quello che vi hanno detto, vi hanno infilato nella testa.
1: Ma
3: siete tutti uguali, siete la fotocopia uno dell'altro. L'ignoranza, il complottismo.
1: L'ignoranza di cosa?
3: Confrontiamoci sui temi, quanti non sulle stupidaggini.
1: Parliamo dei temi.
3: Cosa
1: quanti soldi hai preso dalle casse farmaceutiche?
3: Le vaccinazioni. Sentiamo.
0: Allora,
3: dica che cosa c'è che non funziona dei vaccini. Perché se no, parla sempre come tutti gli altri. Siete uno stupido uguale all'altro. Non c'è differenza tra uno e l'altro.
1: Guarda.
3: Ripetete. Come dei dischi
1: so
3: che le stesse stupidaggini,
1: quindi
3: confrontiamoci sui temi, se no è l'ennesimo confrontaro che fa una figura di merda, come stanno fatto tanti suoi amici
1: sui
3: come
1: temi.
3: Lei.

0: Allora, fermo, torno subito. Torno subito e parliamo sicuramente dell'avversione di Landi nei confronti dei vaccini e perché pensa che la vaccinazione Covid sia stata una grande truffa. Fermi tutti. Allora, rientriamo subito perché il clima è caldissimo qui e partirei da questa cosa che ho letto nei giorni scorsi da Landi. Scusami Gianmarco Landi, Kennedy, il ministro della salute che Bassetti considera un ciarlatano, ministro della salute di Trump, che prende i due serpenti in mano e viene morso da uno dei due serpenti, per te ha un significato però diverso. Qual è il significato? Che è una cosa incredibile quella che hai detto, non capisco che prove hai di questa roba qua, comunque ripeticela, diccela.
1: Ma i membri dell'elite comunicano attraverso queste scene, i membri dell'elite, che sia bianca o scura non fa differenza,
0: i membri dell'elite
1: comunicano con delle immagini simboliche, con dei video simbolici. E i due serpenti compongono il caduceo e quindi è il simbolo dei farmacisti. Sì, esatto.
0: Il simbolo dei farmacisti.
2: Che cazzo vuol dire? Sì, il caduceo
1: significa
2: che significa cazzo vuol dire? Mia zia era farmacista.
1: Significa,
2: che cazzo vuol dire?
1: Significa che Robert Kennedy sta lottando con il cartello farmaceutico.
0: Cioè, questo significa il fatto che sia stato
1: è simbolico di una dialettica di scontro, tant'è vero che il favorito da parte del cartello farmaceutico italiano, Bassetti, colui che prende soldi dal cartello farmaceutico italiano, parla male di Kennedy, che è il ministro della salute e che era insieme a me a Milano in piazza.
0: Insieme a te.
1: Sì, certo, perché io ero uno dei leader Novax in piazza
3: a
1: Milano.
3: Dopo che ho saputo questa, Giuseppe, dopo che ho saputo che Kennedy era insieme a questo personaggio, allora devo dire che nella mia classifica va ancora più in basso. Era già quasi all'ultimo posto.
1: Cantami una canzoncina. Cantami una canzoncina.
3: Ma secondo me Kennedy non
1: cantami una bella canzoncina.
3: Non ti ha neanche considerato Kennedy.
1: Sì, sicuramente non mi ha considerato.
0: Completiamo però il ragionamento.
1: Certo.
2: Mi perdoni di dire solo una cosa.
1: No, è una chicca. È una chicca. Kennedy è il lotta contro il cartello farmaceutico.
0: Quella scena lì significa che lui è in lotta contro il cartello farmaceutico.
1: Sì, certo, è stato morso da un serpente.
0: Che tu pensi che siano una banda di criminali questi qua?
1: Io penso che ci sia un forte squilibrio nel sistema farmaceutico.
3: Squilibrio c'è nel suo cervello.
1: Il sistema farmaceutico
3: pesantemente squilibrato.
1: Il cartello farmaceutico estende il suo fatturato attraverso la malattia. E qui c'è un business di effetti collaterali di cui nessuno vuole parlare perché sono tutti oleati, sono tutti pagati dal cartello farmaceutico, perché ci sono dei farmaci che ti mettono a posto una cosa e te ne guastano tre. E su quelle tre cose che ti guastano,
0: un'associazione criminale praticamente.
3: Vada a raccontare a quelli che hanno il tumore, che muoiono il tumore, che
1: ma non mi rompere i coglioni, vado a raccontare a quelli che hanno il tumore raro per il Covid, per i vaccini da Covid-19. Vada a raccontare tu.
0: Non ho capito, i vaccini
3: si deve vergognare di dire queste cose in una radio pubblica italiana. Si deve vergognare, lei si deve vergognare.
1: Quando vai in giro
3: dovrebbero tirare dei calci nel sedere ogni angolo che passa. Altro che.
0: Non ho capito, tu secondo te i vaccini Covid-19 hanno creato tumori? L'hai detto prima.
1: Sì, c'è chiaramente questo.
0: Hanno fatto aumentare i tumori.
3: Ci vergogni. Cosa fa di mestiere nella vita lei? Scusi, vorrei capire cosa fa di mestiere nella vita.
0: Fermo.
3: Cosa fa di mestiere nella vita lei?
1: Voglio capire cosa fa. Te lo spiego. Io faccio analisi finanziaria e ho analizzato i derivati attraverso i quali hanno indebitato il cartello farmaceutico. No, tu sei un ignorante. Io ti posso spiegare perché il sistema è corrotto. I derivati finanziari sono la causa della corruzione.
0: Fermo. Allora io non ho capito una cosa.
3: Il peggiore dei peggiori.
0: Allora scusa.
3: Stasera hai portato il peggiore.
0: Tu prima mi hai fatto vedere in mano una roba, dice ecco guarda il Codacons che è successo. Sbandieravi questa cosa. Sì, l'ho letta. Qual è la?
1: C'è una sentenza dei giudici che praticamente danno ragione al Codacons e danno torto a Bassetti. Bassetti ha querelato il Codacons perché diceva che
0: il Codacons è stato assolto. Allora
1: qui c'è un problema. Il problema è che ci sono
3: Voglio dire una cosa, questo signore non è neanche in grado di
1: tu prendi i soldi dal cartello farmaceutico e vai in televisione a fare propaganda per i vaccini. Questo è il problema.
0: Allora, fermo,
3: se non mi fa parlare, me ne vado.
0: Fai parlare Bassetti, dimmi Matteo,
3: no,
0: dimmi.
3: Perché sennò
0: dimmi.
3: Allora, questo signore è talmente poco forbito dal punto di vista intellettivo che non è in grado neanche di leggere una sentenza.
1: Il linguaggio,
3: calma. del Tribunale di Genova,
1: sì,
3: che io ero perfettamente autorizzato ad andare in televisione, anzi dicono che chi doveva andare in televisione doveva avere dei rapporti con l'industria farmaceutica.
1: E io critico questo.
3: Io li ho querelati perché loro mi hanno detto che io ho preso miliardi. Io non ho mai preso miliardi. Io ho detto che io non ho mai preso un euro da chi produce vaccini, ed è probabile questo, ma la sentenza del Tribunale di Genova, sapete cosa ha detto? Che io ero perfettamente autorizzato ad andare in televisione, quindi ha detto esattamente il contrario di quello che dice il Codacons. E infatti i miei giudici stanno valutando se ci sono dei profili penali e civili per quello che il Codaco sta dicendo, cioè ha ribaltato la sentenza.
1: Non ha ribaltato la sentenza. Forse non mi sono spiegato.
3: La sentenza dice il contrario.
1: No,
3: ignorante.
1: Ignorante sei tu.
3: Italiano.
1: Ignorante sei tu.
3: Oltre ad essere un terapeutista, sei un ignorante.
1: No, ignorante sei tu. La sentenza dice. La sentenza.
3: Sei un vero ignorante.
1: No, la sentenza.
3: No,
1: è forte.
3: Sei un ignorante.
1: La sentenza. La sentenza dice che tu puoi. No, forse non mi sono spiegato.
3: Sei un ignorante.
1: No,
3: vero,
1: tu sei un ignorante. La sentenza dice che tu puoi andare a parlare.
3: Sei un ignorante.
1: Calma, quello che la sentenza. Forse non mi sono spiegato.
3: Sei un ignorante.
1: Tu sei un ignorante. La sentenza dice che tu puoi andare in televisione. Mi fai dire questo?
3: Tu sei una capra.
1: La televisione.
3: Sei una capra. Non sai neanche leggere l'italiano. Sei una capra. Dopo le cose che hai detto stasera. Devi stare zitto, ti devi vergognare.
1: Squattera del cartello farmaceutico, mi vuoi fare parlare? Squattera del cartello farmaceutico, mi fai parlare? Squattera del cartello farmaceutico.
0: Come fai a dire?
1: Allora, non puoi parlare
3: perché sei una capra, sei un ignorante.
1: Squattera del cartello farmaceutico, mi fai parlare? La sentenza dice quello che hai detto tu. Ma il problema è che non c'è chiaro, non è chiaro il confine.
3: Ma tu parli
1: tra informazione scientifica e corruzione.
3: Spero che tu sappia di più di finanza di quanto sai di sentenze e di medicina.
1: Ma guarda che è forte.
0: Sta rispondendo, tu l'hai presa a male parole, gli hai detto di tutto. Gli hai detto
1: male
0: qualsiasi
1: parola.
0: Cosa,
1: io
0: corrotto.
1: Ho detto che
0: la prima cosa che gli hai detto è corrotto.
1: Allora,
0: adesso protesti se reagisce.
1: Ma io voglio che lui mi chiami.
0: Io voglio capire
1: il confine che c'è tra il prendere soldi dal cartello farmaceutico e fare un'informazione scientifica che fa aumentare il fatturato del cartello farmaceutico e la corruzione.
3: Il confine dove sta?
1: La sentenza dice quello che hai detto tu, è vero. Che tu puoi andare.
3: Poi torna qua
1: esperto,
3: e ti confronti col professor Bassetti. Sei una delle tante capre ignoranti che ho incontrato in questo periodo.
1: Va
3: pensavo
1: bene, cantami la canzoncina.
3: Basso livello.
1: Cantami la canzoncina.
3: Però, scusa, basso livello.
0: Tu veramente sei convinto?
3: Parli per sentito dire. L'unica cosa che sei dire è canzoncina.
1: Non
3: sta niente, sei un ignorante.
1: Perché prendi soldi? C'è il conflitto di interesse. È evidente. È grande quanto una casa questo. Tu hai preso soldi dal cartello farmaceutico. Sei andato in televisione. Il fatto che la giustizia ha detto che potevi farlo, non vuol dire che fosse giusto farlo.
0: No, fermo, ha detto ti ha smentito. Lui dice: non ha preso un euro dalle aziende che hanno prodotto il vaccino.
1: Ma cosa c'entra?
0: Te l'ha detto prima.
1: Ma non c'entra niente. Il cartello farmaceutico. Io non ho detto la Pfizer e ha promosso lo Pfizer. Io ho detto il cartello farmaceutico dall'industria.
3: Cosa vuol dire il cartello?
1: È come uno che voglio fare la propaganda per la guerra. Dice: io ho fatto la propaganda per i missili.
3: Ma che soldi sono per il cartello farmaceutico? È quello che ci dà le pastiglie per la pressione.
0: Esatto,
3: che ci cura il tumore. Sei una bestia ignorante.
1: Tu sei
3: studia,
1: è peggio.
3: Fai l'analista finanziario.
1: Perché hai cantato le canzoncine Eurovax?
2: È peggio. È uno che sostiene che ci sono bambini che volano dalle finestre.
3: Vergognati.
1: No, ti devi vergognare tu di quello che hai fatto. Perché tu prendevi soldi dal cartello farmaceutico e andavi in televisione a parlare a favore del cartello farmaceutico.
0: Ma secondo te ha convinto la gente a morire allora vaccinandosi? Ha convinto la gente a prendersi il cancro? Questo è figlio in faccia.
1: No, io mi auguro che lui sia stato in buona fede, perché si può sbagliare anche in buona fede. Ciò non toglie che ci sia un conflitto di interessi grande quanto Piazza San Pietro nel fatto che uno prenda soldi da un sistema farmaceutico.
0: Non vuol dire prendere soldi, è tutto trasparente, no? È tutto trasparente, la gente collabora con le aziende farmaceutiche per mille motivi, medici.
1: Ma
0: poi che ci siano persone corrotte, è vero che ci saranno delle persone corrotte sicuramente che fanno gli interessi, ma tu devi provare che uno è corrotto e che dice delle cose pagato e sovvenzionato. Lo devi provare,
1: allora,
0: dai,
1: il sistema è corrotto.
0: Ah, in generale.
1: Ecco, e parte di questo sistema è il professore Pazzetti che prendeva soldi dal cartello farmaceutico e andava in televisione a far fare fatturare al cartello farmaceutico. È un conflitto evidente, grande quanto.

0: casa.
1: Perché mi sono fatto la pipì addosso da tanto che ho riso delle stupidaggini che ho sentito stasera.
2: Cantati una canzoncina allora. Sì, sì, va.
1: Ecco,
2: sì,
1: bravo,
2: sì,
1: poi te la canto quando.
3: Ciao.
1: La...
3: Ciao,
2: Matteo. Canta la canzoncina.
1: Ciao, Giuseppe.
3: Ciao, ciao Gianmarco. Ciao.
4: Ormai i personaggi pubblici hanno capito come monetizzare sui social. Mettono su un post provocatorio e attendono che qualche coglione gli scriva un insulto o che faccia una diffamazione. Poi partono con la letterina dell'avvocato chiedendo un risarcimento danni in modo da evitare cause, eccetera. Non accettate di pagare un cazzo, non accettate di pagare un cazzo. Io inizierei a denunciare questi proprio per provocazione, cioè lo fanno apposta. Addirittura ci sono alcuni post di Ranucci, probabilmente non li mette neanche lui, se li fa mettere, con il cartello in mano, cosa ne pensi di me? E figurati cosa non esce lì, ci sarebbe un reato di ingiuria ogni tre, commenti, figurati. Anche io sono uno di quelli.
3: Ma io non la mollo questa cosa qua. E trovo vergognoso che molti ospiti di questa disgraziata trasmissione vadano per vie legali quando ci sono dei commenti, compreso chi sta parlando, non io, compreso chi sta parlando, anche per un semplice pagliaccio. Cioè la gente mette il simbolo del pagliaccio e voi gli mandate la letterina. Questa è praticamente un'estorsione.
5: No,
3: lo ripeto per l'ennesima volta.
5: Ti rischi una querela anche tu, eh?
3: No, ma querelatemi, fate quello che volete, sì. Me ne fotto io delle querele. Allora, abbiamo qui però alla nostra destra, per la prima volta negli studi della Zanzara, dopo aver popolato intere trasmissioni televisive, oggi ci deve dire tutto, tutta
5: dopo
3: la verità.
5: Dopo aver forse infestato
3: lo dici tu. Infestato lo dici tu. Tutta la verità, nient'altro che la verità, come si dice in tribunale, il mitologico avvocato, ex avvocato, non avvocato, avvocato lo è ancora, ex avvocato difensore di Andrea Sempio, Massimo Lovati. Buonasera, buonasera.
6: Grazie, buonasera
3: eccoci
6: a tutti.
3: Qua, eccoci qua, un applauso.
5: Ma ormai è diventato un personaggio, si candida anche, mi pare, Lovati.
3: Si è candidato,
5: no? Si
3: ha preso pochi voti. Ha preso, com'è ha preso così pochi voti? Avvocato.
6: È stato... un flop.
3: Un flop. Ah, oh, bene. Qualcuno che ammette che è stato un flop, finalmente. Qualcuno
5: flop
3: che ammette
5: totale.
3: Che è stato. Ma per colpa
5: perché
3: sua o per colpa di Rizzo?
6: Ma
5: subito.
6: È stato un flop perché no, come avevo anticipato e come avevo pronosticato, io non sono votato alla politica.
3: Esatto, è stato messo lì da Rizzo, così è stato trasportato da Rizzo, diciamo, no? Da Marco Rizzo.
6: In prestito.
3: Per qualche settimana così. Comunque è la dimostrazione questa cosa.
5: Diciamo
3: qui.
5: Che la lista di Rizzo è talmente un circo Barnum che giustamente ha raccattato un po' qui, un po' lì personaggi che popolano il
3: coglione,
5: sottobosco televisivo. Sì.
3: Però questa è la dimostrazione
5: che
3: avvocato,
5: popolano il sottobosco.
3: È la dimostrazione
5: televisivo.
3: Che non è che la popolarità televisiva si debba immediatamente trasferire, diciamo, nei voti, no? Cioè quella è la dimostrazione plastica. La dimostrazione.
6: No.
3: Forse solo io potrei arrivare a essere eletto.
6: Sono due pianeti diversi, secondo me.
3: Esattamente. Allora, senta, avvocato Lovati, lei, siccome è da tempo che sostiene che c'è una verità sconvolgente, anche nelle
5: perché
3: ultime interviste.
5: Non hanno candidato anche Gigi il Troione, ad esempio, in lista.
3: Ma questo magari
5: avrebbero potuto mettere anche Gigi il Troione. Ma no, lo dico col massimo rispetto per l'avvocato. Io dico una cosa all'avvocato Lovati: sono felicissimo che sia il nostro ospite perché è un elemento in più nel circo della Zanzara. E quindi evviva quando il circo si popola di pagliacci.
3: Ma è una persona serissima l'avvocato,
5: no,
3: perché lo prendi
5: sì, lo
3: come
5: so.
3: Lo stai
5: però
3: prendendo
5: voglio
3: come una specie di buffone, è un protagonista di una delle vicende
5: qualora,
3: più popolari
5: voglio rassicurarvi su una vicenda. Qualora mi dovesse capitare un procedimento penale e o civile, ma penale, escludo nella maniera più categorica, ma non si offenda per carità, di prenderlo come legale.
3: Vabbè,
5: di fiducia.
3: Se ne farà
5: lo
3: escludo, avvocato, se ne farà
5: nella
3: una ragione,
5: maniera più categorica.
6: E fa bene.
3: Scusi, avvocato, allora però io andiamo al punto fondamentale. Poi le chiederò altre cose sulla sua vita, su alcune sue abitudini, che secondo me sono normalissime e che vengono invece interpretate come vizi.
5: Perché parla tutto rallentato l'avvocato?
6: Io,
5: deve fare una ringa, con forza deve fare l'avvocato.
6: Mi dica, richiamo solamente un aneddoto, un piccolo aneddoto.
3: Sì, richiami, sì.
6: Io mi trovavo a Benevento per un processo che mi riguarda come avvocato, non come imputato, ovviamente.
3: Sì.
6: E un tipo sì. dell'entourage di, del sindaco sì. Clemente Mastella.
3: Ah, Mastella pure.
6: Sì. Mi passò senza preavvertirmi Fabrizio sì. Corona.
3: Ah, ok. E che è successo?
6: Che aveva dichiarato qualche sì. giorno prima, qualche sì. settimana prima, che Sempio sì. era difeso dagli, da avvocati scappati di casa.
3: Scappati di casa, sì.
6: E io dissi, ciao Fabrizio, sai che avevi ragione quando hai detto
3: cioè,
6: così.
3: Ti sei autodefinito scappato di casa sì. pure a te. Cioè lei si definisce uno scappato di casa?
6: Sì.
3: In senso ironico, avvocato.
6: In senso ironico.
3: In senso ironico. In senso scusi un attimo, ironico. Avvocato, mi scusi. Allora, lei dice di avere che prima o poi tirerà fuori queste verità sconvergenti sul caso Garlasco. È convinto, come sappiamo, dell'innocenza sia di Sempio che di Stasi.
6: Sì.
3: Chi ha ammazzato questa, so, allora, Chiara Poggi? Chi l'ha ammazzata? Adesso andiamo subito al sodo.
6: Ma allora, che anticipo, anticipo che io non posso in questo momento
3: sì.
6: parlare
5: per forza.
6: Senza veli,
3: sì,
6: senza veli perché mi trovo imputato in un procedimento penale
5: sì. che pensa te?
3: Sì. Per come, diffamazione, lo sappiamo.
6: Come
3: sì.
6: imputato di diffamazione.
3: Questa io, è un'altra partita però, un'altra
6: sì,
3: partita.
6: Ma dovrò riservarmi le sì. mie difese che... si attengono anche al caso di Garlasco durante il processo.
3: Ecco, però lei parlò di un sicario una volta, o addirittura
6: un sicario,
3: di sicario. Lei è convinto ancora che sia stato
6: certo,
3: un sicario?
6: Un sicario, un sicario.
3: Un sicario, uno sì. o più sicari, scusi.
6: Un sicario mandato.
3: Mandato da chi?
5: Da chi?
6: Dagli assassini.
3: Beh, questo è importante. Mamma un sicario mia, mandato dagli assassini, cioè ci sarebbero mia, più assassini.
6: Assassini intesi come un'organizzazione criminale.
3: Questo è molto forte, eh?
6: Probabilmente internazionale.
3: Allora, probabilmente internazionale addirittura.
6: Sì.
3: Ma perché lei dice probabilmente internazionale? Che prove ha di queste robe qua?
6: Non ma ho nessuna, prove, ma prova. Basta,
5: basta. Basta cosa? Basta.
6: Approfondire, no? Approfondire
3: sì.
6: il contenuto dei temi.
3: Sì.
6: Che Chiara Poggi aveva sviluppato e stava seguendo
3: sì.
6: nei giorni prima dell'assassinio per sì. capire di che cosa sto parlando.
3: Allora, un'organizzazione criminale, e quali sarebbero questi temi? Scusi, la pedofilia, queste
5: favore,
3: cose qua?
6: La pedofilia presso gli enti ecclesiastici statunitensi.
3: Beh, questa no, è molto grossa, questa
5: carità,
3: addirittura
5: pedo... è molto
3: no, aspetta,
5: grossa,
3: aspetta,
5: è un delirio,
3: stai zitto,
5: ma
3: stai
5: per
3: zitto
5: favore.
3: Un attimo. Allora, allora, lui dice, Parenzo, è di quella corrente che sostiene il fatto che quando uno parla di queste cose offende la memoria di Chiara Poggi. Questo è, e sono le accuse che fanno anche a lei. Cioè, uno non può parlare così, diciamo, a bambera, a caso, perché si offende la memoria di una persona morta. Lei come,
5: ma
3: come risponde a queste accuse?
5: Ma non ci sono prove di niente.
3: Beh, lui dice, infatti, che non ci sono prove. Non le ha, forse le ha, non le vuole
5: dice,
3: dire, le dirà.
5: Ma ognuno può...
3: Dica, dica, avvocato.
6: Ma io ho profondo cordoglio per la vittima e per i suoi familiari. Tuttavia,
3: sì.
6: siccome faccio questa professione
3: sì.
6: da oltre 45 anni,
3: sì.
6: sono abituato ad approfondire i particolari.
3: Sì. Sì, faccia bene, tossisca pure tanto Parenzo, tossisce sì. sempre continuamente.
6: Questa ricerca sì. contenuta nella chiavetta di... Sì. Chiara Poggi
3: sì.
6: è un tema molto specifico
3: sì.
6: che nessuno di noi
3: sì.
6: va a interpretare.
3: Ma lei ce l'ha le prove o no? O non le può ancora tirare fuori?
5: Suggestioni.
3: Questo è il punto. O non le può tirare fuori
5: ma
3: oppure sono semplicemente
5: parole,
3: delle suggestioni, delle sue intuizioni che sono, diciamo, intuizioni. Nascono dalla sua esperienza. Due
6: sono intuizioni che derivano da... molti tasselli che sì. io avvicino
5: da molti deliri
6: e che mi porta deliri. A ritenere quello che ho detto.
3: Allora, mi scrivono però persone molto dentro,
5: ma
3: diciamo, a questa vicenda che la nuova procura, cioè le nuove indagini, escludono altre presenze però sulla scena del crimine. Sì, questo è un fatto o no?
6: Allora, la nuova procura non sa più che pesce prendere.
3: Addirittura.
6: Sì.
5: Come
6: sa che pesce? Questa indagine
3: fallo parlare.
6: Questa indagine per l'avvocato Lovati Massimo.
3: Sì, certo, assolutamente. Lei parla per sé.
5: È lui.
6: È nata esclusivamente per ottenere la revisione e la riabilitazione di Alberto Stasi.
3: Okay.
6: Il resto è tutta una messa in scena.
3: Cioè, non ho capito. Ma secondo sì. lei questa nuova indagine. Questa nuova indagine. Tossisca pure, non c'è problema. Questa
5: sì,
3: nuova indagine nasce da che cosa? Per riabilitare Stasi. Cioè, hanno l'obiettivo di riabilitare
6: sì.
3: Stasi. E perché dovrebbero farlo? Perché questi, perché questi magistrati dovrebbero avere in testa la riabilitazione di Stasi?
6: Perché Stasi è innocente.
3: Appunto, allora.

0: sarebbe una cosa positiva allora. Cioè, anche per lei è innocente, peraltro. O
1: ma
0: sbaglio?
1: È innocente perché è stato minacciato di morte.
0: Beh, questo è importante, eh? Questo è molto importante. No, tossisca pure, non c'è problema, perché ma che c'ha?
1: Ma
0: una cosa
1: sì,
0: in gola? Che c'ha?
1: Sì,
0: allora, adesso le faccio portare, un bicchiere d'acqua, non c'è nessun problema. Scusi un attimo.
2: E questa è la metafora dello stato di salute della giustizia del nostro paese.
0: Però mi scusi un attimo, lei sostiene che Stasi è stato minacciato, cioè Stasi sa la verità? Stasi sa la
1: no,
0: verità?
1: No, Stasi non sa niente.
0: Come non sa niente?
1: No.
0: Dunque?
1: Stasi è stato minacciato di morte subito dopo l'assassinio.
0: Mm-hmm. È stato minacciato di morte?
2: Mamma mia.
1: Dallo stesso che aveva ammazzato Chiara Poggi.
0: Dunque lui sa che ha ammazzato Chiara Poggi?
1: No.
0: Scusi, ma se non è...
1: C'è un sicario, niente.
0: Ah, è stato minacciato dove?
2: Ma non torna nulla!
0: Ma è incredibile questa cosa qua. Dio, però mi scusi un attimo, allora, mi faccia capire una cosa. Secondo lei, che è uno dei più grandi esperti del caso Carlasco, Stasi è stato minacciato di morte dal sicario?
1: Sì.
0: Dunque lo conosce il sicario però? No, anonimamente?
1: L'ha visto di faccia, ha ammesso che fosse la sua faccia, non lo so. Cioè, i sicari sono dei professionisti. Usano anche delle maschere, usano
2: ma
1: anche
2: questo delirio, come le è venuto in mente, cioè, questo delirio, delirio.
0: Ma queste sono le idee che delirio. Si è fatto guardando al caso, cioè, ma qualcuno può pensare che lei sia un esibizionista, qualcuno può pensare che lei sia un esibizionista che si inventa queste teorie per restare sulla breccia. Risponda un po' a queste accuse che le fanno, poi parliamo di esempio.
1: Io non sono un esibizionista, sono un opinionista.
0: Un opinionista
1: in questo momento,
2: no,
1: perché non assisto più Andrea.
0: Sì. Però mi scusi un attimo, è vero che lei ogni tanto fa delle serate in giro? Bellissimo, che la pagano per fare delle serate. Questo è molto interessante, perché il caso Carlasco l'ha fatta diventare famosa. Ogni tanto, una volta lei mi ha detto,
2: vergognoso.
0: Io sono a Catania a fare delle serate. Ogni tanto la invitano per fare delle serate.
1: Molto raramente.
0: Però è successo. È successo.
1: Sì.
0: Beh, non c'è niente di male.
2: Ma che
0: no?
2: Serate fa? Non ho capito. Che cazzo
0: serate
2: di serate
0: in cui
2: fa?
0: Ospite di
2: fa?
0: Alcuni...
2: Una cena col delitto. Cos'è? Invito a cena con delitto fa. Che
1: ma
2: cazzo
1: scusa,
2: fa?
1: Tu che serate fai? Scusa.
0: Sì, ogni tanto
2: ma io
0: anche...
2: non faccio nessuna. Allora, scusate.
1: Fermi. Non so neanche chi sei. Fatti vedere.
2: Io, scusate, mi scusi. Se lei organizza. Ma costa tosse, cazzo. Se lei organizza delle serate che si chiamano invito a cena con delitto, uno ha 10 amici e dice, guarda, invitiamola. Avvocato Lovati,
1: no,
2: facciamo
1: io...
2: invito a cena con delitto e giochiamo a Carlasco.
1: Io non organizzo
2: niente. È vergognoso.
1: Niente.
2: Vergognoso.
0: Ma perché
2: vergognoso.
0: Lei in queste serate di che parla, avvocato? Cioè, se io ho una discoteca, no? Se io ho una discoteca, un locale, voglio invitarla, qual è la sua tariffa, per esempio?
2: La tariffa.
1: Io questo qui non sono tenuto a
0: dirlo, sì, certo. Però se io,
2: ma
0: uno...
2: perché l'avvocato l'ex avvocato di Sem dovrebbe andare in una discoteca? Perché?
0: Perché? Che male c'è?
2: Ma secondo voi il grande. Ma scusi,
1: io,
2: però è
1: adesso...
2: una vergogna. L'avvocato Placanica, l'avvocato Cinetto non vanno in discoteca. L'avvocato Placanica fa i processi e basta, lavora tutto il giorno. Non va in discoteca a fare le serate.
0: Risponda a questa obiezione parenziana.
2: Ma non è un'obiezione, è un dato di fatto. È incredibile.
0: Giù un attimo, fai rispondere all'avvocato.
2: E fa le serate di.
0: Fai rispondere all'avvocato.
2: Dai, ragazzi.
0: Io, per me è legittimo che faccia qualsiasi cosa. È un libero cittadino che fa qualsiasi cosa. Qual è il problema?
1: Appunto.
2: Ma cosa fa delle serate, scusa, perché uno dovrebbe invitare l'avvocato, ex avvocato di Sempio in discoteca, perché?
0: Zitto.
2: Per quale motivo?
0: Fallo parlare però.
1: Oltre a fare l'avvocato,
0: sì.
1: Io ho coltivato anche delle amicizie nel mondo dello spettacolo.
0: E certo.
1: Che mi apprezzano.
2: Ma per che cosa lo apprezzo? Per il tossire? Per che cosa?
1: Per il tossire, sì, per il tossire. E per quello che dico.
2: Che se lei è pagato per quello, in una discoteca,
1: per
2: però,
1: quello,
2: scusate,
1: per la mia empatia verso le persone.
0: Allora, fermi tutti,
2: ma
0: che torniamo.
2: Ma quale empatia in discoteca, ex avvocato di Sempio? Ma di che stiamo parlando? Ma è una vergogna.
1: E vai tu, lo.
2: Ma io non vado nelle discoteche.
1: È peggio per te. Peggio
0: fermi
1: per
0: tutti, che fra poco torniamo, così facciamo bene l'avvocato.
3: Tenetevi pronti, perché ho già preso il biglietto per il 16 di gennaio. Sono pronto a sventolare in faccia a Parenzo la bandiera del Regno d'Italia e del generale Vannacci.
4: Ma voi non avete ancora capito che Parenzo viene chiamato scodellato non perché porta la kippa in testa, ma perché non ha la scodella sul cazzo, non ha la cappella, è scodellato, è scappellato.
0: Allora, tutte le prove, caro avvocato Lovati, che la procura sembra abbia in mano nei confronti di Seppio, secondo lei sono fake, sono cose che cadranno subito? Cioè, mi dica.
1: Non possono portare Andrea Sempio al processo.
0: Nulla, addirittura credo che dicano che ci sono motivi abietti. Motivi abietti.
1: Ma
0: cioè, allora, Sempio non arriverà a processo, secondo lei? Questa è la sua previsione?
1: Assolutamente no. Prima della revisione di Alberto Stasi. Assolutamente.
0: Scusi un attimo, perché mi dica?
1: Spiego.
2: Scusi, ma perché l'hanno cacciata dal processo? Perché anche questo
0: no, dal processo, dalla cosa. Ma questo l'abbiamo già.
2: Dalla difesa.
0: Ma questo chi se ne frega? No, però mi spieghi questa cosa qua che stava dicendo, avvocato.
1: Allora, la richiesta di rinvio a giudizio eventuale. Perché
0: sì, non c'è ancora.
1: Non c'è ancora. Non può passare dal filtro dell'udienza preliminare. Perché il GIP o il GUP per rinviare a giudizio, per emettere il decreto che dispone il giudizio avanti alla Corte d'Assise, dovrà motivare su un ragionevole convincimento che ne sortirà una condanna.
0: E secondo lei non c'è questa
1: assolutamente
0: cosa?
1: Assolutamente no. Fin quando c'è il colpevole in carcere con una sentenza passata in giudicato.
0: Vabbè, questa è la sua previsione e vedremo come andrà a finire, naturalmente. Però le voglio chiedere una cosa, avvocato. C'è una cosa che mi frulla in testa da un sacco
1: per
0: di tempo.
1: Che chiedono tempo.
2: Pure i denti in diretta.
0: Noi siamo amanti, tutti noi. È una cosa che non riguarda bene questa vicenda direttamente. Noi siamo tutti. Io, per esempio, sono amante del cash. Anche lei è amante del cash?
1: Molto
0: benissimo. Allora,
2: non si può dire un avvocato deve fare fattura.
0: Una volta lei confessò chiaramente di aver preso del cash. Di aver preso del cash dalla famiglia Seppio, giusto? No, perché non lo so se è un reato. Che cazzo me ne frega? Cioè ma lei non sarà stata mai la prima. Non credo che sarà stata la prima volta, no, avvocato Lovati?
1: Assolutamente no.
0: E lei è un amante. Ma se uno è amante del cash, ma non
2: ma
0: capisco.
2: È un reato. Ma è avvocato pure. Ma è del mestiere questo o no?
1: Assolutamente.
2: Dove l'avete trovato questo qua?
0: Ma perché un reato?
2: Fatemi fatemi capire, ma i suoi clienti che percentuale di assoluzioni hanno?
1: Ma te quando vai dal panettiere?
0: Esatto,
1: quando vai dal panettiere paghi con la carta o paghi in contanti?
2: Lui paga col bancomat, pago io col bancomat sempre. Col
1: ma puoi pagare anche contanti.
0: Però non muoia stasera, non ci venga a mancare stasera. Un'altra cosa che mi frulla sempre.
2: Che percentuali di assoluzioni ha lei? Che percentuale di assoluzioni ha?
0: Dei suoi clienti in generale?
1: Ma no, dei suoi clienti? Non mi è mai interessato.
0: Ma sì,
2: ai clienti sì, però. Ho capito, ai clienti sì interessa. Però,
0: scusi, un'altra cosa
2: se lei
0: che
2: ha una percentuale del 99.9% di condanne, io due o tre domandine me le farei.
0: Vabbè, ma lasciamo
2: perdere. È una vergogna che lei abbia usato la sua notorietà di Garlasco per andare nelle discoteche, per fare le serate di non so che cosa. Cioè, non capisco.
0: Ma saranno cazzi suoi. Ma c'è gente che fa teatro, ma non
2: scusami,
0: capisco perché lui non può
2: perché
0: fare.
2: Perché qualcuno dovrebbe invitare
0: ancora
2: questo qui a casa? Perché?
0: Ma io
2: per
0: lo inviterei,
2: cosa?
0: Io lo inviterei ogni giorno
2: per
0: a casa.
2: Farmi sputare.
0: Scusi, avvocato, un'altra cosa
2: ma
0: è questa.
2: Per fare cosa?
0: Un'altra cosa è questa. Scusi, avvocato, si dice in giro, io non la conosco, che lei beva, no? Che regga anche l'alcol, giusto?
1: Molto.
0: Regga l'alcol. Ecco, mi può fare un esempio di quanto beve lei? Cioè, di quanto riesce a reggere, per esempio, in una giornata?
1: Dipende dalla situazione.
0: Sì, ma in una giornata, per esempio, riesce a bere, che ne so, 2 litri di vino? Riesce?
1: Ma no.
0: No. No. Una bottiglia però se la fa.
1: Ma no, due vecchie romagne.
0: Due vecchie romagne?
1: Una mezza bottiglia di vino.
0: Una mezza bottiglia di vino e due vecchie romagne. Secondo me di più, avvocato, posso dire. Vabbè. Se lei regge, non lo vuole dire. Ma non è che io lo sto dando l'ubriacone, perché mi sembra che lei regga l'alcol.
1: No, molto,
0: cioè, anche oggi che è venuto qua, lei ha bevuto a pranzo.
2: Lucidissimo. Lucidissimo.
0: Ma sì, ma certo, ma qual è il problema? C'è gente che io non lo reggo l'alcol, per esempio, dopo mezzo bicchiere di vino.
2: Fatti difendere da lui, allora. Fatti difendere da lui se dovesse.
0: Ma è escluso, che ne sai? Magari è possibile.
2: Ma io mi faccio difendere da Placanica o da Cinetto.
0: Vabbè. Scusi un attimo, chi c'è? Annalita Briganti, eccola qua, buonasera.
5: Buonasera a tutti, no, ho sentito tantissime cose.
0: Una sola cosa.
5: Saluto,
0: devi chiedere all'avvocato.
5: Saluto l'avvocato Lovati. Allora, volevo dirle questo, riprendendo il discorso del cash. Tanto qui siamo in una situazione informale.
2: Ma Annalita, informale. È gravissimo.
5: E sto riprendendo il punto del cash.
2: Gravissimo.
5: Cosa ha detto in quelle ore quando è stato interrogato a SIT sulla questione cash?
1: Finalmente.
5: Perché ce lo chiediamo praticamente tutte e tutti. Cosa qui lo può dire?
1: Finalmente una voce dolce e amica.
5: La ringrazio, però la versione ufficiale è che lei ha preso questi soldi dalla famiglia Sempio, lei e altri due avvocati.
1: La versione ufficiale.
5: Cosa ha detto in quelle ore?
1: È quella che io ho sempre riferito, sia ai social, sia nelle televisioni, sia agli inquirenti di Brescia quando me l'hanno chiesto. 15.000 euro.
5: In nero.
0: Non
5: ha raccontato nient'altro e non vi siete contraddetti tra voi.
1: Attenzione,
5: sì, siamo sicuri.
1: Non in nero, in contanti.
0: In contanti.
5: In contanti. Vabbè,
0: però lasciamo perdere questo argomento. La cosa che voglio chiedere io, però, è che tutte le persone, al di là dei dettagli, a me i dettagli mi interessano, ma non in questa occasione. Ma secondo lei, avvocato, si saprà mai l'assassino di Chiara Poggi? La gente lo saprà, sì o no? Mi faccio una previsione.
1: Mai.
0: Mai.
5: No, non
0: si arriverà mai
5: d'accordo.
0: Alla verità. Io sono d'accordissimo
5: con lui.
0: Non sono
5: d'accordo.
0: Mai.
5: Si andrà a processo e nelle sedi opportune, esempio, darà delle spiegazioni.
1: Non si andrà al processo.
0: Ma tutti questi soliloqui, queste conversazioni che vengono prese dai social, anche da vari forum su Sempio, secondo lei dimostrano qualcosa?
1: Non dimostrano niente, non si possono fare i processi sui pensieri. Attenzione. Sui pensieri. Non si possono fare i processi.
5: Ma lei non sapeva che Sempio avesse questo carattere, questa personalità? È una cosa che mi ha stupito.
1: Non si possono processare i pensieri, perché se noi ci mettiamo a perforare le orecchie di tutta la gente, andremo tutti in galera.
5: No, non troviamo queste cose. Ma lei non sapeva che avesse questa personalità?
1: Finisce la democrazia, finisce la libertà dell'individuo.
5: Ma l'elogio dello stupro non è proprio un pensiero qualunque.
1: Non si possono processare i pensieri.
0: Però scusi avvocato, nei soliloqui dice cose che solo lui poteva sapere, o no?
5: Anche.
1: Non mi interessa.
0: Non vuol dire niente.
1: Sono pensieri. E basta.
0: Dunque non sono importanti secondo lei?
1: Assolutamente no.
0: È collegata anche la mitologica Caterina Collovati. Una domanda all'avvocato. Caterina, vai, attacca.
6: Ma no, io all'avvocato, che tra l'altro conosco, è simpatico, però non perdono che è stato l'autore della più grossa fake news su questo caso.
0: Cioè qual è?
6: Della quale poi, non solo questa, ma di tutte le altre fake news, sono diventati responsabili i giornalisti, gli youtuber. Ma è chiaro che uno sente parlare un principe del foro come l'avvocato Lovati.
0: Ma qual è questa fake news?
6: La storia delle bozzole, il sicario, Stasi è andato
2: pazzesco.
6: In galera e non sapeva niente. Cioè, questa è stata una cosa che ha cominciato proprio a dare in là una serie
2: pazzesco.
6: Di palle intorno a questa questione gravissima,
2: brava.
6: Molto grave. L'avvocato ha riempito di epiteti il suo assistito, scemo, una famiglia di scemi. È chiaro che poi gli assistiti se ne vanno, insomma.
0: Vabbè,
6: al
0: di là delle sue vicende con Sempio,
6: allora mi domando perché l'ha fatto, perché faceva parte di una strategia che lo voleva portare, insomma, a difendere in quel modo lì Sempio, oppure che cosa? Questa è la mia domanda.
1: Io, scusa, ti rispondo con un aneddoto. Posso?
0: Vai.
6: Prego.
1: Un giorno Luigi Pirandello passeggiava per Catania.
2: Mamma mia,
1: una signora lo fermò e gli chiese: maestro, come si fa? Come posso farmi passare per pazza? E Luigi Pirandello disse: ma signora, non c'è niente di più semplice, basta che dire la verità, loro non ci crederanno.
5: E lei dovrebbe dirla.
1: Non ci crederanno.
6: Quella non era una verità.
1: E ti prenderanno per pazza.
0: Dunque lei non è affatto pazzo, ho capito, però questa famosa verità di questo complotto, di questa organizzazione criminale internazionale,
2: si deve poggiare su qualche cosa.
0: Mi dica una cosa su cui si poggia questa teoria dell'organizzazione internazionale, della Chiesa,
2: addirittura,
0: la Chiesa.
2: Si poggia sulla tosse.
0: Aspetta,
2: sulla
0: fammi sentire.
2: Si poggia, te lo dico io.
1: Primo. La bugia di Alberto Stasi nel ritrovamento del cadavere. Evidente.
0: Poi?
5: Ma non è vero.
1: Secondo.
6: Ma quale bugia?
5: Ma non è vero, cioè.
0: Quale bugia dicono? Quale
5: non
0: bugia?
5: È vero.
6: Ma è un quale bugia? Ma non sta entrando in quella casa alle due?
5: Dalla scena del crimine.
0: Vabbè, secondo?
5: Basta,
0: secondo?
5: Non se, c'era.
0: Vabbè, non capito, avete detto. Secondo?
1: Secondo, la mancanza assoluta del movente. Terzo.
2: Secondo lui?
5: La procura ce l'ha.
0: Beh, per adesso non c'è, però. Per adesso,
5: no,
0: vai.
5: La procura
0: terzo,
5: ce l'ha il movente.
0: Terzo?
5: Cioè.

0: Terzo, la mancanza assoluta dell'arma del delitto.
1: Beh, quante volte, in quanti casi non c'è l'arma, ma ci sono poi prove.
2: Però ti ha dato tre indicazioni,
3: ma
2: per cui secondo lui adesso ce l'ha. Queste tre cose la portano a dire che c'è un sicario.
0: Queste tre cose mi fanno ritenere,
4: sì, fanno prima delirare, di tutto,
0: che non si tratti di un omicidio espressivo. Non c'è un impulso omicida.
2: Sì. Non è un femminicidio, diciamo. No,
0: non è un femminicidio.
4: No, che cos'è?
1: Ma come lo spiega?
2: Fatelo parlare. Che cos'è? Non è un femminicidio.
0: È un omicidio premeditato.
2: Grazie, avvocato. A presto. Torni presto. Grazie. Arrivederci. Italiani!
5: Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8,
2: quando vi torno a casa, lo dica a voce alta.
5: Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.

0: GR24 di mezzanotte.
1: Trump telefona a Netanyahu ed Hezbollah, ok al cessate il fuoco in Libano e con l'Iran si continua a trattare. Bruxelles apre la flessibilità sull'energia e dice sì agli hub nei paesi terzi per i rimpatri. Due fermati dopo il ritrovamento dei corpi carbonizzati di quattro braccianti pakistani in Calabria. Tennis, Cobolli e Berrettini ai quarti del Roland Garros. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Dario Ricci. Medio Oriente sempre in primo piano tra Tel Aviv, Beirut e Teheran. Sentiamo.
2: Rinviato all'ultimo da Israele l'attacco sui sobborghi sud di Beirut. A convincere Netanyahu, Donald Trump, il quale ha reso noto di aver avuto un colloquio telefonico molto produttivo con il leader israeliano, ricevendo rassicurazioni che non ci sarebbe stato alcun dispiegamento di truppe a Beirut. Il tycoon ha detto di aver avuto analoghe rassicurazioni anche da Hezbollah, che poco dopo ha confermato. Sosteniamo un cessate il fuoco completo in tutto il Libano, che sarebbe il preludio al ritiro delle truppe israeliane da tutto il territorio libanese, ha dichiarato un parlamentare di Hezbollah. Confermato l'accordo dall'ambasciata libanese a Washington e dallo stesso Netanyahu, i colloqui con l'Iran proseguono a ritmo serrato. Ha poi fatto sapere Donald Trump che ha fermato l'attacco israeliano contro Beirut dopo un ultimatum da parte dell'Iran, che si era detto pronto ad agire per aiutare la resistenza libanese, arrivando ad inviare un avviso di evacuazione nel nord Israele per possibili attacchi. Non solo, l'Iran, nel caso Israele avesse continuato la sua offensiva in Libano, aveva minacciato ieri di far saltare il cessate fuoco con gli USA e di chiudere totalmente non solo Hormuz, ma anche lo stretto di Bab al-Mandab, che collega il Mar Rosso al Golfo di Aden. Proprio ieri pomeriggio la notizia di una nave cargo colpita da due droni nel Golfo Persico al largo dell'Iraq, esplosione a bordo e nessuna vittima, l'attacco non è stato rivendicato. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E ora sul fronte russo-ucraino, dove è guerra anche per le fonti energetiche.
3: Un'azione illegale che rasenta la pirateria internazionale. È il commento del portavoce del Cremlino all'operazione della marina francese che ha fermato al largo della Bretagna una petroliera della flotta ombra russa. Proprio sul fronte energetico si concentrano gli attacchi ucraini delle ultime settimane contro raffinerie e oleodotti. Il razionamento di benzina e gasolio, già in vigore nella Crimea occupata, arriva anche alla cintura metropolitana di Mosca e il paese vieta l'esportazione di carburante per aerei fino a novembre. Secondo Bloomberg, alti funzionari del Tesoro e della Banca Centrale avrebbero chiesto al presidente Putin di ridurre la spesa militare, definendola insostenibile. Mosca a maggio ha lanciato più di 8.000 droni a lunga gittata, un record. Le difese aeree ucraine ne hanno abbattuti circa il 90%. Per il commissario europeo alla difesa Andrius Kubilius, la Russia mostra irritazione di fronte a una situazione che volge a favore dell'Ucraina. La spiegazione per gli attacchi imprevedibili di Putin è chiara. L'Ucraina sta iniziando a prevalere. Più l'Ucraina prevale, più Putin diventa nervoso e disperato. Virginia Platini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E si va verso una certa flessibilità proprio per l'energia all'interno della clausola di salvaguardia che prevede deroghe al patto di stabilità per gli investimenti nella difesa. Sarebbe questa l'indicazione che arriverà domani dalla Commissione europea, accogliendo di fatto le richieste italiane. La flessibilità sarebbe prevista per investimenti e non per sussidi.